0: altrimenti lo cedi.
1: Lei? Gudmundsson sì, Gudmundsson no? Sì. Ah, lei lo confermerebbe, sì. Non rientrava però nei primi cinque.
2: No, ultimo, cinque sono un po' pochi.
1: Ultimo poi. Messaggio e poi si va a casa.
2: Sempre su Vanoli, ma gli emolumenti sono stati pagati a Vanoli perché è andato sotto contratto. Perché è andato sotto contratto? Per salvare la squadra. Se non la salvava, gli si rendeva indietro soldi?
1: Vabbè, non è soltanto una questione di soldi, è stato bravo.
3: Vanoli, missione compiuta.
1: Come il bravo Beppe Iachini, e si confermò e si vide i risultati.
3: Il curriculum di Vanoli, allenatore di Serie A, da Serie A, è aumentato con questa impresa
1: sì.
3: sportiva.
1: E allora io vi ringrazio, ringrazio chi ha fatto calcio e ci ha seguito, chi non ha fatto calcio e ci ha seguito, chi ha fatto calcio alla grande, eccolo qua alla mia destra, alla sinistra degli schermi, era il Dassai e vede i colli del Chianti, eccolo qua Tiberio Bagni, dottor Tiberi per tutti.
2: Buonasera, arrivederci.
1: Saluto. Del calcio mondiale. Io non lo so se da giovane ha fatto calcio, ma sicuramente era un cervello. Era un cervello, era un regista, io lo vedo così. Vate nel calcio, Massimo Cervelli.
3: Grazie, forza Viola, e bellissima giornata.
1: E adesso più che mai il saluto ci sta tanto bene. Tutti in coro, noi non lo possiamo fare perché siamo in televisione, non facciamo calcio, facciamo televisione. Che si vinca, che si perda, forza Viola e buon pomeriggio a tutti, anche a quelli che non vanno in Champions. Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Minuto. Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
7: Rieccoci in diretta Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 2-0 per la Fiorentina, il finale con le reti di Ndur e Mandragora che hanno scoppiato la Juventus, una Juventus a un passo veramente dal dramma sportivo ed economico, perché la non qualificazione in Champions League sarebbe catastrofica per i bianconeri. Una Fiorentina che si prende una piccola e magra soddisfazione, e sottolineo sia il piccolo che magro, di questa appunto partita, che ha dato sì 3 punti alla Fiorentina, però non bastano per far riprendere una stagione veramente fallimentare per la squadra ora di Paolo Vanoli e prima di Stefano Pioli. Buon pomeriggio anche ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
8: Ciao Lento, ciao Chiara, ciao a
9: ciao
8: tutti.
9: Angelo.
7: Allora, Angelo, per prima cosa ora bisogna far tornare il sorriso alla Chiara, che i nostri ascoltatori le stanno facendo passare a suon di evviva questa partita, riscatta tutta la stagione. Ecco, non è così.
9: No, più dai, che altro mi sento un po' come il brutto anatroccolo. Mi rendo conto che sia un limite mio, però non posso nemmeno snaturarmi. Io provo rabbia. A me oggi sinceramente mi viene ancora più voglia di sperare di non rivederne nessuno a inizio della prossima stagione. Si ricordano di correre il 17 di maggio, ci hanno bellamente preso per le mele per un anno, ora che non hanno più niente da perdere fanno gli eroi a Torino, bene, che si godano la giornata. Io mi ricordo i 10 mesi che mi hanno fatto passare.
8: Guarda, Chiara, io sono d'accordo con te, nel senso, questa impresa comunque resta, è una soddisfazione, diciamo, di rimbalzo comunque lasciare fuori o provare a lasciare fuori la Juve della Champions in una partita così importante per i bianconeri, però certamente non possiamo dimenticarci quello che è successo prima, quindi finalmente la Fiorentina ha giocato una partita libera di testa, no? Cosa che non era riuscito a fare diciamo in precedenza, per cui abbiamo visto quali possano essere le doti di alcuni giocatori, però siamo vicini a quello che è quasi un anno zero, cioè tutte le volte a forza di parlare di anno zero, questa qui l'ho letta su Facebook, il centenario si potrà festeggiare come l'anno 50, no? Perché altro che 100 anni sono meno, però diciamo battute a parte. te, questa qui è una bella vittoria e anche una bellissima soddisfazione, perché fare un dispetto alla Juve,
9: c'è cioè, chi ti dice, Angelo ti interrompo, ma siamo sicuri di avergli fatto un dispetto? Perché questi, se vanno in Conference, è più facile di noi che la vincano.
2: No, allora in Conference non possono andare, vanno in Europa League, ma il dramma è economico per la Juve, cioè questo è proprio...
9: No, no, è un ascoltatore che non si firma.
2: No, no, è proprio un dramma totale per la Juve dal punto di vista economico, che deve rivedere tutto, tutto ciò che insomma che viene dal mercato e non solo, dovrà probabilmente cedere un big tra Bremer e Ildiz, insomma è un dramma sportivo per la Juve ed economico, questo assolutamente non abbiamo fatto un favore alla Juve, ecco, questo è fuori discussione.
8: Certo, no, ma guarda, anche io ho preso dall'ansia della vendetta dopo un'annata così ignobile, avevo fatto il conto della Juve in Conference, invece andrà in Europa League perché ci andrà la settima in Conference.
2: Sì, sì, esatto.
8: Però comunque sì, il danno per la Juve sarebbe veramente di grandissime proporzioni. La Fiorentina si trova di fronte ad un nuovo inizio, io spero possa essere il più costruttivo possibile. Oggi Paratici ha parlato prima della partita e ha detto delle cose interessanti, compresa quella secondo me che, come diciamo molto spesso abbiamo avuto modo di dire, ci dovrà essere una bella analisi anche all'interno del club per mettere insomma per cambiare qualcosa in settori, dal mio punto di vista, per quello che so, che diciamo ruotano intorno alla squadra e non solo. Quindi prima ha risposto a una domanda dicendo che ha appena comprato casa, sì, a Firenze, quindi
9: è focus. Non ha
8: intenzione di andarsene, però ha anche ribadito il fatto che dal suo punto di vista per ripartire bene sarà necessaria una grande riorganizzazione.
2: Sì, sì, la Chiara è rimasta su quel sono focus sulla Fiorentina.
9: Perché prendono in giro noi milanesi per questa tendenza a inserire termini inglesi, e devo dire che da quando poi è arrivato Paratici, fortunatamente sarà lui a diventare bersaglio di questo tipo di riflessioni. Ringrazio anche Salvatore Viola da Torino che dice che sono ridicola e conferma ridicola. Quindi grazie, buona domenica anche a te. Ma... se questo è il modo di godere per una vittoria, preferisco restare nel mio pessimismo e fastidio.
2: Ok, però va bene, stiamo calmi con le parole, che ridicoli sono altri, vi chiedo gentilmente di essere corretti anche nei messaggi che mandate. Angelo, andiamo ad ascoltare Vanoli insieme, visto che c'è subito a Sky Sport e poi lo commentiamo.
10: Buon pomeriggio a tutti.
11: Non ha più voce, immagino, strillato per tutto i 90 minuti. Non so se è la Fiorentina più bella che lei ha visto, però è quella che fa crescere ancora di più i rimpianti per una stagione che poteva essere diversa, per come avete giocato, per come avete vinto questa partita, secondo lei?
10: No, assolutamente, i rimpianti non ci sono. Penso che questi ragazzi hanno dimostrato che ci tenevano, perché sappiamo quanto ci tengono i nostri tifosi, la nostra gente, Firenze, a questa partita importante. Io penso che faccio i complimenti al gruppo, un gruppo di uomini che nonostante tutto quello che è successo quest'anno hanno saputo onorare e fare una grande partita in casa di una squadra veramente forte, quindi complimenti a tua, alla squadra.
11: Abbiamo sentito Ondura, ha detto merito della crescita di questo gruppo, della mia crescita è del mister, parole bellissime da parte di Mandragora, di Dodò. Lei sente suo questo gruppo e sarà suo anche il prossimo anno questo gruppo? Vi vedrete con Paratici, sente di voler restare qui?
10: Mi sono già espresso su questo, quindi oggi mi vorrei godere dopo tanto tempo insieme a questi ragazzi questa magnifica vittoria, che penso che sia una vittoria importante, dimostrando che quando c'è un pizzico di serenità crescendo si può anche giocare bene. Però quello che sottolineo è che io ho dovuto insieme a questi ragazzi arrivare a un obiettivo che era quella salvezza, e quindi questa è la cosa più importante. Poi con la società, ripeto, hanno sempre avuto stima nei miei confronti, e quindi non ho niente da dire, niente.
11: Io rubo una domanda che ha fatto Fabio Caressa a Palladino la volta scorsa. Secondo lei merita di restare? Sente di meritare di restare per quello che ha fatto?
10: Ma guarda, come ho detto, rispondo un po' da presuntuoso, ci sono i numeri, ho portato la società quando mi ha chiamato, mi ha dato un obiettivo con la paura che si retrocedeva, l'ho raggiunto, poi adesso sarà la società a decidere che cosa vuole in prospettiva futura. Sono una cosa, sono certo, se fossi io il prossimo allenatore della Fiorentina, vorrei una Fiorentina di alto livello.
11: Fabio,
12: hai parlato di paura, hai giocato con la tua squadra una grande partita a Torino, ma dalla panchina tua si avvertiva un po' la paura della Juventus, che un po' a guardare la gara emergeva, la tensione, il fatto di non riuscire a superarla?
10: Guarda, secondo me oggi siamo stati veramente bravi nei duelli individuali, nei raddoppi sulle catene laterali, perché hanno veramente giocatori forti in quello che è la capacità di saltare l'uomo. Una squadra che appena ci siamo schiacciati un po' nell'ultimo terzo, loro diventano veramente pericolosi. Però devo dire che mi hanno fatto una partita veramente attenta, di coraggio, e io penso che abbiamo sfruttato quello che penso che nella costruzione della Juventus un po' queste ripartenze te le lasciavano, ecco, potevamo sfruttarle ancora meglio.
12: Grazie, in bocca al lupo, complimenti per la vittoria. Andiamo.
1: Allora, queste le parole di Vanoli. Angelo, io riparto dalla risposta presuntuosa, e cito lui, no? Sì. Ci sono i numeri che parlano, e poi soprattutto, se fossi io, cito Vanoli, il tecnico della Fiorentina l'anno prossimo, vorrei una Fiorentina di alto livello. Insomma, non sono parole banali queste.
8: No, devo dirti che si chiedeva alla Fiorentina di chiudere con dignità, la partita contro la Roma all'Olimpico era stata, cioè, francamente un disastro. Oggi la Fiorentina ha fatto una gran partita, su questo bisogna dare atto a Vanoli. Poi che cosa succederà io francamente non lo so, sono sempre stato convinto che Paratici avrebbe scelto altrove, proprio per la sua necessità e volontà di costruire un ciclo da zero, con un allenatore che portasse un'idea di gioco anche diversa, un allenatore più libero di testa. Io ho sempre pensato ad un prospetto che arrivasse dall'estero. Certamente questa prestazione, anche se non mette da parte il 99% diciamo della vergogna alla quale abbiamo assistito in questa stagione, dà credito a Vanoli, il quale, devo dire, resterebbe volentieri, l'ha fatto capire più volte. Io non so cosa succederà, diciamo, ribadisco che per quanto riguarda Paratici la sua idea è sempre stata di portare a Firenze un allenatore giochista. Bisogna vedere ora quali equilibri nuovi si proporranno al direttore sportivo, quindi non so se si riaprirà il capitolo allenatore. Devo dire che la prestazione oggi della Fiorentina ha puntellato almeno un po' la posizione di Vanoli.
1: Chiara?
9: Angelo, stavo proprio cercando di capire anche insieme agli ascoltatori come metabolizzare quello che poi ha raccontato il campo, non solo il risultato, perché c'è chi come me è rimasto anche stupito dall'agonismo. Abbiamo visto una Fiorentina in campo non solo per 90 minuti, ma una Fiorentina correre come forse mai aveva fatto. Mandragora aveva fatto intendere nei giorni passati che quella di oggi potesse essere la classica gara nella quale vederli in campo col fra i denti. Ma hai il timore che poi la gara di oggi e magari anche quella di domenica, perché con la testa libera potremmo rivedere una Fiorentina tipo quella di oggi, possano comunque aiutare la dirigenza a rivalutare alcuni singoli?
8: Sai, allora, intanto, Chiara, penso che comunque fosse andata, insomma, abbiamo fatto presto più volte a dire anche sì, bisogna mandare via tutti, poi insomma, ci sono dei conti da fare, ci sono degli stipendi di cui tener conto, ci sono dei cartellini che sono costati tantissimo, per cui mandare via tutti o quasi sarebbe stato impossibile. Io credo che il prossimo ciclo ripartirà con giocatori convinti di restare, quindi diciamo, fra questi io francamente non ci metto Ken, con giocatori che sappiano di dover ripartire da una situazione di grande sconfitta sconforto, perché non ci dimentichiamo come è stata quest'annata, per ripartire verso una posizione che dia alla Fiorentina il giusto merito. Per cui sì, qualche posizione potrà essere valutata, ma lo sarebbe stato comunque, Chiara, secondo me, perché Paratici avrebbe parlato con chiarezza a tutti i giocatori, cercando di capire anche in base alle loro, sì, alle loro considerazioni, al cartellino che sono costati e allo stipendio, ecco, quale soluzione migliore trovare.
7: Perfetto Angelo, grazie mille come sempre, poi tanto a ci voi, sentiremo ragazzi, molto presto qui su, certo, Radio Firenze Viola.
9: Ciao, ciao Angelo, a presto.
8: Ciao, ciao a tutti.
7: Grazie ad Angelo Giorgetti. Qualche messaggio poi andiamo da Luca Calamai.
9: Massimo da Brozzi, sono molto d'accordo con lui, si potrebbe parlare per un minuto del gol di Mandragora, per me stupendo, oggettivamente ha fatto, sì, un gran sì, gol. Gianmarco da Varese, adesso vanolismo dopo questa vittoria, alza la posta, trend per Paratici che è in focus su questo achievement. Chiara, non te la prendere, chi offende non merita alcun commento. Questo è Simone, lo ringrazio. Gio dalla Campania, io ho 63 anni, vivo vicino a Napoli, mi ricordo benissimo quando i tifosi napoletani 20 anni fa erano contenti se battevano la Juve e il Milan. Io non ci sto, io voglio diventare come loro che adesso contestano se arrivano secondi. Ci riusciremo mai? Forza Viola comunque. Gio dalla Campania. Per chi ha più di 50 anni come me, ci scrive Gabriele, dopo tutto quello che abbiamo dovuto subire da quella marmaglia bianconera, vincere così, togliendo loro da sotto il naso la qualificazione alla Champions, è una goduria immensa. Visto che differenza avere in campo un giocatore, vedi Solomon, invece di un mestierante, edulcore un po', vedi Gudmundsson, questo ce lo scrive Roberto. Mi raccomando, ora Caroselli e rinnovo a Vanoli. Questo è il messaggio di Matteo da Piombino.
7: Allora diamo il buon pomeriggio anche a Luca Calamai. Ciao Luca.
13: Ciao Lorenzo, ciao, ciao Chiara.
7: Luca. Allora Luca, qui arrivano messaggi dove ci offendono un po', dove comunque ci dicono che siamo ridicoli, ci hanno detto.
9: Evidentemente non si può. Però non resta, si può contestare a questo gruppo il fatto di essersi ricordato di giocare a pallone il 17 di maggio.
7: Esatto, resta un brodino questa vittoria contro la Juventus, che certamente ci fa tanto piacere, però insomma non può riscattare una stagione, Luca.
13: A questo non c'è dubbio, ma questa partita da vanno prese no tre sentenze, ma tre riflessioni date da risultati. Cioè la Fiorentina è riuscita a regalare quantomeno una gioia ai suoi tifosi, perché immagino che questo risultato faccia uscire dalla Champions da Juventus. So che non è il massimo della vita, ma comunque in quest'anno bisogna accontentarci anche di queste.
9: Loro pensavano, Luca, di poterci condannare alla Serie B, perché in un certo senso la Fiorentina poteva arrivare alla gara di oggi senza, esatto, la matematica certezza della salvezza. In un certo senso gli tipo boomerang, gli è tornato indietro.
13: Cioè non ci cambia la vita, però insomma non possiamo negare che un po' di soddisfazione questa la regala. Ma voi mi siete testimoni, io sono da un mese almeno che dico che non cerco valutazioni di quest'anno proiettate nel futuro. Cioè non è che se avessimo perso con la Roma, quando abbiamo perso la Roma ho detto vedete bisogna andare via Vanoli, ora battiamo la Juve, bisogna che resti Vanoli, oppure pareggiamo col Sassuolo, via tutti, vinciamo con la Juve, abbiamo una squadra fantastica. No, queste sono partite che vivono di vita propria, quindi non ci deve secondo me legare riflessioni assolute, però bisogna dire stavolta, così come abbiamo criticato in maniera dura un gruppo che non era sceso in campo all'Olimpico, oggi la Fiorentina ha fatto la sua partita dal primo minuto e quello sarebbe stato comunque lodevole a prescindere dal risultato. Il risultato la impreziosisce. Poi è chiaro che il dibattito successivo ruota molto intorno all'allenatore, ma ruota molto intorno all'allenatore perché, cara Chiara e caro Lorenzo, non sappiamo dove voglio andare a parare, qual è il progetto, no?
7: Sì.
13: Qual è l'idea per il nuovo allenatore? Non credo che la Fiorentina abbia ancora nessuna firma in mano. E non il risultato di oggi, lo ripeto, ma una valutazione anche complessiva. Allora, se viene De Zerbi, benissimo, ma ha detto di no. Se viene Maresca, benissimo, ma ha detto di no. Se viene Farioli, benissimo, ma resta al Porto. Allora, se la corsa alla panchina della Fiorentina è limitata a Vanoli, Grosso e De Rossi, beh, io credo che dal mio punto di vista non esiste la soluzione che mi piace in toto, ma non esiste nemmeno una che posso cancellare in toto, perché ognuna di queste tre opzioni, se queste tre sono le opzioni, perché a quanto pare Sarri non lo vogliamo, per cui io mi arrendo, se non lo vogliono mi arrendo, che devo fare? Non lo capisco, però lo accetto. Ma se i competitor sono questi tre, ma voi ci vedete una differenza clamorosa?
7: No, che... no, allora... però sappiamo, cioè sappiamo cos'è Vanoli, o meglio, cioè, poi lui ha chiesto una squadra, cioè non è banale la cosa, sì, che ha detto poco fa.
13: Certo, ma, cioè, ma guarda, lui ha parlato come un allenatore che non si sente vicinissimo alla conferma,
7: sì, esatto,
13: la verità, come sensazione, no?
7: Sì.
13: Però se resta Vanoli, di positivo

0: fatto nemmeno malissimo il fagioli. Cioè, ci hai visto un grande, tra l'altro immagino l'avete già fatto, un grande in bocca al lupo da parte mia, sì, ma da parte di tutti, Radio Firenze Viola, immagino qualsiasi tifoso a Parigi, perché poverino.
1: Sì, c'è molta apprensione, Luca.
0: Queste sono le cattiverie del calcio.
1: Abbiamo visto Mandragora e tutti correre verso di lui, verso la panchina, abbracciarlo proprio per rincuorarlo. Deve essere
0: queste
1: stato...
0: sono le cattiverie del calcio, perché se la prendono con gli umili che danno il cuore. Vabbè, e quindi dicevo di valori, secondo me abbiamo abbastanza chiaro quelli che possono essere pregi. Il limite è innanzitutto che ti riporterebbe, ti ricollegherebbe anche mentalmente a questa stagione, e poi non abbiamo nessun tipo di certezza che possa alzare il livello di una squadra che poi, se vuole tornare in Europa, ragazzi, deve arrivare prima di anche di nuove realtà che stanno crescendo. Grosso gli piace a Paratici, anche lui non ha esperienza in squadre di alto livello, ha fatto bene dove si fa calcio in maniera diversa, Sassuolo, se non è super bambagnato, diceva la minonna. Di De Rossi ci piace sicuramente più l'impatto emotivo, il carattere, il carisma, è uno che piace, uno che dà titoli, uno che però anche lui la prima volta si è misurato con il calcio vero è stato respinto con perdite, è vero, in casa sua poteva avere delle pressioni diverse, ma insomma, cioè, sostanzialmente non ci vedo una cosa di quello in tutti i modi. Sembra tre profili più o meno che sono equivalenti, che secondo me non sono il profilo che servirebbe alla Fiorentina per ripartire, servirebbe un profilo diverso, più alto, più ambizioso, più magari qualche profilo straniero più intrigante. Però trovo normale che oggi si possa dibattere sul fatto se è giusto o meno che resti Manoli, perché i nomi che noi diamo come alternative sono altrettanto poco eccitanti, ecco, vi dico la verità.
1: Luca, nel corso delle ultime giornate abbiamo tante volte, soprattutto durante l'appuntamento quotidiano con te, con il direttore Tommaso Loreto, Palla al Centro, dalle 14 alle 16, analizzato anche tutto questo interesse manifestato nei confronti di Paratici. Un ascoltatore ti chiede se ti sono piaciute le sue parole prima del fischio d'inizio, perché sostanzialmente ha ribadito non solo come abbia appena comprato casa dopo aver vissuto 3 mesi al Viola Park, ma come chiunque l'abbia visto al lavoro negli ultimi tempi, da quando è arrivato a Firenze, probabilmente non sarebbe nemmeno in grado di mettere in dubbio il suo futuro alla Fiorentina. Secondo te è una smentita di quelle che ci siamo auspicati di sentire?
0: Ma sì, sostanzialmente sì, e secondo me si poteva fare il giorno dopo l'intervento di Di Marzio, perché Di Marzio veniva dopo le parole di Ugo Frani del Corriere dello Sport, credo, che lo voleva alla Roma, Di Marzio lo aveva abbinato al Milan, cioè era in quel momento che, nel momento in cui parte mediaticamente in Italia un percorso, lì lo devi stoppare, perché poi stai 2 o 3 giorni a dibattere su un qualcosa, il silenzio, non devi rispondere a tutti, lo dico e lo ripeto, ma possono scrivere che Ken va in qualsiasi squadra del mondo e staremo a vedere, ma chi deve costruire la squadra non può essere di staremo a vedere, no? Non è che Paratici è diverso da qualsiasi giocatore della Fiorentina, dall'allenatore della Fiorentina, Paratici è la Fiorentina in questo momento, per cui se anche ci fosse stato nell'immaginario collettivo, e c'era molto di più del 5% di dubbio, ma molto di più, quelle sono cose che vanno stoppate immediatamente, no? Ti fermi e dici no ragazzi, quello che ha detto oggi Paratici poteva dire tranquillamente in un riferimento fatto in qualche realtà sua, anche di Viola Chan, esiste ancora Viola Chan, non so nemmeno è cambiato, non mi ricordo, sì, però, sì. Il sito della società,
2: sì, sì.
0: Magari prendendo a pretesto un applauso ragazzi la primavera, pure poi tanto per essere chiari quello che ha detto oggi, ecco. Quindi non è lo smenti, la Fiorentina lo smentisce, è chiaro, la Fiorentina non è che può rincorrere tutti, ma quando si tocca la Fiorentina e Paratici, cioè la Fiorentina, lì sì, lì devi dare certezze assolute, e lì secondo me è stata sbagliata la comunicazione. Oggi abbiamo rimesso tutto a posto, ma devo dire la verità, anche grazie al lavoro della redazione Firenze Viola, della redazione di Tutto Mercato, insomma di tutti i colleghi, noi è da giorni che diciamo che la vicenda Paratici era finita.
2: Luca, grazie mille come sempre. Ciao.
1: A presto.
2: Grazie a Luca Calamai.
1: Tanti ci segnalano delle immagini che sono andate in onda a fine partita, sì, con Gudmundsson che si avvicina a Spalletti, gli mette anche una mano sulla spalla, e Spalletti che quasi

0: risentito gli fa capire sostanzialmente Albert anche meno. Io però non ho avuto modo di vederla, quindi se qualcuno, perché sono arrivati 7-8 messaggi sul tema, cioè chi in un certo senso ci ha visto anche malizia da parte di Gudmundsson nel provare ad aggraziarsi, uno comunque degli allenatori più quotati, e dall'altro c'è chi ha toccato con mano la tensione e il nervosismo che la Fiorentina ha lasciato a Torino battendo la Juve per 2-0.
1: Ma guarda, per proseguire insomma il canale iniziato ormai anni fa, la Fiorentina potrebbe anche dare Gudmundsson alla Juve il prossimo anno, una Juve che comunque dovrà cedere qualche pezzo importante, quindi magari cedono Yıldız, gli diamo Gudmundsson, più o meno la stessa cosa, no? Quindi potrebbe anche essere stato lo stesso Gudmundsson andare da Spalletti, e tra l'altro lo vediamo nei nostri monitor che sta dicendo di tutto a Sky, ma insomma è un boccone amarissimo da buttar giù per la Juventus, e insomma la Fiorentina ha fatto quello che doveva fare e ha regalato probabilmente un dramma, lo ripeto, sportivo ed economico alla Juve. Che ridi?
0: No sorrido. Ale dal Casentino: Spalletti avrà avuto qualche capello sulla giacca, io lo ribadisco. È che questa Juve è talmente in una brutta situazione da anni che a me non dico che mi susciti tenerezza, perché ovviamente tutti i danni che ci hanno arrecato sono indelebili, ma mi provoca quasi indifferenza, perché hanno già abbastanza problemi. Ripeto, sono contenta per chi sostanzialmente ribadisce come c'erano varie tifoserie che non vedevano l'ora di condannare alla Serie B la Fiorentina, sì. E quantomeno questa soddisfazione gliel'abbiamo tolta. Ho visto la scena, ci scrive Simone da Caldogno, è Spalletti che non sa perdere, e quindi questo è il riferimento al siparietto con Gudmundsson.
1: Allora andiamo anche ancora da Tommaso Loreto. Ciao Tommaso.
2: Di nuovo buon pomeriggio.
1: Ce la fai ora a stare con noi senza scrivere e battere i tasti dandoci noia?
2: Sì. Ci avrei da scrivere lo stesso, però va bene, via.
1: Bene.
2: Una pausa.
1: Bene, ok. Tanto ti teniamo massimo un quarto d'ora, perché poi dobbiamo chiudere per lasciare tutto a Domenica Biola. Quindi un quarto d'ora ce l'hai di tempo per noi?
2: Sì, un quarto d'ora sì.
1: Un quarto d'ora sì.
2: Non si nega a nessuno, accademico.
1: Bene, un quarto d'ora sì. Quindi, caro Tommaso, dopo che abbiamo segnalato la tua volontà di trattenere Vanoli, ricordiamo Tommaso Loreto, oggi non l'aveva ancora ricordato, nonno di Pongracic,
0: sì,
1: che,
0: sì.
1: Ancora non l'avevamo detto. Quindi vorrai come Vanoli una Fiorentina di alto livello, come ha chiesto il buon Vanoli, no?
2: No, voglio ma capire che idee hanno, dopodiché non ho nulla da aggiungere, ti ribadisco, come vedi in effetti poi la questione torna d'attualità. Io continuo a pensare che la decisione definitiva non sia stata presa, e quindi oggi è un altro file sul quale dovrà lavorare Paratici per sciogliere questo dubbio, ma è una sensazione che andiamo ripetendo più o meno da giorni, cioè che sapendo che poi non è detto che ti possano toccare le tue prime scelte, anzi le tue primissime scelte sono probabilmente irraggiungibili da Iraola e compagnia, al netto che poi persino grosso in Italia possa diventare complicato, se come leggo, persino il Bologna potrebbe pensarci, in questo momento evidentemente Paratici vuole tenerla aperta l'opzione per la conferma ai Vanoli. Tra l'altro non più tardi di qualche giorno fa abbiamo anche raccontato come in realtà poi dall'entourage di Vanoli fitte anche un po' di voglia di stringere i tempi, che chiaramente se non fosse conferma si deve guardare intorno, però per me la partita è aperta e questo può essere un altro dettaglio da tenere in conto. Se poi vuoi la mia, io cambio tutto e tutti, a prescindere dall'aver vinto 2-0 a Torino contro la Juve, anche perché ci siamo arrivati così sfiniti che sono del partito, sì va bene, abbiamo vinto a Torino con la Juve, c'è giusto una domenica da ricordare un sorrisino, ma è una su 37 ormai, 36, vediamo come va con Palladino, ma è chiaro che il giudizio non cambia, ed sì, è negativo.
1: Beh sì, Vai Chiara.
0: Chi lascia la via vecchia per la via nuova sa quel che lascia, non sa quel che trova.
1: Ma infatti noi sappiamo benissimo cosa vogliamo lasciare, caro Yuri. Sappiamo benissimo cosa vogliamo.
0: Prendiamo la corriera.
1: No, sappiamo veramente benissimo cosa vogliamo lasciare. Ma come l'anno scorso, parlo per me, volevamo lasciare Palladino nonostante i 65 punti. Ma probabilmente la nostra ambizione è diversa da quella della Fiorentina, quindi magari sbagliamo noi.
0: A proposito di scene che sono andate in onda oggi, abbiamo parlato di Gudmundsson e Spalletti, c'è chi invece porta l'attenzione su uno scambio anche molto acceso tra Vanoli e Comuzzo. A un certo punto Vanoli, però in tanti chiedono: ma avete visto un Comuzzo più concentrato dopo questo scambio con Vanoli? Ce lo chiede Save nello specifico, ma anche Paolo da Roma sottolineava come appunto Vanoli si fosse scagliato contro Comuzzo.
1: No, quello sì, poi il più concentrato non lo so, anche perché insomma la partita dopo il gol di Mandragora è finita, non c'è la Juve.
2: Esatto. Sai chi mi ha ricordato?
1: Sì.
2: Italiano con Igor a fine Praga, possibile, vero? Con
1: Può darsi.
2: Subito dopo il fischio finale della partita con West Ham, la prima finale di Conference.
1: Ma invece lo sai chi mi ha ricordato?
2: Vanoli è stato ancora più fisico.
1: Lo sai chi mi ha ricordato a me? Delio Rossi con gli Aic.
2: Sto
1: scherzando. Sì,
2: quella di Delio
1: era proprio un destro-sinistro, anzi destro-destro, forse.
2: Lo teneva col sinistro.
1: Sì,
2: destro-destro. Col sinistro e agiva col destro.
1: Sì.
2: E non lo so, sono curioso, poi magari verrà fuori in sala stampa, sono curioso di capire come mai, forse per il gol, per la situazione sul gol, che lui era un po' a metà strada. Certo che è stata veramente una scena abbastanza forte. E per il resto, ripeto, io ma lo ha detto Paratici, giustamente lo sottolineava anche Angelo, serve un'analisi approfondita di tutto quello che non ha funzionato e cambiare parecchio. Io qua e là, più che altro, più che sul discorso allenatore, ho visto anche delle riflessioni sul valore complessivo della squadra, no? Che ti porta a dire, vedi, con un pizzico di condizione in più, con una quadratura diversa anche sugli esterni, perché comunque oggi Solomon ha funzionato meglio, eccetera, questa squadra vale sicuramente di più il quindicesimo posto. Mi domando se poteva valere la corsa alla zona nostra, al solito ottavo, settimo, se ti va bene sesto posto, perché francamente mi resta il dubbio, ecco, anche su quello fatico oggi a dire che questa Fiorentina che batte la Juve 2-0 ti dimostra che fin dall'inizio poteva fare una stagione diversa. E per me quest'anno gli appelli non ce n'erano più, però ripeto, poi Paratici non può nemmeno cambiare 25 calciatori, quindi qualcosa dovrà essere confermato.
1: Chiara?
0: Sì, diamo voce un po' ai nostri ascoltatori. Nicola da San Giovanni: sto finendo l'euforia, mi sta cominciando a girare i cosiddetti per la vergogna di tutta la stagione, per me domenica prossima contestazione a tutti. Sergio dall'Elba ci dice che De Rossi è un gradino sopra decisamente a Vanoli e a Grosso, di questo ne abbiamo parlato con Luca Calamai. Marco: come ho detto più di una volta, la contestazione a Pradè andava fatta dopo la terza partita, non a due partite dalla fine del campionato. Oggi uno zuccherino, molto piacevole, ma pur sempre uno zuccherino. Mario d'Arezzo: per una volta godiamoci questa soddisfazione, le polemiche e i resoconti per una stagione mediocre e rimandare a dopo l'Atalanta. Vincere 2-0 a Torino contro loro e strometterli dalla Champions merita almeno una tregua e la capacità di godersi il momento. Vanoli ha dalla sua parte buona parte dello spogliatoio, ci scrive Babbo Viola, in particolare quelli che rimarranno l'anno prossimo. Io oggi mezz'ora me la godo, poi basta.
1: Andiamo con le pagelle, vai di Tommaso.
2: Allora,
1: visto che l'avrà scritte benissimo, visto che sembrava un pianista mentre parlava con noi, vai Tommaso.
2: Il pianista sull'oceano, perché è da 7, perché è solido, perché è sempre attento, perché poi alla fine riparate oggi ne fa molte, magari non ce ne sarà una più miracolosa di altre, ma comunque c'è soprattutto un momento nel secondo tempo, Boga, McKennie e Yildiz ha detto no a tutti e tre, quindi è un bel set pieno che in difesa fa il paio con Pongracic, secondo me il migliore della retroguardia, anche perché poi si è gestito molto bene il cartellino giallo, una tacchetta sotto Ranieri 6 e mezzo, anche se poi io non ho voluto farlo, poi se volete essere molto severi, quando rimedi un rosso dalla panchina, insomma, non è che tu sia proprio furbissimo, quindi volendo si potrebbe abbassare, però chi se ne frega, 6 e mezzo per lui. I due centrali oggi secondo me hanno fatto una buona partita, ma si sono difesi anche i terzini, Dodò a destra è sufficiente, il secondo tempo comunque ha fatto buona guardia anche in copertura, Gosens senza infamia, senza lode, però il fatto che vedevo tra le statistiche il primo tempo era quello da percorso più chilometri, quindi comunque almeno fisicamente sta abbastanza bene, e poi forse c'è un po' di malizia, ma ha ragione lui sul gol di McKennie annullato, comunque lui finisce a terra e quindi sufficienza anche per il tedesco, che poi lascia spazio a Balbo che gioca il più semplice possibile, è sufficiente. Pezzetto di centrocampo alla fine, dai, usufruisce, ecco, diciamo, di voti che sono un po' ritoccati in alto, perché poi la prestazione è buona, perché poi la vittoria è importante, è netta, quindi Fagioli va sul 6 e mezzo. Poi a me la prima mezz'ora non mi era parso un po' in ombra, devo dire invece il finale del primo tempo l'ho trovato molto più convincente, e il cambio sì, lì per lì si è lasciato un po' tutti perplessi, però se poi penso alla scelta di provare dal punto di vista Ivanoli il 4-2-3-1, quindi con Mandragora a indurre e poi alzare Gudmundsson, può anche essere quel tentativo di coraggio che sentivo citava anche Luca nel suo intervento, quindi 6 e mezzo Fagioli, il migliore lì in mezzo a indurre, abbastanza negativo fino alla mezz'ora con tanto di retropassaggio quasi killer sul quale deve uscire De Gea, però poi c'è il gol e da quel momento gioca molto più sciolto, quindi 7 a lui, perché poi è un gol importante, consente alla Fiorentina di giocare tutta la partita in vantaggio. Bressanini forse un po' di dinamismo l'ha perso soprattutto nel primo tempo rispetto a come era partito, però comunque figuriamoci, oggi è sufficiente anche lui, oggi sono tutti sufficienti dal mio punto di vista, sicché 6 anche per Bressanini. Qui ci sono i sostituiti, Gudmundsson è da 6, poi torna lì, di lui magari ci ricordiamo per questa situazione con Spalletti, non per molto altro, in quasi mezz'ora di gioco, però oggi dai va bene per tutti, quindi 6 a lui, e guardando poi gli esterni 6 ovviamente e mezzo, ecco, a Harrison che prende il posto di Parisi, al quale diamo un grande in bocca al lupo, e Harrison ha il grande merito di avviare l'azione gol di Indur, e poi alla fine va vicino anche al gol del 2-0, un bel tiro che Di Gregorio manda in corner, quindi 6 e mezzo anche per lui. 7 pieno a Mandragora, gol capolavoro, perfetto la traiettoria del tiro a giro, e peraltro vedevo che insomma sale a quota 7 gol in campionato dietro a Ken, l'anno scorso ne aveva fatti in tutto 9, ragazzi, centrocampista che si avvicina spesso alla doppia cifra non è poco, poi so che l'argomento è scottante, quindi mi fermo qui. Solomon sicuramente in ripresa rispetto alle altre ultime uscite, da 6 e mezzo pieno, tra l'altro un paio di buone idee nel primo tempo che avevano pescato Parisi in area di rigore, quindi delle buone giocate, oltre chiaramente allo smarcamento per Ndur che segna l'1-0. E dai, oggi siamo generosi anche con Piccoli, alla fine c'è quel gol annullato per fuorigioco, dopodiché l'ha vista poco, e quando ha provato a fare il tiro, penso all'imbeccata ai Pongracic, cioè il primo tempo ha concluso malamente, ma oggi anche lui dai, può godersi la prova generale positiva e quindi portare a casa un 6. e a Vanoli, che l'ha preparata bene e i cui cambi alla fine poi gli hanno dato ragione, perché Mandragora lo mette dentro lui, è un 6 e mezzo, e vediamo poi che voto gli darà Paratici già da domani. A proposito, ma per l'ore che sei più inserito, quando se lo dicono con l'Atalanta? Quando
1: ce lo diranno lunedì. Domani.
2: Quindi non è che ci fanno aspettare stavolta.
1: No, questa volta non ci sono altri tornei di tennis. Tra l'altro ce n'è uno l'anno. Ce n'è uno l'anno di importanti in Italia, un Master 1000, uno. E sono riusciti in quella settimana lì a metterci la finale di Coppa Italia e il derby di Roma. C'è un capolavoro.
0: Due commenti
1: totale.
0: A caldo sulle pagelle. Giovanni da Campi: mi dispiace, ma la sufficienza Dodò, no dai, non ne ha azzeccata una. Stefano Taxi ci scrive: Ranieri almeno 7, ha salvato un gol già fatto, il comportamento in panchina conta relativamente. Arriva però una domanda, direttore, da parte del Bomber Viola. Io ho già risposto per messaggio con quella che è la mia risposta. Ti chiede: ma con Vanoli al posto del tuo preferito allenatore italiano avremmo perso le tre finali? Io dico assolutamente no. Io gli ho detto: secondo me non ci si arrivava in finale con Vanoli.
2: Vabbè, certo, sono d'accordo. Sono d'accordo, cioè lo metti male sullo stesso piano, le tre finali, perché potrei rigirare con Ken, forse un paio le portiamo a casa, e io penso, lo sapete, l'ho detto tante volte anche a quella di Coppa Italia, forse saremmo arrivati comunque in finale di Coppa Italia, perché il cammino fu tutt'altro, proibitivo, tra Cremonese, in Torino abbastanza derelitto e così via. E, la prima conference, insomma, non fu banale, mi viene in mente Basilea, soprattutto molto sofferta. Anche la seconda, Bruges, non fu per niente semplice superarla. Quindi non saprei, a sensazione no. Non credo.
0: Io sono d'accordo con voi, ci scrive Simone. Noi oggi abbiamo fatto 3 tiri, di cui 2 gol. Loro invece li hanno sbagliati. Tutto questo bel gioco non l'ho visto. Hanno soltanto per la prima volta giocato da squadra.
2: Sono d'accordo. Poi rischiamo magari di passare da quelli che non celebrano mai troppo la Fiorentina. Però la sensazione netta sul gol di Indur io l'ho avuta subito, cioè il portiere va giù ma gli passa sotto, te comunque sei arrivato al gol con 2 conclusioni da fuori. Io grandi memorie di azioni manovrate non le ho, ok, il primo gol è manovrato bene perché c'è Harrison per Solomon e poi il diagonale dentro l'area di rigore, però poi grandi azioni, traversoni dalle fasce per i colpi di testa ai piccoli non è che si vedano in questa Fiorentina, quindi in termini di gioco e di spettacolarità, che voi mi vogliate mettere in bocca altre cose, sono i motivi per i quali io mi auguro arrivi un altro profilo in panchina. Una cosa va detta, e la ribadivano nei vari messaggi, è che indubbiamente Vanoli ha ricostruito lo spogliatoio, il gruppo, e si vede che è con lui. Questo sì, questo può essere un aspetto da considerare, perché quando è arrivato questo gruppo, poi l'abbiamo visto che è successo tra Reggio Emilia e altre situazioni, era tutto forti unito, quindi in questo molto, molto merito va a Vanoli.
1: Bene, quindi un altro attestato di stima da parte di Tommaso Loreto nei confronti di Paolo Vanoli, e quindi conferma il fatto che Tommaso Loreto voglia Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina anche l'anno prossimo. Tommaso, ti salutiamo, anche perché adesso chiudiamo, lasciamo tutto cuffie, microfoni a Domenica Viola, anche perché la Chiara deve andare a Campo di Marte ad accogliere gli eroi, vero?
0: Sì, in segno di redenzione. Beh, perché non mi sono sentita ripagata di tutto quello che mi hanno fatto passare questi malpratici per 10 mesi.
1: Benissimo. Ciao Tommaso,
0: ad accogliere gli eroi di Torino.
1: Come, Tommaso?
2: Credevo per il mercatone e il Campo di Marte.
1: No, no.
2: Invece
1: gli eroi.
0: No, vado ad aspettare gli eroi.
1: Gli eroi. Ciao Tommaso.
2: Bene, a domani. Ciao.
0: A domani, direttore.
1: Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa penultima puntata, meno uno manca alla fine di questa agonia chiamata stagione 2025-2026 della Fiorentina. Grazie a Chiara Bevilacqua.
0: Grazie a te, Lorenzo, a tutti gli ascoltatori, anche a quelli che mi fanno arrabbiare.
1: Grazie anche ad Alessandro Di Nardi in cabina di regia. Noi adesso, come detto, lasciamo cuffie e microfono a Domenica Viola, quindi restate qui su Radio Firenze Viola da Lorenzo Di Benedetto. Buon proseguimento di giornata.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera a tutti, benvenuti. Una domenica noiosa, di quelle che non servono a nulla, una domenica da Ikea, che ha fatto, ci ha fatto seguire, per chi ce l'ha fatta, la nostra squadra del cuore in una partita che non contava nulla, per noi, per loro contava, è andata male, e succede, e succede, succede, ragazzi, spiace, spiace. Io ho visto sull'1-0 Spalletti che applaudiva sicuramente l'1-0 della Fiorentina, essendo tifoso della Fiorentina. Sul 2-0 forse gli sono girati un pochino le scatole, spiace, spiace anche per Dusa, che poteva fare il terzo gol consecutivo e dirsi un attaccante ritrovato, invece era un pochino fuori gioco. Hanno anche detto all'arbitro: vai al monitor a vedere se riesce a inventare qualcosa per dargli buono a questo ragazzo che non riesce mai a segnare con la Fiorentina. Ma non c'era modo. Spiace, spiace, spiace. E che dire? Niente, noi la musichetta non la sentiamo da tanti anni, ma anche loro è qualche anno che non la sentono più, e sono cose che dispiacciono. In quel catino brutto, in quel posto brutto, dove hanno fatto uno stadio brutto, negli ultimi 5 anni ci siamo tolti delle discrete soddisfazioni. E ora, cari spettatori, vi faccio togliere la soddisfazione migliore: il Dream Team di Domenica Viola. Ovviamente conduttore escluso, che è completamente fuori di testa per la gioia di aver tolto a questi qui, che sono il male del calcio, il male dello sport, già avere scritto sulla maglietta vincere non è, è l'unica cosa che conta, ti corrisponde a quanto sono disposti a rubare per vincere. Quindi aver vinto in casa dei ladri è una gran bella soddisfazione, ma eccola la soddisfazione più bella per chi segue Radio Firenze Viola: i due ospiti che tutto il mondo ci invidia, ci cerca di portar via, radio di qua, radio di là, televisioni internazionali. Questo, gli hanno offerto un viaggio vacanza gratis in Africa per vedere se è stata Al Jazeera. Eccolo qua, l'hanno già inquadrato, il dottor Tiberi, Tiberio Bagni, ma invece resta con noi a lottare per gli ultra, a dire le sue sciocchezze
6: e a godere e a ringraziare. Come? Paolino Vanoli,
5: ma
6: perché
5: sì,
6: Paolino Vanoli,
5: lo salutiamo,
6: allora,
5: basta Vanoli,
6: Paolino,
5: te,
6: ti voglio
5: Paolino.
6: Bene Paolino,
5: anch'io ti voglio
6: questa
5: bene, ma ti voglio
6: città
5: bene lontano
6: viveva
5: da qui.
6: Nell'incubo di retrocedere, no, oggi
5: basta,
6: a casa dei Gobbi, e invece noi oggi speriamo fuori dalla Champions la seconda squadra di Torino, nonostante il Savelli che ha sempre gufato contro di lei. Paolino,
5: Vanoli non è un allenatore all'altezza della prossima
6: Paolino
5: Fiorentina.
6: Ti voglio bene,
5: e non è che la partita di oggi abbia mostrato questo calcio champagne, ha mostrato una squadra determinata che ha fatto vedere che difensivamente poteva essere più attenta tutta la stagione.
6: Ora,
5: no, ma questo non ne faccio una colpa, non ne faccio una colpa a Vanoli. Vuole sapere le colpe che faccia Vanoli? Averci messo 2 mesi per passare a 4, cioè a aver tirato fuori Ranieri e avergli levato la fascia, e per quando Ranieri è il difensore più forte che abbiamo insieme a Pongracic, aver giocato 3 mesi Pongracic con Muzzo, che non vanno bene insieme, è evidente. Detto tutto ciò, questo è passa in secondo piano, in quanto Vanoli per fortuna se ne andrà, e davvero io mi auguro che la società, per questa bellissima gioia che ci hanno dato, ma non, che non cancella un anno di sofferenze e anche un po' di vergogna, perché poi c'è stato la rincorsa all'aggettivo dopo Roma-Fiorentina. Tutti hanno cercato di trovare l'aggettivo più brutto per descriverla. Fiorentina non è scesa in campo, però oggi ha dimostrato che se vuole scende in campo e fa la sua onesta partita come le faceva l'anno scorso. Eccolo qua, il vate del calcio mondiale, l'uomo che sa tutto su tutto il calcio, minuto per minuto. Non mi ricordo la sigletta, se no le facevo anche la sigletta di tutto il calcio, minuto per minuto. Massimo Cervelli, lode a te, Massimo. No, Cervelli.
7: È una... Io quando mai detto domenica alle 3 è l'occasione.
5: Sì, cioè, lei ci credeva, ci sperava.
7: Sì. Sono ancora trafelato,
5: Sì, certo, sono d'accordo.
7: Cui, una soddisfazione enorme a una squadra che aveva già rinnovato il contratto a Spalletti, sicuri della Champions, e che gliel'hai tolta.
5: Sì,
7: sono le soddisfazioni di noi tifosi. E poi oggi non ho voglia di guardare indietro, ho voglia di guardare solo in avanti.
5: Sono d'accordo.
7: Per cui
5: sono d'accordo, anche se qualche analisi andrà fatta.
7: Sì, no, no, certo.
5: Il vanolismo ti uccide, i vanolisti rispunteranno fuori dopo tutta questa pioggia come i funghi, no?
7: Grazie a Vanoli, gratitudine per quello che ha mostrato quest'anno. È un allenatore che è già stato in Serie A, di cui tutti già sanno qual è lo spessore, l'ha fatto vedere col Torino 2 anni fa, per cui non è Vanoli è stato preso per rimediare a una situazione che si era creata assurda, l'ha rimediata. Spero, voglio sperare che la Fiorentina punti ad altro, e quindi
5: punti a qualcosa,
7: e ci vuole un allenatore con idee di gioco e con la capacità di interpretarle, non di mettere le toppe.
5: Sono tutte mazzate sulla testa del dottor Tiberi, queste, no, del vate del calcio.
7: Ma oggi siamo contenti.
5: No, ma cioè, oggi siamo felicissimi, a parte gli scherzi.
7: Ma gli abbiamo fatto uno sgambetto non da poco, no?
5: E dobbiamo davvero ringraziare Vanoli per la salvezza, non era scontato.
7: No, assolutamente.
5: Il mio ringraziamento va anche a Paratici, che ne abbiano detto tanti soloni, il direttore sportivo non va in campo, ha trovato degli acquisti molto giusti a gennaio, in una situazione in cui voglio capire chi riusciva a convincere i giocatori di livello superiore a venire a Firenze. Con la prospettiva di contestazioni, squadra che va in Serie B, era complicatissimo. Invece
6: ha trovato uno buono.
5: No, no, no, per me anche Brescianini è un ottimo acquisto.
6: È un buon giocatore.
5: A 11 milioni, vi ricordo che abbiamo comprato Richardson a 10 milioni, non c'è paragone, come mangiare e stare a guardare tra Brescianini e Richardson. Brescianini è un buonissimo giocatore, è uno che nella rosa ci sta bene, è stato pagato giusto. Solomon è uno che ci sta bene.
6: Lui
5: è stato pagato giusto, no, anche Harrison in prestito non da confermare, ma ha fatto ampiamente il suo, è un giocatore che ci ha messo grinta, che ha i piedi come dei ferri da stiro, ma ci ha messo grinta, è stato decisivo in buona parte della stagione quando Solomon non c'era, e sono a mio avviso tre. Ha fallito miseramente l'esperimento di Rugani, ma non ci è costato una lira, ed era uno che poteva dare una mano con l'esperienza e col carisma, soprattutto perché si pensava che Ranieri, sì.
6: Il carisma di Rugani.
5: No,
6: il famoso carisma di Rugani.
5: Rugani è uno che ha fatto 25-30 partite in squadre che vincevano lo scudetto per anni, quindi è uno che ha giocato a un livello superiore. Non è mai stato titolare indiscusso, ma era un se stava bene fisicamente era un buon inserimento. Non ce l'ha fatta. Fabian è il vero punto interrogativo di questo mercato. Non è stata un'operazione per adesso riuscita. Vediamo se si riuscirà a sfruttare le sue caratteristiche. Sono poche, ma quelle poche sono molto forti, cioè l'inserimento in area con colpo di testa e taglio per chiudere col piede, no? L'ha fatto vedere a Bologna, sono solo quelle. Però a parte i ringraziamenti, ognuno le fa a chi gli pare, secondo me ha messo parecchio a posto lo spogliatoio, cosa che Vanoli da solo non era riuscito a fare. E poi oggi si è visto che la squadra poteva fare oggettivamente di più, secondo me non molto di più, perché guardando gli 11 iniziali io mi sono un po' intenerito, non mi sembrava una squadra insuperabile, una gran bella difesa, io direi. Anche Gossens ha retto, hanno retto soprattutto i raddoppi finalmente, perché se pensate, e qui si va sul tecnico, quindi lei si beh, lasci perdere, guardi i messaggi.
6: Sì, la stanno infamando tutti peraltro, che per cui
5: a me basta, mandi in via Vanoli, mi potete infamare quanto volete. E se si va sul tecnico, Gossens con Senzao era un accoppiamento a alto rischio, perché Gossens poi in difficoltà fisica, oggi molto meno in difficoltà fisica, oggi
7: finché ha retto sì, finché ha retto sì,
5: e però con i raddoppi e Solomon che ha raddoppiato sempre fino al 95esimo e ha fatto un grande assist per l'1-0. Poi devo dire che loro in porta non c'hanno nemmeno una sedia, c'hanno un attaccapanni, perché quella palla lì una sedia la piglia quella di Somm, scusate, di
7: quella
5: Somm di Indur, però
7: terzo
5: va bene
7: gol
5: così.
7: Di Indur in Serie A,
5: Indur fino al momento del gol praticamente invisibile, però. poi però è uscito fuori. Via l'analisi della partita, prima del Vate Cervelli Ubi Maior Minor Cessat e poi il Minor che Cessat, e cioè il dottor Tiberi.
7: La Fiorentina positiva fin dall'inizio, perché sì, non ha sbagliato l'approccio, è entrata per prendere campo, ha mantenuto ordine nella manovra e una volta andata in vantaggio ci ha creduto, quindi un'ottima Fiorentina. Ci sono sempre questi cambi che lasciano perplesso. Io Fagioli non l'avrei tolto a quel punto della partita,
5: non si sarebbe
7: però
5: tolto neanche lui vista la reazione.
7: Sì, no, ma
5: mi devo dire,
7: dopodiché va benissimo tutto. Oggi la squadra ha mostrato di poter giocare senza sbavature, credo, cioè, che l'elemento principale sia l'assenza di tensione.
5: Certo.
7: E con non abbiamo volato, però siamo riusciti a fare quello che si doveva fare, cosa è non è quasi mai in questo campionato si è riusciti a fare. L'abbiamo fatto a Bologna, l'abbiamo fatto a Como, no?
5: Sì. Anche forse soffrendo meno di Bologna agli ultimi minuti.
7: Soffrendo
5: meno di Bologna, a Como non si soffrì, però insomma si subì un gol, quindi si rischiò un po' di più.
7: E poi a me pare che per una volta l'allenatore abbia guardato la partita Juventus-Verona. Perché uno dei problemi che aveva dato questa stagione, quando perdemmo inopinatamente con il Cagliari una partita in casa che ci ributtò nella mischia, sembrava che non fosse stata vista minimamente quel Cagliari-Juventus della settimana
5: col
7: prima.
5: Col contropiede.
7: E lì, siccome la Juve è arrivata cotta nel finale, noi siamo stati bravissimi a rosolarla ancora di più e a dargli questa spallata decisiva, cioè che non ci salva la stagione, ma ci dà, almeno ce la fa chiudere con il sorriso, sì, la soddisfazione, cioè i gobbi fuori dalla Champions, e questo è per noi un grosso risultato.
5: Sì, mi dispiace perché ci va la Roma, perché ci va il Milan, che ha deciso coscientemente di pareggiare con i gobbi 3 settimane fa ed era una scelta sbagliatissima, e poi ripaga. Adesso c'è qualcuno al telefono, poi purtroppo le parole di Tiberi. Giuseppe da Grenoble.
8: Ciao Andrea.
5: Ciao Giuseppe, oggi la guardata,
8: quando vince contro la Juve fa tutto, vanno fuori dalla Champions, per me è una goduria, penso per te e per tutti, capito? Ah, esatto. Ho detto Juve, non dovevo dire il nome,
7: ma oggi si può dire,
5: no
8: però,
5: per me non dire le,
8: certo, non cancello la delusione, la sofferenza che ho avuto tutto l'anno, io mi dispiace per Vanoli, ma bisogna ambire a un grosso allenatore, se posso parateci, secondo me è dietro a qualcuno, qui ne parlano, ma no, logicamente non dici il nome ancora, e poi ambire un po' ragazzi, insomma, voglio dire, basta guardare sempre gli altri prima di noi, bisogna cominciare a pensare in grande, se no, caro commisso, te ne vai e vendi, perché adesso basta, cioè adesso è andata come è andata, 7 anni si soffre, io sono deluso, e già te l'ho detto, sto vedendo le moto, fanno altri e fanno incidenti oggi. Una cosa incredibile oggi. Beh, e quindi, capito Andrea, cioè bisogna un pochino che la, intanto devono lasciare tranquillamente lavorare Fratici, che fa una bella rivoluzione, me lo auguro, perché se è venuta e rimane vuol dire che delle ambizioni ci sono.
5: Io che rimanesse oggi, non ho mai avuto dubbi, Giuseppe.
8: Neanche
5: non
8: io.
5: Non ho mai avuto dubbi.
8: Goduria, perché batte questa squadra incolore, eh? No. E mi ha fatto veramente.
7: Disabili cromatici.
8: Sì. ma poi vedi, non è che si è fatta una gran partita. Tatticamente, secondo me, siamo stati veramente bravi. E speriamo Parisi non sia fatto un lei grave. Paura perché
5: si sia fatto male.
8: Come ho visto.
5: In maniera abbastanza seria.
6: Temo sì.
8: E poi ditemi Andrea, non lo so, dice, io non ho visto poi quello lì, ma dice che Gudmundsson ha avuto un contrasto con Spalletti alla fine partita, non so, gli ha messo la mano sulla spalla, ho sentito un po' di così alla radio, ma non ho saputo, non so se sapete a che cosa sono
5: visto voi?
8: Mi sembra.
7: Non ho visto, ma c'è stato un alterco tra i due.
8: Un appello a Spalletti, sì. Ma ritorna il tuo paesino, ma lasciali perdere questi incolori, ma che te l'ha fatto fare? Ma non sa neanche se poi ci rimane, ma uno come lui sì, basta sì. Se tifoso viola e mai tifoso, ma via, sì, va via,
7: se
8: dalla,
7: era tifoso
8: va
7: viola via. Era già avvenuto,
8: è una città in colore, io sono per il Torino, sì, no per loro, no, Torino, speriamo che poi i derby vincano, sì. Ieri c'è stato anche l'anniversario, io quella squadra lì l'ho amata tanto perché c'era un grande Claudio Sala, Graziani, Pulici, insomma l'ho amata tanto, pensa anche voi a quell'epoca lì. Comunque Andrea, vi saluto e io mi auguro davvero si faccia una bella squadra, perché non se ne può più. E guarda, qui ce n'è Juventini, domani ne appongo due o tre, me li lavoro bene bene, ma non se ne può più, quindi speriamo bene e vi saluto, ciao ciao ciao.
5: Ciao Giuseppe, ciao. E guardi, la mia straordinaria, elevatissima onestà intellettuale,
6: certo,
5: mi fa dire,
6: e modestia,
5: mi fa dire che ho infamato Vanoli sui cambi per due minuti consecutivi, perché secondo me non avevano logica, e invece ha avuto ragione lui. Quando no, i cambi sono stati giusti, non per il gol di Mandragora, ma perché è passata a due a centrocampo e a me faceva paura perché era entrato Turam, stava per entrare, e Turam è uno di quelli che ci ha tagliato spesso a fette il centrocampo, un po' monopasso.
7: Mandragora è stato forse il migliore quest'anno.
5: Mandragora, grande campionato, e Comuzzo Ranieri mi immagino che sia stato un cambio dovuto a un aspetto fisico, però anche Ranieri,
7: botta,
5: anche Comuzzo è entrato molto bene. Comuzzo è entrato molto bene, quindi bravo il mister sui cambi. Questo non cambia l'opinione, ma purtroppo c'è Ubi Maior nuovamente. Giampaolo! Che ridi? Parla, ma non così moscio, Giampaolo. Vai Giampaolo, dai Giampaolo.
9: Sì, parla, fammi parlare.
5: Ma parla.
9: Dottor Tiberi,
5: dille.
9: Andavo, no, fammi parlare, Andrea.
5: Ha parlato il Tiberi e poi parla.
9: No, vabbè, Fabio, sto con me, sta cerchi. Sai,
5: vadi.
9: Che si andavo dalla Scenaglia, andavo. No, quello sta quell'attore americano,
5: una non ho capito nulla.
9: Perché
5: non vedeva da qualche settimana il Tiberi. E Tiberi va a giro per il mondo.
6: Lo credo.
9: Io guarda, Andrea, non ci credevo io che si vincesse, avevo sempre paura.
5: Giampaolo, sei scarico.
9: Il gol di Osai.
5: Giampaolo, carico. Ti vogliamo carico, così ti si capisce troppo, si capisce tutto quello che dici così, invece è bello quando non si capisce.
9: Quell'amico con la barba mi ha detto vuole mettere uno spazio per me, troppo gentili, io non ci credevo perché quando ho fatto il gol avevo paura perché si è là, comunque il primo tempo ci
5: sì, ci è dispiaciuto a tutti per Dusan, peccato anche per questa volta rimandato,
9: perché era parato. Normalmente si poteva fare qualcosa di più meglio.
5: Di più
9: la
5: meglio si
9: poteva quest'anno qualche cosina però fa meglio, chi calamai lo dice, la vittoria non riscatta la, la stagione, però c'è vedo cose positive, si poteva fare qualcosa di più. Loro non sanno perdere, perché quando non vola anche sono Spalletti, io sono d'accordo con quello che ha detto quello Matti ci fa prima, che loro è chi cosa, loro come lo vedo io, si sentono, si fanno il lui.
5: Giampaolo, stringiamo, è un quarto d'ora parli.
9: Lato, ne diranno perché ne...
5: Bravo, così forte. Beh, vai Giampaolo.
9: Ne diranno. Comunque oggi sono vinto io, era più facile ammirare sull'acqua del Nardo. Comunque ragazzi,
5: ma l'acqua del Nardo aiuta a camminare, è bella densa.
9: Non mi ricordo come si chiama.
5: Chi? Il vate cervelli, non ti ricordi? Cartellino rosso, Giampaolo. Espulso. Ciao. Non si ricorda come si chiama il vate, si ricorda come si chiama il Tiberi.
6: Lo credo.
5: L'anticalcio.
6: Ma soprattutto si ricorda come si chiama lei.
5: L'anticalcio,
6: vado
5: dentro.
6: Ma che analisi? Queste non sono partite o situazioni da analizzare, sono situazioni in cui c'è da godere e basta. Lei ora mi fa togliere qualche sassolino, perché io non ho da fare né l'avvocato di Palladino né l'avvocato di Vanoli. Certo, lei, come Palladino, avrà avuto modo di notare, io mi appassiono per le cause perse, soprattutto io combatto l'ottusità e la faziosità del conduttore, che ha continuato a infamare per settimane definendolo un influencer, un allenatore che non sarà certamente Guardiola, se no era a Barcellona e non allenare prima la Fiorentina e poi l'Atalanta, ma che ha fatto il record di punti degli ultimi 11 anni. Capito, e lei lo infamava. Ora è arrivato, io capisco che è una giornataccia per lei oggi, è arrivato un allenatore che a Firenze si è venuto a giocare la carriera, perché se lui retrocedeva, come tutte le statistiche indicavano avrebbe dovuto fare, lui la carriera se la finiva. È venuto qua, si è gettato anima e corpo. Io non sto qui dicendo che è Guardiola o Ancelotti, ma io mi chiedo, questa faziosità, questo rancore verso questo Pueromo, cosa doveva fare in più? Cosa dovevamo chiedere a uno che ha preso in mano una squadra di morti con 4 punti in 11 partite e ha fatto un girone di ritorno da Coppa UEFA fondamentalmente, portandoci alla salvezza? È il miglior allenatore del mondo? No, ha dei limiti, evidentemente era a casa e è venuto a allenare a noi, per cui non sarà certamente il migliore del mondo, però cosa dovevamo dire a questo,
5: infatti,
6: a quest'uomo? Ma quale
5: sbaglia?
6: Paolino, no. Paolino, è il risultato è tutto suo.
5: Sì. Bene, gli butta pure i baci.
6: Ma ora c'è da leggere poi.
5: Ma che me ne frega a me? Lei sbaglia completamente il focus, perché noi non ringraziamo Vanoli per quello che ha fatto. Noi non lo riteniamo adatto a gestire una Fiorentina ambiziosa in futuro, che vuol giocare un bel calcio e che vuole risalire le posizioni.
6: Noi si è fischiato l'allenatore che ci ha portato 3 anni di fila quarti, che è uscito in semifinale d'Europa League contro il Siviglia, che avrebbe vinto la terza coppa consecutiva. Sì, è uscito fra i fischi e gli olè denigratori del pubblico. Ma che
5: a lei piace?
6: Mi importa, assai, non ho più aspettative. Non ho più aspettative da questo punto di vista. Ma quale? L'ultima volta
5: si è qualcosa. Ora basta.
6: C'è le linee.
5: Ora basta, perché se no se interrompe il conduttore. No, lei non deve fare così, se no la caccio direttamente, perché qui conduco io, parlo io e poi lei si fa fare una sua trasmissione e fa il despota.
6: Sei offeso.
5: Io faccio il despota. No, mi rompo le scatole, perché non ha nessun senso, perché lei non sa contestualizzare. Poi mi risponde, ma non adesso, perché la Fiorentina di Montella alzò l'asticella. Montella, era Montella quello che tutti gli anni diceva voglio alzare l'asticella, non so se a Firenze si può alzare l'asticella, e fu fischiato per questo, non certo perché non batté il Siviglia. Il Siviglia fu anzi, non uscì tra i fischi, uscì, se lo ricorda male, noi si faceva il giro palla e si faceva gli olè, perché i fiorentini sono molto ironici. Capisco che lei non capisca l'ironia, ma sì, i fiorentini sono molto ironici.
6: Sì.
5: Tant'è che Ilicic rispose, non capendo anche lui da bravo sloveno l'ironia, battendo un rigore in curva apposta. fermo lì, basta. Che la squadra fosse forte e che Montella avesse un po' esaurito la sua spinta l'ha dimostrato il proseguio della carriera di Montella, che è dovuto andare in Turchia per ricominciare a allenare bene, e l'ha dimostrato Paolo Sosa l'anno dopo, che questa squadra era ad un livello molto alto. Poi, per carità di Dio, Montella ha fatto benissimo in quegli anni, ci ha fatto sognare anche Pradè e Masià, se vogliamo ricordare tutti, perché con grandi colpi a pochi soldi, senza che nessuno li conoscesse.
6: Pradè e Masià era Montella?
5: Sì, ci hanno fatto sognare anche Pradè e Masià, certo, che è stato infamato. Su Vanoli io non vedo queste prospettive straordinarie. Va ringraziato tantissimo per quello che ha fatto un bel lavoro. Quando lei cita le statistiche sono vere, ma vanno contestualizzate. Sono altri posti in cui si prende le statistiche e si dice che gli attaccanti, era questo, che gli attaccanti scarsi, non era in medio, ok, che gli attaccanti, io ho sentito dire che Sejas era più forte di Frey, che c'era un attaccante più forte di Batistuta, perché le statistiche vanno analizzate. Sa quale squadre erano a quel punto della stagione nella condizione della Fiorentina? E Benevento e l'Ancona, mi sbaglio, che erano squadre costruite per retrocedere in Serie B. La Fiorentina poteva retrocedere, ma non era un'impresa come per il Benevento e l'Ancona, cioè ha fatto una grande impresa, ma non è che la statistica era insormontabile e no. E l'ha dimostrato la Fiorentina. No, ma cosa ci aspettavamo di più? Meno sofferenza, questo ce l'aspettavamo. Abbiamo sofferto. Lui a un certo punto ha scelto di pareggiare 0-0 col Parma. Il Parma va a Torino la domenica dopo con D'Aversa, che noi non avevamo voluto, ma Dio la fibbio tutta alla società, perché se la società vuole D'Aversa lo impone, punto e basta, e lo batte 4-1, 4-2 il Parma. Noi abbiamo deciso di fare i pareggi in casa per arrivare piano piano alla salvezza. Ha avuto ragione lui, permettetemi di dire che io non voglio avere allenatore.
7: Ma io la penso in questo modo, ma ripeto, cioè non a Vanoli bisogna essere grati, certo, per quello che è stato fatto. Bisogna ricordarsi anche i primi due mesi di Vanoli, dove non era riuscito a incidere perché c'era la solitudine dell'allenatore.
5: Non c'era Paratici.
7: Credo c'è che l'arrivo di Paratici abbia reso possibile tante cose. Quello però oggi abbiamo avuto la dimensione che una squadra che gioca con la testa libera può dare il meglio di sé, cosa che non avevamo avuto a Roma, perché evidentemente a Roma è stata una partita, cioè, veramente vergognosa. Quindi teniamoci quella d'oggi dal punto di vista delle statistiche e della salvezza, non c'è discussione. La lotta per la retrocessione è cosa diversa dalla lotta per i piazzamenti europei, è un po' come 3-7 alla meno, no? Va giù chi piglia, no?
5: Certo.
7: È sempre, e come si vede tutti gli anni, su 38 partite, che non sono 30 partite, vanno normalmente giù le più scarse, cioè, questo bisogna sempre ricordarselo, no? Perché la stessa impresa di Vanoli, anzi di più, l'avrebbe fatta De Rossi, perché la rosa del Genoa è nettamente inferiore a quella della Fiorentina. Comunque va bene così, l'importante è voltare pagina. Credo sia costruire una Fiorentina con un progetto tecnico e con un'identità di gioco che quest'anno non si è visto, ma quest'anno va bene così, va bene essersi salvati, perché abbiamo rischiato davvero tanto e quindi non è che uno è contento, però tiriamo il fiato e oggi facciamo un bel sorriso alla faccia dei Gobbi.
5: Assolutamente sì, e lo ribadisco, io sono grato a Vanoli, io non vedo con Vanoli la possibilità di costruire un futuro. Prego, ora può ribattere. Lei vede, lei vuole Vanoli per il prossimo anno?
6: No, io non voglio Vanoli. Allora io voglio, cerco di fare un ragionamento un pochettino più articolato, se mi può seguire senza faziosità. Allora,
5: non ce la faccio.
6: No, allora io non me ne frega nulla di Vanoli. Io voglio coerenza. Cioè, quando qui anche da questo tavolo si è continuato a dire no, ci vuole gente attaccata alla causa, gente che tenga i colori, gente che si meriti la riconferma con i risultati.
5: Non ho mai detto questo.
6: Io certamente vorrei di meglio e non mi aspetto nulla, ripeto, da chi ha infamato per un anno quello che ha fatto un record di punti che resisterà anche per l'anno prossimo. Non credo si farà 70 punti l'anno prossimo, va bene? Quindi non ho aspettative da questo punto di vista. Mi chiedo però, lui preso a gennaio dice può rimanere o no, che doveva fare di più? Per me si può anche mandare via, a me non me ne frega nulla, però bisogna creare anche le condizioni per mantenerla poi la gente, che giorno che te ne capita uno buono qui in una piazza di genere e poi va via,
5: che non era Palladino,
6: che non era Palladino, non sarà Palladino,
5: e
6: sarà
5: anche lui è difficile da difendere dopo quello che è successo a Bergamo.
7: Scusa Tiberio, però mettiamoci d'accordo su una cosa: che tipo di allenatore, che tipo di guida tecnica, a prescindere dal fatto, cioè, che l'allenatore deve essere una scelta di una fisionomia di gioco. Cioè, Vanoli l'abbiamo preso per salvarsi.
5: È un po' come, no, Peppe Iachini.
7: Cioè, un pochino meglio, probabilmente. Io vorrei un allenatore, siccome reputo il prodotto calcio italiano un prodotto che si sta svalutando, un prodotto anche poco vendibile.
5: Basta vedere che hanno combinato questa settimana.
7: Penso che si debba guardare, acquisire una dimensione internazionale anche come tipo di gioco. Per cui un gioco orientato a costruire, orientato ad attaccare, un allenatore che porti conoscenze calcistiche superiori, non quelle legate all'episodio, alla maxi tensione su qualsiasi momento, cioè che diventa anche un boomerang. Per cui io è per questo che dico che ringrazio Pioli, ma non lo vorrei come prossimo allenatore.
6: Però è un qualcosa che coinvolge anche le altre figure della società, perché
7: indubbiamente,
6: perché voglio dire, la prima cosa allora che bisogna richiedere, secondo me, non è l'allenatore buono in profilo internazionale, è la condivisione d'obiettivi fra la parte sportiva e la parte tecnica, fra il direttore sportivo e l'allenatore, perché quest'uomo, al di là del calcio non spumeggiante che ha proposto, si è ritrovato in mano, a parte è arrivato, non c'era né il direttore sportivo né il presidente di lì a poco, povero uomo, si è ritrovato una squadra certamente con delle individualità forti, ma costruita malissimo, non c'era un esterno.
5: Aveva
6: non c'era un esterno
5: 3-5-2 come avevamo finito,
6: non c'era una squadra senza esterni nel calcio di oggi. Cioè, per cui la prima cosa da fare sono che gioco vogliamo fare, e poi costruire una squadra di concerto, allenatore qualunque esso sia, il direttore sportivo. Secondo me non basta un profilo internazionale per svoltare il tutto. Ci vogliono giocatori e un'idea di gioco anche.
5: Però il problema è l'idea di gioco che ti può dare Vanoli. L'altro problema, a me non mi interessa che sia attaccata la maglia, e non credo che ci sia. Cioè, se si vanno i tre, direttore sportivo, allenatore e portieri, saremmo attaccatissimi alla maglia. Il problema è che non avremmo noi due. Le competenze.
7: Il direttore sportivo sarebbe un naufrago.
5: E l'allenatore non se la caverebbe, forse se la caverebbe solo il Tiberi, ricordando i tempi in cui lo chiamavano Dassaev. Però detto ciò, non me ne importa nulla che sia attaccata alla maglia, e non me ne importa nulla, e invece importa molto che sia. Che condivida le stesse idee dell'allenatore, questo è ovvio. È per quello che voglio che lo scelga lui, perché Vanoli, tra l'altro, non l'ha scelto lui. Non ha fatto male, ma non corrisponde alle idee di calcio spumeggiante. Poi gli riconosciamo tutti l'invenzione di Parisi alto a destra, il recupero di Fagioli da mediano davanti, da centro mediano metodista davanti alla difesa. Gli riconosciamo diverse cose, ma non è l'allenatore giusto. Però insomma, poi si diventa anche noiosi nel ripeterlo continuamente. Oggi c'è da dispiacersi, perché la squadra con il pedigree più importante d'Italia anche per quest'anno non andrà in Champions, e queste sono cose che dispiacciono. Tra l'altro allenata da un allenatore amico della Fiorentina come Luciano Spalletti, e sono altre cose che ci dispiacciono. Ci dispiace tanto, ci dispiace per gli amici sparsi a Prato o nelle campagne intorno a Firenze, che saranno rimasto tante delusi. Li salutiamo, gli diciamo dai, forza, coraggio, alla prossima stagione. Iniziamo a leggere qualche messaggio, dottor Tiberi.
6: Ce ne sono tantissimi.
5: Benissimo, benissimo.
6: Allora Marzio che dice: mamma mia come godo a batterli, a vederli piangere. Giuseppe da Calenzano: mi hanno fatto un bellissimo regalo di compleanno. Certo che se ci fosse stato il VAR fin dagli albori del calcio, la seconda squadra di Torino avrebbe tanti scudetti come Lentella Chiavari.
5: Sì, e sono d'accordo. E tra l'altro veramente incredibile mandare al VAR l'arbitro su quella roba. Andava chiamato il VAR quando ha ammonito Pongracic al 15° perché Yıldız si è autocolpito,
7: e non ha ammonito McKenna su una ripartenza nostra.
5: Parisi tirato giù di brutto. No, è d'accordo dottor Tiberi?
6: D'accordissimo.
5: Yıldız che impressione va fatto, perché ne parlano con un come un top player, un predestinato, forse non sta bene.
7: Svuotato, Yıldız svuotato.
5: Veramente, veramente. Poi, più pericoloso quasi con Senzao dall'altra parte.
6: Viene penalizzato dal livello mediocre di chi gli sta intorno, secondo
5: poi
6: me.
5: Sì, però negli uno contro uno non è chi gli sta intorno.
7: Qualche calciatore che non sta bene ora è in testa ai mondiali. Queste sì, sono realtà sì, che...
5: Certo, certo, sono d'accordo, sono d'accordo. Avete pensato come ho pensato io quando è entrato Gatti, Maremma, questo qui viene e invece anche lì ha alzato un piede su Pongracic, che se lo prende lo sfascia, e secondo me se lo prende da espulsione, e se non lo prende da giallo, perché non si alza il piede lì.
7: Bisogna apprezzare gli allenatori più raffinati, no? Quelli che preparavano l'europeo dicendo che tutti i calciatori devono essere numero 10, no? Non esiste più il numero 10, lo devono essere tutti, e che...
5: Questo lo diceva Spalletti.
7: Sì, e che quando è il momento fanno quello che si faceva da sempre, sì, in tutte le serie.
5: Metti
7: il lungagnone a fare il secondo centravanti, a provare e a sperare, cioè, che una palla alta la butti dentro.
5: Sì, sì, e che poi è stata anche l'idea ricorrente di Allegri con quell'altro, con Pavlovic, buttava a fare il centravanti. Lo trovate spento Luciano Spalletti?
7: Io penso,

0: Ma quando decide di correre dietro ai difensori dell'Inter e passare a tre e butta a mare 30 anni di carriera per star dietro a gente che poi non gli dà nulla.
1: È una domanda sulla nazionale o su Spalletti?
0: Spalletti
1: va per i 70, per me ha fatto il suo tempo, molto semplicemente.
0: A mio avviso è ancora uno degli allenatori, se non l'allenatore più bravo che c'è in circolazione.
2: Ma allenatore, io ribadisco sul concetto di prima, guardate Pioli, tutti si aspettavano il Pioli che aveva vinto lo scudetto al Milan.
0: E poi ci ha provato, perché ha rifatto tutte le cose, ha preso Dzeko al posto di Ibrahimovic, Dodò dove ha fatto Teo.
2: E però nessuno guarda, ad esempio, uno degli elementi costanti che fanno la solidità dell'allenatore è la conferma dei propri staff. Vi immaginate Conte senza Stellini o Allegri senza Landucci? Sì, e invece però, quando l'allenatore rifà tutto lo staff, quando l'allenatore è finito non in una strada ma in un pezzo di deserto senza sfondo, no, deve non basta la garra, la voglia di uscirne, bisogna stare fermi, analizzare la situazione e ripartire razionalmente. Io credo che questa cosa qua a Spalletti sia mancata, perché si è sentito proprio ferito, no, l'eliminazione dei mondiali è arrivata a un Gattuso che non l'ha rimediata contro, però l'eliminazione dei mondiali, ve lo posso dire, più che la federazione, l'eliminazione dei mondiali è colpa di quelli che non sanno che il 17 maggio c'è gli internazionali di Roma, certo, e mettono un programma il derby
0: e poi costringono Capitolino. Io sono rimasto, voglio un
1: per me è colpa dei giocatori, però
2: ma scusa,
1: per
2: ma
1: battere
2: quando
1: la Bosnia,
2: sì, per battere la Bosnia devi giocare tranquillo, ma per battere la allora la federazione bosniaca è peggio della federazione italiana,
0: non ci sono
2: il campionato bosniaco non dalla nazionale, sono tutti giocatori che vengono da altri campionati. L'unico errore che potevi fare sulla nazionale italiana era quella di inserire tensione su tensione, lo spettro della terza eliminazione. È stato fatto solo quello, il messaggio. Non hai fatto uno stage, hai assecondato questa difesa a tre. Politano da solo poteva vincerla la partita se lo facevi giocare alto, l'hai fatto giocare terzino, no? Sono degli errori clamorosi che
0: sono abbastanza d'accordo,
2: che
0: sono
2: io abbastanza d'accordo. Imputo alla Lega Serie A, perché il male del calcio italiano da un punto di vista di debiti, di deficit, di assenze, di riforme è la Lega Serie A, ben più che tutto il resto della federazione.
0: La federazione non brilla,
2: no, ma sono tutte
0: ed è immobile, è un moloch immobile,
2: non c'è,
0: no?
2: Dubbio, ma la Lega di Serie A,
0: la Lega è una roba incredibile. E poi alla fine la prefettura, sbagliando a mio avviso, ha ceduto al ricatto. Allora, se si gioca il lunedì sera, stanno fuori anche i tifosi della Roma e vi ritrovate con 50.000 tifosi fuori allo stadio, gestite l'ordine pubblico così, arrangiatevi. Questo è tale e quale il ricatto del bambino nel derby di quanti anni sono passati?
2: Bambino mai morto,
0: il bambino è fermato nel derby, ve lo ricordate? Se lo ricorda lei,
2: no.
0: 10 anni fa, 15
2: no,
0: anni
2: più
0: fa,
2: ah, sì.
0: Derby fu bloccato
2: fu
0: una dimostrazione di forza da parte di quelle due tifoserie alle quali poi non è stato fatto più niente, perché a Roma non si può, perché le tifoserie sono numerose, non va bene, lo Stato non può cedere a questi ricatti.
2: La finale di Coppa Italia Napoli-Fiorentina,
0: no? altra cessione ai ricatti.
1: Allora, ce ne sono tanti.
0: Sì, andiamo avanti.
1: Allora,
0: sui messaggi.
1: Aldo da Piombino: Vlahovic è stato vergognoso con quell'esultanza contro di noi.
0: No, non mi sembrava avesse esultato contro di noi. Ha esultato a favore suo. Ha visto un'esultanza contro di noi?
1: No, diciamo, era il primo gol contro di noi, ha esultato alla grande e poi bene.
0: Ha esultato anche a Lecce.
1: Bene che sia andata così. Sì, poi abbiamo Sergio che ci invita a non far polemica, ci dice ma che si vuole godere una volta tanto senza pensare al resto?
0: Io non sono fatto così, io godo come un riccio, e l'avete visto, continuo a godere, starò tutto il giorno col sorriso stampato in faccia da

0: sarebbe se...
1: anche domani,
2: ma intanto penso anche al futuro, perché non voglio, Sergio, che ricapiti una stagione così, perché mettere tutto la polvere sotto il tappeto farebbe ricapitare una stagione così, ma neanche stagioni più basse. Noi dobbiamo tornare a essere la squadra che tuttora è la quinta nella classifica assoluta di Serie A, e ci stanno lavorando per tornare per perdere posizioni, eh.
3: Poi abbiamo Franco Viola con un Parisi che tornerà il prossimo anno. Penso proprio che Harrison meriti la conferma.
2: Voglio il vostro giudizio, poi dopo nell'ultima mezz'ora facciamo il giochino delle conferme, eh. Di chi terreste questa squadra. Io Harrison no, assolutamente
3: no, neanche per me. A 6 milioni l'anno no.
2: 6 milioni? No, 6 milioni per l'acquisto.
3: No, no, quelli che prende lui. Piglia 5 e no, 8. Sì, sì, sì, sì. Sì,
2: no,
3: sì,
2: no,
3: sì,
2: non
3: sì,
2: credo
3: sì.
2: Proprio.
3: Sì, sì, c'ha lo stipendio alla Premier, eh. Mi è la Serie A.
2: Questa cosa me la controlli, perché?
3: Sì, sì.
2: Bene, lei lo terrebbe?
0: Ma io ho bisogno di capire chi è l'allenatore per, certo. Perché credo che non si possa cambiare, come ci verrebbe da fare, la totalità dei giocatori,
2: certo.
0: Quindi bisogna tenerli tanti, e fondamentale è comprarne tre che innalzino assolutamente il valore della rosa, certo. Uno in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco.
2: Però ne cambierà di più.
0: No, no, no, no, però tre di un altro livello. Io sono stanco degli acquisti da 10, 12 milioni, tutte queste mezze scommesse. 25 milioni su un calciatore non sia piccolo.
3: D'accordissimo.
0: Ovviamente. No, cioè, capito? Tre calciatori di questo livello e innalzi, e poi l'anno dopo ne prendi altri due e hai già una squadra.
2: E secondo me non è neanche un'operazione impossibile, perché cedendo un po' di giocatori, rimandando in prestito chi non è possibile cedere, lei è d'accordo? Bene, allora andiamo avanti sui messaggi.
3: Poi abbiamo Franco Velo già letto, poi abbiamo Alessandro che ce l'ha con lei, dottor Savelli, dice che c'entra Savelli con il calcio, diglielo.
2: Certo. Poi, ciao Alessandro, ti saluto tanto e rinnovo l'invito a mandare il proprio curriculum per sostituire, visto che capite così tanto di calcio, il conduttore a Domenica Viola o venire a fare gli opinionisti qui, perché ve lo ripeto come sempre, abbiamo un editore assolutamente illuminato che è molto meritocratico. Se voi ve lo meritate, avete un bel curriculum, venite a fare un bel colloquio e mostrate tutta la vostra scienza calcistica, li sostituite questi incapaci, ma provateci, perché farete leoncini da tastiera è facile.
3: Poi abbiamo Gioacchino, buonasera a tutti, io spero che la società non perda tempo e confermi quello che è il vero artefice dello stratosferico girone di ritorno della nostra Viola, Paolino Vanoli. Stop.
2: Stratosferico? Dottor Cervelli, stratosferico, quanti punti si è fatto, a parte gli scherzi, nel girone di ritorno, dottor Tiberi?
3: Come, scusi?
2: Quanti punti si è fatto nel girone di ritorno?
3: Controllo, Vanoni ha fatti 37 in 27 partite, ora guardo,
2: è la parte più felice, perché aveva passato il dicembre brutto, tra l'altro anche immeritato, perché noi si perde in casa col Verona, non si merita.
0: Ma l'avrà fatti 28 forse, una
3: però l'ultima d'andata era con con la Cremonese, se non ricordo male, e andammo a 12, per cui ha fatti 29.
2: Bravo, 29.
3: C'è di peggio,
2: no, sì, a 12, c'è anche di meglio, 29, però insomma, dove eravamo,
0: non è, cioè, 29, termine stratosferico,
2: no, un ottimo risultato,
0: ma ha fatto bene Vanoli, ha fatto bene, però
2: se sono 29 è un ottimo risultato,
0: siccome
2: poi
0: contano nell'ambizione di una squadra, conta anche il modo con come si ottengono i punti, come si fa a giocare le squadre, e quindi si valuta tutte le carriere degli allenatori, no? Non è che uno prende un allenatore, cioè il Milan i tifosi del Milan che si lamentano perché il gioco d'Allegri è un gioco speculativo, bastava che lo guardassero negli anni precedenti, sì, no? Per avere questo giudizio.
2: Aggiungo anche un'altra cosina, che c'è bisogno anche probabilmente di cambiare aria, visto che non sarà possibile cambiare 30 interpreti, servirà proprio cambiare anche facce, metodologie, oltre che io non ne sono convinto tecnicamente l'allenatore, però 29 punti, vediamo come finisce domenica prossima, se fossero 30 o addirittura 32, è un buonissimo risultato, un buonissimo risultato.
3: Ma continuano. Giuseppe da Foggia, salve, perché la vostra radio fa questa campagna contro Vanoli? La stessa cosa si è fatta a un Palladino, poi si è visto il risultato.
2: Qual è il risultato?
3: Ma scusami, cosa si Giuseppe. Voleva da, da Vanoli? Saluti.
2: Si voleva un calcio migliore, questa è la risposta, allora, soprattutto in prospettiva. Quest'anno ce ne sono, c'è bastato, altri. Sì, ma che me ne frega, se no, per dirlo. Che vuol dire se visto i risultati? Palladino ha avuto il centravanti, a parte le teghi, però direi nel complesso più forte della Serie A, il portiere più forte della Serie A, e ha fatto 65 punti. A mio avviso ne ha fatti pochi per la squadra, aveva Cataldi, aveva Adli. Cataldi è tornato alla Lazio, è stato determinante per tutta la stagione della Lazio. Si può imputare a Pradel non, quella non conferma di Cataldi? Assolutamente sì, però la squadra era diversa. Che c'entra a paragonare, ma, se visto i risultati?
0: Ma io credo, cioè, che gli allenatori abbiano dei profili. Vanoli, se non sbaglio, ha 54 anni, non è la prima esperienza in cui allena. Mi sembra una brava persona, oltre che un buon allenatore. Ha portato in Serie A il Venezia, ha fatto un anno al Torino e fa giocare le proprie squadre in un certo modo. Questo certo modo è orientato alla gestione della partita, mai a impostare, a diventare padroni del campo con il proprio gioco. È un po' questa la caratteristica, ma questo non significa tanto. Io non fo nessuna campagna contro Vanoli. Io
2: esprimiamo la nostra opinione.
0: Mi esprimo, lo ringrazio, sono grato davvero. Ci aveva portato anche una Coppa Italia nel 2001, l'ultimo successo prima dell'introduzione dell'euro, come ha acutamente detto il dottor Tiberi De Anzi, per cui io ho una gratitudine vera. Quando si parla di dove si va, dove si deve andare, io penso che si debba andare da un'altra parte, e non ho nemmeno tantissimi nomi di allenatori italiani in testa. Mi guarderei più volentieri all'estero, perché mi sembra che il nostro calcio stia rimanendo indietro.
2: Vuole andare avanti con i messaggi? Ce ne sono tanti.
3: Assolutamente. Tanti. Allora, poi abbiamo Silvana che, ritornando su l'episodio di Gudmundsson, dice: io l'ho visto, ma a me è sembrato che Gud si fosse avvicinato per salutarlo e Spalletti ha reagito in maniera eccessiva, e poi è arrivato Vanoli e l'ha portato via abbracciandolo. Non lo so.
2: Portato via Gudmundsson, quindi noi non l'ha visto nessuno.
3: Ma io non l'ho visto.
2: No, neanche io.
3: Segno che forse non è stata questa gran cosa, ecco, perché se nessuno l'ha visto. Poi abbiamo il Mana Roberto che dice: di Certaldo sono buone le cipolle.
0: Ha ragione, Mana ha sempre ragione. Questo è l'elemento fondamentale.
2: Insomma, da Certaldo c'è arrivato anche un certo Boccaccio.
0: Boccaccio, va bene, ma
2: tanta roba.
3: Poi c'è Biagio Smolara, anche lui vanolista sfegatato. Mister Vanoli, un grande, grandissimo allenatore e grandissimo uomo. Dategli una squadra vera e lui solleverà il mondo. Comparatici, a mio parere, meglio di Corvino, faremo faville, ma teniamolo Vanoli, per favore. Poi.
2: Ne abbiamo già detto e ridetto, si diventa Melensi.
3: Marco dalla Svizzera: non è stato l'arrivo ai Paratici a far cambiare il risultato di Vanoli, quello che ha cambiato la situazione è che gli hanno comprato due mezzi esterni di attacco che non aveva. Invece Mauro dice: grazie Vanoli, ma ciao. Francesco da Napoli: no comment, si gode.
2: Sono d'accordo.
3: Claudio:
2: pigliati anche troppo in una domenica in cui lo vuole esprimere il suo dispiacere per i tanti vicini, ce l'avrà anche lei, no? Tanta gente vicina a Strisce, gli vuol fare un saluto, dire che noi siamo veramente dispiaciuti.
3: No, ma a me dispiace, ripeto.
2: Dispiace anche per Dusan, vero? Sì, il ragazzo prodigio.
3: Che per Dusan, no, ma io spero infatti che Dusan rinnovi e che il suo procuratore gli stacchi un altri 12 milioni di commissioni.
2: Non lo so se rinnoverà, però voglio ricordare, e per me diceva abbastanza il vero, che lui andato lì ha detto che si sentiva molto vicino a Haaland, di
3: sì,
2: cui gli mancava
3: Haaland era solo più veloce.
2: Solo più veloce.
3: Sì.
2: Devo dire che quello che fece vedere in due anni a Firenze era qualcosa di prodigioso, anche e soprattutto nell'aiutare la squadra a salire, non solo nei gol, cosa che anche oggi ha sbagliato un'apertura sulla fascia incredibile, per quello che mi ricordo io.
0: Ha sbagliato anche un gol nel primo tempo, quello sotto misura su De Gea, e centravanti vero.
3: E poi secondo me c'ha un limite enorme.
0: La passa, la palla passa sotto il portiere.
3: Per giocare a quei livelli, che lui gioca con un piede solo, cioè lui di destro non sa neanche passare la palla.
2: Sì.
3: Lui non lo usa il destro, ragazzi.
2: Sì, però non lo usa neanche a Firenze, quando in due anni fece 40 gol. Un anno
0: Vlahovic
2: e mezzo.
0: È uno di quelli che sacrifica un pezzetto di carriera per gli ingaggi.
2: Eh sì.
0: E c'è poco da fare.
2: Un po' come Jovetic, se vogliamo cercare un ricordo. Perché lei dice che ha fatto troppo presto questo passaggio?
0: Ha fatto troppo presto questo passaggio e poi ha. Quando subordina il suo rendimento a quello che gli dicono i procuratori, il centravanti si è in parte disattivato. Cioè loro sono state alla Juve
2: parolaccia, 30 secondi cartellino giallo e 30 secondi di silenzio in cui ci toccherà sentire Tiberi.
3: Allora abbiamo controllato intanto, grazie anche all'amico Juan che ha scritto. Solomon Harrison prende 5 milioni e 4.
2: Impressionante.
3: Lordi, ma
2: sono 2,7,
3: sì,
2: via.
3: Sì, ho capito, ma comunque c'è De Gea, Ken e Harrison.
2: Certo,
3: ora,
2: sono comunque troppi 2,7,
3: ecco,
2: sono d'accordo con lei.
3: Poi ne abbiamo veramente tanti. Ildiz, come?
2: 5-4 netti sarebbero stata una follia anche in Premier, ecco.
3: Sì, sì.
2: 2,7 sono una valanga di soldi per un giocatore. No, sono d'accordo con lei. A 2,7 non lo confermo neanche se costa poco di cartellino, perché costa troppo l'ingaggio, non ci sono dubbi.
3: Poi abbiamo Ildiz gioca con la pubalgia da almeno 4 mesi. Spalletti lo deve far giocare perché lui al 30% è comunque migliore degli altri. PS, Pongre, Cigi e Dodò sono due che si attaccano il cervello, c'entrano poco col contesto attuale della Fiorentina. Io su questo sono d'accordo.
2: Io devo dire che Pongracic due partite ha fatto concentrato dall'inizio alla fine, è stato un muro impressionante. Se questo ragazzo riuscisse ad essere concentrato dall'inizio alla fine, è uno dei difensori più forti della Serie A.
0: Va inserito nella nostra difesa, dove terrei Pongracic, Ranieri e terrei anche Comuzzo. Io va inserito uno di un livello superiore, capace di far innalzare il rendimento di tutti, cioè uno che sa dare quadrato alla difesa.
2: Ma va inserito anche un terzino sinistro?
3: Bisogna capire quanti soldi ci sa a disposizione, però.
2: Ma lei non faccia
0: il
2: ragioniere.
0: Il problema è
3: io fuori ragioniere.
2: No, io sono
3: la gente
2: convinto.
3: Va pagata, gli forti vanno pagati.
0: La gente va pagata, ma noi si è pagata anche Hohorin, per cui con questa scusa la gente va pagata. Cioè,
3: cioè,
0: se vuoi fare una squadra di alto livello, la gente va pagata, i soldi vanno spesi.
3: Allora si dice la stessa cosa.
0: No, non hai l'Europa da fare, non sei soggetto
2: al fair play finanziario,
0: alle norme finanziarie,
2: che
0: per
2: sono
0: cui è l'occasione. Poi dovrai rientrare. Io, per esempio, non vedo Ken nel futuro della Fiorentina. Poi ci può anche rimanere in mano, no? Perché nessuno lo vuol comprare al prezzo giusto.
2: Sono d'accordo, come sono d'accordo che Ken non ha nessun senso che forzi i tempi per rientrare, per dimostrare attaccamento alla maglia. Deve guarire da un problema serio che ha, ve lo do per certo, c'è un problema serio che è stato trascurato a lungo, più per colpa della nazionale che della Fiorentina, e ora che guarisca, sia per avere più possibilità di venderlo che eventualmente per averlo pronto la prossima stagione, eventualmente. Detto tutto ciò, siamo quasi in pubblicità. Io sono straconvinto che la proprietà metterà altri soldi, non è una cosa impossibile. Come Fredkin continuano a mettere centinaia di milioni ogni anno sulla Roma, Commisso è stato il primo anno l'anno scorso, la famiglia Commisso, che ha messo dei soldi senza aver ceduto prima, e li dovrà rimettere purtroppo, perché gli investimenti dell'anno scorso non hanno dato i frutti che ci aspettavamo, non hanno dato assolutamente i frutti che ci aspettavamo, quindi rimetteranno i soldi, un po' verranno da delle cessioni, qualcosa si farà coi prestiti, mi immagino, in maniera intelligente. Lei non si aspetta questa iniezione di denaro dalla proprietà?
3: Io vorrei capire cosa vorrà fare la proprietà di questa squadra, cioè della società. Io temo che loro venderanno, per cui non mi aspetto grosse cose.
0: Allora, mettiamoci d'accordo. Quando le proprietà straniere che considerano le società di calcio degli asset finanziari, tengono le squadre, sono sempre in vendita. Il problema è che le vendite arrivano quando loro ottengono il risultato economico che si prefiggono. Cioè, non è che, siccome c'è un monte di tifosi nostri che hanno paura che nessuno voglia comprare la Fiorentina, guardate che il problema oggi non è questo. Il problema è che chi la vuole vendere a delle cifre che sono estremamente remunerative, proprio perché la squadra di calcio è vista come un asset finanziario, per cui può essere lontana da noi, può essere lontana dagli occhi, oltre che lontana dal cuore. Non so se mi sono spiegato.
2: Ecco, questa citazione, io direi di andare in pubblicità, poi parliamo ancora del futuro e continuiamo a dispiacerci coi cari amici che purtroppo oggi hanno detto addio alla Champions. Ciao.

0: Radio Firenze Viola.
1: Siamo qua. Entrata sbagliata, siamo qua in diretta con i super ospiti, il dottor Tiberi e il dottor Cervelli. Lei se la ride, legga i messaggi velocemente perché poi dobbiamo...
2: Allora, abbiamo Luca che dice: Spalletti, gesto da bulletto da bar di paese, il pallido Good gli ha appoggiato la mano sulla spalla con la sua solita grinta da panda distratto. Reazione ingiustificata, mi ha molto deluso.
1: Cioè che ha fatto?
2: Cioè che non gli ha fatto niente, lui ha fatto dell'ironia per dire Gudmundsson non ha fatto niente, ma ci credo, Gudmundsson sembra un attaccabrighe. Poi dice: rispetto del fair play finanziario è sempre stata una scena, scusa, una bugia per giustificare campagne acquiste da vergogna, quindi non cambia nulla e prima se ne vanno meglio è. Festeggiamo il centenario con la liberazione dei peggiori della storia, dai peggiori della storia.
1: Io non è imminente la cessione, non credo che se continuerà così. Io vi chiedo che senso ha possedere una squadra di calcio per non godersela, perché poi il presidente se la godeva, veniva qui, andava, giocava, palleggiava nel Viola Park.
2: Sì, lui sì.
1: Il figlio, che senso potrebbe avere? Avrebbe un senso economico, ma il senso economico sì.
2: Secondo me girerà tutto intorno anche allo stadio, è parecchio.
1: Lo stadio è una partita conclusa, cioè...
2: Non del tutto, quasi.
1: Sì,
2: si avvia una positiva conclusione.
1: Sì. E loro hanno fatto un gran bell'affare perché avranno 50 anni o 49 anni di gestione dello stadio, con un anticipo di un affitto che però diventa abbastanza basso, 1 milione l'anno, e quindi un buon affare per loro. Lo stadio viene concluso molto bene per la Fiorentina e per Firenze. E
3: vediamo, questi sono processi sempre complessi, per cui
1: sì certo, una partita importante quella dello stadio. Andiamo avanti.
2: Sempre Aldo a Piombino dice: ma la conferenza di Spalletti non la fate sentire? Lui dice di essere tifoso viola, lui è gobbo dentro.
1: No ragazzi, lui è tifoso della Fiorentina, io ho avuto modo, mi sembra, di giocarci.
3: È tifoso della Fiorentina, però è tifoso di se stesso.
1: Ovviamente, anche tifoso di se stesso, e come diceva il dottor Cervelli, ha visto nell'ultima occasione, perché poi invece lo diceva il Tiberi, che non sembra, perché è arrivato poi alla ribalta non giovanissimo, cioè ha avuto un percorso lungo, ma lui è vecchio, c'ha quasi 70 anni,
2: 67 mi pare.
1: E quindi la chiamata, dopo aver fallito la nazionale, l'ha sentita come una delle ultime da parte di un grande club e ha accettato. Era difficile anche dir di no, dottor Cervelli. Ora
3: secondo
1: torniamo.
3: Me bisogna, allora, i soldi li hanno presi.
1: Sì, certo.
3: Partiamo da questo ragionamento qua. Sarri che va alla Juve.
1: Seconda volta
3: è rosso,
1: però lei oggi la perdoniamo.
3: Ma oggi
1: no,
3: lo
1: non
3: pronuncio
1: c'è.
3: Volentieri, perché abbiamo passeggiato sopra le zebre di qua e di là dalla strada una volta e due volte.
1: Siamo d'accordo. Tra l'altro Sarri ha accettato, ha chinato la testa anche a mettersi la tuta in raso, che faceva imbarazzo oggettivamente, perché voleva essere l'unico allenatore che, partendo alla seconda, non credo alla terza, riesce a vincere lo scudetto. Un percorso incredibile, cioè lavorava in banca, non ha avuto una carriera a calciatore, e sarebbe rimasto
2: Cavoloso,
1: incredibile anche senza andare lì, anche senza andare lì. Ancora
2: due domande poi qui sull'attacco, perché Franco Viola dice: a onor del vero Vanoli ha fatto parecchi punti senza Ken, non è poco, l'inutile Gudmundsson, ci basterebbe un Pinamonti per fare meglio. Mentre Stefano vi chiede un parere sulla partita di Piccoli, a lui non è piaciuto.
1: Non mi è piaciuto neanche a me, per niente, perché è stato egoista su quella palla che ha calciato subito, era il 2-0, ne ha tenute poche ma non pochissime da quel punto di vista, e perché non è in grado di dialogare. Voi dite l'inutile Gudmundsson, ma quando è entrato Gudmundsson si è visto palla dentro, palla fuori, palla dentro, palla fuori, solo che lo fa solo Solomon in questa squadra, ed è un'opzione per andare in porta. Dopodiché ha fatto una partita di lotta.
3: Piccoli era un prodotto dell'Atalanta, l'hanno tenuto 5 anni in prestito, Spezia, Empoli, Lecce, Cagliari. L'anno scorso, a metà giugno, il Cagliari l'ha riscattato per 12 e mezzo. Quindi io che studio il calcio mio malgrado, reputo un prezzo di fantasia quello iscritto a bilancio su Piccoli, perché se te un mese prima la squadra che l'ha formato, che Piccoli è un 2001, quindi c'ha,
1: c'ha 25
3: anni. L'Atalanta l'ha mollato dopo che aveva capito quali erano e ritenuto esauriti i margini di crescita. Nessuna società può dare il doppio di quello che aveva dato il Cagliari. Io per Piccoli la vedo così. Quindi Piccoli
1: 5 milioni in più
3: è questo, può fare meglio di quest'anno sicuramente, però è l'attaccante che ai limiti che si sono visti. Però Pinamonti ce n'ha altrettanti.
1: Ma infatti,
3: quindi
1: non so cosa
3: non la soluzione non è Pinamonti.
1: No, non so cosa ne pensa Tiberi, ma io penso che a centravanti invertiti il risultato sarebbe molto simile, cioè a Sassuolo una decina di gol avrebbe rifatti Piccoli, sicuramente, con quegli esterni poi assolutamente, e Pinamonti avrebbe avuto tante difficoltà in questo gioco.
2: Allora, io penso anche che a noi fa tanta impressione la cifra dei 27 milioni, perché non siamo come società abituati ad acquisti di questa portata, va bene, perché poi è stato un mercato e di prezzi di fantasia ne ha visti diversi, secondo me, l'anno scorso.
1: Somma.
2: Perché
1: somma,
2: ma vabbè, ma anche Lucca 40 milioni rivenduto dopo sei mesi.
1: No, è dato in prestito.
2: Sì, va bene, è dato in prestito, ma insomma non è stato certo un acquisto azzeccato, per di più, per il 50% in più di Piccoli, perché voglio dire, quindi ce ne sono stati vari, perché anche lo stesso Bonny, che io ritengo un ottimo giocatore, però ti compra l'Inter dal Parma dopo un anno o due forse discreti, non certo sfavillanti, 22 milioni. Cioè è stato un mercato particolare.
1: No,
2: poi
1: diciamo il mercato degli punte.
2: Poi certo 27 drogato. Milioni si trova di meglio, ecco, quello
3: però,
2: è palese.
3: Se io sono la Fiorentina o se sono anche la Roma, vado da Cagliari e gli dico: riscatta Piccoli, ci metto 5 milioni in più, è un prestito. Non puoi raddoppiare.
2: E quello
3: cioè
2: è vero,
3: non fa parte delle
2: operazioni. I 12 milioni sono dell'anno prima, Cioè, l'anno prima loro decidono di riscattarlo, certo. L'anno dopo a 12, arrivi a, lo riscatti a 12 dopo un campionato in cui segnò 12 gol.
3: Non aspettava nemmeno il Cagliari di proiettare quei soldi.
1: No, ma io
2: sì, quello
1: io
2: sì, l'hanno detto anche loro.
1: D'accordo, si può trovare di meglio e di peggio. A 25 non credo siano scattati bonus dei più 2 milioni, ma cambia poco. Ma a prescindere dal trovare di meglio o di peggio, è un'operazione insensata, perché raddoppi la cifra del e perché non ti serviva come calciatore, cioè non avevi un vuoto, avevi già preso Dzeko, cioè avevi Ken e Dzeko, non ti serviva, ti servivano di
3: tre
1: più
3: centravanti del medesimo procuratore, e si disse subito senza aspettare Corona, cioè non 10
2: sono
3: mesi dopo.
2: Sono errori che fanno un po' tutti, perché allora lo stesso Vlahovic, se lo posso dire, non so se mi viene tolta la parola, ma a un anno e mezzo dalla scadenza ha venduto a 82 milioni. Mi sembra che l'errore l'abbiano fatto gli altri, voglio dire.
1: Sì, però era il centravanti in Europa in rampa di lancio.
2: Sì,
1: cioè
2: è vero, Andrea.
1: Lui, i procuratori non lo mandano, credo, all'Arsenal, mi aiuti i cervelli, che offre 80 perché vogliono fare una ripicca contro il nostro presidente, che li caccia quando. Perché la storia è questa: lui avrebbe anche firmato il prolungamento, è rimasto un altro anno, due, a 5 milioni, ma loro volevano 15 milioni alla fine.
2: No, sono d'accordo, dico
1: giustamente.
2: Se ne prendi 70, va via, uguale, ce lo vendono uguale.
3: No, ma io dico una cosa sola su Vlahovic: non si è mai visto una squadra che vende capocannoniere alla fine del girone d'andata.
1: Conta anche
3: perché io posso prendere anche meno dalla cessione di Vlahovic,
1: ma vado in Champions,
3: ma forse vado in Europa League, che comunque sono 15-20 milioni da scalare dal prezzo,
1: tra l'altro ci vanno loro al posto nostro con i gol di Vlahovic e noi arriviamo settimi e esultiamo per un settimo posto, e lì io
3: ma questo rientra sempre, cioè se hai proprietà che antepongano l'obiettivo finanziario a quello sportivo.
1: Sì, o si ritengono troppo furbi.
3: Oggi sono prevalenti queste proprietà, perché l'internazionalizzazione delle proprietà porta a questo. La, è un asset finanziario, quindi
1: sì,
3: t'ho comprato a nulla, perché la Fiorentina è stata comprata veramente a poco, cioè non si dice mai 140 milioni, no? Cioè ti voglio 370, non mi bastano per vendere, ne voglio 500, ne chiedo 600.
1: Allora, tra l'altro, a mio avviso si sentivano anche troppo più furbi degli altri, perché pensavano di avere in mano Berardi e di poterlo pagare 15 milioni e si fanno sfuggire l'attaccante della vita perché tergiversano su 15, 18 la rivendita.
3: Stiamo vendo Chiesa perché c'ho Calleone, perché è più forte, c'è stato detto anche queste cose qua.
1: Quindi se arrivava l'argentino e arrivava Berardi, avevi fatto un capolavoro, solo che bisognava mettere 40 milioni invece dei 15 su Ioné e 15 su Cabral.
2: Sono d'accordo.
1: Comunque leggiamo ancora i messaggi.
2: No, c'è un ultimo, Mirko del Viola Club Feltre Dolomiti, che ci chiede secondo noi cosa si è fatto Parisi, o almeno se c'è delle informazioni un po' più chiare su suo infortunio.
1: Le informazioni io non le ho viste, ma sicuramente
3: l'esultanza di Mandragora fa pensare a un problema.
1: No, ma anche la richiesta subito del cambio.
3: Sì, un problema. Se va bene è una distorsione al ginocchio, se va male
1: è un crociato.
3: È un crociato.
1: Perché lui appoggia male su, gli tira la maglia, e bisognerebbe la abbozzassero e dire che la maglia si può tirare se la tirano a vicenda.
3: Ma io aspetto i mondiali per capire.
1: No, la FIFA sta lavorando.
3: Se questa cosa qua che si vede in Italia ormai è normale, che
1: tirare
3: non
1: la maglia,
3: viene sanzionato. Se te pesti indietreggiando uno, è fallo, perché l'hai pestato il piede.
1: Sì,
3: se gli tiri la maglia in corsa, non è, lascia correre. Sì, una cosa mi manda.
1: È incredibile, si tira la maglia, ma la FIFA ci sta lavorando, non tanto e non solo per quello che succede in Italia, ma anche perché in Inghilterra ha iniziato l'Arsenal. Allora lo fanno tutti, sugli angoli si tirano continuamente le maglie e gli arbitri non riescono a intervenire, o preferiscono non intervenire, perché se le tirano gli attaccanti a difensori, i difensori ad attaccanti, basta da tre rigori e smettono tutti per miracolo di tirarla. E c'era anche un vocale, forse, se vogliamo sentirlo, e poi mi preparate i nomi di chi resta per voi nella rosa. Non voglio scuse, voglio i nomi di chi resta per voi nella rosa. Andiamo col vocale, se siamo pronti. Eccolo qua, chi è?
0: Buonasera, sono Mauro. Grazie. Io vorrei sapere su quali presupposti il signore Andrea Bruno Savelli dichiara che Vanoli non è un allenatore all'altezza della Fiorentina. Quest'anno Vanoli non può essere giudicato per il bel gioco, ma solo per i risultati ottenuti in una situazione devastante. Chi ha fatto calcio lo sa che avere una squadra a terra fisicamente e con lo spogliatoio spaccato è un'impresa difficilissima, e con 4 punti. Sono d'accordo con l'altro conduttore, che cosa doveva fare di più? E soprattutto, un altro allenatore avrebbe fatto meglio? Datemi una risposta, per favore.
1: Mauro, intanto calmati, mi sembri parecchio agitato. Beh, mi dispiace di aver leso la tua sensibilità, visto che hai fatto calcio. Ma ci faccia il piacere, come diceva Totò. Ha fatto calcio, Mauro, ha fatto calcio. Io, tra l'altro, tu eri preso da far calcio. Io ho visto il Torino di Vanoli e non mi era garbato, e il Venezia di Vanoli e non mi era garbato, faceva solo contropiede. Quindi il mio è un'opinione personale, non su quale base, non avendo fatto calcio come te, Mauro, che fai calcio e sai, grande Mauro, purtroppo non mi piace quello che propone Vanoli. Lo ringrazio per aver fatto i punti, per aver rifatto aver messo di nuovo la squadra in condizione atletica, cosa di cui ha invece colpa Pioli. E fine di tutto ciò, non è quello che mi aspetto per il futuro della Fiorentina. Tra l'altro, anche psicologicamente, non vorrei che aggiungeste nulla, tanto si è straparlato di sta roba. C'è un ultimo messaggio, vedo.
2: Luca, che
1: Mauro ha fatto calcio.
2: Sì, vabbè, ora
1: no, mi sta questa roba, ho fatto calcio, cioè, ma che vuol dire ho fatto calcio? Ah, bisogna avere uomini di calcio. Corvino faceva aeronautica prima di fare calcio, Moggi faceva il capostazione prima di fare calcio. Cosa vuol dire ho fatto calcio? Ma ci faccia il piacere.
2: Allora, a parte che
1: ho fatto Totò,
2: io non so la storia di Mauro,
1: ma ha detto come sanno quelli che fanno calcio. No, vabbè. Ma vabbè, a me non mi piace. E io
2: certamente, prego, ma insomma.
1: Prego, lei che ha il messaggio. Ha risposto di nuovo Mauro con un vocale.
2: No, è un altro telespettatore. Allora, illuminati amici. Il project financing del Franchi, se si concretizzerà, potrebbe essere un boost decisivo per la cessione, almeno sì, io ci spero. Sì, la situazione va sbloccata, perché se no si resta nella mediocrità per chissà quanto, Luca.
1: Ma
2: sì, ora Mauro ha risposto.
1: Va sbloccata, bisogna che la società faccia un'offerta, e ora ha fatto solo
3: una dichiarazione di intenti in cui chiede di avere in gestione non lo stadio ma il secondo lotto degli appalti, che è un ragionamento più da società immobiliare che da società di calcio, per cui dovrà entrare nel dettaglio, penso e spero velocemente.
2: Però secondo me va in continuità con il total control che diceva Rocco, aspetta, perché loro dicono io ci metto anche 60 milioni, c'è voluto 3 anni per fare una curva, considerando c'è da rifare anche l'altra curva, da fare lavori sulle altre parti restanti, io soldi ce li metto, ma se di 50 anni di concessione 10 li devo passare dentro a un cantiere, li gestisco io e faccio prima.
3: Non credo che questa cosa qua sia una cosa indolore. Quando un progetto è finanziato con i soldi pubblici e con i soldi dell'Unione Europea, penso che si debba stare attenti a non finire in una strada che poi le sospensioni arrivano da un altro campo della Repubblica.
1: Ma io, guardate, ho sempre fatto il tifo per lo stadio a Campi. Ora che ci siamo ritrovati con questo, bisogna portarlo in fondo.
3: Non c'è dubbio.
1: L'amministrazione lo sta facendo bene su una scelta fatta all'amministrazione precedente. È evidente che non ci è voluto 3 anni per fare la curva. Secondo me sono partiti da un annetto i lavori e sono partiti a singhiozzo, perché la Fiorentina ha giocato ogni 3 giorni quest'anno e quindi monta il cantiere, smonta il cantiere. Adesso che purtroppo la Fiorentina magari fosse andata avanti in conference, è stata eliminata, abbiamo visto come i lavori procedono molto più speditamente.
2: Per me c'è da andare a Reggio Emilia un anno, fare un pianto, un lamento,
1: ma io sono d'accordo, è la società 3 anni lo dico. Voluto,
2: infatti fu Barone che
1: noi siamo andati a Perugia senza problemi, non c'era nulla di queste polemiche. Quando fu fatto il restyling per Italia 90, si è fatto un anno di trasferte a Perugia. Se sentiamo giustamente diritto di risposta a Mauro, visto che io ho risposto in maniera assatanata, prego. Prego, c'è il vocale di Mauro, appena è pronta la regia, è pronta, si sente. Ha fatto cazzo.
0: Mi scusi, signor Savelli, vorrei solo rispondere.
1: Anche meno, prego.
0: Io non pretendo di dire che ho fatto calcio, anche se un pochino l'ho fatto.
1: Lo sapevo.
0: Semplicemente
1: io
0: le chiedevo qual è la sua motivazione per cui lei non ritiene Vanoli all'altezza. Io ho semplicemente detto che chi ha fatto calcio sa benissimo che la situazione ha preso Vanoli era una situazione difficilissima, soprattutto da un punto di vista psicologico e da un punto di vista anche atletico. Tutto qua. Non pretendo di dire che Vanoli è un grande allenatore e che bisogna tenere Vanoli. Era solo una domanda fatta a lei, semplicemente. Sì. Volevo una risposta, me l'ha data, poi per il resto lasciamo fare.
1: No, non lasciamo fare nulla, perché il tono è arrogante, caro mio. Sembra di sentir parlare Spalletti, manca che lo strascichi un pochino di più. E lo sapevo che lei aveva fatto calcio,
2: sì,
1: si
2: Andrea,
1: capiva.
2: Un po' però che vende.
1: Certo,
2: ma perché ci va leggero.
1: Ma io non, ma che me ne frega? Ma io
2: no,
1: non mi
2: nulla,
1: ha detto
2: ma
1: che
2: uno
1: io
2: risponde a tono poi.
1: No, la prima non c'era nessuna risposta e le ho detto è una mia opinione, eccolo tutto là, è una mia opinione condivisa da tanti, spero che la condivida anche Paratici. Accetto, lui è un pochino strano perché dice di qua e di là, però non ho detto che lo confermerei. Ma via, facile dire tutto e contrario tutto con la voce alla Spalletti. Io lo so perché ho fatto calcio, non mi piace, io dico la mia e accetto anche quelle degli altri. Poi mi accaloro perché mi diverto e mi accaloro sempre sulla Fiorentina. C'è un ultimo messaggio,
2: sì, che Vieri appunto che dice ma quello si deve dare una calmata, sei te, non l'ascoltatore che ha mandato un messaggio tranquillissimo.
1: Vieri, io mi calmo. Ma lo dici te che era tranquillissimo, era quella tranquillità contenuta dell'arroganza. Comunque io non sono calmo per nulla quando si parla di Fiorentina, mi agito e mi agiterò per tutta la vita quando si parla di Fiorentina. Caro Vieri, stai calmino te a guardare la Fiorentina che si salva alla terzultima di campionato. Io mi agito e come? Pareggiando 0-0 col Parma, pareggiando 0-0 col Sassuolo, pareggiando 0-0 col Genoa. Ma di che cosa si parla? va bene. Ditemi i nomi prima.
3: Oggi Goduria Viola.
1: Oggi solo Goduria
3: Viola.
1: Oggi solo Goduria. Datemi
3: il
1: 5 nomi che confermereste.
3: Torna.
1: 5 nomi che confermereste. Si sta chiudendo la trasmissione per l'anno prossimo.
2: Vai. Io?
1: Sì,
2: De Gea, Dodò, Gosens, Fagioli e Ken.
3: De Gea, Pongracic, Ranieri, Mandragora, Endur.
1: Lei probabilmente confermerebbe anche qualcun altro.
2: Anche Endur lo confermerebbe.
1: Gudmundsson lo confermerebbe.
3: Può decidere all'allenatore. Se Gudmundsson, che non ha scusanti per certi comportamenti, come non le hanno diversi altri che non abbiamo visto in campo sempre. Gudmundsson deve trovare un allenatore che crede in lui, altrimenti lo cedi.
1: Lei? Gudmundsson sì, Gudmundsson no?
2: Sì.
1: Ah, lei lo confermerebbe, sì. Non rientrava però nei primi 5.
2: No, 5 sono un po' pochi.
1: Ultimo messaggio e poi si va a casa.
2: Sempre su Vanoli, ma gli emolumenti sono stati pagati a Vanoli perché è andato sotto contratto. Perché è andato sotto contratto? Per salvare la squadra. Se non la salvava, gli si rendeva indietro soldi?
1: Vabbè, non è soltanto una questione di soldi, è stato bravo.
3: Ma è stato bravo, Vanoli, missione compiuta.
1: Come il bravo Beppe Iachini, e si confermò e si vide i risultati.
3: Il curriculum di Vanoli, allenatore di Serie A, da Serie A, è aumentato con questa impresa
1: sì.
3: sportiva.
1: E allora io vi ringrazio, ringrazio chi ha fatto calcio e ci ha seguito, chi non ha fatto calcio e ci ha seguito, chi ha fatto calcio alla grande, eccolo qua alla mia destra, alla sinistra degli schermi, era il Dassai e vede i colli del Chianti, eccolo qua, Tiberio Bagni, dottor Tiberi per tutti.
2: Buonasera, arrivederci.
1: Saluto del calcio mondiale. Io non lo so se da giovane ha fatto calcio, ma sicuramente era un cervello, era un regista, io lo vedo così. Vate nel calcio, Massimo Cervelli.
3: Grazie, forza Viola, e bellissima giornata.
1: E adesso più che mai il saluto ci sta tanto bene. Tutti in coro, noi non lo possiamo fare perché siamo in televisione, non facciamo calcio, facciamo televisione. Che si vinca o che si perda, forza Viola, e buon pomeriggio a tutti, anche a quelli che non vanno in Champions. Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Minuto. Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
7: Rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 2-0 per la Fiorentina, il finale con le reti di Endur e Mandragora che hanno scoppiato la Juventus, una Juventus a un passo veramente dal dramma sportivo ed economico, perché la non qualificazione in Champions League sarebbe catastrofica per i bianconeri. Una Fiorentina che si prende una piccola e magra soddisfazione, e sottolineo sia il piccolo che magro, di questa appunto partita, che ha dato sì 3 punti alla Fiorentina, però non bastano per far riprendere una stagione veramente fallimentare per la squadra ora di Paolo Vanoli e prima di Stefano Pioli. Buon pomeriggio anche ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
8: Ciao Lento, ciao Chiara, ciao a tutti.
9: Ciao Angelo.
7: Allora, Angelo, per prima cosa ora bisogna far tornare il sorriso alla Chiara, che i nostri ascoltatori le stanno facendo passare a suon di evviva, questa partita riscatta tutta la stagione. Ecco, non è così.
9: No, più che altro mi sento un po' come il brutto anatroccolo. Mi rendo conto che sia un limite mio, però non posso nemmeno snaturarmi. Io provo rabbia. A me oggi sinceramente mi viene ancora più voglia di sperare di non rivederne nessuno a inizio della prossima stagione. Si ricordano di correre il 17 di maggio, ci hanno bellamente preso per le mele per un anno, ora che non hanno più niente da perdere fanno gli eroi a Torino. Bene, che si godano la giornata, io mi ricordo i 10 mesi che mi hanno fatto passare.
8: Guarda Chiara, io sono d'accordo con te, nel senso questa impresa comunque resta, è una soddisfazione diciamo di rimbalzo comunque lasciare fuori o provare a lasciare fuori la Juve della Champions in una partita così importante per i bianconeri, però certamente non possiamo dimenticarci quello che è successo prima, quindi finalmente la Fiorentina ha giocato una partita libera di testa, no? Cosa che non era riuscito a fare diciamo in precedenza, per cui abbiamo visto quali possano essere le doti di alcuni giocatori, però siamo vicini a quello che è quasi un anno zero, cioè tutte le volte a forza di parlare di anno zero, questa qui l'ho letta su Facebook, il centenario si potrà festeggiare come l'anno 50, no? Perché altro che 100 anni sono meno, però diciamo battute a parte, questa qui è una bella vittoria e anche una bellissima soddisfazione, perché fare un dispetto alla Juve,
9: c'è chi ti dice, Angelo ti interrompo, ma siamo sicuri di avergli fatto un dispetto? Perché questi, se vanno in Conference, è più facile di noi che la vincano.
7: No, allora in Conference non possono andare, vanno in Europa League, ma il dramma è economico per la Juve, cioè questo è proprio...
9: No, è un ascoltatore che non si firma.
7: No, è proprio un dramma totale per la Juve dal punto di vista economico, che deve rivedere tutto ciò che insomma che viene dal mercato e non solo, dovrà probabilmente cedere un big tra Bremer e Ildiz, insomma è un dramma sportivo per la Juve ed economico, questo assolutamente non abbiamo fatto un favore alla Juve, ecco, questo è fuori discussione.
8: Certo, no, ma guarda, anche io ho preso dall'ansia della vendetta dopo un'annata così ignobile, avevo fatto il conto della Juve in Conference, invece andrà in Europa League perché ci andrà la settima in Conference.
7: Sì, esatto.
8: Però comunque sì, il danno per la Juve sarebbe veramente di grandissime proporzioni. La Fiorentina si trova di fronte ad un nuovo inizio che io spero possa essere il più costruttivo possibile. Oggi Paratici ha parlato prima della partita e ha detto delle cose interessanti, compresa quella secondo me che, come diciamo molto spesso abbiamo avuto modo di dire, ci dovrà essere una bella analisi anche all'interno del club per mettere insomma per cambiare qualcosa in settori, dal mio punto di vista, per quello che so, che diciamo ruotano intorno alla squadra e non solo. Quindi prima ha risposto a una domanda dicendo che ha appena comprato casa, sì, a Firenze, quindi
9: è focus. Non ha
8: intenzione di andarsene, però ha anche ribadito il fatto che dal suo punto di vista per ripartire bene sarà necessaria una grande riorganizzazione.
7: Sì, sì, la Chiara è rimasta su quel sono focus sulla Fiorentina.
9: Perché prendono in giro noi milanesi per questa tendenza a inserire termini inglesi, e devo dire che da quando poi è arrivato Paratici, fortunatamente sarà lui a diventare bersaglio di questo tipo di riflessioni. Ringrazio anche Salvatore Viola da Torino che dice che sono ridicola e conferma ridicola. Quindi grazie, buona domenica anche a te. Ma... se questo è il modo di godere per una vittoria, preferisco restare nel mio pessimismo e fastidio.
7: Ok, però va bene, stiamo calmi con le parole, che ridicoli sono altri, vi chiedo gentilmente di essere corretti anche nei messaggi che mandate. Angelo, andiamo ad ascoltare Vanoli insieme, visto che c'è subito a Sky Sport, e poi lo commentiamo.
10: Buon pomeriggio a tutti.
11: Non ha più voce, immagino ha strillato per tutti i 90 minuti. Non so se è la Fiorentina più bella che lei ha visto, però è quella che fa crescere ancora di più i rimpianti per una stagione che poteva essere diversa, per come avete giocato, per come avete vinto questa partita, secondo lei?
10: No, assolutamente, i rimpianti non ci sono. Penso che questi ragazzi hanno dimostrato che ci tenevano, perché sappiamo quanto ci tengono i nostri tifosi, la nostra gente, Firenze, a questa partita importante. Io penso che faccio i complimenti al gruppo, un gruppo di uomini che nonostante tutto quello che è successo quest'anno hanno saputo onorare e fare una grande partita in casa di una squadra veramente forte, quindi complimenti alla squadra.
11: Abbiamo sentito Honduras, ha detto merito della crescita di questo gruppo, della mia crescita e del mister, parole bellissime da parte di Mandragora, di Dodò. Lei sente suo questo gruppo e sarà suo anche il prossimo anno questo gruppo, vi vedrete con Paratici, sente di voler restare qui?
10: Mi sono già espresso su questo, quindi oggi mi vorrei godere dopo tanto tempo insieme a questi ragazzi questa magnifica vittoria, che penso che sia una vittoria importante, dimostrando che quando c'è un pizzico di serenità crescendo si può anche giocare bene. Però quello che sottolineo è che io ho dovuto e insieme a questi ragazzi arrivare a un obiettivo che era quella salvezza, e quindi questa è la cosa più importante. Poi con la società, ripeto, hanno sempre avuto stima nei miei confronti, e quindi non ho niente da dire, non ho niente.
11: Io rubo una domanda che ha fatto Fabio Caressa a Palladino la volta scorsa. Secondo lei merita di restare? Sente di meritare di restare per quello che ha fatto?
10: Ma guarda, come ho detto, rispondo un po' da presuntuoso, ci sono i numeri, ho portato la società quando mi ha chiamato, mi ha dato un obiettivo con la paura che si retrocedeva, l'ho raggiunto, poi adesso sarà la società a decidere che cosa vuole in prospettiva futura. Sono una cosa sono certo, se fossi io il prossimo allenatore della Fiorentina, vorrei una Fiorentina di alto livello.
11: Fabio?
12: Hai parlato di paura? Hai giocato con la tua squadra una grande partita a Torino, ma dalla panchina tua si avvertiva un po' la paura della Juventus, che un po' a guardare la gara emergeva, la tensione, il fatto di non riuscire a superarla?
10: Guarda, secondo me oggi siamo stati veramente bravi nei duelli individuali, nei raddoppi sulle catene laterali, perché hanno veramente giocatori forti in quello che è la capacità di saltare l'uomo. Una squadra che appena ci siamo schiacciati un po' nell'ultimo terzo, loro diventano veramente pericolosi. Però devo dire che mi hanno fatto una partita veramente attenta, di coraggio, e io penso che abbiamo sfruttato quello che penso che nella costruzione della Juventus un po' queste ripartenze te le lasciavano, ecco, potevamo sfruttarle ancora meglio.
12: Grazie, in bocca al lupo, complimenti per la vittoria. Andiamo.
7: Allora, queste le parole di Vanoli. Angelo, io riparto dalla risposta presuntuosa, e cito lui, no? Sì. Ci sono i numeri che parlano, e poi soprattutto, se fossi io, cito Vanoli, il tecnico della Fiorentina l'anno prossimo, vorrei una Fiorentina di alto livello. Insomma, non sono parole banali queste.
8: No, devo dirti che si chiedeva alla Fiorentina di chiudere con dignità, la partita contro la Roma all'Olimpico era stata, cioè, francamente un disastro. Oggi la Fiorentina ha fatto una gran partita, su questo bisogna dare atto a Vanoli. Poi che cosa succederà io francamente non lo so, sono sempre stato convinto che Paratici avrebbe scelto altrove, proprio per la sua necessità e volontà di costruire un ciclo da zero, con un allenatore che portasse un'idea di gioco anche diversa, un allenatore più libero di testa. Io ho sempre pensato ad un prospetto che arrivasse dall'estero. Certamente questa prestazione, anche se non mette da parte il 99% diciamo della vergogna alla quale abbiamo assistito in questa stagione, dà credito a Vanoli, il quale, devo dire, resterebbe volentieri, l'ha fatto capire più volte. Io non so cosa succederà, diciamo, ribadisco che per quanto riguarda Paratici la sua idea è sempre stata di portare a Firenze un allenatore giochista, bisogna vedere ora quali equilibri nuovi si proporranno al direttore sportivo. Quindi non so se si riaprirà il capitolo allenatore. Devo dire che la prestazione oggi della Fiorentina ha puntellato almeno un po' la posizione di Vanoli.
7: Chiara?
9: Angelo, stavo proprio cercando di capire anche insieme agli ascoltatori come metabolizzare quello che poi ha raccontato il campo, non solo il risultato, perché c'è chi come me è rimasto anche stupito dall'agonismo. Abbiamo visto una Fiorentina in campo non solo per 90 minuti, ma una Fiorentina correre come forse mai aveva fatto. Mandragora aveva fatto intendere nei giorni passati che quella di oggi potesse essere la classica gara nella quale vederli in campo col fra i denti. Ma hai il timore che poi la gara di oggi e magari anche quella di domenica, perché con la testa libera potremmo rivedere una Fiorentina tipo quella di oggi, possano comunque aiutare la dirigenza a rivalutare alcuni singoli?
8: Sai, allora intanto Chiara penso che comunque fosse andata, insomma abbiamo fatto presto più volte a dire anche sì, bisogna mandare via tutti, poi insomma, ci sono dei conti da fare, ci sono degli stipendi di cui tener conto, ci sono dei cartellini che sono costati tantissimo, per cui mandare via tutti o quasi sarebbe stato impossibile. Io credo che il prossimo ciclo ripartirà con giocatori convinti di restare, quindi diciamo, fra questi io francamente non ci metto Ken, con giocatori che sappiano di dover ripartire da una situazione di grande sconforto, perché non ci dimentichiamo com'è stata quest'annata, per ripartire verso una posizione che dia alla Fiorentina il giusto merito, per cui sì, qualche posizione potrà essere valutata, ma lo sarebbe stato comunque, Chiara, secondo me, perché Paratici avrebbe parlato con chiarezza a tutti i giocatori, cercando di capire anche in base alle loro, alle loro considerazioni, al cartellino che sono costati e allo stipendio, ecco, quale soluzione migliore trovare.
7: Perfetto Angelo, grazie mille come sempre, poi tanto a ci sentiremo ragazzi. Molto presto qui su Radio Firenze Viola.
9: Ciao Angelo, presto.
8: Ciao a tutti.
7: Grazie ad Angelo Giorgetti, qualche messaggio poi andiamo da Luca Calamai.
9: Massimo da Brozzi, sono molto d'accordo con lui, si potrebbe parlare per un minuto del gol di Mandragora, per me è stupendo, oggettivamente ha fatto un gran gol. Gianmarco da Varese, adesso vanolismo dopo questa vittoria, alza la posta, trend per Paratici che è in focus su questo achievement. Chiara, non te la prendere, chi offende non merita alcun commento. Questo è Simone, lo ringrazio. Gio dalla Campania, io ho 63 anni, vivo vicino a Napoli, mi ricordo benissimo quando i tifosi napoletani 20 anni fa erano contenti se battevano la Juve e il Milan. Io non ci sto, io voglio diventare come loro che adesso contestano se arrivano secondi. Ci riusciremo mai? Forza Viola comunque. Gio dalla Campania. Per chi ha più di 50 anni come me, ci scrive Gabriele, dopo tutto quello che abbiamo dovuto subire da quella marmaglia bianconera, vincere così, togliendo loro da sotto il naso la qualificazione alla Champions, è una goduria immensa. Visto che differenza avere in campo un giocatore, vedi Solomon, invece di un mestierante, edulcore un po', vedi Gudmundsson, questo ce lo scrive Roberto. Mi raccomando, ora Caroselli e rinnovo a Vanoli. Questo è il messaggio di Matteo da Piombino.
7: Allora diamo il buon pomeriggio anche a Luca Calamai. Ciao Luca.
13: Ciao Lorenzo. Ciao
7: Luca. Allora Luca, qui arrivano messaggi dove ci offendono un po', dove comunque ci dicono che siamo ridicoli, ci hanno detto.
9: Evidentemente non si può. Però non resta... si può contestare a questo gruppo il fatto di essersi ricordato di giocare a pallone il 17 di maggio.
7: Esatto, resta un brodino questa vittoria contro la Juventus, che certamente ci fa tanto piacere, però insomma non può riscattare una stagione, Luca.
13: A questo non c'è dubbio, ma questa partita da tre vanno prese, no? tre sentenze, ma tre riflessioni date da risultati, cioè la Fiorentina è riuscita a regalare quantomeno una gioia ai suoi tifosi, perché immagino che questo risultato faccia uscire dalla Champions la Juventus. So che non è il massimo della vita, ma comunque in quest'anno bisogna accontentarci anche di queste.
9: Loro pensavano, Luca, di poterci condannare alla Serie B, perché in un certo senso la Fiorentina poteva arrivare alla gara di oggi senza, esatto, la matematica certezza della salvezza, in un certo senso gli tipo boomerang, gli è tornato indietro.
13: Cioè non ci cambia la vita, però insomma non possiamo negare un po' di soddisfazione questa la regala. Ma voi mi siete testimoni, io sono da un mese almeno che dico che non cerco valutazioni di quest'anno proiettate nel futuro, cioè non è che se avessimo perso con la Roma, quando abbiamo perso la Roma ho detto vedete bisogna andare via Vanoli, ora battiamo la Juve, bisogna che resti Vanoli, oppure pareggiamo col Sassuolo, via tutti, vinciamo con la Juve, abbiamo una squadra fantastica. No, queste sono partite che vivono di vita propria, quindi non ci deve secondo me legare riflessioni assolute, però bisogna dire stavolta, così come abbiamo criticato in maniera dura un gruppo che non era sceso in campo all'Olimpico,

0: se viene, ma ha detto di no. Se viene Maresca, benissimo, ma ha detto di no. Se viene Farioli, benissimo, ma resta al Porto. Allora, se la corsa alla panchina della Fiorentina è limitata a Vanoli, Grosso e De Rossi, beh, io credo che dal mio punto di vista non esiste la soluzione che mi piace in toto, ma non esiste nemmeno una che posso cancellare in toto, perché ognuna di queste tre opzioni, se queste tre sono le opzioni, perché a quanto pare Sarri non lo vogliamo, per cui io mi arrendo, se non lo vogliono mi arrendo, che devo fare? Non lo capisco, però lo accetto. Ma se i competitor sono questi tre, ma voi ci vedete una differenza clamorosa?
1: No, che... no, allora... però sappiamo, cioè sappiamo cos'è Vanoli. O meglio, cioè, poi lui ha chiesto una squadra, cioè non è banale la cosa, sì, che ha detto poco fa.
0: Certo, ma, cioè, ma guarda, lui ha parlato come un allenatore che non si sente vicinissimo alla conferma,
1: sì, esatto,
0: la verità, come sensazione, no?
1: Sì.
0: Però se resta Vanoli, di positivo c'è che lui già conosce il 60-70% dei giocatori, che comunque sarebbe scelto da un direttore sportivo che ci ha lavorato insieme 4 mesi, che ti devo dire oggi anche in qualche atteggiamento che poteva essere assolutamente discutibile, no? Perché i cambi non erano discutibili, poi becchi subito gol, poi fortunatamente le questioni centimetri dell'Allen, però io ci ho visto un po' di coraggio, un po' la voglia di andare, ho visto una squadra che ha prestato alto, ho visto un Dur che non ha fatto nemmeno malissimo il fagioli, cioè ci hai visto un grande, tra l'altro immagino l'avete già fatto, un grande in bocca al lupo da parte mia, sì, ma da parte di tutti, Radio Firenze Viola, immagino qualsiasi tifoso a Parigi, perché poverino.
2: Sì, c'è molta apprensione, Luca.
0: Queste sono le cattiverie del calcio.
2: Abbiamo visto Mandragora e tutti correre verso di lui, verso la panchina, abbracciarlo proprio per rincuorarlo. Deve essere
0: queste
2: stato...
0: sono le cattiverie del calcio, perché se la prendono con gli umili che danno il cuore, vabbè. Quindi dicevo di Vanoli, secondo me abbiamo abbastanza chiaro quelli che possono essere i pregi. Il limite è innanzitutto che ti riporterebbe, ti ricollegherebbe anche mentalmente a questa stagione, e poi non abbiamo nessun tipo di certezza che possa alzare il livello di una squadra che poi, se vuole tornare in Europa, ragazzi, deve arrivare prima di anche di nuove realtà che stanno crescendo. Grosso gli piace a Paratici, anche lui non ha esperienza in squadre di alto livello, ha fatto bene dove si fa calcio in maniera diversa, Sassuolo, se non è super bambagnato, diceva la mia nonna. Di De Rossi ci piace sicuramente più l'impatto emotivo, il carattere, il carisma, è uno che piace, uno che dà titoli, uno che però anche lui la prima volta si è misurato con il calcio vero, è stato respinto con perdite, è vero, in casa sua poteva avere delle pressioni diverse, ma insomma, cioè, sostanzialmente non ci vedo una cosa di quello in tutti i modi. Sembra tre profili più o meno che sono equivalenti, che secondo me non sono il profilo che servirebbe alla Fiorentina per ripartire, servirebbe un profilo diverso, più alto, più ambizioso, più magari qualche profilo straniero più intrigante. Però trovo normale che oggi si possa dibattere sul fatto se è giusto o meno che resti Vanoli, perché i nomi che noi diamo come alternative sono altrettanto poco eccitanti, ecco, vi dico la verità.
2: Luca, nel corso delle ultime giornate abbiamo tante volte, soprattutto durante l'appuntamento quotidiano con te, con il direttore Tommaso Loreto, Palla al Centro, dalle 14 alle 16, analizzato anche tutto questo interesse manifestato nei confronti di Paratici. Un ascoltatore ti chiede se ti sono piaciute le sue parole prima del fischio d'inizio, perché sostanzialmente ha ribadito non solo come abbia appena comprato casa dopo aver vissuto 3 mesi al Viola Park, ma come chiunque l'abbia visto al lavoro negli ultimi tempi, da quando è arrivato a Firenze, probabilmente non sarebbe nemmeno in grado di mettere in dubbio il suo futuro alla Fiorentina. Secondo te è una smentita di quelle che ci siamo auspicati di sentire?
0: Ma sì, sostanzialmente sì, e secondo me si poteva fare il giorno dopo l'intervento di Di Marzio, perché il giorno dopo l'intervento di Di Marzio, Di Marzio veniva dopo le parole di Ugo Frani del Corriere dello Sport, credo, che lo voleva alla Roma, Di Marzio lo aveva abbinato al Milan, cioè era in quel momento che, nel momento in cui parte mediaticamente in Italia un percorso, lì lo devi stoppare, perché poi stai 2 o 3 giorni

0: a dibattere su un qualcosa, il silenzio, non devi rispondere a tutti, lo dico e lo ripeto, ma possono scrivere che Ken va in qualsiasi squadra del mondo e staremo a vedere, ma chi deve costruire la squadra non può essere di staremo a vedere, no? Non è che Paratici è diverso da qualsiasi giocatore della Fiorentina, dall'allenatore della Fiorentina. Paratici è la Fiorentina in questo momento, per cui se anche ci fosse stato nell'immaginario collettivo, e c'era molto di più del 5% di dubbio, ma molto di più, quelle sono cose che vanno stoppate immediatamente, no? Ti fermi, dici no ragazzi, quello che ha detto oggi Paratici poteva dire tranquillamente in un riferimento fatto in qualche realtà sua, anche di Viola Shan, esiste ancora Viola Shan, non so nemmeno è cambiato, non mi ricordo, sì, però, sì. Il sito della società,
1: sì, sì.
0: Magari prendendo a pretesto un applauso ai ragazzi la primavera, pure poi tanto per essere chiari quello che ha detto oggi, ecco. Quindi non è lo smenti, la Fiorentina lo smentisce, è chiaro, la Fiorentina non è che può rincorrere tutti, ma quando si tocca la Fiorentina e Paratici e la Fiorentina, lì sì, lì devi dare certezze assolute, e lì secondo me è stata sbagliata la comunicazione. Oggi abbiamo rimesso tutto a posto, ma devo dire la verità, anche grazie al lavoro della redazione Firenze Viola, della redazione di Tutto Mercato, insomma di tutti i colleghi, noi è da giorni che diciamo che la vicenda Paratici era finita.
1: Luca, grazie mille come sempre. Ciao.
2: A presto.
1: Grazie a Luca Calamai.
2: Tanti ci segnalano delle immagini che sono andate in onda a fine partita, sì. Con Gudmundsson che si avvicina a Spalletti, gli mette anche una mano sulla spalla, e Spalletti che quasi risentito gli fa capire sostanzialmente: Albert, anche meno. Io però non ho avuto modo di vederla, quindi se qualcuno, perché sono arrivati 7-8 messaggi sul tema, cioè chi in un certo senso ci ha visto anche malizia da parte di Gudmundsson nel provare ad aggraziarsi, uno comunque degli allenatori più quotati, e dall'altro c'è chi ha toccato con mano la tensione e il nervosismo che la Fiorentina ha lasciato a Torino battendo la Juve per 2-0.
1: Ma guarda, per proseguire insomma il canale iniziato ormai anni fa, la Fiorentina potrebbe anche dare Gudmundsson alla Juve il prossimo anno, una Juve che comunque dovrà cedere qualche pezzo importante, quindi magari cedono Yıldız, gli diamo Gudmundsson, più o meno la stessa cosa, no? Quindi potrebbe anche essere stato lo stesso Gudmundsson andare da Spalletti, e tra l'altro lo vediamo nei nostri monitor che sta dicendo di tutto a Sky, ma insomma è un boccone amarissimo da buttare giù per la Juventus, e insomma la Fiorentina ha fatto quello che doveva fare e ha regalato probabilmente un dramma, lo ripeto, sportivo ed economico alla Juve. Che ridi?
2: No, sorrido. Ale dal Casentino: Spalletti avrà avuto qualche capello sulla giacca, io lo ribadisco. È che questa Juve è talmente in una brutta situazione da anni che a me non dico che mi susciti tenerezza, perché ovviamente tutti i danni che ci hanno arrecato sono indelebili, ma mi provoca quasi indifferenza, perché hanno già abbastanza problemi. Ripeto, sono contenta per chi sostanzialmente ribadisce come c'erano varie tifoserie che non vedevano l'ora di condannare alla Serie B la Fiorentina, sì. E quantomeno questa soddisfazione gliel'abbiamo tolta. Ho visto la scena, ci scrive Simone da Caldogno, è Spalletti che non sa perdere, e quindi questo è il riferimento al siparietto con Gudmundsson.
1: Allora andiamo anche ancora da Tommaso Loreto. Ciao Tommaso.
3: Di nuovo, buon pomeriggio.
1: Ce la fai ora a stare con noi senza scrivere e battere i tasti dandoci noia?
3: Sì, ci avrei da scrivere lo stesso, però va bene, via.
1: Bene,
3: una pausa.
1: Bene, ok. Tanto ti teniamo massimo un quarto d'ora, perché poi dobbiamo chiudere per lasciare tutto a Domenica Biola. Quindi un quarto d'ora ce l'hai di tempo per noi?
3: Sì, un quarto d'ora sì.
1: Un quarto d'ora sì.
3: Non si nega a nessuno, accademico.
1: Bene, un quarto d'ora sì. Quindi, caro Tommaso, dopo che abbiamo segnalato la tua volontà di trattenere Vanoli, ricordiamo Tommaso Loreto, oggi non l'aveva ancora ricordato, nonno di Pongracic,
2: sì,
1: che,
2: sì.
1: Ancora, che ancora non l'avevamo detto. Quindi vorrai come Vanoli una Fiorentina di alto livello, come ha chiesto il buon Vanoli, no?
3: No, voglio ma capire che idee hanno, dopodiché non ho nulla da aggiungere, ti ribadisco, come vedi in effetti poi la questione torna d'attualità. Io continuo a pensare che la decisione definitiva non sia stata presa e quindi oggi è un altro file sul quale dovrà lavorare Parafici per sciogliere questo dubbio, ma è una sensazione che andiamo ripetendo più o meno da giorni, cioè che sapendo che poi non è detto che ti possano toccare le tue prime scelte, anzi le tue primissime scelte sono probabilmente irraggiungibili dai Raola e compagnia, al netto che poi persino grosso in Italia possa diventare complicato, se come leggo, persino il Bologna potrebbe pensarci, in questo momento evidentemente Parafici vuole tenerla aperta l'opzione per la conferma di Vanoli. Tra l'altro non più tardi di qualche giorno fa abbiamo anche raccontato come in realtà poi dall'entourage di Vanoli filtri anche un po' di voglia di stringere i tempi, perché chiaramente se non fosse conferma si deve guardare intorno. Però per me la partita è aperta e questo può essere un altro dettaglio da tenere in conto. Se poi vuoi la mia, io cambio tutto e tutti, a prescindere dall'aver vinto 2-0 a Torino contro la Juve, anche perché ci siamo arrivati così sfiniti che sono del partito, sì, va bene, abbiamo vinto a Torino con la Juve, c'è giusto una domenica da ricordare un sorrisino, ma è una su 37 ormai, 36, vediamo come va con Palladino, ma è chiaro che il giudizio non cambia, ed sì, è negativo.
1: Sì. Vai Chiara.
2: Chi lascia la via vecchia per la via nuova sa quel che lascia, non sa quel che trova.
1: Ma infatti noi Yuri sappiamo benissimo cosa vogliamo lasciare, caro Yuri. Sappiamo benissimo
2: prendiamo
1: cosa vogliamo.
2: Corriera,
1: no, sappiamo veramente benissimo cosa vogliamo lasciare. Ma come l'anno scorso, parlo per me, volevamo lasciare Palladino nonostante i 65 punti. Ma probabilmente la nostra ambizione è diversa da quella della Fiorentina, quindi magari sbagliamo noi.
2: A proposito di scene che sono andate in onda oggi, abbiamo parlato di Gudmundsson e Spalletti, c'è chi invece porta l'attenzione su uno scambio anche molto acceso tra Vanoli e Comuzzo. A un certo punto Vanoli, però in tanti chiedono: ma avete visto un Comuzzo più concentrato dopo questo scambio con Vanoli? Ce lo chiede Save nello specifico, ma anche Paolo da Roma sottolineava come appunto Vanoli si fosse scagliato contro Comuzzo.
1: No, quello sì, poi il più concentrato non lo so, anche perché insomma la partita dopo il gol di Mandragora è finita, non c'è la Juve.
3: Esatto. Sai chi mi ha ricordato?
1: Sì.
3: Italiano con Igor a fine Praga, possibile, vero?
1: Può darsi.
3: Subito dopo il fischio finale della partita con West Ham, la prima finale di Conference.
1: Ma invece lo sai chi mi ha ricordato?
3: Vanoli è stato ancora più fisico.
1: Lo sai chi mi ha ricordato a me? Delio Rossi con gli Aic.
3: Sto
1: scherzando. Sì,
3: quella di Delio
1: era proprio un destro-sinistro, anzi destro-destro forse.
3: Lo teneva col sinistro.
1: Sì,
3: destro-destro. Col sinistro e agiva col destro.
1: Sì.
3: Non lo so, sono curioso, poi magari verrà fuori in sala stampa, sono curioso di capire come mai, forse per il gol, per la situazione sul gol, che lui era un po' a metà strada. Certo che è stata veramente una scena abbastanza forte. E per il resto, ripeto, io ma l'ho detto Parafici, giustamente lo sottolineava anche Angelo, serve un'analisi approfondita di tutto quello che non ha funzionato e cambiare parecchio. Io qua e là, più che altro, più che sul discorso allenatore, ho visto anche delle riflessioni sul valore complessivo della squadra, no? Che ti porta a dire, vedi, con un pizzico di condizione in più, con una quadratura diversa anche sugli esterni, perché comunque oggi Solomon ha funzionato meglio, eccetera, questa squadra vale sicuramente di più il quindicesimo posto. Mi domando se poteva valere la corsa alla zona nostra, al solito ottavo, settimo, se ti va bene sesto posto, perché francamente mi resta il dubbio, ecco, anche su quello fatico oggi a dire
0: che questa Fiorentina che batte la Juve 2-0 ti dimostra che fin dall'inizio poteva fare una stagione diversa, e per me quest'anno gli appelli non ce n'erano più. Però ripeto, poi Parati ci può nemmeno cambiare 25 calciatori, quindi qualcosa dovrà essere confermato.
1: Chiara?
2: Sì, diamo voce un po' ai nostri ascoltatori. Nicola da San Giovanni: sto finendo l'euforia, mi sta cominciando a girare i cosiddetti per la vergogna di tutta la stagione, per me domenica prossima contestazione a tutti. Sergio dall'Elba ci dice che De Rossi è un gradino sopra decisamente a Vanoli e a Grosso, di questo ne abbiamo parlato con Luca Calamai. Marco: come ho detto più di una volta, la contestazione a Pradè andava fatta dopo la terza partita, non a due partite dalla fine del campionato. Oggi uno zuccherino, molto piacevole, ma pur sempre uno zuccherino. Mario d'Arezzo: per una volta godiamoci questa soddisfazione, le polemiche e i resoconti per una stagione mediocre, rimandare a dopo l'Atalanta. Vincere 2-0 a Torino contro loro e strometterli dalla Champions merita almeno una tregua e la capacità di godersi il momento. Vanoli ha dalla sua parte buona parte dello spogliatoio, ci scrive Babbo Viola, in particolare quelli che rimarranno l'anno prossimo. Io oggi mezz'ora me la godo, poi basta.
1: Ma andiamo con le pagelle, vai, di Tommaso.
0: Allora,
1: visto che l'avrà scritta benissimo, visto che sembrava un pianista mentre parlava con noi, vai Tommaso.
0: Il pianista sull'oceano, perché è da 7, perché è solido, perché è sempre attento, perché poi alla fine mi parate, oggi ne fa molte, magari non ce ne sarà una più miracolosa di altre, ma comunque c'è soprattutto un momento nel secondo tempo, Boga, McKennie e Yildiz ha detto no a tutti e tre, quindi è un bel 7 pieno, che in difesa fa il paio con Pongracic, secondo me il migliore della retroguardia, anche perché poi si è gestito molto bene il cartellino giallo. Una tacchetta sotto Ranieri 6 e mezzo, anche se poi io non ho voluto farlo, poi se volete essere molto severi, quando rimedi un rosso dalla panchina, insomma, non è che tu sia proprio furbissimo, quindi volendo si potrebbe abbassare, però chi se ne frega, 6 e mezzo per lui. I due centrali oggi secondo me hanno fatto una buona partita, ma si sono difesi anche i terzini. Dodò a destra è sufficiente, il secondo tempo comunque ha fatto buona guardia anche in copertura. Gosens senza infamia, senza lode, però il fatto che vedevo tra le statistiche il primo tempo era quello da percorso più chilometri, quindi comunque almeno fisicamente sta abbastanza bene. E poi forse c'è un po' di malizia, ma ha ragione lui sul gol di McKennie annullato, comunque lui finisce a terra e quindi sufficienza anche per il tedesco, che poi lascia spazio a Balbo che gioca il più semplice possibile. È sufficiente terzetto di centrocampo, alla fine dai, usufruisce, ecco, diciamo di voti che sono un po' ritoccati in alto, perché poi la prestazione è buona, perché poi la vittoria è importante, è netta, quindi Fagioli va sul 6 e mezzo. Poi a me la prima mezz'ora non me la faccio un po' in ombra, devo dire invece il finale del primo tempo l'ho trovato molto più convincente, e il cambio sì, lì per lì si è lasciato un po' tutti perplessi, però se poi penso alla scelta di provare dal punto di vista di Vanoli il 4-2-3-1, quindi con Mandragora indurre e poi alzare Gudmundsson, può anche essere quel tentativo di coraggio che sentivo citava anche Luca nel suo intervento. Quindi 6 e mezzo Fagioli, il migliore lì in mezzo a indurre, abbastanza negativo fino alla mezz'ora, con tanto di retropassaggio quasi killer sul quale deve uscire De Gea, però poi c'è il gol e da quel momento gioca molto più sciolto, quindi 7 a lui, perché poi è un gol importante, consente alla Fiorentina di giocare tutta la partita in vantaggio. Briscianini forse un po' di dinamismo l'ha perso soprattutto nel primo tempo rispetto a come era partito, però comunque figuriamoci, oggi è sufficiente anche lui, oggi sono tutti sufficienti dal mio punto di vista, sicché 6 anche per Bessanini.
3: Qui ci sono i sostituiti, Gudmundsson è da 6, poi torna lì. Di lui magari ci ricordiamo per questa situazione con Spalletti, non per molto altro, in quasi mezz'ora di gioco, però oggi dai, va bene per tutti, quindi 6 a lui. E guardando poi gli esterni, 6 ovviamente, 6 e mezzo, ecco, a Harrison che prende il posto di Parisi, al quale diamo un grande in bocca al lupo. E Harrison ha il grande merito di avviare l'azione Golden Dur, e poi alla fine va vicino anche al gol del 2-0, un bel tiro che Di Gregorio manda in corner, quindi 6 e mezzo anche per lui. 7 pieno a Mandragora, gol capolavoro, perfetto la traiettoria del tiro a giro, e peraltro vedevo che insomma sale a quota 7 gol in campionato dietro a Ken, l'anno scorso ne aveva fatti in tutto 9. Ragazzi, centrocampista che si avvicina spesso alla doppia cifra non è poco. Poi so che l'argomento è scottante, quindi mi fermo qui. Solomon sicuramente in ripresa rispetto alle altre ultime uscite, da 6 e mezzo pieno. Tra l'altro un paio di buone idee nel primo tempo che avevano pescato Parisi in area di rigore, quindi delle buone giocate, oltre chiaramente allo smarcamento per Ndur che segna l'1-0. E dai, oggi siamo generosi anche con Piccoli, alla fine c'è quel gol annullato per fuorigioco, dopodiché l'ha vista poco, e quando ha provato a fare il tiro, penso all'imbeccata ai Pongracic nel primo tempo, ha concluso malamente, ma oggi anche lui dai, può godersi la prova generale positiva e quindi portare a casa un 6. E a Vanoli, che l'ha preparata bene e i cui cambi alla fine poi gli hanno dato ragione, perché Mandragora lo mette dentro lui, è un 6 e mezzo, e vediamo poi che voto gli darà Paratici già da domani. A proposito, ma te l'ore che sei più inserito, quando ce lo dicono con l'Atalanta? Quando
1: ce lo diranno lunedì. Domani.
3: Quindi non è che ci fanno aspettare stavolta.
1: No, questa volta non ci sono altri tornei di tennis. Tra l'altro ce n'è uno l'anno. Ce n'è uno l'anno di importanti in Italia, un Master 1000, uno. E sono riusciti in quella settimana lì a metterci la finale di Coppa Italia e il derby di Roma. C'è un capolavoro.
2: Due commenti
1: totale.
2: A caldo sulle pagelle, Giovanni da Campi: mi dispiace, ma la sufficienza Dodò, no dai, non ne ha azzeccata una. Stefano Taxi ci scrive: Ranieri almeno 7, ha salvato un gol già fatto, il comportamento in panchina conta relativamente. Arriva però una domanda, direttore, da parte del Bomber Viola. Io ho già risposto per messaggio con quella che è la mia risposta. Ti chiede: ma con Vanoli al posto del tuo preferito allenatore italiano avremmo perso le 3 finali? Io dico assolutamente no. Io gli ho detto: secondo me non ci si arrivava in finale con Vanoli.
3: Vabbè, certo, sono d'accordo, cioè lo metti male sullo stesso piano, le 3 finali, perché potrei rigirare con Ken, forse un paio le portiamo a casa, e io penso, lo sapete, l'ho detto tante volte anche a quella di Coppa Italia, forse saremmo arrivati comunque in finale in Coppa Italia, perché il cammino fu tutt'altro, sì, proibitivo, tra Cremonese, in Torino abbastanza derelitto e così via. La prima conference insomma non fu banale, mi viene in mente Basilea soprattutto, molto sofferta. Anche la seconda, Bruges, non fu per niente semplice superarla, quindi non saprei, a sensazione no. Non credo.
2: Io sono d'accordo con voi, ci scrive Simone. Noi oggi abbiamo fatto 3 tiri, di cui 2 gol. Loro invece li hanno sbagliati. Tutto questo bel gioco non l'ho visto. Hanno soltanto per la prima volta giocato da squadra.
3: Sono d'accordo. Poi rischiamo magari di passare da quelli che non celebrano mai troppo la Fiorentina. Però la sensazione netta sul gol di Ndur io l'ho avuta subito, cioè il portiere va giù ma gli passa sotto, te comunque sei arrivato al gol con 2 conclusioni da fuori. Io ho grandi memorie di azioni manovrate, non le ho, no, ok, il primo gol è manovrato bene perché c'è
0: cioè Harrison per Solomon e poi il diagonale dentro l'area di rigore, però poi grandi azioni, traversoni dalle fasce per i colpi di testa ai piccoli non è che si vedano in questa Fiorentina, quindi in termini di gioco e di spettacolarità che voi mi vogliate mettere in bocca altre cose, sono i motivi per i quali io mi auguro arrivi un altro profilo in panchina. Una cosa va detta e la ribadivano nei vari messaggi, è che indubbiamente Vanoli ha ricostruito lo spogliatoio, il gruppo, e si vede che è con lui. Questo sì, questo può essere un aspetto da considerare, perché quando è arrivato questo gruppo, poi l'abbiamo visto che è successo tra Reggio Emilia e altre situazioni, era tutto fuorché unito, quindi in questo molto, molto merito va a Vanoli.
1: Bene, quindi un altro attestato di stima da parte di Tommaso Loreto nei confronti di Paolo Vanoli, e quindi conferma il fatto che Tommaso Loreto voglia Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina anche l'anno prossimo. Tommaso, ti salutiamo, anche perché adesso chiudiamo, lasciamo tutto cuffie, microfoni a Domenica Viola, anche perché la Chiara deve andare a Campo di Marte ad accogliere gli eroi, vero?
2: Sì, in segno di redenzione. Bene. Perché non mi sono sentita ripagata di tutto quello che mi hanno fatto passare questi malpratici per 10 mesi.
1: Benissimo. Ciao Tommaso.
2: Vado ad accogliere gli eroi di Torino.
1: Come, Tommaso?
0: Credevo per il mercatone e il Campo di Marte.
1: No, no.
0: Invece
1: gli eroi.
2: No, vado ad aspettare gli eroi.
1: Gli eroi. Ciao Tommaso.
0: Bene, a domani. Ciao.
2: A domani, direttore.
1: Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa penultima puntata, meno uno manca alla fine di questa agonia chiamata stagione 2025-2026 della Fiorentina. Grazie a Chiara Bevilacqua.
2: Grazie a te Lorenzo, a tutti gli ascoltatori, anche a quelli che mi fanno arrabbiare.
1: Grazie anche ad Alessandro Di Nardi in cabina di regia. Noi adesso, come detto, lasciamo cuffie e microfono a Domenica Viola, quindi restate qui su Radio Firenze Viola da Lorenzo Di Benedetto. Buon proseguimento di giornata.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera a tutti, benvenuti. Una domenica noiosa, di quelle che non servono a nulla, una domenica da Ikea, che ci ha fatto seguire, per chi ce l'ha fatta, la nostra squadra del cuore in una partita che non contava nulla, per noi, per loro contava, è andata male, e succede ragazzi, spiace, io ho visto sull'1-0 Spalletti che applaudiva sicuramente l'1-0 della Fiorentina, essendo tifoso della Fiorentina, sul 2-0 forse gli sono girati un pochino le scatole, spiace anche per Dusa, che poteva fare il terzo gol consecutivo e dirsi un attaccante ritrovato, invece era un pochino fuori gioco. Hanno anche detto all'arbitro: vai al monitor a vedere se riesce a inventare qualcosa per darglielo buono a questo ragazzo che non riesce mai a segnare con la Fiorentina. Ma non c'era modo. Spiace. Che dire? Niente, noi la musichetta non la sentiamo da tanti anni, ma anche loro è qualche anno che non la sentono più, e sono cose che dispiacciono. In quel catino brutto, in quel posto brutto, dove hanno fatto uno stadio brutto, negli ultimi 5 anni ci siamo tolti delle discrete soddisfazioni. E ora, cari spettatori, vi faccio togliere la soddisfazione migliore: il Dream Team di Domenica Viola. Ovviamente conduttore escluso, che è completamente fuori di testa per la gioia di aver tolto a questi qui, che sono il male del calcio, il male dello sport, già avere scritto sulla maglietta "vincere non è, è l'unica cosa che conta" ti corrisponde a quanto sono disposti a rubare per vincere, quindi aver vinto in casa dei ladri è una gran bella soddisfazione. Ma eccola la soddisfazione più bella per chi segue Radio Firenze Viola: i due ospiti che tutto il mondo ci invidia, ci cerca di portar via, radio di qua, radio di là, televisioni internazionali, questo, gli hanno offerto un viaggio vacanza gratis in Africa per vedere se è stata Al Jazeera. Eccolo qua, l'hanno già inquadrato, il dottor Tiberi, Tiberio Bagni, ma invece resta con noi a lottare per gli ultra, a dire le sue sciocchezze
7: e a godere e a ringraziare come? Paolino Vanoli,
6: ma
7: perché
6: sì,
7: Paolino Vanoli,
6: lo salutiamo,
7: allora,
6: basta Vanoli,
7: Paolino,
6: te,
7: ti voglio
6: Paolino.
7: Bene Paolino,
6: anch'io ti voglio
7: questa
6: bene, ma ti voglio
7: città
6: bene
7: viveva nell'incubo di retrocedere, no, oggi
6: basta,
7: a casa dei Gobbi, e invece
6: regia,
7: noi oggi spediamo,
6: grazie,
7: fuori dalla Champions la seconda squadra di Torino, nonostante Savelli che ha sempre gufato contro,
6: no,
7: di lei,
6: no,
7: Paolino,
6: io,
7: Paolino
6: per me Vanoli non è un allenatore all'altezza della prossima
7: Paolino
6: Fiorentina.
7: Ti voglio bene,
6: e non è che la partita di oggi abbia mostrato questo calcio champagne, ha mostrato una squadra determinata che ha fatto vedere che difensivamente poteva essere più attenta tutta la stagione,
7: ora,
6: no, ma questo non, è, non ne faccio una colpa, non ne faccio una colpa a Vanoli, vuole sapere le colpe che faccia Vanoli, averci messo 2 mesi per passare a 4, cioè a aver tirato fuori Ranieri e avergli levato la fascia, e per quando Ranieri è il difensore più forte che abbiamo insieme a Pongracic, aver giocato 3 mesi Pongracic con Muzzo che non vanno bene insieme è evidente. Detto tutto ciò, questo è passa in secondo piano, in quanto Vanoli per fortuna se ne andrà, e davvero io mi auguro che la società, per questa bellissima gioia che ci hanno dato, ma non, che non cancella un anno di sofferenze e anche un po' di vergogna, perché poi c'è stato la rincorsa all'aggettivo dopo Roma-Fiorentina, tutti hanno cercato di trovare l'aggettivo più brutto per descriverla. Fiorentina non è scesa in campo, però oggi ha dimostrato che se vuole scende in campo e fa la sua onesta partita come le faceva l'anno scorso. Eccolo qua, il vate del calcio mondiale, l'uomo che sa tutto su tutto il calcio minuto per minuto, non mi ricordo la sigletta, se no le facevo anche la sigletta di tutto il calcio minuto per minuto, Massimo Cervelli, lode a te Massimo,
8: no,
6: Cervelli.
8: È una, io quando mi hai detto domenica alle 3 è l'occasione,
6: sì, cioè, lei ci credeva, ci sperava,
8: sì.
6: Anche
8: sono ancora trafelato, sono ancora trafelato.
6: Sì, certo, sono
8: per
6: d'accordo.
8: Cui una soddisfazione enorme a una squadra che aveva già rinnovato il contratto a Spalletti, sicuri della Champions, e che gliel'hai tolta.
6: Sì,
8: sono
6: quella...
8: le soddisfazioni di noi tifosi. E poi oggi non ho voglia di guardare indietro, ho voglia di guardare solo in avanti.
6: Sono d'accordo.
8: Per cui
6: sono d'accordo, anche se qualche analisi andrà fatta.
8: Sì, no,
6: ora
8: no, certo.
6: Il vanolismo ti uccide, i vanolisti rispunteranno fuori dopo tutta questa pioggia come i funghi, no?
8: Grazie
6: con un po' di sole.
8: A Vanoli, gratitudine per quello che ha mostrato quest'anno. È un allenatore che è già stato in Serie A, di cui tutti già sanno qual è lo spessore, l'ha fatto vedere con Torino 2 anni fa, per cui non è indiscutibile. Vanoli è stato preso per rimediare a una situazione che si era creata assurda, l'ha rimediata, spero, voglio sperare la Fiorentina punti ad altro, e quindi
6: punti a qualcosa,
8: e ci vuole un allenatore con idee di gioco e con la capacità di interpretarle, non di
6: guardi,
8: mettere le toppe.
6: Sono tutte mazzate sulla testa del dottor Tiberi queste,
8: no,
6: del vate
8: questo,
6: del
8: ma
6: calcio.
8: Oggi siamo contenti,
6: no, ma cioè, oggi siamo senso, felicissimi, a parte
8: cui,
6: gli scherzi,
8: ma gli abbiamo fatto uno sgambetto non da poco, no?
6: E dobbiamo davvero ringraziare Vanoli per la salvezza, non era scontato.
8: No, assolutamente.
6: Il mio ringraziamento va anche a Paratici, che ne abbiano detto tanti soloni, il direttore sportivo non va in campo, ha trovato degli acquisti molto giusti a gennaio, in una situazione in cui voglio capire chi riusciva a convincere i giocatori di livello superiore a venire a Firenze. Con la prospettiva di contestazioni, squadra che va in Serie B, era complicatissimo. Invece,
7: ha trovato uno buono.
6: No, no, no. Per me anche Brescianini è un ottimo acquisto.
7: È un buon giocatore.
6: A 11 milioni. Ma 11 milioni. Vi ricordo che abbiamo comprato Richardson a 10 milioni. Non c'è paragone, come mangiare sarà a guardare tra Brescianini e Richardson. Richardson, Brescianini è un buonissimo giocatore. È uno che nella rosa ci sta bene, è stato pagato giusto. Solomon è uno che ci sta bene.
7: Lui ha
6: trovato. È stato pagato giusto, no, anche Harrison in prestito non da confermare, ma ha fatto ampiamente il suo, è un giocatore che ci ha messo grinta, ha i piedi come dei ferri da stiro, ma ci ha messo grinta, è stato decisivo in buona parte della stagione quando Salomon non c'era, e sono a mio avviso tre. Ha fallito miseramente l'esperimento di Rugani, ma non ci è costato una lira, ed era uno che poteva dare una mano con l'esperienza e col carisma, soprattutto perché si pensava che Ranieri... Sì, sì.
7: Il carisma di Rugani.
6: No,
7: il famoso carisma di Rugani.
6: Rugani è uno che ha fatto 25-30 partite in squadre che vincevano lo scudetto per anni, quindi è uno che... Ha giocato a un livello superiore, non è mai stato titolare indiscusso, ma era un se stava bene fisicamente era un buon inserimento, non ce l'ha fatta. Fabian è il vero punto interrogativo di questo mercato, non è stata un'operazione per adesso riuscita, vediamo se si riuscirà a sfruttare le sue caratteristiche. Sono poche, ma quelle poche sono molto forti, cioè l'inserimento in aria con colpo di testa e taglio per chiudere col piede, no? L'ha fatto vedere a Bologna, sono solo quelle. Però a parte i ringraziamenti, ognuno le fa a chi gli pare, secondo me ha messo parecchio a posto lo spogliatoio, cosa che Vanoli da solo non era riuscito a fare. E poi oggi si è visto che la squadra poteva fare oggettivamente di più, secondo me non molto di più, perché guardando gli 11 iniziali io mi sono un po' intenerito, non mi sembrava una squadra insuperabile, una gran bella difesa, io direi, anche Gossens hanno retto soprattutto i raddoppi finalmente, perché se pensate, e qui si va sul tecnico, quindi lei si belli lasci perdere, guardi i messaggi,
7: sì, la stanno infamando tutti peraltro, per cui
6: a me basta, mandi in via Vanoli, mi potete infamare quanto volete. E se si va sul tecnico, Gossens con Senzao era un accoppiamento a alto rischio, perché Gossens poi in difficoltà fisica, oggi molto meno in difficoltà fisica, oggi
8: molto meno. Finché ha retto sì.
6: E però con i raddoppi e Salomon che ha raddoppiato sempre fino al 95esimo e ha fatto un grande assist per l'1-0. Poi devo dire che loro in porta non c'hanno nemmeno una sedia, c'hanno un attaccapanni, perché quella palla lì una serie la piglia, quella di Somma, scusate, di Somma, di Ndur. Però
8: terzo
6: va bene
8: gol
6: così
8: di Ndur in Serie A.
6: Ndur fino al momento del gol praticamente invisibile. Però. Poi però è uscito fuori. Via, l'analisi della partita. Prima del Vate, Cervelli, Ubi Maior, Minor, Cessat e poi il Minor che Cessat, e cioè il dottor Tiberi.
8: Una Fiorentina positiva fin dall'inizio, perché sì, non ha sbagliato l'approccio. È entrata per prendere campo, ha mantenuto ordine nella manovra e una volta andata in vantaggio ci ha creduto, quindi un'ottima Fiorentina. Ci sono sempre questi cambi che lasciano perplesso. Io Fagioli non l'avrei tolto a quel punto della partita.
6: Non si sarebbe tolto neanche lui, vista la reazione.
8: Sì, no, ma
6: devo dire.
8: Dopodiché va benissimo tutto. Oggi la squadra ha mostrato di poter giocare senza sbavature. Credo cioè che l'elemento principale sia l'assenza di tensione.
6: Certo.
8: E con non abbiamo volato, però siamo riusciti a fare quello che si doveva fare, cosa che non è quasi mai in questo campionato si è riusciti a fare. L'abbiamo fatto a Bologna, l'abbiamo fatto a Como, no?
6: Sì. Anche forse soffrendo meno di Bologna agli ultimi minuti.
8: Soffrendo meno
6: di Bologna, a Como non si soffrì, però insomma si subì un gol, quindi si rischiò un po' di più.
8: E poi a me pare che per una volta l'allenatore abbia guardato la partita Juventus-Verona. Perché uno dei problemi che aveva dato questa stagione, quando perdemmo inopinatamente con il Cagliari una partita in casa che ci ributtò nella mischia,
6: sì.
8: Sembrava che non fosse stata vista minimamente quel Cagliari-Juventus della settimana
9: col
8: prima.
9: Col contropiede.
8: E lì, siccome la Juve è arrivata cotta nel finale, noi siamo stati bravissimi a rosolarla ancora di più e a dargli questa spallata decisiva, cioè che non ci salva la stagione, ma ci dà, almeno ce la fa chiudere con il sorriso, sì, la soddisfazione, cioè i Gobbi fuori dalla Champions, e questo è per noi un grosso risultato.
9: Sì, mi dispiace perché ci va la Roma. Mi dispiace perché ci va il Milan, sono d'accordo, perché ci va il Milan che ha deciso coscientemente di pareggiare con i Gobbi 3 settimane fa ed era una scelta sbagliatissima e poi ripaga. Adesso c'è qualcuno al telefono, poi purtroppo le parole di Tiberi, Giuseppe da Grenoble.
10: Ciao Andrea.
9: Ciao Giuseppe, oggi la guardata,
10: quando vinci contro la Juve soprattutto vanno fuori dalla Champions, per me è una goduria, penso per te e per tutti, capito? Ah, esatto. Ho detto Juve, non dovevo dire il nome,
8: ma oggi si può dire, sì.
9: No,
10: però,
9: per meglio non dire le,
10: certo, non cancello la delusione, la sofferenza che ho avuto tutto l'anno io mi dispiace per Vanoli, ma bisogna ambire a un grosso allenatore se fossi paratici, secondo me è dietro a qualcuno, qui ne parlano, ma no, logicamente non dici il nome ancora, e poi ambire un po' per ragazzi, insomma, voglio dire, basta guardare sempre gli altri prima di noi, bisogna cominciare a pensare in grande, se no, caro commisso, te ne vai e vendi, perché adesso basta, cioè adesso è andata come è andata, 7 anni si soffre, io sono deluso e già te l'ho detto, sto vedendo le moto, fanno altri che fanno incidenti oggi, una cosa incredibile oggi. Beh, e quindi, capito Andrea, cioè bisogna un pochino intanto devono lasciare tranquillamente lavorare Paratici, che fa una bella rivoluzione, me lo auguro, perché se è venuta e rimane vuol dire che delle ambizioni ci sono.
9: Io che rimanesse oggi, non ho mai avuto dubbi, Giuseppe.
10: Neanche io.
9: Non ho mai avuto dubbi.
10: Goduria, perché batte questa squadra incolore, no. E mi ha fatto veramente.
8: Disabili romatici.
10: Sì, ma poi vedi, non è che si è fatto una gran partita, tatticamente secondo me siamo stati veramente bravi e speriamo Parisi non sia fatto un lei grave,
9: perché si sia fatto male,
10: come ho visto,
9: in maniera abbastanza seria.
8: Temo che sì.
10: E poi ditemi Andrea, non lo so, dice, io non ho visto poi quello lì, ma dice che Gudmundsson ha avuto un contrasto con Spalletti alla fine partita, non so, gli ha messo la mano sulla spalla, ho sentito un po' di così alla radio, ma non so se sapete a che cosa sono becchettate, mi sembra.
8: Non ho visto, ma c'è stato un alterco tra i due, ma
10: un appello a Spalletti, sì. Ma ritorna il tuo paesino, ma lasciali perdere questi incolori, ma che te l'ha fatto fare? Un tanto non sa neanche se poi ci rimane, ma uno come lui, sì, basta, sì. Se tifoso Viola rimane, va via
8: se tifoso Viola era già avvenuto,
10: è una città in colore, io sono per il Torino, sì, no, per loro, no, Torino, speriamo che poi i derby vincano, sì, sì. Ieri c'è stato anche l'anniversario, io quella squadra lì l'ho amata tanto, perché c'era un grande Claudio Sala, Graziani, Pulici, insomma, l'ho amata tanto, pensa anche voi a quell'epoca lì. Comunque Andrea, vi saluto e io mi auguro davvero si faccia una bella squadra, perché non se ne può più. E guarda, qui ce n'è Juventini, domani ne appongo 2 o 3, me li lavoro bene, ma non se ne può più, quindi speriamo bene e vi saluto, ciao.
9: Ciao Giuseppe, ciao. E guardi, la mia straordinaria, elevatissima onestà intellettuale,
7: certo,
9: mi fa dire,
7: e modestia,
9: mi fa dire che ho infamato Vanoli sui cambi per 2 minuti consecutivi, perché secondo me non avevano logica, e invece ha avuto ragione lui. I cambi sono stati giusti, non per il gol di Mandragora, ma perché è passata 2 a centrocampo e a me faceva paura, perché era entrato Turam, stava per entrare, e Turam è uno di quelli che ci ha tagliato spesso a fette il centrocampo, un po' monopasso.
8: Mandragora è stato forse il migliore quest'anno.
9: Mandragora, grande campionato, e Comuzzo Ranieri mi immagino che sia stato un cambio dovuto a un aspetto fisico. Però anche Ranieri, anche Comuzzo è entrato molto bene. Comuzzo è entrato molto bene. Quindi bravo il mister sui cambi. Questo non cambia l'opinione, ma purtroppo c'è Ubi Maior nuovamente. Giampaolo! Che ridi? Parla! Parla, ma non così moscio, Giampaolo. Vai, Giampaolo! Vai, Giampaolo! Dai, Giampaolo!
11: Parla! Fammi parlare!
9: Ma parla!
11: Dottor Tiberi!
9: Dille!
11: Andavo, no! Fammi parlare!
9: Se no, ha parlato il Tiberi e poi parla! Parla, parla, parla, parla, parla, parla, parla!
11: No,
9: parla.
11: No, vabbè, Fabio! So come sta Cerchi! Sai, Cerchi! Che si trovò! Andavo da Nascerelli, andavo! No! Quello sta con l'attore americano,
9: non ho capito nulla.
11: Perché
9: non vedeva da qualche settimana il Tiberi? Il Tiberi va a giro per il mondo.
12: Lo credo.
11: Io, guarda, Andrea, non ci credevo. Non ci credevo io che si vincesse. Avevo sempre paura.
9: Giampaolo, sei scarico.
11: Il gordioso.
9: Giampaolo, carico. Ti vogliamo carico, così ti si capisce troppo, si capisce tutto quello che dici così. Invece è bello quando non si capisce.
11: Quell'amico con la barba mi ha detto vuole mettere lo spazio per me, troppo gentili. Io non ci credevo perché quando ho fatto il gol avevo paura perché si era. Comunque il primo tempo ci ho
9: fatto. Sì, ci è dispiaciuto a tutti per Dusan. Peccato, anche per questa volta rimandato.
11: Perché la parola era parabile, veramente si poteva fare qualcosa di più meglio.
9: Di più meglio, sì.
11: Quest'anno qualche cosina per la famiglia che calamai lo dice, la vittoria non riscatta la stagione, però c'è vedo cose positive, si poteva fare qualcosa di più. Loro non sanno perdere, perché quando non vola anche sono Spalletti, io sono d'accordo con quello che ha detto quello che anticipava prima, che cosa? Loro, come lo vedo io, si sentono, si fanno il lui.
9: Giampaolo, stringiamo! È un quarto d'ora, parli!
11: Ne diranno perché ne.
9: Bravo, così forte! Beh. Vai, Giampaolo!
11: Ne diranno! Comunque oggi sono vinto io era più facile ammirare sul Narno, sull'acqua del Narno. Comunque, ragazzi,
9: l'acqua del Narno aiuta a camminare, è bella densa.
11: Non mi ricordo come si chiama.
9: Chi invasa cervelli, non ti ricordi? Cartellino rosso, Giampaolo! Espulso! Ciao! Non si ricorda come si chiama il Vates, si ricorda come si chiama il Tiberi!
12: Lo credo!
9: L'anticalcio! L'anticalcio!
12: Ma soprattutto si ricorda come si chiama lei!
9: Calcio, vada dentro!
12: Che giornata! Ma che analisi?
9: Analisi?
12: Queste non sono partite o situazioni da analizzare, sono situazioni in cui c'è da godere e basta.
9: Un po' mica venire
12: lei,
9: a fare
12: lei ora mi fa togliere qualche sassolino, perché io non ho da fare né l'avvocato di Palladino né l'avvocato di Vanoli. Certo, lei, come Palladino, avrà avuto modo di notare, io mi appassiono per le cause perse, soprattutto io combatto l'ottusità e la faziosità del conduttore che ha continuato a infamare per settimane definendolo un influencer, un allenatore che non sarà certamente Guardiola, se no era a Barcellona e non allenare prima la Fiorentina e poi l'Atalanta, ma che ha fatto il record di punti degli ultimi 11 anni.
9: Capito,
12: e lei lo infamava. Ora è arrivato, io capisco che è una giornataccia per lei oggi, è arrivato un allenatore che a Firenze si è venuto a giocare la carriera perché se lui retrocedeva, come tutte le statistiche indicavano avrebbe dovuto fare, lui la carriera se la finiva, è venuto qua, si è gettato anima e corpo. Io non sto qui dicendo che è Guardiola o Ancelotti, ma io mi chiedo, questa faziosità, questo rancore verso questo Pueromo, cosa doveva fare in più? Cosa dovevamo chiedere a uno che ha preso in mano una squadra di morti con 4 punti in 11 partite e ha fatto un girone di ritorno da Coppa UEFA fondamentalmente portandoci alla salvezza? È il miglior allenatore del mondo? No, ha dei limiti, evidentemente era a casa e è venuto a allenare noi, per cui non sarà certamente il migliore del mondo, però cosa dovevamo dire a questo quest'uomo?
9: Ma quale
12: Paolino? No. Paolino, è il risultato, è tutto suo.
9: Sì, bene, gli butta pure i baci.
12: Ma ora c'è da leggere poi.
9: Ma che me ne frega a me. Lei sbaglia completamente il focus, perché noi non ringraziamo Vanoli per quello che ha fatto. Noi non lo riteniamo adatto a gestire una Fiorentina ambiziosa in futuro, che vuol giocare un bel calcio e che vuole risalire le posizioni.
12: Noi Seffi Scaola, l'allenatore, ci ha portato 3 anni di fila quarti, che è uscito in semifinale d'Europa League contro il Siviglia, che avrebbe vinto la 3ª coppa consecutiva. Sì, è uscito fra i fischi e gli olè denigratori del pubblico. Ma che a lei le piace? Lei mi importa lei, assai, non ho più aspettative. Non ho più aspettative da questo punto di vista. Ma quale? L'ultima volta
9: si è qualcosa. Ora basta, perché se no se interrompe il conduttore. No, lei non deve fare così, se no la caccio direttamente, perché qui conduco io, parlo io e poi lei si fa fare una sua trasmissione e fa il despota. Io faccio il despota. No, mi rompo le scatole, perché non ha nessun senso, perché lei non sa contestualizzare. Poi mi risponde, ma non adesso, perché la Fiorentina di Montella alzò l'asticella. Montella era Montella quello che tutti gli anni diceva voglio alzare l'asticella, non so se a Firenze si può alzare l'asticella, e fu fischiato per questo, non certo perché non batté il Siviglia. Il Siviglia fu anzi non uscì tra i fischi, uscì, se lo ricorda male, noi si faceva il giro palla e si faceva gli olè, perché i fiorentini sono molto ironici. Capisco che lei non capisca l'ironia, ma sì, i fiorentini sono molto ironici. Sì. Tant'è che Ilicic rispose, non capendo anche lui da bravo sloveno, certo, l'ironia, battendo un rigore in curva apposta. Fermo lì, basta. Che la squadra fosse forte e che Montella avesse un po' esaurito la sua spinta, l'ha dimostrato il proseguio della carriera di Montella, che è dovuto andare in Turchia per ricominciare a allenare bene, e l'ha dimostrato Paolo Sosa l'anno dopo, che questa squadra era ad un livello molto alto. Poi, per carità di Dio, Montella ha fatto benissimo in quegli anni, ci ha fatto sognare anche Pradè Masià, se vogliamo ricordare tutti, perché con grandi colpi a pochi soldi, senza che nessuno li conoscesse.
12: Masià era Montella?
9: Sì, ci hanno fatto sognare anche Pradè e Masià, certo, che è stato infamato. Su Vanoli io non vedo queste prospettive straordinarie. Va ringraziato tantissimo per quello che ha fatto un bel lavoro. Quando lei cita le statistiche sono vere, ma vanno contestualizzate, sono altri posti in cui si prende le statistiche e si dice che gli attaccanti che gli attaccanti, io ho sentito dire che Sejas era più forte di Frey, che c'era un attaccante più forte di Batistuta, perché le statistiche vanno analizzate. Sa quali squadre erano a quel punto della stagione nella condizione della Fiorentina? E Benevento e l'Ancona, mi sbaglio? Che erano squadre costruite per retrocedere in Serie B. La Fiorentina poteva retrocedere, ma non era un'impresa come per il Benevento e l'Ancona, cioè ha fatto una grande impresa, ma non è che la statistica era insormontabile e no. E l'ha dimostrato la Fiorentina. No, cosa ci aspettavamo di più? Meno sofferenza, questo ce l'aspettavamo. Abbiamo sofferto. Lui a un certo punto ha scelto di pareggiare 0-0 col Parma. Il Parma va a Torino la domenica dopo con D'Aversa, che noi non avevamo voluto, ma Dio la fibbio tutta alla società, perché se la società vuole D'Aversa lo impone, punto e basta, e lo batte 4-1, 4-2 il Parma. Noi abbiamo deciso di fare i pareggi in casa per arrivare piano piano alla salvezza. Ha avuto ragione lui, permettetemi di dire che io non voglio avere allenatore.
8: Ma io la penso in questo modo, ma ripeto, cioè non a Vanoli bisogna essere grati, certo, per quello che è stato fatto. Bisogna ricordarsi anche i primi 2 mesi di Vanoli, dove non era riuscito a incidere perché c'era la solitudine dell'allenatore.
9: Non c'era Paratici.
8: Credo cioè che l'arrivo di Paratici abbia reso possibile tante cose. Quello però oggi abbiamo avuto la dimensione che una squadra che gioca con la testa libera può dare il meglio di sé, cosa che non avevamo avuto a Roma, perché evidentemente a Roma è stata una partita veramente vergognosa. Quindi teniamoci quella d'oggi. Dal punto di vista delle statistiche e della salvezza non c'è discussione. La lotta per la retrocessione è cosa diversa dalla lotta per i piazzamenti europei, è un po' come il 3-7 alla meno, no? Va giù chi piglia, no?
9: Certo.
8: È sempre, e come si vede tutti gli anni, su 38 partite, che non sono 30 partite, vanno normalmente giù le più scarse, cioè, questo bisogna sempre ricordarselo, no? Perché la stessa impresa di Vanoli, anzi di più, l'avrebbe fatta De Rossi, perché la rosa, del Genoa è nettamente inferiore a quella della Fiorentina. Comunque va bene così, l'importante è voltare pagina. Voltare pagina credo sia costruire una Fiorentina con un progetto tecnico e con un'identità di gioco che quest'anno non si è visto, ma quest'anno va bene così, va bene essersi salvati, perché abbiamo rischiato davvero tanto e quindi non è che uno è contento, però tiriamo il fiato e oggi facciamo un bel sorriso alla faccia dei Gobbi.
9: Assolutamente sì, e lo ribadisco, io sono grato a Vanoli, io non vedo con Vanoli la possibilità di costruire un futuro. Prego, ora può ribattere. Lei vede, lei vuole Vanoli per il prossimo anno?
12: No, io non voglio Vanoli. Allora io voglio. No. Cerco di fare un ragionamento un pochettino più articolato. Se mi può seguire senza faziosità. Allora,
9: non ce la faccio.
12: No, allora io non me ne frega nulla di Vanoli. Io voglio coerenza. Cioè, quando qui, anche da questo tavolo, si è continuato a dire no, ci vuole gente attaccata alla causa, gente che tenga i colori, gente che si meriti la riconferma con i risultati.
9: Non ho detto questo.
12: Io certamente vorrei di meglio e non mi aspetto nulla, ripeto, da chi ha infamato per un anno quello che ha fatto un record di punti che resisterà anche per l'anno prossimo. Non credo si farà 70 punti l'anno prossimo, va bene? Quindi non ho aspettative da questo punto di vista. Mi chiedo però, lui preso a gennaio dice può rimanere o no, che doveva fare di più? Per me si può anche mandare via, a me non me ne frega nulla, però bisogna creare anche le condizioni per mantenerla poi la gente, che giorno che te ne capita uno buono qui in una piazza di genere e poi va via,
9: che non era Palladino,
12: che non era Palladino, non sarà Palladino,
9: e
12: sarà
9: anche lui è difficile a difendere dopo quello che è successo a Bergamo.
8: Scusa Tiberio, però mettiamoci d'accordo su una cosa: che tipo di allenatore, che tipo di guida tecnica, a prescindere dal fatto, cioè, che l'allenatore deve essere una scelta di una fisionomia di gioco. Cioè, Vanoli l'abbiamo preso per salvarsi.
9: È un po' come, no, Peppe Iachini.
8: Cioè, un pochino meglio, probabilmente. Io vorrei un allenatore, siccome reputo il prodotto calcio italiano un prodotto che si sta svalutando, un prodotto anche poco vendibile.
9: Ma sapete che hanno combinato questa settimana? Per,
8: cioè, penso, cioè, che si debba guardare, acquisire una dimensione internazionale anche come tipo di gioco. Per cui un gioco orientato a costruire, orientato a attaccare, un allenatore che porti conoscenze calcistiche superiori, non quelle legate all'episodio, alla maxi tensione su qualsiasi momento.
12: Vero.
8: Cioè, che diventa anche un boomerang. Per cui io è per questo che dico che ringrazio Pioli, ma non lo vorrei come prossimo allenatore.
12: Però è un qualcosa che coinvolge anche le altre figure della società, perché
8: indubbiamente,
12: perché voglio, certo, dire, la prima cosa allora che bisogna richiedere, secondo me, non è l'allenatore buono in tipo profilo internazionale, è la condivisione d'obiettivi fra la parte sportiva e la parte tecnica, fra il direttore sportivo e l'allenatore, perché quest'uomo, al di là del calcio non spumeggiante che ha proposto, si è ritrovato in mano, a parte è arrivato, non c'era né il direttore sportivo né il presidente di lì a poco, povero uomo, si è ritrovato una squadra, certamente con delle individualità forti, ma costruita malissimo, non c'era un esterno.
9: Sì, aveva,
12: non c'era un esterno.
9: 3-5-2, come avevamo finito,
12: non c'era una squadra senza esterni nel calcio di oggi. Cioè, per cui la prima cosa da fare è che gioco vogliamo fare e poi costruire una squadra di concerto, allenatore qualunque esso sia, il direttore sportivo. Secondo me non basta un profilo internazionale per svoltare il tutto. Ci vogliono giocatori e un'idea di gioco anche.
9: Ma
12: sì,
9: non c'è, però il problema è l'idea di gioco che ti può dare Vanoli. L'altro problema, io a me non mi interessa se sia attaccata la maglia, e non credo che ci sia, cioè, se si vanno i tre, direttore sportivo, allenatore dei portieri, saremmo attaccatissimi alla maglia. Il problema è che non avremmo noi due, forse, anzi, no, io, non avremo le competenze.
8: Il direttore sportivo sarebbe un naufrago.
9: L'allenatore non se la caverebbe, forse se la caverebbe solo il Tiberi, ricordando i tempi in cui lo chiamavano Dassaev. Però detto ciò, non me ne importa nulla che sia attaccata alla maglia, e non me ne importa nulla, e invece importa molto che sia, che condivida le stesse idee dell'allenatore. Questo è ovvio, è per quello che voglio che lo scelga lui, che voglio che lo scelga lui, perché Vanoli tra l'altro non l'ha scelto lui, e non ha fatto male, ma non corrisponde alle idee di calcio spumeggiante. Poi gli riconosciamo tutti l'invenzione di Parisi alto a destra, il recupero di Fagioli da mediano davanti, da centro mediano metodista davanti alla difesa. Gli riconosciamo diverse cose, ma non è l'allenatore giusto. Però insomma, poi si diventa anche noiosi nel ripeterlo continuamente. Oggi c'è da dispiacersi, perché la squadra con il pedigree più importante d'Italia anche per quest'anno non andrà in Champions, e queste sono cose che dispiacciono. Tra l'altro allenata da un allenatore amico della Fiorentina come Luciano Spalletti, e sono altre cose che ci dispiacciono. Ci dispiace tanto, ci dispiace per gli amici sparsi a Prato o nelle campagne intorno a Firenze, che saranno rimasto tante delusi. Li salutiamo, gli diciamo dai, forza, coraggio, alla prossima stagione. Iniziamo a leggere qualche messaggio, dottor Tiberi.
12: Ce ne sono tantissimi.
9: Benissimo, benissimo.
12: Allora Marzio che dice: mamma mia come godo a batterli, a vederli piangere. Giuseppe da Calenzano: mi hanno fatto un bellissimo regalo di compleanno. Certo che se ci fosse stato il VAR fin dagli albori del calcio, la seconda squadra di Torino avrebbe tanti scudetti come Lentella Chiavari.
9: Sì, e sono d'accordo. E tra l'altro veramente incredibile mandare al VAR l'arbitro su quella roba. Andava chiamato il VAR quando ha ammonito Pongracic al quindicesimo.

0: Queste sono realtà sì, che...
1: Certo, certo, sono d'accordo, sono d'accordo. Avete pensato come ho pensato io quando è entrato Gatti, Maremma, questo...
0: Questo
1: vi viene e invece anche lì ha alzato un piede su Pongracic, che se lo prende lo sfascia, e secondo me se lo prende da espulsione, e se non lo prende da giallo, perché non si alza il piede lì.
0: Bisogna apprezzare gli allenatori più raffinati, no? Quelli che preparavano l'europeo dicendo che tutti i calciatori devono essere il numero 10, no? Non esiste più il numero 10, lo devono essere tutti, e che
1: questo glielo diceva Spalletti.
0: Sì. E che quando è il momento fanno quello che si faceva da sempre, sì, in tutte le serie,
1: metti il lungagnone
0: a fare il secondo centravanti, a provare e a sperare, cioè, che una palla alta la butti dentro.
1: Sì, sì. E che poi è stata anche l'idea ricorrente di Allegri con quell'altro, con Pavlovic, buttava a fare il centravanti. Lo trovate spento Lucianone Spalletti?
0: Io penso, la critica che fu a Spalletti è che dopo un'esperienza smarronata come quella della nazionale bisogna fermarsi. Io ho grossa paura degli allenatori che non si fermano, che vogliono rientrare subito, perché antepongono la voglia di riscatto alla razionalizzazione dell'errore.
1: Sì, sono d'accordo. Secondo lei, perché io in nazionale, a mio avviso, lui perde completamente la squadra, non perché fa gli schemi complicati, perché la maggior parte li ha fatti in allenamento con lui o con altri allenatori, ma quando decide di correre dietro ai difensori dell'Inter e passare a tre e butta a mare 30 anni di carriera per star dietro a gente che poi non gli dà nulla.
2: È una domanda sulla nazionale o su Spalletti?
1: Spalletti
2: va per i 70, per me ha fatto il suo tempo, molto semplicemente.
1: A mio avviso è ancora uno degli allenatori, se non l'allenatore più bravo che c'è in circolazione.
0: Allenatore, io ribadisco sul concetto di prima, guardate Pioli, tutti si aspettavano il Pioli che aveva vinto lo scudetto al Milan.
1: Poi ci ha provato, perché ha rifatto tutte le cose, ha preso Dzeko al posto di Ibrahimovic, Dodò dove ha fatto Teo.
0: E però nessuno guarda, ad esempio, uno degli elementi costanti che fanno la solidità dell'allenatore è la conferma dei propri staff. Vi immaginate Conte senza Stellini o Allegri senza Landucci? Sì, e invece però... quando l'allenatore rifà tutto lo staff, quando l'allenatore è finito non in una strada ma in un pezzo di deserto senza sfondo, no, deve non basta la garra, la voglia di uscirne, bisogna stare fermi, analizzare la situazione e ripartire razionalmente. Io credo che questa cosa qua a Spalletti sia mancata, perché si è sentito proprio ferito, no, l'eliminazione dei mondiali è arrivata a un Gattuso che non l'ha rimediata, contro, però l'eliminazione dei mondiali, ve lo posso dire, più che la federazione, l'eliminazione dei mondiali è colpa di quelli che non sanno che il 17 maggio c'è gli internazionali di Roma, certo, e mettono un programma il derby.
1: E poi costringono. Io sono rimasto. Voglio un
2: per me è colpa dei giocatori, però.
0: Ma scusa,
2: per
0: ma
2: battere la Bosnia.
0: Sì, per battere la Bosnia devi giocare tranquillo. Ma per battere la allora, la federazione bosniaca è peggio della federazione italiana.
1: Non ci sono
0: il campionato bosniaco. Non dalla nazionale, sono tutti giocatori che vengono da altri campionati. L'unico errore che potevi fare sulla nazionale italiana era quella di inserire tensione su tensione, lo spettro della terza eliminazione. È stato fatto solo quello, il messaggio. Non hai fatto uno stage, hai assecondato questa difesa a tre. Politano da solo poteva vincerla la partita se lo facevi giocare alto, l'hai fatto giocare terzino, no? Sono degli errori clamorosi che sono abbastanza d'accordo. Imputo alla Lega Serie A, perché l'altro... il male del calcio italiano da un punto di vista di debiti

0: di debiti, di deficit, di assenze, di riforme. È la Lega Serie A, ben più che tutto il resto della federazione.
1: La federazione non brilla.
0: No, ma sono tutte
1: ed è immobile, è un Moloch immobile.
0: Non c'è dubbio, ma la Lega di Serie A.
1: La Lega è una roba incredibile. E poi alla fine la prefettura, sbagliando a mio avviso, ha ceduto al ricatto. Allora, se si gioca il lunedì sera, stanno fuori anche i tifosi della Roma e vi ritrovate con 50.000 tifosi fuori allo stadio. Gestite l'ordine pubblico così, arrangiatevi. Questo è tale e quale il ricatto del bambino nel derby di quanti anni sono passati?
0: Il bambino mai morto.
1: Il bambino è morto. Fermato nel derby, ve lo ricordate? Se lo ricorda lei, ti
0: no.
1: 10 anni fa, 15 anni fa.
0: Sì, un derby.
1: Fu bloccato fu una dimostrazione di forza da parte di quelle due tifoserie alle quali poi non è stato fatto più niente, perché a Roma non si può, perché le tifoserie sono numerose, non va bene, lo Stato non può cedere a questi ricatti.
0: La finale di Coppa Italia Napoli-Fiorentina,
1: no? altra cessione ai ricatti.
2: Allora, ce ne sono tanti.
1: Sì, andiamo avanti.
2: Allora,
1: sui messaggi.
2: Aldo da Piombino: Vlahovic è stato vergognoso con quell'esultanza contro di noi.
1: No, non mi sembrava avesse esultato contro di noi. Ha esultato a favore suo. Ha visto un'esultanza contro di noi?
2: No, diciamo, era il primo gol contro di noi, ha esultato alla grande e poi bene.
1: Ha esultato anche a Lecce.
2: Bene che sia andata così. Poi abbiamo Sergio che ci invita a non far polemica, ci dice: ma che si può le godere una volta tanto senza pensare al resto?
1: Io non sono fatto così, io godo come un riccio, e l'avete visto, continuo a godere, starò tutto il giorno col sorriso stampato in faccia da ebete
0: anche domani,
1: ma intanto penso anche al futuro, perché non voglio, Sergio, che ricapiti una stagione così, perché mettere tutto la polvere sotto il tappeto farebbe ricapitare una stagione così. Ma neanche stagioni più basse, noi dobbiamo tornare a essere la squadra che tuttora è la quinta nella classifica assoluta di Serie A, e ci stanno lavorando per tornare per perdere posizioni, eh.
2: Poi abbiamo Franco Viola: con un Parisi che tornerà il prossimo anno, penso proprio che Harrison meriti la conferma.
1: Voglio il vostro giudizio, poi dopo nell'ultima mezz'ora facciamo il giochino delle conferme, di chi terreste questa squadra. Io Harrison no, assolutamente
2: no, neanche per me. A 6 milioni l'anno no.
1: 6 milioni? No, 6 milioni per l'acquisto.
2: No, quelli che prende lui. Quindi a 5 e 8. Sì, c'ha lo stipendio alla Premier, mi è la Serie A.
1: Questa cosa me la controlli, perché.
2: Sì.
1: Bene, lei lo terrebbe?
0: Ma io ho bisogno di capire chi è l'allenatore perché credo che non si possa cambiare, come ci verrebbe da fare, la totalità dei giocatori.
1: Certo.
0: Quindi bisogna tenerli tanti, e fondamentale è comprarne tre che innalzino assolutamente il valore della rosa. Certo. Uno in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco.
1: Però ne cambierà di più.
0: No, però tre di un altro livello. Io sono stanco degli acquisti da 10, 12 milioni, tutte queste mezze scommesse. 25 milioni su un calciatore che non sia piccolo.
2: D'accordissimo.
0: Ovviamente. No, cioè, capito? Tre calciatori di questo livello e innalzi, e poi l'anno dopo ne prendi altri due e hai già una squadra.
1: E secondo me non è neanche un'operazione impossibile, perché cedendo un po' di giocatori, rimandando in prestito chi non è possibile cedere, lei è d'accordo? Bene, allora andiamo avanti sui messaggi.
2: Poi abbiamo Franco Velo Gialletto, poi abbiamo Alessandro che ce l'ha con lei, dottor Savelli, dice: che c'entra Savelli con il calcio, diglielo.
1: Certo. Poi, ciao Alessandro, ti saluto tanto e rinnovo l'invito a mandare il proprio curriculum per sostituire, visto che capite così tanto di calcio, il conduttore a Domenica Viola o venire a fare gli opinionisti qui, perché ve lo ripeto come sempre, abbiamo un editore assolutamente illuminato che è molto meritocratico. Se voi ve lo meritate, avete un bel curriculum, venite a fare un bel colloquio e mostrate tutta la vostra scienza calcistica, li sostituite questi incapaci, ma provateci, perché fare i leoncini da tastiera è facile.
2: Poi abbiamo Gioacchino: buonasera a tutti, spero che la società non perda tempo e confermi quello che è il vero artefice dello stratosferico girone di ritorno della nostra Viola, Paolino Vanoli. Stop.
1: Stratosferico? dottor Cervelli, stratosferico. Quanti punti si è fatto, a parte gli scherzi, nel girone di ritorno, dottor Tiberi?
2: Come, scusi?
1: Quanti punti si è fatto nel girone di ritorno?
2: Controllo, Vanoni ha fatti 37 in 27 partite, ora guardo, nel ritorno... Il ritorno,
1: ritorno è la parte più felice, perché aveva passato il dicembre brutto, tra l'altro anche immeritato, perché noi si perde in casa col Verona, non si merita.
0: L'avrà fatti 28 forse, una
2: però l'ultima d'andata era con la Cremonese, se non ricordo male, e andammo a 12, per cui ha fatti 29.
1: Bravo, 29.
2: C'è di peggio,
1: no, sì, a 12, c'è anche di meglio, 29, però insomma, dove eravamo,
0: non è in termine stratosferico,
1: no, un ottimo risultato.
0: Ma ha fatto bene Vanoli, ha fatto bene.
1: Però, se sono 29, è un ottimo risultato.
0: Siccome poi contano nell'ambizione di una squadra, conta anche il modo con come si ottengono i punti, come si fa a giocare le squadre, e quindi si valuta tutte le carriere degli allenatori, no? Non è che uno prende un allenatore, cioè il Milan i tifosi del Milan che si lamentano perché il gioco d'Allegri è un gioco speculativo, bastava che lo guardassero negli anni precedenti, sì, no? per avere questo giudizio.
1: Aggiungo anche un'altra cosina, che c'è bisogno anche probabilmente di cambiare aria, visto che non sarà possibile cambiare 30 interpreti, servirà proprio cambiare anche facce, metodologie, oltre che io non ne sono convinto tecnicamente l'allenatore, però 29 punti, vediamo come finisce domenica prossima, se fossero 30 o addirittura 32, è un buonissimo risultato, un buonissimo risultato.
2: Ma continuano, Giuseppe da Foggia, salve, perché la vostra radio fa questa campagna contro Vanoli? La stessa cosa si è fatta a un Palladino, poi si è visto il risultato.
1: Qual è il risultato?
2: Ma scusami, cosa si voleva da Vanoli? Saluti.
1: Si voleva un calcio migliore, questa è la risposta, allora, soprattutto in prospettiva. Quest'anno c'è bastato, sì, ma che me ne frega. Che vuol dire se visto i risultati? Palladino ha avuto il centravanti, a parte Retegui, però direi nel complesso più forte della Serie A, il portiere più forte della Serie A, e ha fatto 65 punti. A mio avviso non ha fatti pochi per la squadra. Aveva Cataldi, aveva Adli. Cataldi è tornato alla Lazio, è stato determinante per tutta la stagione della Lazio. Si può imputare a Pradel quella non conferma di Cataldi? Assolutamente sì, però la squadra era diversa. Che c'entra paragonare se visto i risultati?
0: Ma io credo, cioè, che gli allenatori abbiano dei profili. Vanoli, se non sbaglio, c'ha 54 anni, non è la prima esperienza in cui allena. Mi sembra una brava persona, oltre che un buon allenatore. Ha portato in Serie A il Venezia, ha fatto un anno al Torino e fa giocare le proprie squadre in un certo modo. Questo certo modo è orientato alla gestione della partita, mai a impostare, a diventare padroni del campo con il proprio gioco. È un po' questa la caratteristica, ma questo non significa tanto. Io non fo nessuna campagna contro Vanoli. Io
1: esprimiamo la nostra opinione.
0: Mi esprimo, lo ringrazio, sono grato davvero. Ci aveva portato anche una Coppa Italia nel 2001, l'ultimo successo prima dell'introduzione dell'euro, come ha acutamente detto il dottor Tiberi. De anzi, per cui io ho una gratitudine vera. Quando si parla di dove si va, dove si deve andare, io penso che si debba andare da un'altra parte, e non ho nemmeno tantissimi nomi di allenatori italiani in testa. Mi guarderei più volentieri all'estero, perché mi sembra che il nostro calcio stia rimanendo indietro.
1: Vuole andare avanti con i messaggi? Ce ne sono tanti.
2: Assolutamente. Tanti. Allora, poi abbiamo Silvana che, ritornando su l'episodio di Gudmundsson, dice: io l'ho visto, ma mi è sembrato che Gud si fosse avvicinato per salutarlo e Spalletti ha reagito in maniera eccessiva, e poi è arrivato Vanoli e l'ha portato via abbracciandolo. non lo
1: ha portato via Gudmundsson, quindi noi non l'ha visto nessuno.
2: Ma io non l'ho visto.
1: No, neanche io.
2: Segno che forse non è stata questa gran cosa, ecco, perché se nessuno l'ha visto. Poi abbiamo il Mana, Roberto, che dice: di certaldo sono buone le cipolle.
0: Ha ragione, Mana ha sempre ragione. Questo è l'elemento fondamentale.
1: Insomma, da certaldo c'è arrivato anche un certo Boccaccio.
0: Boccaccio, va bene, ma
1: tanta roba.
2: Poi c'è Biagio Smolara, anche lui vanolista sfegatato. Mister Vanoli, un grande, grandissimo allenatore, grandissimo uomo. Dategli una squadra vera e lui solleverà il mondo. Comparatici, a mio parere, meglio di Corvino, faremo faville, ma teniamolo Vanoli, per favore. Poi
1: ne abbiamo già detto e ridetto, si diventa Melensi.
2: Marco dalla Svizzera: non è stato l'arrivo ai Paratici a far cambiare il risultato di Vanoli, quello che ha cambiato la situazione è che gli hanno comprato due mezzi esterni di attacco che non aveva. Invece Mauro dice: grazie Vanoli, ma ciao. Francesco da Napoli: no comment, si gode.
1: Sono d'accordo.
2: Claudio:
1: pigliati anche troppo in una domenica in cui lo vuole esprimere il suo dispiacere per i tanti vicini, ce l'avrà anche lei, no? Tanta gente vicina a Strisce, gli vuol fare un saluto, dire che noi siamo veramente dispiaciuti per
2: ma a me dispiace, ripeto,
1: dispiace anche per Dusan, vero?
2: sì,
1: ragazzo prodigio,
2: che per Dusan, no, ma io spero infatti che Dusan rinnovi e che il suo procuratore gli stacchi un altri 12 milioni di commissioni.
1: Non lo so se rinnoverà, però voglio ricordare, e per me diceva abbastanza il vero, che lui, andato lì, ha detto che si sentiva molto vicino a Haaland, di
2: sì,
1: cui gli mancava
2: Haaland era solo più veloce.
1: Solo più veloce.
2: Sì.
1: Devo dire che quello che fece vedere in due anni a Firenze era qualcosa di prodigioso, anche e soprattutto nell'aiutare la squadra a salire, non solo nei gol, cosa che anche oggi ha sbagliato un'apertura sulla fascia incredibile, per quello che mi ricordo io.
0: Ha sbagliato anche un gol nel primo tempo, quello sotto misura su De Gea, e poi centravanti vero,
2: e poi secondo me c'ha un limite enorme,
0: la palla passa sotto il portiere,
2: per giocare a quei livelli che lui gioca con un piede solo, cioè lui di destro non sa neanche passare la palla. Lui non lo usa il destro, ragazzi.
1: Sì, però non lo usa neanche a Firenze, quando in due anni fece 40 gol, un anno
0: Vlahović
1: e mezzo.
0: È uno di quelli che sacrifica un pezzetto di carriera per gli ingaggi.
1: Eh sì.
0: E c'è poco da fare.
1: Un po' come Jovetic, se vogliamo cercare un ricordo. Perché lei dice che ha fatto troppo presto questo passaggio?
0: Ha fatto troppo presto questo passaggio e poi quando subordina il suo rendimento a quello che gli dicono i procuratori, il centravanti si è in parte disattivato. Cioè loro sono state alla Juve
1: parolaccia, 30 secondi cartellino giallo e 30 secondi di silenzio in cui ci toccherà sentire Tiberi.
2: Allora, abbiamo controllato intanto, grazie anche all'amico Juan che ha scritto. Solomon, Harrison prende 5 milioni e 4.
1: Impressionante.
2: Lordi, ma
1: vabbè, là sono 2,7.
2: Sì,
1: via.
2: Sì, ho capito, ma comunque no, sì, c'è De Gea, Ken e Harrison.
1: Certo,
2: ora,
1: sono comunque troppi 2,7.
2: Ecco,
1: sono d'accordo con lei.
2: Poi ne abbiamo veramente tanti. Ildiz, come?
1: 5-4 netti sarebbero stata una follia anche in Premier, ecco.
2: Sì, sì.
1: 2,7 sono una valanga di soldi per un giocatore. No, sono d'accordo con lei. A 2,7 non lo confermo neanche se costa poco di cartellino, perché costa troppo l'ingaggio, non ci sono dubbi.
2: Poi abbiamo Ildiz gioca con la pubalgia da almeno 4 mesi. Spalletti lo deve far giocare perché lui al 30% è comunque migliore degli altri. PS: Pongracic e Dodò sono due che, se attaccano il cervello, c'entrano poco col contesto attuale della Fiorentina. Io su questo sono d'accordo.
1: Io devo dire che Pongracic due partite ha fatto concentrato dall'inizio alla fine. È stato un muro impressionante. Se questo ragazzo riuscisse ad essere concentrato dall'inizio alla fine, è uno dei difensori più forti della Serie A.
0: Va inserito nella nostra difesa, dove terrei Pongracic, Ranieri e terrei anche Comuzzo io. Va inserito uno di un livello superiore, capace di far innalzare il rendimento di tutti. Cioè, uno che sa dare quadrato alla difesa.
1: Ma va inserito anche un terzino sinistro?
2: Bisogna capire quanti soldi ci sa a disposizione, però.
1: Ma lei non fa ragioniere.
0: Il problema è
2: io fuori ragioniere.
1: No, io sono
2: la gente
1: convinto.
2: Va pagata, gli forti vanno pagati.
0: La gente va pagata, ma noi si è pagata anche Hohorin, per cui con questa scusa la gente va pagata. Cioè, se vuoi fare una squadra di alto livello, la gente va pagata, i soldi vanno spesi.
2: Allora si dice la stessa cosa. No,
0: non hai l'Europa da fare, non sei soggetto
1: al fair play finanziario,
0: alle norme finanziarie,
1: che
0: per
1: sono
0: cui è l'occasione. Poi dovrai rientrare. Io, per esempio, non vedo Hen nel futuro della Fiorentina. Poi ci può anche rimanere in mano, no? Perché nessuno lo vuol comprare al prezzo giusto.
1: Sono d'accordo, come sono d'accordo che Ken non ha nessun senso che forzi i tempi per rientrare, per dimostrare attaccamento alla maglia. Deve guarire da un problema serio che ha, ve lo do per certo, c'è un problema serio che è stato trascurato a lungo, più per colpa della nazionale che della Fiorentina, e ora che guarisca, sia per avere più possibilità di venderlo che eventualmente per averlo pronto la prossima stagione, eventualmente. Detto tutto ciò, siamo quasi in pubblicità. Io sono straconvinto che la proprietà metterà altri soldi, non è una cosa impossibile. Come Fredkin continuano a mettere centinaia di milioni ogni anno sulla Roma, Commisso è stato il primo anno l'anno scorso, la famiglia Commisso, che ha messo dei soldi senza aver ceduto prima, e li dovrà rimettere purtroppo, perché gli investimenti dell'anno scorso non hanno dato i frutti che ci aspettavamo, non hanno dato assolutamente i frutti che ci aspettavamo. Quindi rimetteranno i soldi, un po' verranno da delle cessioni, qualcosa si farà coi prestiti, mi immagino, in maniera intelligente. Lei non si aspetta questa iniezione di denaro dalla proprietà?
2: Io vorrei capire cosa vorrà fare la proprietà di questa squadra, cioè della società. Io temo che loro venderanno, per cui non mi aspetto grosse cose.
0: Allora, mettiamoci d'accordo. Quando le proprietà straniere che considerano le società di calcio degli asset finanziari, tengono le squadre, sono sempre in vendita. Il problema è che le vendite arrivano quando loro ottengono il risultato economico che si prefiggono. Cioè, non è che, siccome c'è un monte di tifosi nostri che hanno paura che nessuno voglia comprare la Fiorentina, guardate che il problema oggi non è questo. Il problema è che chi la vuole vendere a delle cifre che sono estremamente remunerative, proprio perché la squadra di calcio è vista come un asset finanziario, per cui può essere lontana da noi, può essere lontana dagli occhi, oltre che lontana dal cuore. Non so se mi sono spiegato.
1: Ecco, questa citazione, io direi di andare in pubblicità, poi parliamo ancora del futuro e continuiamo a dispiacerci coi cari amici che purtroppo oggi hanno detto addio alla Champions. Ciao.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Siamo qua. Entrata sbagliata. Siamo qua in diretta con i super ospiti, dottor Tiberi e dottor Cervelli. Lei se la ride, legga i messaggi velocemente perché poi dobbiamo.
2: Allora, abbiamo Luca che dice: Spalletti, cesto da bulletto da bar di paese. Il pallido Good gli ha appoggiato la mano sulla spalla con la sua solita grinta da panda distratto. Reazione ingiustificata, mi ha molto deluso.
1: Cioè, che ha fatto?
2: Cioè, che non gli ha fatto niente. Lui ha fatto dell'ironia per dire che Gudmundsson non ha fatto niente. Ma ci credo. Gudmundsson mi sembra un attaccabrighe. Poi dice: il rispetto del fair play finanziario è sempre stata una scena, scusa, una bugia per giustificare campagne acquiste da vergogna. Quindi non cambia nulla e prima se ne vanno meglio è. Festeggiamo il centenario con la liberazione dei peggiori della storia. Dai peggiori della storia.
1: No, non è imminente la cessione, non credo che se continuerà così. Io vi chiedo che senso ha possedere una squadra di calcio per non godersela, perché poi il presidente se la godeva, veniva qui, andava, giocava, palleggiava nel Viola Park.
2: Sì, lui sì.
1: Il figlio, che senso potrebbe avere? Avrebbe un senso economico, ma il senso economico sì.
2: Secondo me girerà tutto intorno anche allo stadio, è parecchio.
1: Lo stadio è una partita conclusa, cioè
2: non del tutto, quasi.
1: Sì,
2: si avvia una positiva conclusione.
1: Sì. E loro hanno fatto un gran bel affare, perché avranno 50 anni o 49 anni di gestione dello stadio, con un anticipo di un affitto che però diventa abbastanza basso, 1 milione l'anno, e quindi un buon affare per loro. Lo stadio viene concluso molto bene per la Fiorentina e per Firenze. E
3: vediamo, questi sono processi sempre complessi, per cui
1: sì, certo, è una partita importante quella dello stadio. Andiamo avanti.
2: Sempre Aldo a più Bambino dice: ma la conferenza di Spalletti non la fate sentire? Lui dice di essere tifoso Viola, lui è gobbo dentro.
1: No, ragazzi, lui è tifoso della Fiorentina. Io ho avuto modo, mi sembra, di giocarci.
3: È tifoso
1: in una
3: della
1: partita.
3: Fiorentina, però è tifoso di se stesso.
1: È ovviamente. Anche tifoso di se stesso. E come diceva il dottor Cervelli, ha visto nell'ultima occasione, perché poi invece lo diceva il Tiberi, che non sembra, perché è arrivato poi alla ribalta non giovanissimo, cioè ha avuto un percorso lungo, ma lui è vecchio, c'ha quasi 70 anni,
2: 70
1: cioè,
2: anni.
1: Anni? No, 70
2: 67 mi pare.
1: E quindi la chiamata, dopo aver fallito la nazionale, l'ha sentita come una delle ultime da parte di un grande club e ha accettato. Era difficile anche dir di no, dottor Cervelli. Ora
3: secondo
1: torniamo.
3: Me bisogna, allora, i soldi li hanno presi.
1: Sì, certo.
3: Partiamo da questo ragionamento qua. Sarri che va alla Juve.
1: La seconda volta.
3: È rosso,
1: però lei oggi la perdoniamo.
3: Ma oggi
1: no, non c'è.
3: Lo pronuncio volentieri perché abbiamo passeggiato sopra le zebre di qua e di là dalla strada. Una volta e due volte.
1: Siamo d'accordo. Tra l'altro, no. Sarri ha accettato, ha chinato la testa anche a mettersi la tuta di raso, che faceva imbarazzo oggettivamente.
3: No, ma c'è capito.
1: Perché voleva essere l'unico allenatore che, partendo dalla seconda, non credo alla terza, riesce a vincere lo scudetto. Un percorso incredibile. Cioè, lavorava in banca, non ha avuto una carriera a calciatore. E sarebbe rimasto
2: Camoroso,
1: incredibile anche senza andare lì. Anche senza andare. Lì. Ancora
2: due domande poi qui sull'attacco, perché Franco Viola dice: a onor del vero Vanoli ha fatto parecchi punti senza Ken, non è poco. L'inutile Gudmundsson, ci basterebbe un Pinamonti per fare meglio. Mentre Stefano vi chiede un parere sulla partita di Piccoli. A lui non è piaciuto.
1: Non mi è piaciuto neanche a me, per niente, perché è stato egoista su quella palla che ha calciato subito. Era il 2-0, ne ha tenute poche, ma non pochissime da quel punto di vista, e perché non è in grado di dialogare. Voi dite l'inutile Gudmundsson, ma quando è entrato Gudmundsson si è visto palla dentro, palla fuori, palla dentro, palla fuori. Solo che lo fa solo Solomon in questa squadra, ed è un'opzione per andare in porta. Dopodiché ha fatto una partita di lotta.
3: Piccoli era un prodotto dell'Atalanta, l'hanno tenuto 5 anni in prestito, Spezia, Empoli, Lecce, Cagliari. L'anno scorso, a metà giugno, il Cagliari l'ha riscattato per 12 e mezzo. Quindi io che studio il calcio mio malgrado, reputo un prezzo di fantasia quello iscritto a bilancio su Piccoli, perché se te un mese prima la squadra che l'ha formato, che hai, Piccoli è un 2001, quindi c'ha,
1: c'ha 25
3: anni. L'Atalanta l'ha mollato dopo che aveva capito quali erano e ritenuto esauriti i margini di crescita. Nessuna società può dare il doppio di quello che aveva dato il Cagliari. Io per Piccoli la vedo così. Quindi Piccoli
1: 5
3: è,
1: milioni in più
3: è questo, può fare meglio di quest'anno sicuramente, però è l'attaccante che ai limiti che si sono visti. Però Pinamonti ce n'ha altrettanti.
1: Ma infatti,
3: quindi
1: non so cosa
3: la soluzione non è Pinamonti.
1: No, non so cosa ne pensa Tiberi, ma io penso che a centravanti invertiti il risultato sarebbe molto simile, cioè a Sassuolo una decina di gol avrebbe rifatti Piccoli, sicuramente, con quegli esterni poi assolutamente, e Pinamonti avrebbe avuto tante difficoltà in questo gioco.
2: Allora, io penso anche che a noi fa tanta impressione la cifra dei 27 milioni, perché non siamo come società abituati ad acquisti di questa portata, va bene? Perché poi è stato un mercato e di prezzi di fantasia ne ha visti diversi, secondo me, l'anno scorso.
1: Somma.
2: Perché
1: insomma,
2: ma vabbè, ma anche Luca 40 milioni, rivenduto dopo sei mesi.
1: No, è dato in prestito.
2: Sì, va bene, è dato in prestito, ma insomma, non è stato certo un acquisto azzeccato, per di più,
1: no.
2: Per il 50% in più di Piccoli, perché voglio dire, quindi ce ne sono stati vari, perché anche lo stesso Bonny, che io ritengo un ottimo giocatore, però ti compra l'Inter dal Parma dopo un anno o due forse discreti, non certo sfavillanti, 22 milioni, cioè è stato un mercato particolare.
1: No,
2: poi,
1: diciamo, il mercato degli punte,
2: poi certo 27 drogato. Milioni si trova di meglio, ecco, quello
3: no,
2: è palese.
3: Se io sono la Fiorentina o se sono anche la Roma, vado da Cagliari e gli dico: riscatta Piccoli, ci metto 5 milioni in più,
1: quello,
3: è un prestito. Non puoi raddoppiare.
2: E quello,
3: cioè,
2: è vero,
3: non fa parte delle
2: operazioni. I 12 milioni sono dell'anno prima, cioè l'anno prima loro decidono di riscattarlo, certo. L'anno dopo a 12, arrivi a, lo riscatti, no, a 12 dopo un campionato in cui segnò 12 gol.
3: Non aspettava nemmeno il Cagliari dentro l'Italia quei soldi.
1: No, ma io
2: sì, quello
1: io,
2: sì,
1: io
2: l'hanno detto anche loro.
1: D'accordo, si può trovare di meglio e di peggio. A 25 non credo siano scattati bonus dei più 2 milioni, ma cambia poco. Ma a prescindere dal trovare di meglio o di peggio, è un'operazione insensata, perché raddoppi la cifra del, e perché non ti serviva come calciatore, cioè non avevi un vuoto, avevi già preso Dzeko, cioè avevi Ken e Dzeko, non ti serviva, ti servivano di
3: tre
1: più
3: centravanti del medesimo procuratore, e si disse subito, senza aspettare Corona, cioè non 10
2: sono
3: mesi dopo.
2: Sono errori che fanno un po' tutti, perché allora lo stesso Vlahovic, se lo posso dire, non so se mi viene tolta la parola, ma
1: no,
2: a un anno e mezzo dalla scadenza ha venduto a 82 milioni, mi sembra che l'errore l'abbiano fatto gli altri, voglio dire,
1: sì, però era il centravanti in Europa in rampa di lancio,
2: sì,
1: cioè
2: è
1: lui,
2: vero,
1: lui,
2: Andrea,
1: lui, ma i procuratori non lo mandano, credo, all'Arsenal, mi aiuti, Cervelli,
2: sì,
1: che offre 80 perché vogliono fare una ripicca contro il nostro presidente, che li caccia quando, perché la storia è questa, lui avrebbe anche firmato il prolungamento, è rimasto un altro anno, due, a 5 milioni, ma loro volevano 15 milioni alla fine.
2: No, sono d'accordo, dico
1: giustamente,
2: dico che se ne prendi 70 va via uguale, ce lo vendono uguale.
3: No, ma io dico una cosa sola su Vlahovic: non si è mai visto una squadra che vende capocannoniere alla fine del girone d'andata.
1: Conta anche
3: perché
1: quello,
3: io posso prendere anche meno dalla cessione di Vlahovic,
1: ma vado in Champions,
3: ma forse vado in Europa League, che comunque sono 15-20 milioni da scalare dal prezzo,
1: tra
3: no?
1: L'altro ci vanno, cioè, loro al posto nostro con i gol di Vlahovic, e noi arriviamo settimi e esultiamo per un settimo posto, e lì io, cioè,
3: ma questo rientra sempre, cioè, se hai proprietà che antepongano l'obiettivo finanziario a quello sportivo.
1: Sì, o si ritengono troppo furbi
3: oggi,
1: perché
3: oggi sono prevalenti queste proprietà, perché l'internazionalizzazione delle proprietà porta a questo. È un asset finanziario, quindi
1: sì,
3: t'ho comprato a nulla, perché la Fiorentina è stata comprata veramente a poco, cioè non si dice mai 140 milioni, no? Cioè ti voglio 3,70, non mi bastano per vendere, ne voglio 500, ne chiedo 600.
1: Allora, tra l'altro, a mio avviso si sentivano anche troppo più furbi degli altri, perché pensavano di avere in mano Berardi e di poterlo pagare 15 milioni e si fanno sfuggire l'attaccante della
2: già,
1: vita perché tergiversano su 15, 18 da rivendita.
3: Stiamo vendo Chiesa perché c'ho Calleone, perché è più forte, c'è stato detto anche quindi, queste cose qua.
1: Quindi se arrivava l'argentino e arrivava Berardi, avevi fatto un capolavoro, solo che bisognava mettere 40 milioni invece dei 15 su Ioné e 15 su Cabral.
2: Sono d'accordo.
1: Comunque leggiamo ancora i messaggi.
2: No, c'è un ultimo, Mirko del Viola Club Feltre Dolomiti, che ci chiede secondo noi cosa si è fatto Parisi, o almeno se c'è delle informazioni un po' più chiare su suo infortunio.
1: Le informazioni io non le ho viste, ma sicuramente
3: l'esultanza di Mandragora fa pensare a un problema.
1: No, ma anche la richiesta subito del cambio.
3: Sì, il problema
1: del cambio.
3: Se va bene è una distorsione,
1: sì,
3: al ginocchio, se va male
1: è un crociato perché lui appoggia male su, gli tira la maglia e bisognerebbe la bozzassero di dire che la maglia si può tirare se la tirano a vicenda.
3: Ma io aspetto i mondiali per capire.
1: No, la FIFA sta lavorando.
3: Se questa cosa qua che si vede in Italia ormai è normale, che
1: tirare
3: non
1: la maglia,
3: viene sanzionato
1: il,
3: se te
1: tirare
3: pesti,
1: la maglia,
3: se
1: cioè
3: te pesti indietreggiando uno è fallo, perché l'hai pestato il piede.
1: Sì,
3: se gli tiri la maglia in corsa non è, lascia correre.
1: Sì,
3: una cosa mi manda,
1: è incredibile, si tira la maglia, ma la FIFA ci sta lavorando, non tanto e non solo per quello che succede in Italia, ma anche perché in Inghilterra ha iniziato l'Arsenal, allora lo fanno tutti,
3: sugli angoli
1: si tirano continuamente le maglie e gli arbitri non riescono a intervenire o preferiscono non intervenire, perché se le tirano gli attaccanti a difensori, i difensori ad attaccanti, basta da tre rigori e smettono tutti per miracolo di tirarla. E c'era anche un vocale, forse, se vogliamo sentirlo, e poi mi preparate i nomi di chi resta per voi nella rosa. Non voglio scuse, voglio i nomi di chi resta per voi nella rosa. Andiamo col vocale, se siamo pronti, eccolo qua. Chi è?
4: Buonasera, sono Mauro. Grazie. Io vorrei sapere su quali presupposti il signore Andrea Bruno Savelli dichiara che Vanoli non è un allenatore all'altezza della Fiorentina. Quest'anno Vanoli non può essere giudicato per il bel gioco, ma solo per i risultati ottenuti in una situazione devastante. Chi ha fatto calcio lo sa che avere una squadra a terra fisicamente e con lo spogliatoio spaccato è un'impresa difficilissima, e con 4 punti. Sono d'accordo con l'altro conduttore, che cosa doveva fare di più? E soprattutto, un altro allenatore avrebbe fatto meglio? Datemi una risposta, per favore.
1: Mauro, intanto calmati, mi sembri parecchio agitato. Mi dispiace di aver leso la tua sensibilità, visto che hai fatto calcio. Ma ci faccia il piacere, come diceva Totò. Ha fatto calcio, Mauro, ha fatto calcio. Io, tra l'altro, tu eri preso da far calcio. Io ho visto il Torino di Vanoli e non mi era garbato, e il Venezia di Vanoli e non mi era garbato, faceva solo contropiede. Quindi il mio è un'opinione personale, non su quale base, non avendo fatto calcio come te, Mauro, che fai calcio e sai, grande Mauro, purtroppo non mi piace quello che propone Vanoli. Lo ringrazio per aver fatto i punti, per aver rifatto aver messo di nuovo la squadra in condizione atletica, cosa di cui ha invece colpa Pioli. E fine di tutto ciò, non è quello che mi aspetto per il futuro della Fiorentina. Tra l'altro, anche psicologicamente, non vorrei che aggiungeste nulla, tanto si è straparlato di sta roba. C'è un ultimo messaggio, vedo
2: Luca che
1: Mauro ha fatto calcio.
2: Sì, vabbè, ora
1: no,
2: non
1: questa roba, ho fatto calcio, cioè, ma che vuol dire ho fatto calcio? Ah, bisogna avere uomini di calcio. Corvino faceva aeronautica prima di fare calcio, Moggi faceva il capostazione prima di fare calcio. Cosa vuol dire ho fatto calcio? Ma ci faccia il piacere.
2: Allora, a parte che
1: ho fatto Totò,
2: io non so la storia di Mauro.
1: Ma ha detto come sanno quelli che fanno calcio. No, vabbè. Ma vabbè, a me non mi piace. E io,
2: ma certamente, prego, ma insomma,
1: prego, lei che ha il messaggio. Benissimo. Ha risposto di nuovo Mauro con un vocale.
2: No, è un altro telespettatore. Allora, illuminati amici, il project financing del Franchi, se si concretizzerà, potrebbe essere un boost decisivo per la cessione. Almeno sì, io ci spero. Sì, la situazione va sbloccata, perché se no si resta nella mediocrità per chissà quanto, Luca.
1: Ma
2: ora Mauro ha risposto.
1: Va sbloccata. Bisogna che la società faccia un'offerta. Ora ha fatto solo
3: una dichiarazione di intenti in cui, esatto, chiede di avere in gestione non lo stadio, ma il secondo lotto degli appalti. Che è un ragionamento più da società immobiliare,
1: sì,
3: che da società di calcio. Per cui dovrà entrare nel dettaglio, penso e spero, velocemente.
2: Però secondo me va in continuità con il total control che diceva Rocco. Aspetta, perché loro dicono: io ci metto anche 60 milioni, c'è voluto 3 anni per fare una curva, considerando c'è da rifare anche l'altra curva, da fare lavori sulle altre parti restanti. Io soldi ce li metto, ma se di 50 anni di concessione 10 li devo passare dentro a un cantiere, li gestisco io e faccio prima.
3: Non credo che questa cosa qua sia una cosa indolore. Quando un progetto è finanziato con i soldi pubblici e con i soldi dell'Unione Europea, penso che si debba stare attenti a non finire in una strada che poi le sospensioni arrivano da un altro campo della Repubblica.
1: Ma io, guardate, ho sempre fatto il tifo per lo stadio a Campi. Ora che ci siamo ritrovati con questo, bisogna portarlo in fondo.
3: Non c'è dubbio.
1: L'amministrazione lo sta facendo bene su una scelta fatta all'amministrazione precedente. È evidente che non c'è voluto 3 anni per fare la curva. Secondo me sono partiti da un annetto i lavori e sono partiti a singhiozzo, perché la Fiorentina ha giocato ogni 3 giorni quest'anno e quindi monta il cantiere, smonta il cantiere. Adesso che purtroppo la Fiorentina magari fosse andata avanti in conference, è stata eliminata, abbiamo visto come i lavori procedono molto più speditamente.
2: Per me c'è da andare a Reggio Emilia un anno, fare un pianto, un lamento.
1: Ma io sono d'accordo, è la società,
2: 3 anni lo dico. Infatti fu Barone che
1: noi siamo andati a Perugia senza problemi, nessuno, c'era nulla di queste polemiche. Quando fu fatto il restyling per Italia 90, si è fatto un anno di trasferte a Perugia. Se sentiamo giustamente diritto di risposta a Mauro, visto che io ho risposto in maniera assatanata, prego. Prego, c'è il vocale di Mauro, appena è pronta la regia, è pronta, si sente, ha fatto calcio.
4: Mi scusi signor Savelli, sì, vorrei solo rispondere
1: anche meno, prego.
4: Io non pretendo di dire che ho fatto calcio, anche se un pochino l'ho fatto.
1: Lo sapevo.
4: Semplicemente
1: io
4: le chiedevo qual è la sua motivazione per cui lei non ritiene Vanoli all'altezza. Io ho semplicemente detto che chi ha fatto calcio sa benissimo che la situazione ha preso Vanoli era una situazione difficilissima, soprattutto da un punto di vista psicologico e da un punto di vista anche atletico. Tutto qua. Non pretendo di dire che Vanoli è un grande allenatore e che bisogna tenere Vanoli. Era solo una domanda fatta a lei, semplicemente. Sì. Volevo una risposta, me l'ha data, poi per il resto lasciamo fare.
1: No, non lasciamo fare nulla, perché il tono è arrogante, caro mio. Sembra di sentir parlare Spalletti, manca che lo strascichi un pochino di più. E lo sapevo che lei aveva fatto calcio,
2: sì,
1: si
2: Andrea,
1: capiva.
2: Un po' però, che vero. Certo, ma perché io, ci va leggero.
1: Ma io non, ma che me ne frega, ma io
2: no,
1: non mi ha detto
2: ma
1: che
2: uno
1: io
2: risponde a tono poi.
1: No, la prima non c'era nessuna risposta e le ho detto è una mia opinione, eccolo tutto là, è una mia opinione condivisa da tanti, spero che la condivida anche Paratici. Accetto, lui è un pochino strano perché dice di qua e di là, però non ho detto che lo confermerei. Ma via via, facile dire tutto e contrario tutto con la voce alla Spalletti. Io lo so perché ho fatto calcio, non mi piace, io dico la mia e accetto anche quelle degli altri. Poi mi accaloro perché mi diverto e mi accaloro sempre sulla Fiorentina. C'è un ultimo messaggio,
2: sì, che Vieri appunto che dice ma quello si deve dare una calmata, sei te, non l'ascoltatore che ha mandato un messaggio tranquillissimo.
1: Vieri, io mi calmo. Ma lo dici te che era tranquillissimo, era quella tranquillità contenuta dell'arroganza. Comunque io non sono calmo per nulla quando si parla di Fiorentina, mi agito e mi agiterò per tutta la vita quando si parla di Fiorentina. Caro Vieri, stai calmino te a guardare la Fiorentina che si salva alla terzultima di campionato. Io mi agito e come? Pareggiando 0-0 col Parma, pareggiando 0-0 col Sassuolo, pareggiando 0-0 col Genoa. Ma di che cosa si parla? Va bene, ditemi i nomi prima.
3: Oggi Goduria Viola.
1: Oggi solo
3: Goduria Viola.
1: Oggi solo Goduria, datemi il 5 nomi che confermereste.
3: Torna.
1: 5 nomi che confermereste, si sta chiudendo la trasmissione per l'anno prossimo.
2: Vai. Io?
1: Sì,
2: De Gea, Dodò, Gosens, Fagioli e Ken.
3: De Gea, Pongracic, Ranieri, Mandragora, Endur.
1: Lei probabilmente confermerebbe anche qualcun altro.
2: Anche Endur lo confermerebbe.
1: Gudmundsson lo confermerebbe.
3: Può decidere all'allenatore. Se Gudmundsson, che non ha scusanti per certi comportamenti, come non le hanno diversi altri che non abbiamo visto in campo sempre, Gudmundsson deve trovare un allenatore che crede in lui, altrimenti lo cedi.
1: Lei? Gudmundsson sì, Gudmundsson no?
2: Sì.
1: Ah, lei lo confermerebbe, sì. Non rientrava però nei primi 5.
2: No, 5 sono un po' pochi.
1: C'è l'ultimo
2: pochi.
1: Messaggio e poi si va a casa.
2: Sempre su Vanoli, ma gli emolumenti sono stati pagati a Vanoli perché è andato sotto contratto. Perché è andato sotto contratto? Per salvare la squadra. Se non la salvava, gli si rendeva indietro soldi?
1: Vabbè, non è soltanto una questione di soldi, è stato bravo.
3: Ma è stato bravo, Vanoli, missione compiuta.
1: Come il bravo Beppe Iachini, e si confermò e si vide i risultati.
3: Il curriculum di Vanoli, allenatore di Serie A, da Serie A, è aumentato con questa impresa
1: sì.
3: sportiva.
1: E allora io vi ringrazio chi ha fatto calcio e ci ha seguito, chi non ha fatto calcio e ci ha seguito, chi ha fatto calcio alla grande, eccolo qua alla mia destra, alla sinistra degli schermi, era il Dassai e vede i colli del Chianti, eccolo qua, Tiberio Bagni, dottor Tiberi per tutti.
2: Buonasera, arrivederci.
1: Che fa?
2: Saluto, saluto.
1: E invece
2: saluto
1: il padre del calcio mondiale. Io non lo so se da giovane ha fatto calcio, ma sicuramente era un cervello.
3: Malamente.
1: Era un cervello, era un regista, io lo vedo così. Vate del calcio, Massimo Cervelli.
3: Grazie, forza Viola, e bellissima giornata.
1: E adesso più che mai il saluto ci sta tanto bene. Tutti in coro, noi non lo possiamo fare perché siamo in televisione, non facciamo calcio, facciamo televisione. Che si vinca, che si perda, forza Viola e buon pomeriggio a tutti, anche a quelli che non vanno in Champions. Ciao.
5: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Romolo Tucci rappresenta un monumento della storia ultracentenaria della Pistoiese. Per tutti a Pistoia è cagnolo, perché da bimbo seguiva la nonna passo passo come un fedele cagnolino. Per decenni è stato primatista di presenze con la maglia arancione 344 e a cavallo tra gli anni 50 e 60 è stata colonna ed anima di una promettente Pistoiese. C'era anche in quel pomeriggio cagnolo il 27 ottobre 1954. Allo stadio Franchi di Firenze, che allora si chiamava Comunale o Berta, per un amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. Durante il match, però, per un istante, Cagnolo si scollega dalla partita. Roberto Lomi, suo compagno di reparto, sta per berciargli, poi però lo osserva per bene. Tucci è come sempre in mezzo al campo, ma non guarda il pallone o gli avversari. Ha lo sguardo rivolto al cielo, l'espressione è esterrefatta. Sono le 15:17 del 27 ottobre 1954 e Romolo Tucci è il primo ad accorgersi che due strani oggetti si stanno rincorrendo nel cielo del Franchi. Due macchie bianche che rubano in pochi secondi l'attenzione dei 10.000 del comunale. I due oggetti rilasciano poi una strana sostanza bianca sugli spettatori e sui calciatori e poi scompaiono. Succede tutto in una manciata di minuti, 2-3 al massimo. Il tempo che basta per far sospendere l'incontro e far passare alla storia quell'anonima amichevole tra Fiorentina e Pistoiese come la partita degli UFO. Calcio e fantasia sono da sempre considerati due poli affini, adiacenti, tanti sono i racconti che mescolano i due generi. Ma cosa accade quando al mondo del pallone si associa qualcosa che va ben oltre la fantasia? Questa è la storia di cosa accade quel 27 ottobre 1954 a Firenze. Un giorno, un pomeriggio dove calcio e soprannaturale sono stati talmente tanto vicini da potersi toccare. 1954, UFO al Franchi è uno speciale di Radio Firenze Viola che ripercorre fatti e leggende di quel folle pomeriggio fiorentino di metà anni 50.
7: Stava giocando, si vede, e si vede tutta la gente della maratona guardando alto su.
8: E fu un momento come un boato, come qualcosa di meravigliato che si elevò dal pubblico, tutto in piedi, lassù.
7: A guardare gli affaretti e si vede un cielo alto.
8: Poi la gente comincia a dare l'UFO.
6: Bene, riavvolgiamo il nastro. È un sereno pomeriggio di fine ottobre e all'allora stadio comunale si gioca un amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. I Viola stanno costruendo la squadra che la stagione dopo conquisterà il primo scudetto. Sul terreno di gioco quel 27 ottobre ci sono infatti tra gli altri Sarti, Chiappella, Virgili e Orzan. Parte di una filastrocca, la formazione titolare del 55-56 che i fiorentini ricordano ancora. A guidarli poi in panchina c'è Mister Fulvio Bernardini. Due guerre alle spalle e in costruzione il soprannome di Garibaldino per la capacità che ha avuto di unire l'Italia da nord a sud. Campione d'Italia con Fiorentina nel 56 appunto e successivamente Bologna. Uno insomma che ne ha viste tante e quasi tutte. O forse tutte se ci mettiamo anche la presenza in prima fila di quel pomeriggio paradossale. Tornando però al racconto, sul campo non sembra esserci partita. La Pistoiese è piena zeppa di calciatori part-time, come Ronaldo Lomi per l'appunto, quello che abbiamo citato in precedenza, ed è una formazione di quarta divisione in gita nel capoluogo toscano. Però insomma gli arancioni vogliono far bella figura, la Fiorentina pensa già al successivo impegno di campionato contro l'Udinese e alla fine all'intervallo è 2-2. Quel pomeriggio non rimarrà però alla storia per l'eroica prova dell'olandesina. Tutto si stravolge, come detto, alle 15:17, quando 20.000 occhi finiscono all'insù per osservare quanto sta succedendo sopra le loro teste. Il referto dell'arbitro, che per l'occasione non è un arbitro ma Arturo Maffei, un preparatore atletico della Fiorentina, ci viene incontro nella ricostruzione. Alle 15:20 la contesa amichevole tra Fiorentina e Pistoiese si interrompe per la presenza di qualcosa nel cielo. Un verbale vago ma che rende bene l'idea della situazione. I tanti testimoni oculari dell'evento hanno testimonianze infatti che differiscono, unite soprattutto da un fattore. Tutti i presenti hanno visto due oggetti biancastri che si muovevano in avanti e indietro. Queste sono anche le parole di Chiappella, che quel giorno in campo c'era. Poi la forma di quei due oggetti e di conseguenza anche l'origine varia da spettatore a spettatore. C'è chi ha visto in cielo due cilindri allungati come due specie di sigari, chi invece giura di aver osservato le classiche forme dei dischi volanti, chi racconta di aver visto due triangoli sorvolare lo stadio. L'altro punto di congiunzione con le testimonianze è addirittura più sbalorditivo. Dopo il loro passaggio, questi due oggetti rilasciano, infatti, sul Franchi un materiale biancastro, quasi trasparente, che al tatto, una volta toccato terra, si dissolve. Giorgio Batini, ai tempi capocronista della Nazione, conierà anche il termine bambagia silicea, per descrivere la pioggia di strano materiale argentato che cadrà dal cielo una volta che questi oggetti scompariranno. Ecco la sua testimonianza in uno speciale Voyager di qualche anno fa.
9: Mi sembra ora, quando ho vissuto quella straordinaria stagione dell'ottobre del 54, quando sembrava che a Firenze ci fosse un adunato, un congresso dei cosiddetti UFO, dei dischi volanti, perché qui ricevevo centinaia di telefonate da Firenze e dalla Toscana di gente che avvistava gli UFO e mi dicevano, da Prato sta arrivando una squadriglia su Firenze. Io, vivendo alla Nazione, che era nel cuore della città, avevo davanti a me il Duomo che mi impediva un po' la vista. Allora salivo all'ultimo piano e una volta, il 27 di ottobre, andando su, vidi queste palle luccicanti che si dirigevano verso la palla del Duomo.
6: Nel frattempo e nelle successive ore gli avvistamenti per tutta Firenze continuano. Anche in centro, ad esempio, in piazza del Duomo, gli oggetti insomma sono osservati da metà città. Poi alla fine, intorno alle 15:40, gli oggetti spariscono nell'orizzonte. E così, tra l'incredulità generale, si ricomincia a giocare. La partita finirà col risultato di 6-2 e i marcatori... No, dai, fermi tutti, c'è appena stata un'invasione aliena a Firenze, non credo vi interessino i marcatori di quell'amichevole. Insomma, torniamo al mistero. Per capire cosa fossero, par da subito ovvio, bisogna analizzare quel materiale biancastro che continua a scendere nelle ore successive all'evento. Bisogna prendere quindi quella famosa bambagia silicea che è caduta dal cielo. Lo fa uno studente di chimica, Alfredo Jacopozzi, che cattura una fialetta di quello strano composto e lo porta all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze. Nel mentre, ovviamente, in città e non solo, si parla dell'accaduto. Certo, coi ritmi meno fulminanti rispetto a cosa sarebbe successo, immaginatevi, in un mondo social, ma basta, chiaramente un passaparola, perché quella roba l'hanno vista tutti. E quindi la redazione della Nazione viene tempestata di chiamate da parte di cittadini che rimangono attoniti per quello che hanno visto. Dobbiamo capire che gli anni 50 sono il periodo in cui la moda UFO arriva anche in Italia. Area 51, primi film di fantascienza e tutto il resto. E quindi è un attimo catalogare quell'incontro come un incontro ravvicinato del secondo tipo. Definizione che sarà coniata qualche anno più in là dall'astrofisico Allan Hynek, che descrive per l'appunto come incontro del secondo tipo un avvistamento UFO in cui l'oggetto volante non identificato lascia tracce della sua presenza. La traccia c'è, ed in questo momento della storia è all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze. Precisamente nel laboratorio del professor Giovanni Canneri. Intanto iniziano a circolare le prime teorie. Una in particolare si fa strada tra le vie sotto alla cupola del Brunelleschi. Sono stati ragni? No, aspetta, in che senso? Si chiama effetto ballooning, un espediente utilizzato da alcuni ragni per migrare a centinaia di chilometri di distanza. Ora non vi spaventate, ma sì, alcuni ragni sanno volare e probabilmente in questo momento sono sopra le vostre teste. Utilizzando infatti un tipo di ragnatela più leggera del normale, questi demoni dell'evoluzione costruiscono delle specie di mongolfiere o paracaduti grazie ai quali si fanno trasportare dal vento. Una volta planati a terra, l'unica traccia dello spostamento è rappresentata da questi filamenti bianchi, simili a quella famigerata bambagia silicea piovuta sul Franchi. Ma perché tutta insieme? E cos'erano quei due oggetti in cielo? Non erano ragni giganti, giusto? La psicosi dura giusto qualche ora, tempo di raccogliere i risultati del professor Canneri. Queste in breve le conclusioni. I filamenti che hanno ricoperto Firenze, e come si seppe dopo anche dintorni di Firenze, non sono radioattivi, molto bene. Al contatto con una fiamma si sono rivelati non combustibili. Terzo punto, questi filamenti sono composti da calcio, silicio, alluminio, magnesio, ferro e boro, materiali che sono diversi rispetto alle citate ragnatele da effetto ballooning, e quindi la pista ragni perde quota. Nel frattempo il caso diventa internazionale e monta col passare dei giorni. Ne parlano in Francia, in Inghilterra e anche in Portogallo, dove giurano di aver vissuto un'esperienza simile qualche mese prima. Nei giorni successivi il carrozzone mediatico si affloscia, il campionato ricomincia, la Fiorentina gioca bene e quel pomeriggio di ottobre diventa prettamente un aneddoto pressoché imbattibile da sfoderare a matrimoni o ricevimenti. Te l'ho detto di quella volta in cui Fiorentina Pistoiese fu interrotta dagli UFO? Quel Fiorentina Pistoiese diventa anche materiale per storici e studiosi di ogni tipo, che negli anni a venire provano a fornire una risposta verosimile. Uno di questi studiosi è Francesco Grassi, ingegnere elettronico e socio del CICAP, Comitato Italiano per la Divulgazione del Metodo Scientifico Indagando i Misteri, un'associazione creata da Piero Angela parecchi anni fa. Francesco è uno dei portavoce della teoria che ad oggi, a quasi 70 anni di distanza, potremo prendere per buona perché ancora non smentita.
10: Io ho analizzato e fatto un'indagine abbastanza approfondita su questo caso. Quello che ho messo in evidenza è che esiste una contromisura aerea che si chiama CHAF, che è praticamente del materiale che può essere espulso da aerei militari, che forma in volo delle nuvole che servono da finto bersaglio per i radar della contraerea. E quindi dobbiamo ricordare che siamo nel 1954, è un anno importante perché in tutto il Mediterraneo la NATO fece delle operazioni militari proprio per testare gli apparati, insomma, e anche molti aerei che venivano normalmente utilizzati in quel periodo. E l'ipotesi che io faccio è che quei dischi che furono visti un po' non solo in quell'occasione, ma in tutta quella settimana, furono degli avvistamenti legati a aerei militari in alta quota che, in base alla riflessione del sole in quel momento, potevano essere visti come dei dischi luminosi.
6: La versione di Grassi è sposata anche dalla maggior parte degli studiosi che si sono approcciati al mistero del Franchi. La riprova ci viene anche e soprattutto dalla scienza. La strana composizione che è piovuta dal cielo quel giorno sembra coincidere con questa sostanza chiamata CHAFF, in spelling C-H-A-F-F.
10: Questa sostanza, che poi ricadde al suolo, è assolutamente compatibile dal punto di vista della composizione chimica con questo CHAFF, che sono appunto delle pagliuzze che vengono espulse durante le operazioni militari. Qui poteva essere tranquillamente un'operazione di esercitazione della NATO. Tra l'altro nel porto di Livorno era attraccata una portaerea americana proprio con degli aerei a bordo per fare esercitazione. Ora non voglio dire che siano stati proprio quelli, ma in tutta l'area del Mediterraneo succede queste esercitazioni, e tante volte questo CHAFF che ricadeva, che aveva proprio la consistenza del professor Canneri, che aveva riscontrato con le analisi chimiche boro, silicio e anche alluminio, quindi è assolutamente compatibile con CHAFF. Gli aerei, anche militari, quindi anche di linea, normalmente possono presentarsi come dei dischi luminosi e quindi ingannare lo spettatore, o meglio fare in modo che lo spettatore che faccia questo avvistamento non capisca di che cosa si stia parlando, comunque di che cosa stia vedendo. Cioè, un punto luminoso può essere tranquillamente un aereo di cui non si può ascoltare il rumore perché è in alta quota, e può essere visto come un disco luminoso che compare e scompare a seconda di come è angolato rispetto alla prospettiva, rispetto all'illuminazione del sole. Tutta la città in quel periodo ci furono avvistamenti di questo tipo, quindi non sorprende il fatto che possa essersi effettivamente in presenza di avvistamenti dovuti a esercitazioni di aerei militari che hanno poi, durante queste esercitazioni, espulso del CHAFF che è ricaduto e ha dato origine a quel mistero che poi è stato chiamato come bambagia silicea. Su internet, sul sito del CICAP, è possibile trovare altri dettagli su quanto io ho potuto analizzare.
6: Ecco, mi rendo conto

0: George Huyer scrive sul bollettino dell'Accademia Nazionale di Medicina Francese che nel 1954 il picco di avvistamenti UFO che si è verificato in Italia e Francia, dove addirittura sono stati registrati il 75% dei casi mondiali di avvistamenti, potrebbe essere frutto di un'isteria collettiva, proiezioni psicologiche e sociali, allucinazioni, falsi ricordi e altro. Insomma, c'è anche il parere della psicologia a complicare tutto. Quindi ragni, militari o allucinazioni? In questa storia che rasenta l'assurdo non c'è una verità scritta, ma forse qualcosa che le si avvicina di più rispetto alle altre. In questo caso, per l'appunto, la storia degli aerei militari. Poi vabbè, per i sognatori c'è anche la suggestione mistica e mettiamoci anche questa. C'è infatti chi dice che quei due oggetti non identificati rappresentassero due stelle, i due scudetti che da lì a poco la Fiorentina avrebbe vinto a cavallo tra gli anni 50 e 60.
1: Minuto.
0: E che
1: quindi le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
2: E cito lui, no?
3: Sì.
2: Ci sono i numeri che parlano.
3: Lino che sono costati e allo stipendio, ecco, quale soluzione?
4: Classica, no. Queste sono partite che vivono di vita propria. Quindi non ci deve, secondo me, legare riflessioni assolute. Però bisogna dire stavolta, così come abbiamo criticato in maniera dura un gruppo che non era sceso in campo all'Olimpico, oggi la Fiorentina ha fatto la sua partita dal primo minuto. E quello sarebbe stato comunque lodevole a prescindere dal risultato. Il risultato la impreziosisce. Poi è chiaro che il dibattito successivo ruota molto intorno all'allenatore, ma ruota molto intorno all'allenatore perché, cara Chiara e caro Lorenzo, non sappiamo dove voglio andare a parare, qual è il progetto, no?
2: Sì.
4: Qual è l'idea per il nuovo allenatore? Non credo che la Fiorentina abbia ancora nessuna firma in mano. E non il risultato di oggi, lo ripeto, ma una valutazione anche complessiva. Allora, se viene De Zerbi, benissimo. Ma ha detto di no. Se viene Maresca, benissimo, ma ha detto di no. Se viene Farioli, benissimo, ma resta al Porto. Allora, se la corsa alla panchina della Fiorentina è limitata a Vanoli, Grosso e De Rossi, io credo che dal mio punto di vista non esiste la soluzione che mi piace in toto, ma non esiste nemmeno una che posso cancellare in toto, perché ognuna di queste tre opzioni, se queste tre sono le opzioni, perché a quanto pare Sarri non lo vogliamo, per cui io mi arrendo, se non lo vogliono mi arrendo, che devo fare? Non lo capisco, però lo accetto. Ma se i competitor sono questi tre, ma voi ci vedete una differenza clamorosa?
2: No, allora. Però sappiamo, sappiamo cos'è Vanoli. O meglio, certo. Poi lui ha chiesto una squadra. Cioè, non è banale la cosa, sì, che ha detto poco fa.
4: Certo, ma guarda, lui ha parlato come un allenatore che non si sente vicinissimo alla conferma.
2: Sì, esatto.
4: La verità, come sensazione, no?
2: Sì.
4: Però se resta Vanoli, di positivo c'è che lui già conosce il 60-70% dei giocatori, che comunque sarebbe scelto da un direttore sportivo che ci ha lavorato insieme 4 mesi, che ti devo dire oggi anche in qualche atteggiamento che poteva essere assolutamente discutibile, no? Perché i cambi non erano discutibili, poi becchi subito gol, poi fortunatamente questione di centimetri dell'allen, però io ci ho visto un po' di coraggio, un po' la voglia di andare, ho visto una squadra che ha prestato alto, ho visto un Dur che non ha fatto nemmeno malissimo il fagioli, cioè ci hai visto un grande, tra l'altro immagino l'avete già fatto, un grande in bocca al lupo da parte mia,
5: sì,
4: ma da parte di tutti, Radio Firenze Viola, immagino qualsiasi tifoso a Parigi, perché poverino.
5: Sì, c'è molta apprensione, Luca.
4: Queste sono le cattiverie del calcio.
5: Abbiamo visto Mandragora e tutti correre verso di lui, verso la panchina, abbracciarlo proprio per rincuorarlo. Deve essere
4: queste
5: stato...
4: sono le cattiverie del calcio, perché se la prendono con gli umili che danno il cuore, vabbè. E quindi dicevo di Vanoli, secondo me abbiamo abbastanza chiaro quelli che possono essere i pregi. Il limite è innanzitutto che ti ricollegherebbe anche mentalmente a questa stagione, e poi non abbiamo nessun tipo di certezza che possa alzare il livello di una squadra che poi, se vuole tornare in

0: L'Europa, ragazzi, deve arrivare prima di anche di nuove realtà che stanno crescendo. È grosso, boh, grosso gli piace a Paratici, anche lui non ha esperienza in squadre a alto livello, ha fatto bene dove si fa calcio in maniera diversa, Sassuolo, se non è super bambagnato, diceva la mia nonna. Di De Rossi ci piace sicuramente più l'impatto emotivo, il carattere, il carisma, è uno che piace, uno che dà titoli, uno che però anche lui la prima volta essere misurato con il calcio vero è stato respinto con perdite, è vero, in casa sua poteva avere delle pressioni diverse, ma insomma, cioè, sostanzialmente non ci vedo una cosa di quello in tutti i modi. Sembra tre profili più o meno che sono equivalenti, che secondo me non sono il profilo che servirebbe alla Fiorentina per ripartire, servirebbe un profilo diverso, più alto, più ambizioso, più magari qualche profilo straniero più intrigante. Però trovo normale che oggi si possa dibattere sul fatto se è giusto o meno che resti Manoli, perché i nomi che noi diamo come alternative sono altrettanto poco eccitanti, ecco, vi dico la verità.
1: Luca, nel corso delle ultime giornate abbiamo tante volte, soprattutto durante l'appuntamento quotidiano con te, con il direttore Tommaso Loreto, Palla al Centro, dalle 14 alle 16, analizzato anche tutto questo interesse manifestato nei confronti di Paratici. Un ascoltatore ti chiede se ti sono piaciute le sue parole prima del fischio d'inizio, perché sostanzialmente ha ribadito non solo come abbia appena comprato casa dopo aver vissuto 3 mesi al Viola Park, ma come chiunque l'abbia visto al lavoro negli ultimi tempi, da quando è arrivato a Firenze, probabilmente non sarebbe nemmeno in grado di mettere in dubbio il suo futuro alla Fiorentina. Secondo te è una smentita di quelle che ci siamo auspicati di sentire?
0: Ma sì, sostanzialmente sì, e secondo me si poteva fare il giorno dopo l'intervento di Di Marzio, perché il giorno dopo l'intervento di Di Marzio, Di Marzio veniva dopo le parole di Ugo Frani del Corriere dello Sport, credo, che lo voleva alla Roma, Di Marzio lo aveva abbinato al Milan, cioè era in quel momento che, nel momento in cui parte mediaticamente in Italia un percorso, lì lo devi stoppare, perché poi stai 2 o 3 giorni a dibattere su un qualcosa, il silenzio, non devi rispondere a tutti, lo dico e lo ripeto, ma possono scrivere che Ken va in qualsiasi squadra del mondo e staremo a vedere, ma chi deve costruire la squadra non può essere di staremo a vedere, no? E non è che Paratici è diverso da qualsiasi giocatore della Fiorentina, dall'allenatore della Fiorentina. Paratici è la Fiorentina in questo momento, per cui se anche ci fosse stato nell'immaginario collettivo, e c'era molto di più del 5% di dubbio, ma molto di più, quelle sono cose che vanno stoppate immediatamente, no? Ti fermi e dici no, ragazzi, quello che ha detto oggi Paratici lo poteva dire tranquillamente in un riferimento fatto in qualche realtà sua, anche di Viola Shan, esiste ancora Viola Shan, non so nemmeno è cambiato, non mi ricordo, sì, però, sì. Il sito della società,
2: sì, sì.
0: Magari prendendo a pretesto un applauso ai ragazzi della primavera, pure poi, tanto per essere chiari, quello che ha detto oggi, ecco. Quindi non è lo smenti, la Fiorentina lo smentisce, è chiaro, la Fiorentina non è che può rincorrere tutti, ma quando si tocca la Fiorentina e Paratici, cioè la Fiorentina, lì sì, lì devi dare certezze assolute, e lì secondo me è stata sbagliata la comunicazione. Oggi abbiamo rimesso tutto a posto, ma devo dire la verità, anche grazie al lavoro della redazione Firenze Viola, della redazione di Tutto Mercato, insomma di tutti i colleghi, noi è da giorni che diciamo che la vicenda Paratici era finita.
2: Luca, grazie mille, come
0: a
2: sempre.
0: Presto.
2: Ciao.
1: A presto.
2: Grazie a Luca Calamai.
1: Tanti ci segnalano delle immagini che sono andate in onda a fine partita, sì. Con Gudmundsson che si avvicina a Spalletti, gli mette anche una mano sulla spalla, e Spalletti che quasi risentito gli fa capire sostanzialmente: Albert, anche meno. Io però non ho avuto modo di vederla, quindi se qualcuno, perché sono arrivati 7-8 messaggi sul tema, cioè chi in un certo senso ci ha visto anche malizia da parte di Gudmundsson nel provare ad aggraziarsi, uno comunque degli allenatori più quotati, e dall'altro c'è chi ha toccato con mano la tensione e il nervosismo che la Fiorentina ha lasciato a Torino battendo la Juve per 2-0.
2: Ma guarda, per proseguire insomma il canale iniziato ormai anni fa, la Fiorentina potrebbe anche dare Gudmundsson alla Juve il prossimo anno, una Juve che comunque dovrà cedere qualche pezzo importante, quindi magari cedono Yıldız, gli diamo Gudmundsson, più o meno la stessa cosa, no? Quindi potrebbe anche essere stato lo stesso Gudmundsson ad andare da Spalletti, e tra l'altro lo vediamo nei nostri monitor che sta dicendo di tutto a Sky, ma insomma è un boccone amarissimo da buttare giù per la Juventus, e insomma la Fiorentina ha fatto quello che doveva fare e ha regalato probabilmente un dramma, lo ripeto, sportivo ed economico alla Juve. Che ridi?
1: No sorrido. Ale dal Casentino: Spalletti avrà avuto qualche capello sulla giacca, io lo ribadisco. È che questa Juve è talmente in una brutta situazione da anni che a me non dico che mi susciti tenerezza, perché ovviamente tutti i danni che ci hanno arrecato sono indelebili, ma mi provoca quasi indifferenza, perché hanno già abbastanza problemi. Ripeto, sono contenta per chi sostanzialmente ribadisce come c'erano varie tifoserie che non vedevano l'ora di condannare alla Serie B la Fiorentina, sì, e quantomeno questa soddisfazione gliel'abbiamo tolta. Ho visto la scena, ci scrive Simone da Caldogno, è Spalletti che non sa perdere, e quindi questo è il riferimento al siparietto con Gudmundsson.
2: Allora andiamo anche ancora da Tommaso Loreto. Ciao Tommaso.
3: Di nuovo, buon pomeriggio.
2: Ce la fai ora a stare con noi senza scrivere e battere i tasti dandoci noia?
3: Sì, ci avrei da scrivere lo stesso, però va bene, via.
2: Bene.
3: Una pausa.
2: Bene, ok. Tanto ti teniamo massimo un quarto d'ora, perché poi dobbiamo chiudere per lasciare tutto a Domenica Biola. Quindi un quarto d'ora ce l'hai di tempo per noi?
3: Sì, un quarto d'ora sì.
2: Un quarto d'ora sì.
3: Non si nega a nessuno, accademico.
2: Bene, un quarto d'ora sì. Quindi, caro Tommaso, dopo che abbiamo segnalato la tua volontà di trattenere Vanoli, ricordiamo Tommaso Loreto, oggi non l'aveva ancora ricordato, nonno di Pongracic,
1: sì,
2: che,
1: sì.
2: Ancora, che ancora non l'avevamo detto. Quindi vorrai come Vanoli una Fiorentina di alto livello, come ha chiesto il buon Vanoli, no?
3: No, voglio ma capire che idee hanno, dopodiché non ho nulla da aggiungere, ti ribadisco, e come vedi in effetti poi la questione torna d'attualità. Io continuo a pensare che la decisione definitiva non sia stata presa, e quindi oggi è un altro file sul quale dovrà lavorare Paratici per sciogliere questo dubbio, ma è una sensazione che andiamo ripetendo più o meno da giorni, cioè che sapendo che poi non è detto che ti possano toccare le tue prime scelte, anzi le tue primissime scelte sono probabilmente irraggiungibili da Iraola e compagnia, al netto che poi persino grosso in Italia possa diventare complicato, se come leggo, persino il Bologna potrebbe pensarci, in questo momento evidentemente Paratici vuole tenerla aperta l'opzione per la conferma ai Vanoli. Tra l'altro non più tardi qualche giorno fa abbiamo anche raccontato come in realtà poi dall'entourage di Vanoli fitte anche un po' di voglia di stringere i tempi, perché chiaramente se non fosse conferma si deve guardare intorno. Però per me la partita è aperta, e questo può essere un altro dettaglio da tenere in conto. Se poi vuoi la mia, io cambio tutto e tutti, a prescindere dall'aver vinto 2-0 a Torino contro la Juve, anche perché ci siamo arrivati così sfiniti che sono del partito. Sì, va bene, abbiamo vinto a Torino con la Juve, c'è giusto una domenica da ricordare un sorrisino, ma è una su 37 ormai, 36, vediamo come va con Palladino, ma è chiaro che il giudizio non cambia, sì, ed è negativo.
2: Beh sì. Vai Chiara.
1: Chi lascia la via vecchia per la via nuova sa quel che lascia, non sa quel che trova.
2: Ma infatti
1: scrive
2: noi
1: Yuri.
2: Sappiamo benissimo cosa vogliamo lasciare, caro Yuri. Sappiamo benissimo
1: prendiamo
2: cosa
1: la
2: vogliamo.
1: Corriera,
2: no, sappiamo veramente benissimo cosa vogliamo lasciare. Ma come l'anno scorso, parlo per me, volevamo lasciare Palladino nonostante i 65 punti. Ma probabilmente la nostra ambizione è diversa da quella della Fiorentina, quindi magari sbagliamo noi.
1: A proposito di scene che sono sono andate in onda oggi, abbiamo parlato di Gudmundsson e Spalletti, c'è chi invece porta l'attenzione su uno scambio anche molto acceso tra Vanoli e Comuzzo. A un certo punto Vanoli, però in tanti chiedono: ma avete visto un Comuzzo più concentrato dopo questo scambio con Vanoli? Ce lo chiede Save nello specifico, ma anche Paolo da Roma sottolineava come appunto Vanoli si fosse scagliato contro Comuzzo.
2: No, quello sì, poi il più concentrato non lo so, anche perché insomma la partita dopo il gol di Mandragora è finita, non c'è la Juve.
0: Esatto. Sai chi mi ha ricordato?
2: Sì.
0: Italiano con Igor a fine Praga, possibile, vero? Con
2: Può darsi.
0: Subito dopo il fischio finale della partita con West Ham, la prima finale di Conference.
2: Ma invece lo sai chi mi ha ricordato?
0: Vanoli è stato ancora più fisico.
2: Lo sai chi mi ha ricordato a me? Delio Rossi con gli Aic. Sto scherzando. Sì,
0: quella di Delio
2: era proprio un destro-sinistro, anzi destro-destro, forse.
0: Lo teneva col sinistro.
2: Sì,
0: destro-destro. Sinistro e agiva col destro.
2: Sì.
0: E non lo so, sono curioso, poi magari verrà fuori in sala stampa, sono curioso di capire come mai, forse per il gol, per la situazione sul gol, che lui era un po' a metà strada. Certo che è stata veramente una scena abbastanza forte. E per il resto, ripeto, io ma lo ha detto Paratici, giustamente lo sottolineava anche Angelo, serve un'analisi approfondita di tutto quello che non ha funzionato e cambiare parecchio. Io qua e là, più che altro, più che sul discorso allenatore, ho visto anche delle riflessioni sul valore complessivo della squadra, no? Che ti porta a dire, vedi, con un pizzico di condizione in più, con una quadratura diversa anche sugli esterni, perché comunque oggi Solomon ha funzionato meglio, eccetera, questa squadra vale sicuramente di più il quindicesimo posto. Mi domando se poteva valere la corsa alla zona nostra, al solito ottavo, settimo, se ti va bene sesto posto, perché francamente mi resta il dubbio, ecco, anche su quello fatico oggi a dire che questa Fiorentina che batte la Juve 2-0 ti dimostra che fin dall'inizio poteva fare una stagione diversa. E per me quest'anno gli appelli non ce n'erano più, però ripeto, poi Paratici non può nemmeno cambiare 25 calciatori, quindi qualcosa dovrà essere confermato.
2: Chiara?
1: Sì, diamo voce un po' ai nostri ascoltatori. Nicola da San Giovanni: sto finendo l'euforia, mi sta cominciando a girare i cosiddetti per la vergogna di tutta la stagione, per me domenica prossima contestazione a tutti. Sergio dall'Elba ci dice che De Rossi è un gradino sopra decisamente a Vanoli e a Grosso, di questo ne abbiamo parlato con Luca Calamai. Marco: come ho detto più di una volta, la contestazione a Pradè andava fatta dopo la terza partita, non a due partite dalla fine del campionato. Oggi uno zuccherino, molto piacevole, ma pur sempre uno zuccherino. Mario d'Arezzo: per una volta godiamoci questa soddisfazione, le polemiche, i resoconti per una stagione mediocre, rimandare a dopo l'Atalanta. Vincere 2-0 a Torino contro loro e stromettere dalla Champions merita almeno una tregua e la capacità di godersi il momento. Vanoli ha dalla sua parte buona parte dello spogliatoio, ci scrive Babbo Viola, in particolare quelli che rimarranno l'anno prossimo. Io oggi mezz'ora me la godo, poi basta.
2: Andiamo con le pagelle, vai di Tommaso.
0: Allora,
2: visto che l'avrà scritte benissimo, visto che sembrava un pianista mentre parlava con noi, vai Tommaso.
0: Il pianista sull'oceano, perché è da 7, perché è solido, perché è sempre attento, perché poi alla fine riparate. Oggi ne fa molte, magari non ce ne sarà una più miracolosa di altre, ma comunque c'è soprattutto un momento nel secondo tempo, Boga, McKennie e Ibiz ha detto no a tutti e tre, quindi è un bel 7 pieno, che in difesa fa il paio con Pongracic, secondo me il migliore della retroguardia, anche perché poi si è gestito molto bene il cartellino giallo. Una tacchetta sotto Ranieri 6 e mezzo, anche se poi io non ho voluto farlo, poi
3: poi se volete essere molto severi, quando rimedi un rosso dalla panchina, insomma, non è che tu sia proprio furbissimo, quindi volendo si potrebbe abbassare, però chi se ne frega se è in mezzo per lui. I due centrali oggi secondo me hanno fatto una buona partita, ma si sono difesi anche i terzini. Dodò a destra è sufficiente, il secondo tempo comunque ha fatto buona guardia anche in copertura. Gosens senza infamia, senza lode, però il fatto che vedevo tra le statistiche il primo tempo era quello da percorso più chilometri, quindi comunque almeno fisicamente sta abbastanza bene. E poi forse c'è un po' di malizia, ma ha ragione lui sul gol di McKenny annullato, comunque lui finisce a terra e quindi sufficienza anche per il tedesco, che poi lascia spazio a Balbo che gioca il più semplice possibile. È sufficiente pezzetto di centrocampo alla fine, dai, usufruisce, ecco, diciamo, di voti che sono un po' ritoccati in alto, perché poi la prestazione è buona, perché poi la vittoria è importante, è netta, quindi Fagioli va sul 6 e mezzo. Poi a me la prima mezz'ora non me la faccio un po' in ombra, devo dire invece il finale del primo tempo l'ho trovato molto più convincente. E il cambio, sì, lì per lì si è lasciato un po' tutti perplessi, però se poi penso alla scelta di provare dal punto di vista di Vanoli il 4-2-3-1, quindi con Mandragora indurre e poi alzare Gudmundsson, può anche essere quel tentativo di coraggio che sentivo citava anche Luca nel suo intervento. Quindi se in mezzo a Fagioli il migliore lì in mezzo a Endur, abbastanza negativo fino alla mezz'ora, con tanto di retropassaggio quasi killer sul quale deve uscire De Gea, però poi c'è il gol e da quel momento gioca molto più sciolto, quindi 7 a lui, perché poi è un gol importante, consente alla Fiorentina di giocare tutta la partita in vantaggio. Bressanini forse un po' di dinamismo l'ha perso, soprattutto nel primo tempo rispetto a come era partito, però comunque figuriamoci, oggi è sufficiente anche lui, oggi sono tutti sufficienti dal mio punto di vista, sicché 6 anche per Bressanini. Qui ci sono i sostituiti, Gudmundsson è da 6, poi torna lì, di lui magari ci ricordiamo per questa situazione con Spalletti, non per molto altro, in quasi mezz'ora di gioco, però oggi dai va bene per tutti, quindi 6 a lui. E guardando poi gli esterni, 6 ovviamente e mezzo, ecco, a Harrison che prende il posto di Parisi, al quale diamo un grande in bocca al lupo. E Harrison ha il grande merito di avviare l'azione gol di Indur e poi alla fine va vicino anche al gol del 2-0, un bel tiro che Di Gregorio manda in corner, quindi 6 e mezzo anche per lui. 7 pieno a Mandragora, gol capolavoro, perfetto la traiettoria del tiro a giro, e peraltro vedevo che insomma sale a quota 7 gol in campionato dietro a Ken, l'anno scorso ne aveva fatti in tutto 9. Ragazzi, centrocampista che si avvicina spesso alla doppia cifra non è poco, poi so che l'argomento è scottante, quindi mi fermo qui. Solomon sicuramente in ripresa rispetto alle altre ultime uscite, da 6 e mezzo pieno, tra l'altro un paio di buone idee nel primo tempo che avevano pescato Parisi in area di rigore, quindi delle buone giocate, oltre chiaramente allo smarcamento per Dur che segna l'1-0. E dai, oggi siamo generosi anche con Piccoli, alla fine c'è quel gol annullato per fuorigioco, dopodiché l'ha vista poco, e quando ha provato a fare il tiro, penso all'imbeccata ai Pongracic, cioè il primo tempo ha concluso malamente, ma oggi anche lui dai può godersi la prova generale positiva e quindi portare a casa un 6. E a Vanoli, che l'ha preparata bene e i cui cambi alla fine poi gli hanno dato ragione, perché Mandragora lo mette dentro lui, è un 6 e mezzo, e vediamo poi che voto gli darà Paratici già da domani. A proposito, ma te l'ore che sei più inserito, quando ce lo dicono con l'Atalanta?
2: Ce lo diranno lunedì. Domani.
0: Quindi non è che ci fanno aspettare stavolta.
2: No, questa volta non ci sono altri tornei di tennis. Tra l'altro ce n'è uno l'anno. Ce n'è uno l'anno di importanti in Italia. Un Master 1000, uno. E sono riusciti in quella settimana lì a metterci la finale di Coppa Italia e il derby di Roma. Cioè un capolavoro.
1: Due commenti
2: totale.
1: A caldo sulle pagelle. Giovanni da Campi: mi dispiace ma la sufficienza Dodò, no dai, non ne ha azzeccata una. Stefano Taxi ci scrive: Ranieri almeno 7, ha salvato un gol già fatto, il comportamento in panchina conta relativamente. Arriva però una domanda, direttore, da parte del Bomber Viola. Io ho già risposto per messaggio con quella che è la mia risposta. Ti chiede: ma con Vanoli al posto del tuo preferito allenatore italiano avremmo perso le tre finali? Io dico assolutamente no. Io gli ho detto: secondo me non ci si arrivava in finale con Vanoli.
0: Vabbè, certo, sono d'accordo. Sono d'accordo, cioè lo metti male sullo stesso piano, le tre finali, perché potrei rigirare con Ken, forse un paio le portiamo a casa. E io penso, lo sapete, l'ho detto tante volte anche a quella di Coppa Italia, forse saremmo arrivati comunque in finale di Coppa Italia, perché il cammino fu tutto proibitivo tra Cremonese, in Torino abbastanza derelitto e così via. E la prima Conference insomma non fu banale, mi viene in mente Basilea soprattutto, molto sofferta. Anche la seconda, Bruges, non fu per niente semplice superarla. Quindi non saprei, a sensazione no. Non credo.
1: Io sono d'accordo con voi, ci scrive Simone. Noi oggi abbiamo fatto tre tiri, di cui due gol. Loro invece li hanno sbagliati. Tutto questo bel gioco non l'ho visto. Hanno soltanto per la prima volta giocato da squadra.
0: Sono d'accordo. Poi rischiamo magari di passare da quelli che non celebrano mai troppo la Fiorentina. Però la sensazione netta sul gol di Indur io l'ho avuta subito, cioè il portiere va giù ma gli passa sotto. Te comunque sei arrivato al gol con due conclusioni da fuori. Io grandi memorie di azioni manovrate non le ho. Ok, il primo gol è manovrato bene perché c'è Harrison per Solomon e poi il diagonale dentro l'area di rigore, però poi grandi azioni, traversoni dalle fasce per i colpi di testa ai piccoli non è che si vedano in questa Fiorentina, quindi in termini di gioco e di spettacolarità che voi mi vogliate mettere in bocca altre cose, sono i motivi per i quali io mi auguro arrivi un altro profilo in panchina. Una cosa va detta e la ribadivano nei vari messaggi, è che indubbiamente Vanoli ha ricostruito lo spogliatoio, il gruppo, e si vede che è con lui. Questo può essere un aspetto da considerare, perché quando è arrivato questo gruppo, poi l'abbiamo visto che è successo tra Reggio Emilia e altre situazioni, era tutto fuori unito, quindi in questo molto, molto merito va a Vanoli.
2: Bene, quindi un altro attestato di stima da parte di Tommaso Loreto nei confronti di Paolo Vanoli, e quindi conferma il fatto che Tommaso Loreto voglia Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina anche l'anno prossimo. Tommaso, ti salutiamo, anche perché adesso chiudiamo, lasciamo tutto cuffie e microfoni a Domenica Viola, anche perché la Chiara deve andare a Campo di Marte ad accogliere gli eroi, vero?
1: Sì, in segno di redenzione. Bene. Perché non mi sono sentita ripagata di tutto quello che mi hanno fatto passare questi malpratici per 10 mesi.
2: Benissimo. Ciao Tommaso.
1: Vado ad accogliere gli eroi di Torino.
2: Come, Tommaso?
0: Credevo per il mercatone e il Campo di Marte.
2: No, gli eroi.
1: No, vado ad aspettare gli eroi.
2: Gli eroi. Ciao Tommaso.
0: Bene, a domani. Ciao.
1: A domani, direttore.
2: Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa penultima puntata. Meno uno manca alla fine di questa agonia chiamata stagione 2025-2026 della Fiorentina. Grazie a Chiara Bevilacqua.
1: Grazie a te, Lorenzo, a tutti gli ascoltatori, anche a quelli che mi fanno arrabbiare.
2: Grazie anche ad Alessandro Di Nardi in cabina di regia. Noi adesso, come detto, lasciamo cuffie e microfono a Domenica Viola, quindi restate qui su Radio Firenze Viola da Lorenzo Di Benedetto. Buon proseguimento di giornata.
4: Radio Firenze Viola.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. è Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala,
1: guardala,
5: guardala,
1: guardala, guardala.
5: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada. Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno dalla redazione. Ancora minacce all'Iran da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. La Premier Meloni chiede alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause, prevista per le spese di difesa, anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude. La posizione della Commissione Europea non è cambiata. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili. Il presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita ieri dai feriti a Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. Quattro i feriti ancora ricoverati, due donne in gravissime condizioni. La Premier ringrazia Luca Signorelli, che ha per primo affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili di Modena anche un uomo di origine egiziana e il figlio. Non abbiamo avuto paura. Modena in piazza, uniti si vince l'odio. Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. Via assieme alla cittadinanza a chi delinque, attacca Salvini, ma il vicepremier Tajani gli ricorda che El Kudri è italiano. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei quattro sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive la squadra di tre sub speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Rientrati in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS è coinvolto dalle ore 21 di ieri alle ore 21 di stasera. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Come di consueto durante gli scioperi saranno attive le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sport è Jannik Sinner, vince gli internazionali di tennis, un doppio 6-4 contro Casper Ruud 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del presidente Mattarella. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Il Napoli vince invece a Pisa e conquista la Champions. La Roma si aggiudica il derby e ora quarta. Torna terzo il Milan dopo il trionfo a Marassi. Colpo Fiorentina allo Stadium, una Juve da incubo scivola al sesto posto. Il Como Como batte anche il Parma, il sogno di Fabregas continua. L'Atalanta perde col Bologna ma si assicura la Conference. Cagliari salvo con una giornata di anticipo. Ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Quando gioca la Fiorentina, Radio Firenze Viola scende in campo insieme alla squadra. Se fosse sempre domenica. 90 minuti più recupero da passare in compagnia di
5: Lorenzo Di Benedetto
6: e Chiara Andrea Bevilacqua.
4: Campionato e coppe con tutti i contributi dei protagonisti. Se fosse sempre domenica, solo su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
7: È inaccettabile.
4: Per vostra fortuna avete un domatore.
8: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
4: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
9: S'apri dibattito.
10: Uno.
11: Contro tutti!
12: Quello che è accanto a lei è matto.
4: Ogni martedì, dalle 19 alle 20:30, su Radio Firenze Viola va in onda Calcio Più On Air. Tutte le emozioni del calcio giovanile e dilettantistico di Firenze e dintorni, passando per le categorie regionali, provinciali e il calcio femminile.
13: Con Giulio Dispensieri,
14: Benedetta Ghelli
15: e Samuele Tofani.
4: Calcio Più On Air, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
16: Giornali in edicola e non solo.
0: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
17: Solo ma soprattutto per Durre, era di rigore, Durre il tiro, gol, gol, Sandur sotto le gambe di Gregorio, la sblocca Durre al 34esimo, Fiorentina in vantaggio, papera di Gregorio, palla sotto le gambe, 1-0 per la Fiorentina al 34esimo, Sandur, il cross al centro, mette fuori la Juventus, poi arriva Mandragora, il tiro, gol, gol, gol, gol, gol, Mandragora, un gol pazzesco, Mandragora, 2-0, sotto la traversa, 2-0, Mandragora, 2-0, gol, è finita qua, sono le ore 14:01 e la Fiorentina in questo 17 maggio sbancato l'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus 2-0, le reti di Indura al 34esimo e di Mandragora all'83esimo. Oggi è bello essere tifosi della Fiorentina.
18: Buongiorno, buongiorno a tutti, lunedì 18 maggio, le 7:05 minuti, abbiamo deciso di riaprire così, di risentire il racconto della sfida di ieri tra Juventus e Fiorentina, una gara che forse nessuno aspettava che Viola potessero vincere. In realtà nei giorni scorsi ne avevamo parlato, avevamo detto che il KO di Roma, quel 4-0 nettissimo, quella prestazione indecente, aveva lasciato comunque sia qualche strascico, aveva lasciato l'esigenza quantomeno di rispondere, di ribadire che la Fiorentina, è vero, ha fatto una stagione orribile, ha fatto una stagione senza obiettivi, ha fatto una stagione non assolutamente in linea con quella che è la sua storia, però doveva in qualche modo dare una risposta, doveva dare un senso a un finale di campionato praticamente senza più, diciamo così, stimoli, perché poi ho trovata la salvezza nemmeno matematicamente contro il Genoa, ma nelle settimane precedenti, no? Immagino con le vittorie sulla Cremonese, sulla Lazio, quelle partite lì sono state quelle naturalmente determinanti. Poi insomma il bacino di motivazioni viola si era essiccato, e invece ieri è arrivata una prestazione ottima, francamente ottima, con praticamente nemmeno un errore. Io non ricordo sbavature, perché poi è vero che la Juventus aveva fatto due volte gol, ma entrambe le reti erano giustamente state annullate perché irregolari, e quindi tutto sommato la prestazione della Fiorentina è stata perfetta, sia in difesa appunto che in attacco, dove c'è stato davvero grandissimo cinismo, e la Fiorentina ha sbancato l'Allianz Stadium contro la Juventus. Insomma, è una stato un pomeriggio quello di ieri, dove la Fiorentina ci ha regalato una gioia all'interno di una stagione maldestra, mediocre, sottotono, e che però oggi celebreremo, ma lo faremo soltanto nelle 24 ore di oggi. Non ve lo dico subito, perché poi sennò qualcuno pensa ma Gian Attasio pensa che con la vittoria di Torino sia tutto a posto. Ma assolutamente no, amici miei. Ecco, io quando dico forza 1%, dico forza 1%. Non ho cambiato idea sul tecnico della Fiorentina, non ho cambiato idea sulla gestione di alcuni calciatori, non ho cambiato opinione sugli errori fatti nel corso dell'anno, dall'estate all'inverno. Non ho cambiato idea su tantissime figure all'interno della Fiorentina che hanno fatto male e stanno continuando a fare malissimo. Quindi non è che il 2-0 di ieri è un'amnistia a tutti i mali, a tutti i malvagi, a tutti personaggi negativi che Fiorentina. Questo vorrei che fosse chiaro, lo ribadisco subito proprio in apertura di puntata, perché sia stampato e inciso sulla pietra di Radio Firenze Viola, o quantomeno di Buongiorno Firenze, che è la mia trasmissione. Ecco, quindi io non voglio amnistiare, perdonare, redimere i peccati di nessuno. Questo voglio essere estremamente chiaro. Tuttavia da cronista non posso non evidenziare che la prestazione di ieri è stata sicuramente buona, di livello, ha fatto felice Firenze, perché parliamoci chiaro, ha fatto felice Firenze. Certo, purtroppo in un campionato dove la Fiorentina non è protagonista, dove non c'erano in ballo gli obiettivi, però insomma intanto la Juventus credo che al 99% non farà la Champions League grazie alla sconfitta di ieri, e quindi tutto sommato, seppur una vittoria di Pirro, quindi senza grosso costrutto e significato, la Fiorentina ieri ha centrato un obiettivo, che è quello di non far andare al 90% la Juventus in Champions League. Quindi questo è quello che racconta il campo. Sono curioso di sapere che cosa ne pensate voi. Voglio sapere che reazioni avete avuto al successo di ieri della Fiorentina. Quanto siete contenti? Quanto secondo voi? Ecco, io vi ho detto la mia, cioè che non cambia niente nel giudizio dell'anno dei protagonisti, in positivo e in negativo, perché comunque i protagonisti in positivo quest'anno la Fiorentina ce li ha sicuramente. Per esempio Ndur che ieri ha fatto un altro gol, è nettamente un volto positivo di questa stagione, mi pare scontato, così come Fagioli, che ieri non ha fatto niente di clamoroso. Peraltro ieri c'era stata la sommossa popolare quando poi Vanoli lo ha tolto dal campo. In realtà è stata una mossa giusta, perché la Fiorentina si è messa 4-4-2, molto più schiacciata, e ha trovato il 2-0, quindi alla fine si è rivelata una mossa giusta. Ma ci sono anche altri volti positivi. Uno di questi, purtroppo, dico purtroppo perché si è fatto male ieri, è Fabiano Parisi, ed è la nota più negativa del pomeriggio di ieri a Torino. Insomma, si teme, tanto per essere chiari, la lesione al legamento crociato, e quindi 5-6 mesi di stop per Parisi. Quindi è una bruttissima tegola, anche perché chiaramente Parisi era uno dei sicuramente volti migliori di quest'anno, ma uno degli uomini da cui ripartire in vista dell'anno prossimo. Quindi insieme a non tantissime figure, ma certamente insieme a, che ne so, De Gea, Fagioli stesso, Ndur, io ci metto anche Mandragora, perché Mandragora secondo me è un ottimo giocatore, ha tanta qualità, ci mette tanto cuore, so che è un giocatore che divide, che spacca. Io però sono sempre stato dalla parte di chi lo difende, perché è un giocatore veramente con gli attributi, che è molto legato a Firenze e che ha qualità, ragazzi, perché il gol che ha fatto ieri è una roba insomma, che pochi calciatori in Serie A fanno. E peraltro lui ne ha fatte 3 o 4 di reti così, io mi ricordo simile alla rete dell'andata alla Juventus, ma un gol identico lui l'ha fatto l'Atalanta due anni fa, vi ricordate, in Coppa Italia c'era ancora Italiano in panchina, si vinse 1-0 a Firenze, lui fece un gol identico a quello di ieri, identico. Quindi è un giocatore che ha qualità ed è un giocatore da cui ripartirei francamente. E Parisi purtroppo ripartirei sicuramente da lui, ma si è fatto male. Quindi comunque, al di là di questo, noi gli auguriamo buona fortuna e certamente lo aspetteremo, io almeno personalmente lo aspetterò, perché non me ne priverei assolutamente del buon Fabiano. Ma in ogni caso, tornando al tema generale della discussione della mattinata, intanto vorrei un commento a caldo, una reazione di pancia da parte vostra al successo di ieri della Fiorentina. Sono molto curioso di sapere cosa avete fatto, come avete esultato, se oggi al lavoro prenderete per il bavero questo o quel collega, perché guardate che farsi buttare fuori dalla Champions una Fiorentina senza obiettivi e che fino all'altro ieri lottava per la salvezza, ci vuole coraggio, caro Spalletti, caro Vlahovic, complimenti a voi, perché insomma non era un'impresa così banale provare a farsi buttare fuori dalla Champions, dalla peggior Fiorentina degli ultimi 20 anni. Insomma, invece la Juventus c'è riuscita, peraltro la Juventus che sperava, i tifosi bianconeri speravano di celebrare la retrocessione della Fiorentina proprio nella gara di Torino di ieri, e invece hanno celebrato un'altra cosa, l'Europa League evidentemente. Quindi comunque sia, tornando alla discussione del giorno, io vi ho detto che non cambia niente, secondo me, il successo di ieri. Non cambia niente verso l'allenatore, non cambia niente verso alcuni giocatori, non cambia niente verso l'operato della società. Quindi questo è il mio pensiero. Chiedo io a voi, da casa, dal lavoro, dalla macchina, ovunque vi troviate, se siete sintonizzati sul canale 92, se siete a vedere invece lo streaming www.radiofirenzeviola.it, se siete collegati sull'app per la Smart TV, insomma avete 3000 modi per seguirci come sempre. Chiedo a voi di rispondere a questa domanda: ma la vittoria di ieri cambia qualcosa nel giudizio della stagione, di alcuni singoli, del tecnico? Avete visto una Fiorentina in linea con le vostre aspettative? Allora forse è meglio cambiare il giusto, non cambiare niente, cambiare poco? Oppure invece siete ancora favorevoli alla tabula rasa, al concetto di mandare via chiunque, dall'allenatore ai giocatori? Insomma, questo è un po' il tema del giorno su cui vorrei stimolarvi e su cui vorrei sviluppare una discussione. Per rispondere a questo tema, il numero WhatsApp per i vostri messaggi scritti e vocali è il 348 75 13 933, mentre per le vostre telefonate, linea fissa come sempre a vostra disposizione, 055 77 111 71. Chiamate in diretta quando volete. Io mi scuso perché ho una voce abbastanza brutta, ma avete sentito pochi minuti fa il motivo per cui ho questa voce abbastanza sofferente, ma è il bello di fare anche il mio mestiere, cioè quello di presentarmi al lavoro con la voce così, perché vuol dire che la Fiorentina ha fatto bene. Abbiamo già una telefonata in attesa, abbiamo già un ascoltatore che ci ha già chiamato alla linea fissa allo 055 77 111 71 ed è Michele. Buongiorno Michele, ben trovato.
5: Ciao Andrea, buongiorno. No, io dicevo che questa vittoria, penso che questa vittoria è per noi tifosi un po' più agi, ecco, diciamo così, sì. Un po' più... La Juve non la digeriamo, cioè non è una partita normale, non è una partita come tutte. Questa è dedicata a chi era a Torino quando spiegarono i supporti per farci cadere di sotto. Questa è per chi era a Avellino, questa è per chi era a Cagliari a aspettare uno scudetto che ci hanno rubato, questa è per quelli che gli juventini li guardano, visto ci guardano sempre, noi siamo provinciali. Quelli che aspettavano che noi si retrocedesse per fare i cortei, ecco, questa è una vittoria per questo tipo di tifosi. Io non posso stare a pensare, dopo che ho vinto a Torino con la Juventus, a quello che è successo. Quello ragioniamo sempre, alla fine dell'anno si ragiona di tutto, però ragioniamo di tutto. Però oggi, ieri, è una vittoria bellissima, io devo essere onesto.
18: Sei commosso?
5: Non sono commosso, però so vedere quando la vittoria è importante e ci rende orgogliosi. perché se no stiamo perché non stiamo il Real Madrid, sì. Vorrei far capire, insomma, credo che tu lo, cioè, queste vittorie sono molto importanti per noi e quindi è importante anche giudicarle importanti, se no è sempre un pantano, una melma,
18: sì, sì.
5: E quindi non va bene, non è onesto. Dico anche che la squadra molto probabilmente bisognerà capire che quest'anno ha reso pochissimo per una serie di problemi anche psicologici.
18: Sicuramente.
5: Non ha mai potuto giocare una partita diciamo in tranquillità. E a parte una persona che fortunatamente ieri non era a Torino, un giocatore che non era a Torino ieri, tutti hanno dato quello che potevano. Evidentemente c'erano dei problemi che rendevano la situazione molto molto molto difficile. E Andrea, bisogna essere onesti, su Panoli, e chiudo con questo discorso. Sì. Allora, penso questo: se deve venire un allenatore straniero, nuovo, importante, va benissimo, Panoli si faccia da parte. Se le alternative sono allenatori come Panoli, io dico, giudichiamo anche il fatto che Panoli conosce quello che è successo quest'anno, non è una cosa da poco.
18: Certo.
5: Ecco, se deve venire un allenatore di grande livello, io lo prenderei straniero, ma se no bisogna cominciare anche a valutare che Panoli conosce l'ambiente. Ecco, questo diamoglielo. Grazie Andrea.
18: Grazie Michele, sì, indubbiamente conosce l'ambiente, conosce anche la squadra, perché io continuo a ripetere che al netto della volontà vostra, ma anche del club, di fare tabula rasa, come dite giustamente voi, io sono anche d'accordo con questo, però rendetevi conto che sarà letteralmente impossibile, ripeto letteralmente impossibile, mandare via 20 calciatori. La Fiorentina avrà da mandar via dei giocatori più tutti quelli che tornano dai prestiti, che saranno una ventina, quindi la Fiorentina più di 10 giocatori non ne potrà cambiare, quindi rendetevi conto che la tabula rasa potrà essere fatta nell'arco di qualche sessione di mercato, 2-3 sessioni, ci metto quella invernale l'anno del 2027, ma rendiamoci conto che non sarà banale come lavoro quello di Goretti e di Paratici, quindi sarà qualcosa da approfondire. Comunque sia, grazie a Michele, questo è il nostro primo tifoso che ha chiamato, continuate a farlo. Diamo il buongiorno anche a Sara Mastrosimoni in regia, che sta lavorando alacremente da prima delle 7 di mattina per predisporre questa trasmissione, che anche oggi vi vedrà protagonisti. 055 77 111 71 per le vostre telefonate, 348 7513 933 per i vostri WhatsApp scritti e vocali. Naturalmente facciamo i complimenti a Yannick Sinner per il grande trionfo di ieri degli internazionali, una 50 anni dopo Panatta, una soddisfazione meravigliosa ancora una volta per il movimento tennistico italiano, nella giornata tra l'altro della discordia, no, tra il derby di Roma e appunto la finale nel Foro Italico, e quindi complimenti al nostro grandissimo Peldicarota. Altra telefonata che ci ha raggiunto, che è quella di Max da Monza. Ciao, buongiorno Max, ben trovato.
10: Ciao Andrea, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, alcuni concetti per cui ti chiedo Lumi, una considerazione
18: sì.
10: Più che altro. Allora, prima di tutto ieri al 17 maggio, se non sbaglio, è giusto il 16 maggio dell'82, quindi
18: un giorno dopo,
10: perché sai, allora, per noi contava poco, nel senso che contava per la maglia, perché sappiamo cosa significa per noi la Juventus,
18: sì.
10: Però poi dopo in campo non ci andiamo noi e ci vanno i giocatori, e quest'anno è sempre stato un mezzo disastro, ma per loro contava e anche tanto. E ragazzi, qualche milioncino, Andrea, secondo me sugli 80-90 milioni li abbiamo anche.
18: Sì, sì, un'ottantina tutti, sì, sì, sì.
10: Esatto, quindi se magari questi 80 milioni li mettessero in premi per 80 tifosi della Fiorentina e trazione, magari sarei contento. Poi ti dico, uno, mi sono piaciute, a differenza dell'altra volta, le dichiarazioni di Paratici, e quella è la seconda cosa molto importante.
18: È vero.
10: Terza considerazione, è ovvio che non si può considerare la partita di ieri un reset di quello che è successo, però i ragazzi hanno capito cosa significava questa partita, abbiamo visto che in altri contesti, giustamente dove non ci sono motivazioni, abbiamo visto come le partite sono finite. E ultimo e importante motivo, la tabula rasa non si può fare, ragazzi, qua ci vuole un lavoro certosino per capire effettivamente a strati chi deve rimanere e chi no. E ieri almeno un concetto del tipo qualche cosa di buono forse ce l'abbiamo, anche perché ribadisco Andrea, non possiamo cambiarne 12.
18: Certo.
10: Se cambiamo 8, di cui 5 titolari è già tanto, ecco. Un abbraccio, ragazzi.
18: Grazie Max, grazie. Sì, io rispondo soltanto a questo concetto, perché poi sugli altri sono perfettamente d'accordo. Come diceva anche il primo ascoltatore Michele, questa qui è una squadra che ha dimostrato che quando ha la mente libera qualche valore ce l'ha, e io sono perfettamente d'accordo che l'anno prossimo, ripartendo con un tecnico nuovo, con molta aria pulita, con nuove ambizioni, secondo me quei calciatori che hanno reso poco o nulla, mi riferisco per esempio a Brescianini e a Fabian, Brescianini ha reso poco, Fabian ha reso nulla, secondo me con una diciamo così ondata di aria pulita questi calciatori faranno molto molto di più, ecco, io non ho dubbi in tal senso. Poi è chiaro che tanti singoli andranno mandati via, andrà fatta una riflessione profonda sul centravanti, perché insomma Ken, per carità, io resto dell'opinione che ho molta paura di chi possa venire al suo posto, perché non è facile trovare uno che ti garantisca i gol di Ken quando sta bene. Quest'anno Ken non ce l'hai mai avuto nel giorno di ritorno praticamente, quindi riflettiamoci bene. Però ecco, io penso che con una mentalità più serena questa qui sia una squadra che potrà far bene, e sono sicuro che farà benissimo, ve lo dico già adesso, 18 maggio, sono sicuro che farà benissimo anche nell'ultima giornata di campionato, quella contro l'Atalanta, che si giocherà secondo me sabato sera, perché a questo punto l'Atalanta non ha più obiettivi, ieri ha perso in casa col Bologna, ma è comunque settima per gli scontri diretti, quindi l'Atalanta è in Conference League al 100%, e quindi sarà una partita senza obiettivi, e la Fiorentina per me vorrà chiudere bene in casa, e secondo me può vincere anche con l'Atalanta nell'ultima gara di campionato, anche perché l'Atalanta, Palladino va via, l'obiettivo l'hanno raggiunto ieri, immagino saranno una settimana in ciabatte, quindi secondo me la Fiorentina può e deve chiudere al meglio. E chiudo, prima di dare la linea un altro ospite che ha chiamato, un altro ascoltatore, facendo i complimenti, visto che siamo nell'ambito dei complimenti, al Catanzaro, del nostro amico Alberto Aquilani, che ieri ha battuto 3-0 nell'andata delle semifinali playoff il quotatissimo Palermo, gli ha fatto un mazzo tanto, 3-0 a fine primo tempo, già vincevano, e ci auguriamo, ecco, che poi il Catanzaro vada in finale e magari vinca, insomma, perché io tra Monza e Catanzaro l'anno prossimo vorrei andare più volentieri a Catanzaro, dove non sono mai stato, poi per carità non è un posto da sogno, ecco, Catanzaro, peraltro insomma c'è una nota, un noto sketch radiofonico di Radio 24, sei mai stato a Catanzaro? Sei mai stato a Catanzaro? Ecco, no, io non sono mai stato a Catanzaro, però mi piacerebbe andarsi, ecco. Altro ascoltatore, Nino al telefono con noi, ciao, buongiorno.
14: Buongiorno Andrea, oggi siamo felicissimi.
18: Eh sì, indubbiamente.
14: A proposito di Catanzaro, volevo dirti una cosa, la prima partita che ho assistito della Fiorentina, quel giorno segnò Antognoni. Comunque, il trionfo di ieri cambia qualcosa. Per me non cambia nulla, è stata bellissima sia la partita che il risultato, ancora meglio. Però francamente le riflessioni che bisogna farle ante Juventus e Fiorentina, chi deve andare via deve andare via, chi deve
18: certo,
14: rimanere.
18: Giusto,
14: però
18: giusto.
14: Come diceva giustamente il primo ascoltatore, non è che se dobbiamo prendere qualcuno che sia più scarso o tanto per cambiare, allora teniamoci Vanoli. Non, con questo massimo rispetto per Barolo, ha fatto un buon lavoro, è giusto che cambi, perché Firenze non lo vuole, il punto è quello, e quando Firenze si mette in testa una cosa non c'è nulla da fare. Il direttore sportivo vuole a Grosso, se Grosso è disponibile prendiamolo, è un giovane, abbiamo lanciato tanti giovani, il gioco più o meno lo fa come Vanoli, non pensate che viene Grosso e fa la fine del mondo, il gioco è quello, se voi avete visto il Sassuolo il gioco è quello, solo che Vanoli ha dovuto lottare quest'anno e lui ha lavorato in tranquillità, la differenza è solo quella, e quando l'abbiamo visto noi, quando noi giochiamo in tranquillità è tutt'altra cosa.
18: Nino, grazie per il tuo pensiero.
14: Ciao, buona giornata.
18: Ciao, grazie davvero per questo tuo spunto di riflessione. Grazie davvero, continuate a chiamare, già 3 telefonate in questo primo spazio di trasmissione. Immagino le migliaia e migliaia di ascoltatori che sono al telefono con noi, insomma sono al telefono, sono collegate con noi, 055 77 111-71 per interagire alla linea fissa, messaggi, vocali e scritti, ne stanno arrivando tantissimi. Sara Mastrosimone ha un grande affare al di là dal vetro, al 348-7513-933. Ribadisco un po' quello che è il tema del giorno, intanto un'analisi sulla gara di ieri, quanto avete goduto, come avete festeggiato, se oggi prenderete per il bavero il vostro vicino di casa, il vostro zio o il vostro cugino alla lontana tifoso della Juventus, il vostro vicino di redazione, insomma di luogo di lavoro, di postazione lavorativa, insomma, magari chiunque tifi Juventus, un vostro amico lontano che avete conosciuto in vacanza, magari gli mandate un messaggio per prenderlo per il culo, insomma come festeggerete, quanto avete goduto. E poi tema un po' più serio, se il successo di ieri, per come è arrivato, per l'impegno che la Fiorentina ci ha messo, per la prova che ha fatto,

0: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
1: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
2: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
3: C'è Velvet Pet, ha tutto. Tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
4: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
5: Tutti matti per il Velvet Pet.
6: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
7: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
8: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
9: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla Trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
10: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze e la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
11: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
12: Che incubo il trasloco!
13: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
12: Ma è fantastico!
13: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
11: Zeus Traslochi in via Bocci 105, zona Careggi.
14: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve.

0: in via Giuseppe Di Vittorio 8. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
1: Radio Firenze Viola. Molto bene, ben ritrovati in diretta alle ore 8, sì, le ore 7:33, scusate, di questo 18 maggio. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, con Sara Mastro Simone in regia, e tanti, tanti, tanti messaggi che stanno continuando ad arrivare alla nostra casella WhatsApp 348-7513-933 per tutte le vostre considerazioni scritte e audio da farci arrivare a corollario, a corredo della vittoria di ieri della Fiorentina per 2-0 sulla Juventus. Le reti, lo sapete benissimo, di Ndur al 34esimo e di Mandragora all'83esimo. Una vittoria che ha mandato in estasi una città, un popolo intero, una tifoseria intera, per quanto, per un giorno, due giorni, sicuramente sì, non certo per una settimana e un mese, nel senso che poi è una vittoria abbastanza effimera, che conta il giusto, perché la stagione era già conclusa sostanzialmente, non c'erano obiettivi, peraltro niente da celebrare perché l'anno è stato terribile. Però ecco, quantomeno la Fiorentina si è tolta lo sfizio di battere la prima big dell'anno, perché la Fiorentina non aveva mai battuto né Inter né Milan né Juve. Sì, aveva battuto il Como, aveva battuto il Bologna, aveva battuto la Lazio, per l'amor di Dio, aveva fatto delle partite importanti anche contro grandi squadre, anche banalmente con le milanesi al Franchi, meritava di vincere, no? Col Milan vinceva fino al 90esimo, poi ha preso gol, con l'Inter gli ha fatto un mazzo tanto nonostante l'Inter vincesse dopo 40 secondi, quindi aveva già fatto la Fiorentina delle buone prove contro le grandi, però mancava la vittoria contro una grandissima, e è arrivata in trasferta nella gara più sentita dai tifosi contro la squadra più titolata d'Italia, quindi quantomeno una piccola gioia è arrivata. Ma è una gioia che durerà quanto? E soprattutto è una gioia che cambierà che cosa? Il giudizio sulla stagione? Sì o no? Il futuro di qualcuno? Il tecnico? I calciatori? Ecco, è questo un po' il tema su cui vorrei stamani sentirvi, cari amici di Radio Firenze Viola. Vi ho già ribadito i numeri poco fa, mi raccomando, scriveteci via WhatsApp oppure chiamateci alla linea fissa, come ha deciso di fare anche Paolino Daccampi, che ci ha contattato. Ciao Paolino, buongiorno.
2: Ciao Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Senti, intanto io ringrazio Graziani che sera la mia sportiva ci ha difeso da quel fenomeno del Gozzi che ci ha sempre assassinato quando faceva l'arbitro. Secondo, io mentre andavo a vedere la partita degli amici in macchina ho sentito Paratici e mi è garbato tanto tutte le chiacchiere, ha detto: ragazzi, ci sono già venuto a Firenze, ho preso casa, sono sempre a Viola Parchi, qualcuno potrebbe venire a dirmi qualcosa, sicché gli da stata una bella regnata a chi scriveva, va via, non ho contatti, certo dice il mio nome e fa piacere. Poi per quanto riguarda l'allenatore, io sono belli stufo che tutti gli anni e Pallarino non va bene, e Italiano non va bene, quello forse sembrava bene, sta un disastro. E io sono convinto, io non sono un fanatico di Manoli, però io penso questo: o Paratici trova veramente un top numero uno, perché lui ha pigliato giovane, non ce lo vedo, o se no tiene questo almeno per un'altra annata, perché anche l'anno prossimo, come tu dici te, non sarà una grande campagna acquisti, tutto si possa cambiare, certo meglio di quest'anno. Io penso che lui o trova veramente un cavallo di razza, come gli ha fatto per lo stop che toccava prendere Lugani, perché quelli buoni sono voluti venire, e se no è da questo. Però ragazzi, se chiede questo, non cominciamo a dividerci, perché o manda a Ferrari o vogliono spendere. Io ho fiducia veramente. Ora abbiamo un direttore sportivo eccezionale e si è visto anche, perché lui non è come Cadè, lui che va per gli allenamenti, parla ai giocatori, quell'altro della sempre di un ufficio a parlare con i mediatori. Io penso bisogna dar fiducia a Parati, se tiene Parioli il segno che gli ha visto e che per quest'anno si va avanti con lui e non c'è altre scelte, e se no troverà il top. Bisogna avere fiducia in Parati. Ciao Andrea, grazie, buon lavoro.
1: Grazie Paolino, e staremo a vedere, insomma, al momento la linea che passa dal mondo fiorentino è che Paratici voglia confermare Vanoli. aspettiamo. Io credo che ci sia molta pretattica all'interno di questa comunicazione informale che emerge. Vi posso dire che è una comunicazione che risulta a tutti, anche a noi, così come risulta ai colleghi bravissimi della Gazzetta, così come risulta ai colleghi bravissimi di Sky. La linea è questa, che Vanoli possa restare. Io ci vedo molta pretattica, ecco, vi devo dire la sincerissima verità. E continuate a chiamarci, continuate a scriverci, 055 77 111 71. Io ho davanti a me i giornali di questa mattina, ovviamente la Gazzetta e il Corriere dello Sport, Tutto Sport. In realtà analizzano più che la vittoria della Fiorentina lo sfacelo della Juventus, perché capite bene che quando la Juventus, la squadra più titolata d'Italia, perde la Champions League contro una squadra che si è salvata la settimana scorsa, fa un po' notizia, no? Quindi naturalmente oggi le testate sportive nazionali dedicano spazio al disastro di Spalletti. Ieri Spalletti ha fatto anche delle dichiarazioni fuori dalla grazia di Dio, insomma, per non parlare del modo in cui ha detto di Gudmundsson, che fa cose antisportive, proprio lui che allena la squadra nella società più antisportiva della storia d'Italia va a dare lezioni di sportività a Gudmundsson, che ha utilizzato un mezzuccio che usano tutti, cioè ritardare la rimessa in campo di un pallone. Cioè, nemmeno da dire, no, che rubava le partite con gli arbitri, che voglio dire, qualcosa che da quelle parti dovrebbero sapere bene, no? Insomma, caro Spalletti, hai preso la Juventus che era sesta. Al momento la Juventus è sesta. Devi ringraziare l'Inter che ha vinto la Coppa Italia, se no facevi la Conference League, nemmeno l'Europa League. Stai molto calmo, stai nel tuo, ammetti di aver fatto un fallimento, caro Spalletti. Fabio da Torino, buongiorno Fabio, ben trovato.
3: Buongiorno Andrea. Allora, quest'anno, dopo trasferte come quelle di Parma, di Reggio Emilia e di Londra, ieri siamo andati, eravamo io e mia figlia, come quest'anno abbiamo fatto, ed è stata, come hai visto anche tu, una sensazione unica.
1: Eh sì.
3: Non avevamo neanche lo spicchio nostro.
1: È vero, c'erano i tifosi della Juventus.
3: Era tutto loro, io sì, penso sì. Fossimo in otto nello stadio Viola, perché era una cosa... Devo dire che abbiamo esultato e non ci hanno... Sì, ci hanno tirato qualche urlo, ma non è successo, non ci hanno picchiati. Ma è stata un'esperienza surreale, perché era veramente, loro erano lì per massacrarci, erano tutti in festa, erano venuti tutti per celebrare il loro trionfo, ed è stata una gioia, devo dire, unica. Un'unica osservazione invece: i due ragazzi inglesi,
1: sì,
3: i due ragazzi che vengono dall'Inghilterra, Solomon e Harris,
1: sì,
3: e io prima di dire che non servono ci penserei bene, perché portano un dinamismo e un ritmo e Solomon anche una tecnica che
1: sì,
3: non sono comuni.
1: È vero.
3: Ciao e forza Viola.
1: Grazie davvero a Fabio. Allora sì, devo dire che Solomon ha fatto un grandissimo assist, quello dell'1-0, ma anche Harrison, che ha preso il posto del povero Parisi, devo dire è entrato bene. Per esempio oggi sulla Gazzetta dello Sport, prima guardavo le pagelle, Harrison si prende 7,5, voto altissimo secondo me, quindi, cioè, per gli standard della Gazzetta, quindi devo dire è stato molto bene. Ha messo lui la firma anche sul gol dell'1-0, perché il gol dell'1-0 nasce proprio da un'apertura di Harrison, mi sembra, proprio per Solomon. Quindi insomma, giusta l'osservazione. Certo, ricordo che la Fiorentina, per riscattare entrambi, deve spendere quasi 20 milioni. Io non lo so se la Fiorentina abbia la voglia, la forza di spendere questi soldi per questi calciatori. Restano dei dubbi, degli interrogativi. Chiaro che debba essere il club a scioglierli il prima possibile. Allora, facciamo così: voi, se volete, continuate a chiamare, non è che vi è vietato assolutamente chiamare, anzi, linea fissa a totale vostra disposizione quando volete, 055 77 111 71. A brevissimo direi di iniziare a mandare un po' di vocali, Sara. No, Sara sta rispondendo a un'altra telefonata, quindi non aspettiamo con i vocali, perché giustamente oggi state chiamando a nastro, ma è normale, insomma, oggi devi celebrare la vittoria sulla Juventus. A proposito, mi hanno detto dalla regia che qualcuno da casa, evidentemente collegato sul canale 92, ha criticato la mia camicia pensando che sia strisce bianconere. Effettivamente può dare l'impressione, ma in realtà sono strisce blu scure, e anche il golf è blu scuro, quindi non è bianco nero, ci mancherebbe altro, insomma, che fossi vestito di bianco nero proprio oggi, insomma, state scherzando, ma nemmeno morto. Tra l'altro, guardate, ironia della sorte, quando finirà questa trasmissione dovrò volare alla Rai, perché oggi abbiamo un incontro, un corso di formazione per i giornalisti, con ospiti illustri. Ci sarà tra gli altri Riccardo Cucchi, storica voce di Radio Rai, c'è la nostra amica Sara Meini, e tra gli ospiti illustri, forse il più il più illustre di tutti è Cesare Prandelli, che insomma è sia ex Juventus che ex Fiorentina da allenatore, ma è, penso, tra i pochissimi allenatori, forse l'unico allenatore nella storia della Fiorentina che ha battuto due volte la Juventus a Torino, in due esperienze diverse. Insomma, ci ricordiamo il 3-2 del 2008, no? Il gol di Osvaldo, e il 3-0 del 2020, perché era prima di Natale, con lo stadio vuoto, no? A quel tempo c'era il Covid, e quindi, insomma, ironia della sorte, oggi avrò l'opportunità di salutare un tecnico che due volte la Juventus l'ha battuta in casa sua. Altra telefonata. Oh, evviva! Suoniamo le campane, perché dopo mesi e mesi è un grande piacere, lo dico anche a beneficio di tutti i nostri ascoltatori, così magari arrivano messaggi per lui, che ha subito mesi difficili, sofferenti. È un piacere salutare e riabbracciare Walter da Roma, al telefono con noi. Buongiorno Walter.
4: Buongiorno Andrea, ti ringrazio, guarda, non mi fa commuovere un'altra volta.
1: No, perché... ci mancherebbe altro.
4: No, lo sai perché mi ha fatto una presentazione incredibile.
1: Vabbè, avevi vissuto non mesi difficili, è vero, dai, si può dire.
4: Forse non me la merito, Andrea, non lo so.
1: Vabbè.
4: Io ti volevo ringraziare di tutto, spesso e volentieri mi hai nominato, ti ringrazio veramente, guarda, credimi, adesso diciamo dopo ieri va un pochino meglio. Dopo Beh. Ieri, perché sono stato almeno lì. Almeno una partita buona ogni tanto l'abbiamo fatta, ma purtroppo...
1: Certo, fammi dire Walter, che mandare in Champions League la Roma non è che sia una grande gioia per quanto mi riguarda, però se non altro...
4: No, esatto, non mi, per quanto mi riguarda anche a me, anche perché ho sofferto parecchio per quel 4-0, sì. Che sapessi quello che ho dovuto sopportare, vabbè. E da tutti i romanisti, amici, per carità, tutto quanto, però lo so, però una di queste purtroppo ci doveva andare, no?
1: Sì.
4: Vabbè, c'è andata la Roma, e tanto, però purtroppo io penso alla mia Fiorentina, alla nostra Fiorentina, che sta in una situazione veramente, speriamo adesso che Paradi ci metta a posto le cose. Non voglio dire niente, perché quando è venuto Pioli ero contento che fosse venuto, ma purtroppo poi è andata come è andata. Ora volevo dire una cosa, Andrea.
1: Sì.
4: Io ieri ho visto la stessa partita che abbiamo fatto col Como in trasferta, la stessa identica partita, solo che lì è finita 2-1 e qui 2-0, ma la squadra è stata compatta e ripartiva. Ecco, tutta la squadra ha difeso insieme, cioè c'è stata collaborazione e tutto, e non riesco a capire perché non siamo riusciti anche a Roma, per esempio, a fare così, o in altre partite, non lo so.
1: È questione di testa, secondo me, Walter.
4: Sarà Andrea, che ogni partita c'ha una storia a sé, per carità, sì. Come si dice, no? Però è un'altra cosa, volevo spezzare una lancia per Solomon.
1: Sì.
4: Io sento dire diamolo via parecchie persone. Io dico attenzione, potremmo avere un piccolo Salah, potremmo avere un piccolo Salah e potremmo pentircene, non lo so, io dico la mia, la penso così, poi magari mi sbaglio. E poi volevo ringraziare tutti i tifosi della Fiorentina, anche quelli che mi hanno magari insultato qualche volta parlando dei portieri, di questo Andrea, grazie per avermi fatto parlare stamattina, perché forse mi sto dilungando un po'.
1: Non ti preoccupare, te lo meriti più di altri di parlare un po' di più. Ti ringrazio, Walter.
4: Grazie a tutto il popolo unione, grazie Andrea, perché sei, guarda, un'ultima cosa,
1: sì.
4: Ti lascio, posso dare una pagella a voi giornalisti?
1: Va bene, sì, va bene.
4: Posso,
1: bisognerebbe aspettare Andrea, la fine del campionato, però praticamente è finito, quindi dai,
4: ma
1: vai.
4: No, ma senza togliendo, tanto io ho le idee chiare. Allora Andrea, scusami, ma sono tutti, io senza nulla togliere a nessuno di voi, perché siete magnifici come Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola e Lady Radio, che io amo, però io metto in prima fila quelli che in pratica, quando non mi stacco mai dalla radio, è quando ascolto te e quando ascolto Mario e Duccio Mazzoni, lo devo dire senza nulla togliere agli altri, per carità, però non riesco a distaccarmi dalla radio solo quando ci siete voi, che devo fare?
1: Grazie.
4: La verità la dico e grazie tanto Andrea di tutto.
1: Grazie Walter, io ti ringrazio, io ho avuto la fortuna di avere dall'azienda, quando è iniziato questo percorso di Radio Firenze Viola, questo spazio mattutino che prima iniziava alle 8, poi è stato anticipato alle 7, sperando che ci fosse un seguito buono, anche perché insomma una fascia oraria in cui io vado in concorrenza con altre emittenti che hanno trasmissioni che so che vanno molto bene, ma in realtà va straordinariamente bene anche questa, quindi alla fine siamo veramente, secondo me, molto ben radicati sul territorio e tra i tifosi Viola anche nella fascia 7-9 su Radio Firenze Viola, mi fa molto piacere, e queste telefonate che stanno continuando ad arrivare a pioggia, la faccia sconfortata di Sara me lo conferma, al di là dal vetro, ne è la testimonianza. Allora, mi fermo un attimo con la voce perché devo mantenerla fino alle 9 e poi stasera devo andare anche a degli eventi, quindi ho bisogno di mantenere un po' di voce, perché ci sono tantissimi messaggi vocali, Sara li ha già selezionati e quindi li sentiamo grazie al suo lavoro. Eccoli qua.
5: Buongiorno Andrea e buona settimana. La stagione rimane VM come sta tutta fino a ieri, insomma, alla fine. E però ieri perlomeno una gioia ce l'hanno data. E ti volevo chiedere una cosa, ma se Goldie McKennie, cosa ne pensi te?
6: Ciao, sono Mario da Massarosa. Intanto parto dicendo che godo come un maiale nel fango sera, quindi sappiamo tutti come stiamo godendo tutto Firenze, tutto Viareggio, dove abito io, tutta la nostra zona. Però poi metto i piedi per terra e penso che è tutto da rifondare, perché non può essere una vittoria, un risultato pur bello che sia, bisogna pensare alla prossima stagione. Ciao, buon lunedì.
7: Ciao Andrea, buongiorno. Guarda, la vittoria di ieri, ok, un minimo di soddisfazione, un minimo di goduria a prendere in giro quei Gobbi, e poi Gobbi che conosco, però l'unica cosa che mi sento di dire è: guardiamo ieri cosa ha fatto la curva del Pisa, cosa ha comunicato la curva del Pisa a giocatori e società, senza Daspi, senza fa casino, senza ogni riferimento puramente casuale. Guardiamo che hanno fatto Pisani, non copiamo, guardiamo.
8: Ciao a tutti, stiamo godendo tutti come Ricci ed è giusto così, però quella Juventus di ieri veramente poca cosa,
1: è vero,
8: male, questo è vero. Quindi non ci farei tanto affidamento a questa vittoria, più che altro io farei comunque non tabula rasa, cercherei un allenatore con caratteristiche diverse da Manoli, perché sennò si ripassa un altro anno di patimento con partite ignobili come queste. Quindi chi ha voglia di passare il prossimo anno con partite ignobili come le abbiamo viste, anche magari arrivando in Europa League o in Conference, si tenga Manoli, io non me lo tengo.
9: Buongiorno Andrea, io non capisco tutto questo astio verso Manoli, però secondo me sbagli, perché lui ha dimostrato che è un buon allenatore e anche ieri ha dimostrato di essere un allenatore che può fare molto ma molto bene. Lorenzo Daglia.
10: Buongiorno, Federico da Boschi. Ma guarda, la partita sarà ricordata sicuramente negli anni, perché il 4-2 che si fece qualche anno fa non è sempre stato ricordato e sarà sempre ricordato. Poi ti ricordi quella squadra lì come è arrivata in classifica? No, tu vai a vedere su internet. E lo stesso fra 10 anni ti ricorderai che non l'hai fatti andare in Champions League, hai vinto 2-0 a Torino, poi che era una stagione tremenda, non te lo ricorderai nemmeno. Quando si vince con loro e ne si fa perdere qualcosina, in questo caso Sordi, è sempre una cosa da ricordare e mettere in bacheca. Forza Viola, sempre.
11: Buongiorno Andrea. Ieri finalmente una vittoria che ci consola un po' da questa amara stagione. E per quanto riguarda il futuro, ha detto bene Vanoli, cioè sarebbe stupido tenerlo o mandarlo via a seconda di una partita. Speriamo bene, forza Viola, Francesco da Venezia.
12: Buongiorno Andrea, sono Nello da Torino. Stamattina ce ne sono pochi qua che alzano la testa. Mi incontrano, ci incrociamo con la macchina, fanno tutti finta di non aver visto la partita. Troppo bello, guarda, troppo troppo bello. Poi noi viviamo qua, quindi per noi vale 10 volte. Forza Viola.
1: E adesso spetterà, grazie Annello, spetterà al Toro completare l'opera, nel senso che l'ultimo turno di campionato mette in programma il derby di Torino, il derby della Mole tra il Toro e la Juventus. Torino che ha vinto un derby degli ultimi penso 20-25, peraltro era anche lì, mi sembra, l'ultima giornata di campionato, una delle ultime, ma lì non contava moltissimo. La gara di domenica potrebbe non contare niente, perché se la Roma e il Milan vincono, e credo che non avranno grossi problemi a farlo perché la Roma va a Verona e il Milan ospita il Cagliari, Cagliari che si è salvato ieri battendo in rimonta proprio il Torino, la Juventus può anche vincere 20-0 col Toro, ma non va in Champions League, quindi magari la Juventus è sconfortata perché sente dagli altri campi che il Milan e la Roma sono in largo vantaggio e quindi perde fiducia e ovviamente si deprime e magari perde la partita. Speriamo possa accadere questo, io glielo auguro al Toro di prendersi la soddisfazione di vincere il derby, perché insomma i tifosi del Torino sono persone che più o meno soffrono come la Fiorentina, cioè hanno una grande storia alle spalle. Il Torino ne ha la molto più grande, molto molto più grande della Fiorentina, però non vincono da tantissimo, non vincono da molto più della Fiorentina, perché la Fiorentina tutto sommato fino al 2000-2001 ha vinto qualcosa, e il Torino è da tanto che non vince, da molto di più, e quindi hanno avuto anche anni molto complessi, insomma, delle varie retrocessioni e una proprietà che non spende, e quindi gli auguro veramente di completare l'opera. Vedremo. Allora, leggo qualche messaggio, poi vado in pubblicità perché dobbiamo andarci. Ci sono tantissimi messaggi scritti, ovviamente. C'è un messaggio di Paolo delle 6 di mattina, non so se questo video di lui che canta l'abbiamo preso, ma poi lo faccio esaminare alla Sara in regia. Allora, poi abbiamo Andrea Scandicci che va in negozio a lavorare con una maglia viola, molto bene, con l'inno della Fiorentina. Paolo dall'Isolotto: giocano bene una partita su 38, mi fanno più rabbia, non dimentico le umiliazioni di questo campionato, complimenti al Catanzaro, vi aspettiamo in Serie A, speriamo davvero il Catanzaro salga, ma la strada è molto lunga, cara Paola. Antonio: sono veramente contento, i ragazzi hanno dato tutto, però tecnicamente per il prossimo anno terrei solo Fagioli e Solomon. Nicola San Giovanni: per me non cambia nulla, stagione fallimentare, vorrei sapere che cosa ne pensi delle parole di Vanoli, secondo me lui sa già che molto probabilmente non resterà. Era l'impressione, Nicola, che abbiamo avuto anche noi in sala stampa ieri. Ieri eravamo pochissimi giornalisti da Firenze, eravamo in 4, e quindi non è che eravamo tantissimi, però tutti e 4 abbiamo avuto la stessa impressione, di un tecnico che non resta, però magari improvvisamente cambia tutto. Peraltro aggiungo una cosa: ieri Vanoli, parlando degli incontri con la società, ha detto: quando ci siamo visti 2 settimane fa, puntini puntini, il che vuol dire che quel famoso incontro che qualcuno diceva c'era stato settimana scorsa non c'è stato alla fine, quindi l'ultimo incontro vero e proprio, l'ultimo faccia a faccia dove si è parlato di futuro risale a 2 settimane fa. Quindi, insomma, sono d'accordo su una cosa, Nicola, che è sbagliato giudicare o decidere il futuro di Vanoli dalla gara di ieri. La gara di ieri è una gara dove la Fiorentina ha giocato con la testa libera, senza motivazione, cioè sì, le motivazioni ce l'aveva, se no non avrebbe vinto, ma senza pressioni, senza angosce. Non era una gara dove valutare, secondo me, l'operato del tecnico. Certo, la valuti, ma nel percorso, quindi da novembre, quando è entrato, a oggi, questo sì. Allora mi fermo qui, Sara, linea a te, andiamo in pubblicità, a rientro abbiamo ancora decine e decine di vocali, decine e decine di messaggi. Per favore, gli audio più corti. Massimo da Cecina, tu vai sempre lungo, io capisco che sei un fiume in piena, ma devi mandare gli audio entro i 40-45 secondi, per favore. Oggi siete una valanga, cercate di stare attenti. Linea alla regia, tra poco torniamo.
13: Radio Firenze Viola.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
15: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
16: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
15: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
16: Istitutogiglio.it.
15: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
17: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
18: Golden Bistro a Signa, l'idea di vivere un'esperienza diversa. Non un ristorante, non un pub. Aperitivi, menù corto con rotazione periodica dei piatti di mare e di terra. Serate a tema, eventi privati e piccole feste, allietati da bella musica e ottimi drink. Giardino esterno e ambiente interno climatizzato. Un luogo particolare che trova armonia nel caos della vecchia fornace di Signa. La famiglia Storino vi aspetta in questa incantevole location. Ci trovate a Signa in via dei Renai 2. Per info e prenotazioni chiamate il 371 434 64 40.
19: Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
20: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
21: Più grintoso e raffinato di

0: Pia Auto Chia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Alsigna, in via Mendola 23 C. Salute.
2: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno dalla redazione.
3: Oggi ci sarà la convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato 16 luglio a Modena. Nel corso dell'udienza davanti al GIP l'indagato potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere, come fatto nell'interrogatorio con i pubblici ministeri. È un fatto di disagio psichiatrico, ha precisato il ministro Piantedosi, mentre a destra è scontro sui permessi di soggiorno. La città scende in piazza contro la paura, uniti si vince l'odio. Ieri la visita del Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni dalle persone investite. Grazie per quello che fate, ha detto il Capo dello Stato ai medici. Sono 4 i feriti ancora gravi, 2 donne in gravissime condizioni.
4: È prevista nella mattinata di oggi la ripresa dell'operazione di recupero dei corpi di subitaliani rimasti intrappolati in un sistema di grotte sottomarine nell'atollo di Vavu alle Maldive. Il team internazionale di Search and Recovery, mobilitato da Dime Europe, è arrivato ieri e ha completato la preparazione delle attrezzature, i briefing operativi e la pianificazione finale della missione. Una prima immersione prevista per questa mattina, meteo permettendo. Rientrati intanto in Italia, Malpensa, gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York.
3: Gli esteri, ancora minacce all'Iran da parte del presidente americano Donald Trump. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il Tycoon e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios, martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
4: Il conflitto Mosca-Kiev. La scorsa notte le difese aeree hanno intercettato e distrutto 50 droni ucraini ad ala fissa su regioni russe e sul Mar d'Azov. Lo riporta, scrive la TASS, il Ministero della Difesa russo. Attacchi di droni russi hanno invece causato 18 feriti a Dnipro e 2 a Odessa, oltre a danni materiali ad alcuni edifici. Lo riferiscono le autorità delle due regioni ucraine. Nessuno dei feriti risulta al momento in gravi condizioni.
3: Possibili disagi sui trasporti e sull'erogazione di servizi da nord a sud a causa dello sciopero generale. L'agitazione è indetta dall'unione sindacale di base e interessa tra gli altri anche il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia TPR Trenord fino alle 21 di stasera. I treni in forma Ferrovie dello Stato possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire è anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo.
4: Lo sport in chiusura. Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis, un doppio 6-4 contro Casper Ruud, 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la Coppa dalle mani del presidente Mattarella, trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter, Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Cagliari salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Per la MotoGP, doppio incidente al Gran Premio in Catalogna vinto da Di Gian Antonio. Infine il ciclismo, al Giro d'Italia Vingegaard domina la 9ª tappa.
3: È tutto, a più tardi.

0: Benissimo, ben ritrovati, le 8 e 6 minuti, la seconda ora di Buongiorno Firenze, Andrea Giannattasio che vi sta parlando, sarà Mastro Simone in regia, al di là dal vetro che sta naturalmente selezionando i tanti, tantissimi vocali che stanno continuando ad arrivare, ma io mi aspetto tante telefonate, siamo stati sommersi dalle telefonate nella prima mezz'ora abbondante, i primi 40 minuti di trasmissione, tantissimi contributi telefonici da parte vostra, continuate a chiamarci 055 77 111 71 oppure per i vostri messaggi WhatsApp scritti o audio 348 75 13 933 per tutte le vostre considerazioni. Vi ribadisco un po' quello che è il tema del giorno, naturalmente essendo il giorno dopo la gara con la Juve, un'analisi su quello che è successo ieri la voglio sentire, soprattutto su come avete festeggiato, su come prenderete per il bavero il vostro vicino di casa, il vostro collega al lavoro, magari un parente, un amico juventino, insomma, se avete voglia di dirci anche questo mi fa molto piacere. Per quanto riguarda invece il tema vero e proprio, insomma, vi sto chiedendo fin da stamani se poi questo successo di ieri, un 2-0 che però è un 2-0 che va oltre sostanzialmente il risultato, perché la prova è stata veramente totale, completa, in attacco, in difesa, al netto delle assenze, dell'infortunio di Parisi, insomma, vi chiedo se questo successo cambia qualcosa nel vostro modo di valutare la stagione, nel vostro modo di riprogrammare l'anno prossimo, nei singoli, nel tecnico, nei giocatori, insomma, cambia qualcosa la vittoria di ieri a Torino sulla Juventus? Fatemelo sapere 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti e vocali 055 77 111 71. Allora, direi di continuare con i messaggi scritti perché ne avevamo letti 3 o 4 e basta, quindi riparto un po' da stamattina. Damiano: non cambia nulla, ma ieri gli abbiamo fatto male. E poi Marco il Pecora: buongiorno, no, non cambia assolutamente nulla la vittoria di ieri, rimango per la tabula rasa. Andrea da Milano: ciao Andrea, sempre fedele alla epurazione di tutti. Poi Monica: per me vincere contro i Gobbi è sempre una grande soddisfazione, eliminarli dalla Champions non apprezzo, dopo che nei mesi scorsi già festeggiavano la nostra retrocessione come meglio di uno scudetto. Quindi sì, per me vale tanto, ma io sono una tifosa da 64 anni e quindi ricordo tutti i furti subiti, immagino. Poi Fabio: se la vittoria di ieri fosse motivo della conferma di Vanoli, mi costa dirlo, ma era meglio perdere. No, speriamo di no, ovviamente. E poi Lorenzo: Firenze non vuole Vanoli, facciamo un sondaggio. Beh, guarda, direi che sull'allenatore ci andremo un po' più specificamente da domani, Lorenzo. Ecco, oggi naturalmente l'ho messa più sul piano della partita e in generale sui singoli, che comprendono anche l'allenatore, però direi che su Vanoli ci andremo un po' più a bocce ferme da domani, ecco. E quindi sarà opportuno che in tanti rispondiate. Marco: se fossimo stati noi tra il terzo e il sesto posto non ci saremmo mai sognati di contestare la squadra e la società, come vede successo da altre parti, sicché la domenica prossima ci sarà qualche fischio ed è più che legittimo. Se io penso che, non ho parlato con nessuno della curva sinceramente, però presumo che la contestazione ci sarà ancora, ecco, quindi non vedo come cambieranno le cose, ecco. Nonostante il successo di ieri, sia chiaro, che è bellissimo, che è straordinario, che ci fa godere, però ecco, la stagione mediocre resta, gli errori restano, i giocatori superficialmente predisposti restano, insomma. Poi Luca da Scandicci: la partita di ieri non è che cambi qualcosa, ma ovviamente fa riflettere, probabilmente senza la pressione che abbiamo avuto tutto l'anno la squadra ha dato il meglio di sé, comunque una vittoria per noi tifosi importantissima che ci regala, che ci ripaga un po' della brutta annata. Michele da Vicenza: ieri Paolo Vanoli ha sverniciato i Gobbi, grande, che grinta e che coraggio, osannate Sarri, ma ieri la Lazio non ha tirato in porta. Ma Michele, tu fai un po' paragone con due cose diverse, nel senso che la Lazio è una squadra morta, sepolta, ha perso la Coppa Italia l'altro giorno, era devastata mentalmente, ieri giocava in uno stadio avverso perché non c'erano nemmeno tifosi da Lazio. Non è questo il punto. Secondo me la peggiore Lazio degli ultimi 10 anni è arrivata in finale di Coppa Italia. Quindi secondo me Sarri qualche merito ce l'ha. Poi sono d'accordo con te che Sarri non sia il non plus ultra, cioè non è che se arriva Sarri cambia tutto. Io Sarri lo vedo un po' come passato, cioè il suo nome è stato accostato ogni anno alla Fiorentina e francamente lo vedo un po' come qualcosa di antico, ecco, non più di attuale. E poi Matteo, come gioca bene il Como, come gioca bene, mi ricorda proprio la Fiorentina di Della Valle con Prandelli, che nostalgia di loro. Devo dirti, caro Matteo, che non ho visto le immagini di Como Parma che ieri si è disputata allo stadio Sinigallia, però sicuramente il Como ha giocato molto bene. Poi Kate da Udine, buongiorno, contento per aver recato un danno agli scoloriti, ma calchiamo il tasto reset e ripartiamo da zero, lo stesso zero che ha espresso la squadra quest'anno a livello di gioco e di rispetto per la maglia. Marco da Vinci, vincere a Torino con la Juve è sempre una goduria, specialmente se con la sconfitta ci rimettono circa 40 milioni, ma che 40? Ci rimettono 80 milioni. Ma la stagione più gli va via Vlahovic a zero, non gli arriva Bernardo Silva dal City a zero, insomma avranno grossissimi problemi a fare mercato, questo è poco ma sicuro. Dovranno probabilmente vendere qualcuno, chissà che magari non vendano Yıldız. La stagione resta la peggiore della storia e merita importanti valutazioni su staff, giocatore, allenatore. Beh, la peggiore della storia direi di no, la peggiore della storia è quando la Fiorentina è retrocessa, alla fine quest'anno si è salvata, quindi non può essere la peggiore. Peraltro aggiungo un dato, che ieri vincendo la Fiorentina è salita a quota 41 punti e ha evitato il peggior rendimento dell'era dei 3 punti a partita, che resta nel 2021 quando la Fiorentina di Iachini ne fece 40, quindi ora è già a 41. Ma io sono convinto che la Fiorentina con l'Atalanta possa vincere, perché quindi può salire serenamente a 44 punti. Sindaco dell'Isolotto in diretta con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, io mi ero iscritto al partito dell'1%, lo sapevi, vero?
0: Hai fatto bene.
1: No, allora io volevo andare un attimo sulla Rese, e qui sono coinvolti Gudmundsson e Spasetti.
0: Sì.
1: Un allenatore di questa squadra di può parlare di antisportività. Loro proprio non lo possono dire antisportivi, perché se qualcuno vuole io gli fo un elenco, perché io ho 55 anni, mi sono visto rubare lo scudetto a Cagliari e via dicendo, tutti vari rigorini, rigoretti e rigorelli. Va bene, loro di antisportività Spasetti un po' parlare, perché parlare di antisportività, essere allenatore da Juventus, è come essere un fagiano, essere iscritto alla cicaccia,
0: sì.
1: Uguale.
0: Sì.
1: Lui non può parlare di antisport, poi chi avrebbe fatto? Di buttare un pallone, perché lui
0: sì, ha temporeggiato un po', ha fatto una cosa che fanno tutti, dai.
1: Lui non l'ha mai fatto, piccino, guarda come sei, spallettone nostro. Che vorrebbe venire allenare la Fiorentina. Se viene allenare la Fiorentina è ambio squadra, io, con uno di genere, che insegue gli altri allenatori fino a metà campo quando vince per saltati, e quando perde fa direzione e mette la cosa fra le gambe e fa anche per maloso. Questo volevo dire io, Andrea, perdonami lo sfogo.
0: Fatto bene, grazie sindaco,
1: ci sentiamo prossimamente, ciao.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie, sì, devo dire che ieri la conferenza stampa di Spalletti è stata abbastanza delirante. Ha difeso la squadra, si è presa con se stesso, e questo magari è un tecnico, è giusto che lo faccia per proteggere lo spogliatoio, però francamente insomma ha detto delle cose da tecnico che non è sereno, dai, mettiamolo in questa maniera, ma è normale, insomma non può essere sereno un tecnico che è arrivato, che stava facendo bene, che stava portando la Juve in Champions e poi invece finirà probabilmente sesto. E ripeto, deve ringraziare l'Inter che ha vinto la Coppa Italia, perché sennò la Juve faceva la Conference League l'anno prossimo, invece farà l'Europa League al 90%, 99% direi per cento, a meno che la Roma non si ammazzi a Verona, ma insomma, la vedo complesso, ecco. Complessa, ecco. Allora, accidenti, tanti audio. Allora aspetta, mi dice Sara di fermarmi con i messaggi. Mandiamo un po' di vocali, così riposa anche un po' la voce, e poi torniamo, anche perché dobbiamo dare il via alla lunga lista di collegamenti. Ce ne sono ben tre questa mattina, quindi avanti tutta con i vocali, grazie.
2: Grande Andrea, buongiorno. Allora, vabbè, fa sempre piacere vincere 2-0 con la Juve, ma anche 3, anche 4, insomma, anche di pochi gol di differenza, ma fa sempre bene. Però in un'annata brutta come quella di quest'anno, dove abbiamo rischiato di andare in B fino alla fine, è veramente una magra consolazione. E preferirei, io lo ridico un'altra volta, preferirei perdere ogni anno 6 punti con la Juventus tra andata e ritorno, ma arrivare a vincere qualcosa. Questo non me lo toglie dalla testa nessuno. Questo non me lo toglie dalla testa nessuno. Quindi mi raccomando, ormai è andata così, bene o male, ma se il prossimo anno ci dovessero far scrivere cosa ne pensi se perdi con la Juve andata e ritorno ma arrivi tra le prime 4, ci metto la firma.
3: Buongiorno Tommy da Firenze. Allora, certo, meriti della Fiorentina, meritissimi della Fiorentina, ma ieri la Juve 0.
0: Sì, è vero.
3: Ragazzi, io ho visto delle cose ieri fatte da Ranieri che nemmeno veramente, con tutto il rispetto, negli scarsi ignudi di Peretola. Io veramente, guarda, via tutti. Io ripartirei da De Gea e Mandragora, poi per il resto arrivederci e grazie a tutti. Grazie.
4: Buongiorno dottor Andrea, io non sarei dispiaciuto della permanenza di Vanoli, lo dico con grande forza, perché non soltanto per la partita di ieri in cui una Fiorentina finalmente con la testa sgomba è stata messa in campo benissimo, ha indovinato i cambi, ha preso quel comuzzo, l'ha sbattuto nel muro, perché porca miseria, dopo l'ennesimo errore solito che perde il giocatore e poi ci fa regolarmente gol, cioè ha dimostrato di essere un allenatore capace sotto tutti i punti di vista, e quindi non mi dispiacerebbe se rimanesse. Per quanto riguarda il resto, mi dispiace per Parisi, spero che non sia nulla di grave, se avete qualche aggiornamento. Ciao da Riccardo.
5: Ciao, sono Andrea da Forlì. Ieri chiaramente è stata una giornata molto bella. Voglio solo dire che sicuramente l'anno che è passato è stato terribile e nessuno lo vuole dimenticare, anzi non dovrebbe essere dimenticato, dovrebbe essere tatuato a tutti i giocatori che entrano nella nostra società in memento. Ma di sicuro del buono c'è, e la colpa principale è stata dell'allenatore precedente e del DS che ha comprato giocatori sbagliati. Però per me la squadra con un motivatore giusto per almeno un terzo c'è.
6: Buongiorno Andrea, Paolo dal Grosseto. Ma io sinceramente ho goduto ieri, continuo a essere contento, e sinceramente sì, l'annata è stata schifosa, si è detto, io non vedo l'ora che finisca e si riparta, però una soddisfazione almeno ce la siamo tolta, cioè vedere Gobbi fuori dalla coppa, e poi sinceramente che quell'antipatico arrogante di Spalletti per nascondere la vergogna di aver perso contro la Fiorentina che non aveva niente da chiedere al campionato, se la riprende con Gudmundsson. Ridicolo! Meno male non è l'allenatore della Fiorentina. Ciao.
0: Bene, grazie, grazie anche a questa altra carrellata di note vocali che ci hanno raggiunto, ce ne sono molti altri di audio, li manderemo nell'ultima parte. A brevissimo però cominceremo il nostro percorso di collegamenti. Abbiamo un opinionista, il nostro Andrea Trapani, classico amico del lunedì, abbiamo il caffè nero bollente Luca Calamai, abbiamo il direttore Loreto che sta per arrivare, ma prima di tutto abbiamo un altro ascoltatore al telefono, che è Mirko, che ci chiama dalla Germania. Ciao Mirko, buongiorno, ben trovato.
7: Buongiorno a te Andrea, buongiorno a tutto il popolo viola.
0: Buongiorno.
7: Vorrei iniziare dicendo che è bellissima la vittoria di ieri, e ancora congratulazioni a te per le radio cronache che mi fanno veramente stare bene.
0: Grazie,
7: mi
0: fa grazie.
7: Veramente morire.
0: Grazie.
7: Ti faccio i complimenti. E dicevo, allora adesso io prenderò gli insulti soprattutto dalla Chiara e Lorenzo e da tantissime persone che tifano Fiorentina come me da tanti anni, però io faccio un discorso aziendalista, va
0: sì,
7: bene?
0: Sì, sì.
7: Allora, secondo me noi abbiamo tantissimi giocatori mediocri in questa rosa, lo dico e lo dicono tutti da tanto tempo, che però secondo me con la mentalità giusta potrebbero diventare buoni giocatori. Allora, Paratici ha da fare un lavoro incredibile, lo sappiamo tutti, e certo capisco quelli che dicano via tutti, però mandare via 30 giocatori o 20 quanti sono e prenderne altri 20 buoni, secondo me è impossibile.
0: Certo,
7: stagione.
0: Questo è vero.
7: Poi, sì, certo, noi ci ricordiamo del miracolo che fece Montella quando si prese vari Gonzalo, Borja Valero, ed è proprio quello che dico io. Secondo me, se noi prendiamo tre giocatori buoni, ma veramente buoni, e puliamo un po' quello che dobbiamo pulire, e quelli che veramente non ci vogliono stare vadano via. Però io dico una cosa, ragazzi, lo so che prenderò tanti insulti, secondo me un altro anno dovrebbe restare Vanoli, perché comunque si ripartirebbe da una piattaforma già esistente, e quantomeno secondo me con un'annata buona che le palle cominciano a entrare, no, come da, si è visto quest'anno dalla prima di campionato, quando Ken ha sbagliato il gol a Cagliari, che era un gol fatto praticamente, lì si era già capito che era un'annata che non andava, non so come spiegare, l'ha detto anche Italiano ieri nell'intervista, ci sono le annate che
0: sì,
7: non
0: sì,
7: vanno.
0: È vero, è vero, sì, sì.
7: E, vero?
0: Sì,
7: e
0: sì.
7: Secondo me se noi si ripulisce un po', si prende tre giocatori buoni e si tiene Paolo un'altra stagione, secondo me si crea il nuovo ciclo della Fiorentina. Però so che molti non saranno d'accordo con me, però io voglio bene alla Fiorentina e secondo me questa potrebbe essere la soluzione migliore.
0: Grazie Mirko.
7: Andrea, buona giornata.
0: Grazie Mirko. Ciao. E a questo punto vi posso promettere o anticipare che sarà il tema di domani mattina, dai, quello dedicato a Paolo Vanoli, perché vedo che vi scalda. Oggi siamo stati molto più sul generico, abbiamo commentato in generale la gara di ieri, il vostro tasso di soddisfazione. Domani andremo più sullo specifico e magari ripartiremo proprio dal tecnico. Noi però ripartiamo adesso, come tutti i lunedì mattina, da Andrea Trapani, firma del Foglio e di Calcio Toscano, che ho al telefono. Ciao Andrea, buongiorno.
8: Buongiorno, un saluto a tutti.
0: Insomma, è una soddisfazione in una stagione tristissima, Andrea, che dici, quella ottenuta ieri?
8: Sì, abbiamo parlato sempre del caffè, è il caffè migliore di questa stagione, quindi finalmente ci è toccato il bar dove ci hanno servito il caffè che ci ha regalato un buon sapore questa mattina, perché la Fiorentina, lo so, è provinciale, ma quando parliamo di Fiorentina secondo me non è un aggettivo negativo, e è stata una piccola soddisfazione, una stagione che comunque rientra tra le più brutte che potevamo mai immaginare, perché chiuderemo a 41, 44 punti, ci siamo salvati da alcuni record negativi, ma ne abbiamo fatti tanti sì. Nell'inizio di questa stagione, non si cancella quella Fiorentina che a dicembre non era ultima, era più che ultima, è una Fiorentina che ha chiuso il girone d'andata con 13 punti, ci ha regalato tanti, troppi mesi che è impossibile dimenticare. Però la vittoria di ieri è una di quelle cose che accadono raramente, perché la Fiorentina a Torino contro la Juventus aveva vinto solo 7 volte nella sua storia, quindi non è un evento che possiamo ignorare, perché la Juve è la nostra avversaria storica, abbiamo questa rivalità da decenni, la Juve ieri si giocava qualcosa e noi niente, quindi qualche motivo per dire oh, oggi siamo contenti, siamo soddisfatti, Andrea, ce lo abbiamo, ho sentito anche ieri, hai perso un po' di voce,
0: sì.
8: È una cosa che contagia chiunque sia nell'ambiente fiorentina, che sia tifoso, giornalista, anche i simpatizzanti, che ieri abbiamo avuto tra l'altro anche un traino da altre tifoserie, è una cosa che succede di raro, quindi io per questa settimana, sono onesto, me la godo questa vittoria a Torino.
0: Sono d'accordissimo, e oggi abbiamo anticipato quello che sarà un po' il tema di domani, cioè quello legato al tecnico, a Vanoli, per cui vorrei chiederti se con la gara di ieri è giusto valutare il suo operato, è giusto accrescerne le chance di conferma oppure no. Io ti posso anticipare, perché oggi abbiamo fatto veramente zero rassegna stampa perché non c'era il tempo fisico, che oggi il Corriere dello Sport titola in prima pagina, nella versione di stadio di Firenze, titola veramente a tutta pagina: Vanoli tutta la vita, punto esclamativo. Quindi chiaro, è il giornale che gli ha tirato la volata fin dal mese scorso, no? Parlando di conferma al 99%, però ti chiedo, al di là delle simpatie del quotidiano in questione, se la gara di ieri aumenta o no le chance di conferma del tecnico.
8: Guarda, riprendo le parole di Vanoli, che ha detto che gli dispiacerebbe se le valutazioni crescessero solo per la partita di ieri. La mia risposta è no, nel senso, non nego, la Fiorentina ha fatto un girone di ritorno da 28 punti, diciamo più che accettabile, anzi un buon risultato rispetto a qualche stagione, però Paolo Vanoli è stato chiamato come traghettatore, io penso ne sia consapevole anche lui, ha dovuto prendere una situazione molto molto difficile, quella che dicevo prima, quella che ci ha regalato l'amarezza che comunque non si cancella, ha portato la Fiorentina in salvo prima del previsto, perché se la partita di ieri fosse stata tra la Fiorentina, doveva fare punti salvezza, e la Juventus che era in corsa, l'esito sarebbe stato molto diverso. La Fiorentina ha sofferto molto, tanto, troppo le partite quando servivano i punti, e questo lo sa anche Paolo Vanoli, e secondo me questo è uno dei limiti di questa guida tecnica, perché è venuto come traghettatore e spesso lui stesso, nessuno l'ha forzato a raccontare quello che era dietro le quinte, ci ha detto che la squadra, il gruppo aveva problemi quando c'era qualcosa da giocarsi, quindi abbiamo avuto una Fiorentina che quando pensava di perdere ha giocato bene, Como, Bologna e altre partite, quando pensava o doveva vincere non è riuscita nemmeno nel suo obiettivo, Parma e tanti altri esempi, Cagliari, e quindi c'è qualche problema, cioè la figura del traghettatore dovrebbe essere quello che ti dà una certa solidità nelle squadre, contro le squadre più abbordabili, e viceversa fa giocare comunque bene la Fiorentina contro le squadre più forti, che non c'è nulla da perdere. Diciamo che ha realizzato il 50-60% di questo, e poi c'è la questione aspettative. La Fiorentina viene da un anno dove siamo delusi perché avevamo aspettative alte con un buon allenatore come Pioli, riprendere con Vanoli secondo me la piazza, poi domani ho sentito che parleremo solo di questo su Radio Firenze Viola, sì. Secondo me sono curioso di vedere se la piazza vede

0: Questa stampa poi lo riascolterete magari nelle trasmissioni successive, è stato molto chiaro, insomma ha detto: spero che la società non mi giudichi per la gara di oggi, perché allora a quel punto spero mi mandi via se mi deve giudicare dalla gara di oggi. E io sono d'accordo con lui, nel senso, al di là del mio forse 1% che io continuo a portare avanti, però è giusto che non venga giudicato dalla gara di ieri, va fatto un discorso più complesso, più completo, da novembre a oggi. Poi se il club giudica che deve rimanere, noi diremo e viva Vanoli, lo sosterremo, non è che cominceremo a dire Emma, no, secondo me, secondo altri, non deve restare, però se resta lo sosterremo e lo aiuteremo. Sara, linea a te, linea alla regia, pubblicità e poi torniamo, abbiamo ancora l'ultima mezz'ora infuocata da vivere insieme.
1: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
3: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, 2 ami e 3 purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C, ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
1: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelati La Rotonda, direttamente a casa vostra. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
0: Ultima parte di Buongiorno Firenze, le ore 8 e 32 minuti. Andrea Giannattaso che vi sta parlando, Sara Mastrosimoni in regia. Abbiamo una ventina di minuti abbondanti da vivere insieme, con tante voci, tanti collegamenti e tanti messaggi scritti e vocali che ci sono ancora da leggere ed ascoltare. Ma prima di ogni altra cosa, come sempre giunti a questo momento, è doveroso gustarci tutti assieme, stavolta è anche dolce, oltre che nero e bollente, il caffè di Luca Calamai. Eccolo qua.
5: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: Luca, buongiorno, bentrovato.
6: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, non mi soffermo sulla questione allenatore, che resta centrale, ma oggi no, oggi c'è una storia di calcio che merita, secondo me, una sottolineatura, e ha come grande protagonista Mandragora. Il gol che ha segnato è stato un qualcosa di straordinario, ma devo dire che ho trovato addirittura più straordinario quel gesto successivo al gol, quell'abbraccio quasi, l'ho quasi ritrovato a Parisi, che era lì in panchina con gli occhi tristi, quella maglia sventolata, un gruppo che si è ritrovato nel riconoscere l'onore delle armi a un amico, un compagno di squadra, uno dei grandi protagonisti della lotta della salvezza. Ecco, in quel gesto ho visto la Fiorentina, ho visto un gruppo ritrovato. Se penso a quello che era successo contro il Sassuolo, sembra proprio di raccontare tutta un'altra storia. E allora grazie Mandragora e grazie Vanoli che questo gruppo lo ha ricostruito.
0: Grazie mille, Luca.
6: Ciao.

0: Grazie davvero Luca Calamai, sì indubbiamente. Stavo rivedendo ieri in treno mentre tornavo a Firenze, ma anche adesso, perché poi i monitor di servizio su Sky stanno alternando le immagini. Ieri devo dire una giornata sportivamente ricchissima di contenuti, insomma ieri sono giocate 5 gare per la Champions League, tutte molto importanti, tutte affascinanti. Si è giocata la finale degli internazionali di tennis a Roma, si è giocato il playoff di Serie B tra il Catanzaro e Palermo, si sono giocate 2 gare salvezza, 3 in realtà, poi insomma, Cagliari era pressoché salvo, e 2 gare salvezza pazzesche, soprattutto quella di Reggio Emilia tra Sassuolo e Lecce, che ha visto vincere il Lecce all'ultimo minuto con un gol di Stulic, quando il Sassuolo un istante prima aveva fallito con Volpato il gol della vittoria. Insomma, pazzesco. E quindi dicevo, insomma, nel monitor di servizio mi passavano le immagini anche di Juventus Fiorentina di ieri. Il gol di Mandragora è qualcosa di pazzesco, cioè io, ci sono pochi calciatori in Serie A che sanno fare queste cose, non sto esagerando, ma sapete perché lo dico? E lo dico di Mandragora, perché non è la prima volta che lo fa, perché se ne facesse uno ogni 6 anni o uno in carriera, diciamo, beh, cavolo, ma non l'ha mai fatto. E no, invece no, Mandragora ne fa tanti di gol così. Ripeto, all'andata con la Juve è stato un gol simile, ma un gol identico a quello di ieri, lui l'ha fatto con l'Atalanta in Coppa Italia. Io non so se è stato più bello quello di ieri o quello di 2 anni fa in Coppa Italia, non lo so, dovrei andarmelo a rivedere quello di 2 anni fa. Va bene, allora, ultimi vocali, li cominciamo un po' a esaurire e poi abbiamo il commento del direttore Loreto, ma ancora qualche minuto d'attesa, intanto sentiamo l'opinione dei nostri ascoltatori. Vai Sara, grazie. Partiamo, eh?
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Rispondendo alla domanda del giorno, dico assolutamente no, non cambia assolutamente nulla, anzi fa venire ancora più rabbia, perché ci conferma quello che tutti sapevamo, che questa squadra non è dalle posizioni per cui ha combattuto e che con una stagione fatta a modo si poteva fare molto molto molto meglio. Detto ciò, Vanoli ovviamente, come ha detto anche lui stesso, non va valutato da queste partite. E Vanoli, io, per come la vedo io, secondo me hanno già deciso ma non ce lo dicono. Ci conferma il fatto che è un buon tecnico ma ha dei limiti, e che questa stagione bisognerebbe fare pulizia il più possibile perché lascerà delle scorie.
2: Buongiorno a tutti, bellissima vittoria ieri, finalmente una soddisfazione in questa orribile stagione veramente pessima. Ho fatto un calcolo considerando le squadre dall'Udinese dal 10° posto in giù, quindi le squadre sulla carta a noi inferiori, abbiamo raccolto 24 punti su 60, un dato terribile, deficitario al massimo. Al contrario, abbiamo fatto buone prestazioni raccogliendo pochi punti, ma 17 su 54, e manca ancora l'Atalanta, contro le squadre del nostro livello o a noi superiori. Quindi questo dimostra che la stagione è difficile da valutare, sicuramente pessima, però ci sono anche questi dati da valutare.
3: Guido, ciao Andrea, buongiorno. Allora, la vittoria di ieri non cambia nulla, però se io devo fare una scelta fra Grosso e De Rossi, mi tengo Vanoli tutta la vita. Questo allenatore ha fatto degli errori, sopristituti, però sinceramente ha dato una raddrizzata alla stagione. Ha fatto quello che la società gli ha chiesto, ha preso una società in corsa, e quindi una squadra in corsa, scusate, e quindi cosa bisogna dirgli a questo allenatore? Un grazie. E poi se dovesse venire un allenatore di alto livello, allora sì, ma se devo prendere una promessa o una scommessa come De Rossi o Grosso, no, ciao a tutti Massimo.
4: Buongiorno a tutti, posto che Pioli ha fatto più danni della grandine, secondo me Vanoli insomma da novembre a ora non ha fatto male, ci è voluto un par di mesi per risestare tutto quanto e poi per usarla come diceva Sosa, gli ha fatto le frittate non dove che aveva, sicché più di questo secondo me non poteva fare. Poi il prossimo anno la società deciderà, ma se devo valutare Vanoli, secondo me gli ha fatto più che bene con questa gente che c'era quest'anno. Buona giornata a tutti, forza Viola.
1: Concordo pienamente col sindaco dell'Isolotto su Spalletti. Bravo sindaco, è quello che penso anch'io, Guido da Cortona.
5: Buongiorno Radio Firenze Viola. Dopo la bella vittoria di ieri, il giudizio su Vanoli è decisamente sospeso, perché da un lato ha raggiunto gli obiettivi che gli erano stati chiesti dalla società, dall'altro lato però il percorso non è stato tutto rose e fiori, perché ci sono stati dei grossi cali di concentrazione in alcune partite da parte della nostra squadra. Quindi la verità dove sta? E soprattutto la proprietà è ambiziosa e vuole rilanciare la Fiorentina, Paratici avrà un bel valore da fare. Comunque grande merito a Vanoli per tutto quello che ha fatto. Una buona giornata da Giovanni da Piombino.
0: Grazie, grazie agli amici che ci hanno mandato i loro vocali, tantissimi, tantissimi davvero. Poi ovviamente tutti i rimanenti tra scritti e audio proveremo a mandarli nella parte conclusiva di questa intensissima trasmissione. Comunque sia, per il momento mi fermo qua con i vostri contributi, perché è arrivato il momento del commento del direttore Tommaso Loreto, quindi via lo stacchetto e poi introduciamo Tommaso Loreto. Insomma, tanto bene e ben poco male, mi verrebbe da dire. Tommaso, buongiorno e bentrovato, almeno ieri, almeno ieri.
6: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Beh, così oggi ovviamente è una giornata di analisi in positivo per quanto abbiamo visto ieri e più in generale anche per il gusto, insomma, che ci siamo goduti ieri, questo stizio di scacciare la Juve dal quarto posto e peraltro fargli arrabbiare anche molto, che non dispiace mai. Ovviamente nei bene sono tanti i singoli di ieri, in particolare però vorrei inserire due nomi che da molti vengono dati come sicuri partenti, o meglio non riscattati. Mi riferisco a Solomon e Harrison, che poi hanno di fatto confezionato e rifinito il gol di Indur, Harrison appena entrato dando quel bel pallone in verticale per Solomon, che poi ha pescato bene Indur dentro l'area di rigore. Un'altra accoppiata che secondo me ieri ha veramente fatto bene, quella dei centrali, Ranieri e Pongracic, che hanno dato grande sicurezza. Fra l'altro Pongracic si è gestito gran parte della partita con un cartellino giallo addosso, mentre Ranieri mi è piaciuto molto almeno un paio di volte con Seisao nel corso del primo tempo, il tutto ovviamente al netto anche di un De Gea che è tornato una sicurezza. Ieri forse non ci saranno stati miracoli o parate prodigiose da fotografo, però è stato sicuramente una sicurezza, soprattutto nel secondo tempo quando la Juve a testa bassa si era riversata in avanti. Una mezza pagellina così resta ancora su Piccoli, diciamo non male ma indubbiamente da rivedere, perché ieri davvero ha potuto fare poco l'attaccante, se escludiamo poi quell'azione in cui era in fuorigioco si è di nuovo visto pochissimo. Un grande in bocca al lupo lo mandiamo invece a Fabiano Parisi,
0: sì.
6: È sicuramente l'immagine peggiore ieri, quella torsione e quel tentativo di rientrare con il ginocchio che purtroppo resta un po' sotto, e quindi davvero di nuovo un grande in bocca al lupo a Fabiano Parisi. Il male, ve l'ho già anticipato, è vedere uno Spalletti che quando perde non riesce a concepire la malizia in campo, quindi poi ha voglia a dire che non saluta Gudmundsson. Pagherei vedere i finali di gara della sua squadra quando doveva difendere un vantaggio, se non hanno mai messo in campo un po' di malizia ed esperienza. Finale un po' così, ma perché è lunedì mattina e quindi, come dire, uno schizzo di nervosismo se lo mettiamo uguale. Io adoro Maurizio Sarri, però quando abbaia e poi non morde non lo capisco. Secondo me aveva una grande chance stavolta, gli abbiamo detto tutti bravo nel disastro della Lega per questa giornata, però poi appunto abbaia ma non morde mai, aveva annunciato che non ci sarebbe stato, alla fine ci sarebbe stato, se ogni tanto provasse a mordere sarebbe ancora più un idolo, e invece tante volte secondo me abbaia ma non morde il buon Maurizio.
0: Grazie Tommaso, buona giornata.
6: A dopo, ciao Andrea.
0: Grazie al direttore Loreto, che ritroveremo ovviamente nel corso di Palla al Centro, nella classica finestra 14-16, in onda anche su Lady Radio. Quindi insomma avrete opportunità di approfondire con Tommaso e Luca Calamai tutti i temi del giorno. Allora io leggo un altro po' di messaggi, poi chiudo con alcuni vocali. Intanto mi è capitato di leggere un messaggio di un ascoltatore che mi ha scritto pochi minuti fa, lo so che lo leggo un po' prima del solito perché dovrei andare in ordine e dare priorità agli altri, ma mi ha colpito perché questa cosa io non la sapevo e quindi la volevo leggere, però se non lo ritrovo sto messaggio è dura leggerlo un attimo. Insomma, in sostanza c'era un amico del Viola Club Firenze, eccolo qua, di Walter del Viola Club Firenze nel Nord, quello del grandissimo Barattistuta, che mi scrive: esprimo tutta la mia solidarietà a Chiara Andrea Bevilacqua, che ieri è stata pesantemente offesa in diretta da un ascoltatore. Quello che questi ha detto non è accettabile né nello sport né nella vita. In una trasmissione come la vostra il rispetto è la base di tutto. Si può avere un pensiero contrario alla giornalista, ma non sono accettabili parole e offese. Io, caro Walter, cado dalle nuvole perché io ieri ero a Torino, poi non ho sentito il post partita perché ero a registrare le interviste, quindi io non ho sentito cosa sia successo, ma in ogni caso mi fido del tuo racconto che è molto, direi, circostanziato, e quindi anch'io assolutamente mi schiero dalla tua parte in solidarietà di Chiara Bevilacqua. Presumo che i nostri ascoltatori abbiano trovato da contestare il fatto che i gol della Fiorentina non hanno esultato in studio Lorenzo e Chiara, ma ragazzi non è che siamo al Circo Togni, nel senso che ci vuole un minimo di professionalità. Ora, un conto sono io che sono inviato e racconto la Fiorentina che ho perso la voce, infatti mi sentite, sono abbastanza sofferente stamani, ma un conto sono i colleghi in studio che devono mantenere un minimo di aplomb. Ora, io non conosco persone, non conosco persona femminile più tifosa di Chiara Andrea Bevilacqua, quindi se non è io penso sia questo il motivo per cui l'ha offesa, perché altri motivi non ne vedrei, e comunque sia non è un motivo valido per farlo peraltro, ma in ogni caso è una roba che non ci sta, perché non ci sono mai state reazioni scomposte qui in studio, e quindi è giusto che mantengano chi è qui in studio mantenga un comportamento consono, e loro sono stati bravissimi a farlo, se è stato questo il motivo, perché altri francamente non ne vedrei. Allora riparto dai messaggi delle 7. Simone da Montevarchi non vuole mantenere nessuno, poi arrivano i saluti a Walter da Roma, da Nick da Casentino, Gianluca da Modena, per noi Viola dell'Emilia, terra gobba fino al midollo, è stata una festa che non puoi nemmeno immaginare, permettici di festeggiare anche se quest'annata è da buttare via. E a pranzo non si contavano le bottiglie di Lambrusco. Guarda, caro Gianluca, siccome sta per finire il campionato, io poi mi ritaglio un sabato o anche un venerdì, perché io spesso ho il venerdì libero, e tranne la mattina, e quindi vengo a Modena il venerdì a pranzo, se ci sei venerdì a pranzo, se no vengo il sabato, e vengo a pranzo con te, va bene? Poi Lorenzo si mette a ridere, Filippo, colazione, due pere e un caffè, mi unisco al tifoso da Roma, anche per me Andrea è il mio preferito, grazie. Grazie davvero. Marco da Bardolino, che bello sentire il grande Giannattasio burlarsi dei gobbi nel loro stadio. Ieri ho cantato più volte, ho provato a cantare più volte l'inno dell'Europa League, che poi è lo stesso della Conference, no? Quello che fa oh, oh, oh, oh, oh. Ora sono anche un po' la voce così, quindi... sì. Ecco, esatto, questo che abbiamo mandato ieri. E quindi sì, è quello che risuonerà l'anno prossimo all'Allianz Stadium. E Alessandro, commisso sparisci. Matteo Dall'Asdraio, esempio di squadra motivata almeno nel primo tempo, ma non certo da Vanoli che ha sbagliato tutti i cambi. Infatti il gol annullato alla Juve è arrivato dopo i tre suoi cambi, ma il gol annullato ha avuto un effetto devastante sugli strisciati che poi hanno subito il secondo gol. Devo dire, ieri Vlahovic un disastro, disastro veramente. Partita da 4 in pagella, poi aveva fatto gol, sembrava fosse la finale Champions League, ha esultato, mamma mia, ha preso il pallone, l'ha scaraventato in tribuna, una roba, guarda, Giovanni da Campi, per quanto riguarda la partita di ieri, sono felice, non c'è l'indulto, sicuramente però una riduzione di pena. Sì, ma volevo fare un appunto su Spalletti, che quando parla di antisportività, che barzelletta, l'allenatore della Juve che parla di antisportività, quello sì che mi fa godere. Paolo D'Ammassa, se per il prossimo anno dobbiamo prendere Iraola, Sarri, Glasner o Emery, allora va bene, ma se dobbiamo prendere un mediocre da sgrezzare e lanciare per altri club, può rimanere Vanoli. Ultimo messaggio, quello di Antonio Dannovoli, poi andiamo con gli audio. Solo la soddisfazione di aver vinto con loro, che fa sempre bene, per l'annata no, tutto uguale, tutto da cambiare. Sara, vai con le ultime note audio, grazie.
7: Ciao Andrea, buongiorno, Stefano da Pescia. Anch'io sono un po' senza voce dopo il grandissimo gol di Mandragola, veramente un grandissimo gol, che se l'aveva fatto qualcuno delle strisciate veniva celebrato fino a giugno. E bella vittoria, non cambia il giudizio sulla stagione e niente, vediamo che succede. Paratici sicuramente farà il meglio per la squadra e se rimane Vanoli, diciamo, non mi entusiasma, però ecco, non si può dire che non ha fatto bene. Eravamo in una situazione disperata e lui ci ha salvato. Io lo cambierei però solo con un grandissimo allenatore, sempre forza Viola.
8: Oh Gianna, buongiorno. Ieri sì, soddisfazione limitata a se stessa, però insomma, vincere a Torino e levargli la possibilità di andare in Champions, una bella soddisfazione. Resta un anno agghiacciante da dimenticare, anzi da non dimenticare, per non rifare questi errori. Fa venire ancora più rabbia, perché ti fa capire che era un problema tutto di testa e di quel lavoro fatto da Pioli, e ti fa rabbia perché vedi che capisce le qualità, le ci sarebbero anche. E bisogna togliere da mangiare un po' di piccante ai dibe, alla chiarina, perché è un esulta mai, via, un po' di sangue.
0: L'ho detto
8: un po'
0: adesso,
8: di
0: l'ho detto adesso. No, ma com'è diverso? Com'è diverso?
9: Buongiorno, buongiorno. Allora, io ho detto po' quest'anno, perché spesso quando ascoltavo, scusami, niente di personale, radio web o pagine web, mi innervosivo e basta.
0: Vabbè, ci può stare.
9: E siamo incappati, grazie a Daniele Pradè, in una situazione con giocatori che dovevano lottare per l'Europa, a lottare per la salvezza, non sapevano nemmeno dove rifarsi. Vanoli ha fatto un grandissimo lavoro. Senza il peso della salvezza, questi sono i nostri giocatori. E detto questo, solo infamie, solo scandalosi, solo anche Ken, cioè io vorrei i referti di Ken messi sulla pagina della Fiorentina e zittire tante persone, perché di Ken non ne vedremo per anni se vi è andato via.
0: Va bene, grazie, questi erano i vostri ultimi messaggi. Allora, intanto ringrazio un ascoltatore, nello specifico Paolo da Campi, che mi ha spiegato perché un ascoltatore è andato un po' pesante con Chiara Bevilacqua. È un motivo del cavolo, perché Chiara ha espresso un parere sullo stato fisico della squadra e quindi è giusto e legittimo che lei esprima il suo parere. Dopodiché l'ascoltatore può serenamente non essere d'accordo, come voi potete non essere d'accordo con quello che dico io, però un conto è confrontarsi sui contenuti, un conto è offendere, cioè non esiste proprio. Allora io mi fermo qua, grazie a tutti voi, mi scuso perché non ho letto una quarantina di messaggi scritti, e sono tantissimi, quarantina di persone diverse tra l'altro, quindi mi scuso. E spero che il buon Baldi, che arriva adesso dopo di me, rimedi. Grazie a Sara in regia. Adesso c'è l'almanacco del centenario del Museo Fiorentina. Io vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo domani mattina alle 7 puntuali. Vi anticipo già che evidentemente parleremo di Paolo Vanoli, perché insomma oggi l'abbiamo appena toccato il tema allenatore, ma domani ci andremo più, direi, con decisione. Grazie a tutti voi. Adesso l'almanacco del centenario e poi c'è Dario Baldi. Tra poco, a domani, ciao.
10: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
11: Il centenario.
12: La vigilia della partita del 18 maggio 1969, Fiorentina-Varese, è inglobata nei festeggiamenti, con la preparazione dell'invasione di campo finale per la vittoria del secondo scudetto. L'unica notizia che non trova ancora risposta è la scelta di Pesaula. Rimane a Firenze o torna a Napoli? La Fiorentina va in ritiro a Coverciano, come ogni venerdì prima delle gare interne. Pesaola annuncia che la formazione sarà quella vittoriosa a Torino, con l'intenzione di far giocare un tempo anche a Rizzo e a Bandoni. Un'ora prima della partita lo stadio è già esaurito. 50.000 spettatori, con le gradinate che offrono uno spettacolo meraviglioso, degno dell'avvenimento. Firenze è completamente unita intorno alla squadra in una partita in cui ci sono lo scudetto, il secondo scudetto della meravigliosa Fiorentina e l'irreparabile retrocessione del Varese. Al 32esimo Maraschi, infortunato, lascia il terreno di gioco sostituito da Rizzo. La Fiorentina passa in vantaggio al 41esimo. Sogliano devia un cross di Chiarucci sui piedi di Merlo, che insacca il primo gol della sua stagione. Due minuti dopo, Chiarucci, smarcato da Esposito, infila di sinistro un diagonale nell'angolo opposto della porta difesa da Carmignani. La gara è conclusa. Tutti aspettano soltanto il momento del triplice fischio per riversarsi sul prato dello stadio comunale. Al 34esimo della ripresa, quando l'arbitro Pieroni assegna un rigore ai Viola, già in vantaggio per 2-0, dietro quella porta centinaia di tifosi scavalcano la rete di recensione e dilagano sul campo, inseguiti da carabinieri, funzionari della società e persino dai giocatori. Passano tre minuti buoni prima che Amarildo trasformi il calcio di rigore. Il gioco riprende dopo una seconda invasione dalla parte opposta, nel crescente entusiasmo popolare che vede il campo come la propria meta, disinteressandosi del gol della bandiera segnato da Golin allo scadere. È il momento dell'apoteosi gigliata, della festa, dei grandi e dei piccoli che sciamano sul prato. Un'esplosione di gioia trattenuta per 13 anni. La distanza dal primo scudetto. Il campo su cui la Fiorentina ha conquistato lo scudetto è ora calcato dal 12esimo uomo che l'ha sostenuta per tutto il campionato, l'atleta delle gradinate. Uscita dallo stadio, la folla continua a festeggiare, produce frastuono, sciama per le strade in una città tutta dipinta di viola, a riprendere le macchine e ogni altro mezzo per riproporre i caroselli della domenica precedente. Ale ale, Fiorentina!

0: che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Stanco di bollette salate? Con Just4You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiede alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega, l'Unione Europea però chiude.
7: Oggi ci sarà la convalida del fermo di Salim El Khoudry, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato a Modena. Nel corso dell'udienza davanti al GIP l'indagato potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere, come fatto nell'interrogatorio coi pubblici ministeri. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. La città intanto scende in piazza contro la paura. Uniti si vince l'odio. Ieri la visita del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni dalle persone investite. Quattro i feriti ancora ricoverati, due donne in condizioni gravissime.
6: Riprendono le operazioni di recupero dei quattro sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive, i tre sub speleologi finlandesi forniti di attrezzature tecniche specializzate. I quattro corpi si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un quinto sub è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del militare maldiviano deceduto durante le ricerche dei corpi.
7: Vacillano i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Come riportato dall'agenzia di stampa Fars, affiliata alle Guardie della Rivoluzione, Washington ha sottoposto cinque condizioni senza concessioni per la conclusione del conflitto, aperto il 28 febbraio scorso. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha sentito Trump, deve prendere una decisione, ha detto. Intanto ancora minacce a Teheran da parte del presidente USA. Accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Il leader della Casa Bianca ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra.
6: 12 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Potenza su una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti decreti flussi, riducendo in condizioni di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli. L'operazione è condotta dai carabinieri dei reparti operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro di Roma nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco.
7: In chiusura parliamo dello sciopero nazionale di 24 ore. L'agitazione indetta dall'Unione Sindacale di base coinvolge sia il lavoro pubblico che quello privato, con possibili disagi sugli spostamenti e sulle erogazioni dei servizi per tutta la giornata di oggi. Coinvolti trasporti, sanità e scuole. È invece escluso dallo sciopero il settore aereo. Tra le motivazioni della mobilitazione ci sono la richiesta di rinnovo dei contratti pubblici e l'opposizione contro l'aumento delle spese della difesa da parte del governo.
6: È tutto, a più

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Passione Fiorentina sbarca su Radio Firenze Viola.
2: Ogni lunedì dalle 16 alle 17.
1: Il giorno dopo la partita ci ritroviamo con me, Flavio Ognissanti.
2: E con Rossella Bucci.
1: Per dibattere, confrontarci, commentare tutto ciò che è successo nella gara di campionato. Dai social alla radio nel giorno più caldo della settimana.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.

0: Vabbè, amiche ed amici, buongiorno, amiche ed amici di C'è Polemica, amiche ed amici di questo mondo a tinte viola stamattina, possiamo dirlo così, perché ieri la Fiorentina ha vinto contro la Juventus e io sono ancora leggermente eccitato. Però il primo pensiero del mattino lo voglio dare a quelli che stamattina e oggi in tutta la giornata non parleranno di Luciano, non parleranno di quanto è forte il loro amico Luciano, non diranno che Luciano ieri ha perso da quello che poi loro considerano scarso, ovvero Paolo Vanoli, perché a Firenze si dice che Vanoli è scarso e non è adeguato per la panchina della Fiorentina, però Luciano, che è stato preso con un contratto a scatola chiusa perché era Luciano, non porterà la Juventus in Champions League molto probabilmente. Oggi non li sentirete parlare perché Luciano ha più estimatori a Firenze e quindi saranno anche tristi forse per la sconfitta del loro amico. Ecco, oggi non li sentiremo. Poi ovviamente sentiremo forse delle levate di scudi sul comportamento di Gudmundsson. Come dice un grande ascoltatore di questa radio, sentire Spalletti che parla di appunto antisportività nei confronti di Gudmundsson è come sentire un fagiano che si iscrive all'arcicaccia. Ecco, questo è il quadro completo di quello che è successo ieri e qualcuno oggi lo difenderà. Io godo come un pazzo, perché appunto ieri penso che Vanoli abbia parlato per la prima volta da non allenatore della Fiorentina e ha detto delle cose interessanti, a parte che ovviamente Paratici ha parlato dicendo ho comprato casa a Firenze, quindi figurati se vado via, e lì già prima steccatina. Poi Vanoli a un certo punto dice: se io resto mi dovete fare la squadra, a una squadra di livello, quindi praticamente ha bocciato completamente quelli che ha in squadra con sé e li ha lanciato un segnale. Poi oggi Corriere dello Sport apre dicendo aspetta, riprendiamo la prima pagina. Vanoli tutta la vita, quindi campagna, la campagna per il Vanoleone. Tra poco avremo, tra 25 minuti più o meno, l'ospite che parla di Vanoleone. Però ecco, io sono anche un po' incazzato perché da un certo punto di vista, vista la prestazione di ieri, un po', cioè, una partita non fa la stagione, però ecco, io personalmente, se ci fosse stata quella dignità con la Roma o in altre situazioni, chissà cosa poteva succedere. Io godo, ieri l'avete visto, ho urlato in diretta al gol di Mandragora. Ecco, Mandragora si è dimostrato, secondo me, fondamentale anche nelle parole, perché ha fatto un'intervista a Tutto Sport sabato che ci ha fatto capire che lui è uno di quelli, secondo me, col cervello, perché quando dice noi siamo stati i primi responsabili della situazione, e soprattutto quando comprende anche i fischi che arrivano e comprende anche appunto la scelta di come posso dire di essere contestato, e lo dice lui stesso che era normale quella roba lì, ti fa capire che forse qualche cosina ha capito. Io Mandragora lo voglio tenere anche il prossimo anno, quindi terrei Mandragora e terrei Fagioli. Questi sono per il momento due dei miei, lo metto lì. Voi direte ma Mandragora è bravo a parole, non bravo ai fatti. Intanto però è bravo anche a parole, secondo me. Grande Fiorentina, contano giocatori forti, preparati bene, con le gambe e con la testa giusta, non conta gli allenatori. La partita di ieri lo dimostra, sia per la Fiorentina che per la Juventus. Questo è il messaggio di Alberto, che stamattina gode, e siamo in due Alberto, io godicchio, perché poi tutto questo si va a ripercuotere anche su tante altre situazioni. Per esempio, guardando la corsa Champions League ieri, non mi sembra che sia stata una giornata abbastanza edificante per gli amici juventini, vista la vittoria del Milan, vista la vittoria del Napoli, che ormai è entrato in Champions League matematicamente. Quindi ecco, vediamo. Settimana prossima tiferemo i nostri amici del Toro. I vostri amici Stefano, Luciano e Maurizio sono davvero bravi. Salutatemi quei sciupa sciupa. E non dico, non posso leggere i nomi, sono attacchi a altri colleghi non presenti qua. Io non li leggo, però vabbè, io tipo ti ripeto, cioè, la mia battaglia contro gli Stefano, i Lucio, i Maurizio, la faccio tutti i giorni, non è che cioè, se ascolti questa trasmissione lo sai benissimo. Ma gli amici di Lucio lo difenderanno anche su questa cosa con Gudmundsson? Beh, io penso di sì, penso ovviamente ci sarà una difesa a tavolino, perché Lucio non solo l'ha preso in tasca dalla Fiorentina, non solo rischia di non andare in Champions League con un contratto rinnovato così a scatola chiusa dalla Juventus, non solo questo, quindi voglio vedere. O Dario, ma mi vuoi rovinare la giornata dicendo che rimane Vanoli? Ma in realtà non lo dico io, lo dice il Corriere dello Sport, che fa un'apertura a tutta pagina. Ascolta la tua puntata di venerdì, Gobbo, Zerbino del Pugliese, non esultare queste vittorie non sono per voi del circolino. Ma guarda Fish, io ho detto semplicemente che era una partita che ti portava al disinteresse, ma questo non significava che non fossi pronto a guardarla. Io mi ricordo benissimo cosa ho detto venerdì, caro Fish. Io non ho detto che non devo esultare, ho detto che semplicemente era una giornata che poteva portarti al disinteresse, e ho chiesto all'ospite che era presente, perché eri già salvo per tante cose, quindi io esulto quanto mi pare. Poi su Zerbino del Pugliese, dammi di Zerbino, non mi sono mai fatto calpestare da Flavio. Il calpestamento è una pratica del BDSM che funziona molto, ma da Flavio non mi faccio, preferisco farmi calpestare da qualche bella ragazza. Sul gobbo potrei quererarti, cioè offendi, ma sul gobbo potrei quererare. Poi io il circolino, forse al massimo sono andato al circolo del tennis qualche volta. Circolino io non sono di lì. Si può dire l'avete preso nel culo? Sì, allora diciamolo. Spalletti ridicolo per l'episodio che dice Good è stato ammonito ingiustamente. Hai mai visto un'ammonizione del genere? Sì, vabbè, a chiamata. Buongiorno Dario, ma Lucianino pare il figliolo del Perozzi che svirola la shitstorm parlando di Gudmundsson. Che omino piccino. Intanto l'anno prossimo giocano di giovedì, anche perché per me perdono anche il derby con il Toro, che torni a pensare alle galline dei cioni. Ma guarda, ieri secondo me la faccia di Spalletti era la stessa di Conte nel giorno del 4-2. Se riguardatela bene, riguardate il focus, se la guardate capirete che l'atteggiamento era lo stesso. Ecco, tra poco prendiamo anche la telefonata, no, semplicemente per dire che quella è una tecnica murignana, è una tecnica di godimento, una tecnica di comunicazione, anche quella di svicolare in quella maniera. Tra l'altro ieri grande prestazione anche di Aquilani, ragazzi, non scherziamo, 3-0 in casa contro il Palermo, e soprattutto vanno a giocare a Palermo con tre gol avanti, ma soprattutto una prestazione incredibile di Gemmello, ma in generale una prestazione superba, direi. Comunque buongiorno, io ho goduto ma non sono riuscito a esultare come in passato. Ma questo Picasso, secondo me no, questo io ho esultato, ti ripeto, era una partita che contava poco e non è che ti risolve la stagione, però ecco. Allora c'è Giovanni al telefono. Giovanni dalla Germania, buongiorno.
1: Ciao grandissimo, come stai?
0: Tutto bene? Io bene, tu dimmi tutto.
1: Senti, allora una cosa, prima di tutto mi dispiace che non si può andare a Leipzig insieme, perché se no si andava.
0: Ci sarebbe andati, si faceva la macchinata, cioè.
1: Esatto, si cantava il coro in tedesco, io volta la strada, spettacolare. Quello mi dispiace parecchio.
0: Quello anche a me.
1: E cosa c'è di peggio di una stagione così? Scusa, stamani sono un po' la lingua mi...
0: perché dici di una stagione dove sei arrivato praticamente a salvarti a due giornate dalla fine e poi vinci con la Juve alla penultima?
1: Ti dico io cosa c'è di peggio. Sentire tutta la gente che dice ma Vanoli è buono, va tenuto, ma questo è buono, va tenuto.
0: Ma chi lo dice?
1: Buono, va tenuto. Senti la trasmissione prima della tua e tu senti
0: io purtroppo non riesco a ascoltare tutto, cioè io non so, no, lo so. Se qualcuno dice bisogna che bisogna tenere Vanoli.
1: Non l'ha detto Gian Attasio, l'hanno detto un sacco di tifosi. Questo che sia chiaro, perché sennò poi dicono che sia chiaro, un sacco di tifosi hanno detto questo va tenuto, quest'altro va tenuto, l'allenatore meglio questo che quest'altro. Cioè, io, ragazzi, veramente, e si aveva 6 punti fino a gennaio. Vanoli ha fatto il suo, è vero, grazie,
0: sì.
1: Complimenti. Ma basta chiudere, croscione sopra e ricominciare, perché se no, e siamo tutti da capo il prossimo anno,
0: No, sono d'accordo con te, ma guarda, infatti, ti ripeto, secondo me è più lucido Vanoli di questi tifosi che dici te, io poi non li sento perché qui non intervengono quelli che vogliono Vanoli, è più lucido quando dice se devo rimanere mi dovete fare la squadra, quindi parla praticamente
1: pieno,
0: da allenatore.
1: È pieno, fidati, anche online sui vari siti, su Facebook, sui vari commenti, sulle varie pagine, è pieno di gente che vuol tenere Vanoli, io... pieno di gente che vuol tenere Solomon, pieno di gente che vuol tenere della gente che non si che non ha senso. Cioè, 10 anni fa questa gente qui non avrebbe trovato spazio nella Fiorentina, ma sono giocatori mediocri, quello... o no?
0: Ma infatti lo dice lui stesso. Io ti ripeto, io ripartirei da Fagioli e mi è piaciuto il discorso di Mandragora e mi terrei lui anche come riserva, poi il resto per me è una
1: riserva, certo. Tipo per esempio Parisi, come riserva a me va benissimo, cioè ci mette l'entusiasmo giusto, ci mette
0: Sì, ora Parisi mi sa che rientra a gennaio, se va bene, se si è rotto il legamento crociato, secondo me ci si rivede a gennaio.
1: E per farti un esempio, ha dei limiti tecnici, però come riserva magari me lo tengo, però ragazzi, sentite nomi di gente scarsa e di dire me li tengo il prossimo anno per essere titolari, questo non va bene, perché vuol dire fare di nuovo una stagione di merda a me quest'anno, scusa
0: no, sono d'accordo con te Giovanni, grazie mille, ci sentiamo presto,
1: ciao. Stammi bene, ciao.
0: Allora, Francesco D'Aversa dice: vorrei fare i ringraziamenti a Vanoli e di sicuro vedo che Paratici ha fatto già una scelta grosso di turno, speriamo che hanno un buon progetto e che mi porti un Berardi di turno. Ma ora grazie Vanoli sì, io su grosso vediamo. Dario: ho goduto tanto ma poi ho riguardato la classifica e sono tornato con i piedi per terra, non dimenticate i tanti punti gettati e le figuracce nelle corpie. Sì Carmine, però è tutto l'anno che c'era quelli con le sciarpine sulla testa, quelli che ballavano se voleva la Fiorentina in Serie B, i memettini, gli schernettini, le cosine, e invece l'hanno preso nel culo, e anche bene, sai, quello mi piace, quello è quello che bisognava fare, appunto. Francesco da Fuerteventura mi dice: ma perché Fisch è sempre pronto a criticare vivendo col fucile puntato? Ma io, guarda, non è che ho detto una frase fuori posto, non mi ha detto Ivanolo è un pezzo di merda, ho detto che la partita di ieri sarebbe stata una venerdì, ho detto questo, ho detto che la partita di ieri è una partita che non si sentiva come una volta, e anche per me lo era, e poi è andata così. Dammi retta a me ora questo. Comunque da lontano godo e rigodo. Simone Fantoni dice: da bada come la retrocede a bada come, aspetta, come qui, che tu mi ha mandato, aspetta, da bada come la sfuma è una bella, questa ha fatto, da bada come la retrocede a bada come la sfuma, vale un attimo. Ma i tifosi vogliono tenere Vanoli, hanno mai guardato le sue partite? Gioco zero. Ragazzi, Maldo, ma io non posso dirvelo. Cioè, ora Giovanni dice nella trasmissione prima, ma perché qui non scrive uno e vuole tenere Vanoli? Ai 3487513933, quando è la mia ora, c'è uno di voi all'ascolto che è per Vanoli? Lo dica, faccia coming out, forza, dica, a me mi garba Vanoli, però lo dovevi dire. Quanto mi dà fastidio quando sento persone scrivere il pugliese, oppure quando si sentono più tifosi di te solo perché abitano a Firenze. Io ogni partita mi faccio oltre 700 km andata e ritorno. L'ultimo mi ha detto questa cosa, ancora se lo ricorda, 2 sardelle sul muso e andare. Comunque oggi si gode, no? È vero, Andrea, io lo vivo come te, quello è vero. Io poi sto un po' più vicino a Firenze rispetto a te, però sì, c'è questo senso di superiorità morale, quello sicuro. Ci dovevano mandare in B e invece il karma esiste, che goduri a vedere un intero stadio ammutolito Spalletti per maloso e antisportivo. Per il resto la vittoria non cambia nulla. Rifondazione completata. Rifondazione completa. Sì, da rifondazione comunista faremo rifondazione completa. Con Fabio Paratici alla guida. Spalletti ridicolo. Mi ricordo bene quando disse rigore netto, fallo di Polpastrello. Ridicolo, ridicolo. Sì, sì, adesso ascoltiamo tutto. Adesso ascoltiamo tutto. Regia, dimmi quanti audio abbiamo. Almeno si comincia la cosa. Se c'è un vanoliano, ragazzi, faccia... Si faccia vivo adesso o taccia per sempre. Questo è quello che dobbiamo fare. Tutto questo, tra l'altro, ieri altro gol di Indurre, vorrei sottolinearlo. Lo scarcio, lo scarpone e quant'altro. Oggi stamattina, mentre mi collegavo, qua, ho sentito dire che c'era questa roba per cui, com'è che ho sentito dire, che siamo provinciali, che ci basta la vittoria con la Juve per vincere, per star felici. Io dico invece preferisco essere provinciale e godermi la vittoria con la Juve, nonostante una stagione di merda, e possiamo dirlo, è stata una stagione di merda, ci siamo salvati, è stato faticosissimo, però nemmeno non godere mai. Nemmeno non godere mai così come fate voi. C'è tanta gente che non gode a Firenze. Cioè, secondo me dovreste provare a godere un pochino ogni tanto nella vita, quando la Fiorentina vince con la Juventus. Un minimo di godimento, perché questa continua rincorsa al dover criticare sempre e comunque, anche nei momenti di festa, poi alla fine stanca. Ciao Dario, visto che l'hai chiesto, sì, a me mi garba Vanoli e costruirei un bet 3-5-2 alla Vanoli per lui la prossima stagione. Leonardo dall'Olanda, vedi? Oh, sono venuti fuori. Io voglio rimanga Vanoli, a me mi garba Vanoli, lo dice la Simona. Brava Simona, vedi? Finalmente ci vuole. Io penso che Vanoli vada comunque ringraziato, senza tante presunzioni. È arrivato in un ambiente disastrato, con il solo povero Goretti come uomo di calcio. Aveva 4 punti l'11ª giornata, dopo 15 ne aveva 6. Ha dovuto rifare da capo la preparazione atletica e ridisegnare un sistema di gioco che potesse coinvolgerne una squinternata accozzaia di giocatori, frutto di uno stravagante mercato estivo. Ha riportato in vita un organico che a Genova aveva l'encefalogramma piatto, salvandolo non senza difficoltà 2 giornate dalla fine. E poi importa se quelle dietro hanno fatto peggio. La Fiorentina di fine 2025 nel nulla cosmico. Non sarà mediatico, probabilmente, giustamente dovremmo guardare oltre. Magari trovare un profilo più accattivante per creare un progetto che infiammi un ambiente che pretende non un certo tipo di calcio. Ma per me Paulino rimane comunque il più grande autore di questa salvezza, quando alle porte del centenario si poteva assistere alla figura di merda più epica della storia. Questa è la più epica delle figure di merda. Gianmarco D'Avenio, bravo Gianmarco, io la penso... sono d'accordo con te. Io non godo per la vittoria sulla Juve, godo per la vittoria sulla Juve e forse li ha schiantati fuori dalla Champions, l'ho ridetto con la T. Ma è Nico, sì. Però bisogna godere ogni tanto, perché oggi l'ho sentito. Vedi, guarda la classifica di Vanoli nel girone di ritorno. Io voto Vanoli, questo è Alessandro. Ma vedi, sono contento. Finalmente Vanoli tutta la vita, se non viene Aquilani. Questo è l'amico Neri da Pistoia, che è Vanoli tutta la vita. Guarda, Aquilani ieri la cucinava bene, bene, bene, bene. Che godure, stai 2-0, è stato bellissimo. No, no, però io sono d'accordo, sono d'accordo, cioè, nel senso, almeno siccome c'è la gente che dice, ma c'è il popolo che vuole Vanoli, almeno sappiamo i nomi. Cioè, secondo me, se uno vuole Vanoli, lo deve dire al 348-751-3933, perché se no, sembra che non ci sia. Comunque Dario, nelle ultime 10 abbiamo perso solo una volta. Finisse oggi, siamo anche davanti al Genoa. E comunque non è proprio... non credo proprio che domenica vinca Lecce, che ogni anno si salva in maniera incredibile. Amici degli allenatori e dei giornalisti... ora questo... questo non lo so. Allora, Lorenzo mi dice: io voglio Vanoli perché la prossima stagione sarà di transizione. Non è da adulti pensare di rifare un'intera rosa e sistemare 30 giocatori in uscita. Rimaniamo coi piedi in terra. Sì, Lorenzo, questo può darsi, però ecco, non è da adulti, però bisogna iniziare a farlo, se no... Dario, io cambierei allenatori, ma se le opzioni sono De Rossi o Grosso, mi tengo Vanoli. Ma io non la so, io non so perché... ecco, questa... secondo me non è una dichiarazione come ha fatto l'amica prima, o Neri o altri. cioè dire io cambierei allenatori ma se le opzioni sono queste mi tengo Manoli non è la scelta, perché secondo me Grosso sulla carta può avere un pochino di più di futuro di Manoli, però è un'opinione, un'opinione mia. Detto questo, sono KMD, vuol dire comunque meglio di Biccoli. Prima cosa è trovare un centravanti plausibile. No vabbè, ma sai, KMD sta facendo i carichi di lavoro e fa carichi di lavoro e tra un po' c'ha le gambe, ti ripeto, e va a fare il Tour de France. Anzi, lui fa i Mont Ventoux all'andata e al ritorno, però non, cioè non fa la discesa, si fa portare giù e lo rifà un'altra volta, lo fa da tutte e due i versanti. Quindi cioè, mi fa, io spero di non vederlo in campo con l'Atalanta. Cioè, secondo me non deve entrare in campo. Non deve entrare in campo assolutamente. Cioè, la sua storia alla Fiorentina è finita. Intanto vi vedete quello di Toy Story. Perché ci guarda in video quello di Toy Story. Vi faccio vedere le emozioni. Questo è Luciano Spalletti ieri quando abbiamo preso gol. Cioè, quando abbiamo fatto gol. Beh, questo è il cuore di Spalletti che si frantuma sul gol di Mandragora. Io non so se avete visto l'esultanza, abbiamo fatto esultare anche l'amico Franco Ordine. Io voglio anche Manoli il prossimo anno. La cosa assurda è sentire la giustificazione perché hanno giocato male era la posizione di classifica, come se giocando meglio impedisse di far più punti. Terreste Manoli per quale obiettivo? La salvezza tranquilla? Se i sostituti sono Grosso De Rossi, tengo Manoli, non cambio zuppa per pan bagnato. Questo è Luciano. Vai Luciano. Allora regia, direi di ascoltare un po' di Audi. Vai, partiamo col primo. Avanti tutta.
2: Buongiorno Dario. Dichiarazioni di Spalletti ieri in conferenza stampa sono veramente fuori dal mondo. 10 minuti prima interviene Adazon e dice che lui è un uomo di calcio e che quindi conosce bene tutte le situazioni del calcio. E poi mi parla in conferenza stampa attaccando così palesemente Gudmundsson per un comportamento a dir sua antisportivo. E allora lui da che mondo viene? Veramente ha dimostrato di essere un personaggio presuntuoso e anche secondo me, scusate il termine, un po' ipocrita. Una buona giornata.
0: Ma lui sembra... Ma Giovanni lo è sempre stato, cioè di cosa ti stupisci? Cioè che Spalletti sia Spalletti, lo è sempre stato. Cioè Spalletti era questo, è sempre stato questo. E quindi una volta che era questo ci rido sopra. Ci rido e ci scherzo sopra perché è una roba agghiacciante a volte dalle cose che dice. Ha distolto completamente l'attenzione su una sua sconfitta per andare a prendere a attaccare altrove. Poi non lo so. Comunque andiamo con Massimiliano. Ci fa vedere lo scudetto Champions League. Il posto dello scudetto c'è la Champions League. Allora andiamo con un altro audio.
3: Buongiorno Dario, riguarda quelli che dicono che siamo provinciali da circolino perché si esulta per la vittoria con la Juve. È vero che non si è fatto un campionato da dimenticare proprio, si è fatto un campionato da fare schifo, però se noi si deve anche limitarsi a esultare quando si vince, magari questi signori se avessimo perso o pareggiato o perso male come a Roma erano spessi che dicevano fanno schifo, è una squadra di merda e qui e là. Quindi se si vince male, se si pareggia male, ma che va di una, ti fa un'altra squadra, su, fatemi la cortesia.
0: Forse la FIFA è un'altra squadra. O forse la FIFA fanno un'altra squadra e ti danno del provinciale perché casomai la loro squadra è la Juventus, però quella è un altro par di maniche. Buongiorno Dario, Iari Godure a mille, complimenti a Vanoni per la grinta che ci ha messo. Invece la squadra dico bravi, ma non dimentico Sassuolo, Parma, Udinese, Roma e tante altre partite indecorose. Curioso il fatto che a salvarci ci credevamo io e te davanti a un Prosecco e pochissimi altri quando avevamo 8-9 punti. Onore al merito a Vanoli, che ricordo tu sponsorizzasti subito quando esonerarono Pioli. No, io ho sponsorizzato Vanoli dopo la sconfitta, dopo la terza giornata. Dopo la terza giornata, ci sono le testimonianze su Twitter, parlavo del signore con gli occhialini, caro Gianni, tra l'altro devo venire a piedi a mangiare, ora verrò una di queste sere. Buongiorno Dario, l'ex arbitro con la leccata di vacca in capo, la domenica sportiva ha sostenuto che il primo gol degli innominabili era buono, avevi dubbi? Posso dire, l'ha preso nel culo anche lui, tutta questa gente, ho visto ieri la faccia, allora, tra poco si chiama, guarda, chiamalo di già regia, Sara, chiamalo, sappiamo se era Mastro Simone, non l'ho salutata stamattina, chiama l'ospite, vai, che ieri era lì che scodinsolava nella... che scodinsolava in televisione. Ora lo si sistema subito. Ciao Dario, sono Mauro. Ti permetto, non dico che vorrei Vanoli, ma credo che non possa essere giudicato per il gioco quest'anno, essendo subentrato in una situazione disperata. 4 punti dopo 11 gare, con la squadra a terra atleticamente e con lo spogliatoio spaccato, ha fatto quello per cui era stato preso e lo ha fatto bene, non gli si poteva chiedere anche il bel gioco, casomai per il gioco va giudicato per quello che ha fatto negli anni precedenti, per essere onesti, e almeno io non me lo ricordo. Sì, Mauro, è vero che la squadra non era sua e tutto, io non lo ringrazio, ragazzi, per l'amor di Dio, cioè, non diciamo capolate, cioè, ringraziamolo Vanoli, sì. Poi dopo, se mi dice, cioè, se voglio altro, voglio altro. Io poi, ragazzi, lo sapete, io cosa voglio, lo sapete, qual è il mio sogno. Il mio sogno, alla luce anche... Ah, ecco, mi mancava di parlare di una cosa, che sono l'accordo con Pioli. Allora, l'accordo con Pioli, poi si saluta l'ospite, L'accordo con Pioli, non vorrei... Poi bisognerà vedere le cifre precise e tutto. Ma io non vorrei... Cioè, io ho letto post trionfalistici per cui la diplomazia della Fiorentina... ragazzi, a cazzo... Cioè, io sono stato 3 giorni a Torino perché era

0: e non noi, ma così a cazzotto. E poi se ci vogliono dare dei dati, che non ci daranno perché ci saranno le clausole di riservatezza e quant'altro, meglio. Sicuramente la riservatezza non ce l'ha il mio amico Manfredi Fontello, che ieri l'ho visto esaltato davanti a Oppinone. Buongiorno.
1: E chi lo sa se Paolo Vanoli ha fatto pace con se stesso. Forza Vano Leone, pa pa pa pa, forza Vano Leone. Questa la cantava Pieraccioni, ti ricordi, Dario Bomba?
0: Sì.
1: Libero tutti, pa pa pa pa. Cioè il cane scatenato deve andare a fare la seconda cacca, mi sta mordendo le caviglie. Però sono qui con voi, buongiorno, buongiorno a tutti, scusate la digressione, vi ho un po' provocato cantando per il Vano, Portate comunque rispetto al Vano Leone, ve l'ho detto più volte, lo devo rivendicare questo pensiero. Portate rispetto al Vano Leone, che c'ha ragione ad essere graffiante in conferenza stampa. Vieni, buccia.
0: Ma ieri mi sembra abbia parlato da non allenatore della Fiorentina, ha detto se rimango mi devono fare la squadra.
1: Ma certo, dai, ma questo lo sappiamo. Ma poi conoscendo Paratici, conoscendolo prima, avendolo, diciamo, approfondito attraverso le interviste recentemente rilasciate, ci aiuterà ulteriormente la conferenza stampa di fine stagione, da quanto ho capito, dal corpus, no, di Paratici, da quello che può essere il suo strutturato e articolato pensiero, non corrisponde al suo allenatore tipo Paolo Vanoli, e con grande ossequio naturalmente, io mi esprimo, lui stesso ovviamente riconoscerà con grande rispetto il lavoro che ha fatto, perché ha preso una squadra a 6 punti e siamo a 41, l'ha salvata, direi blandamente, quasi di tacco, anzi completamente di tacco, ma non sarà lui il tecnico della Fiorentina. Però ugualmente, insomma, c'ha ragione un pochino lui ad essere così caustico durante le conferenze stampa, con questo sorriso alla Robert De Niro molto sardonico, a prendervi anche un po' per il culo, parlo in senso lato a tutti voi, parlo in senso lato, non prendetevela, perché poi
0: lascia fare quello. No, allora intanto rispondo a Carmine. Sonia c'è domani. Sonia c'è domani, tornerà domani, la signora in viola oggi non poteva, quindi non l'abbiamo fatta fuori. Io, lo sapete, faccio la Sonia con godimento la critica, Manfredi che vi provoca con le sue elucubrazioni a tutto gas, e quindi caro Manfredi, qui ti devo fare la domanda delle domande. A parte il godimento per ieri, io ho lanciato un messaggio a inizio della trasmissione. A parte oggi non li sentiremo gli amici di Lucio difendere il loro amico, perché qui sai è pieno di amici di Lucio, sono tutti amici, sono tutti andati lì alla tenuta, io non ci sono mai stato.
1: C'è più amici di Lucio che veri tifosi.
0: No, c'è amici di Lucio, di Maurizio, tanto
1: sì, amici di Maurizio.
0: Se ci fai caso, gli amici di Lucio sono in corrispondenza anche gli amici di Stefano e anche gli amici di Maurizio. Cioè, se guardi caso, è una teoria della U questa, una grande teoria della U. Detto questo, Manfred, la domanda che ti...
1: Dario, mi dici una cosa, ma perché nessuno gode?
0: È questo che ti volevo arrivare lì. Oggi ho sentito dire...
1: La stagione di merda, lo sappiamo tutti, ma perché non si riesce a godere per averglielo un pochino buttato?
0: Ma è quello lì, io ti stavo dicendo questo. Ti stavo dicendo questo perché oggi mi sono sentito dire che siamo troppo provinciali e che così ci si scorda della stagione. Guarda, l'ha detto lo stesso Vanoli, che non bisogna confermarlo solo per questa partita, quindi io personalmente a questi provinciali, io veramente a quelli ti dicono tu sei provinciale, sì sono provinciale, godo come un riccio.
1: Chi dice che l'uscita del sei un provinciale perché esulti dopo una vittoria contro la Juventus la può fare solamente, ascoltatevi bene, chi non sa un cazzo della Fiorentina, chi non conosce minimamente la storia, chi non ha mai vissuto da vicino in maniera analitica quasi questi colori e il blasone che rappresentano, capito? Questa è una frase che si dice al mio carissimo e amato bar di Coverciano, oppure a bere una birra se incontro un pseudo tifoso e si muove attraverso le piattaforme battendo le dita sulla tastiera senza aver mai messo mezzo piede in uno stadio. Questi sono i nuovi tifosi, purtroppo è così, e io quando parlo di deriva, di declino inesorabile, che ormai è cominciato da quando subentrò Della Valle, guarda, nel tifo viola, no? In la cosiddetta piazza nemica, è lì che è cominciato a spuntare gente che non sa, lo dico con affetto ragazzi, placidamente, col sorriso, non prendetemi le mie, gente che non sa un cazzo di questa squadra, se mi venite a dire a me una roba del genere è da provinciale esultare per la Juventus, non parlatemi, ecco, andate al bar di Coverciano a ragionare con i vostri corsi da mega allenatori. E poi un'altra cosa dovete avere cura, io parlo a quelli che veramente credono in questa squadra, chi l'ama, ok, che sono pochi,

0: siamo io sì, sicuramente, ma sono pochi. Allora, abbiate cura di godere quando è necessario farlo, ok? Esplorate, proteggete, alimentate il vostro amore, cullate con ardore la passione che vi travolge, fermate il tempo ogni tanto, respirate per quanto amara questa vita da tifosi viola, no? Il vento che soffia, continuate a credere fermamente nei vostri sogni, perché ci saranno sempre, ragazzi miei, tifose e tifosi viola all'ascolto, veri, ci saranno sempre altri treni da prendere. Quindi imparate il coraggio dal filo d'erba, a petto nudo, sotto la grandine dovete andare. Fieri, tronfi, godetevi.
1: Aspetta, nudo è bello. Comunque,
0: Da tifosi viola. E non rompete Manfred... i coglioni. Se sento qualcuno mi dice per la strada non esultare, sopravvicinare, gli do un ceffone. Un ceffone col sorriso, si intende. Una... Capito? No, se qualcuno me lo viene a dire. Prova, sì, lo dico col sorriso, non do nessuno, non tocco mai nessuno, non fa male.
1: No, ma guarda, è più facile se vuoi uno schiaffo lo piglio io, quindi.
0: Ecco, cioè andate a dire a persone che sanno, se mio padre, guarda, prende il primo, vi sente dire una roba di genere provinciali, vi annichilisce in 5-10 parole, capito? Cioè, se non
1: sapete
0: la nicchia di questa squadra, andate a parlare sui social, ma andate a commentare sotto le cose, sulle piattaformine, con le tastierine, ma non venite a ragionare qua, andate ai bar di Coverciano, mio amico bar di Coverciano, non so nemmeno se esiste, i bar di Coverciano, andate lì, vai, andate a fare l'esame.
1: Se no si fa noi, apriamolo noi. Allora, Alessandro dice, la cosa...
0: Vai.
1: La cosa è certa, io non voglio un anno di transizione, ne abbiamo già passati 7. Che Parati ci faccia il suo lavoro e porti un allenatore vero. Non è possibile, sia venuto qui per galleggiare a metà classifica. Che con Misso aprono le casse, dato che non abbiamo Coppa e quindi niente fair play. Questione allenatore, Mister Grosso ha già 5 zone alle spalle, vanno le ringraziamolo, ma ciao, questo è lo Zen. La domanda
0: è di Palermo, la domanda è ti fa... quartiere di Palermo, lo Zen o... No, sto scherzando.
1: No,
0: è un'attitudine di vita.
1: No, è l'amico Zen. Però la domanda, cioè quello che pone lui è innanzitutto ieri che Parati ci ha detto ha preso casa, quindi quel cazzo va via. Questo lo aggiungo io, non l'ha detto lui, l'aggiungo io. Quel cazzo va via.
0: Si sapeva, non è che... Non serviva nemmeno Parati.
1: Sì, però sai, siamo stati una settimana a dire bisogna aspettare l'intervista e poi invece... praticamente l'ha detto Urbi e Torbi su DAZN. Però io ti dico, cioè, chi tieni ora, Manfred? Cioè, campionato finito, si gioca con l'Atalanta, lunedì si ricomincia a programmare la stagione, chi tieni?
0: Ok, ma di giocatori stai dicendo? Allora sì. Io ripunto, fondamentale, l'unico dei big... sul quale potrei scendere a compromessi per un'offerta congrua di Gea, nonostante dimostri che quando è coinvolto e quando ha voglia di fare il suo lavoro è il più forte portiere di Serie A insieme a Svilla della Roma, non mi pare sia abbastanza oggettivo. La Juventus c'ha Di Gregorio, noi ci sa De Gea, la Juventus fa regia a un Locatelli, cioè per dirvi ragazzi, no, Turam che è un bel giocatore ma c'ha dei piedi e da ferro da stiro, voglio dire, noi ci sa Fagioli, che forse tecnicamente no, ma anche a livello calcistico con il suo complesso è un po' più forte. Lì davanti noi ci abbiamo Hennone, per carità, insopportabile in questa stagione tra tribolazioni, infortuni, comportamenti non certo irreprensibili, però Hennone l'avete visto nei suoi cenci, come diciamo da queste parti, sarà un pochino più forte di Vlahovic, Openda e David. Ecco, la domanda è, la Juventus provocazione è così forte, è così nettamente più forte la Juventus rispetto alla nostra? No, e torno al mio grande mantra, una formula che ossessivamente ripeto, no? Quasi come fosse una fastidiosa litania da inizio stagione, se questa squadra fosse stata allenata a dovere, se fosse stato proseguito, no, il suo grande sviluppo, la sua trasformazione in organico di assoluto spessore, che era cominciata da un palladino, oggi saremmo a lottare lì la Champions League con la Roma, con il Como, con la Juventus, con il Milan, perché sono tanto più forti rispetto, prendete i giocatori singoli, li avete visti, no? Quando esplodevano e brillavano di luce propria, l'avete visto o no? Lascia stare sta stagione, è stata terribile, l'avete visto quei giocatori? Ecco, pensate se fosse stato proseguito per bene il lavoro che aveva cominciato Palladino, dove saremmo oggi? Chiudo il diverticolo, da chi si riparte? Moise Kean, Roberto Piccoli lì davanti restano assolutamente, non si danno via, ma soprattutto non, perché dobbiamo svendere questi giocatori, tanto la clausola nessuno la offre, l'anno scorso fuori dalla clausola che era 10 milioni meno, quindi 52 rispetto agli odierni 62, erano pronti comunque a offrire tantissimo per Ken quest'anno massimo, e ti danno un ventino per Ken. Bene, Piccoli tu l'hai strapagato 127-28 milioni, a quanto lo devi vendere Piccoli? A 8? A 10? Sembra ridicolo. Gudmundsson, che ancora non abbiamo mai avuto,
1: ma io però
0: no? Che giocatore è? Che tu fai? La pagavo 18, che fai? Lo rivendi a 12, a 15, chi li offre per Gudmundsson? E ci credo ancora, lo tengo, così come tengo Fagiolini nel mezzo, riparto da questi qui, il blocco solido, posso rinunciare a De Gea? Posso rinunciare a De Gea per una bella offerta, possono andare via sicuramente, può anche andare via Gosens, poi tengo Pongracic, tengo Comunso, questo è il blocco duro dal quale ripartire, con il nuovo tecnico e più gli inserimenti, che chiederà lui a seconda della visione tattica, del modulo e della disposizione che vorrà.
1: Ti seguo, guarda Manfred, io ti seguo su De Gea, ti seguo su Fagioli, non ti seguo su Gudmundsson, non ti seguo su Ken.
0: Ce l'ha con Ken.
1: Ma non è che ce l'ho con Ken, per me Ken è fuori rosa ora, quindi figurati.
0: Ma lo so, ma guarda, l'ho detto, insopportabile, comportamenti tutt'altro che tollerabili, cioè no, affatto irreprensibile. Però è forte, guarda, questo non sto scherzando, non ero nemmeno iperbolico nel grado quando sostenevo poc'anzi che è più forte di tutti i centravanti della Juve, come di tutti i centravanti del Milan, forse se la lotta con Malen, inferiore sicuramente a Lautaro Martinez, al pari di Thuram, non lo ritrovi un bomber così. Non lo ritrovo, è ovvio che l'ho sempre detto, a livello diciamo mentale non è il più strutturato del mondo, altrimenti non si troverebbe qui, no? Ok? Devo esasperare il concetto, ma questo se lo sai tenere per bene, no? Nei ranghi, se lo sai quasi allevare, se coltivi costantemente giorno dopo giorno i suoi stimoli, se lo coccoli, se lo tieni a te, se lo coinvolgi nel progetto, in questa grande cooperazione di gruppo, spacca il culo che non è. Questo fa 25 gol, ma guardate con Palladino, che comunque è un buon mentore ed è un allenatore che ci sa fare con i ragazzi attraverso dialogo e confronto costanti, con Palladino non è stato un caso, cioè questo è forte, non lo ritroviamo più un bomber da 20, questo è un bomber da 20-25,
1: sì, se c'ha le tibie a posto, sì,
0: non lo ritrovi, non lo ritrovi Dario, non lo ritrovi uno così, per questo ci devi ancora puntare, dato che non ci puoi fare la grande plusvalenza, perché allora se tu lo volevi vendere e farci fare anche i soldi, lo facevi l'anno scorso, dopo la mega stagione, dici vabbè vado anche sopra la clausola che è un settantino, siccome quest'anno non ti arriva né i 62 di clausola, né ti arrivano 50 milioni, che cazzo lo svendi a fare? Chiello gli fai fare la prima stagione in viola, sotto l'esita di Raffaele, mi chiami un altro, bravo. Va bene, sarebbe il sogno, sarebbe il sogno Allegri se lo mandassero via da Milano. Ti immagini Allegri, il vero toscano che si merita la panchina.
1: Quello no, Allegri è il mio sogno. Allegri è il mio sogno. Io mi incateno davanti al Viola Park e faccio
0: Ken con Allegri, proprio lui che
1: dice Ken con Allegri non gioca, solitamente non lo faceva giocare, vero?
0: Sì, però al tempo, perché era ingestibile ed era molto più giovane, al tempo disse più forte di Vlahovic, quando ci la venzia, nettamente più forte, ma certo è più forte.
1: Vabbè, io ti ripeto, venisse Allegri sarei felice, ma qui sai, bisogna vincere 6-5 le partite, non gli piace l'1-0, il 2-1. Manfredi, no, sei troppo buonista con Ken, dicono. Il cantante va dal prossimo Euro Contest, che è il suo posto ideale. Il ragionamento di Manfredi è tenere tutti quelli che fanno schifo perché li vendi male. Ma perché odi la Fiorentina? Questo è un altro messaggio. Come rispondi?
0: Che tra l'approvare eccessivamente se stessi e il non accettarsi mai, il confine è davvero labile. Ragazzi miei, la differenza è più sottile che sostanziale. Ricordatevi che la furia lucente dell'orgoglio rese tutti gli angeli ribelli, e che non è il nostro angelo ribelle. Teniamolo con noi, tornerà a segnare tantissimo. Bisogna capire quale figura accostargli e quale profilo far gestire la panchina della Fiorentina. Vedrete che con l'allenatore giusto il prossimo anno, mi sbilancio io insieme a Robertone come alternativa, magari qualche volta ad affiancarli in un attacco a due, insieme a Robertone faranno 30 gol in due nelle competizioni.
1: Detto il 18 maggio, 30 gol in due con l'allenatore giusto,
0: tra Coppa Italia e campionato Piccoli e Ken, sì.
1: Mamma mia, questa è una bomba di Manfredi. Grazie. Allora, Luca dall'Isolotto ti dice: quanta cazzo di ragione c'hai? Vendere Ken è un delitto. Poi uno ride: chiedo a voi, è possibile firmare una petizione per acquistare Iemmello come seconda punta al posto di Piccoli? Io credo che voglia chiudere la carriera a Catanzaro. E visto il risultato di ieri, spero che, io ti dico, a me piace tantissimo Iemmello come secondo attaccante, però mi immagino anche che, lo dico un po' così, spero che appunto possa venire in Serie A e Catanzaro, sarebbe una storia di calcio incredibile.
0: Sarebbe superbo. C'era un vecchio coro dei tanti, perché insomma mio fratello da vecchissimo ultras, poi ho seguito le sue orme prima del giornalismo, insomma è stato in vecchio guardia, un gruppo storico, molti lo conosceranno, sciolto praticamente subito perché erano abbastanza ingestibili i ragazzi, e a molti amici di Catanzaro, no? dei vecchi gruppi, mi ricordo, certo. un vecchio coro è simpatico, te lo faccio velocemente, che è: ma quando cazzo segnerà, ma quando cazzo vincerà, Catanzaro, ale, ale, ale. Quindi super autoironico erano loro, no?
1: No, ma loro sono fuori, io sono stato a Campo di Trasferte quest'anno.
0: No, sono piaciuto.
1: Non godere per aver fatto il culo alla Juve è come trombare una bella figa, ma non essere contenti perché c'è un'unghia incarnita. Questo è l'editoriale di Moreno ma Marbella. Non so se penso tu sia d'accordo con lui. Massimiliano Sigasa.
0: È un poeta.
1: La sega più grande è stata l'esultanza al gol di Vlahovic e poi annullato. Ah, semifolle seghe. Questo è Lorenzo. Il contratto di Pioli era di 3 anni. Comunque possiamo salutare 2 nostri colleghi che davano paratici per il scissionario, mentre il buon Fabio li ha smentiti puntualmente. Questo è Lore.
0: Sì, ne abbiamo parlato anche la scorsa volta, insomma, dai. E che conosciamo, sì. Bene, io sono stato il primo a intervenire direttamente parlando.
1: A gamba tesa.
0: Dicendo è roba pericolosa questa, dai. Perché c'è un
1: e poi infatti c'è già smentito lui. Poi il problema è uno solo: che se affitta la casa, poi parateci la casa che ha preso, se è dentro la UNESCO non ci può fare i bed and breakfast, quindi è un po' un problema. Speriamo l'abbia
0: una bella vega, dai, con i regolamenti.
1: Speriamo l'abbia presa a Fesole. 100% d'accordo con Manfredi su Ken, impossibile trovarlo meglio per il prossimo anno. Questo è DB75. Caro Manfred, che ti dico? Io ti ringrazio, ti saluto, ci sento settimana prossima dopo la partita contro l'Atalanta, e poi bisognerà iniziare a costruire, lo diceva Niccolò Fabi, costruire, quindi proviamo a costruire.
0: Sono d'accordo con te, ti do un grandissimo abbraccio, lo do a tutti voi tifosi e tifosi veri all'ascolto. Tra parentesi, mi raccomando, forza, stiamo sereni e prepariamoci per una grande stagione che verrà, con che non è Piccoli che ne fanno 30 in 2 competizioni in 2. Buono, un bacio.
1: Assolutamente, dai, ciao Manfred, grazie mille.
0: Ciao Dario.
1: Allora, abbiamo una scatarrata di messaggi, direi di cominciare a schitarrare. Allora, vado il primo.
2: Sì, buongiorno Andrea, caro Giovanni, ma cioè, per me tu vivi in un altro mondo. Anche a me piacerebbe cambiare 16-17 giocatori, ma sarà matematicamente impossibile. Ma come fai?
1: Vabbè, ora, prima cosa,
2: 8 giocatori, basta che siano di livello. Ma te che credi, che con 10 milioni trovi uno meglio di Salomon? E questo è il valore di riscatto di Salomon. Ragazzi, ma voi vivete in un altro mondo? Voi credete che un altro anno verranno cambiati 16-17 giocatori? Poi c'è da dire tutti quelli da rientrare. Io sarei contento che io 10 almeno riterrei nella rosa, non ho detto titolari. Certo, avendo solo il campionato, mi aspetto 6-7 acquisti di qualità, Andrea.
1: Vediamo, anch'io mi aspetto 6-7 acquisti di qualità. Sì, non penso vendano tutti, quello sicuramente, però ti dico anche che sicuramente qualche cosina bisognerà, cioè un minimo bisognerà muoverla un po' la cosa. Comunque, andiamo con un altro audio, vai.
3: A me Michael Papanoli, ciao Dario da Voglia Marildo.
1: Grande Voglia Marildo, vedi? Io voglio da domani che tutti voi e che vi garba Vanoli, lo faccio anch'io, si fa i messaggi come quello di Voglia Marildo, 4-5 secondi, dicendo a me mi garba Vanoli, in maniera tale che quando poi in altre trasmissioni qualcuno dice: ma perché c'è la gente a Firenze di garba Vanoli? Almeno ci sono messaggi audio e ci si è messo la faccia. Caro Dario, il centro di Firenze non è UNESCO, ma UNESCO perché è diventato invivibile. Vanoli for president, gobbo grosso, non lo voglio. Vai con un altro audio.
4: A me mi cambia Vanoli, guardi, tu mi devi dire chi meglio di lui conosce la rosa e che inserimenti c'è da fare, e il resto sono chiacchiere.
1: No, è giusto, non pensavo fosse più lungo il messaggio, lo bevo dopo, perché mi si è tutta arroccata la gola. E vabbè, ma infatti, cioè, che abbia una conoscenza della rosa superiore a quella di tanti altri, sicuramente, sicuramente, sicuramente. Comunque, andiamo con un altro audio, dai.
5: Buongiorno dal mare in mano viola. Vabbè, ieri è stata una goduria totale, proprio 2-0 fra sempre, poi come ha giocato, si arrivava primi su tutti i palloni, sempre, Piccoli ha lottato con Bremen, che poi ha lottato alla pari con Bremen, perché Bremen ha preso la munizione, ha fatto fallo, poi ha fatto pure una bella rete, fuori gioco no, l'aveva messa bene, perché non è che di rigore si è fermato perché era fuori gioco, poi all'interno un diagonale così, insomma, ieri ha giocato proprio bene, e Vanoli, secondo me, se bisogna trovare un'alternativa di cartello, bene, altrimenti va bene lui, ragazzi, il giorno di torno fatto... vediamo alla pari di quello che fa con la preparazione sua, e alla pari e poi si vedrà, poi al limite siamo in tempo a mandarlo via.
1: No, no, quello sicuramente, ecco, il tempo a mandarlo via non mi piace, cioè secondo me se tu dici prendo l'allenatore, faccio certe cose, ha un senso, se te dici prendo e lo mando via, no, perché se quello lì non ha senso, cioè è una cosa che non ha senso. Andiamo con un altro audio, dai.
6: Allora, io volevo dire una cosa, che la partita di ieri è stata veramente di grande soddisfazione, e quelli che fanno il discorso però abbiamo fatto un campionato schifoso e ora si gode per una partita, siamo provinciali, siamo provinciali, io sono troppo felice di aver battuto la Juventus.
1: Anch'io.
6: E quando uno ha la possibilità di essere contento, deve essere contento, poi il resto si vedrà. E per quanto riguarda Vanoli, io penso che bisognerebbe, non conoscendo veramente le persone, bisogna a questo stadio fidarsi di Paratici, e speriamo che scelga per il meglio e sostenere la scelta che farà la società in questo stadio, perché tutte le altre sono state scelte quasi tutte sbagliate.
1: Sì, sono pienamente d'accordo con te. Ma quelli che incensano Vanoli dicevano le stesse cose anche dopo Roma, Torino, Udinese, Lecce e via discorrendo. Sì, Marco, perché questa gente qui è gente che era, ma non è che lo incensano, semplicemente che in questa città si dice sempre: ma perché tutti vogliono Vanoli? Oggi finalmente c'è qualcuno che lo vuole davvero, se no io prima di questi 4-5 sono intervenuti ora, io non li conoscevo. Cioè, io penso non ci sia un mio collega che vuole Vanoli. Penso. Vai con un altro audio.
7: Buongiorno Dario. Allora, partiamo dicendo che secondo me Vanoli non va confermato, ma semplicemente per quello che si è venuto a creare nel corso degli ultimi mesi. Per onestà intellettuale noi dobbiamo dire che l'anno scorso, prima che saltasse fuori il nome di Pioli, la lotta per la panchina della Fiorentina eventualmente era tra Barone e Vanoli, proprio perché tutti e due avevano spesso un po' un buon gioco, e questo è solo per un'età intellettuale. Quello che ci ha fatto vedere quest'anno, come ha detto lui, è semplicemente per salvarsi, il fatto che probabilmente avrebbe fatto un altro gioco, che avrebbe allenato la squadra diversamente se avesse potuto, ci può stare. Secondo me, per quello che abbiamo visto e per il clima che gli si è creato intorno, non va confermato. Ciao Alessandro a Firenze.
1: La tua riflessione, Alessandro, non è sbagliata. Secondo me, guarda, domani bisogna ripartire da qui, da quello che hai detto te. La tua riflessione non è per niente sbagliata, anzi, la ritengo forse una delle più lucide che ho sentito nelle ultime ore. Allora, regia, facciamo così, mandiamo tutto quello che ci abbiamo, perché ci abbiamo 2 minuti in isole, quindi tutto quello che ci sarà, manda, vai.
8: Caro Dario, io sono sempre di più arrabbiato perché sento sempre i soliti discorsi a bischero che dicono non bisogna esultare. Ma che cazzo state dicendo, ragazzi? Ma i gobbi sono gobbi di questa tutta la vita, bisogna esultare, bisogna di questa puttana miseria fargli capire che non sono degli extraterrestri, della tornante era anche loro, di questa piedi in terra e camminare e pedalare anche loro. Sono contento di questa che abbiamo fatto perdere la Champion. Maremma puttana, a 64 anni, questa magari dopo una stagione di merda come questa, però esulto. Bene,
1: ma certo.
8: Forza Viola sempre e avanti così. E abbassa i corpi di merda.
1: Sempre, bravo.
8: Massimo Ivanesi.
9: Grazie, se devo cambiare allenatore e poi abbia delle attenuanti perché magari non parte bene eccetera eccetera, allora anch'io preferisco Vanoli, che faccia la sua preparazione, la sua squadra è già dentro il meccanismo Fiorentina, non mi esalta il suo gioco, però ai tempi di oggi bisogna essere efficaci, questo come ieri.
10: Che goduria girà per Montiasino la maglia della Fiorentina e tutti i siti, anche perché qui c'è Gobbi Moderati, sono tristi e poi qui la maggioranza preferisce le squadre di basket, quindi del calcio sì, sono tifosi ma sono più a mosce, i tifosi a strisce, questi tifosi ora si sono ringalluzzati gli interisti, sono più hanno fatto una festicciola in piazza, era tre gatti, le dirli, quegli asfici sono veramente le dirli. C'erano diversi campani dell'Inter, cioè almeno si fa Napoli, no? Salute e bombe più.
1: Grande bomba, almeno si fa Napoli è bella. Allora ragazzi, siamo arrivati in chiusura, è stata una mattinata facile, tranquilla, è stato un bel risveglio. Juve merda a tutti, è una bellissima giornata, io adesso vado a lavorare e sono felice di andare a lavorare e poter ridire un'altra volta Juve merda un'altra volta, e quindi volevano vincere, hanno preso nel culo. Ci vediamo domani, ciao!

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive. Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio. Ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800

0: 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Radio Firenze Viola. Buongiorno dalla redazione.
2: È giallo nel napoletano, dove i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti in un cantiere edile in Viale Italia, Pollena Trocchia, per la segnalazione di due donne senza vita. I corpi, ancora in corso di identificazione, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitati da due differenti piani ascensore. Indagini in corso.
1: Matteo Salvini torna a commentare duramente l'episodio che ha coinvolto il 31enne Salim El Khoudry, autore dell'investimento di massa avvenuto in pieno centro a Modena. Il leader della Lega ha dichiarato che il giovane scriveva frasi offensive inneggianti ad Allah sui social media. Oggi per il 31enne accusato di strage, lesioni aggravate e l'udienza di convalida. Le autorità valutano la matrice dell'episodio, che sembra legata a un forte disagio psichiatrico.
2: Al via l'immersione del team di subacquei di Dan Europe nelle acque di Alimata, nell'atollo di Vavu alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Nella grotta ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il meteo sembra ottimale, ma si dovranno verificare le condizioni in acqua.
1: Oggi a Rotterdam è previsto l'arrivo della nave da crociera MV Hondius, colpita dall'antivirus. Nelle scorse ore le autorità olandesi hanno preparato nella zona del porto le strutture di quarantena e i media locali hanno precisato che sono state attivate misure sanitarie di emergenza. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mantenuto la sua valutazione di basso rischio in merito all'epidemia a bordo della nave.
2: Nuovo avvertimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla. Il tempo è essenziale, ha aggiunto. Il leader della Casa Bianca dovrebbe riunire domani il suo team di sicurezza nazionale nella Situation Room per discutere le opzioni militari. Ieri la telefonata con il primo ministro israeliano Netanyahu.
1: Il tennis, in chiusura il trionfo di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta, è sulle prime pagine di tutti i quotidiani italiani sportivi e non solo. Il numero uno al mondo è celebrato come il nuovo re di Roma. L'equipe invece guarda già lo slam di Parigi, lanciato verso il Roland Garros. Grazie al trionfo di ieri l'azzurro è sempre più in fuga nel ranking ATP. Ora ha 2740 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz ed è certo di restare numero uno al mondo anche dopo Wimbledon.
2: È tutto.

0: dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Se l'attualità incontra il passato, su Radio Firenze Viola è tempo di Viola Amore Mio. Tutti i giorni, dalle 12 alle 14, storie e personaggi dal mondo della Fiorentina.
4: In compagnia di Lorenzo Marucci,
5: Luciana Magistrato
6: e Tommaso Borghini.
3: Viola Amore Mio, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: E ora via al treno di vocali.

0: che accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì, dalle 20 alle 21, su Radio Firenze Viola va in onda Colpi d'Ala.
2: Con me, Alberto Di Chiara.
1: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'Ala, solo su Radio Firenze Viola.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
0: Solo farà per tutto per Dur. Era di rigore. Dur il tiro, gol! Gol! Sandur sotto le gambe di Gregorio. La sblocca Dur al 34esimo. Fiorentina in vantaggio. Papra di Gregorio. Palla sotto le gambe. 1-0 per la Fiorentina al 34esimo. Sandur.
5: No, presa.
0: Attenzione, eccolo qua, il gol della Juventus con Vlahovic.
6: Vale, vai.
0: Ha fatto gol Vlahovic, ma d'altronde Vlahovic che addirittura esulta tirando una pallonata verso la tribuna. A seguito di revisione, il numero 9 della Juventus è in posizione di fuorigioco. Annullato, annullato, caro signor Vlahovic, caro signor Vlahovic. Quel pallone, vallo a riprendere in tribuna. Il cross al centro, mette fuori la Juventus. Poi arriva Mandragora, il tiro. Gol, gol, gol, gol, gol. Mandragora, un gol pazzesco. Mandragora, 2-0. Sotto la traversa, sotto la traversa. 2-0, Mandragora, 2-0. Gol.
6: Raccontaci un po' il coro che è nella mente dei tifosi di Juventini, Andrea?
0: Sì. E ora sì. Ragazzi, si avvicina, si avvicina a quel momento. È finita qua! Sono le ore 14.01 e la Fiorentina in questo 17 maggio ha sbancato l'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. 2-0 le reti di Dur al 34esimo e di Mandragora all'83esimo. Oggi è bello essere tifosi della Fiorentina.
7: Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati a Chi si compra. Il giorno dopo, avrete capito e sentito, il giorno dopo la vittoria della Fiorentina all'Allianz Stadium contro la Juventus per 2-0. Beh, insomma, Allianz Stadium che negli ultimi anni comunque qualche soddisfazione ce l'ha fatta togliere, bisogna dire che la Juventus degli ultimi quanti 10 anni comunque ha visto spesso e volentieri anche la Fiorentina vincere da quelle parti, e quindi è un qualcosa di abbastanza in controtendenza rispetto alla storia di questo confronto, visto che mi ricordo che quando la Fiorentina vinse 3-2 al, credo fosse il delle Alpi ancora, con Prandelli in panchina, erano diversi anni e la Fiorentina non vinceva a Torino. Insomma, invece nel percorso successivo le vittorie contro la Juventus sono state diverse, sempre con grande soddisfazione, una soddisfazione per quanto mi riguarda molto effimera, però è una soddisfazione. Cioè, ora non è che si deve far finta di non esultare perché la Fiorentina vince contro la Juventus. Chi sente come la grande percentuale dei tifosi della Fiorentina questo confronto, questa rivalità contro la Juventus, vincere 2-0 e quindi tendenzialmente anche strappare via il posto Champions alla Juventus, perché ho visto un po' la classifica, insomma deve esserci un circuito di risultati molto positivi affinché la Juventus possa effettivamente essere una delle partecipanti alla prossima Champions League. Quindi uno sgambetto che vale un posto da 80 milioni, lo diciamo spesso con Francesco, del valore di giocare la Champions per squadre come la Juventus, come il Milan, eccetera eccetera, rispetto a giocare l'Europa League, un po' come per la Fiorentina sarebbe giocare l'Europa League rispetto alla Conference League. Tutta una questione parametrata ai valori anche economici di queste competizioni. Un fallimento per la Juventus, un piccolo magro successo che però fa sorridere almeno una volta in questa stagione nefasta la Fiorentina, che si vede quanti punti gli ha portato via quest'anno, 2 all'andata e 3 al ritorno.
8: Sì, sì. Poi sono 4 partite consecutive di campionato senza sconfitte contro la Juventus.
7: Beh,
8: l'anno scorso una vittoria, un pareggio.
7: Quindi insomma, per questo dico che è un qualcosa di sicuramente in controtendenza con la storia di questo confronto. Quindi bene, bene la squadra che comunque con serietà è scesa in campo, molta più serietà rispetto a ciò che è successo a Roma, se vogliamo, no? Visto che sappiamo benissimo quello che è accaduto all'Olimpico contro i giallorossi, mentre in questa partita la Fiorentina si è messa evidentemente in testa di non fare un'altra figuraccia. Secondo me gli ha dato una grossa mano alla Juventus, ma questo è un dettaglio, nel senso che ci sono avversari e squadra per cui facciamo il tifo, che una volta giocano in un modo, una volta giocano in un'altra. E questa volta la Fiorentina ha giocato una partita seria, una partita di valori, e c'è stata anche questa braccia a Parisi che probabilmente si è rotto il crociato, poi vedremo nelle prossime ore che cosa è successo, ma insomma comunque ci dispiace per Parisi, perché è sempre brutto vedere un atleta che si infortuna in quel modo. Si fa un gran parlare del gruppo, a me certe volte viene un po' da sorridere, perché è lo stesso gruppo che ci ha portato ad essere con la testa sotto le sabbie mobili, quindi è un gruppo un po' in a fase alterna. Evidentemente con la primavera si sono risvegliati, ci sentono l'odore del mare, della salsedine, io non so che cos'è che ha cambiato questo gruppo, ma le valutazioni non possono essere fatte su queste partite singole o sul risultato del 2026 e basta. Cioè la Fiorentina, già detto ieri anche Paratici, secondo me dando anche un, lo vuoi chiamare buffetto, lo vuoi chiamare ceffoncino, lo vuoi chiamare pacchetta, chiamalo coppino, al club, perché ha detto qui si deve fare una disamina molto importante all'interno della società, perché bisogna fare tutto passo per passo e soprattutto rileggendo ciò che è successo in questa stagione. Poi Paratici stesso, prima della partita, ha tolto le castagne sul fuoco dicendo: ma perché mi volete mandare via, ho comprato appena ora casa, se mi aveste visto lavorare in questi mesi non mi fareste nemmeno questa domanda, che è un po' quello che da questa trasmissione soprattutto, ma in generale dalla nostra radio, abbiamo sempre suggerito, cioè che questa idea di rottura imminente era un qualcosa che non ci risultava. Poi l'ha detto lui, ovviamente le verità sono altre, però la verità mediatica è che Paratici vuole continuare nella Fiorentina e sarà il direttore sportivo di questa ricostruzione e di quello che accadrà in estate. Poi parleremo di tutto, parleremo della partita, di Vlahovic, di quello che va fatto incavolare, quello che va fatto sta bene, tutto quello che volete. Però prima ridò con grande piacere il buongiorno a Francesco Benvenuti.
8: Buongiorno. Allora, sulla partita di ieri, devo dire, da un lato è abbastanza inquietante vedere che 9 undicesimi della formazione messa in campo da Vanoli fossero gli stessi di Roma-Fiorentina 4-0. Partita che all'epoca contava ai fini della classifica, lo sapete, io parlo solo di aspetti pragmatici, quindi tutto quello che è valore simbolico, che sia la Juventus, il Pisa, per me conta relativamente. Nel momento in cui la Fiorentina è stata sgombra di testa, perché poi la salvezza l'ha ottenuta sostanzialmente in modo anche un po' paradossale, iniziando a non subire gol, ieri ennesimo clean sheet degli ultimi 2 mesi, e paradossalmente questa salvezza l'ha ottenuta son di piccoli passettini, di piccoli pareggi, con un attacco che è sparito dai radar, e non solo per l'infortunio di Ken, perché guardavo adesso dalla 30ª giornata in poi i gol segnati dalla Fiorentina portano la firma di Ndur, Mandragora, Harrison, Gosens, Fagioli e di nuovo Ndur, andando in ordine inverso cronologico. Quindi la Fiorentina, dopo essere stata a lungo Ken dipendente, ha trovato gol da difensori e centrocampisti, ha ritrovato un De Gea in formato stellare, perché ieri 9 conclusioni in porta della Juventus, 9 parate di De Gea, nelle ultime 8 giornate, a proposito di qualità, perché poi è anche la qualità degli interpreti che fa la differenza, De Gea ha un irreale 85% di successo sulle conclusioni in porta subite, e questo ha fatto la differenza nelle ultime 8 giornate, perché c'è tanto dei guantoni di De Gea nella salvezza della Fiorentina. Ovviamente c'è sempre anche un contributo della squadra più forte se, come è successo ieri, la squadra meno forte vince, questo è ovvio, ma il contributo negativo della Juventus è stato anche molto legato alla prestazione della Fiorentina, che è rimasta concentrata all'inizio, anche nella fase di maggior pressione nel secondo tempo. Io sinceramente non ho mai avuto la sensazione di una Juventus così particolarmente in grado di mettere all'angolo la Fiorentina. Poi certo c'è stato bisogno di De Gea, c'è stato bisogno di soffrire, ma questo fa parte dello sport. Ecco, io capisco che ci sia sempre l'ambizione di vedere una Fiorentina dominante, negli ultimi anni abbiamo visto in realtà una Fiorentina anche spesso e volentieri costretta ad un alla gestione della sofferenza, alla gestione dell'emotività, alla gestione del carattere. Quindi oggi è anche interessante capire dal vostro punto di vista, dal punto di vista dei tifosi, che valore simbolico, ma non solo, data la partita di ieri. E a me interessa molto il ma non solo, perché secondo me ogni parere è legittimo. Io spero che la coda di questa stagione, che comunque concede un sorriso in più con una salvezza non arrivata all'ultima giornata, con una vittoria che poi resta anche nella memoria dell'ambiente, ecco, possa anche essere l'occasione, il pretesto per cambiare un po' lentamente ma inesorabilmente anche mentalità. Cioè, benissimo, considerando il disastro stagionale, oggi farsi un po' attraversare da quella bellissima parola che io ripeto almeno una volta a settimana, che è Schadenfreude, cioè il godimento per le disgrazie altrui. Quindi vedere una Juventus con ottime probabilità di non fare la Champions per merito della Fiorentina è ovvio che è un momento di godimento. Però io,
7: lasciacelo questo,
8: certo, però sì,
7: permetticelo,
8: a patto che il tifoso della Fiorentina a un certo punto inizi anche a volere godere per se stesso.
7: Beh, questo è ovvio.
8: Non per le disgrazie altrui. Quindi è un meraviglioso, secondo me, pretesto il successo di ieri per rendersi anche conto che uno non si può accontentare solo di questo, che non può ambire solo a questo, perché è la Fiorentina e non l'ultima arrivata, perché c'è una storia che tutte le volte i tifosi e l'ambiente e gli opinionisti ricordano, ribadiscono, sottolineano, anche in modo, a mio modo di vedere, fin troppo ossessivo, citando cose successe nel 1300, nel 1500, le crociate, il
7: Rinascimento, la battaglia di Montaperto,
8: ecco, certo. Insomma, ogni tanto si può anche rimanere sull'attualità, però detto questo, personalmente, diciamo, da osservatore esterno neutrale, risottolineo: 9 undicesimi visti ieri erano gli stessi visti all'Olimpico. Come si può pensare, come può essere accettabile, e qui deve essere la società a intervenire, che nel giro di 2 settimane ci sia una prestazione come quella dell'Olimpico durata 8 minuti e una prestazione come quella di ieri in cui tu per 90 minuti hai messo sotto la Juventus, che aveva la bava alla bocca perché sapeva di dover vincere, perché per la Juve fare la Champions o fare l'Europa League è una differenza catastrofica da un punto di vista economico, da un punto di vista di mercato in uscita, di mercato in entrata, catastrofica. Quindi la Juve aveva la bava alla bocca, ma la paura della Juventus di non centrare l'obiettivo alla fine ha pagato in senso negativo rispetto a questa leggerezza della Fiorentina, che però, ripeto, da osservatore esterno fa innervosire, perché ora che è tutto leggero, perché non hai più obiettivi, sei salvo, sei tranquillo, emergono prestazioni così. E allora lì, sulla mentalità del gruppo, oltre a dire che bello, tutti uniti, grandi feste, eccetera eccetera, c'è da intervenire, perché la Fiorentina non può accontentarsi solo di queste soddisfazioni.
7: Non c'è dubbio. Ora poi continuiamo in questa disamina utilizzando la parola utilizzata anche da Paratici nel prepartita, ma prima abbiamo al telefono Beppe da Grenoble, che ritroviamo e con cui ci scusiamo per il ritardo, ma insomma l'introduzione ha una valenza in questa trasmissione. Ciao, buongiorno.
5: Ciao Pietro, ciao Francesco. No, quello che dice Francesco è anche giusto, ma sai, vedi Francesco, difficile a Roma, ma vedi, gli stimoli vengono perché i giocatori sapevano che per noi la partita della Juve, come penso anche per voi giornalisti fiorentini, è la partita dell'anno, c'è poco da fare, è la partita sempre sentita. Poi tu l'hai sommessi dalla Champions.
8: Però Beppe, è grave questa cosa, cioè tu dici,
5: lo so, ma Francesco,
8: un conto è l'ambiente, Beppe,
5: Francesco,
8: un conto è l'ambiente, un conto
5: sì,
8: è i giocatori.
5: Aspetta, sì, no, ma io, ma fammi finire, infatti volevo venire al discorso perché quest'anno sono andati così, ma in effetti questi potevano fare di più, secondo me, è lì che mi dà noia, potevano fare di più, perché la squadra ce l'aveva valida, secondo me, non aveva una squadra di scarponi, dice ma guarda, dovevano lottare per la, no, potevano fare di più. Io non so che è successo, lo spogliatoio, forse contro Kane, non lo so, perché sai, Kane divide, è bravo, però insomma voglio dire, ha fatto il casino, guarda, io abito in Francia, ha fatto il casino anche il Paris Saint Germain, malgrado che ha giocato meno, quindi te lo posso dire io, perché la sera andava a fare le serate, quindi capisci? Però sai, vedi, la soddisfazione è perché ti ha giocato contro la Juve? Logicamente io mi auguro, visto che si è preso a Paratici, che ci sia un cambio di rotta, ma sai, Paratici ti può fare che può, è bravo, ma se non hai una grande società, è come dice lui, e anche un grande allenatore, perché io ringrazio Vanoli, è stato bravo e tutto, però come diceva un certo Mario Ciuffi, medagline, grazie, cioè voglio dire, bisogna, se tu vuoi ambire, questo dico io, se si vuole ambire, a me mi dà noia, come Atalanta sono davanti a noi, scusatemi, rispetto per queste due squadre, non bisogna ambire per, Pietro, non so se sei d'accordo, bisogna ambire per piani alti, perché io mi sono rotto le scatole, sono tifoso di vecchia data, e mi dà noia, cioè, mi ha preso tante delusioni, e alla fine, e poi dice, ma i tifosi un po' non vanno più allo stadio, cioè, e bisogna che questa società si metta in testa di diventare grande, e la seconda società più ricca dopo quella di Como, allora cerchiamo di fare qualcosa di positivo. E poi io volevo fare una punta a Spalletti, bravo, simpatico, anche tifoso viola, però capisco, dice, l'adrenalina dopo la partita, ma non mi è piaciuto Spalletti, e già il polpastrello che lui, insomma, quando era all'Inter diceva, poi con il Napoli i tifosi della Fiorentina sono quelli più cosa più violenti, insomma, caro Spalletti, insomma, datti pace, tu sei un allenatore di esperienza, ammetti, hai perso, basta, non sei andato a un Champion, tutto lì, capito? Però io vi dico solo questo.
8: Bene Beppe, grazie mille del tuo intervento. Ma sempre allora, molto, come posso dire, spazio da un argomento all'altro,
7: anche difficile, deve condensare in poco tempo,
8: è anche difficile
7: tanti...
8: scegliere a cosa rispondere,
7: no,
8: ecco.
7: A me mi ha chiamato in causa su una cosa in particolare, che però è quello che dicevamo prima, cioè che al tifoso della Fiorentina non può bastare vincere la Juventus o avere quattro turni di fila in campionato senza sconfitte, cioè,
8: infatti guarda, se un amico risponde a Beppe subito e dice, per me non è la partita dell'anno,
7: no, capito,
8: della serie, non che non sia sentita, però che magari, cioè, sì, non perdo a quattro partite con la Juve,
7: è anche cosa, un po' sti cazzi,
8: cioè,
7: diciamo,
8: ecco, è alla fine che festeggiamenti sto portando avanti.
7: No, io infatti preferirei dover vivere, come per esempio, a me, lo sai, lo sapete, mi rimane come un pezzo di grasso tra i denti, ma il Como deve andare a Cremona a giocarsi la Champions League, quindi la partita dell'anno non sarà, non so qual è la rivalità più importante per il Como e non me ne frega nulla, però non è per la Fiorentina come Juventus-Fiorentina, sarà Como, Cremonese-Como, giusto?
8: Non
7: ho detto una cosa sbagliata.
8: No, Cremonese-Como.
7: Cremonese-Como per il Como è la partita dell'anno, forse la partita della storia, perché fondamentalmente Como nella sua vita non era mai stato in Europa, e anche qui smentiscimi se sbaglio.
8: Non sbagli, mal che vada andrà in Europa League,
7: ma con una serie di incastri potenzialmente plausibili, non facili ma plausibili, potrebbe andare in Champions. Ecco, allora io preferirei dover raccontare, come giornalista che segue la Fiorentina e tifoso della Fiorentina e animo viola, una partita che di cartello non ha niente se non il risultato che devi poi portarti a casa, cioè quello è un qualcosa che ci manca, purtroppo ci è mancato questa stagione, gli anni scorsi forse ci è mancato meno, perché comunque anche partita che ha avuto un peso sulla classifica in positivo c'è stata, ma io vorrei tornare a sognare una posizione in Champions, e siccome quest'anno, se si arriva in fondo al campionato e si vede che alla penultima giornata sono due le squadre che andranno in Champions ufficialmente, che sono l'Inter che ha vinto il campionato e Napoli che ieri vincendo ha ottenuto il pass per la Champions, significa che ci sono quattro società che hanno la possibilità di giocarsi la Champions e che si spartiranno Champions Europa League. Io voglio essere lì, cioè io non voglio dire, come dicevo prima, che una vittoria alla Juventus non mi fa esultare, mi fa godere, sì, mi fa mandare 10 messaggi a nemici, ovviamente tra grandi parentesi, perché sono amici che tifano Juventus e quindi sono nemici amici come Red e Toby, mi fa per mezz'ora stare più leggero, ma sicuramente sfottò quanti ne volete, però poi la Fiorentina rimane quindicesima e la Juventus rimane sesta, e quindi fondamentalmente, certo, è un motivo d'orgoglio aver tolto a una rival di sempre un piccolo grande pezzo di qualificazione alla Champions. Allo stesso tempo mi chiedo, ma quando noi rigiocheremo queste partite con un obiettivo in campo? Cioè, io spero il prima possibile, e vorrei sottolineare come da una parte mi sia piaciuto molto Paratici rispetto alle altre volte, perché è stato più netto. Forse anche questa settimana è stata una settimana di confronti anche interni, ragazzi, perché questo potrebbe essere successo, no? Cioè Paratici potrebbe essere andato a bussare o a telefonare a chi di dovere per avere delle garanzie su quello che magari gli era stato promesso a dicembre, e ottenute queste garanzie è stato molto netto, perché con ironia, e quindi a me piace, perché essendo fiorentino a me piace l'ironia, quando dice ma che vuoi, fa già cambiare casa, l'ho comprata adesso, è divertente, e con quello ti dice già tutto. Come per esempio non mi è dispiaciuto nemmeno Vanoli per certi versi, perché Vanoli ha ragione a dire i miei risultati parlano per me, ha ragione, cioè quello che lui dice intanto fa capire che quasi quasi potrebbe essere anche lui a decidere se andare avanti o no con la Fiorentina, eh? Lo fa capire un po' tra i denti, ma a questo punto è anche lecito, perché dice mi auguro fortemente che non sia la vittoria contro la Juventus a far disequilibrare la bilancia nei miei confronti. E scusate, io lo sapete cosa ne penso di Vanoli, ma ha ragione da vendere, perché lui non può arrivare alla partita vinta contro la Juventus pensando che sia stata quella o sia quella il motivo per cui poi verrà o meno confermato, perché è assurdo. Perché come si diceva una settimana fa, si dice anche oggi, Vanoli aveva già disputato, cioè disputerà 38 partite in totale.
8: Ieri era 37esima.
7: 37esima, è un campionato. Quindi non c'è bisogno di vincere 2-0 contro la Juventus per dire sì o no. Lui dice, io voglio una Fiorentina di livello, se resterò voglio una Fiorentina che abbia degli obiettivi. E lui dice, deve essere la società a dirci quali sono gli obiettivi. Ragazzi, queste cose sono sacrosante, ora ci vogliono anche dei fatti, però, perché altrimenti è inutile, è come si può dire, cioè, non so, tra mangiare e stare a guardare c'è differenza. In questo momento si sta guardando e si sta aspettando di metterci a tavola.
8: Allora, siccome ci sono già tanti WhatsApp audio e c'è Tonelli in regia che quindi deve rimanere sul pezzo, proponici un paio, Tonellino, un paio.
9: Buongiorno, sono in Brazza. No, il trionfo di ieri non cambia niente, è stata una grande soddisfazione a quella squadra che hanno rubato 50 anni a tutti, sono ladri di mondo, però non cambia niente per noi. Sarri, Sarri, Sarri e basta. Un saluto a tutti.
10: Com'è bello il lunedì mattina, oh, quando la Fiorentina vince contro la Juve e mi vedo i belve.
8: Beh, questo lo aggiungiamo ovviamente alla lista di tutti i vari come è bello il lunedì, martedì, quando la Fiorentina vince, pareggia, perde, eccetera eccetera, così verrà proprio un carosello copertina. Poi abbiamo Gianluca da Modena, va bene che la stagione sia stata pessima e che per questo non ci sono scusanti, ma questi giocatori va riconosciuto che ieri hanno dimostrato di essere uomini, questo fa ancora più incazzare per quello che poteva ma non è stato. Però vabbè, sì, ok Gianluca, sarei anche interessato a capire la tua definizione di uomini, cioè uomini per una singola partita, quindi uomini perché hanno vinto la 37esima partita quando ormai la salvezza era in tasca. Chiedo, non è un giudizio, è una domanda su un tuo punto di vista in cui dici sostanzialmente è bastata la partita di ieri per dimostrare di essere uomini. Detto, io non so ancora cosa voglia dire uomo nel calcio, perché viene sempre usato in modo un po' strumentale. A volte si può anche essere semplicemente scarsi, e essere comunque uomini. Poi questo messaggio che adoro, lo prendo più per me, Leonardo da Feltre, che dice sembrate in lutto. Se vuoi puoi rispondere, Pietro.
7: No, dopo rispondo.
8: Sembra quasi vi girino le scatole perché si è vinto con la Juventus. Boh, non vi capisco. Poi.
7: Beh, rispondi te se vuoi, poi rispondo io.
8: E allora, probabilmente Leonardo, per quanto riguarda me, diciamo, o è un nuovo ascoltatore, o è stato un ascoltatore distratto fin qui. Da parte mia non ci sarà né l'esaltazione in caso di vittoria, né il lutto in caso di sconfitta, né diciamo l'encefalogramma piatto in caso di pareggio.
7: C'è l'osservazione da esterno.
8: E io provo a parlare di calcio. Se poi Leonardo si aspetta, sì, siamo grandi, numero uno, e poi giù, Juve di lì, Juve di là, bianconeri lì, bianconeri là, questa è più che la trasmissione sbagliata, intanto è l'interlocutore sbagliato in quanto me stesso. E quindi Leonardo, fate una ragione, c'è un palinsesto infinito dove trovi di tutto, se cerchi quello che ho appena provato a scimmiottare Non è il 10-12 di lunedì 18 maggio lo spazio giusto.
7: Ecco, io rispondo invece da tifoso della Fiorentina che a ieri ha goduto, e ho goduto tanto, però come ho già detto, non voglio, a parte che il mio ruolo qui non è quello dell'ultra, e quindi non devo mettere la maglietta, non ho scritto Juve merda, cioè anche il giorno dopo in cui si è vinto, forse anche il tono di voce che oggi sembra dimesso, ma non ho voce, e quindi, perché per fortuna ho passato un weekend a divertirmi un pazzo, dopo ne parliamo brevemente, perché devo fare veramente complimenti a chi ha organizzato il trofeo Città di Treviso per quanto riguarda il rugby, ma quindi non ho tanta voce, sembra un tono un pochino sotto, un po' sottotono, ma io sono felice di aver vinto contro la Juventus, è un qualcosa, mio figlio è andato a scuola felice, mia figlia è andata a scuola felice, possono fare gne gne gne ai tifosi della Juventus che hanno in classe, io posso fare gne gne gne agli amici juventini di una vita, non vincono più con la Fiorentina da diverso tempo, questa è una cosa che ci portiamo come medaglina al petto, ma è una medaglina molto piccola, non so, è una spillettina, è una di quelle, ti ricordi quando si era piccini, certo, si metteva quello, certo, con la farfallina dietro e si mettevano, andavano di moda, adesso non se le mette più, io me la metto ancora, con un bel simbolo della Fiorentina, e sono felice. Però detto questo, siccome qui tra l'altro è una trasmissione che parla molto anche di mercato, tra poco parlerà solo di mercato, perché entreremo tra una settimana fondamentalmente dentro al mondo del mercato a pieno titolo, quello che noi cerchiamo di passare come messaggio, come anche nostra critica produttiva, costruttiva per la Fiorentina, è bene, Fiorentina si è salvata, bene, l'ha fatto anche con una certa serenità dopo aver passato mesi d'angoscia, bene, l'ha fatto con diversi clean sheet, ottimo, vuol dire che Manoli da quel punto di vista ha lavorato benissimo, perché i giocatori sono gli stessi che prendevano ova tutte le settimane, quindi vuol dire che ha lavorato bene per la difesa, per l'impianto di squadra, per il gruppo, tutto ok, ma noi dobbiamo anche immaginarci quello che accadrà nelle prossime settimane, che parte da una scelta che sarà centrale sulla panchina ed è ancora non è stata effettuata, perché se no ieri dopo la partita Manoli sarebbe arrivato in conferenza stampa coadiuvato dal direttore sportivo e avrebbero detto insieme, ve lo volevamo dire a fine stagione, ma visto che oggi è un giorno bello di festa perché si è anche vinto contro la Juventus, vi si dice oggi Vanoli resta, Paratici lo conferma, eccetera. Non è avvenuto, quindi vuol dire che la scelta definitiva ancora non è stata presa, ed è qui che noi cerchiamo di capire come andrà questa situazione, come andrà il mercato di quest'estate, perché si iniziano a sentire, no, oltre ai rumors anche le dichiarazioni dei giocatori. Ieri Dodò per esempio ha detto, ah, io non so cosa accadrà in futuro, e a me, per me è importante giocare, allora vado a Piazza d'Azeglia a giocare, cioè se l'importante è giocare può anche giocare nella Dispoli, può
8: non al mondiale
7: giocare,
8: direi
7: sicuramente non al mondiale, quindi guarda che novità. Però ecco, tutte queste cose, per rispondere proprio a Leonardo, è se si vuole fare una trasmissione di fanzine dove si sta tutti due ore a ruttare, cureggiare, esultare, cantare cori contro la Juventus, non è questo il caso. Se vuoi ascoltare una trasmissione che cerca tramite le notizie, tramite la competenza, ad entrare nel dettaglio meno della partita, perché ragazzi è vero che la Fiorentina ha vinto, ma come ce la siamo raccontata tutta la settimana scorsa, anche oggi vale lo stesso tema, cioè era un'amichevole.

0: che poi tipo a Roma c'era Harrison, con la Juventus c'è stato Harrison dalla mezz'ora per l'infortunio di Parisi. Ecco, semplicemente cambiando in realtà la mente si sono viste due versioni della Fiorentina che nulla hanno in comune. Poi c'è solo soddisfazione per aver battuto la Juve, scrive Alessandro, e averla estromessa dalle prime quattro, ma le decisioni per l'anno prossimo non devono prescindere da questa vittoria. Non cadiamo nel provincialismo che ci attanaglia da almeno 10 anni. Alessandro dal Valdarno: preferisco perdere 10 anni di fila con la Juve ma avere una squadra che lotta per l'Europa sempre. E lo scrive sempre. Matteo da Piombino: ieri non ho nemmeno guardato la partita. Vittoria di Pirro, vediamo se ci vinciamo a Torino quando conterà davvero per noi. Serve un cambio di mentalità e la mentalità vincente la porta chi c'è, quindi spero in un mister di livello internazionale. Luca da Firenze, e poi Tonellino prepara altri due WhatsApp audio. Condivido al 100% quanto detto dal Benve. Per il prossimo anno spero Paratici riesca a concretizzare i suoi propositi e a mettere su una struttura che abbia come terminale operativo una squadra per fare un campionato di vertice, come negli anni di Prandelli o del primo Montella. E allora due WhatsApp audio, Tonellino.
1: Dai, oh Bembe, ci siamo. Domenica allora i bus della squadra l'accompagneranno con due ali di folla, chiaramente in motorino. Stagione salvata, c'è problemi, vanolismo, che poi si è fatto anche uno spregio al nostro principale partner commerciale, che è la Juventus. Ora voglio vedere chi ci compra i giocatori, se non c'hanno nemmeno 80 milioni alla Champions. E va bene così, si riparte così. Che amarezza.
2: Buongiorno. Ieri sono successe due cose belle e una brutta.
0: Vai.
2: Allora, quella brutta, gli faccio gli auguri a Parisi per l'infortunio. Beh, speriamo si rimetta presto. Le due cose belle sono state le dichiarazioni di Paratici, che hanno spazzato via completamente tutte le voci che lo davano fuori dalla Fiorentina. Quindi avete toppato tutti, chiunque sia stato a scrivere le bischerate. Ieri è stato chiarissimo. L'altra cosa bella è che si è vinta a Torino, ragazzi. E come si fa a dire la partita non contava nulla? Ma stiamo scherzando? Ma che tifosi siete? Oh, si è vinta a Torino 2-0, ragazzi. Tanta roba, Forza Viola, sempre. Ho goduto come un animale ieri.
0: Però, così come è legittimo pensare questo, è anche legittimo il pensiero, mi sembra, di Alessandro dal Valdarno, che dice: io in cambio, tra virgolette, di 10 anni in cui sono sempre in lotta per l'Europa, perdo 10 anni di fila alla Juventus.
3: Oh, questo io l'ho detto, cioè, tante volte, e qualcuno mi ha infamato. Allora, io tutti gli anni metto la cera lacca, se per 7 anni arrivo in Champions tutti gli anni, a perdere 14 confronti di campionato alla Juventus.
0: Ma voglio dire,
3: ci metto la firma o la cera lacca, perché l'idea di vincere la partita singola per poi non avere un obiettivo sportivo nel corso dell'anno mi fa rigettare, mi fa schifo, non me ne frega nulla. Guarda, quali sono le tre squadre che io non sopporto, diciamo, di rivalità storica con la Fiorentina? La Juve, la Roma, la Lazio. Io perdo con tutte e tre tutti gli anni per 3 anni, per 7 anni, se per 7 anni vuoi in Champions, perché non nella partita singola non me ne frega nulla, perché poi magari a conti fatti gli arrivo davanti, perché la Juventus perde contro la Fiorentina da 4 turni in campionato, ma c'è sempre arrivata diversi punti davanti. Quindi io non credo che si fossilizzeranno sulla sconfitta singola. Certo, a loro gli rimarrà un po' tra i denti, come ho detto prima, perché è una partita che ha un valore nel loro obiettivo stagionale.
0: Certo.
3: E quindi io sogno a questo punto che il Torino gli faccia la gambetta finale e non gli faccia fare punti nemmeno l'ultima partita, così almeno gli si fa insieme una accoppiata da mal di stomaco, da malox. Però se io penso a un campionato dove arrivo terzo, secondo e perdo due volte con la Juventus nella stagione, non me ne frega niente. Ma questo dovrebbe, ma scusate, però questo deve essere la logica, perché se si parla di una coppa, è chiaro che perdere è un problema perché esci dalla coppa. Ma se si parla di un torneo, di un campionato che è lungo e che quindi viene fuori alla fine, non dopo 10 partite o nella partita singola, vincere o perdere contro Juventus, se poi arrivi in Champions, non conta nulla.
0: Io, guarda, credo questo,
3: sogno il giorno che possa succedere questo.
0: E secondo me questa è anche un po' la coperta di Linus di molti tifosi che all'interno di stagioni deludenti utilizzano i risultati positivi dell'ultimo biennio innegabili contro la Juventus.

0: ictus, un po' per negare l'evidenza. In teoria, cioè qualcuno secondo me fa anche fatica ad ammettere che firmerebbe per uno scambio del genere, cioè rinunciare a queste soddisfazioni sulla singola partita per the big picture, il quadro d'insieme e quindi il risultato poi finale al termine della stagione. Però secondo me il salto in avanti dovrebbe anche arrivare lì, cioè uno mantenendo le rivalità, perché non è che pensare all'obiettivo finale allora toglie il valore di Roma-Lazio, Milan-Inter, Inter-Juventus, Fiorentina-Juventus, Torino-Juve, Genoa-Samp e via discorrendo. Però ci deve essere anche un quadro d'insieme. Quadro d'insieme che negli ultimi anni, io lo dico sempre prendendomi anche, devo dire, volentieri diverse infamate su questo, negli ultimi anni a Firenze sostanzialmente è sparito dai radar, cioè non c'è più interesse di parlare anche di rischi. Cioè anche di dire mi assumo il rischio, la responsabilità di aver costruito una squadra da Champions, poi mi è andata male. Io penso, cioè l'acquisto che a me resta per esempio impresso nella storia dei Della Valle è Mario Gomez. Mario Gomez è un turning point, nel senso che era il pretesto, il simbolo del tentativo di fare un salto di qualità. Poi lui e Rossi in coppia insieme li abbiamo visti poco e niente. Il rendimento di Gomez, le condizioni di Gomez non sono state quelle immaginate, sperate, ma io sinceramente preferisco prendere Mario Gomez e poi va male che tra tutti i giocatori che potevo prendere del Basilea prendere Cabral, perché è stato il capocannoniere della Conference. Ma ognuno è giusto che abbia i propri gusti. C'è un amico in linea ed è Gabriele da Empoli.
1: Ciao Gabriele.
0: Ciao.
2: Ciao, buongiorno Pietro, buongiorno Benvenuto.
0: Ciao.
2: Ciao Pietro, tu mi hai un po' anticipato anche quello che volevo dire, il mio pensiero. Io però vado controcorrente, sono molto incazzato invece per la prestazione di ieri. Nel senso, mi spiego. Cioè, dopo un anno che hanno fatto veramente pena a dir poco, ieri si sono voluti salvare il sedere e la faccia vincendo quella partita lì. Comunque io su questo mi dispiace, ma è un mio pensiero, ma vado controcorrente.
0: No, ma è legittimo, Gabriele. Ci mancherebbe.
2: Io sono ecco, appunto, tifo la Fiorentina, vengo da un'epoca diversa e sinceramente a me vincere la partita con la Juve e poi fare 7, 8, 9 anni di niente, a me fa veramente pena. Ed è veramente triste questo per quanto riguarda il mio pensiero. Hai fatto riferimento appunto alla gestione passata, no Pietro?
0: No, fatta io Gabriele.
2: Sì, scusa.
0: Sì, no, nulla.
2: E vorrei ricordarvi la gestione di Prandelli. Quante volte vinceva con le grandi squadre Prandelli?
1: Poche.
0: Non era il punto di forza di quella Fiorentina, diciamo.
2: Però come arrivava Prandelli, certo, a fine campionato?
1: Ma infatti è quello che
2: faceva minimo 70 punti, arrivava quarto in un campionato che c'erano quattro squadre molto forti,
1: sì,
2: a dispetto della Fiorentina.
1: Sì.
2: Per cui io vorrei tornare minimo a quello. Minimo a quello che dice la nostra storia e accontentarsi di dire sì, evviva, siamo contenti, abbiamo vinto con la Juve la partita dell'anno. Mi dispiace, ma io non sono quel tipo di tifoso provinciale che vuole il bene della Fiorentina. Io voglio altro e mi auguro veramente che ci sia un cambio netto sotto questo aspetto con una società nuova. Grazie ragazzi.
1: Ciao Gabriele. Per me non c'è una virgola fuori posto in quello che dice Gabriele, anche perché la prima cosa che io ho detto ieri dopo aver vinto, dopo aver fatto qualche gesto di godimento, è stata proprio quella: ma ti rendi conto di come quest'anno ci siamo anche un po' fatti, diciamo, tanto ci siamo trovati a essere presi un po' per il naso anche dalla nostra squadra, perché quindi è oggettivo che questa squadra abbia avuto un difetto di testa, no? Perché tecnicamente
0: sono passate due settimane da Roma, non due anni,
1: e sono passati pochi mesi da quando ci hanno messo in condizioni di dover rischiare di andare in Serie B, poche settimane fondamentalmente, ed è la stessa squadra che ieri, giocando una partita normale ma con la testa, con il giusto atteggiamento, con la giusta voglia, hanno vinto 2-0 contro la Juventus. Poi lasciamo perdere come sono andati i fatti e gli episodi, perché il calcio è fatto di episodi, ma la Fiorentina che si gioca una partita così serenamente contro la Juventus è quasi fastidiosa ai miei occhi, perché nei momenti topici di questa stagione spesso e volentieri l'hai preso in tasca giocando partite inette contro squadre scarse. Hai perso col Verona in casa,
0: pensiamo
1: Pietro
0: anche come la Fiorentina si salva con quei pareggi, proprio del timore, no, del dire porti il punticino col Sassuolo, con Lecce,
1: cioè,
0: col
1: se
0: Parma,
1: la Fiorentina
0: così...
1: avesse giocato con questo atteggiamento mentale contro il Sassuolo in casa e gliene fa tre, perché il Sassuolo era venuto a palleggiare, anzi a passeggiare, era venuto a vedere il Duomo, ma questo vale per altri risultati del corso della stagione, e quindi questo è fastidioso ed è anche quello che giustamente, allora, ieri gli è stato chiesto a Paratici, gli è stata proprio fatta questa domanda: ma vista questa vittoria, questo gruppo può avere un blocco da cui ripartire in vista della prossima stagione? E lui ha risposto come risponderei anche io: lasciamo perdere per un attimo il giocatore singolo, l'acquisto, la cessione, parliamo di società. Lui ha detto: ripartiamo da una disamina in società. E meno male, e questa cosa a me mi ha riempito il cuore dopo settimane anche di un po' di preoccupazione intorno a quelle che sono le motivazioni di Paratici. Ma meno male c'è un direttore sportivo che viene preso per tanti anni, che ha questa attitudine, che non dice prima ah bravo al giocatore singolo, che non dice ah bravo al tecnico singolo, ma dice fermi, questa partita ha un valore, la salvezza sì ha un valore, il mercato avrà un valore, ma prima questa società deve guardarsi allo specchio e dire che cosa vuole essere domani. Ed è qui che da qui si riparte. Paratici deve parlare con chi di dovere, e io non so chi sia, e chiedergli: ma che cosa vogliamo fare il prossimo anno? Qual è il nostro obiettivo? Perché Paratici non viene alla Fiorentina per fare il decimo posto, ragazzi. Io sono di questa opinione. Un dirigente di questo tipo non viene per vivacchiare, viene perché nella sua testa questa piazza può avere un valore da Champions. E l'ha detto quando ne parlava nel corso della conferenza stampa: ha detto bello il Como, bello il lago di Como, bello l'attrattività del lago di Como, ma si sta parlando di Firenze. Se lo fanno loro, perché non lo può fare la Fiorentina? Ed è questa l'attitudine che dobbiamo avere noi, l'attitudine di una squadra che si deve rilanciare facendosi un grande esame di coscienza dentro al club, dentro all'ambiente, dentro alla tifoseria. Che cosa vogliamo essere domani? Vogliamo essere la Fiorentina Udinese? La Fiorentina che vivacchia per 10 anni in Serie A e tra 10 anni festeggia che non siamo andati in B per 30 anni? Vogliamo essere questo? A me non me ne frega nulla. Io voglio vedere una Fiorentina che conosce i propri limiti, che li supera e che va al punto. Qual è l'obiettivo della Fiorentina il prossimo anno? E questo se lo possono dire solo dentro, perché noi ci si può dire, noi si può fare un ragionamento d'ambiente e un ragionamento di tifoseria, va bene? Perché è la verità. Noi dobbiamo chiedercelo
0: fin lì.
1: Noi dobbiamo chiedercelo: in quanto ambiente, che cosa vogliamo essere? In quanto tifoseria, che cosa vogliamo essere? Vogliamo farci andare bene il fatto di perdere in finale con l'Olympiakos e da lì fare una narrazione che dice vabbè, ma ormai il calcio è questo? No, un cazzo, non è questo, perché negli ultimi anni tante realtà piccole o del livello della Fiorentina, e non è piccolo, è medio, si sono imposte in Champions, hanno vinto campionati. Bayer Leverkusen che cos'è nella storia della Bundesliga? Magari non sarà la Fiorentina,
0: no,
1: ma non è certo,
0: no, è un'eterna piazzata, oltretutto
1: non è certo il Bayern Monaco, non è certo il Borussia. E allora il Lens che si lotta al campionato con il Paris Saint Germain, squadre, il Betis che arriva in Champions. Cioè, che cosa c'hanno di diverso queste squadre rispetto a quello che ha la Fiorentina? Anzi, la Fiorentina ha qualcosa in più per certi versi, anche solo per bacino d'utenza, anzi anche solo per attrattività della città, perché lì si conta che questa città ha un'attrattività. E allora però chiediamoci che cosa vogliamo essere domani, non oggi dopo la vittoria alla Juventus, che è un piacere di un bignè. Com'è il bignè? Buono, lo mangi, buono. Quanto dura il godimento per un bignè? 10 minuti,
0: ma sì,
1: il minuto che l'hai mangiato, il sapore del cioccolato in bocca o dello zabaione, quello che ci volete dentro. E io non voglio che la Fiorentina sia un bignè, io voglio che la Fiorentina sia un bel pasto completo, un stelle Michelin. E che cazzo, ma ancora siamo a parlare della vittoria alla Juventus come qualcosa che ci deve rasserenare la stagione? Ma nemmeno per idea.
0: Gabriele il cinefilo: estimato João Benve, il problema di Piccoli è tattico. Ieri infatti, se l'avessero schierato alle 15, quando non c'era più nessuno, avrebbe anche segnato. Ottimo come sempre Gabriele. Paola dall'Isolotto: giocano bene una partita su 38, mi fanno ancora più rabbia, non dimentico le umiliazioni di questo campionato, complimenti al Catanzaro, vi aspettiamo in Serie A. Attenzione però, attenzione, perché ancora i playoff di Serie B non sono finiti, Paola, con calma, aspettiamo. per chi ovviamente simpatizza Catanzaro, questo è chiaro. Poi Simone 4, buongiorno RFV, era il più classico dei lunedì mattina infami, fino a quando il Pev non ha enunciato il concetto di Schadenfreude, adesso la giornata è in clamorosa discesa. Sì, ora può solo peggiorare, quindi si potrebbe dire così, Simone 4, quindi occhio, cinture allanciate per tutti. Vorrei fare una provocazione. Indipendentemente dal valore di Vanoli come allenatore, ieri avrebbe fatto intendere che se dovesse rimanere per l'anno prossimo avrebbe giocatori forti per puntare in alto. Quindi, se non venisse confermato, si può pensare che anche l'anno prossimo non ci sia ambizione di arrivare dove la Fiorentina merita? Però, Filippo, attenzione, perché chiaramente anche da un punto di vista mediatico Vanoli si sta giocando la riconferma, o comunque diciamo, anche fosse solo la chiusura nel migliore dei modi di questo suo anno, è ovvio che è anche nei suoi interessi iniziare un po' a ricamare sulla prossima stagione. Quindi non è che, siccome Vanoli dice la Fiorentina merita qualcosa di più, giocatori, un gruppo che abbia voglia di fare di più, allora vuol dire in caso di un conferma di Vanoli la Fiorentina non ha ambizione. Vuol dire semplicemente che ci sono nel mondo allenatori, in teoria, non nella pratica, non si può sapere, ma in teoria anche migliori di Vanoli. Beh, quindi uno può scegliere anche di non confermare Vanoli, anche se Vanoli vuole i più forti in piazza. Ecco, non è così collegato l'elemento.
1: Claudio, buongiorno.
0: Ciao.
3: Buongiorno a voi. Allora, sono felice di non essere d'accordo su quasi niente di quello che state dicendo.
0: Meno male, anche noi lo siamo, eh.
3: Ma mi spiego perché non sono felice, perché secondo me la cosa che non viene capita da Francesco, ma in parte un po' da tutte e due,
0: dimmi, sì, sì,
3: è che nessuno può salvare con una partita dannata, ci mancherebbe, però quella sensazione, anche se non era proprio la solita, del finire una partita come quella famosa del 4-2 che ti parte nello stomaco, sì, non ha prezzo per quel momento, per i giorni successivi, per tante cose, di sicuro non certo per salvare una stagione. Ma il problema anche sul salvare la stagione, per me non viene detto una cosa fondamentale: quando si dà la colpa alla società, che ha la più grossa responsabilità, si doveva partire dal primo momento, perché noi siamo andati male dalla prima giornata. Chi fa questo di lavoro a livelli che prendono centinaia di migliaia di euro l'anno se ne deve accorgere non quando se ne sono accorti, ma molto molto tempo prima che bisognava intervenire, perché doveva essere lampante che c'era qualche cosa da intervenire subito. Per cui la stagione che dovrà essere dovrà tener conto non solo di Paratici, ma di tutte le componenti della società, perché altrimenti si rischia di fare comunque, non dico una replica perché questo speriamo di no, però che si possa fare un processo, un progetto zoppo.
0: Claudio, però posso farti una domanda? Posso farti una domanda io? Tu mi citi Fiorentina-Juventus. Io ti dico che l'anno prima di quel Fiorentina-Juventus 4-2 la Fiorentina arriva in campionato quarta. L'anno di Fiorentina-Juventus 4-2 la Fiorentina in campionato arriva quarta. Non credi che il periodo storico di quel 4-2 abbia un valore diverso anche nel portare avanti a distanza di 13 anni ormai quasi quella partita rispetto a vincere a Torino quando sei quindicesimo?
3: Assolutamente no. Per me è chiaramente, io ti parlo dal mio punto di vista.
0: Io l'ho chiesto a te, Claudio, certo.
3: Quando finì quella partita, potevamo anche essere matematicamente retrocessi in Serie B, non sarebbe cambiata a livello emozionale una virgola.
0: Vabbè.
3: È un qualche cosa che prescinde dalla situazione, dalla storia, che poi si può analizzare logicamente in altri contesti, ma la partita, il gusto della partita di per sé, di quel tipo di risultato, di vedere quelle facce, cioè, ma è impagabile, anche se sei di casa retrocesso. Io capisco che chi non è tifoso non lo può capire, anche però lasciate.
0: Scusami, no, però Claudio, anche tifosi della Fiorentina non sono d'accordo con
1: Claudio,
0: te.
1: Claudio, scusami.
3: Sì, per l'amor del cielo.
1: Claudio, ecco, intervengo solo per dirti una cosa, cioè che io capisco benissimo ciò che stai dicendo, però come io capisco te, tu devi capire anche quelli che invece hanno in questa partita un godimento effimero che evidentemente non riesce a pareggiare lo stato d'animo che si è vissuto in questa stagione. A me mi dispiace, io, no, anche io perché no, secondo me è anche una questione generazionale, te lo posso dire Claudio, perché sì, la partita con la Juventus, la mia generazione,
3: certo, se non lo dicevi te lo stavo dicendo io. Certo che è generazionale, per forza, che io non è che non lo capisco, mi fa ancora più dispiacere, perché se Francesco ha una spiegazione, perché non essendo forse logicamente certi contesti di vivere in maniera diversa, perché è tifoso, a me dà proprio il senso opposto, il senso di chi non riesce a esaltarsi su quelle che sono le tradizioni, per certi versi, le battaglie,
0: Quindi Claudio, per sintetizzare, tu non baratteresti una serie di risultati negativi con la Juventus per una qualificazione in Champions o una serie di qualificazioni europee?
3: Allora non sono mica scemo, cioè io non ho mica detto questo, cioè,
0: io infatti, ma siccome non sono scemo neanche io, Claudio, allora ti faccio le domande.
1: Tirare le fila,
3: certo che la che le baratterei, ma voi contestualizzate il discorso di una partita a lungo termine, la partita ha il suo valore in quel momento, per cui
1: ma io non ho detto, scusami Claudio, perché io non ho detto che non ho goduto, cioè quello che si sta, non si sta dibattendo, secondo me, senza entrare nel focus,
3: è diverso lo stato d'animo, no? Io lo so che tu hai goduto, però è diverso lo stato, tu hai godicchiato. Invece ti posso assicurare che io sono stato in una felicità.
0: Ma sono tutti e due, Claudio, però sono tutti pensieri legittimi.
1: Esatto.
0: Come il tuo è più focalizzato sulla singola partita, e quello di tanti altri idem, quello di Pietro e di tanti altri è sì focalizzato sulla partita, ma il valore della partita non riesce a distogliere l'attenzione da un campionato in cui sei quindicesimo, da una conference che non hai vinto per il quarto anno consecutivo e da un 26-27 in cui guardirai il Como e l'Atalanta in Europa.
1: E soprattutto, perdonami, cioè, Claudio, io non ti dico, mi dispiace che tu abbia goduto, cioè quello che a me, se in tutto questo di questa telefonata che ho ascoltato, a me francamente non mi fa impazzire l'idea che tu dica, a me se te non godi come godo io mi dispiace, io invece sono contento per te, sono contento del tuo godimento,
3: no,
1: però
3: no, scusami, mi dispiace in senso positivo, perché tu non riesci a provare questo tipo di sensazione e probabilmente persone generazionali,
1: cioè,
3: vabbè. Cioè non è un dispiacere perché ti faccio
0: no abbiamo capito. Claudio, grazie, un abbraccio, grazie mille. Comunque, ripetisco, io sono sempre un po' perplesso quando sento interventi su, come a volte sintetizziamo, su queste patenti di tifo. Io penso che, cioè, considerando che non è l'unica rivalità dello sport, Fiorentina-Juventus,
1: neanche della Fiorentina,
0: ci sia anche, diciamo, un elemento di legittimità nel vivere la singola partita, la singola rivalità e il contesto in modi molto diversi. Quindi, legittimato quello che dice, per me ci sono due partite l'anno, il resto non mi interessa. Legittimato quello che dice, sì, io la sento la rivalità, ma io voglio la Champions, quindi se ci arrivo battendo il Verona e non la Juventus, non me ne frega nulla. Ecco, il fatto che l'uno debba chiamare l'altro per dirgli, no, ma te non hai goduto, no, ma il calcio funziona,
1: no, ecco,
0: così.
1: Ecco, poi volevo dire una cosa,
0: bizzarro,
1: allora, Claudio l'abbiamo dovuto salutare anche perché se no non si finisce più, ma io non so se lui può capire che non c'è un godometro, cioè lui non può sapere quanto io abbia goduto o meno, e io non so quanto ha goduto lui. Io ti ripeto, io per esempio sono stato molto felice di vedere mio figlio che stamattina è andato a scuola contento, certo, perché la Fiorentina aveva vinto contro la Juventus. Per me questo vale quasi più del mio godimento, perché dal mio punto di vista di tifoso della Fiorentina, aver trasmesso a mio figlio una rivalità che per la nostra tradizione è una questione culturale, per me è un successo. Poi non sto a guardare se questo Fiorentina Juventus, questo Juventus Fiorentina mi ha fatto godere più o meno di altri Juventus Fiorentina. Però perdonatemi, tra Juventus Fiorentina 3-2 con il gol di Papavaigo e di Osvaldo e questo Fiorentina Juventus Fiorentina, ci sarà una differenza o non ci sarà? Tra il 4-2 di una Fiorentina che quasi aveva dato l'idea di poter lottare per lo scudetto e non era già più il caso in quel caso lì, purtroppo era già finita la sensazione di poter lottare per lo scudetto, ma comunque era ottobre, quindi si vedeva una Fiorentina che poteva ambire per la Champions eccetera, in rimonta contro la rivale di sempre, e questo Juventus Fiorentina, ci sarà una differenza? Il 2-1 di Salah in Coppa Italia, dove si fa una serpentina e lo mette in tasca a quella Juventus, che era una Juventus che vinceva scudetto dopo scudetto tutti gli anni, ci sarà una differenza? Io dico questo, poi che il godimento sia più o meno, non c'è il godometro, non si può parametrare il godimento di Francesco con quello di Pietro, quello di Tonelli, quello di Benedetto, quello di Andrea Giannattasio, non c'è, perché per fortuna non lo possiamo fare. Cioè, quello che si sta dicendo in questa trasmissione è che dobbiamo cercare di carpire quanto di buono è stato fatto nel corso di questa stagione e ripartire da quello. E per me in Juventus Fiorentina di buono c'è il risultato che mi ha fatto godere e basta, perché siamo a un amichevole preferie per i giocatori della Fiorentina.
0: Allora, leggo un messaggio, questo è il grande Ezio Gol che attendeva a gloria, dice: si sente quanto rosica il benvenuti, povero brodo gobbo. Questa, l'aggiunta del brodo è molto interessante, quindi ti faccio i complimenti Ezio, perché alle 10.54 sei lucido, sorprendentemente. Simone scrive: i miei bimbi tifano Atalanta, ahimè, le uniche volte in cui io e i miei piccoli, Simone da Bergamo, l'unica volta in cui io e i miei piccoli esultiamo insieme sono quando gioca la nazionale e quando facciamo gol e si vince coi gobbi. Ieri è stato un bel momento sportivo, padre e figli al grido di Juve perda, almeno su quello mi seguono. Poi, in un anno sportivamente tristissimo, vincere e far danno ai gobbi, piacere sublime. Questo è Max il tatuatore. Fiore 63 dice che non cambia niente la vittoria di ieri su, diciamo, il giudizio complessivo della stagione, punto di vista. Poi Damiano vorrebbe cambiare per evitare omonimie il suo nickname in Schadenfreude, puoi farlo caro Damiano. Duccio: ben, hai ragione, il rischio di provarci questa società l'ha avuto subito sul piatto d'argento, ma l'ha evitato vendendo Vlahovic da capocannoniere a gennaio. Hanno gestito l'affare da azienda qualsiasi e non da società di calcio. I rimpiazzi Cabral e Cocorin li sogno ancora la notte. Poi Maurizio da Serravalle dice: se devo andare su grosso, allora guardate come gioca il Catanzaro di Aquilani. Molto felice per il Catanzaro anche Luca, 3-0 nella partita andata col Palermo. Max la gente ci dice: buon inizio di settimana, vi ascolto sempre molto volentieri, siete bravi e competenti, ciao. Poi prima di un WhatsApp audio a chiudere la prima ora, Marco da Sesto che dice: voto la stagione 3.5 dopo la vittoria di ieri, comunque abbiamo giocato senza centravanti e quasi senza tifosi in trasferta, ieri 6.000 leccesi a Sassuolo con mezzo stadio fatiscente, saluti comunque al Vate di Certaldo, meglio noto come Luciano Spalletti. Ultimo WhatsApp audio della prima ora, vai.
4: Ragazzi buongiorno. Io non sono un vanoliano, Vanoli non mi piace, non ha coraggio, però gli riconosco quello che ha fatto. Però prima di cambiare Vanoli ci penserei bene, perché riprendere un allenatore a cui ci vogliono altri 6 mesi per capire i limiti tecnici e tattici dei nostri giocatori, e quindi sempre che deve capire da capo che Endur, Mandragora e Fabiano e Brescianini sono giocatori male assortiti e ci se ne accorge dopo 3 mesi e dopo 4, cioè, secondo me allora meglio che rimanga Vanoli, che sa quello che ci vuole in questa squadra da un punto di vista del mercato. Che ne dici?
1: Punto di vista di Simo Bex, che io continuo a non, cioè noi ci sa sempre, noi intendo come piazza ora, il terrore anche di cambiare, dice ma lui li conosce meglio, ragazzi, ma gli allenatori forti sono quelli che quando arrivano capiscono che cosa c'hanno per le mani. Evidentemente Pioli non è più un allenatore forte, o forse non lo è stato mai fino in fondo e non lo abbiamo nemmeno capito noi. Però se te prendi un allenatore che rivoluziona in estate un progetto e lo fa suo e rilancia la squadra immediatamente, ce ne sono stati tanti di esempi di questo tipo.
0: Poi io nel, diciamo, sull'altare del, del grande allenatore e della grande squadra, io accetto anche un percorso graduale, cioè, perché sennò qui passa il messaggio, forse non so
1: tutto
0: se
1: è subito,
0: ecco, cioè Sarri che prende il Chelsea in un anno vince l'Europa League, poi prende la Juve e vince lo scudetto, non è che per forza la Fiorentina deve puntare a quel tipo di traguardo lì, eh? Cioè può anche essere una cosa graduale, ricordandoci sempre che sì, la Fiorentina ha vinto la Juventus, ma viene una stagione in cui concluderà il campionato 14esima,
1: una stagione dove
0: 13esima.
1: Si deve costruire, ecco. È una stagione, la prossima, dove si deve, che vuol, però non vuol dire non avere ambizione,
0: assolutamente,
1: cioè quello che io delle volte, no, si sente la prossima anno sarà un ogni passaggio, no, questo, questo lo rifuggo, non mi piace chiamarlo in questo modo. È un anno di costruzione, la costruzione però non ti dice dove ti può portare, perché se costruisci bene ti può portare a finire il tetto subito il primo anno, se costruisci perché ci sono delle problematiche, le fondamenta vanno sistemate, ci sono delle perdite, ci vuole un pochino più di tempo e quindi magari si allunga il tempo della costruzione fino al tetto, ma questo non vuol dire che non c'è l'ambizione di fare una villa. Ecco, io voglio che la Fiorentina abbia l'ambizione di avere una villa o la piscina sul Chianti, nel Chianti bellissimo, e tutto quello che serve per avere una casa straordinaria. Questa è l'ambizione, dovrebbe secondo me essere l'ambizione che ci muove tutti, poi ognuno la pensa assolutamente come vuole, ma noi ci dobbiamo fermare tra poco torniamo per la seconda ora insieme di Chi si compra qui sulla Defensa. Francesco, benvenuti, e Pietro Lazzarini.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala,
1: guardala. La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
0: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate, il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
5: Io mi domando e dico, ma secondo voi, alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF, il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
0: Radio Firenze Viola,
6: bentrovati dalla redazione.
7: Soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Chiediamo il libero passaggio sicuro per la nostra missione umanitaria legale e non violenta, scrive la flottiglia su X, aggiungendo di aver perso i contatti con una delle sue imbarcazioni dopo un intervento di Israele. Il governo italiano si attivi, commentano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, parlando di ennesima dimostrazione di arroganza e illegalità da parte di Tel Aviv.
8: L'Iran avrebbe risposto all'ultima proposta USA, lo rende noto il ministero degli esteri di Teheran, di poche ore fa il nuovo avvertimento del presidente USA Donald Trump. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla, aveva detto. Il leader della Casa Bianca dovrebbe riunire domani il suo team di sicurezza nazionale nella Situation Room per discutere le opzioni militari.
7: Ora nel napoletano, i corpi senza vita di due donne sono stati trovati nella notte all'interno di un cantiere edile di Pollena Trocchia. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo la mezzanotte in Viale Italia, dove i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione che indicava la presenza di due persone morte all'interno di un edificio in costruzione. Le vittime non sono state ancora identificate e gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio emerge anche quella del duplice omicidio, interrogato un sospettato.
8: A Trieste una donna di 77 anni è morta a causa di un incendio che ha colpito un appartamento di 7 piani. L'edificio ospita una ventina di famiglie che sono state tutte fatte evacuare in via precauzionale. Di queste, 7 persone con lievi sintomi da intossicazione, tra cui una bambina piccola con la mamma, sono stati trasportati al pronto soccorso. Sul posto è scattato un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine. Le cause sono in corso di accertamento, ma l'ipotesi più probabile è che sia scaturito da una sigaretta.
7: La speranza di recuperare le salme dei 4 subitaliani rimasti in fondo ad una grotta nell'atollo di Vavu, nelle Maldive, sono affidate al team di subacquei di Dan Europe, composto da 3 esperti subspeleologi finlandesi. Al via questa mattina una prima missione esplorativa. Intanto sul fronte delle indagini emerge che il team dell'Università di Genova coinvolto nell'incidente subacqueo aveva i permessi di ricerca, ma nella documentazione non compariva l'immersione in grotta e mancavano i nomi di Gianluca Benedetti e Giorgia Sommacal, 2 dei 5 sub coinvolti.
8: La MotoGP, rottura dei legamenti crociati del ginocchio anteriore e posteriore, del menisco mediale e una piccola frattura al perone nella zona della caviglia. Questo l'esito degli esami del brutto incidente che ha visto protagonista Joan Zarco a Barcellona. Intanto Intanto, dopo il difficile Gran Premio di Catalogna funestato da due brutti incidenti, la MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test. Piloti in pista fino alle 18 per provare novità in vista del prosieguo del 2026. Oltre agli assenti già annunciati, quindi Alex Marquez e Zarco, finiti in ospedale dopo le gravi cadute di ieri, e Marc Marquez, anche di Gian Antonio, vincitore ieri, da forfè.
7: È tutto, ma più tardi.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Extra Viola, il nuovo appuntamento quotidiano che unisce RTV 38 e Radio Firenze Viola. Dal martedì al sabato, dalle 21 alle 21.30, in diretta con Lorenzo Marucci, Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.

0: Allora, torniamo in diretta la seconda ora insieme. Ovviamente questa è Radio Firenze Viola, siete all'interno di Chi si compra con Francesco Benvenuti, Pietro Lazzarini, c'è in regia purtroppo per voi Marco Tonelli, 348-75-1393, detto per voi Marco, l'ho detto per noi, io apprezzo la tua presenza, però evidentemente il pubblico, il grande pubblico di Radio Firenze Viola, non lo so se l'apprezza, 348-75-1393 per i vostri messaggi audio e di testo, 055-77-11171. Oggi una trasmissione dove diamo veramente libero sfogo a quelli che sono i vostri pensieri, anche perché siamo molto in contrapposizione, sia la mia diciamo versione, sia quella di Francesco, sia quella di tanti ascoltatori sono molto contrapposte, quindi è anche molto divertente avere questa discussione con voi, fino a che appunto non si travalica magari nelle offese o nelle patenti di tifo, ma comunque se voi le volete dare vi chiameremo motorizzazione civile della Fiorentina, perché le patenti si danno alla motorizzazione civile. Detto questo, mi prendo un secondo, caro anche Francesco, no, solo per raccontarti questo weekend che ho passato, perché qui si parla solo di Fiorentina e ogni tanto siamo anche troppo monotematici. Ho avuto la fortuna di fare questo torneo con mio figlio, questo Città di Treviso, che è il torneo più importante del rugby giovanile in Italia, torneo internazionale, 46esima edizione, 8.000 persone coinvolte tra atleti, genitori, volontari, ovviamente c'era 24 ambulanze, per farti capire, una mensa che ha dato 10.000 pasti agli atleti, 300 squadre in campo. Io sono rimasto estasiato, perché poi non so se te sicuramente, ma chi è all'ascolto ha mai vissuto il pre moto mondiale del Mugello,
1: sì, sì,
0: dove la sera c'è una grande festa e grigliate e affettatrici e moto che entrano nei bagni e fanno un casino dell'80. Ecco, ora ovviamente non era quello il livello, ma avendo questi campi, la girata che è il centro sportivo del Benetton Treviso, è una roba pazzesca, pazzesca, perché è stata vissuta. Ecco, la differenza, qualcuno mi diceva ieri, vedi, Viola Park c'ha 10 campi, mi faceva notare qualcuno, no? Cioè, sì, ho capito, ma Viola Park è deserto. Cioè, questo è un centro sportivo che la Benetton ha il coraggio di aprire a 8.000 persone che giocano in 8 campi, in 6 campi, 6-7 campi, categorie dall'under 6 all'under 12, è un po' come se la Fiorentina facesse un torneo internazionale dentro al Viola Park, dove tutte le persone che vengono a giocare questo torneo possono stare intorno al campo con i propri gazebo, tutta la gente a affettare e ridere, scherzare, gemellarsi, e squadre che arrivano dall'Irlanda, dal Galles, dall'Ucraina, dalla Repubblica Ceca, dalla Romania, una roba pazzesca. Quindi questo per dire, faccio un po' di pubblicità a quello che è il gioco del rugby, che è uno sport, non è un gioco, perché è veramente uno sport che insegna. C'è stata una frase che mi ha colpito molto: la palla tonda, se la batti contro il muro ti torna indietro, la palla ovale te la può rendere solo un amico. E questo bella, per chiusare e per dire bella, che effettivamente è bello anche avere altri interessi oltre al semplice calcio, che non è semplice, è bellissimo, che rimarrà lo sport della mia vita, ma sono felice di poter vivere anche un altro sport, come in questo caso il rugby. Basta, ho preso 3 minuti
1: giusto, te ne avrei lasciati anche altri 13 sinceramente per l'argomento.
0: Ha vinto Padova,
1: considerando, e poi appunto, cioè, devo dire, sportivamente parlando, invidio molto l'apertura mentale del Veneto, che a tutto, cioè se uno pensa a quello che il Veneto è sportivamente, certo il calcio la fa comunque da padrona,
0: ma forse il rugby, però ti dico,
1: se inizia, cioè, a pensare rugby, volley, basket, ciclismo,
0: 35% delle squadre che sono 80 per la categoria under 12 sono venete.
1: Ecco, io ho un sogno, che non è avere un sogno di Scary Movie, ma ora sembra quasi un manifesto politico, una Toscana un pochino più aperta,
0: plurale,
1: ecco. Sì, sì, il che non vuol dire,
0: guarda,
1: che
0: ce l'avrebbe, guarda, ecco una riflessione. Però, che si è fatto
1: un po' di più,
0: è proprio che se la Toscana, e in questo caso ne parlo come provincia di Firenze, non farò il nome delle società coinvolte perché non vorrei offendere nessuno, ma Firenze e la Toscana in generale hanno delle eccellenze anche nel rugby. Il Livorno è arrivato sesto, per dire, certo, sesto su 80, cioè vuol dire che a livello giovanile è una cosa che funziona. Ma a Firenze ci sono tante società, e ripeto, non farò il nome, che se si presentassero come unica entità al torneo, non durante l'anno, però facessero un mese di allenamenti congiunti per arrivare al torneo come Firenze, come le realtà fiorentine del rugby, vincerebbero il torneo. Io ne sono sicuro, perché abbiamo delle eccellenze. Ora parlo di rugby, ma cioè, la pallavolo è un esempio, ma abbiamo tutto, abbiamo dei campioni dell'atletica, abbiamo delle realtà che funzionano in tutti gli sport, abbiamo il ciclismo, che siamo stati padri di ciclismo per una vita intera. Quindi sì, sono d'accordo con te, il Veneto ha capito come fare, secondo me ha dato spazio anche al popolo, c'è un grande volontariato, perché dietro a questo torneo c'è una quantità di volontari e te non hai nemmeno idea, centinaia di volontari.
1: Spesso è il motore senza il quale
0: è il motore, non c'è dubbio. Ai bar ci sono volontari, alle cucine ci sono volontari, e sono cose pazzesche. Ecco, bello, bello. E stavo sognando un torneo di calcio così, solo che la paura che avrei è che nel calcio la cultura anche della sconfitta. Noi abbiamo perso contro una squadra che era accanto a noi di gazebo, abbiamo un gazebo enorme, che è varese, sì, va bene, che abbiamo perso tanto a poco con questa squadra perché erano veramente forti, ma nessuno si è mai sognato di dire questi andate via, stiate accanto a noi, che schifo, ci avete battuto, ci avete fatto il culo. Io nel calcio penso che la stessa cosa, se uno perde per esempio 5-0 dalla squadra che ha il gazebo accanto, non so come va a finire, e questo è un dispiacere.
1: Allora c'è Tonelli in regia, ribadisco. Andiamo con anche alcuni messaggi su questo. Ovviamente Marco dalle cure dice: da ex rugbista, l'atmosfera che circonda un evento come quello a Treviso è qualcosa di unico, avendo girato gran parte d'Europa per giocare il calcio ha molto da imparare. Poi un amico non si firma: io non ho uno sport della vita, ma sicuramente il calcio è in fondo alla lista degli sport che seguo attualmente. È, diciamo, questo senso di disaffezione non credo sia così raro. Il mondo del rugby avanti al calcio per educazione allo sport, ma sport con la S maiuscola. Questo è Marco da Firenze. Poi Luciano da Empoli, invece, tornando al calcio di qui sopra: sempre una grande gioia vincere a Torino contro lei. Non credo si possa credere che questo possa attenuare le colpe di questa squadra. Casomai ci fanno incazzare ancora di più pensando a cosa potevano dare e non lo hanno fatto. È quasi, per certi aspetti, è quasi una vittoria populista. Cioè, quando ormai nulla più di tangibile c'era a disposizione, è arrivata la zampata, che è una zampata anche simbolica, però appunto un po' per quasi accarezzare, ecco, la pancia dell'ambiente. Però poi, una volta finito il grattino di qui sopra, purtroppo non resta nulla, ecco. Poi anche Marco ha fatto il Città di Treviso anni fa con mio figlio, una festa fantastica. Manuel dice: nel calcio finirebbe a manate. Sì, tra l'altro è un qualcosa che ormai sta dilagando anche nel mondo giovanile, per non dire soprattutto nel mondo giovanile, il che poi la dice infinitamente lunga sul livello anche culturale di tutto quello che è il calcio anche giovanile, dai presunti educatori ai genitori che non sono assolutamente fuori dalle responsabilità per certe scene anche nei confronti di ragazzi, perché poi sono arbitri di magari neanche maggiorenni accompagnati dai genitori che poi devono tornare a casa magari scortati dai carabinieri. Poi invece, tornando al calcio, oggi con la Fiorentina non c'è niente di cui complimentarsi, solo da incazzarsi. Questi hanno giocato bene solo la partita in un anno e guarda caso puntini puntini. Quindi questo anche per Claudio, cioè, mi sembra di star leggendo e ascoltando tanti tifosi che ti dicono: sì, bene, ma perché solo una su 37 così? E giustamente secondo me Francesco dice guarda caso, perché può essere un guarda caso una volta e ti sei salvato,
0: un po' paraculo, oppure per dire, perché ovviamente non nessuno sapeva se la Fiorentina sarebbe riuscita a vincere la partita di ieri, nemmeno i giocatori, certo. Però certamente se entri concentrato e giochi a un livello di calcio che è più nelle tue corde di quanto tu non abbia fatto vedere con tante altre squadre nel corso della stagione, cito il Lugano per esempio, il Losanna, che è stata una partita che per me è entrata nel cuore, come me l'ha trafitto per come la Fiorentina ha giocato della partita, e poi ti trovi a questa gara che tutti sanno quanto conta, tutti sanno quanto è specificatamente stagionale per alcuni tifosi, e ce l'ha detto Claudio prima con la sua telefonata, e per l'appunto metti una prestazione di questo livello quasi, tra l'altro, in fondo alla stagione, che serve anche un po' per pulirsi la coscienza. A me questo francamente infastidisce, lo dicevo prima, a me infastidisce vedere giocatori che per tutto l'anno hanno magari avuto un'attenzione molto diversa e doversi trovare oggi a dire però hai visto come ha fatto, hai visto cosa ha detto, hai visto cosa... Ecco, io credo che sarà ancora più difficile fare determinate scelte da parte del club e di chi allenerà questa squadra dopo questo 2026, che questo può voler essere anche un bene, però l'ha complicata questa finale di stagione la decisione sui singoli, perché se tutta la piazza a dicembre era per il tabula rasa, ora? Oggi vedo tanto anche revanchismo, se vogliamo, ma in generale effettivamente c'è una lettura che deve essere più profonda, e mi auguro, per le parole che ho ascoltato ieri, che questa lettura sia molto profonda davvero e non fatta a caso.
1: Vai Tonellino con un WhatsApp audio. Partiamo come i diesel, forza.
2: Buongiorno ragazzacci, ecco. Ora un riniziamo, non voi, riniziamo a dire l'anno d'assestamento, ora bisogna perché dai sesto trovavo, non si sa nemmeno come, ma dai sesto, dai sedicesimo, quindicesimo ci siamo arrivati in un attimo. Ora dai quindicesimo ritornare a lottare per le coppe ci vuole del tempo, ma io non era questa la domanda. La domanda è, ma se in otto anni, cioè noi si vuole sperare che questa proprietà quello che non ha fatto in otto anni lo faccia ora. Spiegatemi, datemi un motivo, Federico.
1: Io non so risponderti, perché non penso che in otto anni questa società riuscirà, cioè quello che la società ha fatto in otto anni sarà in grado di smentirlo in tre mesi. Diciamo che siamo arrivati a un punto di non ritorno, perché se neanche un dirigente che non ha nulla a che vedere con Firenze, che non è mai stato coinvolto né con i Della Valle, non è, quindi che semplicemente non è né Corvino né Pradè, e che ha un'esperienza nazionale e internazionale di trofei, di successi e di obiettivi raggiunti, fallisce, ma non per gli obiettivi sportivi, fallisce per la possibilità di lavorare liberamente, allora vuol dire che questo è un progetto da un punto di vista di proprietà finito, destinato a fallire o già fallito. Quindi questa è l'unica speranza. Tu sei aggrappato a un dirigente che è riuscito a essere convinto a tornare in Italia alla Fiorentina. Non so se poi rimarrà effettivamente 4 anni e mezzo, ma intanto è tornato in Italia ed è tornato con la Fiorentina, motivo per cui io voglio vedere fino a che punto Paratici avrà carta bianca per essere Paratici. E da lì poi vedremo i risultati, vedremo l'apporto della società, la gestione dei conti, il bilancio, il mercato in uscita, tanto tutti aspetti oggettivi che conosciamo benissimo.
0: Intanto bisognerà anche fare un ragionamento su quello che Paratici forse ha già portato, perché io non vorrei che passasse sotto silenzio, perché abbiamo sempre detto giustamente che i dirigenti non scendono in campo e non fanno gol, però i dirigenti lavorano, quantomeno tessono le tele, cioè sono quelli che devono stare fuori dallo spogliatoio, dentro lo spogliatoio, dentro la Villa Park, parlare col giocatore, parlare con l'allenatore, consigliare l'allenatore. E c'è da dire, bisognerebbe fare un calcolo dei punti guadagnati dalla Fiorentina dal 4 di febbraio in poi, perché diciamo da quando è arrivato in persona dentro all'ambiente fiorentina. Cioè, Paratici ti ha già, secondo me, dimostrato che è uno che può mettere quantomeno le cose in ordine.
1: Esatto.
0: Poi dopo sta all'allenatore allenare, al giocatore fare gol, al difensore difendere, al portiere parare, per carità, ma avere qualcuno che ti mette le cose in ordine nel disordine organizzato della Fiorentina degli ultimi anni, per me è già un qualcosa da cui ripartire.
1: Io non mangio memoria, dice Massimo D'Ameste, questa è una grande esclusiva culinaria. Ricordo bene che il primo allenatore della stagione disse che la Fiorentina poteva lottare per la Champions. Il voto alla stagione resta 3. Devono andare via quasi tutti. Poi abbiamo Alessandro da Roma, che sottolinea quando Vanoli ha preso per il Bavero Comuzzo. Comunque ragazzi, sono questioni di campo, cioè un allenatore inviperito nei confronti di un giocatore, cioè, non è che tutte le volte bisogna mettersi lì a questionare o a sindacare su quello che è successo. Questioni di campo che evidentemente non hanno soddisfatto l'allenatore, ma penso ad ogni partita, se esistesse una camera dedicata ad un allenatore si vedrebbe la qualunque nel rapporto tra l'allenatore e i singoli. Quindi io non, più che questionare su questo, inizierei un po' a domandarmi l'evoluzione di Comuzzo, ecco, da giocatore che l'anno scorso vive un'esplosione improvvisa, uomo mercato che girava per il Viola Park con il price tag, insomma il prezzo, il cartellino, a giocatore che ora è anche difficilmente vendibile per l'evoluzione negativa che ha vissuto in questi ultimi anni, cioè, o per meglio dire in questi ultimi mesi.
0: Scaccia nuvole,
1: ottimo,
0: buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi,
1: buondì.
3: Io volevo dire due cose. Una, riallacciandomi all'intervento prima di Claudio, Pietro, hai perfettamente ragione, è un discorso generazionale, cioè, o comunque tanto fa la generazione. Noi tifosi un pochino più grandi, questa partita non che la sentiamo di più, la sentiamo uguale ai tifosi più giovani, però ci sarà un retaggio storico per cose vissute sulla nostra pelle che ci porta a essere un attimino più, come dici bene, forse un pochino più provinciali. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, se mi è permesso, è certo, legata al rugby, se è possibile.
1: Certo.
3: Sono contentissimo per te, Pietro, perché insomma io ci sono stato qualche anno fa con mio figliolo nella città di Treviso, vecchio Topolino, ed è un'esperienza unica. Relativamente in Toscana, mi stiamo parlando del 18, a livello toscano c'è una decina di ragazzi che sono stabilmente in pianta stabile nella nazionale under 18, tra Livorno, Cavalieri e l'URF Firenze insieme allo Scandicci, mentre prima era tutto un discorso, si parlava soltanto Veneto.
1: Esatto.
3: Il modello rugby che negli ultimi 15 anni è cresciuto tantissimo, ossia la federazione ha creato le accademie zonali, ora tante sono state chiuse, ha creato i vari CRT che partono dall'under 14, credo, che noi CRT è il Comitato Regionale Toscana, che fanno gli allenamenti con ragazzi selezionati da tutte le squadre toscane e fanno, mi sembra, un paio di allenamenti mensili che li allenano tutti insieme. Il discorso che la federazione, la FIRE, dà a partire dall'under 6 dei protocolli di allenamento simili a tutto il territorio nazionale ha portato negli ultimi 15 anni il rugby a crescere tantissimo.
1: È vero.
3: Questo modello è applicabile anche al calcio?
0: Scaccia, ti possiamo.
3: Abbraccio e vi saluto.
1: Ciao, Scaccia Nuvole.
0: Allora, io sono convinto che serva il terreno fertile per poter fare una cosa del genere. Quindi, la domanda che dobbiamo farci è: il terreno calcio è fertile per resettare i singolarismi, come li possiamo dire, gli egoismi delle singole realtà calcistiche che vanno dalla serie Z alla serie A+, per mettere davanti a tutto un movimento?
1: No,
0: la mia risposta è no, quella di Francesca è simile. Come lavorarci? Piano piano, a piccoli passi, secondo me premiando quelle realtà che invece hanno in dote la volontà di far crescere i ragazzi in senso collettivo e non egoistico, secondo me anche dando degli incentivi a chi lavora bene e non a chi porta il singolo giocatore a fare qualcosa di straordinario, perché questo vuol dire, se uno ha il culo di avere uno che nasce con il talento, prima di tutto gli viene soffiato subito dalla squadra principale e non cresce dentro una realtà più umile che poi può crescere intorno a lui, e questo vuol dire che poi il movimento rimane sempre lì, che le società a farla da padrone sono sempre le solite, che non condividono gli spazi con società in realtà minori, cosa che invece in altri sport, e ora si parlava del rugby, ma questo, cioè che il movimento rugby stia crescendo, lo dicono i risultati della nazionale, che non sono solo figli di Quesada, cioè dell'allenatore o del singolo giocatore, ma sono figli di un rugby che non parla più solo, appunto, veneto o friulano, ma che parla una lingua plurima, che parla una lingua nazionale e che ha portato i migliori talenti d'Italia ad essere delle rappresentanze di elite nel rugby nazionale. nel calcio, ragazzi, siamo ancora a pensare che la storia di Mandragora è una storia interessante, per esempio, in questo senso. Mandragora, che è campano, da quando è nei giovanissimi si è dovuto trasferire a Genova per permettersi di sognare un futuro nel calcio. Ecco, questo è una cosa profondamente ingiusta, e tra l'altro anche nel rugby ancora si fa fatica a fare questo, perché squadre del sud, per esempio, ieri c'era solo Catania, se non sbaglio, sotto Roma c'era solo Catania. Questo vuol dire che anche le infrastrutture per far crescere i ragazzi al sud non sono all'altezza magari delle potenzialità, perché basta pensare anche ai nuotatori, cioè nuotatori calabresi, nuotatori siciliani, nuotatori pugliesi, quanti ne nasce rispetto alle altre parti d'Italia? E si potrà dire che in Calabria, in Campania, in Sicilia, e nuotano i ragazzi fin da quando sono bambini perché sono abituati ad avere il mare sotto casa? Vuol dire che mancano le infrastrutture, manca una gestione generale migliore, e basta.
1: Fede il Patron dice: ieri è stata la goduta meno goduta di sempre. Che vedi, palle, vedi. Fischiate la fine di questa stagione, per favore. E poi, secondo lui, visto che viene anche poco nominato in ottica fiorentina, dice: alla fine l'allenatore del prossimo anno sarà Thiago Motta. Dice: la butto lì.
0: Lo sai, l'ho detto anch'io. Buona questo giornata. Weekend, pubblicamente non l'ho mai detto. La butto lì. Questo silenzio intorno a Thiago Motta un po' mi preoccupa. Invece, stamattina il Corriere Fiorentina ha parlato di un tuo pupillo.
1: Io ne ho tanti di pupilli.
0: Però quello lo sai. Che sai chi è? Il tuo, ti spero che il tuo giornale tu l'abbia letto.
1: Sì, l'ho letto, però.
0: Oliver.
1: Allora, Oliver è uno di quelli.
0: Ovviamente stiamo parlando di Glasner.
1: Di Glasner.
0: Se no poi.
1: Olli Glasner. Allora, io ho la sensazione che qualcuno di questi in super rampa di lancio.
0: Non trovi panchina.
1: A un certo punto potrebbe anche rimanere un po'.
0: Prigioniero
1: di questa sua crescita. Perché va detto, gli allenatori in rampa di lancio sono sempre più dei club in rampa di lancio o che sono già lanciati. Quindi, se si inizia a dire la panchina del Manchester United non cambia, la panchina del Chelsea intanto l'abbiamo sistemata con Xabi Alonso, la panchina del Liverpool non cambia, Guardiola cosa fa? Resta o non resta? E allora, se non resta, Enzo Maresca potrebbe muoversi, ma se resta, mentre nel frattempo vedo per esempio Fabrizio Romano dare ormai per chiusa, e io qui sto volando, il ritorno di José Mourinho al Real Madrid, e io sto veramente volando, è un momento veramente bellissimo per seguire il calcio, questo con José che torna al Bernabeu. Quindi a un certo punto gli Iraola, i Glasner, insomma, è chiaro che un club come la Fiorentina, non su Glasner, che credo sinceramente sia un livello ancora superiore, però magari a un certo punto finiranno anche le panchine. Quindi di fronte magari a un progetto stuzzicante, ambizioso, come peraltro già successo, Terzic che va a Bilbao o Rose che va al Bournemouth, sono in questo senso evidentemente la presentazione di un progetto stuzzicante, intrigante, magari un

0: che si spalla, voglio questo, voglio quest'altro. Cioè anch'io ho le mie preferenze, mi sarebbe piaciuto, mi piacerebbe anzi un allenatore che viene da un altro campionato, dalla Premier in particolar modo, anche per insegnare un po' anche a noi un po' un calcio diverso da quello che si sta vedendo da tanti anni in Italia. Però io ho fiducia in Paratici e a questo punto mi rimetto a lui, perché penso che lui sappia che cosa ci vuole per la Fiorentina. Ciao a tutti.
1: Ma io sul discorso che ha fatto il Benve, del fatto che è incredibile che una squadra che va a Roma e dura 10 minuti e poi prende 4 pizze e poi dopo la stessa squadra va a Torino e mette sotto la Juventus per 95 minuti e vince in modo anche abbastanza agevole, non ci trovo nulla di strano per questa squadra, perché questa squadra non è tanto il suo problema, non è tanto il fatto che i giocatori sono scarsi, quanto piuttosto è un problema di personalità, di fragilità. E quindi io non ci trovo nulla di strano che c'hai questi alti e bassi, vieni.
2: No, strano no, inaccettabile sì, però inaccettabile sempre nel disegno, nel quadro d'insieme. Poi per chi è interessato solo alla singola partita della Juventus, bene che sia avvenuto questo e non alla rovescia, cioè bene che sia arrivato questa vittoria in casa della Juve e non in casa della Roma, perché al contrario si sarebbe ovviamente scritto tutto il contrario e detto tutto il contrario. Sono d'accordo con Vieri, però il mio era un fatto di considerare inaccettabile che la stessa squadra capace di... Ma si può allungare la lista, è la prestazione contro l'Inter, la prestazione contro il Milan, la prestazione contro la Lazio, sia la stessa che poi per salvarsi debba andare tutta timorosa a fare pareggini con Lecce, col Sassuolo, col Genoa. Cioè, per una società che si professa ambiziosa non è accettabile.
3: Hai detto tutto te, perché chi riesce ad avere la testa connessa solo con le squadre forti è una squadra da metà classifica,
2: cioè le motivazioni, cioè, con la Juve e con l'Inter, chi non ce l'ha,
3: chi le deve dire costruire? Cioè con la Roma ti sei sgonfiato perché hai preso gol dopo 8 minuti e lì hai detto vabbè, tanto salvati, ci siamo già salvati, anche se non era numericamente già arrivata la salvezza, fondamentalmente quei 9 punti di vantaggio ti davano già la certezza di poter fare quello che poi è successo. Quindi a parte quella di Roma, la Fiorentina ha fatto sempre grandi prestazioni con le grandi, e questo è un difetto di personalità enorme. Questo è l'Udinese. Io non voglio essere l'Udinese, non voglio essere il Torino. Mi dispiace, con tutto il rispetto per queste tifoserie, ma io non ho l'ambizione di arrivare in fondo all'anno e dire oh, hai visto, siamo usciti a testa alta da questo torneo perché con le big si è fatto grandi cose. No, io voglio la Fiorentina certamente vinca qualche partita con le grandi, ma che faccia un percorso molto simile a quello che ha fatto l'Inter. L'Inter quante partite ha vinto con le dirette concorrenti? Forse due, una,
2: sì,
3: non mi ricordo, roba, poca roba.
2: Comunque per esempio col Milan è sempre uscita con le ossa rotte, che è stata a lungo la rivale per lo scudetto.
3: Eppure ha vinto lo scudetto e gli ha fatto Marameo, cioè, quindi se a me il prossimo anno la Fiorentina si gioca Juventus Fiorentina la prima giornata e si perde 3-0, ma alla fine della stagione siamo quarti a 10 punti di distacco dalla Juventus sesta, a me quei 3 punti persi non me ne fregherà niente. Questo è un concetto che va espresso, ma per costruire una squadra del genere va costruita una squadra forte, un gruppo forte. Questo non è un gruppo forte, perché ci si può anche spellare le mani perché sono andate a portare la maglietta di Parisi dopo il gol di Mandragora, ragazzi, ma è l'ABC, ma è una cosa, ora non dico normale, ma è quasi mediatica come cosa, perdonatemi. Io sono sicuro che il rapporto che c'è tra Mandragora e Parisi sia stretto. Due campani, due ragazzi italiani, cresciuti nelle difficoltà, anche da quando sono a Firenze. È normale ci sia un rapporto molto stretto tra i due. Il gruppo è un'altra cosa. Un gruppo non si sfalda se prende gol all'ottavo minuto. Non si caca in mano quando gioca un Trisassuolo in casa 0-0. Cioè, non so se mi spiego, un gruppo è un gruppo sano dalla A alla Z, non a targhe alterne, soprattutto quando non c'è nemmeno da preparare mentalmente una sfida.
2: Stefano da Firenze dice: sapete per caso dove va Guardiola? Intanto a giocarsi le ultime due partite di Premier, forte di aver vinto anche l'FA Cup nel...
3: rischiando però di perderlo la Premier, lo sbaglio?
2: Sì, è tutto nelle mani dell'Arsenal, assolutamente.
3: Cioè se fanno due vittorie l'Arsenal ha vinto, no?
2: Yes, quindi okay. Però l'Arsenal diciamo che ha anche l'impiccio, tra virgolette, di dover gestire la pressione delle ultime due di Premier e la finale di Champions.
3: Comunque se vince

0: se fa il doblete l'Arsenal si ripaga di quanti anni di
1: decennio? Sì, comunque di 7 anni di Arteta, in cui sostanzialmente non è mai riuscito a vincere per tutto quello per cui ha investito, però concedendo appunto tutto questo tempo a Arteta, alla fine ovviamente l'ultimo centimetro è quello che farà la differenza.
0: Certo.
1: Però intanto sei arrivato a giocartela con pazienza, molta pazienza, forse anche troppa pazienza, ma intanto sei arrivato a 2 settimane dalla fine della stagione lì. Vai Tonellino con altri due WhatsApp audio.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Ma stamattina bisogna parlare di Fiorentina andando su due binari. Primo binario è quello della partita di ieri, che è comunque una grandissima gioia, perché vedere le facce di quelli lassù così incazzate è sempre una goduria immensa. Io francamente non la cambio con quasi nulla, e questo è il primo binario. Il secondo binario è quello delle prospettive, ed è un binario secondo me molto meno allegro, perché non sono per niente ottimista. Io non credo che Paratici avrà tutta questa possibilità di fare come vuole, e quindi sono un po' preoccupato.
3: Io volevo dirvi una cosa riguardo la soddisfazione per la vittoria di ieri. Cioè, è evidente che avremmo tutti preferito essere al posto del Como domenica, però a un certo punto, cioè, non è che si può sempre essere scontenti, infelici, incazzati. Oggi siamo contenti perché si è vinto sta partita e non ci ha riscattato di un campionato penoso, però oggi almeno possiamo essere felici, è tutto qui il discorso.
1: Ma penso nessuno sia infelice oggi, anche qui non c'è il feliciometro, non è questo l'argomento di discussione. Comunque, prima di andare da Francesco, leggo due messaggi proprio agli antipodi. Riccaciuk dalle Sieci: nell'82 quanti anni avevate, nell'anno del meglio secondi che ladri, sia io che Peter meno, siamo proprio sotto zero, poi gli altri ascoltatori
0: diversi sotto zero,
1: come lo avete vissuto? Questo per la soddisfazione di ieri. Certo che non cambia la stagione, ma chi ha vissuto l'82 può capire, e la società dovrebbe fare più chiarezza sul futuro. Ma parallelamente, Pablito 56, buondì, io ho 70 anni, ma è la prima volta che non ho goduto per aver stracciato i gobbi. Dimentichiamoci di questa annata maledetta.
0: Vedi,
1: Tutto è assolutamente legittimo, senza che, ripeto,
0: uno faccia le pulce all'altro.
1: Perché tra l'altro, Pablito ci dice di avere 70 anni, quindi lui ha vissuto l'82, il 72, il 62. E allo stesso modo Riccardo cita l'82 per dire: no, io invece, per me questa vittoria è una soddisfazione che resta. Ecco, sono due pareri assolutamente legittimi. Francesco, buongiorno.
4: Ciao, bene, buongiorno.
1: Ciao
4: Pietro.
0: Ciao.
4: Ti ho telefonato perché prendo spunto dall'ascoltatore di prima,
1: sì,
4: che ha parlato, che diceva che la Fiorentina tutto sommato non era prevedibile, ma insomma era abbastanza naturale che avesse vinto in questo modo con la Juventus, perché è stata diciamo incostante, perché i giocatori non sono scarsi, e quindi siccome lui riteneva una questione di personalità, dice non si meravigliava, ecco, del fatto che la Fiorentina avesse vinto. È corretto?
1: Sì, il senso era quello, cioè che ci sta, ecco, è nell'ordine delle cose.
4: Non sono per niente d'accordo con lui, e così rispondo anche a uno degli ultimi ascoltatori che ha mandato il messaggio, che parla di contentezza per la vittoria. Anch'io ieri ho esultato, chiaramente sono tifoso della Fiorentina, soprattutto il gol di Mandragora, risultato,
1: certo.
4: ma dico che c'è ancora più da incazzarsi, e lo ribadisco questo, perché non è né questione di personalità, come diceva l'ascoltatore, né di scarsità. È vero che c'è qualche giocatore scarso, secondo me la rosa della Fiorentina non è una rosa altamente competitiva. Qualche giocatore scarso c'è, qualche buon giocatore c'è, non ci sono dei fenomeni, ma qui si tratta soltanto di attenzione. Tu devi guardate la partita dal punto di vista difensivo.
1: Impeccabile.
4: Se tu escludi un paio di errori, uno di Ndurre che gioca un pochino leggero quando gioca sulla tre quarti difensiva nostra, e a volte diciamo è un pochino indolente nel passaggio al compagno, e anche superficiale, infatti ha fatto quell'errore grosso, no? che ha messo davanti al portiere della Juventus. Ma se tu escludi un paio di episodi e uno di Fagioli, la Fiorentina ha giocato una partita difensiva, e a centrocampo come non aveva mai giocato.
1: Sono d'accordo.
4: Un'attenzione clamorosa, soprattutto una compattezza e una vicinanza tra i giocatori che ha creato un muro che ha consentito che la Juventus, è vero, non è la Juventus degli anni passati, ma la Juventus ha consentito, diciamo, alla Fiorentina di fare una partita difensiva straordinaria e ha concesso poco alla Juventus. Ora, questa attenzione, e concludo, questa l'ha messa soltanto nella partita di ieri. Ecco perché dico all'ascoltatore che c'è da incazzarsi, perché le maglie strette hanno fatto un muro ieri difensivo. Basta vedere gli interventi di scivolata di Ranieri, ma proprio si è trattato una partita attentissima, al di là delle ripartenze in contropiede che sono state anche, diciamo, più redditizie, migliori rispetto alle ripartenze che abbiamo fatto durante l'anno, dove traccheggiavano la palla fra piedi, non affondavano mai, buone, quindi anche le ripartenze sono state migliori e più efficaci, ma la partita è stata una partita difensiva clamorosa.
1: Ti rispondiamo, Francesco, scusaci, ma dobbiamo arrivare anche al, diciamo, al nocciolo della questione. Sulla partita sono d'accordissimo, ovviamente si apre il dibattito anche su tutto il resto, cioè capisco la tua riflessione, ma mi sembra anche molto condivisa. Poi Vieri, dall'ascoltatore, diceva che è naturale per una squadra così avere questi alti e bassi, quindi non deve sorprendere, ma capisco che la reazione sia, ecco, proprio perché è naturale allora mi incazzo ancora di più, è ancora più inaccettabile. Tra l'altro ribadisco, prestazione che arriva quando non hai più nulla da dire, e quindi vuol dire che quando si è alleggerito il contesto allora sei emerso. E allora vuol dire che questa squadra mentalmente, se vuol puntare a entrare in Europa League, che è l'obiettivo, diciamo, più alla portata rispetto agli ultimi anni, escludendo questo disastro 25-26, allora vuol dire che questo spogliatoio così tanto granitico da un punto di vista mentale, di mentalità, non lo è.
5: Intanto, per chi volesse andare allo stadio, l'ultima partita di campionato, quindi Fiorentina-Atalanta, è ufficiale l'orario della partita, si giocherà venerdì alle 20:45 allo stadio Franchi, ovviamente, quindi almeno questa settimana c'è qualche giorno in più d'anticipo.
1: Beh,
5: per
1: lo sappiamo,
5: sapere
1: con 4 giorni d'anticipo, e sappiamo tutto il turno che poi si concluderà domenica sera con la lotta Champions.
5: Esatto, quindi Fiorentina-Atalanta, ripetiamo, venerdì alle ore 20:45 al Franchi.
1: Di cosa ragionate di fase difensiva? È De Gea che finalmente si è ricordato di essere un campione. Però, caro amico, l'abbiamo detto in apertura, e De Gea, punto primo, fa parte della fase difensiva. Punto due, lo abbiamo detto in apertura di trasmissione, De Gea nelle ultime 8 partite ha parato 36 conclusioni su 42 tiri in porta ricevuti. Quindi è una, cioè, considerate che Svilar, che è il portiere con la percentuale più alta, durante tutto l'arco del campionato ha sempre zigzagato tra il 78, l'80, il 79, l'81. Ecco, De Gea negli ultime 8 partite ha l'85% di parate, quindi nessuno dimentica De Gea. Quando non le fa siamo nel dramma. Bene, allora però
5: vuol dire che il resto non funziona.
1: Va anche contestualizzato allora questo messaggio, perché sennò vuol dire che una volta tolto De Gea questa Fiorentina sarebbe andata in Serie B. Non è così, perché la Fiorentina comunque ha concesso meno negli ultimi 2 mesi. Poi è chiaro, ha avuto bisogno di un De Gea tornato ai livelli di inizio 24-25.
5: E per me non è da come dire, prendere sotto gamba l'ipotesi che anche per De Gea la preparazione estiva sia stata difettosa. Perché sì, nel momento in cui è tornato in forma atleticamente, ragazzi, De Gea è un fattore. Infatti mi viene da ridere chi a un certo punto, forse anche ora, farebbe carte false per cambiare la porta. Cioè, per me la porta della prossima stagione è serenamente De Gea in porta, serenamente Christensen a fare il secondo e serenamente Martinelli a fare il titolare della Sampdoria.
1: Tutto bello. Non ci sono le coppe, quindi il secondo gioca forse la Coppa,
5: esatto,
1: Italia.
5: Esatto, quindi
1: voglia,
5: è quasi un lusso avere Christensen, un lusso non per la qualità del portiere,
1: no, certo,
5: ma per ciò che ha investito su di lui. Però ecco, per me non c'è dubbio che se te hai la possibilità di tenere De Gea, che 15 giorni fa abbiamo dato come notizia tramite Niccolò Ceccarini che lui è prontissimo a restare ancora alla Fiorentina, a chiudere la carriera alla Fiorentina a meno di una chiamata del Manchester United, che non mi sembra preventivabile in questo momento.
1: No, non ora, soprattutto pensando anche alla la crescita ha avuto anche, diciamo, proprio la rosa dello United.
5: Quindi De Gea è un giocatore della Fiorentina,
1: cioè, e fa parte della fase difensiva, cioè, quando si parla di difesa non è che si esclude il portiere.
5: Guardate la Juventus che Papocchi ha fatto, ha preso Di Gregorio che per carità fece un anno ottimo prima di approdare, sì, alla Juventus. È stata una scelta nefasta per la Juventus, perché per me Perin in una versione di atletismo e di continuità di un certo livello è molto più forte di Di Gregorio.
1: Allora, ci sono tanti WhatsApp, andiamo con tre, Tonellino. 3-3-3.
6: Allora, stamane si gode e si gode parecchio.
1: Scusi,
6: le partite sono fatte di episodi come tu dici, ho scoperto l'acqua calda. Indurre dai passaggi all'indietro e manca poco, fa go Vlahovic e lì si vede che ci sa un portiere e chi no, e poi Indurre stesso ha fatto go Vlahovic, poi la goduria che gli hanno annullato il go dopo che gli ha sortato come non ci fosse un domani. E ragazzi, qui rimane un problema, secondo me per l'anno prossimo ci deve essere più delle Gutmusson, mi dispiace ma basta.
7: Ciao amici, sono Giovanni da Firenze. Come al solito analisi di Benve e anche di Pietro top, nel senso, bene godere 1, 2, 3 giorni per la grandissima, incredibile vittoria di ieri, però che questo godere sia anche il pungolo per farci rendere conto che non si può vivere di Fiorentina solo per godere di giornate come quella di ieri. Il top, aver visto Vlahovic piangere per il gol annullato, il top vedere Spallettone se la prende con Gudmundsson,
1: tutti così piangono.
7: Però ricordiamoci che come tifosi della Fiorentina si può ambire anche a qualcosa di più che rischiare di non fare 40 punti.
8: Oh, ma l'avete vista l'espressione di Vlahovic al gol della Fiorentina?
1: Fine? Così? Comunque sì,
5: io ho visto soprattutto quando hanno la gol,
1: sì, ed
5: è stato ragazzi, ecco, lì si può anche essere provinciali, lì c'è stato un momento di effettivo godimento, visto che ha anche lanciato la palla in tribuna. Ora sono diverse partite che lui giocando la Fiorentina non riesce a segnare,
1: penso non abbia mai segnato,
5: no,
1: tra l'altro
5: mai segnato, nel senso, ne ha giocate tante ora, sì, in senso diverse, una piccola maledizione, che bene, io sono felice perché insomma, oggettivamente queste sono quelle piccole soddisfazioni del tifoso che si lega a un evento che è successo nella carriera del giocatore, che in quella partita singola ha un valore. Quando mi viene invece da ridere, magari se si discute un'ora in una trasmissione, quando magari Vlahovic sbaglia un calcio di rigore in Juventus Cremonese, ecco, quello è assurdo, che cavolo me ne frega. Vlahovic è un ex giocatore della Fiorentina ormai da tanti anni, nella partita singola, vedendo quanto lui sente questa partita e quasi quanto noi tifosi della Fiorentina sentiamo la stessa partita, vederlo sempre a bocca asciutta è una piccola soddisfazione.
1: Tra l'altro, ecco, io non vedo l'ora, così faccio un off topic clamoroso, non vedo l'ora inizi il mondiale per poter vedere all'opera Jonathan David, che ormai è stato fatto fuori sostanzialmente dalla Juventus. Inaccettabile se fosse Dimitri Conti.
5: Quanto l'hanno pagato?
1: Sai, lui zero. Il problema è Openda ha pagato 40, perché David era svincolato, ovviamente ha un ingaggio bello corposo, commissioni belle corpose. Giocatore per me delizioso, ma sfruttato veramente in modo agghiacciante dalla Juventus quest'anno. E quindi niente, tra 25 giorni inizia il mondiale, evviva. E forza Canada, tra le altre simpatie Canada avanti tutta. Dai, Canada.
5: Anche in Canada.
1: Ma sì,
5: ma
1: dai,
5: in Canada veramente.
1: Sì. Dai, giusto per vederli passare il turno.
5: Ma
1: dai,
5: in Canada.
1: Sì, sì, Jonathan David.
5: Lasciano
1: al posto
5: una
1: Davis.
5: Foglia d'acero nella bandiera.
1: Guarda, sciroppo d'acero qualità.
5: Sì, per carità. Certo. Infatti, nella cucina italiana lo sciroppo d'acero.
1: Ma nella cucina di casa Benve, sciroppo d'acero.
5: Ci credo.
1: In qualche modo c'entra sempre. Tre, Tonellino. Tre.
9: Buongiorno. Mettiamola così, io a 1 marzo purtroppo aveva annusato, a quanto pare a ragion veduta, che Ken avrebbe giocato solo per la nazionale e nella Fiorentina si sarebbe visto ben poco o addirittura mai, come sta succedendo. E voi, ripeto, 1 marzo, e voi, proprio voi due,
1: sì,
9: mi prendeste un pochino in giro dicendomi che ero uno che pensava male. Dico, a oggi, 18 di maggio, avete sempre la stessa opinione, Enrico?
10: Buongiorno, sì, ragazzi. Allora, questo discorso state facendo voi è lo stesso che io, abitando a Roma, vedo per esempio per Roma e Lazio, quando c'è il derby, cioè loro magari 5-6 partite prima e 5-6 partite dopo sono influenzate completamente dal derby, e quindi a volte fanno degli scivoloni, chi lo perde cade in una depressione cronica, e praticamente per pensare a sto cavolo dei derby parecchie stagioni, non tutto ovviamente, stanno sempre le eccezioni, però sono influenzate e condizionate da sto derby. Ecco, questa secondo me è una mentalità un po' provinciale che non ci permette di crescere.
11: Sono 7 anni e si dice le solite cose. Questi cosa vogliono fare da grandi, questi cosa vogliono essere, ma quando l'ha visto? Cioè, i Della Valle, quando si rese conto che sono stati in fondo con gli Aic a Manaje insieme a Dele Rossi, cominciarono il triennio Montella, ripartirono alla grande. Capito? Non dissero il prossimo anno sarà di transizione, dissero no, si fa piazza pulita e si riparte per andare in Europa. Questi si diranno, ma ora dopo un'annata così, la prossima tu puoi andare subito in Europa, la prossima sarà di transizione, come tutti gli anni, sono sempre stati 8 anni di transizione si è fatto con questi. Ma mi meraviglia che ancora tutti meravigli, Massi da Quinto.
1: Io non ho capito, rivolto a chi?
5: Non so se a me forse.
1: Comunque su Ken dico solo in 7 secondi che tanto oggi è il 18 maggio, sapete la mia previsione sul 18 luglio, quindi siamo a 2 mesi dalla cessione di Ken, però scherzi a parte, la contestazione, Enrico, è sempre la solita. Tu ne fai una questione strumentale, cioè tu dici Ken ha scelto proprio col microscopio di andare a selezionare gli impegni, gli allenamenti, lo sforzo, la fatica per essere al top con la nazionale, e se dici però questo mi sa che le partite della nazionale con Ken non le hai viste, come lui esce zoppicando, come lui non era al top neanche lì, e quindi per te post Verona Fiorentina dove lui gioca, lui non è fuori per un infortunio, lui è fuori per scelta sostanzialmente, oppure perché legittimamente ha scelto di giocare sul dolore e poi dire oh basta, la nazionale è andata male, ora smetto. Se la pensi così io non voglio convincerti di nulla sinceramente, tanto no. Manca poco alla cessione di Ken.
5: Beh sì, ieri la risposta di Paratici tra l'altro, ecco, è stata abbastanza,
1: non sarà a luglio, sarà chiara. Agosto
5: io mi porto invece il fatto che ormai è un mese che Ken non avrebbe più giocato nella Fiorentina, ma perché sappiamo, almeno abbiamo capito, che questo infortunio è stato veramente fastidioso, tanto da debilitarlo nelle partite singole. Poi ragazzi, la verità, se è complottista come la fai te Enrico, esce sempre dopo qualche mese, qualche anno. Si starà a vedere se c'è qualcosa in più di quanto giustamente ti ha riferito Francesco. Io ci credo poco, credo molto al fatto che lui stia convivendo da tempo con un problema che è diventato cronico e si è stato spesso mal curato, anche perché lui ha compreso che se fosse sparito nel tempo sarebbe stato difficile per lui rientrare nel calcio che contava. Detto ciò, prossimo anno andrà al Paris FC, andrà in Premier, andrà al Milan, andrà dove vuole, e noi valuteremo anche quello che è stato il suo impegno. E ti ripeto, nel calcio come nella vita e come nella storia, il tempo porta sempre a avvicinarsi alla realtà, alla verità, perché mentre lo viviamo non sempre abbiamo tutte le pedine per poter dare un giudizio definitivo sulle situazioni.
1: Giovanni dalla Germania scrive Fritonelli, e questo è un messaggio che fa bene al calcio. Poi Lele da Bergamo dice ci sono altri tifosi della Fiorentina a Bergamo, però Lele non possiamo inoltrare contatti personali tra ascoltatori, quindi Simone da Bergamo e Lele da Bergamo, ora troviamo un modo per mettervi in contatto diciamo senza problemi. Luca dalla Svizzera, riassumo, dice nel girone di ritorno Vanoli ha fatto gli stessi punti del Milan, non giustifico i pareggini nella Conference sacrificata, per me inaccettabile, però tra Vanoli, Grosso e De Rossi terrei i Vanoli. E sull'estero dice se devo fare una scommessa punterei su Raul per la panchina, non per il campo, visto che ormai si è ritirato.
5: Raul la punta?
1: Sì, che comunque sì, ha un'esperienza con la cantera del Real. Insomma, allora però poi non si dica, cioè, sarebbe un azzardo, siamo tutti d'accordo, no Luca? Cioè si prende un allenatore che ha un nome che lo anticipa sostanzialmente, una fama che lo anticipa, e che però ha smesso quest'anno di allenare nel Castiglia, nel Real Madrid giovanile, dove ha fatto un'esperienza di 6 anni. Quindi si va a prendere un allenatore che non ha esperienza di prime squadre. ognuno, ripeto, è legittimato a scegliere il nome che vuole, però sarebbe una scelta e poi andrebbe spiegata. Dopo tutto quello che si è detto, la crescita, l'ambizione, le coppe, l'Europa, eccetera, eccetera. Tonelli, regalaci un finale da fuochi d'artificio.
0: Da sogno.
12: Buongiorno, sono Walter da Lisbona. Quindi, diciamo, da un parere neutro, secondo la regola, per capire che questo campionato è stato un fallimento, bisognava perdere anche ieri. Perché cioè io non credo che ci sia un tifoso sfegatato come volete voi che possa dire che questa stagione, perché si è vinto con la Juventus, è in qualche modo riabilitata. Però lasciateci godere, ragazzi, lasciateci godere e dire la stagione è stato un fallimento, però ieri ho creduto. Figuriamoci se si era perso, se si era perso allora oggi il discorso era va bene, però questo
0: solo,
12: lo capiscono
0: però
12: solo i tifosi.
13: Che bello è quando c'è il Benve in studio e la viola vince all'Allianz Stadium. Ciao ragazzi, forza viola sempre. Andrea da Milano, un bacione alla Kiwi.
1: Ottimo,
14: ciao,
1: ottimo.
14: Sono da Brescia. Allora, io ieri stavo lavorando, ma il primo tempo in cucina, per carità, l'ho vista male la partita, però non è il godimento che nei miei 30 anni, 40 anni di Curva Fiesole per questa partita è stata un decimo. L'incazzatura per la stagione è troppo grande, non lo so, qualcosa si è rotto dentro di me, quindi mi hanno tolto anche la super godimento che succede una volta ogni, cos'è, la settima volta vinciamo a Torino, dove praticamente
1: si sente di solito con quella di ieri.
14: Ecco, questa cosa è grave.
15: Bei ricordi il torneo di Treviso. Ho 46 anni e ci andai alle medie, sicché si parla più di 33-34 anni fa. Fu bellissimo, andavo a una scuola di Sesto Fiorentino, il mio allenatore era del Sesto Rugby, che mi ricordo bellissimi ricordi. Arrivamo penultimi, ma non ne fregava niente a nessuno. Mi ricordo ero un po' più grossottello degli altri, feci non per errore ma perché in un'azione di gioco un frontino a uno perché era troppo alto, l'arbitro mi venne a dire bravo, sì, che figuratevi cos'era quello sport e cos'è tuttora. Bel ricordo, buona giornata.
16: Saluti a tutti. A proposito del rugby e dei tornei giovanili sul rugby, ma non era la nipote di Mubarak?
1: Allora, questa è anche difficile da accettare, però siccome c'è alle spalle del nostro grande Gabriele tutta una serie di battute infinite, questa te la diamo per buona, anche se un po' di ratina questo,
0: e
1: dai.
0: Concludo dicendovi, visto che siete e siamo a godere di un'effimera partita vinta con la Juventus in una stagione veramente tragicabonda, vi ricordo che nel 96 oggi festeggiavamo la vittoria della Coppa Italia. E quindi
1: però
0: sono ognuno, diciamo,
1: magari
0: guarda, ho sentito,
1: si era battuto la Juve,
0: ho sentito diversi messaggi, però sono in linea con quello che diciamo, quindi sì, va bene, nel senso che per l'appunto e per fortuna non c'è un modo migliore o peggiore di tifare, anche a chi dice lo faceva non verso Francesco, che sapete non essere tifoso della Fiorentina, ma verso di me, se qualcuno ha un dubbio sul mio tifo per la Fiorentina io alzo le spalle, perché veramente vuol dire mettersi in casa degli altri e voler ridipingere le pareti di casa di qualcuno che non conosci, e quindi francamente ognuno pensa e valuta quello che conosce, e quando si valuta e si pensa qualcosa di cui non si sa niente, forse ogni tanto sarebbe meglio stare zitti. Caro Francesco,
1: ci
0: ritroviamo giovedì, domani mattina con Fabio Ferri, ore 10 puntuali per chi si compra. Adesso Viola Amore Mio, tanti interventi come sempre, anche la presentazione del Niccolò Galli, che come sapete tutti gli anni seguiamo molto da vicino, che per affetto nei confronti della famiglia Galli, quindi tra poco con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Ciao.
17: Radio Firenze Viola.
18: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
19: La prossima ora di trasmissione è offerta da Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
20: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
21: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
22: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
23: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
22: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
23: Chiama senza paura l'800.

0: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
2: E sono in nacchero. Fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
3: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni di delizia con i propri gelati artigianali, nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
4: Lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
5: P-Auto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
7: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento informativo con la nostra redazione. Sono iniziati nella tarda mattinata di ieri e durati circa tre ore i primi esami autoptici sul corpo del bambino di 5 anni deceduto nella notte tra venerdì e sabato scorsi all'ospedale pediatrico Mayer. Il PM titolare dell'inchiesta, Ester Nocera, come riporta La Nazione, ha nominato tre super consulenti di ruolo all'ospedale pediatrico Bambino Gesù e all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Si tratta di Caterina Offidani, specialista in medicina legale, Ivan Pietro Aloi, specialista in chirurgia pediatrica, e Vincenzo Arena, specialista in anatomia patologica. A loro il PM chiede di individuare le cause che hanno determinato il decesso del piccolo, verificando l'eventuale sussistenza di responsabilità di condotte commissive o omissive, tempi e modalità di diagnosi, monitoraggio, terapie e sorveglianza clinica. Concessi 120 giorni per il deposito degli esiti degli accertamenti. Vanno avanti gli accertamenti della Capitaneria di Porto dell'Isola d'Elba sulla morte di una subacquea piemontese di 61 anni mentre stava effettuando un'immersione nel tardo pomeriggio del 16 maggio nelle acque di Porto Azzurro, dove si trovava in vacanza. Secondo una prima ricostruzione, la turista sarebbe stata colta da un malore durante l'immersione con un gruppo di altri sub organizzata da un diving center. La donna è stata subito soccorsa dai compagni di immersione e da chi si trovava sulla barca di appoggio, ma una volta a terra, nonostante tutti i tentativi di rianimazione da parte del 118 arrivato su automedica, non è stato possibile salvarla e al medico non è rimasto che constatare il decesso. Tanto entusiasmo con cartelli e striscioni nella camminata della pace che ha visto sfilare bambini e bambine, ragazzi e ragazze delle scuole fiorentine insieme a tanti adulti ieri da Piazza Santa Croce fino a San Miniato a Monte a Firenze. Un segnale bellissimo, ha detto la sindaca Sara Funaro e padre Bernardo, che hanno accompagnato il corteo nell'ambito del Giro d'Italia per la Pace, promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, con l'obiettivo di diffondere tra le nuove generazioni una cultura della pace, della solidarietà e della cura dell'altro. E ora una curiosità: la carrozza in miniatura che per la colazione portava i biscotti alla regina Elisabetta II d'Inghilterra è stato il pezzo forte della borsa del giocattolo che si è tenuta ieri a Calenzano per il 90° appuntamento. È una carrozza in latta riprodotta dalla ditta Huntley & Palmers di Londra, che divenne nel 1952 fornitrice di dolciumi della casa britannica. L'azienda, spiega lo storico promotore della manifestazione Agostino Barlacchi, produsse una scatola litografata delle dimensioni di appena 20 centimetri che all'interno conteneva biscotti al burro di cui i componenti della casa reale britannica andavano ghiotti. La carrozza fu poi commercializzata anche per i sudditi britannici. La manifestazione da 26 anni è luogo di ricerca e scambio degli esemplari mancanti di collezioni di trenini, vagoni, locomotive, bambole, automobiline, soldatini in piombo, carta, pasta, plastica, giochi e figurine di tutte le epoche. E adesso occupiamoci della Fiorentina, il caffè nero bollente di Luca Calamai durante Buongiorno Firenze.
8: Oggi c'è una storia di calcio che merita, secondo me, una sottolineatura e ha come grande protagonista Mandragora. Il gol che ha segnato è stato un qualcosa di straordinario, ma devo dire che ho trovato addirittura più straordinario quel gesto successivo al gol, quell'abbraccio quasi, l'ho quasi ritrovato a Parisi, che era lì in panchina con gli occhi tristi, quella maglia sventolata, un gruppo che si è ritrovato nel riconoscere l'onore delle armi a un amico, un compagno di squadra, uno dei grandi protagonisti della lotta della salvezza. Ecco, in quel gesto ho visto la Fiorentina, ho visto un gruppo ritrovato. Se penso a quello che era successo contro il Sassuolo, sembra proprio di raccontare tutta un'altra storia. E allora grazie Mandragora e grazie Vanoli che questo gruppo lo ha ricostruito.
7: E siamo così arrivati alla conclusione di questo appuntamento informativo. Vi lascio adesso a Viola Amore Mio.

0: ascoltala, guardala.
1: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Lo scappetto alla Juve per toglierle la Champions. Buongiorno a tutti, è arrivata finalmente una prova di dignità da parte della Fiorentina, una bella vittoria che però non può cambiare il giudizio negativo sulla stagione. Certo, ora si apre ulteriormente il dibattito. Vanoli deve restare, Vanoli merita di restare, Vanoli che dice se rimango deve esserci una Fiorentina di alto livello, un Vanoli che anche giustamente dice non devo essere confermato semplicemente perché ho battuto la Juventus. Insomma, servono delle riflessioni profonde, riflessioni fredde sul tecnico, non si può sbagliare. Intanto è arrivata anche la decisione da parte della Lega. Fiorentina-Atalanta si giocherà venerdì sera alle 20:45. Saluto Tommaso Borghini.
3: Ciao, buongiorno. Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
2: Come sempre ricordo i numeri per intervenire, messaggi WhatsApp scritti e vocali al 348-75-13933 per intervenire in diretta con le vostre chiamate. Il numero è lo 055-7711-171. Lascio subito a Tommaso Borghini, come sempre, l'onore e l'onere della citazione.
3: Allora, la vita è ciò che ti accade mentre sei intento a fare altri progetti. Firmato John Lennon, quindi citazione oggi di un grandissimo personaggio della musica.
2: Applaude anche Marco Tonelli in regia.
3: Grazie a Marco che comunque è di parte, lui mi applaude quasi sempre, sì. Devo dire la verità. Però la citazione questa volta è prestigiosa, chiaramente parliamo di un grandissimo della musica mondiale, però rende l'idea, secondo me, di una sorpresa, no? Nessuno si aspettava questa vittoria.
2: Vero.
3: Non ci avrebbe, io
2: anche
3: penso,
2: per la differenza di motivazioni.
3: Non c'erano motivazioni, la Juventus doveva assolutamente vincere per tenere il passo della Champions. Già dicevamo, meno male che non siamo arrivati, no, con la salvezza ancora in ballo a Torino contro la Juventus, perché avremmo certamente perso e chissà poi dopo. E dovuto masticare amaro, no? Per una retrocessione firmata dai bianconeri, come per il del resto per quasi tutta la stagione, no? Li sfottò da parte dei tifosi bianconeri, soprattutto via social, ci hanno perseguitato, no? Vedrete che alla penultima giornata saremo noi a darvi la mazzata finale, no? Quella del KO, quella che vi butterà in Serie B, vi farà piombare in Serie B. E invece vedi com'è strana la vita e com'è strano il calcio, sì, anche sì. In particolare è successo esattamente l'opposto, cioè la Fiorentina senza motivazioni ma libera finalmente da paure è andata a Torino, ha fatto la sua partita, ha vinto secondo me meritatamente, sì. Al di là degli episodi, sì. E ha costretto adesso la Juventus a un miracolo che secondo me è quasi impossibile, sì. Per raggiungere la Champions, quindi abbiamo fatto questo sgambetto che un tempo forse sarebbe valso una stagione. Se penso, sì, no, certo, a alcuni, certo, anni, poteva, della storia della Fiorentina, una roba del genere, così, no? Sì, sì. Sognata da alcuni tifosi dell'epoca,
2: quest'anno
3: forse anche da noi.
2: No, quest'anno
3: all'epoca.
2: Assolutamente no.
3: Quest'anno la storia è diversa perché chiaramente questa vittoria non può, secondo me, influenzare il giudizio sulla stagione e soprattutto ciò che avverrà dopo e che dovrebbe essere già in ponte, cioè la ricostruzione.
2: E allora andiamo subito ad aprire la sede dei collegamenti andando a salutare Corrado Formigli, prestigiosa voce della 7. Buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: E allora una bella gioia ieri, la vittoria contro la Juventus, però dicevamo bisogna tenere separata la soddisfazione, la contentezza per questo successo dal giudizio sulla stagione complessiva della Fiorentina che resta negativo. Lei cosa dice, cosa ne pensa?
4: Beh, che il giudizio che il bilancio sia negativo è fuori di dubbio, che è anche fuori di dubbio che ci siamo salvati e a un certo punto abbiamo dubitato che fosse possibile e quindi archiviamo in fretta questa stagione. Certamente aver fatto uno scherzetto alla signora è almeno, diciamo, un piccolo dolcetto alla fine di una stagione molto amara. Detto questo, che cosa si può dire? Ma è che bisogna più che ricostruire, secondo me bisogna capire quanto questa stagione sia stata influenzata da un anche da un grave vuoto societario, insomma. È stata una stagione con la morte del proprietario della Fiorentina. È stata una stagione in cui l'allenatore è stato esonerato dopo 5 o 6 partite, quindi diciamo che andrà cancellata in fretta. Quello che io non credo è che si possa buttare via tutto e ricominciare da zero, sì. Anche perché abbiamo fatto un sacco di investimenti, no?
2: Sì.
4: Abbiamo speso un sacco di soldi, non so quanti altri soldi ci saranno da spendere, quindi bisogna secondo me capire come far funzionare il meglio che abbiamo, liberarci del peggio. Ma insomma, l'idea che adesso ci sia una tabula rasa mi sembra un po' ardua da perseguire. Non so cosa ne pensate voi.
2: No, è vero, perché poi comunque non ci sono neanche i tempi tecnici per poter fare piazza pulita e il lavoro è immane, certo. Però ecco, bisogna capire probabilmente anche quali sono i giocatori, oltre che di buon tasso tecnico, di personalità, perché l'impressione è che molti giocatori siano stati anche soverchiati da certe pressioni e non siano...
4: Cioè, se io guardo la rosa della Fiorentina e guardo la rosa di altre squadre, ora leviamoci dalla testa ovviamente di stare ora di paragonarsi alle prime 4 o 5 del campionato, ma insomma io non vedo una rosa così disastrosa, vedo una personalità molto fragile, sì. Molto debole. Questa è la cosa che mi impressiona, cioè giocatori che hanno dimostrato di avere poca fiducia in loro stessi, di essere con la testa altrove, e quindi lì dicevo il tema della società, il tema del sentirsi ancora loro parte di un progetto e non persone che pensavano soltanto ad arrivare in fondo e poi ognuno andare per conto proprio. E questo su cui bisogna lavorare più che dire cambio i singoli giocatori, perché ci sono dei giocatori che possono tranquillamente rimanere, ma con un'altra testa, con un'altra volontà. Poi per me è evidente che qualcosa andrà cambiato, ma insomma bisogna cambiare la testa, la mentalità della squadra, e bisogna trasformarli in lottatori, cosa che quest'anno non si è vista.
2: Assolutamente.
4: Una squadra veramente senza schiena, ecco, questo è secondo me il principale problema.
2: C'è un dibattito aperto sul nome dell'allenatore Vanoli. Le sue quotazioni sembrano essere in rialzo, al di là della vittoria di ieri, che comunque può aver aiutato il tecnico a acquisire ulteriore considerazione agli occhi del club, però a Firenze il nome di Vanoli non riscuote grandi consensi. Lei cosa ne pensa?
4: Ma Vanoli ha avuto sicuramente il vantaggio di aver portato a casa il risultato per il quale era stato chiamato, cioè salvare la Fiorentina. D'altronde il suo contratto, se non sbaglio, è stato fatto proprio, no? Dovrebbe essere rinnovato, credo, nel senso che è un contratto fatto a missione, alla
2: sì,
4: missione.
2: C'è un'opzione per la Fiorentina,
4: sì,
2: cioè non è,
4: però,
2: che è un'opzione,
4: insomma, diciamo
2: non
4: che
2: c'è un obbligo di.
4: I patti erano chiari, sì, fin dall'inizio, sì. Tu intanto salva la Fiorentina e lui la Fiorentina l'ha salvata,
2: sì.
4: Questo comunque non è banale. Quando bisogna salvare una squadra è anche complicato farla giocare bene spesso, perché comunque sei sempre, come dire, morso dall'angoscia del risultato, no? Questo poi ti fa giocare sempre un po' in affanno, sempre in modo un po' scomposto. Quindi il risultato l'ho ottenuto, bisogna dipende solo dall'alternativa. Se mi dicessero che c'è Guardiola non avrei dubbi. Però insomma le alternative sono, per adesso, quelle che leggo sul tavolo, non ci danno una garanzia di un miglioramento. Per esempio, io stimo molto come persone, come calciatore, stimo molto De Rossi, no?
2: Sì.
4: Lo considero una persona in gamba e uno che ha voglia, uno che, diciamo, anche l'umiltà di lavorare. Però è un allenatore giovane, insomma, non come Grosso, d'altronde, no? Sono allenatori che probabilmente, magari, però insomma sarebbe una prova, ecco, non è che sarebbe, se avremmo la certezza
2: A meno che non arrivi un tecnico dall'estero, non del livello di Guardiola, ma magari si parla di Glasner del Crystal Palace oppure di Iraola, cioè allenatori che arriverebbero dalla Premier e che magari potrebbero provare.
4: Ecco, io sulla Premier direi di sì, nel senso che la Premier, gli allenatori che giocano in Premier sono poi, insomma, Paratici lo sa bene perché viene da lì. Sono allenatori che hanno un'altra idea del calcio, insomma, tra l'altro sono allenatori che fanno giocare le squadre, che puntano tantissimo sul ritmo, quindi su quello io direi di sì. Trovare un allenatore italiano che sia più o meno del rango di Vanoli, sì, magari no, dipenderà un po' anche da Vanoli, mi pare di capire, perché mi sembra che anche Vanoli voglia delle garanzie.
2: Sì, qualcuno si chiede, ma Vanoli può dettare le condizioni?
4: No, però in questo momento la Fiorentina non è una squadra, a mio parere, molto attrattiva, anche perché, ripeto, c'è sempre un po' questo punto interrogativo sulla proprietà, su chi davvero. Sì, c'è Paratici, che per fortuna, no, ci ha fatto sapere che rimarrà almeno un elemento di stabilità. Certo. Che, ricordiamolo, per tanto tempo non c'è stata, perché poi Paratici è arrivato a stagione ampiamente in corso, quindi insomma, noi dovremmo prima di tutto puntellare con una stabilità societaria, avere due punti di riferimento che sono Paratici e la proprietà, che ancora non si è ben capita. E poi dopo l'allenatore lavora meglio quando ha le spalle così coperte. Io non mi appassiono molto al tema dell'allenatore, mi appassiono molto al tema dei giocatori, cioè io mi domando questi giocatori quanto abbiano voglia di rimanere dentro la Fiorentina. Questo è il tema, perché se Ken non vede l'ora di andare via, se Fagioli magari pensa che sarebbe meglio in Premier League, no? Per dire di due giocatori per me indispensabili nel progetto della Fiorentina, no?
2: Sì. Quindi anche Ken è indispensabile, anche questo Ken che dal punto di vista dei comportamenti ha lasciato molto a desiderare.
4: Lo so, infatti c'è anche questo tema qui da capire, cioè c'è da capire, perché io non ho ancora capito bene questa storia degli infortuni, no? Non so se voi l'avete capita meglio di me.
2: Ma non molto di più, perché poi bisogna fidarsi a questi bollettini abbastanza freddi che non approfondiscono la questione.
4: La sensazione è che ci sia un malessere anche lì, sì. Che ci sia un malessere. Io considero Ken fortissimo come centravanti, considero forse il migliore che c'è sulla piazza italiana, però è chiaro, anche lui se non c'ha voglia di starci andrà chiarito. Però ecco, ripeto, io non darei all'allenatore questi, come posso dire, queste proprietà taumaturgiche, no? Che noi diamo agli allenatori, cioè poi alla fine gli allenatori De Rossi, Vanoli, Grosso, insomma, a parte i super fuoriclasse, sono dei giocatori, dei allenatori che si devono trovare con una società solida e con dei giocatori che hanno voglia. Sì. E quindi la prima questione sarà quella. Certamente sì. Oggi un calciatore che viene, va da Paratici e dice: io per rimanere voglio il doppio, io per rimanere voglio il triplo, io per rimanere voglio questo, bisogna dargli una pedata nel sedere e dire: va bene, accomodati.
2: Sì,
4: no?
2: Sì, c'è dubbio, sono dubbio.
4: Perché comunque è chiaro che abbiamo bisogno di giocatori che oggi dicono cosa possono fare loro per la Fiorentina più che la Fiorentina per loro, no?
2: Alcuni vecchi saggi
4: hanno fatto talmente poco quest'anno, no?
2: Sì, sì. Alcuni vecchi saggi a proposito dell'allenatore dicono che il miglior tecnico è colui che fa meno danni. Però sentiamo Tommaso Borghini qui accanto a me,
3: una
2: domanda, la tua considerazione.
3: Sì, una domanda per Corrado Formili, che ha nominato tra, diciamo, i giocatori da cui mi sembra di aver capito ripartirebbe al netto della loro volontà e della loro voglia di rimanere a Firenze, ha nominato Fagioli e Ken. Tra questi c'è anche De Gea, che ieri comunque, insomma, al cospetto dell'altro portiere della Juventus è apparso di un'altra pasta, quantomeno così ho sentito anche dei commenti da parte di giornalisti e tifosi della Juventus che, insomma, invidiavano De Gea alla Fiorentina, almeno quello visto ieri. E Dodò, altro giocatore in bilico che ha questo contratto in scadenza nel 2027, non si sa se lo rinnova o no. Ecco, questi due giocatori potrebbero far parte della Fiorentina del futuro?
4: De Gea sicuramente, per me. De Gea, poi De Gea è un giocatore anche molto integro fisicamente, nonostante non sia giovane, però abbiamo visto come i portieri, per fortuna, hanno, diciamo, una durata più lunga, insomma. Un portiere di 38 anni può essere ancora fortissimo, l'abbiamo visto in tanti casi, quindi io De Gea non avrei alcun dubbio. Anche lui ha avuto una fase in cui secondo me è stato anche trascinato da questo da questa depressione collettiva della squadra che ha avuto la squadra, no? In certe partite perfino lui, diciamo, era poco riconoscibile. Però io su De Gea per me è un punto fermo. Per quanto riguarda Dodò, stagione molto negativa secondo me, molto inconcludente. Certo, in questo momento in cui abbiamo anche Parisi gravemente infortunato, forse non lo so, io forse una chance a Dodò gliela darei, ecco. Cioè Dodò in forma è ancora un giocatore che può fare la differenza fisicamente, soprattutto un giocatore ha una corsa eccezionale.
2: L'ultimo
4: non lotterei all'ultimo sangue per lui, ecco, insomma ce ne sono comunque di giocatori che spingono sulle fasce, insomma si può trovare anche altrove, insomma anche qualche giovane.
2: L'ultima considerazione, tornando a Paratici, perché tra le varie dichiarazioni che ha rilasciato prima dell'inizio della partita di ieri ha anche detto, soffermandosi proprio sul club: penso che per costruire qualcosa di solido non si debba partire solo dai giocatori ma dalla società. Dopo questa stagione va fatta una disamina, bisogna fare una cosa per volta e concentrarsi su questi step che dobbiamo fare. Cioè l'impressione è che Paratici vorrebbe fare una rivoluzione anche nelle varie aree che stanno intorno alla Fiorentina, mi riferisco all'area della comunicazione, all'area medica, insomma vorrebbe metter mano su tanti aspetti Paratici. Poi bisogna anche fare i conti appunto con il tempo e con i contratti che ci sono, perché non è che si può mandare via tutti in un colpo solo, e bisogna anche, insomma, rispettare i contratti poi alla fine.
4: Probabilmente anche lui vorrà avere delle garanzie dalla proprietà, perché una volta che non c'è più Rocco Commisso bisogna capire chi davvero mette la testa sulla Fiorentina e con quali soldi, con quale progetto, perché Paratici può fare il capo operativo però i soldi non sono i suoi, e quindi se i soldi non sono i suoi lui vorrà avere anche la garanzia di poter dire: mando via quello, metto un altro, che budget mi date anche per la società, perché effettivamente la Fiorentina è una società che in questo momento appare molto molto ricca, diciamo, dal punto di vista del Viola Park, della struttura, anche con un bel settore giovanile, però povera invece per ciò che appare all'esterno, no? Per chi appunto comunica e per chi la rappresenta dal punto di vista proprio della proprietà. E quindi non lo so, insomma, evidentemente anche lui vorrà avere un po' di garanzie su questo. La società è molto scarna in questo momento, non si saprebbe bene chi indicare come referente a parte Paratici stesso, quindi ripeto, e questo secondo me i giocatori lo sentono. Parliamoci chiaro, una società non può essere fatta solo da Paratici, cioè comunque c'è qualcuno sopra di lui, che è qualcuno che c'ha i soldi, no?
2: Certo, sì, quindi, sì, infatti quindi si torna al discorso del budget che avrà a disposizione Paratici, le intenzioni che ha il club, perché al di là di tanti proclami poi insomma non si è ancora capito in che direzione si va per quanto riguarda la Fiorentina. Lo stesso Vanoli che dice: voglio una Fiorentina di alto livello, se rimango, ci fa capire che evidentemente ancora non ci sono tutte queste certezze sul miglioramento effettivo della squadra.
4: Così, oppure ridimensioniamo completamente le nostre aspettative, ma non mi pare che Paratici abbia intenzione di stare in una squadra che vuole lotti per la retrocessione un altro anno, ecco. A meno che non decidiamo di aprire, certamente bisognerà incentivare i giovani, no? Questo sì, cioè un altro, forse l'unico tema che non abbiamo toccato qui in questa chiacchierata è quanto dare, come dire, spazio al settore giovanile, che è qualcosa che tra l'altro è importante per l'intero calcio italiano. La Fiorentina ha la possibilità di farlo perché ha storicamente un settore giovanile forte, vivo, quindi insomma certamente cerchiamo di pescare anche da lì.
2: Di puntare sui giovani italiani. Di crederci magari, perché in tanti ancora sono qui a sottolineare tra i tifosi della Fiorentina quanto possa essere rimpianta la partenza di Caiode, ad esempio.
4: Certo. E Caiode, ma perché lì è un altro discorso, però posso dire che su questo siamo anche noi tifosi, che siamo a volte, abbiamo un'influenza, un effetto negativo, diciamoci la verità. Poi noi fiorentini in particolare siamo dei grandi rompicoglioni, perché il problema vero è che Caiode prima era diventato un genio, poi dopo, come tutti i ragazzi della sua età, perché era giovanissimo, ha avuto una flessione, no? Perché poi comunque ti misuri con il successo, la prima squadra, le pressioni. Appena è accaduto questo era diventato un brocco, no? Quindi via sto Caiode, basta. Adesso gioca in Premier League, no? Dove non credo che i brocchi li facciano giocare titolari. Quindi insomma c'è troppa fretta Bisogna avere un po' di pazienza, sti ragazzi, bisogna, ecco, da questo punto di vista probabilmente l'allenatore ha secondo me un valore grande, cioè io non credo tanto ai santoni degli schemi, io credo negli allenatori che sappiano parlare con i giovani. Con i giovani, sì, questi sono ragazzi che magari guadagnano un sacco di soldi e diventano molto famosi, ma hanno comunque, rimangono dei ragazzi di 18, 19 anni, sì. 20 anni, quindi anche con le loro fragilità, insomma, con le loro insicurezze. Ecco, secondo me l'allenatore deve lavorare tanto su questo, cioè deve lavorare, saper parlare a questi ragazzi e tirar fuori da loro il meglio. In questo senso bisognerebbe valutare qual è l'allenatore migliore. Io purtroppo non conosco le doti umane degli allenatori in questa, in questi frangenti, quindi non so darvi la mia preferenza, ma insomma, fossi paratici ci sarei molto attento.
2: Beh, insomma, tocca a lui adesso far vedere le sue qualità e la sua competenza. L'ultimissima davvero,
3: sì, l'ultimissima,
2: poi
3: non,
2: ringraziamo e
3: non su un giovane, ma su un, non neanche vecchio, diciamo un uomo all'interno della Fiorentina che fa il calciatore, che però a Firenze, a proposito della frase di Formigli, siamo un po' rompicoglioni, viene sempre un po' sminuito. Mi riferisco a Mandragora, sì, perché alla fine ha fatto 8 reti in stagione, 7 in campionato, tutti gol tra l'altro bellissimi, è il terzo gol che fa alla Juventus tra l'altro, lo fece anche all'andata, sì, bello altrettanto, però si dice no, però vabbè, fai gol, ma insomma è un giocatore che meglio darlo via. Ecco, questa è l'opinione, diciamo, di almeno una gran parte dei tifosi. Vorrei sapere se Formigli la pensa allo stesso modo oppure la vede diversamente.
4: No, io l'opposto, io uno con quei piedi lo terrei senz'altro, e io Mandragora lo considero un altro punto fermo alla Fiorentina domani. Non sarà velocissimo, non sarà continuo, però è un giocatore che c'ha dei numeri, e io in questo momento, con questa penuria di calciatori che sappiano fare ogni tanto delle cose eccezionali, lo terrei, perché lui ogni tanto fa delle cose che nessun altro sa fare, quindi io sono per tenerlo uno come Mandragora. Ce lo dobbiamo naturalmente permettere uno come Mandragora, per cui se c'è Mandragora probabilmente dovrà avere anche dei giocatori che suppliscono alcune sue carenze, però io lo terrei senz'altro.
2: E allora, grazie mille davvero a Corrado Formigli, buon lavoro, a presto.
4: Buon lavoro a voi, grazie.
2: Grazie a Corrado Formigli. A proposito di Mandragora, insomma, va sottolineato in effetti il gran gol, perché ha mirato il 7 e ha messo la palla proprio dove, guarda, Di Gregorio non sarebbe mai arrivato.
3: Vista dal dietro, no, c'è l'inquadratura di questo pallone che sembra sfilare clamorosamente sul fondo e poi gira, rientra e si va a insaccare proprio all'incrocio dei pali. Gol bellissimo, e non è il primo che fa lui.
2: No, no. E poi, insomma, ripeto, come stai facendo poco, sì,

0: se avremo solo il campionato l'anno prossimo e poi la Coppa Italia, ma vedremo quello che sarà nella Coppa Italia, cioè pensare di avere, no, dice, ma come si fa a puntare su questo, su quest'altro? Si deve puntare su una serie di giocatori, certo, per reparto, certo, che si possano contemperare fra loro, completare fra loro,
1: può essere
0: e
1: un
0: poi
1: giocatore guida per
0: questo è
1: tanti
0: fondamentale
1: altri,
0: quello che hai detto adesso, perché io mi sono emozionato di più ieri, lo dico veramente, quando c'è stato quell'abbraccio a Parisi guidato da Mandragora dopo il gol, è stato un momento di grande emozione per quanto mi riguarda, credo anche per chi ha seguito la partita vedendola soprattutto dalla televisione con quell'inquadratura lì, e questi secondo me sono gesti che all'interno di uno spogliatoio ti autoriconoscono come leader, al di là di quello che uno può pensare o no sulle, dice, fa troppe sceneggiate, non mi piace, questi sono gesti che nello spogliatoio ti danno veramente un prestigio, e credo che sia importante anche questo all'interno di una squadra di calcio, cioè non è necessario soltanto, è chiaro, bisogna essere bravi a giocare a pallone, però quando unisci, no, le due cose, e in questo caso Mandragora mi sembra che possa essere un giocatore importante come personalità all'interno dello spogliatoio. Inoltre dico questo: chi sarà il capitano dell'anno prossimo? Continuare con il portiere ha senso, perché se dovesse rimanere, come spero io, perlomeno De Gea, lasciando Martinelli un anno alla Sampdoria, sì, a finire di maturarsi un po' come è stato fatto con Carnesecchi, sì, che alla Cremonese c'è stato due anni, sì, sì, e poi è uscito gran portiere qual è ora, secondo me. Con De Gea però l'anno prossimo mettiamo che rimanga, ha senso continuare col capitano portiere che non può nemmeno dialogare con l'arbitro perché è a 100 metri di distanza,
1: c'è
0: spesso.
1: Chi ha ipotizzato Fagioli capitano? Ah, secondo te, allora, guarda, le caratteristiche, allora, alla personalità, il carattere per poter rivestire questo ruolo di capitano, Fagioli?
0: Allora, io ti dico, su Fagioli sono molto contento che si stia ripreso da quello che ha avuto, insomma, sappiamo tutti quello che ha passato. Secondo me, con chi criticava la sua eventuale convocazione in nazionale perché aveva fatto quello che aveva fatto, lui ha pagato il suo debito e quindi è giusto che venga convocato in nazionale se lo merita. È tutto giusto, però mi sembra che a livello di capitano probabilmente serva un giocatore con maggiore esperienza, con maggiore,
1: sì,
0: carisma,
1: con maggiore personalità.
0: Sì. Fagioli sta ritrovandosi adesso a livello di personalità anche in campo. Ha sofferto molti momenti nei quali si vedeva proprio che lui accusava problemi fuori dal campo e li trasmetteva all'interno, sì, del campo. Quindi adesso dargli anche la responsabilità di fare il capitano della Fiorentina, che non è una squadretta, al di là di come siamo andati quest'anno, mi sembra un po' eccessivo. Le cose vanno fatte per gradi. Penso che Paratici ci darà la fascia, l'allenatore darà la fascia a chi ha sul momento la maturità giusta. Magari Fagioli la potrà avere tra qualche anno se sarà ancora alla Fiorentina. Mi sembrerebbe prematuro dargliela al prossimo anno.
1: Prima parlavamo di giovani, allora Massimo D'Abrozzi ci chiede: ma cosa ne pensate del litigio Vanoli-Comuzzo? Per Vanoli ha sbagliato certe cose, al limite non si fanno di fronte a tutti. Il gol di Mandragora spettacolare, in effetti ha colpito, no? Nel momento in cui c'era stata una pausa,
0: certo,
1: dopo il gol annullato è andato lo ha strattonato praticamente,
0: però non
1: ha cercato di scuoterlo Vanoli.
0: Non è che è stato un litigio, cioè il litigio si ha tra due persone,
1: sì, è vero,
0: lì
1: vero,
0: è stato
1: Comuzzo è rimasto
0: impassibile, è stato Vanoli che lo ha, tra virgolette,
1: l'ha strigliato,
0: no? Anche fisicamente, sì, non solo qua a parole, però secondo me, ecco, io l'ho letta come una cosa positiva, nel senso che lui ha voluto scuotere un ragazzo che in questo momento è come imbambolato, no? Lo vedi Comuzzo, è imbambolato, entra in campo e sbaglia regolarmente. Anche ieri aveva sbagliato, perché è stato graziato da pochi centimetri di fuorigioco,
1: sì, sì, sì,
0: ma lui era stato messo in campo per marcare Vlahovic, sì, e aveva perso Vlahovic alla prima occasione decisiva, poteva essere decisiva,
1: certo,
0: ed è lì che l'ha voluto scuotere, come dire: svegliati ragazzo,
1: perché in altre circostanze era entrato in campo e purtroppo aveva causato con i suoi mancati interventi i gol degli avversari.
0: Si potrebbe fare
1: Crystal Palace, sì, ma sì, mi viene in mente quella partita in particolare, ma ce ne sono tante.
0: No,
1: altre.
0: Si potrebbe fare una trasmissione, sì, su, purtroppo, sugli errori che ha commesso quest'anno e anche dall'anno scorso.

0: quando sono cominciate le voci di mercato. Quindi è chiaro che qui c'è qualcosa che va al di là anche del rendimento tecnico del giocatore. Secondo me c'è un qualcosa anche di mentale, ha bisogno di essere scosso, ora magari non fisicamente in quel modo lì, perché a volte si eccede, però io non l'ho vista come una cosa, diciamo, che può far male al ragazzo. Secondo me, io sono convinto, io l'ho visto anche subito dopo, l'ho visto un po' più deciso. Un paio di volte si è trovato a duellare con lo stesso Vlahovic ed è andato bene. Semmai mi posso fare una domanda, non so come l'avete giudicata voi, come l'hai giudicata te. Il cambio di Mandragora con Brescianini l'avrei fatto anch'io,
1: sì.
0: Ma gli altri due cambi a me mi hanno lasciato basito.
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: Chi vince ha sempre ragione,
1: certo, sì, sì.
0: Hai vinto a Torino, hai continuato comunque a giocartela pur prendendo subito il gol che poi è stato annullato per una questione di centimetri,
1: sì, sì.
0: Bisogna essere onesti, però io ha avuto dei problemi Ranieri, ti risulta fisicamente?
1: Sinceramente
0: c'è emerso
1: no.
0: Qualcosa? Perché io non vorrei ora dire
1: forse,
0: una cosa
1: forse,
0: che
1: se fosse in un'immagine
0: se avesse chiesto lui il cambio
1: piccava leggermente, non lo so, ecco.
0: Quindi
1: non
0: se, non ha se l'ha chiesto il cambio,
1: sì,
0: mi cheto. Se non l'ha chiesto, io non l'avrei mai cambiato,
1: no, certo.
0: Perché mi sembrava uno dei migliori,
1: assoluto,
0: insieme a Pongracic,
1: sì, sì, sì.
0: aveva fatto degli interventi
1: decisivi per salvare
0: immolandosi su due o tre occasioni. E poi Fagioli io non l'avrei mai levato per mettere Gudmundsson, però evidentemente
1: poi sì, la Fiorentina
0: poi
1: ha vinto,
0: la Fiorentina ha vinto, si cancella
1: via,
0: tutto,
1: ecco, sì, sì.
0: Ma secondo me non dovrebbe essere del tutto così, perché giustamente Vanoli dice io non vorrei che mi si giudicaste per
1: questa
0: vittoria
1: semplicemente, soltanto per la vittoria,
0: ecco,
1: sulla
0: allora certe mosse io non per fare il critico per forza, però certe mosse rimangono comunque un po' con un punto interrogativo per quanto mi riguarda, perché non ho capito, ecco, le sostituzioni. Se poi ci sono problemi fisici, a me sembrava che Fagioli fosse un po' arrabbiato,
1: sì,
0: anche
1: Fagioli
0: uscito,
1: non l'ha presa bene quella sostituzione, sì sì, si vedeva,
0: e poi
1: si
0: lui
1: vedeva.
0: Deve fare quello che gli dice l'allenatore, deve forse. Uscire non deve anche lì deve correggersi questo tipo di comportamenti, è ovvio, però io sinceramente non l'avrei cambiati. Poi ti ripeto, ha vinto e quindi onore a chi ha vinto.
1: A proposito di allenatori, dice Federica Scandicci, Vanoli ha fatto un gran lavoro, ma io lo voglio cambiare con quello del Crystal Palace con Glasner. E tu, insomma,
0: io non l'ho mai detto.
1: Tu lo dicevi l'anno scorso, non di questi tempi, insomma intorno a giugno luglio lo dicevi,
0: sì, prima che, mentre la Fiorentina doveva scegliere ancora l'allenatore, perché c'era stata le dimissioni di Palladino, se non mi sbaglio,
1: sì.
0: Ma per un motivo, guarda, te lo dico in maniera molto onesta, perché avevo visto che lui è l'allenatore che riesce a vincere laddove non si vince mai. C'è riuscito con il Crystal Palace, c'è riuscito anche in Germania, e quindi a noi abbiamo bisogno di un allenatore così,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: noi abbiamo bisogno di vincere anche, e noi non si vince mai, non si vince niente da 25 anni, e quindi lui mi era venuto, diciamo così, alla mente per questo. Poi ho iniziato un pochino a seguirlo e mi piace anche come gestisce le squadre, mi piace come le fa giocare, al di là di quello che può essere il campionato quest'anno del Crystal Palace, però mi pare che l'obiettivo forse fosse adesso la Coppa, no? Proprio per andare addirittura a vincere un altro trofeo col Crystal Palace, che non aveva mai vinto nulla da quando è arrivato lui. Stanno costruendo la bacheca dei trofei, perché insomma li mette in bacheca, e quindi mi piacerebbe tanto un allenatore così, credo che potrebbe riportare anche entusiasmo, potrebbe, non so se ci tocca, nel senso che mi sembra che possa avere delle richieste anche altrove, anche se al Crystal Palace lo cambiano,
1: sì sì sì sì,
0: forse proprio con Iraola che è l'allenatore, l'altro, no,
1: l'altro nel mirino,
0: nel
1: della
0: mirino della Fiorentina,
1: sogni,
0: si dice che lo sia,
1: sogni di paratici, sì sì.
0: E quindi insomma sarebbe un bel colpo, secondo me, quello sarebbe un gran bel colpo,
1: assolutamente. Ma basta buonismo, dice Bomber Viola, ha fatto bene Vanoli a brontolare Comuzzo, preferite allenatori mammolette tipo Pioli, viva gli allenatori con gli attributi.
0: Sì sì, questo sono d'accordo, da questo punto di vista l'avrei fatta anch'io, ti dico la verità, con Comuzzo. Poi c'è modo e modo, mi dirai, però secondo me può avere, siccome credo che ci abbiano parlato in tanti con Comuzzo, abbiamo cercato in tanti di scuoterlo da questo strano torpore in cui è entrato da un po' di tempo a questa parte, forse a volte una cosa anche un po' eclatante ti può dare la molla per far meglio.
1: Torniamo a parlare adesso di Rolando Mandragora e lo facciamo con Marcello Donatelli in collegamento con noi. Marcello Donatelli è stato il tecnico che nei giovanissimi ha lanciato Mandragora. Mandragora ha sempre sottolineato quanto si senta legato a Marcello Donatelli. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno.
1: Insomma, altro gran gol da parte di Mandragora ieri contro la Juventus. Mandragora che si caratterizza per segnare gol sempre di fattura pregevolissima.
2: Ah sì, per me non è una gran sorpresa, perché insomma sono abituato già da quando era piccolo a vedergli fare
1: giovanissimi del Genoa
2: certi gol. Sì, esatto. E niente, che dire, ha fatto seppur con grandi difficoltà un'altra grande stagione, ieri coronata da un gol bellissimo, oltretutto insomma da ex, perché ci dimentichiamo che è stato anche nella Juventus, anche se poi ha giocato pochissimo, credo una o due presenze, quindi non è una sorpresa per me quel gol di ieri.
1: Sono 7 i gol in campionato da parte di Mandragora, un centrocampista che segna 7 gol è di quelli preziosi da tenersi in rosa, cosa ne pensa?
2: Ma sì, assolutamente, penso che abbia una media realizzativa alta, quindi al di là del ruolo, se può essere più mezzala o più costruttore di gioco, insomma è un giocatore che arriva sempre facilmente in zona gol. Le sue doti balistiche ormai, ripeto, non sono più una sorpresa, è dotato di un gran tiro da fuori, calci di punizione, si inserisce anche con un colpo di testa nel gioco aereo, è migliorato tanto, quindi penso che insomma sia veramente un centrocampista utilissimo, è un giocatore ormai di grande esperienza in Serie A, credo che abbia circa 300 presenze.
1: Sì, sì, assolutamente.
2: Se dobbiamo discutere Mandragora, insomma.
1: E questo tiro preciso e potente ce l'aveva anche da ragazzino, anche nei giovanissimi del Genoa?
2: Sì, lo ha sempre avuto, devo dire la verità. Poi ovviamente lo ha migliorato con la crescita fisica, muscolare, quindi aumentando insomma la potenza di tiro. Però questo calcio proprio un po' a giro, come si dice adesso, lo ha sempre avuto. Poi lui, insomma, mancino, napoletano, penso che ce l'abbia quasi nel DNA quella dote, come tutti un po' i napoletani, rifacendosi un po' a quello che era, ecco, Maradona,
1: certo,
2: insomma.
1: Sì, sì, assolutamente. Tommaso Borghini,
0: ecco,
1: con la domanda.
0: Invece sono curioso di sapere se a livello di personalità, prima stavamo parlando proprio di quello che è accaduto ieri dopo il gol, lui è corso alla panchina dove c'era Parisi, che lui ha chiamato il mio fratellino, sì, dopo, sì. Dove c'era Parisi che insomma va subito, probabilmente, speriamo di no, ma un infortunio si teme molto grave, ecco, è andato proprio lì ad abbracciarlo, è stato anche a lungo, no, a dirgli qualcosa all'orecchio, eccetera, e intorno a tutta la squadra, è stato qualcosa di, diciamo, anche emozionante, lui di grande personalità, riconosciuta all'interno dello spogliatoio. Questo lo aveva anche dal ragazzo o è una dote che si matura, che ha maturato nel tempo?
2: No, è una qualità che lui ha sempre avuto. Oltretutto devo dire una cosa che insomma tutti quanti, chi ha avuto a che fare con Rolando nel suo percorso, che ha riconosciuto sempre a lui, è questa grande empatia e comunque questa diciamo capacità di essere sempre vicino ai ragazzi che erano un po' più in difficoltà anche nel settore giovanile, con qualche magari ragazzo che si era ambientato poco, che aveva delle difficoltà, lui era sempre lì a sostenerlo anche in partita, lo aiutava anche fuori dal campo. Questa è una capacità che lui ha sempre avuto e devo dire la verità, insomma ieri è stato veramente un momento emozionante anche per me che l'ho visto in TV.
1: Ecco, Firenze è stata in questi anni forse un po' troppo critica nei confronti di Mandragora, perché nonostante i gol preziosi che ha realizzato con la maglia viola, ci sono sempre stati momenti in cui è stato sottolineato probabilmente che non desse un apporto determinante alla squadra, probabilmente perché non sempre in tutte le partite si vede diciamo così ad occhio nudo il suo apporto per la squadra, allora qualcuno tende a criticarlo, ecco, però poi alla fine parlano i numeri.
2: Beh sì, parlano i numeri, oltretutto insomma Firenze si sa è una piazza esigente a livello calcistico, anche la tifoseria insomma chiede tanto ai propri giocatori e alla propria squadra, giustamente, per carità. E Rolando è quel giocatore che, anche se non certe volte secondo me non è appariscente, Per un allenatore è un giocatore prezioso, perché fa anche quel lavoro oscuro, si mette comunque a disposizione anche della squadra, tatticamente è molto intelligente, sa quando deve fare, diciamo, il lavoro sporco in campo. E non è un caso se, cambiando tanti allenatori, comunque lui è sempre stato titolare, o comunque ha sempre alla fine dell'anno raggiunto quelle 30-40 presenze tra coppe e campionato, che insomma sono alla fine contano, ecco.
0: Tommaso Borghini, come ruolo specifico, perché a volte nella Fiorentina, in cui almeno quest'anno gioca insieme a Fagioli, e quindi diciamo più da mezzala, ecco, per capirsi, a volte invece proprio anche al posto di Fagioli, come è accaduto per esempio ieri, che è entrato a un certo punto, a parte ieri era un modulo un po' particolare, poi quando è entrato sì, anche Gudmundsson, ma ecco, come posizione in campo, quella che nella quale secondo lei si esprime al meglio?
2: Ma guardi, andando anche incontro, lui insomma farà credo 29 anni adesso, sì. Andando incontro a queste, all'età della maturità del calciatore che è, io lo vedo più come un costruttore di gioco, quindi o come un mediano a due di centro-sinistra, oppure come un regista davanti alla difesa. Non lo vedo come una mezzala di quelle che prorompenti che oggi si buttano sempre nel calcio moderno, che attaccano sempre, ecco. Lo vedo anche nella sua prospettiva futura, che diventerà più, ecco, un costruttore di gioco, e secondo me a fine carriera, che gli auguro più la possibile, potrebbe diventare anche una sorta di difensore centrale, regista a tre, come
0: sì,
2: diciamo.
0: Perché ha giocato qualche volta da difensore centrale, soprattutto nella difesa a tre, immagino.
2: Ma perché ha grande capacità tecniche, poi ha intelligente, lui è molto intelligente a livello tattico, quindi capisce. Noi quando l'abbiamo avuto anche al Pescara in Serie B, per esigenze, nella parte finale del campionato del girone di ritorno, lui fece il difensore centrale, lo fece benissimo.
1: Sì, questo me lo raccontava Coda, che è stato giocatore del Pescara, mi raccontava appunto che ha fatto anche il difensore nel Pescara.
0: Anche nella Fiorentina in emergenza è capitato qualche volta che l'abbia fatto, mi sembra con Italiano, sbaglio. Sì. Qualche partita di Conference forse.
1: E allora, grazie mille a Marcello Donatelli. Buona
2: grazie
1: giornata, a presto.
2: Arrivederci,
1: grazie. Grazie a Marcello Donatelli, con cui insomma abbiamo dato spazio e merito a Rolando Mandragora per il suo gol di ieri, per i suoi gol, per questa stagione. Non è stata positiva quella della Fiorentina, nemmeno la sua, perché comunque insomma anche lui era uno dei protagonisti di questa stagione negativa della Fiorentina, però comunque ancora una volta i numeri sono dalla sua parte. Poi si può discutere sul fatto che non rubi l'occhio in certe partite, però poi ecco.
0: Però ruba l'occhio quando fa gol. Dei gol, ragazzi. Io mi ricordo anche quello dell'anno scorso, se non mi sbaglio, in rovesciata contro l'Empoli.
1: Sì.
0: Cioè, quello sono,
1: ma io
0: sono,
1: mi ricordo ancora gol, quello segnato contro l'Atalanta in Coppa Italia.
0: Forse il più bello del campionato, uno dei più belli del campionato.
1: Quello che segnò contro l'Atalanta.
0: Con l'Atalanta in Coppa Italia da tre quarti campo. Cioè, una botta paurosa, insomma. Alla Juventus anche all'andata fece un gran gol, dicevano colpa del portiere, ma lì se lo vedi a rallenti è colpa del portiere, se lo vedi a velocità normale il portiere non ha nemmeno il tempo per reagire. Quello di ieri è assolutamente imparabile, qualsiasi portiere del mondo, anche Gordon Banks non ci sarebbe arrivato, cioè
1: all'angolino
0: è impossibile, cioè, poi non è solo la precisione, è la forza.
1: Certo.
0: Lui è riuscito a calciare con, diciamo, al giro, con una potenza come se avesse calciato di collo pieno, e questo insomma non è da tutti fare un gol del genere.
1: Francesco ci scrive: a proposito di Mandragora, credo che si debba fare un plauso alla competenza tecnica e alla visione di Sauro Fattori, uno dei pochi ex calciatori che ha saputo vedere le qualità di Mandragora. Bravo Sauro. Gireremo questo messaggio a Sauro, in effetti ha sempre sottolineato le qualità, l'importanza di Mandragora, Sauro Fattori. Vladimiro dice: Mandragora diventerà un grande allenatore, e tanti centrocampisti poi sono diventati grandi allenatori, c'è questa convinzione che il centrocampista, vedendo il gioco, possa diventare un allenatore,
0: sai,
1: di grande
0: poi
1: capacità.
0: Anche per la dialettica, che questo modo di affrontare, ecco, anche vicende extra campo eccetera, insomma la personalità che può piacere o no, ma che lui senz'altro ha. A volte dicono sia un po' troppo teatrale, del resto la sua origine spesso hanno questo tipo di atteggiamento, che secondo me nel calcio non è un qualcosa di negativo, quindi può darsi che lo diventi allenatore. Però ancora è presto, sì, insomma, c'ha 28 anni, cioè, ragazzi.
1: Ancora magari ha 6-7 anni di carriera.
0: Oggi,
1: ecco,
0: ora 6-7 anni non lo so, però.
1: Adesso, per 28 anni, a 35 anni
0: 35 anni ci può arrivare. Centrocampo è un ruolo che ti chiede tanto.
1: Sì, però
0: eh?
1: Poi si arretra.
0: Magari arretrando a fare difensore potrebbe anche andare avanti fino a 35-36 anni, chi lo sa.
1: Prima parlavamo di Parisi e delle sue condizioni fisiche. È uscito in barella ieri nel primo tempo della partita con la Juventus. Leggo su firenzeviola.it che Parisi è arrivato pochi minuti fa a Villa Stuart a Roma, dove svolgerà una visita approfondita insieme al professor Mariani per decidere, in base al responso, se procedere con un intervento chirurgico o meno. L'intervento si renderebbe necessario nel caso in cui dovesse essere confermata la presunta rottura del legamento crociato dell'esterno viola. Proprio su Parisi ci sono vari messaggi, c'è anche Max Lagente che ci scrive, oltre a mandare un abbraccio a Parisi, ci scrive: peccato, poteva essere uno dei quattro candidati insieme a Cambiaghi ad essere acquistato dal Como per fare le coppe. Servono quattro italiani che abbiano giocato nei settori giovanili italiani. La Fiorentina avrebbe fatto molta fatica a dire di no, e per Parisi sarebbe stato un bel salto di qualità. Beh, insomma, la Fiorentina magari poteva anche pensare di ripartire da Parisi, perché doveva cederlo per forza.
0: Ma io non sono molto d'accordo con questo messaggio. A parte il bel salto di qualità, lo vedremo probabilmente in questo anno, sicuramente sì, è ovvio, è sotto gli occhi di tutti. Però non sono d'accordo che la Fiorentina avrebbe dovuto pensare di cedere Parisi, perché secondo me è e resta, perché non è che un infortunio del genere oggi nel calcio succedono e si torna uguale a prima, se non addirittura più forti. Guardiamo quello che è successo a tanti giocatori famosissimi che hanno, purtroppo è un infortunio, il crociato è un infortunio molto diffuso, addirittura in età anche molto giovanile nel calcio di oggi. Però si ritorna integri, e quindi io credo che Parisi, quando avrà fatto tutto il suo recupero eccetera, sarà un giocatore molto importante per la Fiorentina. Ma sono sicuro che sarebbe rimasto, e perché era uno di quelli su cui puntare per la ricostruzione, quella che sarà parziale, totale, vedremo. Certamente non mi sarei privato per darlo al Como di Parisi, assolutamente.
1: Messaggio curioso a parte del Bomber Viola su Mandragora: diceva, fatto capitano al prossimo campionato, io e Stauro Fattori stiamo fondando il fan club Mandragora. E ora ce ne sono sempre meno di Viola Club dedicati a singoli
0: giocatori.
1: Non può nascere, certo, dopo questa stagione, però ecco, anche nel recente passato non sono più nati.
0: Prima invece era una cosa molto diffusa. Tra l'altro i primi club dedicati ai giocatori fu il Sette Bello, uno dei primi, no? Dedicato appunto ai grandi sette della Fiorentina, cioè Giuligno e poi successivamente anche Amrin. Quindi però poi dopo vennero fuori proprio i club nominativi, proprio Giancarlo Antonioni, per esempio, mi ricordo
1: Rui Costa.
0: Sì, ma ce ne saranno tantissimi. Ora magari i nostri ascoltatori ce li ricorderanno. Era qualcosa un po' come i cori per i giocatori,
1: certo,
0: no?
1: cori personalizzati
0: non si sentono più. Probabilmente perché i tifosi sono anche
1: sono anche consapevoli che è difficile affezionarsi.
0: Non fanno a tempo ad affezionarsi a un giocatore che poi già va via. Però nel caso di Mandragora non è poi propriamente così, perché mi sembra che sia diversi anni, no? Che è alla Fiorentina ora, mi sa essere il quarto anno, forse il quinto, l'anno prossimo se dovesse rimanere. Quindi ha rinnovato tra l'altro il contratto, per cui comunque magari non è Mandragora il giocatore per cui fare il coro, ecco,
1: sì,
0: no, diciamoci la verità. Però neanche per i giocatori che hanno fatto meglio in questi anni sono mai arrivati dei cori ad personam, probabilmente perché si sa che si fa il coro e non si fa a tempo a fare il coro, e già magari ti va addirittura alla Juventus, come è successo, no? Per alcuni giocatori cresciuti tra l'altro nel vivaio della Fiorentina recentemente.
1: Tornando invece a Ranieri, no? Abbiamo parlato di quel cambio che ci ha sorpreso. Il nostro ascoltatore Paolo dice: ha preso una botta, si era inginocchiato due volte, ha sicuramente chiesto il cambio. Fagioli stanco nel finale, ci ha causato almeno un paio di gol ieri, cambi coraggiosi e decisivi.
0: Allora, se ha preso una botta l'ho detto subito, allora ritiro tutto quello che ho detto, nel senso su Ranieri, perché non l'avrei mai tolto, ma se stava male è giusto toglierlo, è inevitabile, direi, più che giusto. Su Fagioli non sono molto d'accordo, perché secondo me, insomma, io lo terrei sempre in campo se se, perché lui gestisce il pallone, non, a un certo punto si faceva fatica a ripartire e non l'avrei tolto. Mi sembra che Gudmundsson, per dir la verità, insomma, sì, forse ha fatto un pochino più di, si è dato un po' più da fare ieri, però no, anche, anche ieri poca roba.
1: Sì.
0: Gudmundsson, non so come l'hai visto te.
1: Sì, sì.
0: Sfarfalleggiava nel campo, ma i palloni li perdeva quasi tutti, insomma.
1: Sì,
0: quindi,
1: in effetti, sì. Quindi, però è stato protagonista di quell'episodio, ecco, quando ha rimesso in campo un pallone che era finito fuori, e lì ha suscitato,
0: carità,
1: l'ira.
0: Per carità, non lo fa nessuno, guarda. Il comportamento antisportivo di Gudmundsson è stato veramente clamoroso, perché no, nessun giocatore
1: ha sbagliato persona, perché mi ha messo la mano sulla spalla, ha detto Spalletti non mi devi salutare.
0: Avrà perso 10 secondi?
1: Sì,
0: forse 10 secondi. Tra l'altro è stato pure ammonito.
1: Guarda, quindi, si fa a Montemurro, dice a mister Spalletti, direi torna alle origini, ti sei già ambientato arrogante come i Gobbi. Insomma, si è sembrata un'uscita francamente fuori luogo. Comunque andiamo a salutare con piacere Giorgio, che ci ha chiamato allo 0557711171. Ciao, benvenuto.
3: Ciao ragazzi, per me è sempre un piacere fare due chiacchiere insieme a
1: voi. È un piacere anche nostro, certo.
0: Ciao, buongiorno.
3: Ciao, e le posso ancora più volentieri, perché state parlando di un giocatore che io, per il quale io spesso mi batto con i miei amici che non lo apprezzano, che io l'ho sempre apprezzato a morire, che è appunto Rolando Mandragora, no? Sì. Mandragora non avrà proprio il tocco tecnico, ma secondo me, a parte il tiro da fuori, che è eccellente, questo è inutile dirlo, per me ha un grande senso della posizione. In campo, dove serve, Mandragora, se voi notate, c'è. E concludo dicendo che per lui io vedo davvero, come dicevate prima, un finale di carriera magari a fare il vecchio libero, il centrale dietro, e la storia è piena, no? di centrocampisti che poi sono diventati. Uno, io non so che età avete voi, datemi solo 20 secondi per dirmi, me da vecchietto 64enne che le ho vissute, il mio idolo è sempre stato, non so se voi lo conoscete, penso, Ulrich Stielike. Ulrich Stielike,
1: sì, certo, della Germania.
0: Stielike, sì, ci si arriva. Sì. Cioè.
3: Ecco, bravo. Come sta
1: giocatore sapete, di grande grinta,
3: ma anche di grande classe,
1: sì, sì.
3: E di grande senso della posizione. Lui iniziò nel Borussia Mönchengladbach, no, a suo tempo, sì. E poi passò gli anni più belli al Real Madrid come centrocampista, ma la cosa più bella per me la fece a fine carriera, quando un giocatore di quel livello andò in una cittadina di 30.000 abitanti della Svizzera, Neuchâtel, portando il Neuchâtel Stamatz negli fine anni 70 ai quarti di finale di Coppa dei Campioni da libero.
0: Tra l'altro, questo... Ti ricordo di Stili che il pianto per il rigore sbagliato a Spagna 82, sì. Che poi però non sarà decisivo, perché poi alla fine la Germania riuscirà ad arrivare in finale. C'è quell'immagine con la Francia, esatto, c'è quell'immagine di Stili che piange per aver sbagliato, sì, il rigore, e poi dopo invece in finale ci va, poi piangerà di nuovo, perché sì, sì. Sarà l'Italia a vincere
1: i suoi passi,
0: sì, sì.
3: Una cosa
0: sembrava di 50 anni più che trentenne, come i giocatori di allora avevano delle facce un po' più, diciamo,
1: più anziani
0: vissute
1: rispetto a quanto non fossero, ecco. Vai Giorgio.
3: Sì, ecco, concludo velocemente. Ci sono ancora su YouTube, se andate a vedere, alcuni filmati di quell'epopea, di quel famoso Neuchâtel Xamax, dove si vede come succedeva in quei tempi, fine anni 70, in quello stadiettino quasi buio perché era poco illuminato, dove presero 3 o 4 gol il Real Madrid, il Bayern di Monaco, cioè, aveva fatto con la sua personalità di questa squadra, che tra l'altro adesso è uno stadio bellissimo in riva al lago di Neuchâtel, una squadra di livello europeo. Gli auguro a Mandragora di fare, non dico così, ma qualcosa di simile.
1: Sì, sì, insomma, è un bel augurio.
3: Grazie,
1: certamente. Grazie Giorgio, che ci ha chiamato allo 0557711171. Insomma, ci ha riportato anche indietro con la memoria
0: con Uli
1: 82 al mondiale.
0: Questo sì,
1: Uli Stielike, sì.
0: Sì, tra l'altro, giocatore sì, che mi sembra avesse anche i calzettoni abbastanza abbassati, anche lui c'erano, insomma, comunque. Erano i giocatori di quell'epoca lì, di quella Germania lì, ne ricordo anche tanti, sì. Breitner per esempio, che segnò in finale
1: 115 presenze con il Real Madrid,
0: mica scherzi. E poi dopo questa seconda
1: reti,
0: questa seconda giovinezza con Neuchâtel Xamax, che io sinceramente non ricordavo.
1: Dall'85 all'88 ha giocato nel Neuchâtel Xamax con 66 presenze,
0: quindi insomma è una bella, sono belle storie. Mandragora, novello Stiliche, chi lo sa, vedremo.
1: Non sarebbe affatto male, no? Allora dobbiamo fermarci adesso perché la prima ora è terminata, ma rimanete con noi, continuate a scriverci al 348 753 933 per intervenire in diretta, 055 77 111 171. A tra poco.
4: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Che incubo il trasloco!
5: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
4: Ma è fantastico!
5: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
4: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In zona Careggi. Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria alla vecchia capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La vecchia capannina, dove la tradizione diventa innovazione. Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada. Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
6: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò, il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
7: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute!
6: Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
8: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
9: Bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. I cadaveri di due donne sono stati scoperti la scorsa notte in un cantiere di Pollena Trocchia nel napoletano. I corpi delle due vittime, non ancora identificate ma probabilmente straniere, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. L'ipotesi è che sarebbero precipitate da due differenti piani. Indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Nola. La pista più probabile è quella del duplice delitto. C'è un sospettato, un uomo è stato interrogato in caserma.
10: I fatti di Modena. In una email indirizzata alla sua università, El Khoudry proferì frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. A rivelarlo in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo: tutto questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. El Khoudry inneggiava ad Allah: sei italiano, peggio mi sento, attacca il vice premier Salvini. Nelle prossime ore il fermato, che sabato non ha risposto ai magistrati, comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia.
9: Il team di subacquei di Dan Europe in azione nelle acque di Alimatà, nell'atollo di Vavu alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani morti in un'immersione giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da tre esperti subspeleologi finlandesi. Nella caverna sottomarina ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo maldiviano fa intanto sapere: solo la prof e i due ricercatori avevano l'autorizzazione.
10: La guerra in Iran. Teheran fa sapere di aver risposto all'ultima proposta degli USA. Ieri ancora minacce del presidente Trump: l'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios domani sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente USA avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
9: Soldati dell'IDF hanno intanto preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla a largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. Il governo italiano si attivi, commentano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, parlando di ennesima dimostrazione di arroganza e illegalità da parte di Tel Aviv.
10: Giornata a rischio disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base. Incrociano le braccia lavoratori di vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21 di ieri sera e durerà fino alla stessa ora di oggi, previste le consuete fasce di garanzia sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero è indetto contro guerra e genocidio, caro vita e sfruttamento. Manifestazione nazionale a Roma e concentramenti in altre città.
9: È tutto, a più tardi.
11: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola.
13: Perché secondo voi in settimana una telefonatina in sede in Verona per chiedere massimo impegno in cambio magari di 3-4 giovani in prestito il prossimo anno da Torino parte? A voglia sì.
14: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Allora, a prescindere dal giudizio sulla stagione che naturalmente rimane disastrosa, però ieri veramente abbiamo goduto. Io sono ancora senza voce dopo il gol di Mandragora, perché è stato un gol eccezionale, che se l'aveva fatto uno di loro veniva celebrato fino a giugno. E niente, la squadra ha giocato bene tutta, e ora vediamo che succede. C'è l'ultima partita con l'Atalanta e grazie a Paolo Vanoli e non so se rimarrà. Ecco, comunque diciamo che se non dovesse rimanere, chiaramente deve arrivare un allenatore, diciamo, veramente di grande livello, altrimenti tanto vale rimanere con Paolo. Sempre forza Viola.
15: Ragazzi, buongiorno. Ma sull'onda lunga delle considerazioni del vostro ospite, anche un personaggio come Pietro Comuzzo, che ha avuto una grande perdita, un vuoto incolmabile a una giovane età, che comunque l'anno scorso ha fatto una discreta stagione, quest'anno come tutta la squadra ha avuto una flessione. Ma ve lo ricordate ieri Vanoli dopo il 2-0 come l'ha preso e l'ha tentennato, perché già non era entrato col piglio giusto e sul gol di Vlahovic fondamentalmente aveva perso la marcatura, di guardare il pallone e non guardare l'uomo. C'è da considerare anche questi aspetti.
16: Ciao ragazzi, sono Jack. O Lorenzo, ho sentito ieri Teletirando, Ricchio. Va bene abbassare il monte ingaggio, ma abbassiamolo dando via la ribongia e teniamo de che, ragazzi, de che a uomo, giocatore, qualità da tutte e due le parti a livello altissimo. Mandragora non deve essere il punto fermo del centrocampo titolare dell'anno prossimo, ma Mandragora in una logica di squadra dove comunque ti servono almeno 4-5 centrocampisti minimo, Leuno ci sta benissimo.
17: Io ce l'ho con tutti i tifosi Viola che hanno sempre un Mandragora, uno che ha fatto questi gol. Prima di lui è stato un altro centrocampista che tutti non lo volevano, Benassi, anche lui ha fatto 8 gol. Ma come mai a Firenze non si capisce niente? Fabri.
18: Buongiorno ragazzi, vedete? Stiamo facendo come sempre. Adesso, dopo mesi che era sparito perché stava facendo delle prestazioni indecorose, entra, fa un gol, poi il resto oltre al gol non ha fatto niente, è grande Mandragora. È sempre questo il problema, poi ce lo troviamo titolare tutti gli anni. Il centrocampista, sì, se segna è anche meglio, ma deve fare anche altro, deve dare copertura alla difesa e lui non lo fa. Deve impostare e lui non lo fa, deve fare assist e lui non li fa. Purtroppo ragazzi, io non sto dicendo che nella rosa fiorentina non ci può stare come giocatore, ma da qui a dire grande giocatore Mandragora ce ne passa. Io non lo vorrei titolare gli anni prossimi.
19: Buongiorno ragazzi, Radio Firenze Viola, vorrei ricordare Viola Club Antognoni di Rocca Tederighi, comune di Roccastrada, provincia di Grosseto. Forza Viola ragazzi, forza Viola, Fiorenzo da Grosseto.
20: Buongiorno ragazzi, che Mandragora farà l'allenatore? Io secondo me non ho dubbi, hanno ragione alcuni radioascoltatori, non so se sarà un grande allenatore, perché un allenatore è un grande allenatore, c'è differenza, ma lo vedi già dalla mimica che ha in campo, da come si muove, da come dirige gli altri compagni, da come parla nelle interviste. Ha un qualcosa di diverso rispetto agli altri compagni, cioè lo vedi che ha già un atteggiamento, una dialettica da leader, e quindi sì, io sono sicuro che farà l'allenatore, secondo me ce l'ha proprio dentro.
1: Tanti messaggi dunque che riguardano Rolando Mandragora, ci si continua a dividere su questo così. Giocatore che piace per i gol, per l'attaccamento alla maglia, altri invece sottolineano che un centrocampista non deve soltanto segnare, deve dare copertura alla difesa e in questo compito non eccelle secondo qualche nostro ascoltatore. Insomma, discorsi che abbiamo già sentito in passato, del resto insomma ognuno rimane con le sue convinzioni su Mandragora.
0: Sì, non c'è dubbio, anche se quest'anno non ha fatto, cioè nel male non ha fatto così male, diciamo. Lui tra l'altro, ricordiamolo, fece gol anche per esempio a Cagliari alla prima giornata, e nelle prime giornate segnava soltanto Mandragora, sì. E ha fatto gol belli ma anche decisivi, quindi se la Fiorentina è, diciamo, rimasta in Serie A, in parte bisogna anche riconoscere che c'è un po' di merito anche di Mandragora, no? E dei suoi gol, sì. Poi sul discorso del che non sia un centrocampista universale di grandissimo giocatore, siamo tutti d'accordo, però secondo me nella rosa della Fiorentina ci può stare, come
1: Sì, sì, è quello che abbiamo.
0: E anche del futuro, cioè non sì, quella di oggi, anche in quella del futuro.
1: Poi per quanto riguarda De Gea, non è che lo voglio mandare via, ci mancherebbe altro. Facevo soltanto una riflessione legata a quelle che potrebbero essere le idee della Fiorentina. Cioè mi chiedo se la Fiorentina, visto l'ingaggio abbastanza alto di De Gea, pari a 3 milioni di euro netti, mi chiedo se la Fiorentina non abbia intenzione di provare a cederlo. Certo, insomma, il suo rendimento di queste ultime partite, di quest'ultima parte della stagione, è molto simile a quello ottimo avuto nel corso della stagione precedente, quindi questo ci farebbe ben sperare per la prossima stagione. Un De Gea di questo livello va assolutamente tenuto, però probabilmente nell'analisi che farà la Fiorentina ci saranno anche quelle relative ai conti, insomma, al ingaggio, certo, al monte stipendi,
0: soprattutto il monte
1: stipendi. In questo momento è il settimo della Serie A.
0: Lui pesa tanto, perché mi sembra, insomma, dopo Ken sia uno dei giocatori che pesa di più in quella, però è uno che anche quest'anno, pur con i suoi battute a vuoto, ma in quel momento lì andava male chiunque,
1: sì, sì, certo.
0: Cioè, però nel finale, insomma, una parte dicevo di Mandragora, ma una parte della salvezza è anche merito suo. Io poi, tra l'altro, mi sono divertito ieri un po' a guardare gli sketch che ci sono sui vari social, delle trasmissioni, no, di stampo juventino, e che sottolineavano come, l'ho detto prima, da una parte ci fosse un portiere, un grande portiere, perché ieri non ha fatto strepitosi, però ne ha fatti due o tre di interventi molto buoni, ha dato sicurezza al reparto, ha fatto un paio di parate
1: anche di piede,
0: per esempio, sì, quella su Conceição, ma anche altre, insomma, un tiro di Yıldız,
1: altri
0: tiri bloccati e non respinti, che non semplici, tra l'altro. Invece dall'altra parte un portiere che, insomma, veniva molto criticato, sì. Quindi, insomma, vedi, noi a Firenze spesso non ammiriamo sempre quello che hanno gli altri, no? Però a volte accade anche il contrario. Bisognerebbe essere un pochino più, a volte un po' più lucidi nelle analisi sui calciatori. Quest'anno è difficile farlo, perché ci siamo tutti delusi, tutti arrabbiati, tutti frustrati per questa stagione che questa vittoria non può aver riscattato, ma qualcosina di buono credo che ce l'abbiamo in questa rosa. Cioè, se non buttiamo via anche insieme all'acqua sporca, certo, anche il bambino,
1: certo. Dice, ci sono alcuni valori che potevano anche emergere molto prima, insomma,
0: dovevano emergere prima,
1: potevano essere quei valori che avrebbero consentito alla Fiorentina magari di fare un campionato da settimo, ottavo posto, quantomeno.
0: Sì, oppure non essere comunque invischiati, sì, vabbè, certo, in quella lotta, certo, per la, certo, salvezza, che veramente è stata umiliante a tratti, cioè per Firenze, sì, e per la Fiorentina. Sì. Però i valori, qualche valore c'è in questa rosa, e penso che lo vedrà anche Paratici, perché come dicono anche molti nostri ascoltatori, non si può, e come ha detto anche Formigli prima, non è che si può pensare di cambiare 30 giocatori,
1: no,
0: cioè qualcosa bisognerà, da qualcosa bisognerà pur ripartire, sì, cioè non è una rivoluzione totale, è molto complessa da mettere in pratica.
1: Andiamo adesso a sentire, visto che oggi è stata presentata la 24esima edizione del Memorial Niccolò Galli a Firenze, naturalmente Giovanni Galli ha parlato di questo torneo che inizierà nei prossimi giorni e si è soffermato poi ovviamente anche sulla Fiorentina. Dunque sentiamo le parole di Giovanni Galli raccolte da Luciana Magistrato.
2: È comunque una competizione, è vero che comunque alla fine ci sarà una squadra che vincerà questo Memorial, però la soddisfazione più bella è quando vediamo tutti gli anni andare via i ragazzi da questo torneo e tutti hanno il numero di tutti. Vuol dire che sono stati insieme per tutto questo periodo, per questi 3 giorni, in campo, fuori dal campo, a dormire, a mangiare insieme, per cui questa è la cosa che ci dà più gioia.
21: Hai accennato prima alla Fiorentina, ieri questa grande vittoria, ovviamente per la città, per la tifoseria, una grande gioia, inserita però in una stagione molto difficile per la squadra.
2: Sì, a volte fa rabbia perché a questo punto, quando vai a rivedere il cammino di questa squadra, che alla fine non è stato positivo, però poi dopo vai a vedere, hanno vinto a Como, hanno vinto a Bologna, hanno vinto ieri a Torino con la Juventus, allora ti domandi, ma qual era veramente la forza di questa squadra? Sono così scarsi come lo erano fino a 4 domeniche fa, oppure una squadra sulla quale poter costruire qualcosa di buono per l'anno prossimo. C'è un dirigente molto preparato come Paratici, sicuramente avrà tante gatte da pelare, non lo invidio, però sono convinto che sarà capace di allestire una squadra che ci possa dare delle soddisfazioni.
3: Ecco Giovanni, a proposito di chi riconfermare, si sta parlando tanto di Vanoli, non Vanoli, di partire da un altro allenatore. Tu che cosa faresti?
2: Io non sono assolutamente, io posso leggere la situazione attuale. Non credo che sia la partita di Torino che debba farà cambiare idea a Paratici. Se aveva già scelto di mantenere Vanoli, manterrà Vanoli. Se aveva scelto di mandarlo via, lo manderà via e prenderà un altro allenatore. Non credo che la partita di ieri possa far testo. La partita di ieri deve far solo rabbia, perché significa che questa squadra comunque ha dei valori che in questa stagione purtroppo non sono emersi per tutto l'arco del campionato, e questo è la rabbia maggiore. Fossi dirigente mi arrabbierei proprio per questo, però poi dopo, ripeto, c'è Paratici e farà lui le sue scelte.
21: Ieri un ottimo De Gea, la sua stagione è andata in crescendo? Cioè un inizio un po' così così, poi è tornato quello dello scorso anno?
2: Sì, ieri bene, ieri ha dato tranquillità, ha dato sicurezza alla squadra, c'è stata una parata non fatta dal portiere della Juventus, è fatta invece dal portiere della Fiorentina, che ha cambiato l'inerzia della partita, no? Il gol di Ndur e la parata di piede sempre di... Forse se De Gregorio ci fosse andato di piede anche lui, probabilmente avrebbe fatto la stessa parata. E lì è la differenza. Lì è la differenza tra chi ormai ha un'esperienza alle spalle e sa come rispondere in certi momenti a certe conclusioni in porta. Non ci vuole il bello stile, ci vuole bello stile per quando ti fanno le fotografie, ma poi serve l'efficacia.
1: Questo era Giovanni Galli con le sue considerazioni sempre interessanti anche sui portieri. Adesso però in collegamento con noi, ci ha chiamato allo 055 77 11 171, c'è Maurizio dalla Svizzera Pesciatina. Svizzera Pesciatina che ho conosciuto l'anno scorso andando in un ottimo ristorante. Ciao Maurizio.
5: Ciao bene, buongiorno, carissimi.
1: Buongiorno.
5: Abbraccio a voi tutti. E io volevo fare una piccola riflessione che poi è venuta fuori così questa mattina, e dicevo, per la prima volta dopo tanto tempo si vede un direttore sportivo che prima ancora di parlare di calcio mercato, prima ancora di parlare di giocatori, ha detto alla società, ha detto in maniera chiara che cosa vogliamo fare da grandi. Io ci sono, vogliamo comprare un appartamento, vogliamo comprare una villetta a Schiera o vogliamo comprare una villa, ora scegliete voi. Paratici ha detto quello che lui in cuor suo si sente di costruire e ha nelle corde di costruire una Fiorentina competitiva, però ora dipende tutto dalla società, perché lui i valori sente di averli per l'ennesima volta, e forse questa volta in maniera diciamo definitiva potremo vedere se c'è la volontà della proprietà di fare qualcosa di interessante o vivacchiare. Quindi forza Viola, che è la cosa più bella, poi speriamo bene. Un abbraccio a voi tutti.
1: Grazie a Maurizio. Ciao. Dalla Svizzera Pesciatina. Allora, sinteticamente, secondo te Paratici cosa è in grado di costruire nella prossima stagione? Una villetta a Schiera, una villa?
0: Io spero un bel palazzo.
1: Subito.
0: Sì, si inizia dalle fondamenta, ma si comincia a costruirlo.
1: Si comincia a costruire un palazzo, bene.
0: Però un palazzo solido,
1: sì.
0: Non la bella villetta che però magari alle
1: fondamenta. La bella villa magari.
0: La bella villa che però poi magari ha le fondamenta da rifare, magari c'è il tetto da rifare, è bella lì per lì.
1: Tu sei un esperto, per cui anche da questo punto di vista mi affido totalmente e ciecamente
0: magari
1: te.
0: È bella lì per lì a vista, come sono state tante alcune fiorentine, no? Anche del passato, però dopo un anno o due si comincia a vedere delle problematiche, quello va via, quello dice arrivederci e grazie, costruiamo la cosina dalle fondamenta, c'è 4 anni di contratto. Tra l'altro ieri non abbiamo, forse l'abbiamo sottolineato con Corrado Formigli prima, però anche la notizia che insomma a questo punto l'idrante sulle voci che volevano ai paratici, sì, va al Milan e va al Napoli e va alla Roma, insomma perlomeno ha detto
1: ho comprato casa a Firenze, a mi volete mandare via?
0: Ho già preso casa ora con le fondamenta solide, sicuramente, sì, sì, sì. E quindi che mi volete già mandare via? Io, se mi vedete lavorare a Viola Park, non l'avreste fatta questa domanda. E quindi insomma ora si può anche stare più tranquilli, se no non si sta mai tranquilli qui, ogni pochino arriva uno dopo 4 mesi, 3 mesi già via, si va alla Roma, va al Napoli, accidenti, ha firmato ora un contratto di 4 anni, perlomeno una sessione di mercato facciamogliela, sì, fare, sì, in santa pace.
1: Poi tra i vari messaggi c'è anche quello di Silvana che mi dice: non si possono valutare i giocatori solo per il loro monte ingaggi, bisogna valutare se con un costo minore puoi trovare un giocatore, in questo caso un portiere, che ti garantisca la sicurezza del gioco, e con e questo per me vale molto, perché è un giocatore della rosa della Viola che merita di restare. Mandragora per me è un buon giocatore che non si può perdere, sì sì, ma io sono perfettamente d'accordo che De Gea debba essere un giocatore sul quale puntare, soprattutto insomma se è tornato quello sui livelli che ci aveva abituato ad avere l'anno scorso. In quest'ultima parte di stagione sta dimostrando di essere un portiere super affidabile, come è stato per grandissima parte della sua carriera, e quindi dipendesse da me continuare a puntare su di lui. Mi faccio delle domande su quelle che possono essere le intenzioni della Fiorentina, ecco perché si è parlato anche di un monte ingaggi da abbassare, e quindi ecco, di fronte a questi 3 milioni di ingaggio di De Gea non so che riflessione farà la Fiorentina. È vero, ripeto, che sia un portiere di assoluto livello non ci sono dubbi, però c'è anche un Martinelli che magari potrebbe essere già pronto per vestire la maglia titolare della Fiorentina, una Fiorentina che ha un programma triennale, potrebbe affidarsi subito a Martinelli. Ripeto, sono riflessioni, non è che voglio mandare via De Gea, ci mancherebbe altro, se no non si capisce il senso di quello che voglio dire. Il focus adesso di Tommaso Borghini, che ha anche un titolo.
0: Allora sì, cioè, ha un titolo perché è una circostanza che ho notato dal punto di vista storico, andando ad analizzare e i precedenti a Torino contro la Juventus e in generale i precedenti contro la Juventus, che anche a tratti ci hanno fatto veramente arrabbiare. E quindi il titolo che gli ho dato è questo: Era di maggio, che è sostanzialmente una canzone napoletana tratta da una poesia di Salvatore di Giacomo, siamo quindi insomma a fine 800 per quanto riguarda la poesia. Poi è venuta fuori delle canzoni anche interpretate, per esempio la canzone da Massimo Ranieri eccetera. Il titolo Era di maggio perché intanto andiamo a vedere, perché insomma la vittoria di ieri è una vittoria storica, sì, cioè al di là della stagione, che è una stagione disastrosa, l'abbiamo detto, che ci lascia amarissimo in bocca, però questa vittoria sarà ricordata, cioè la ricorderemo anche magari tra 20 anni, come ricordiamo le poche vittorie ottenute dalla Fiorentina contro la Juventus.
1: Prima di quella di ieri, l'ultima a Torino era stata nel 2020 dicembre 2020, 3-0 con Prandelli in panchina,
0: bravissimo, 22 dicembre 2020, in questo caso non era di maggio, era di Natale sostanzialmente, sì, sì, sì. Però dal Natale del 2020 che festeggiamo in anticipo, e nessuno non si era più vinto a Torino, ma non solo, nei 100 anni di storia in Serie A con ieri si è vinto 8 volte per quanto riguarda la Serie A, eh? Sì, sì. Poi c'è anche una vittoria di Coppa Italia, quindi già questo la dice lunga sul valore storico a livello statistico, ma anche insomma per la memoria che sarà di questo campionato, tra l'altro anche addolcita dal fatto che molto probabilmente la Juventus, per via di questa vittoria della Fiorentina, non andrà in Champions League. Mi direte, che ce ne importa a noi? Tante volte diciamo no, loro hanno auspicato la nostra retrocessione, e noi con bella risposta perlomeno gli abbiamo dato questo piccolo cruccio. Si rimane nell'ambito dello sfottò, ovviamente, che è il sale del calcio, poi, no? E quindi sarà ricordata anche per questo. Dicevo di maggio, intanto vediamo che le delusioni, la rabbia più forte l'abbiamo avuta contro la Juventus proprio di maggio, 16 maggio 1982, meglio secondi che ladri, non vado a ripercorrere la storia, e 16 maggio 1990 quella sporca finale, no? Ci ha scritto anche un libro Alberto Di Chiara, e quindi e anche in questo caso era di maggio. Delle 8 vittorie ottenute dalla Fiorentina a Torino, la prima era nel gennaio del 1941, era il 19 gennaio, Juventus Fiorentina 2-3, allenatore Galluzzi, in gol Menti, Magherini e un'autorete di Varlien. La seconda è stata uno 0-4 bellissimo ottenuto nel 2 ottobre del 1955 con Montuori, Magnini e doppietta di Virgili, allenatore Bernardini. La terza era di maggio, 11 maggio 1969, Juventus-Fiorentina 0-2. Cos'è? Lo scudetto della Fiorentina, quindi insomma è veramente un qualche cosa da ricordare. Poi andiamo con la quarta, 28 aprile 1985, quella ce la ricordiamo anche noi, no?
1: Sì.
0: Juventus-Fiorentina 1-2, gol di Cecconi e Passarella, allenatore Valcareggi.
1: Ferruccio Valcareggi.
0: Ferruccio,
1: sì.
0: Valcareggi, ovviamente. Quinta vittoria, anche quella di maggio, perché era il 15 maggio del 1988, Juventus-Fiorentina 1-2.
1: Però quella con Ferruccio Valcareggi, bisogna sottolineare, aprire una parentesi, che cadeva nel giorno in cui c'era lo sciopero dei
0: radio televisivo
1: sì. E quindi quei gol si videro ma non furono celebrati tantissimo, perché credo si videro soltanto a tarda sera, ecco.
0: Sì, e poi si videro senza commento, tra l'altro, sì, sì, se sì, non ricordo male anche questo, insomma, allora aspettavamo i commenti, no, come se fossero soprattutto di una vittoria a Torino, che tra l'altro, per quanto mi riguarda, è stata la prima, perché io nel 69 non c'ero, sì, sì, te ne mette poco, no, tanto meno, quindi è stata la prima e non ce l'hanno nemmeno commentata, no? A sì, proposito di questo, dicevo del maggio del 15 maggio del 1988, la vittoria invece firmata Baggio e Di Chiara, allenatore Eriksson, quindi ancora citato Di Chiara, opinionista della nostra radio, e 15 maggio, quindi anche in questo caso era di maggio. Poi si fa un salto temporale incredibile, dall'88 si arriva al 2008, pensate, 2 marzo 2008, Fiorentina, cioè Juventus-Fiorentina 2-3, gol di Gobbi, Papavaigo, Osvaldo, allenatore Prandelli.

0: Sì, gli è stato tolto perché gli è stato giudicato falloso il suo intervento su Pablo Marì. Dicevo, Vlahovic, autorete di Alexandro e gol di Cáceres, allenatore ancora una volta Prandelli. E infine era di maggio, l'ottava vittoria, 17 maggio 2026, Juventus Fiorentina 0-2, allenatore Vanoli. Quella la conosciamo bene perché è di ieri. Quindi in generale il miglior allenatore delle sfide esterne, delle vittorie contro la Juventus, è Cesare Prandelli, che di vittorie ne ha messe insieme ben due ed è, credo, difficilmente battibile. Vedremo che cosa succederà. Il miglior realizzatore invece è Beppe Virgili, che realizzò due reti nella sfida del 1955 vinta 4-0 dalla Fiorentina con la Juventus, che è anche la vittoria più larga.
1: Cioè, tu dici migliore realizzatore in un'unica partita?
0: Sì, delle vittorie della Juventus, della vittoria della Fiorentina contro la Juventus, di queste otto partite che ho preso in considerazione. Certo. Noi poi l'ultima non si perde a Torino dal 7 aprile 2024, 0-1, quindi è oltre. Cioè 1-0 per la Juventus, quindi sono oltre due anni che la Fiorentina esce indenne dalle partite contro la Juventus giocate a Torino, anche in quello stadio così, diciamo, importante qual è definito l'Allianz Stadium.
1: Questo bel focus di Tommaso Borghini sulla sfida con la Juventus a Torino. Adesso un po' di domande che arrivano al 348 753 933. C'è un nostro amico che ci chiede, visto che è difficile arrivare a un allenatore di livello internazionale in Italia, siete proprio sicuri, a parte i vari Conte, Allegri, che però non sono tra i miei preferiti, ci siano molti allenatori superiori a Vanoli? Io credo di no, sicuramente no. Grosso Conte, che sembra aver dato l'addio a Napoli, non è stato certo così chiaro, però insomma sembra aver parlato in questi termini. Allegri, che probabilmente lascerà a fine stagione il Milan, c'è stato questo litigio furioso con Ibrahimovic, insomma tanti aspetti abbastanza nebulosi che caratterizzano il Milan potrebbero spingere Allegri a lasciare il club a fine stagione. Vedremo se ci sarà una possibilità per Allegri, anche se dicevamo anche nei giorni scorsi come se la Fiorentina deve ripartire per trovare un gioco particolarmente convincente, emozionante, coinvolgente. Magari Allegri non è proprio l'allenatore adatto, fermo restando che dal punto di vista dei risultati non si può discutere.
0: Io riparto dalle parole di Paratici di ieri: vogliamo creare qualcosa di attrattivo, sì, ha detto. Non sappiamo con quali giocatori, però vogliamo creare qualcosa di attrattivo. Non lo so se una Fiorentina di Allegri sarebbe molto attrattiva. Certo, sarebbe probabilmente molto cinica, se la vogliamo definire, no? Ma mi sembra l'opposto di attrattivo. Poi il tifoso vuole vincere anche, non vuole solo divertirsi, vedere giocare bene, quindi magari potrebbe anche essere da quel punto di vista producente. Secondo me però non c'è nelle intenzioni di Paratici di andare a cercare un allenatore del genere, del tipo di Allegri, che tra l'altro te parlavi di monte ingaggi, di difficoltà, insomma da quel punto di vista credo che andrebbe ad avere delle richieste un pochino superiori, no, rispetto a quelle anche dello stesso Pioli dell'anno scorso, che abbiamo giudicato, che abbiamo visto essere l'allenatore più pagato della storia della Fiorentina. Non so, ecco, poi se Allegri si accontenterebbe di ridursi di molto lo stipendio rispetto a quelle che sono le sue pretese normali in questo periodo.
1: Poi c'è la domanda per te da parte di Enrico, che dice: vorrei sapere da Borghini, che è un fine osservatore esterno, come bisognerà considerare la rifondazione della squadra. Paratici con i 65 milioni che il comune potrebbe incassare dalla benevolenza della società, 55 più che 65.
0: Non...
1: 55 milioni che la Fiorentina verserà per coprire le spese per lo stadio. Ecco.
0: Per avere poi la concessione, di 50 anni, che la renderebbe praticamente proprietaria dello stadio, siamo sinceri. Però non ho capito il collegamento con Paratici, perdonami.
1: Probabilmente chiede come potrà lavorare Paratici per la costruzione della squadra alla luce anche di questi 55 milioni.
0: Di una spesa ulteriore. Però credo, ecco, che non lo so poi se questo avverrà, credo che questo aspetto venga separato, no, rispetto a quella che è la, voglio sperare, rispetto a quella che è la gestione sportiva. In passato la Fiorentina, c'era Rocco Commisso, ha fatto il Viola Park spendendo oltre 100 milioni per fare il Viola Park, giusto? Però comunque qualche soldo sul mercato è sempre stato speso, anche se oggettivamente ci sono state delle cessioni molto remunerative. Secondo me è proprio questa la questione, cioè quanto Paratici riuscirà ad incassare, sarà bravo ad incassare dai

0: i tanti giocatori che credo dovranno essere ceduti dalla Fiorentina e che purtroppo si sono svalutati in questo periodo. A me preoccupa un po' questo, cioè il fatto che molti giocatori della Fiorentina, della rosa attuale, che qui a Firenze mi sembra abbiano fatto il loro tempo, per esempio Gudmundsson, faccio un nome, si è svalutato parecchio.
1: Però molti sono convinti che comunque ci siano
0: se sarà bravo Paratici,
1: sarebbe pronti a versare una cifra intorno ai 20 milioni per
0: quindi questo. Ci affidiamo a Paratici, se è bravo anche a vendere, certo. E questi giocatori, allora poi
1: tocca a Paratici,
0: il denaro sarà reinvestito.
1: Poi spero. Sull'allenatore c'è Maurizio Asseravalle che dice: se devo andare su Grosso, guardate come gioca in maniera spettacolare il Catanzaro di Aquilani, che ieri è stato protagonista di una bella vittoria, sì, contro il Palermo 3-0.
0: L'ho seguita.
1: Ti è piaciuto?
0: Mi è piaciuto come giocano. Sì, beh, sai, comunque l'avevo seguito anche un pochino in primavera. Aquilani ce l'ha questo gioco molto palleggiato, anche ripartenza sempre dal portiere, si cerca sempre l'uomo libero, si fanno anche 20-30 passaggi. Non so se hai visto, la Lega di Serie B ha pubblicato un gol, ma non dell'ultima partita, della penultima partita del Catanzaro, mi sembra abbia fatto 34 passaggi prima di arrivare a rete. Insomma, è un gioco che un pochino mi ricorda a me.
1: Montella,
0: bravo, mi ricorda quel gioco lì, però probabilmente, ma anche in parte italiano, però mi sembra, ecco, forse la linea è un pochino meno alta rispetto a italiano.
1: Con Iemmello che continua a segnare, eh?
0: Iemmello, ragazzi, in Serie B è un fenomeno. Tutte le volte che ha cercato il salto in Serie A, però non è mai riuscito. Ci sono i bomber di categoria. Sì. Lui è proprio lo specchio del bomber di categoria, no? Di una volta, mi ricorda, che so, De Falco della Triestina, ricordi?
1: Certo.
0: Che segnava a raffica.
1: Franco De Falco.
0: Sì, e segnava a raffica in Serie B, che però forse non ha nemmeno
1: la Triestina.
0: Mai sì, Triestina. Sì, certo, forse non ha mai tentato il salto, nemmeno il salto. C'erano,
1: guarda, glielo chiesi,
0: erano etichettati questi attaccanti come bomber di categoria. Certo, Iemmello è cresciuto nella Fiorentina, questo lo ricordo con piacere, è stato nella primavera della Fiorentina.
1: A De Falco scrissi una volta che sull'album c'era sempre scritto Francesco De Falco.
0: Sì, sì,
1: e
0: sì.
1: Poi lui mi ha detto: era sbagliato, mi chiamo Franco e Trieste è casa mia, certo, insomma,
0: questo non c'è ombra di dubbio, sai, c'era, sull'album c'era scritto anche Claudio Prandelli, però si chiama Cesare, quindi, però mi ricordo la maglia della Triestina, ora stiamo a divagare, quella striscia, lo sponsor era Fissan, la pasta Fissan e la fascia rossa con una sorta di giglio stilizzato, che cos'è il simbolo?
1: Bello. Loro vengono chiamati gli alabardati.
0: Alabardati, sì, perché poi è l'alabarda, una sorta di alabarda che assomiglia, in realtà non è un giglio, è vero. Però mi piaceva molto quella maglia lì. Tra l'altro, quella squadra lì c'aveva anche fiori di giocatori,
1: sì.
0: C'era anche Romano, per esempio.
1: C'era anche Pasquale Iachini.
0: Pasquale Iachini, Romano, che andò a fare una gran carriera al Napoli poi successivamente. Vabbè, al di là di questo, Iemmello è bomber di categoria. A questo punto penso ci siano poche, però vedremo se il Catanzaro poi riuscisse nell'impresa, e a me piacerebbe molto. Uno, perché mi ricorderebbe gli anni 80 con il Catanzaro in Serie A. Due, perché il Catanzaro è gemellato
1: con i tifosi
0: della Fiorentina. E a proposito di Era di Maggio, in quel maggio dell'82 il Catanzaro si impegnò davvero tanto e non aveva nemmeno motivo più di tanto, perché era già senza obiettivi, era già salvo. Si impegnò davvero tanto contro la Juventus, che riuscì a vincere soltanto grazie a un calcio di rigore e a un rigore non dato per una gomitata di Brio a Borghi. E lì loro ce la misero tutta, proprio per onorare anche il gemellaggio con la Fiorentina, e quindi lo rivedrai molto volentieri il Catanzaro.
1: Borghi, attaccante di quel Catanzaro toscano, tra l'altro.
0: Sì, vero. Bel giocatore, tra l'altro. Sì. Quel Catanzaro che aveva Sabato, Mauro, che è un po' meno simpatico, Zaninelli in porta, che non era proprio un fenomeno, ma che comunque in quell'anno lì fece molto bene. Ranieri, Claudio Ranieri,
1: certo.
0: In difesa, insomma, ce n'erano di giocatori buoni, maglia bellissima. Poi l'anno dopo sbagliarono l'acquisto, probabilmente del centravanti, andarono a prendere Nastase, che fece soltanto un gol, se non mi sbaglio, e fu un acquisto sbagliato, e retrocedettero da Cenerentola della Serie A.
1: Torniamo ai messaggi vocali 348 75 3933, eccoli.
2: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, godo ancora, la goduria non scende, ci volevano mandare in B, alla fine non li abbiamo fatti andare in Champions, grazie ragazzi e godo ancora, forza viola sempre.
1: Ha ragione Marco da Cantù, perché insomma se torniamo indietro con la memoria, in tanti erano convinti fuori da Firenze che la Fiorentina sarebbe retrocessa e si sarebbe ritrovata a giocare una partita con la Juventus da dentro fuori quasi, invece poi la Fiorentina ha tolto la Champions praticamente.
0: Eh sì, è proprio il karma come si dice, no? Sì. E tra l'altro ho letto oggi, mi è piaciuto molto, ti dico la verità, ero tentato anch'io ieri sera di farci appunto la citazione, chi vuole essere lieto sia, no? Tratto dal grande Lorenzo il Magnifico. Certo. E in effetti questa vittoria, perché non assaporarla? Perlomeno prima di riavvelenarci con tutte le problematiche che avrà questa Fiorentina e ha ancora ovviamente, perché sarebbe insomma illusorio pensare che si sia risolto tutto, anzi non si è risolto proprio niente, però insomma un paio di giorni di goduria cerchiamo di avercela, se no non siamo mai contenti, cioè non si gode mai noi tifosi della Fiorentina. Questa è stata una vittoria che dà di tanti sapori particolari, no? Da assaporare un po', sì. Poi da domani, dopodomani, si ritorna a pensare a come uscire da questa situazione in cui la Fiorentina si è cacciata.
1: Poi nel corso di Palla al Centro ci sarà la possibilità di ascoltare alcune delle parole di Cesare Prandelli, che oggi ha partecipato alla conferenza Voci di Sport, il calcio, nella sede RAI a Firenze, e tra le altre cose su Vanoli ha detto: è stato serio e coerente, so che quando non hai tempo diventa difficile cambiare, la solitudine dell'allenatore in certi momenti si è vista, in certi momenti era solo, secondo me ha fatto una stagione molto complicata, ma deve essere soddisfatto di ciò che ha ottenuto. Poi gli è stato chiesto se possa la Fiorentina pensare di riconfermare Vanoli, dice: mi auguro che possano pensare di riconfermare Vanoli perché ha fatto un grande lavoro a costruire la squadra insieme a Paratici. Su Ken ha detto: è più importante la Fiorentina per lui che lui per la Fiorentina, dipenderà tutto dalle motivazioni che avrà il ragazzo.
0: È bello quest'ultima lettura, perché quando ho sentito il coro della curva meritiamo di più, no? L'altra volta quando siamo usciti dalla partita 0-0 col Genoa, ho pensato proprio una cosa simile, cioè ho pensato: in realtà sono questi giocatori che non meritano Firenze, almeno una gran parte di questi giocatori che non merita Firenze, quindi bisognerebbe che magari si cambiasse anche la prospettiva. Penso anch'io che per Ken sia molto importante la Fiorentina, perché lui viene da una stagione nella quale ha fatto poco, ha fatto sì 8 reti ma è stato più fuori che dentro, ha fatto bene praticamente solo in nazionale, e quindi ha bisogno comunque anche di Firenze per fare quello che era riuscito a fare l'anno prima, e di una squadra come la Fiorentina che gli dia fiducia, e perché non è così semplice anche per lui ripartire oggi, trovare una squadra che abbia fiducia, certo, in lui. Quindi certo. Condivido la lettura di Prandelli.
1: No, ci sono tanti aspetti che inducono le varie società che potrebbero essere interessate a farsi delle domande, oltre che sugli aspetti caratteriali, comportamentali del giocatore, anche sulle condizioni fisiche, perché ha saltato 8 certo. partite consecutive. Ken,
0: sì. E poi se mettiamo insieme sono più di forse 10-12 partite saltate di campionato. Sì. E quindi anche lui, poi lui l'abbiamo sempre detto anche l'anno scorso quando andava bene, lui soffre la concorrenza, e quindi se finisce in una squadra più importante, che ne so, il Milan, pensa di non avere concorrenti, che il Milan si affidi esclusivamente a lui, o che abbia, e quindi insomma è bene che capisca che apprezzi dove si trova, e probabilmente in questo momento ha più bisogno lui di noi che noi di lui, forse.
1: Sì so neanche se a questo punto potrà giocare contro l'Atalanta.
0: Non so quanto varrebbe anche la pena a questo punto, visto siamo arrivati in fondo, giocare, cioè non ha più, la partita non ha significato per nessuno, sarà una passerella, perché l'Atalanta ormai nonostante la sconfitta in conference. La Fiorentina è salva, quindi probabilmente sarebbe giusto anche far giocare Piccoli, che qualcosina in più c'ha da dimostrare, sì. Anche lui non è che abbia fatto una gran stagione,
1: Andiamo però a salutare con piacere Luca Cid di Sport Italia. Ciao Luca.
3: Ciao Lorenzo, buongiorno, piacere tutto mio, buongiorno e ben ritrovati.
0: Buongiorno.
1: Volevo, c'è anche Tommaso Borghini accanto a
0: ciao,
1: me.
0: Buongiorno.
3: Ciao Tommaso, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Volevo affrontare con te il tema allenatore, con Vanoli che è in piena corsa per rimanere a guidare la Fiorentina anche nella prossima stagione. Questa vittoria con la Juventus potrebbe anche aver alzato ulteriormente le sue quotazioni, però ecco, secondo le tue notizie, qual è la situazione sulla panchina della Fiorentina?
3: Guarda, io parlo per quelle che sono le mie notizie, certo. Le nostre notizie, certo. Chiaramente con il massimo rispetto per il lavoro di tutti gli altri colleghi, certo. Ci mancherebbe. A me risulta invece che Vanoli concluderà domenica la stagione con la Fiorentina e poi la Fiorentina penserà ad un nuovo allenatore, fermo restando che comunque Vanoli ha fatto il suo percorso, ha centrato l'obiettivo che gli era stato richiesto, niente di più, niente di meno. Parliamo di un traguardo che comunque non era scontato per come si era messa la situazione, per come aveva ereditato la squadra che era in grossa difficoltà, quindi bisogna riconoscere i meriti all'allenatore che ha fatto il suo. Non credo ci sia stato un qualcosa di extraordinario nel percorso che è stato fatto, però è chiaro che comunque i meriti vanno riconosciuti e l'obiettivo è stato centrato. Da quello che mi risulta, la Fiorentina cambierà allenatore, ma questo è stato già,
1: certo,
3: già deciso e già anche detto all'allenatore. Poi lo sai meglio di me, Lorenzo, le cose possono cambiare in meno di 5 minuti, ci certo, mancherebbe certo. Altro, però la linea generale è stata tracciata, anche perché giustamente Fabio Paratici, giustamente dal suo punto di vista, vuole iniziare una stagione nuova con un allenatore nuovo scelto e portato da lui, e il nome è sempre quello che abbiamo fatto anche agli inizi di marzo, ricorderai, sì. Era più o meno il 3-4 sì, sì. Marzo, è quello di Fabio Grosso, sì, sì. Del Sassuolo. Però è una bella sfida di mercato, perché comunque su Grosso c'è anche il Bologna, cioè la curiosità intorno all'allenatore del Sassuolo, che ieri peraltro, quando è terminata la partita contro il Lecce, è andato anche sotto la curva, i tifosi del Sassuolo gli hanno dedicato un bello striscione, quindi è chiaro che comunque al termine di quest'annata può lasciare, perché le proposte non mancano, ne ha due e sono due prime scelte per i rispettivi club, la Fiorentina e, come detto sempre anche all'inizio di marzo, il Bologna, perché anche il Bologna, nel caso in cui non dovesse andare avanti con Vincenzo Italiano, che non ha dato ancora una risposta circa la sua permanenza o meno al club, ha individuato proprio in Grosso una prima scelta.
1: Ecco, e dovesse approdare al Bologna, Grosso, dovesse spuntarle al Bologna, su Grosso, la Fiorentina, secondo te, su chi potrebbe andare? Quale potrebbe essere l'alternativa?
3: Guarda, sempre in base a quello che so, certo. Mi risulta che Paratici chiaramente ha altri allenatori anche nella testa, però ce n'è uno in maniera particolare che è Grosso e non sta lavorando concretamente su altri, però ripeto, per quelle che sono le mie informazioni, ci mancherebbe sì, altro, sì. Lorenzo, lo sottolineo sempre, senza mancare di rispetto a nessuno, anche perché stavo per concludere, sì. C'è un dettaglio che può fare la differenza, cioè il fatto che comunque per Paratici Grosso è una prima scelta, ma anche per Grosso la Fiorentina è una prima scelta, cioè nel duello tra virgolette tra Fiorentina e Bologna, la classifica personale dell'allenatore in questo momento è Fiorentina poi Bologna. Quindi diciamo che parte da una posizione di vantaggio. Ciò non significa che rifiuta a priori il Bologna, ci mancherebbe. Però sai Lorenzo, quando tu puoi scegliere tra due cose ti fai un'idea, no?
1: Sì.
3: E poi tracci una linea. Questo è il quadro generale al momento.
1: Tommaso Borghini.
0: No, volevo un commento da parte di Luca anche sulle parole di Paratici per quanto riguarda i calciatori. A domanda precisa di Kenny, innanzitutto lui ha detto: quello che posso dire oggi potrebbe essere smentito domani, quindi preferisco, diciamo, non dare una risposta in merito. Posso solo dire che stiamo lavorando per una Fiorentina attrattiva, indipendente, e non so però su quali giocatori, da quali giocatori sarà costituita. Quindi questo intanto perché il messaggio per Ken come va letto, e poi quali potrebbero essere, non so se ci sono già delle idee di questi giocatori attrattivi, anche di quelli per una Fiorentina attrattiva, anche di quelli già presenti nella rosa.
3: Ma su questo ha detto una grande verità Tommaso Paratici, perché è vero, perché anche a me risulta che l'idea della Fiorentina è quella di prendere un allenatore giovane, magari anche di esperienza europea, il grosso lo è, che abbia una proposta di calcio bella, attrattiva, e tutto torna, perché ne parlai anche con Lorenzo, cioè motivando il perché la Fiorentina stava andando su quel tipo di allenatore, perché l'idea è quella di giocare un calcio bello, moderno, da 4-3-3, 4-2-3-1, più 4-3-3, comunque tanto più o meno il modulo è quello, poi in corsa puoi indirizzarlo in altre maniere, ma di base un 4-3-3 bello, divertente, con una Fiorentina offensiva, e l'idea è quella di costruire una squadra non solo importante per il presente ma anche per il futuro, quindi di andare a prendere dei giovani che possono essere un investimento anche a lungo termine, parlo non dal punto di vista economico per rivendere ma proprio dal punto di vista tecnico. E da questo punto di vista Paratici ha detto una grande verità, cioè l'idea che spinge anche al cambiamento dell'allenatore è proprio questa, cioè costruire una Fiorentina decisamente bella, decisamente attrattiva. Le linee guida del mercato sono abbastanza chiare anche, cioè calciatori magari importanti, qualcuno, ma tanti giovani anche di qualità che possono rappresentare un investimento per il presente e per il futuro. E io credo che sarà un mercato fatto nella giusta maniera, cioè come doveva essere fatto anche nelle stagioni precedenti. Per me uno dei grandi problemi della Fiorentina non sono stati gli investimenti, ma come sono stati investiti i soldi, cioè male.
4: Sì.
3: Sono stati letteralmente buttati dalla finestra per giocatori che poi non hanno reso secondo le aspettative. Se c'è una cosa che non si può imputare a questa società è il fatto di non aver speso soldi. Purtroppo ne ha spesi, ma ne ha spesi male, perché probabilmente non c'erano dirigenti, non dico all'altezza della situazione, ma che comunque avevano contezza di poter sfruttare al massimo un budget che secondo me era abbastanza sufficiente per essere estremamente competitivi, anche per arrivare in fondo in campionato e competere per l'Europa. Su Ken io credo che bisogna fare delle riflessioni profonde, perché Ken quest'anno è stata una delusione.
4: E
3: mi permetto di aggiungere, è stata una totale delusione anche fuori dal campo.
4: Eh sì, infatti ci stanno da prendere in considerazione anche gli aspetti comportamentali di questo calciatore,
3: no,
4: oltre
3: non
4: che
3: ci
4: le condizioni.
3: Non ci siamo, Lorenzo, quest'anno veramente non ci siamo. Io sono un fan di Moise Kean, per me è un grande attaccante, per me con Raffaele Palladino ha giocato un campionato pazzesco, e non parlo solo a livello di gol, quest'anno male in tutto, mi dispiace. Ripeto, lo dico da appassionato di Kean, ma non puoi permetterti certi comportamenti extracampo, soprattutto nei momenti delicati della stagione. Ken non è mai stato vicino alla squadra, anche quando non ha giocato.
4: È vero.
3: Il fatto di non essere sceso in campo in queste ultime partite, io posso capire problemi fisici eccetera eccetera eccetera, ma nessuno mi toglie dalla testa che almeno 5-10 minuti li poteva fare.
4: Sì.
3: E tu non fai neanche 5-10 minuti nel momento più delicato della stagione.
4: No,
3: è qualcosa che non va, è giusto riflettere.
4: Sì. Luca, ti devo salutare perché siamo in chiusura di trasmissione, grazie mille, buon lavoro.
3: Grazie a te Lore, un abbraccio.
4: Grazie, ciao. A Luca Cilli di Sport Italia, a Tommaso Lordini.
0: E li rimandiamo a domani,
4: sì, lo
0: per forza
4: domani.
0: Di cose, sì, ma sì. Ci sono tante cose, quindi domani sono contento di poterle avere un po' più tempo.
4: Amplieremo
0: per
4: lo spazio Marcord. Grazie a Tommaso Lordini, grazie a tutti voi, vi lasciamo a Palla al Centro, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato

0: Pia Auto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
4: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
5: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
6: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
7: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
8: Tutti matti per il Velvet Pet.
9: Firenze Viola.
10: Incoming message.
11: Leggila, ascoltala, guardala.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: I corpi dei quattro subitaliani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Le ricerche erano riprese stamane, coordinate da un team finlandese, mentre il governo maldiviano aveva precisato che oggi non si sarebbe andati in profondità e che i sommozzatori si sarebbero limitati a immersioni di orientamento. 5 i submorti, un corpo era stato recuperato subito dopo l'incidente.
14: Ora in Italia avrebbe ammesso il suo coinvolgimento il 48enne fermato per il duplice omicidio a Pollena Trocchia in provincia di Napoli. I carabinieri hanno interrogato per diverse ore l'uomo che era stato segnalato la scorsa notte nella zona di un cantiere edile di Via Italia, dove sono stati ritrovati i corpi senza vita di due donne. Secondo quanto si apprende, il 48enne avrebbe confermato di aver ucciso le donne in due giorni differenti. Nella sua versione, dopo aver consumato con entrambe un rapporto sessuale, poi culminato con una lite scaturita al momento del pagamento, le avrebbe uccise spingendole nel vuoto.
13: Salim El Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. Domani, per il 31enne, accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. Sapevo che quel giorno morivo. Sono le parole che Salim El Khoudry avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Un racconto vago annebbiato, secondo l'avvocato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati.
14: Torniamo all'estero. Soldati dell'esercito israeliano hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Time of Israel mostra dei comando della Marina Militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumud Flotilla al largo delle coste di Cipro. Secondo alcuni siti di informazione, degli attivisti sono stati trattenuti e trasferiti a bordo di una nave che dovrebbe partire alla volta del porto israeliano di Ashdod.
13: Nuovo avvertimento del presidente americano Donald Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo dei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla. Il tempo è essenziale, ha aggiunto il Tycoon. Dal canto suo, Teheran afferma di aver risposto all'ultima proposta negoziale americana. Ad annunciarlo è stato il Ministero degli Esteri.
14: Il calcio, la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20.45. La Serie A chiude con il botto mischiando lotta Champions e lotta salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena, come detto, domenica alle 20.45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio Pisa.
13: È tutto, al prossimo aggiornamento.
9: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Solomon apre tutto per Dur, era di rigore, Dur il tiro, gol, gol, Dur sotto le gambe di Gregorio, la sblocca Dur al 34esimo, Fiorentina in vantaggio, papera di Gregorio, palla sotto le gambe, 1-0 per la Fiorentina al 34esimo, Dur. Il cross al centro, mette fuori la Juventus, poi arriva Mandragora, il tiro, gol, gol, gol, gol, gol, Mandragora, un gol pazzesco, Mandragora, 2-0, sotto la traversa, 2-0, Mandragora, 2-0, gol, è finita qua, sono le ore 14.01 e la Fiorentina in questo 17 maggio ha sbancato l'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, 2-0, le reti di Dur al 34esimo e di Mandragora all'83esimo. Oggi è bello essere tifosi della Fiorentina.
3: La inseriamo di diritto nella galleria delle gioie, questa che è arrivata sul fil di lana della stagione, però che pacchia rifilare due pere alla Juventus, scacciarla dal quarto posto e chissà, magari anche immaginare un ulteriore strascico di nervosismi. Ieri Spalletti su Di Ciri, insomma, l'hanno accusata, noi ce la siamo goduta e oggi c'è un nome che più di altri rimbalza in città, è quello di Paolo Vanoli, e quindi avanti signori, accomodatevi che il dibattito è aperto. Palla al centro, Luca Calamai, ben trovato. Luca, ciao, buon lunedì.
4: Sì, sì, infatti è proprio in questo senso, ma con senza nessun tipo di valutazione critica.
3: Io ho dato
4: critica,
3: il massimo dello slancio di entusiasmo,
4: sì, sì, no,
3: te lo dico.
4: E aggiungo senza nessun tipo di valutazione critica, ma solo per il piacere.
3: Sì,
4: di
3: braccino, braccino, braccino, l'ho detto ieri. Sì, su, no, Vanoli, braccino.
4: Vanoli. Ecco, Vanoli, quel 6.5 a Vanoli.
3: Sì, sì, sì, sì, mi sei fatto ripensare.
4: Ma,
3: sì,
4: ma guardate, io credo che c'è un momento in cui, lo ribadisco perché la gente questo lo deve capire, i voti vengono dati da Tommaso Loreto un minuto dopo il fischio finale, quindi non è che stai lì come capita a noi giornalisti della carta stampata, capitava, ma capita tutt'oggi, e magari vai negli spogliatoi, senti i pareri, parli con un collega e poi senti le dichiarazioni.
3: Ripeto, io devo
4: rileggi
3: dirti,
4: le
3: alla
4: cose.
3: Fine ho dato forse tanti meriti a loro in campo piuttosto che alla, perché no, poi alla fine ho ritoccato
4: io ho visto in
3: alto.
4: Quel voto di Vanoli quella che è la tua filosofia di oggi. Cioè non abusate di aggettivi per una partita che non cambia la storia.
3: Allora, oggi c'è il grande bivio e ne parleremo sulla pancia. Chi ovviamente è sulle ali dell'entusiasmo gioisce, gode, giustamente. Io sono di quelli a metà strada tra il ma ti guarda se si fossero svegliati un po' prima, che un po' mi fa rabbia, e un po', ragazzi, ve lo dico col cuore in mano, io non riuscivo a fidarmi più di questa squadra.
4: No,
3: i miei giudizi non cambiano e resto vigile sul revisionismo. Scatenatevi, datemi addosso, ma
4: no,
3: i giudizi,
4: ma perché ti devono dare addosso?
3: Sono quelli di ieri l'altro.
4: Però ecco, per me quel
3: squadra
4: voto,
3: e allenatore,
4: quel voto raccoglieva questa riflessione.
3: Sì.
4: Non era il voto come era, ti era richiesto in quel momento alla partita. Era un voto dentro una cosa, dentro tutto, no? Allora, io invece che, ripeto, ho avuto più tempo per rifletterci, avrei dato come minimo 7 a Vanoli. Perché? Perché porta una squadra con le giuste motivazioni. E uno dice, ci mancherebbe altro dopo la partita alla Roma, con la Juve, con quello che è l'amarezza a Firenze. Sì, però lui la porta. Cioè, porta una squadra dove molti di questi non ci saranno più. Hanno lottato bene. Porta una squadra coraggiosa, perché la Fiorentina ha iniziato pressando gli altissimi. Non so se la Juventus si aspettava di che tu facessi il grande muro davanti.
3: Sì.
4: No, sei andata a prenderli alti. Sei andata a prenderli nel momento, anche del secondo tempo, con delle sostituzioni che per me erano sbagliate molte, però lui dice alla Fiorentina attacchi, cioè mette una squadra offensiva, cioè non è che mette 10 difensori. Allora tutto questo, ecco perché oggi il mio voto alla partita sarebbe stato un voto più alto, perché ci ho visto anche l'allenatore, ci ho visto anche delle scelte.
5: Sì, sì, poi lui alla fine ha ragione che... a mettersi a due con Mandragora, sì, ma... Dur, togliendo Fagioli, sì, perché in tanti quando ha tolto Fagioli
4: anch'io
5: insomma dice, che fa, perché no, leva Fagioli,
4: non mi tornava. Poi le vie del calcio sono infinite, no? Se danno il gol a McKenny, e lo potevano dare tranquillamente, poi magari la Juve la vince la partita. Se danno il gol a Vlahovic, questione di millimetri magari. Però lo sapete che io in queste ultime partite non giudico solo il risultato, giudico quello che vedo, e a me ieri Vanoli mi è piaciuto molto. Questo mi ha portato a che cosa? A fare una riflessione, perché oggi il dibattito è chiedervi
5: totalmente
4: se è cambiato il vostro pensiero su Vanoli. È che io resto convinto che la mia scelta ideale per l'allenatore della Fiorentina non è Vanoli. Continuo a sperare, credere e internamente esserne convinto che Paratici porterà un allenatore ganzo, così ci si capisce.
5: Stamattina il Corriere Fiorentino ributtava lì Glasner,
4: l'ex Crystal Palace straniero, nuovo, ma se il ballottaggio, se il ballottaggio, come ho detto anche ieri,
5: contento,
4: a caldo, dovesse essere tra Vanoli, Grosso, e ci metto detto anche De Rossi, perché è chiaro, sì, che se te lo giudichi di simpatia, De Rossi è più simpatico di tutti, no? Ha questa faccia ed è un simbolo del calcio italiano, sì, ma io parlo di valutazione d'allenatore.
5: Sì, sì,
4: se il ballottaggio è tra questi tre, a parte la minonna direbbe se non è zuppo e pan bagnato, ma al di là di tutto questo posso tenere tranquillamente Vanoli, sì, che se non altro parte dal principio di conoscere buona parte dei giocatori che resteranno, perché comunque almeno metà di squadra resterà.
5: Ieri ha buttato lì un input non banale, quando poi ha detto, parte ha ragione nel dire no, non valutatemi per questa partita, sì, se mi vogliono confermare, posto che da quello che dice sembra che anche lui abbia capito che non sarà confermato, però poi ha detto questa cosa della squadra rinforzata, sì, competitiva,
4: e lì per me c'è il messaggio, lui va via, nel senso che lui ha capito che non resta, no? Perché ieri è stato, vorrei dire, giustamente rivendicante, che non è italiano, ma sì, spero di aver capito. Cioè, se te hai l'accordo con la Fiorentina, sei molto, avete visto, ora lasciamo lavorare Paratici, io sono contento, sarei l'uomo più felice del mondo se lavorasse alla Fiorentina, credo ci siano basi divertenti, eccetera, un gruppo di giocatori su quale si può ricostruire. Invece lui parla da uno e mette sul piatto il suo valore. Lui dice in soldoni: signori, io non so se la Fiorentina vale Vanoli, non se Vanoli vale la Fiorentina. E questo è un perfetto slogan per metterti sul mercato,
5: che è poi un modo per dire che se comincio una stagione non arrivando per dover salvare una squadra a dicembre, ma dovessi cominciare un progetto dall'inizio, mi aspetto di cominciare
4: e poi chiudo,
5: competitivo.
4: Chiudo con un altro grande merito che riconosco a Vanoli, perché io sono vecchio, per cui da vecchio mi emozionano le cose di sentimento. Allora, il modo con cui la Fiorentina ha festeggiato dopo il gol di Mandragora mi ha emozionato e mi ha commosso. L'ho scritto anche su Facebook, l'ho scritto su X, come si chiama, l'ho detto anche stamani al Caffè Nero Bollente. Mi ha riconciliato con un calcio che parla solo di soldi, di bacini d'utenza, di merchandising. Però pensa come è cambiata la Fiorentina da Sassuolo, dalla partita al Sassuolo, sì, da quello che è successo nello spogliatoio, a una squadra che va lì e abbraccia il suo compagno sfortunato. Cavolo, sembra un'altra squadra, eh? E anche in questo, anche in questo,
5: sì, no, hai ragione.
4: Io
5: hai
4: ci
5: ragione.
4: Vedo il lavoro dell'allenatore. Anche in questo,
5: magari anche di Paratici.
4: Sì, sì, no, io parlo ora perché stiamo parlando.
5: Che c'è 180 minuti alla fine, bambini.
4: Stiamo parlando
5: ve
4: di
5: ne
4: Vanoli,
5: potevate accorgere,
4: sì,
5: un po' prima.
4: No, questo sicuramente. Poi,
5: magari in una partita fondamentale come poteva essere il Crystal Palace.
4: Sì.
5: Ma va bene, è un po' la mia indole.
4: No, ma questo io facevo solo questa riflessione.
5: Però sì, è
4: per
5: stato
4: cui tutto questo
5: momento
4: ve lo consegniamo al vostro giudizio, che oggi per me è fondamentale più di sempre. Perché la domanda è: avete cambiato idea? Vi è venuto qualche dubbio? Perché noi siamo fermi, ragazzi, a un sondaggio di quanto? 3 settimane fa? In cui la media era di vari organi di informazione tra l'80 e l'85% dei sondaggiati e non sì. erano tutti dello stesso gruppo, che dicevano via Vanoli o sì. comunque volevano altri allenatori. Oggi vi è cambiato l'opinione, ma soprattutto vorrei sapere perché, perché questo è l'aspetto importante. Quindi 348-7513-933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi fino alle 16, il 3925-727775, ricordo il telefono per parlare direttamente, magari spiegare in maniera diretta a me, Tommaso, perché oggi avete cambiato idea su Vanoli o perché restate convinti che va cambiato Vanoli. Quindi 055 7711 171. Vedo il giovane brillante Stefano in regia che è impegnato, quindi non so se abbiamo ancora il primo ospite. Io ho già espresso il mio parere, Tommaso, ora tocca a te.
5: Su
4: Vanoli, io ho detto no, via cambiare, Vanoli, se ne arriva uno vero,
5: cambiare allenatore,
4: anche per uno come Grosso e
5: cambiare
4: Rossi.
5: Un sacco di facce nella squadra, e tendenzialmente sì, perché no, se devo cambiare non ci sono alternative a Grosso, provo anche Grosso rispetto a Vanoli, ma per un discorso di cambio, perché bisogna cambiare, perché questo direttore sportivo poi deve portare qualcuno con il quale avviare un discorso fin dall'inizio, non come dire cercare la giusta via di mezzo dopo 3-4 mesi in cui qualche problemino c'è stato. Dopodiché tutto parte anche, no, da, ce lo dicevamo in redazione, dai paletti, dagli indirizzi generali della certo. società, e lì vedremo poi Paratici che margini avrà per andare eventualmente su qualche allenatore. Credo che non abbia però cambiato idea sul fronte sì. Vanoli il nostro ospite, che poi è di casa il venerdì qui ad Archivi Polverosi, che Giacomo Guerrini è sempre stato un sostenitore di questo tecnico, giusto Giacomo?
4: È un combattente su quel, guardate,
6: buon pomeriggio.
4: Cioè lui ha vissuto serate non facili,
5: sì.
4: nel senso che non è, e quindi oggi io mi fa tanto piacere che sei con noi, perché mi fa piacere, perché sai, se lo viene a dire Zazzarone, giusto tenere Vanoli, lui ha un'idea di mercato ed è una valutazione di mercato. In questo momento mi interessa poco, a me interessa molto la valutazione di un collega che adoro, che è fiorentino dalla testa ai piedi e che su certe cose non ha vacillato, e questo mi interessa di capire perché non ha vacillato e come vive ora questo momento.
6: Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie Luca, troppo buono. Io comincio con una premessa: c'è il calcio dei fatti e il calcio di Adani, cioè sì. il calcio dello storytelling, delle suggestioni, poi c'è il calcio dei fatti. Allora, Vanoli è venuto a Firenze, ha trovato una squadra che camminava, uno spogliatoio distrutto, un presidente in fin di vita, un direttore sportivo che si era dimesso, e un ambiente a pezzi. Una squadra era ultima, 4 punti in 10 partite, e tutti che ci davano ormai in Serie B. Ci ha concesso il lusso da marzo di discutere se l'allenatore ci aveva già salvato fosse da confermare o no, e nel giro di ritorno la Fiorentina ha fatto 7 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. Ha vinto a Torino la Juve, ha vinto a Bologna col Bologna, ha vinto a Como col Como, facendo grandi partite, non partite fortunate. Ha spiegato perché in alcune partite ci siamo accontentati, ha pareggiato con l'Inter, col Milan, ha battuto la Lazio, con una squadra che è vero al settimo monte ingaggi, ma questo settimo monte ingaggi è determinato dai 5 milioni e mezzo di Kane, che praticamente non ha mai avuto, dai 3 milioni di Pioli che non gioca, e da altre cose. Quindi al di là della valutazione si può dare sull'allenatore, se è bravo o non è bravo, se sbaglia cambio li azzecca, ci sono i fatti e parlano per lui. Quindi io non so se debba essere confermato, credo che Vanoli venerdì alla fine della partita all'Atalanta meriti una standing ovation da parte di tutti i tifosi della Fiorentina, per quello che ha fatto, per come si è comportato, per come si è posto. Io la vedo così, ecco, io a Vanoli voglio bene, perché ha fatto poche parole e tanti fatti, a differenza di altri. Questa è un po' la mia valutazione.
5: Ma è venuta, mi viene così questa domanda, Giacomo: ha fatto meglio di Iachini Vanoli?
6: Scusate, ma Iachini ha preso la Fiorentina e era salva. Cioè Iachini ha preso la Fiorentina e non era terz'ultima. Vanoli ha preso una Fiorentina che adesso sono buoni tutti, l'algoritmo ci dava in B, autorevoli esponenti ci davano in B, buona parte della critica ci dava in B. Vanoli ha preso una squadra virtualmente retrocessa e tecnicamente e fisicamente morta. Iachini ha preso una squadra in difficoltà, ma non era a 8 punti dalla salvezza. E voi che seguite il calcio per mestiere e lo fate molto meglio di me, mi insegnate che insomma quando si deve vincere le partite dovendo recuperare 8 punti si gioca meno sereni rispetto certo. ad altre situazioni.
4: Certo.
6: Per cui non è nemmeno paragonabile quello che ha fatto Vanoli a quello che ha fatto Iachini. E chi dice che la Fiorentina si salva perché la Cremonese ha frenato, mi deve dire se qualcuno è retrocesso in 41 punti nella storia della Serie A. Non credo.
4: No.
6: Quindi, se la Cremonese avesse fatto più punti, magari avrebbe vinto a Lecce e quindi sarebbe Lecce più indietro. Cioè, ecco, andare a cercare queste cose per sminuire il lavoro egregio che ha fatto questo allenatore, secondo me, è veramente rende un po' la giustizia ai tifosi della Fiorentina, che hanno vinto poco, ma nella storia hanno saputo essere grati a chi ha fatto bene e gli ha voluto bene. Cosa ha fatto Vanoli in questi mesi?
4: E allora la domanda che sorge spontanea, che noi siamo tutte e tre
5: convincente, comunque Giacomo.
4: Ma Giacomo,
5: hai ragione.
6: Non è che sto dicendo.
4: È così.
6: Io non ci capisco niente del 4-3-3, 4-3-1, i braccetti, non ci capisco nulla. Io ti sto dicendo delle cose che sono avvenute. Adesso quelli bravi mi dicono che questa cosa l'avrebbe fatta anche il mio cane. Io non credo. Intanto lui l'ha fatta e bisogna rendermene atto. Poi si può parlare tutto il resto.
4: E allora la domanda successiva, ma la faccio anche a Tommaso, perché io non so dare risposta, ve lo premetto subito, per cui la domanda è allora perché non piace a tanta fiorentinità Vanoli, Giacomo?
6: Non piace perché secondo me
4: perché ti hai portato dei dati oggettivi, quindi dati che poi sono figli di un passaparola, cioè lo sanno tutti che la Fiorentina non stava in piedi, lo sanno tutti che sono successe cose, ma il fatto che un allenatore cambia il capitano ti testimonia, ma voi avete visto tanti capitani cambiati in corso di campionato,
5: forse alla fine
4: perché non ha bucato, è un ex Viola,
5: i risultati negativi, cioè lui alla fine comunque un po' ci ha messo la squadra, no?
4: Sì,
5: a risalire,
6: però posso dire una cosa, un altro fattore che vogliamo dire bravo a Vanoli avrebbe potuto dire: ragazzi, questa squadra non ha fatto la preparazione, io devo rifargli la preparazione, questi camminano. Avrebbe potuto dire di tutto, tirare fuori gli alibi e anche cose che non erano alibi ma erano cose vere. Noi abbiamo visto Conte lamentarsi, Gasperini lamentarsi, e allenatori hanno delle squadre pazzesche lamentarsi. Questo non ha detto anzi,
4: però dribbli la mia domanda: perché?
6: Perché a Firenze, così come nel resto d'Italia, ormai c'è questa cosa della, come dire, che ci piace la
5: i santoni. Guarda,
6: ti faccio un esempio, non so se voi avete visto il diario di Bridget Jones, il film.
5: Sì.
6: Nel diario di Bridget Jones c'è René Zellweger che si innamora perdutamente di Hugh Grant, che è un cazzone, mentre il suo uomo ideale è Colin Firth, ok? Allora, secondo me Vanoli e Colin Firth, gli allenatori che ci piacciono a noi sono Hugh Grant, cioè che piacciono a parte di Firenze. Perché scusate, voi mi dite che Sarri c'è chi dice a Firenze che Sarri alla Lazio ha fatto un miracolo. Ma e allora Vanoli a Firenze ha fatto, scusatemi. Perché gli hanno venduto Castellano Sassari e questo non è una Bohen. Gli hanno venduto Guendouzi ma gli hanno preso Taylor. Cioè, non è mai stato ultimo a 8 punti dalla quart'ultima Sarri. Dov'è il miracolo di Sarri? E Vanoli ha fatto meglio di De Rossi, che a Genova chiama sotto la curva.
5: Però aveva una squadra migliore di De Rossi.
6: Chi?
5: Vanoli.
6: Quali erano i giocatori che rendevano la Fiorentina migliore di Genova? Ken? Mai avuto.
5: Insomma, dai, se pensi sull'ossatura dell'anno scorso.
6: Sì, ma che non ha giocato? Ma
4: no, però voi tornate.
5: È un bel enigma.
4: Sì, però te lo riporti sul merito, no?
5: Sì.
4: E sul merito noi potremmo trovare 100 motivi che potrebbero essere tutti elementi a favore della conferma di Vanoli. Ti devo dire che a me la cosa è piaciuta meno di Vanoli è stato qualche dopopartita, guarda un po'.
5: Sul piano comunicativo
4: per me l'ho trovato spesso maldestro.
6: Ma
4: questo non c'entra niente. Ma
6: allora
4: vediamo
6: Carlo Conti, è bravo a comunicare,
4: sì,
6: cioè, allenatore, allenare, ragazzi.
4: No, ecco, mi interessa invece la riflessione, perché in quella riflessione sul diario Bridget Jones è entrato nel merito già.
5: Molto.
4: Perché io non ci vedo una motivazione tecnica. A meno che non porti qui, che ne so, De Zerbi, che poi De Zerbi un giorno qualcuno mi dovrà spiegare cosa ha vinto nella vita De Zerbi. Però capisco
5: a
4: sia
5: stallone da filosofo,
4: porti
5: giochista.
4: Qui Maresca ha vinto comunque col Chelsea, ha vinto campione del mondo. può avere un senso. Ti devo dire, lo stesso Farioli può essere intrigante.
3: Non lo so, perché inseguiamo l'idea del gioco bello.
4: Ecco, questo può essere un aspetto
3: di più.
4: Può essere un aspetto, Giacomo, questo?
3: Tanto non si vince.
6: Siamo tutti d'accordo.
3: Almeno divertiamoci.
6: Bene, siamo tutti d'accordo. Ma adesso che ci siamo salvati, con giornate di anticipo, noi volevamo anche salvarci il bel gioco. Cioè, veramente è fantastico. Io, cioè, Vanoli ha allenato una squadra che ha preso in corsa e non è la sua, l'ha salvata in scioltezza e si dice anche bene, gioca bene, a parte alcune partite. Noi a Como non l'hanno mai vista, ragazzi, a Bologna non l'hanno mai vista, ieri non l'hanno mai vista, Milan e Inter a Firenze sono andati sotto. Cioè, è che si è fatto tutte partitucce con Vanoli, non è che si sono vinte 1-0 tutti in difesa e 10 pali di quegli altri, però
4: no, però il riferimento questo faceva Tommaso, e te sei, ti ripeto, tifoso Viola alla testa e ai piedi, è diverso. Cioè, Tommaso non entra, non ha fatto riferimento ai risultati,
6: no,
4: ha fatto riferimento, e se ancora parli di tanti tifosi, ma com'era la Fiorentina di Montella con Borca, Pizzarro, sì, Aquilani,
6: grazie,
4: e com'era la Fiorentina con
3: sai,
4: Rui
3: dagli,
4: Costa, ecco,
3: certo,
4: cioè,
3: certo.
4: La condanna al bello, che è un po' figlia del nostro mondo, l'essere fiorentini, ecco, però io credo che non sia corretto analizzare sotto questo punto di vista il lavoro di Vanoli, perché
6: no, posso dire una cosa, che io da tifoso della Fiorentina a 24 passaggi di fila a un gol preferisco vedere Vlahovic che fa gol e l'ultimo minuto glielo levano. Cioè, a me la soddisfazione di ieri, scusate, non c'è partita bella della Fiorentina. Io vi voglio bene, ma io non riconosco più parte dei miei compagni di tifo. Cioè, noi ieri abbiamo fatto una cosa, io non so se è bella o brutta, ma io ho goduto tantissimo. Cioè, non c'è partita bella della Fiorentina rispetto a questa. Per cui io penso che Vanoli, che può andarsene, torna a ribadire, con l'applauso unanime dei tifosi della Fiorentina, però non possa essere giudicato perché ha preso una squadra in corsa, non è la sua, te l'ha anche ricordato, e comunque se per caso dovesse battere l'Atalanta ha fatto 31 punti in giro di ritorno.
4: Sì, sì.
3: Una
6: società normale prende spunto di qui per ripartire. Abbiamo fatto 31 punti, una squadra che insomma deve essere rivista, e con un allenatore che sostanzialmente ha fatto bene. Cioè, non è che come prima cosa si pone cacciare l'allenatore.
4: Non c'è dubbio.
6: Secondo me.
4: Faccio un'ultima domanda, Giacomo, poi ti ringrazio, sì, davvero, è stato un grande piacere averti. E lo chiedo anche questo anche a Tommaso. Non è che Vanoli e tutto ciò che circonda questa Fiorentina in questo momento ci paga, sta, il malessere, sì, nei confronti di una proprietà? E la gente si sente delusa, lontana, un po' tradita, annoiata, ci crede poco, e allora si fa di tutto un erbo un fascio, si vede tutto male perché ci annoia,
3: perché
4: tutto.
3: Perché sono stati, per me sì, hai spiegato, io non c'ero riuscito. Secondo me Vanoli ingiustamente ma paga anche quei mesi neri nei quali stava mettendo mattoncini verso la salvezza, però poi si è incappato in Udine, però poi quelle due polacche in Conference, insomma, e poi si è volato fuori il Crystal Palace. E forse Giacomo non è nemmeno
4: colpa
3: sua, se ne
4: devono andare via tutti, questo è il concetto di tanti,
3: questo
4: no?
3: Sì, tanti però, calciatori,
6: però, ragazzi,
3: so come la vedete
6: noi,
3: Giacomo,
4: no, ma io non è la mia tesi, cerco però, solo di spiegare un qualcosa, che non è semplice da spiegare.
6: Il problema è la proprietà, non bisogna mandare via tutti, bisogna mandare via la proprietà, perché sennò questa proprietà ne porta altrettanti e poi si può mandare via anche quelli, cioè un se ne esce da questa cosa qua,
3: ma
6: non,
3: guarda che...
4: No, perché io cerco di spiegare un qualcosa e sinceramente me è complesso da spiegare, perché non...
6: Guarda, ma io sono qua con un mio amico, ora ne stavo ragionando, no? Io ho visto le tifose della Fiorentina, come dire, fischiare e quasi odiare uno come Venuti, che è uno che ha giocato, è cresciuto la Fiorentina, tifa la Fiorentina e quando sbaglia piange, no? Ha sbagliato e piangeva. Allora io credo si debba...
4: Ti aggiungerei anche in un certo momento anche
3: Ranieri,
4: eh?
6: Ranieri, ragazzi, ieri è stato espulso dalla panchina, il mio idolo. Ma di che si ragiona? Cioè, uno che ci sente talmente tanto con la Juve si fa espellere. Probabilmente perché si rodava Bonucci e gli diceva Ranieri stai a sedere quando annullarono un gol di un centimetro a Castrovilli. Questi per noi devono essere dei punti di riferimento per noi tifosi a Fiorentina, se no siamo come quelli della Juve, si vuole vincere, si vuole più forti e si vuole vedere un'altra cosa. Allora, io torno a ribadire, io penso che si debba voler bene a chi dimostra di voler bene alla nostra squadra, il che non significa non si possa desiderare di avere dei giocatori sempre più forti e magari prima o poi di vincere qualcosa. Però ragazzi, Vanoli come si è posto? cioè come si fa a non fare un applauso a questo allenatore? Poi torna a ribadire, abbiamo la fortuna, credo che adesso, perché sennò va detto subito, tutti siamo d'accordo che Paratici è un bravo dirigente.
4: Sì.
6: Ok?
4: Sì.
6: Lo scegliesse lui l'allenatore, chiunque sia, perché se perde due partite, io non voglio vedere il direttore, ragazzi, voi lo sapete, lo fate di mestiere, il direttore sportivo chiama giornalisti dicendo scrivetelo, deve giocare a 4, una vita gli devo di giocare a 4 e sto a giocare a 3. O l'allenatore chiama il giornalista dicendo ma io volevo gli esterni ma non per il centravanti. Questa cosa non deve esistere. Quindi lo scegliesse Paratici, e nel bene e nel male, certo, lo difenda Paratici.
3: Ma secondo te ci sta pensando Giacomo? Ci sta pensando Paratici a confermarlo, secondo te?
6: Beh, se, allora, se neanche ci pensasse sarebbe come dire, una cosa abbastanza singolare, anche perché i nomi che vengono fatti, insomma, cioè, torno a ribadire, la Fiorentina se avesse in mano Klopp, diceva bene,
4: bravo,
6: ragazzi,
4: bravo,
6: con tutti bene, cioè, Klopp, no? Ma se devo prendere Grosso, se devo prendere De Rossi, se devo prendere ditemi voi chi, e portarlo qua ad allenare, magari non ti dico tutti i allenatori, giocatori, ma una decina di questi resterà.
4: Sicuro, no? Cioè, sicuro.
6: Allora, che magari conoscono già l'allenatore, che magari lo stimolano, che magari gli sono grati, perché questo allenatore gli ha impedito di fare una figura, di finire nella storia delle figure di cacca del calcio mondiale.
4: Sì.
6: Perché anche questo vuol dire, Per cui probabilmente diceva, tanto Vanoli, tengo questi 10 e Vanoli, abbiamo visto un Palladino, abbiamo mandato via, o se n'è andato un allenatore che era ben visto dalla squadra, abbiamo visto che è successo. Allora, se si deve rischiare per un grande, bene, se si deve rischiare per Grosso, boh, lo saprà Vanoli, lo saprà Paratici. Io continuo a dire, da osservatore, c'è forse solo un allenatore che ha fatto bene come Vanoli questa stagione, che è questa al Parma. 29 anni, tutti li sapevano di calcio, a dire ma il Parma non capisca nulla, dobbiamo prendere semplice, dobbiamo prendere uno per salvarsi.
3: C'è anche Fabregas, scusate. C'è anche Fabregas.
6: Sì, vabbè, ma Fabregas è una squadra, se è a sesto ha fatto il suo.
3: Okay.
6: Ma Parma lo salva a carrozza, è una squadra, ragazzi, ora, con tutto il bene.
3: Sì, sì.
6: Non è uno squadrone.
4: No, quindi, no,
3: è stato sempre sopra.
6: Ma allora anche Ligo ha fatto bene. Per carità, però voglio dire che l'Inter vinca lo scudetto è nelle cose. Che il Parma si salvi senza mai avere problemi tutto l'anno, insomma, con quella squadra c'ha, insomma, anche no.
4: No, è così.
6: Questo è il mio pensiero.
3: Grazie, pioggia di complimenti, Giacomo.
4: Ciao, è normale.
3: Ne hai conquistati tanti.
4: Grazie, Giacomo.
6: Mi farò pagare un caffè da Vanoli prima che vada via.
4: 348-7513-933. Messaggi ad iscritti per gli ascoltatori di Lady Radio 3925-727-7775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-771-1171. A tra poco.
1: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord instabilità in intensificazione dal pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi, con fenomeni in marcia entro sera anche verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro soleggiato ma con temporali dal pomeriggio su Appennino e Marche, a fine giornata anche sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al sud tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo isolati piovaschi pomeridiani in Appennino, anche sulle isole maggiori. Temperature senza variazioni, massime tra 18 e 23 gradi.

0: Guardala.
1: Radio Firenze viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
2: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
1: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
2: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
3: Grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno, come dice un proverbio, sbagliare è umano, perseverare però è diabolico. L'abbiamo già fatto una volta l'errore di tenere l'allenatore perché ci aveva fatto salvare Iachini. E se si fa con la stessa cosa con Vanoli, alle prime due partite che perde siamo alle solite. Bisogna cambiare, anche se alla fine ha fatto bene. Medaglina, grazie, arrivederci.
4: Buongiorno ragazzi, io come ho detto questa mattina al grande Andrea Giannatasio, voglio dire solo una cosa in questo momento. A parte la goduria per aver battuto la Juve, va bene, ma non dimentichiamoci, non diamo via così allegramente un giocatore come Solomon. Per me è il piccolo Salah. Questa è una battaglia che porterò avanti. Speriamo che vada a buon fine. Walter Darufo.
5: Calamai, scusa, ma le motivazioni la Fiorentina le trova dall'avversario di ieri sera, non da Vanoli. Perché se le trovasse da Vanoli avrebbe giocato molto meglio in tutti questi ultimi mesi. La realtà è un'altra. Vanoli ieri ha fatto 3 cambi e si è preso gol dopo i suoi 3 cambi. Meno male che il giocatore era fuori gioco. Ma come sempre Vanoli non le azzecca i cambi. Poi che è successo? Gli hanno annullato il gol, la Juventus è sotto pressione perché non va in Champions, sono andati un po' sotto mentalmente e hanno beccato anche il secondo. Calamai, questa è la lettura della partita di ieri, non so se mi spiego.
6: Buonasera, sono Mauro. Io sono perfettamente d'accordo con la teoria del signor Guerrini. Vanoli non è giudicabile per il gioco quest'anno, ma solo per quello che ha ottenuto, e quindi ha fatto quello che doveva fare. Io ieri sera mi sono preso con Andrea Bruno Savelli nel post partita proprio su questo argomento. Qual è la motivazione per cui spinge la gente a non volere Vanoli? Vorrei solamente sapere questo.
7: Va bene, allora 348-7513933, messaggi audio scritti per gli ascoltatori di radio, il 3925727775, mentre allo 055-7711-171 c'è Guido. Ciao Guido.
8: Ciao, buonasera, ciao Luca, ciao Paolo.
9: Ciao.
8: Allora, volevo dire questo, Vanoli non è tenibile secondo me, io la mia opinione vale uno, quindi do quello che penso, e perché ci sono problemi circa la comunicazione, come si è detto, spesso non legge le partite in corsa, e il problema del bello che dicevi te Luca, cioè che Firenze è condannata al bello, è vero, però bisogna stare attenti, che c'è una cosa molto sottile, ovvero sia il fatto di pensare alla partita, alla squadra di Montella che aveva rispetto a quella di ora, non è essere condannati al bello, perché bello vuol dire al di là del risultato commentare, ma la disolazione di questo o l'azione di quell'altro. Quello di Montella invece è l'altro aspetto di un fiorentino, cioè il bastian contrario, è dire sempre erano meglio i fuochi dell'anno prima.
7: Sì, sì. No, questo è un aspetto.
9: Sì, hai ragione, se non fosse che non so quanti in questo. È una bella domanda, fra l'altro ci regali un grande spunto. Meglio Palladino o Vanoli? Te che dici, Guido?
8: Ma alla fine sono abbastanza simili, perché se hanno fatto un calcio sparagnino, si potrebbe definire, hanno badato più al risultato che al bel gioco. Uno per motivi di salvezza, cioè da noi, l'altro per motivi di affermazione, diciamo, in qualche modo, per cercare di evolvere come allenatore. Però insomma io credo che serva altro, anche perché comunque un allenatore che ti fa vedere anche del bel gioco crea anche dei

0: presupposti nei tifosi,
1: nell'ambiente, sono d'accordo.
0: Per cui uno dice sì, i risultati non vengono, però questa è la strada, forse.
1: Grazie Guido.
0: Va bene, ciao ragazzi.
1: Guarda che a parte gli faccio ancora i complimenti perché la riflessione è assolutamente approfondita. Dopodiché Luca, secondo me ci imbattiamo in un'altra stagione che è mica facile da valutare e leggere.
2: No, per me invece.
1: Cioè, anche l'anno scorso, se ti ricordi, no? Sesto posto, no, però 65 per me... punti. Però dicevamo, ma il gioco non è questo, ma Palladino ha dei limiti. Anche quest'anno non è semplice dare.
2: No, però una cosa.
1: Io cambierei.
2: Una
1: questo
2: cosa l'abbiamo chiara, e penso che sei d'accordo con me, Tommaso. Che ci sono state nella stagione due stagioni. La stagione prima di Paratici, la stagione dopo Paratici.
1: Certo, c'è anche questo aspetto.
2: Paratici ha portato, quando lui ieri dice non sapete quanto devo lavorare, ha riportato il calcio dentro il Viola Park.
1: Un po' di mentalità.
2: E se parli con i giocatori, quando hanno parlato, hanno tutti, a cominciare da De Gea, e quindi questo rifletti su questo, hanno celebrato l'importanza assoluta di avere Paratici. E quindi fai fatica a giudicare un allenatore senza riferimenti di calcio, perché non c'era, perché Pradè avrebbe dovuto andare via quando è andato via Palladino, quindi è stata un'operazione sbagliatissima di chi ha voluto tenere uno che
1: con Paratici andava diversamente, sì. Anche per Pioli, dici?
2: Penso anche per Pioli sicuramente. Quindi è proprio, non c'era gente di calcio, c'era un direttore sportivo completamente fuori sbarellato. Te lo sai, ci hai parlato, quante volte ti ha detto io faccio fatica, non so più che fare, cioè era in balia di se stesso, non era più sereno nell'uscire fuori, cioè non era indesiderato. Altri dirigenti non ce ne sono, non me ne voglia Goretti, ma Goretti è un dipendente di calcio, qui io parlo di persone di calcio, di valore di calcio, quindi non si può giudicare perché sono state due stagioni diverse. E quindi la grande attenzione la dovrà fare anche Paratici nel valutare bene quello che ha in mano. Il primo passaggio è valutare bene quello che ha in mano.
1: Questo intendo.
2: Potresti sbagliare condizionato dalla prima parte della stagione,
1: esatto.
2: O potresti sbagliare condizionato dalla seconda parte della stagione,
1: esatto.
2: Quindi è complesso.
1: Io so per cambiare tutto, lo dico a chi mi scrive, ma come, non facile da valutare. In effetti un'annata in cui la Fiorentina si salva a due giornate alla fine, la valuti in fretta, è negativa, perché nella storia della Fiorentina, no? Correre per la salvezza e festeggiare l'aritmetica permanenza in Serie A due giornate alla fine, cioè è un risultato negativo nella media della storia della Fiorentina. Però con tutti i problemi che ti si erano accumulati, incluso anche, lasciamelo dire, ma lo ha detto ieri Paratici, parlando di una struttura societaria da risistemare, c'era anche un'assenza della società, perché poi questo gruppo probabilmente, anzi sicuramente, lo ha ricompattato sia Vanoli ma evidentemente anche Paratici. Dopodiché ti dico anche, ci sono tanti messaggi su quell'aspetto del gruppo che tu stamattina, sì, hai sottolineato, che dicono guarda caso è un gruppo un po' più compatto nelle ultime 7-8 partite in cui manca quel centravanti, no? Che forse con la storia del rinnovo, certi atteggiamenti, magari poteva creare un po' di divisioni interne, non lo so, l'ho sentito dire tante volte quest'anno.
2: Allora, Ken è stato un problema, un problema, perché è un giocatore particolare che vive la vita quotidiana in maniera particolare, non è un mostro di rispetto degli orari, e questo però in un gruppo è un problema,
1: sì.
2: Se non perché a me ricordo, mi risulta che tempo fa fu proprio De Gea a segnalare questa cosa a qualcuno, non riferita a Ken, al rispetto di certi meccanismi,
1: certo.
2: Quindi non lo so, però insomma a me hanno commosso ieri, io vi devo dire, mi hanno commosso questo tributo, tra l'altro non un campione, un ragazzo come il
1: fammi dire che è a Roma, Parisi. Fabiano Parisi in questo momento è a Roma, attendiamo notizie, ovviamente si va verso gli accertamenti, però insomma avete visto ieri la torsione, quel ginocchio è brutta.
2: Caro Fabrizio Lucchesi,
1: direttore, ciao, ben trovato.
3: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
2: Allora, bisogna ripartire, allora a te te sei un grande dirigente, ma sei uno anche che conosce Firenze, i fiorentini, eccetera. Perché bisognerebbe ripartire da Vanoli e perché è inevitabile invece cambiare, secondo te?
0: È difficile questa. No, no, è bella, bella la tua domanda, molto acuta, ma sai, noi possiamo dare una valutazione che è una valutazione così di massima, poi chi è preposto a questa scelta rispetto a noi ha degli elementi migliori rispetto a noi, non dico per far bene, ma per rischiare di sbagliare di meno. Vanoli, io lo dico da tutto l'anno, secondo me gli dai un encomio per quello che ha fatto, per quello che fa, e devo dire la verità, la Fiorentina ieri solo in piccola parte, ma insomma ha fatto un risultato e riscatta una tante di quelle amarezze durante l'anno a Darro. Vanoli ne è protagonista, con grande dignità e con grande professionalità, secondo me ha superato momenti difficilissimi per un allenatore, e quindi è giustissimo oggi tributargli un ringraziamento che rimane a prescindere se dovesse essere cambiato. Cambio l'allenatore un po' dipende da un risultato in positivo, né da un risultato.
2: Certo, certo.
0: Scappa da ridere, sento parlare di Spalletti in dubbio alla Juventus per un risultato, gli stessi problemi c'erano, gli stessi problemi rimangono, e qua alla Fiorentina. Poi è chiaro il percorso, il periodo che la Fiorentina ha fatto, il tributo che oggi gli riconosciamo tutti, però questo può anche non bastare, può anche non bastare, perché se nella testa dei paratici c'è di alzare un livello, un allenatore che ha esperienza internazionale, o che forse viene dall'estero, o che lui forse ci si trova anche meglio, non si sa, però davanti a un progetto quinquennale, un progetto di ristrutturazione, anche un professionista esemplare, eccellente come Vanoli può essere messo in discussione. Quindi non credo esista una cosa giusta e una cosa sbagliata. Dico che comunque sia Vanoli rimane secondo me uno dei protagonisti di questa malaugurata stagione, in positivo, in positivo.
1: Fabrizio, ma esiste la categoria degli allenatori giochisti, cioè di quelli che sanno far giocare bene le squadre, oppure poi alla fine dipende anche dai singoli che hanno a disposizione? Perché sai, no, su Vanoli quello che viene detto è: ha fatto un bel lavoro, ha ricompattato il gruppo, eccetera eccetera, ma abbiamo qualche dubbio sul fatto che possa far giocare bene la Fiorentina.
0: Sai, il problema, allora, la squadra, partiamo dal presupposto, la squadra assume la fisionomia della mentalità, della cultura dell'allenatore, no? Ma perché l'allenatore incide? Perché inizia dalla scelta dei giocatori, che d'intesa con la società predilige giocatori che hanno delle caratteristiche, delle qualità sicuramente di profilo adatto al club, ma con caratteristiche più da palleggiatori, più di fisicità, più per come sì. Lui interpreta, vede, legge la sua filosofia di gioco. Ecco, e automaticamente poi diventa una squadra di palleggiatori, atteggiamento un pochino più difensivo, atteggiamento un pochino più offensivo. Perché? Perché già nella scelta del giocatore l'hai scelto in quel ruolo, ma con caratteristiche più predisposte a. Ecco, quella predisposizione A fa sì che la squadra prenda la filosofia, e 9,9 volte su 10 la filosofia della Leo.
2: Senti Fabrizio, chiaro. Te l'hai conosciuto da calciatore, parlo di De Rossi, e insomma da calciatore è stato veramente un grande, un grande leader, eccetera. Ora sta facendo un nuovo percorso, ha vissuto quell'esperienza a Roma sull'onda di Mourinho, poi non è che ha vissuto anche qualche esperienza non positiva, Genoa ha fatto molto bene, è pronto, è maturo anche per reggere una piazza complicata come Firenze, oppure ancora deve fare il suo percorso di gavetta?
0: È pronto, lo prenderei subito. Se Vanoli va via, perché io non sto criticando Vanoli, se Vanoli va via, De Rossi lo prenderei subito. Perché oltre che essere un predestinato a fare allenatore, che tanto ci sono quelli che ce l'hanno più dentro e quelli che ce l'hanno meno fuori, io l'ho visto, non è molto, lui ce l'ha proprio nel sangue la voglia di fare allenatore.
3: a quella, a quell'atteggiamenti che hanno caratterizzato la, la sua carriera professionale illuminata, un giocatore dinamico, un giocatore tenace, un giocatore lottatore, si, si somma con una caratteristica di uomo molto molto riflessivo, che studia, che impara. Lo vedo attento a leggere anche i comportamenti degli altri, e non ti dia copiarne, ma pigliarne gli spunti sì, e poi farli suoi. Secondo me quella stagione che ha fatto dimostra, in una piazza difficile, con un contesto difficile, quando è andata la difficile, secondo me è pronto per iniziare un nuovo percorso. Quindi io, tu mi dici, va via Vanoli, potrebbe essere, sì, lo metto tra i papà.
2: E il fatto che abbia una clausola rescissoria da 10 milioni, quindi non caramelle,
1: così sussurrano da Genova.
2: In questi casi si aggira magari mettendo dentro un giocatore, si trova un...
3: Ma io probabilmente sì, solitamente sì, ci si... Tu sei un esperto.
2: È successo così anche con Italiano, perché
3: ma
2: quando
3: sì,
2: Italiano andò via dallo Spezia, mandarono un ragazzo.
3: La ricerca
2: lì
3: di soluzioni immediate che non passano certamente attraverso un bonifico, insomma, il bonifico non si fa mai, e non si cerca mai, quasi mai, di farlo. Io. Però ecco, io credo che se De Rossi va a parlare, una soluzione la trova. Insomma, poi sai, parliamoci chiaro: un allenatore contro voglia e non lo tiene nessuno, via, ma chi è che tiene un allenatore contro voglia? Un po' si tira la corda, poi diventa un po' un gioco di parti, ma insomma, dopo un anno ti ha salvato, ti ha levato dal fango, ti ha salvato 3 domeniche in anticipo, ti ha ridato una nuova vita, ha rischiato, ha contribuito a evitare una retrocessione che a Genova sarebbe stata 50-100 milioni. Io non credo che si possano, che possano fare un braccio di ferro troppo attivo, ecco.
2: Ma io, guarda, io penso si potrebbe, ripeto, riproporre proprio la storia di Spezia. Ti ricordi lì che c'era una proprietà americana, quindi anche un'abitudine diversa a gestire le risoluzioni dei contratti che noi italiani. Io credo gli dettero un ragazzo della primavera, anche uno interessante come contropartita, diciamo,
1: lì,
2: economica.
3: La soluzione la trovi. Il difficile è trovare l'allenatore. Quando hai trovato quello giusto, che tu credi sia giusto, perché la scelta dell'allenatore è la scelta più difficile, quando hai trovato l'allenatore, questi diventano problemi secondari.
1: Certo. Meglio lui di Grosso, Fabrizio?
3: No,
1: tanti nomi sono quelli,
3: No, i nomi sono quelli, i profili sono diversi, sono due nomi eccellenti entrambi. Ora io ti dico la verità, Daniele, lo conosco meglio.
2: Certo, c'è un rapporto di conoscenza.
3: Però Grosso ha fatto qualcosa di straordinario, di importante. Sai che cos'è che mi piace di Daniele? Che ha già battuto la faccia 2 o 3 volte. Neanche in modo umiliante talvolta, perché guarda, l'esperienza di Ferrara è stata brutta, nel senso da digerire, e un allenatore ha anche bisogno di rimbalzarci un pochino prima di per capire subito che è un altro mestiere, e che anche se sei stato un campione c'è bisogno di prendere le porte in faccia. Ecco, Daniele, seppure può fare l'allenatore, rompe le porte a mare, e lui ha reagito sempre bene. È una cosa che mi è piaciuta molto. Grosso ha fatto molto bene, ha già fatto la Serie A da protagonista in una stagione importante. Sono due buoni profili. Io l'unica cosa che bisogna vada bene è che bisogna si trovi bene o paralisi. Devono essere in sintonia culturale e di visione. Se vanno bene loro due, può anche andarci meno bene a noi, ma alla Fiorentina gli va bene di sicuro.
2: Non c'è dubbio. No, io tra i due ti devo dire una leggera preferenza la do a Daniele De Rossi, perché comunque lui è già abituato a lavorare in piazze particolari, no? Perché lui va cancellate il calciatore, parliamo di mestieri diversi, se no Maradona sarebbe stato il re degli allenatori. Allora De Rossi parte da una realtà di Roma dove sì, è vero, era protetto dall'amore della gente, ma una pressione da un accento 110, no? E lì comunque ti sei temprato. Vai a Genova, c'erano 30.000 abbonati, c'è una situazione impressionante, una storia, la responsabilità di una squadra non particolare, regge la pressione, anzi lui trasforma il pubblico in un alleato ancora più forte, perché saranno tutti innamorati di lui.
1: Sì.
2: Ecco, io credo che De Rossi avrebbe la personalità comunicativa anche per reggere meglio
1: il prossimo anno. Devi ricostruire identità
2: rispetto a Grosso, certo, che ha lavorato a Sassuolo, dove dove questo tipo di pressione non ce l'hai, dove hai una dirigenza sempre presente. Beh, e Firenze è proprio, siamo ai due lati opposti,
1: certo,
2: eh.
1: Se ti ricordi, no. Vanoli si diceva era un po' stile Conte,
2: sì.
3: Parafrasando una battuta, non mi ricordo chi l'ha detta. Firenze è di tutti, ma non è per tutti.
2: Esatto.
3: È come indossare la maglia della Fiorentina, la maglia delle grandi squadre. Talvolta come i giocatori che hanno qualità, che hanno, però poi la maglia è pesante e non hanno la personalità. L'allenatore ancora di più, perché le pressioni ci sono a Firenze, ci sono nelle altre 5-6 città italiane, non di più.
2: No, ma è così, ecco perché tra i due. Devo dire, ma lo ribadisco però, io continuo a pensare e a sperare che dal cilindro un uomo preparato come Paratici tiri fuori il personaggio diverso, nuovo, di valore. Io faccio sempre l'esempio di quello che è stato il primo anno di Paolo Sosa a Firenze, chi sapeva di Paolo Sosa, certo. Però arriva qua, c'aveva personalità, l'ha retto, ha portato
1: idee
2: la squadra
1: più che altro.
2: Che anche proponendo un bel calcio, perché oggi purtroppo chi viene qua a Firenze si confronta anche con un malessere, Fabrizio, che è oggettivo,
3: Sì, sì,
2: guarda, oggi, cioè, si è battuto la Juventus in altri tempi, cavolo, no. C'era almeno 24 ore, era tutto quello che vedevi, sembrava. Qui sì, la Nobel è dimenticata, cioè era, ma sì, vabbè, bravi, ma c'è sempre ma, in ogni ragionamento c'è
1: altro,
2: ma.
1: E c'è
2: ma,
1: 36 ma. Giornate prima, facciamo 30, vai.
3: Ragazzi, ma quello che ha subito stanno la tifoseria è mica facile a digerire. Poi sono d'accordo con te, Luca, che in altri momenti saremo festeggiati per 2 o 3 giorni, forse anche in modo, come espressione, un po' eccessiva, no? Per certi aspetti, perché non è una partita che può cambiare campionato, però c'era talmente malessere che
2: sì.
3: È stata una minestrina questa prima, quella della vittoria, seppur un risultato secondo me
2: inaspettato. In ogni ragionamento c'è il ma. Sì, ma in fondo, ma non deve cancellare l'anno dei disastri, no. Ma non deve cambiare le idee, vanno rinnovati, ma bisogna comunque mandarne via tanti.
3: Luca,
2: la società?
3: Perché hanno paura che si rilassino, che si accontentino, dice, ma di contro, ma allora forse è tutto sbagliato, ma forse allora la valutazione è stata eccessiva. La gente ha voglia di fare un campionato, non dico da protagonista, ma senza dubbio non da comprimario come è stato fatto quest'anno.
2: Non c'è dubbio. E tutto questo poi nel salutarti, anche questa vittoria nasce senza Ken. Allora lo dico senza voler togliere nulla al povero Piccoli, ma Piccoli sembrava completamente fuori dimensione in questa partita. Poi Vanoli gli chiedeva
1: anche
2: di più, ma il poveraccio Ken, anche Ken sarà una bella sfida, no, per Paratici, che cosa fare di Ken.
3: È una sfida che speriamo in qualche modo si risolva, ma l'unica cosa che io auguro alla Fiorentina è che si risolva la svetta, perché vedi, la cosa peggiore è che diventi una telenovela che impatta molto sul mercato, perché sia per l'alternativa, sia per il sostituto e anche per l'impatto finanziario, perché avere e non avere 50 sono 100, e quindi impatta, quindi l'unica cosa che si risolva prima possibile, o in un modo o nell'altro. Dopodiché Paratici troverà il modo di sostituirlo.
2: Grazie Fabrizio.
1: Ciao Fabrizio,
2: grazie come sempre. 348 7513933 per i vostri messaggi, per gli ascoltatori di Ready Radio il 3925727775, telefonateci allo 055 77 11 171.
1: Io prima del break favorirei ai nostri ascoltatori giusto un estratto, perché l'abbiamo già sentito, e immagino
2: molto interessante
1: anche, esatto, gli ascoltatori di Lady Radio. Ma noi, quando parla Cesare Prandelli, ci piace metterci lì e prendere appunti, e se possibile anche riascoltarlo. Dopodiché chiudiamo questa prima ora, che come avete capito abbiamo dedicato alla questione allenatore, che resta ovviamente di grande attualità, e tra poco l'approfondiamo anche con Nicolò Ceccarini, in cerca evidentemente anche di novità. Ma oggi Cesare Prandelli era protagonista, fra l'altro un bel corso di aggiornamento anche per tutti i nostri colleghi. C'è stato modo di sentire proprio Prandelli sull'eventuale riconferma di Vanoli. Sentite un po' che dice.
4: Cos'è che ha colpito maggiormente del lavoro di Vanoli?
5: No, è stato serio, è stato coerente, è stato, ha dovuto cambiare. Io so che quando cambi, che non hai tempo, diventa un po' complicato anche tante volte comprendere i cambi. E poi la solitudine dell'allenatore in certi momenti si è vista, in certi momenti lui era solo. Secondo me ha fatto una stagione molto complicata, ma deve essere soddisfatto di quello che ha ottenuto. Radio Firenze
6: Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
7: La prossima ora di trasmissione è offerta da
8: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
9: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
10: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
6: Radio Firenze Viola.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord instabilità in intensificazione dal pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi, con fenomeni in marcia entro sera anche verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro soleggiato ma con temporali dal pomeriggio su Appennino e Marche, a fine giornata anche sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al sud tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo isolati piovaschi pomeridiani in Appennino, anche sulle isole maggiori. Temperature senza variazioni, massime tra 18 e 23 gradi.
6: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto

0: Ragazzi, buon pomeriggio. L'impressione su Vanoli ovviamente era plausibile che fosse soggetta a valutazioni e a rivisitazioni, al di là del risultato di ieri. In fondo ti ha fatto fare una salvezza che statisticamente nessuna squadra era mai riuscita a compiere, e magari, come ci ha detto lui e spiegato più volte, come ci sono arrivato non è compito vostro alla fine giudicarlo. Io dovevo raggiungere un obiettivo e l'ho raggiunto. Mi piacerebbe, prima di avere un nuovo allenatore che deve conoscere l'ambiente, impostare le sue idee eccetera, dare la possibilità a Vanoli di provare a costruire la sua Fiorentina con la sua preparazione, con i giocatori che lui vuole, per poter vedere di riuscire a mettere su finalmente qualcosa di buono. Conosce l'ambiente, insomma, non sono dettagli da sottovalutare.
1: Caramai, e Vanoli non piace perché non ha il physique du rôle che secondo me un tifoso della Fiorentina dopo questa annata disastrosa spera per una stagione, non ti dico vincente, però che faccia essere orgogliosi della squadra dell'allenatore. Ma Vanoli è un allenatore che è andato a Venezia, a Torino, è un allenatore da media bassa classifica. Stop.
2: Buon pomeriggio. Allora, sulla seconda rete era ospite Angelo Di Livio e parlavano appunto di Fiorentina Juventus. Naturalmente loro hanno fatto vedere i gol fatti da Angelo Di Livio con la maglia della Juventus. Non ne ha fatti tantissimi, però hanno fatto vedere solo quelli della Juventus. E Angelo Di Livio mi è piaciuto perché ha detto: quelli più belli voi non li avete fatti vedere, perché li ho fatti con la maglia viola. Ciao.
3: Ma davvero, perché no Vanoli? Perché è un allenatore che non è in grado di dare un'identità di gioco a una squadra che ha delle mire ambiziose, e ce l'ha dimostrato la Conference League. Ma davvero si può continuare a fare i raffronti con la Fiorentina di Iachini? Perché in campo e in panchina avevano gli stessi valori? Ma si può fare i raffronti con la Fiorentina di Batistuta che retrocesse? Campionato a 18 squadre, ne retrocedeva 4. Leva le ultime due quest'anno e mandane giù 4, si vede che si è fatto anche a questo giro. No, dai, non scherziamo.
4: Vanoli ha fatto il suo, finisce qui. Non ha bisogno di altro, magari un prossimo internazionale, magari Sarri, magari Raiola, ma magari anche del Palace. Questa gente qui, bisogna puntare in alto.
5: Va bene, saranno giorni dove continueremo. Qui sono tornati alla carica invece un po' più i detrattori, sì, di Vanoli che non i difensori. Ci ha raggiunto in studio anche il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò.
6: Buon pomeriggio,
5: Ciccarini.
6: Ciao ragazzi.
5: Ciao Niccolò.
7: Posso fare anche a lui la domanda che ho fatto a voi?
5: Tanto è attualissimo,
7: dalla testa ai piedi. Perché non buca Vanoli nel tifoso viola?
6: Perché secondo me non è un grande comunicatore. Tutto qua. Guarda Spalletti come comunica in un modo o nell'altro a fine partita. Io l'ho sentito anche l'altro giorno nel pre-gara e l'ho sentito anche ieri. Ieri ha tirato un missile, sembrava un Terraria di quelli micidiali. Quando lui ha detto parlerò con John Elkann, come dire, ora parlo io.
5: Cioè, lui ieri ha detto fuori.
6: Esatto, lui è stato chiarissimo. Per cui Paolo, secondo me, non è cioè sul fronte della comunicazione dovrebbe migliorare tanto, lo sa anche lui, però è anche, diciamo, la sua forza questa, perché lui è sincero, uno spontaneo, quello che gli viene da dire lo dice. Però, per esempio, a volte serve. Probabilmente forse quello che dice Vanoli, se lo dicesse in toscano il fiorentino, entrerebbe molto di più. Lo dice, voglio dire, non da toscano, e quindi non è forse, diciamo, un grandissimo comunicatore in questo senso. Però poi alla fine, voglio dire, non è che è necessario che uno debba fare delle orazioni, no? Dal punto di vista che deve star lì a fare il linguaggio forbito e spiegare le cose. Però è uno, c'era... sai, è come nel nostro mestiere, c'è chi è televisivo e no, c'è nulla.
5: C'era una nota audio che diceva: non ha il physique du rôle, no? E effettivamente io per primo sono uno che subisce magari più il fascino di un De Rossi, no?
6: Sì.
5: Che però è paradossale, perché Vanoli, se ti ricordi, arriva con il marchio dell'allievo di Conte, per cui ci aspettavamo un certo pugno duro. Ieri tra un po' ho detto: ora sfonda Comuzzo, cioè è uno che poi la partita la vive, cioè. però non lo si percepisce nemmeno sotto il profilo del physique du rôle.
6: Ma sai, poi, poi vuol dire anche Vanoni da giocatore, io me lo ricordo bene, lui non è mai stato, voglio dire, un qualcosa, no? De Rossi è uno che è nato allenatore, che è nato leader, che ha affrontato la vita, anche ha avuto delle cose personali abbastanza grosse, le ha affrontate sempre con grande, sempre di petto, e quindi magari De Rossi è uno così, cioè voglio dire, magari entra di più perché anche dal punto di vista caratteriale. Ora vedo che qualcuno non è d'accordo su Spalletti comunicatore. Ragazzi, voi Spalletti basta guardarlo per capire che manda un messaggio, qualunque sia, poi sbagliato, giusto che sia, sì, Spalletti sì, manda ogni volta che fa un'espressione,
5: è sempre stato su
6: panchine, è un comunicatore, voglio dire, anche in silenzio comunica Spalletti, sì, poi sì, può piacere o non piacere. Ieri, certo, per esempio Luciano ha sbagliato su alcune cose, certo, ma
7: anche
6: sì,
7: su Gudmus,
6: ma anche su altre cose,
7: saluto. No, nello sport si sa, lo facevo io a 12 anni,
6: però per esempio
7: quando perdeva a tennis non salutavo,
6: però vedi come siamo fatti noi toscani, cioè Sarri ha detto io non ci vengo, se si gioca alle 12 io non ci vengo,
7: lo sai che ho detto,
6: sto a casa e guardo la partita,
7: sai che la mattina mi chiama, sono andato io in quei due minuti, segnalo un aspetto che mi è piaciuto, un altro che non mi è piaciuto. Però se ogni tanto mordesse anche Maurizio, io l'ho detto stamattina, ha abbaiato un sacco, non vengo, e poi per me è andato
6: anche perché credo sia fosse obbligato,
7: poi ecco, per rispetto anche dei suoi tifosi poi. Che vabbè, succede su fronte allenatori?
6: Su fronte allenatori bisogna aspettare probabilmente un'altra settimana, il traccheggiamento continua, per cui non ci sono grosse novità. Io capisco che qui ci sia una voglia completa di avere subito la verità per quanto riguarda il futuro allenatore della Fiorentina. Io continuo a ribadire che Vanoli ha delle chance, piaccia o non piaccia, però questa è la realtà dei fatti. Che poi naturalmente non sia il preferito al 110% è evidente, perché ci sono dei dubbi che Paratici, io credo che il dubbio che Paratici, l'ho già detto, mi ripeto e mi ripeto ancora una volta, e questo è perché è frutto di un lavoro molto ampio alle spalle, perché per cercare di capire anche la psicologia bisogna fare veramente mille telefonate per cercare di arrivare vicino al nucleo della verità. Io credo che Paratici sia titubante per quello che lui ha detto al momento della presentazione, cioè lui secondo me ha stima di Vanoli, non so quanta, però ha stima di Vanoli, però dice e se poi Vanoli non è l'allenatore che mi porta poi a fare un gioco che può piacere ai fiorentini, e lui questa risposta non ce l'ha, lui non la può avere, perché oggi questa squadra non gli può dare una risposta, e quindi probabilmente lui da una parte è anche combattuto, perché secondo me non lo reputa non all'altezza, ma siccome si è esposto e lui vuole naturalmente anche che, cioè vuole fare anche lui quello che dice una cosa e poi non la può rispettare. Però purtroppo oggi la cartina di tornasole di Vanoli non si saprà mai, perché questa squadra non è allenabile, via ragazzi, non è allenabile, la Fiorentina è una squadra inallenabile, cioè è una squadra che fa delle cose in un giorno e delle cose esattamente il contrario di quello,
7: però,
6: quindi cioè, come fai a capire se questa squadra gioca a calcio o meno?
7: Sta fermo, però quando dico che questa stagione come la scorsa è discreto casino valutarla,
6: ma quella dell'anno scorso non era difficile valutarla, dai.
7: Ma insomma ci siamo discretamente scornati, poi alla fine
6: sì, però,
7: l'allenatore
6: insomma,
7: si è dimesso,
6: sì,
7: cioè
6: ma perché lì c'è il problema della società,
7: vabbè, al di là di quello,
6: sì,
7: quello che mi viene da dire è che tutto sommato questa squadra è diventata allenabile anche perché è arrivato Paratici, e allora forse dovremmo pensare più alla coppia.
6: Paratici, secondo me, ha avuto. Guarda, Paratici, secondo me, non
7: Paratici
6: ha cambiato.
7: Paratici Vanoli, no. Vale Paratici Grosso, vale Paratici.
6: Io non lo so, però
7: Rossi.
6: Ti rispondo dicendo che Paratici ha cambiato, non ha cambiato la squadra della Fiorentina, ha rafforzato la figura di Vanoli, che è una cosa ben diversa.
7: Vabbè.
6: Cioè, non è che è entrato nello spogliatoio e gli ha detto siete una banda di che non state facendo bene il vostro lavoro. Questo lui non l'ha fatto. Lui ha ribadito una sola volta che l'allenatore della Fiorentina è Paolo Vanoli, e quando lui gliel'ha detto la prima volta, gli ha detto davanti a tutti che resta, non so se gliel'ha detto più o meno direttamente, che comunque ha dato talmente forza all'allenatore di fronte alla squadra che ha detto anche in Serie B si va con Vanoli. Cioè, si ricomincia con Vanoli, questo per dare forza all'allenatore.
7: Quello
6: poi,
7: non aveva
6: naturalmente,
7: fatto
6: questa è una roba contestualizzata a quando
7: momento
6: siamo arrivati. Ora le cose
7: al
6: possono
7: momento
6: cambiare.
7: Al momento mi sembra tutto molto interessante. Ricordo, se avete domande per Niccolò Ceccarini, c'è Marco Tonelli in regia che le estrapola.
5: No, provate
7: ricordo,
5: a chiamare
7: 348-7513-933 per gli ascoltatori di radio, 3925-727775. Se volete parlarci direttamente, 055-7711-171. Questo è il momento in cui cerchiamo, non sapendo le cose, di interpretare le parole, no?
6: Sì.
7: Questa uscita di Vanoli di ieri poco vanoliana. E qui ha detto, la sostanza, vediamo anche se che tipo di squadra voglia fare. Cioè, come dire, mettetemi anche una frettia alla mia altezza. Per me è la posizione di un allenatore che pensa di non restare, però questo è il mio parere.
6: Beh, insomma,
7: il
6: se
7: tuo parere qual è?
6: Il mio parere è che lui ovviamente non è sicuro di non restare, anche perché diciamo che se fosse dipeso da Vanoli, lui avrebbe già affrontato l'argomento futuro in maniera chiara, anche non solo la scorsa settimana, ma anche quella prima, e probabilmente anche nel momento in cui la Fiorentina era un punto solo dalla salvezza aritmetica. E è stato procrastinato questo argomento, perché comunque è vero che si sono parlati e si sono visti, però un conto è dire: oh, ciao Nick, come stai? Ma tutto bene, tappo a casa, ma tutto bene, siamo forti, siamo grandi, però poi delle cose importanti se ne parla la prossima settimana. Cioè, è andata così la chiacchierata, fondamentalmente, come dire, sì sì, è chiaro che dobbiamo parlare, però ecco, non siamo andati, secondo me, al nocciolo della questione. E quindi lui, da questo punto di vista, lo possa, ma non è che lui lo vuol passare come quello, ora faccio io e decido io, non è questo, perché anche in questo per me lui ha difettato nella comunicazione, perché è bene non lo dica, cioè non depone, secondo me, nemmeno a suo favore fare una dichiarazione del genere, perché
7: non
6: tanto
7: ci trovo vantaggio,
6: non è un vantaggio, esattamente, non è un vantaggio, e non si deve mettere nelle mani i Paratici, cioè nel senso, non deve cascare nel tranello, perché se Paratici naturalmente lo vuole portare all'uscita, e lui è furbissimo in questo, e lui non ci deve cadere in questo tranello, perché secondo me si può tranquillamente uscire in un'altra maniera e dire: guarda, ci siamo voluti bene, no, c'eravamo tanto amati, adesso ci vogliamo solo bene, non si può continuare, te vai per la tua strada, io vado per la mia. Quindi io credo che lui abbia un po' d'orgoglio sotto, perché secondo me tutto questo, critiche che si è preso, perché le critiche che sono dirette a Vanoli, secondo me vanno un po' distribuite, sì, secondo me vanno più distribuite alla squadra che a Vanoli, però è vero, francamente la gente giustamente dice: via tutti, perché noi dobbiamo naturalmente ripartire. Questo è il sentore generale, sì, e io lo posso capire, perché d'altra parte i tifosi sono tifosi e devono pensare quello che vogliono, non ci mancherebbe altro.
7: Questo un po' sì. Va bene, Alessandro ha preso la linea, 055 77 11 171. Ciao,
8: buongiorno a voi. Allora, io sono praticamente d'accordo su tutto il ragionamento riguardo Vanoli, la squadra e tutto il resto. Si è visto mesi di non calcio, credo che Vanoli si sia giocato una buona parte del suo rinnovo, almeno per quanto riguarda la tifoseria fiorentina, proprio per il fatto che non abbiamo visto calcio. Non è che non si è proprio visto nulla, quindi buona parte del suo previso se l'ha giocato nei mesi in cui non ci ha fatto vedere nulla. Detto questo, per onestà intellettuale c'è anche da dire che quando l'anno scorso, verso giugno, si facevano tutti i nomi dei probabili allenatori per il dopo Palladino, eccetera eccetera, dobbiamo anche ricordarci che prima che uscisse fuori il nome di Pioli, e poi ci fu dato in pasto per, tra virgolette, salvare la testa di Pradee, i nomi che c'erano De Rossi, che però no, era romano e quindi no, e poi c'erano Baroni e Vanoli, perché avevano fatto vedere un buon calcio nelle rispettive squadre degli anni precedenti. Quindi a me piacerebbe che ogni tanto si facesse anche fare a Firenze un po' di esercizio di memoria e andare a riguardare quello che è stato il Torino di Vanoli, perché effettivamente c'era una grande parte di Firenze che avrebbe voluto Vanoli, me compreso, ma l'avrei voluto a giugno, a luglio, per fargli fare tutta la preparazione e tutto il resto.
7: È vero.
8: Proprio perché magari il Torino aveva fatto comunque un campionato discreto e si era visto anche un bel gioco. Cosa che, ripeto, a oggi non credo che lui sia da rinnovare, perché l'anno prossimo alla prima partita sbagliata si ritornerebbe tutti a dire: ma Vanoli è... Di sicuro c'è da dire che nel momento in cui ritroverà un'altra squadra e inizierà a giocare bene, per lui io credo che avremo dei rimpianti se dovesse giocare bene, e vada bene. Io non ho rimpianti né per Italiano né per Palladino, non ho rimorsi, no, cioè io quello che io ho visto di quei due allenatori non mi fa avere rimpianto, non mi fa avere rimorso. Potrei avere un rimpianto su Vanoli per quello che purtroppo non ho visto, perché la contingenza di quest'anno non gli ha dato modo di poter esprimere se stesso.
7: D'accordo, mi sembra un'ottima riflessione, che aumenta un dibattito. Io c'è una cosa che non capisco, Niccolò, ripeto, ricordatevi, Niccolò Ceccarini porta notizie, porta lavoro di migliaia, decine, telefonate, compagnie. Io porto la mia esperienza. Cioè, cosa aspetta Paratici?
6: Aspetta di vedere se può fare un colpo.
7: Perché
6: è evidente.
7: Non torna l'attesa dal mio punto
6: di vista.
7: No,
6: ma perché lui l'attesa è un'attesa, perché sicuramente lui probabilmente, anzi senza il probabilmente, ha in testa qualcosa. Se gli riesce quel qualcosa lo porta a fondo, se no dice: se devo andare a prendere un allenatore che non mi convince fino in fondo, mi tengo un allenatore che comunque mi ha portato un risultato quest'anno e lavoro e do fiducia a lui. Io credo che il ragionamento è quello che ti ho detto prima, l'attesa è questa. Perché
9: ti torna Glasner, fra l'altro con Iraola, che a quel punto, no?
6: Sì, a me torna tutto, nel senso che ci può,
9: certo,
6: essere anche
9: Glasner,
6: sì, insomma. Poi naturalmente non ci andrà bene nemmeno Glasner,
9: vince la Conference League con Crystal Palace probabilmente.
6: Sì, che poi dopo verrà qui, magari viene lui, poi si fa 5-6, ma deve capire il calcio italiano, ma allora qui, allora tanto non andrà bene nemmeno Glasner. Però ti dico, sicuramente l'ipotesi straniera ci può essere, perché ecco, mi sembra stia in stand-by grosso in questa fase.
7: Cioè, molto
6: in
7: stand-by. Quello che non capisco da parte di Paratici,
9: Carnevali ieri quasi faceva intendere se lo tengono, però vabbè, sono parole.
6: Ma sai, lui, allora, lui gli ha proposto anche il rinnovo e gli propone il rinnovo. Poi sai, guarda che Grosso non è che sta male, non è che sta male al Sassuolo, anche perché ha capito che in quell'ambiente lì, dove può avere ancora da crescere, lo può fare, perché non ha pressione, non ha problematiche, la squadra comunque gliela faranno buona lo stesso, e quindi lui a oggi ha un altro anno di contratto. Però sai, se poi per andare via devi anche trovare voglio dire qualcosa, deve trovare anche qualcosa che lo può aiutare a migliorare, perché se deve andare via dal Sassuolo, faccio un esempio, per andare, non lo so, a Torino, magari Grosso dice: no, aspetta un attimo, io sto al Sassuolo perché a Torino poi c'è Cairo, c'è quello, c'è quell'altro, qui c'è una società organizzata con idee molto chiare che gli possono permettere anche tra virgolette di migliorarsi. La Fiorentina te l'ha fatto capire e verrebbe volentieri. Però io l'ho già detto altre volte, non crediate, nonostante l'arrivo di Paratici, che ci si sia ripuliti tra virgolette l'immagine con l'arrivo solo di Paratici, perché quello che è successo in questi anni alla Fiorentina è rimasto. Quindi serve anche un lavoro di ricostruzione all'esterno, perché la Fiorentina non è vista come una società, no, io non parlo della piazza, io parlo della società, certo, in quanto, certo, tale, certo, non è vista, certo, come una società molto strutturata, molto organizzata. C'è ancora un po' di diffidenza. E vorrei vedere, perché voglio dire, se la sono meritata tutta la diffidenza. Quindi ecco perché dico, alla fine non è che noi possiamo dare tutto per scontato. Il lavoro di Paratici è un lavoro anche di ricostruzione di solidità interna, che poi diventa una solidità esterna, perché questo lavoro lui lo sta facendo, lo deve fare. Grazie a, cioè, lui ci sta mettendo la sua faccia, e chiaramente la sua faccia è anche quella della credibilità per quanto riguarda il calcio. Poi vabbè, tirerete fuori la storia della squalifica, mille, quello che volete, però comunque a livello di calcio questa figura rafforza l'immagine della Fiorentina.
7: Sì, a me non torna il suo comportamento con Vanoli. A me non torna questo, lo ripeto, perché oggi, ogni giorno che passa, che è passato, diciamo dal momento della salvezza aritmetica, va bene, sì, se te vuoi essere rigoroso, ma un minuto dopo la salvezza aritmetica, se te vuoi aiutare Vanoli a prendere credibilità, lo devi confermare. Pensa che forza avrebbe avuto la Fiorentina, se vuole tenere Vanoli, se avesse confermato Vanoli, e Vanoli va a vincere a Torino.
6: Ma è evidente, Luca,
7: così
6: che ci sono dei dubbi.
7: Tutti sono convinti e lui non è la prima scelta.
9: Sì.
7: Che se no lo confermerebbe, giusto?
6: Certo.
7: E quindi pensa, alla fine, se poi lo confermi, già è debole. E lo renderà più debole, perché hai voglia, lui può dire quello che vuole, ma se non l'ha ancora confermato vuol dire che lui ha altre
9: idee. Questa tua riflessione, no, infatti, condivido, mi porta a fare un domandone a Niccolò Ceccarini. L'eventuale conferma di Vanoli è un'idea che rimbalza nella testa di Paratici, o è un'idea all'interno della società e quindi Paratici ci si sta confrontando?
6: Te ti soffermi sull'allenatore, io penso che lui abbia delle idee diverse anche su altre 3-4 situazioni,
9: eccoci,
6: della squadra. Quindi beh, io penso
9: risposto,
6: che lui sta facendo
9: forze contrarie,
6: no,
9: la carta
6: no,
9: bianca.
6: No, no, no, no, no. Che secondo me lui c'ha in testa di cambiare altro. cioè non, alla, non solo nel cambiamento, sì, nella valutazione, mettiamola così, non che voglia cambiare, nella valutazione non c'è solo l'allenatore.
7: Infatti lui ha parlato della ieri ha fatto riferimento alla società,
6: perché una squadra ha varie figure,
9: staff medico, team manager,
6: bravissimo, per cui secondo me lui vuol capire un attimo meglio le cose. In questi mesi ha anche fatto delle valutazioni, tra l'altro insomma, ci sono anche delle situazioni interne che sono già accadute, no? Quindi che secondo me non sono tutte casuali, non sono tutte casuali, no? Voglio dire, comunque sia, ecco, questo vuol dire che lui in questo momento sta cercando anche di fare un disco, vuole anche capire dove può arrivare, quanto può arrivare, perché comunque poi se mi dici secondo te qualcuno lo vorrebbe all'interno della Fiorentina, vorrebbe confermare Vanoli, è evidente che lo vorrebbero confermare per mille motivi, cioè perché Goretti dovrebbe dire no Vanoli, per esempio, ha portato lui, Ferrari con lui, perché lo deve, poi tratto la salvezza l'ha portata, per cui cioè è legittimo che ci sia, perché non è che la conferma di Vanoli non è che non sia legittima, è legittimissima, è da capire se è la cosa giusta o meno, esatto, da fare, questo è il discorso, non esatto, è che cioè qui non c'è in discussione il fare, perché il risultato l'ha portato, volente o nolente, il risultato l'ha portato, e quindi non gli puoi dire nulla, devi capire se è la scelta giusta da portare avanti oppure no, ma se no, come diceva Luca, lui l'avrebbe già confermato. Quindi la valutazione di Paratici non è oggi Vanoli al 100%, Vanoli è una delle tracce e vuol vedere se nasce una traccia diversa che gli possa permettere di dire Paolo, ti ringrazio, ma ho scelto questa strada perché penso che questa strada sia migliore per la Fiorentina. E se non ci riesce, però ci può essere il boomerang, come diceva anche Luca, che ti resta un allenatore. Però guarda, posso dirti una cosa, che in questo cioè Vanoli non gli cambierebbe il fatto di dire se hanno cercato altro e poi tengo te, perché lui comunque non credo che questa cosa gli darebbe fastidio,
9: ecco. Devono essere consapevoli che se ripartono con Vanoli poi bisogna fare difesa totale, non come in passato, come quando Palladino era in bilico, sì, e dicevano una volta in sei mesi è il nostro allenatore, cioè poi c'è da difenderlo a modo.
6: Vabbè, per forza, a quel punto lo devi difendere. Però,
7: consapevoli che non è la prima scelta, però. Difendi una non prima scelta. Quanto sei credibile nel difendere una non prima scelta?
6: Beh, se dovesse restare Vanoli, sarei curioso di sentire le parole di Paratici. Perché a quel punto voglio vedere tutta la sua bravura nello spiegare l'eventuale scelta, perché chiaramente gli diranno, però se tu hai aspettato così tanto forse vuoi, e voglio vedere dove arriva, ecco, però però comunque credo che alla fine questa situazione è una situazione che la Fiorentina deve cercare di risolvere velocemente, anche perché più si va in là e più si alimentano tutti questi dubbi.
7: No, ma infatti secondo me sono andati troppo lunghi, cosa sai dell'accordo sulla risoluzione del contratto con Pioli?
6: Che credo Pioli abbia rinunciato un anno
7: e si sono trovati a mezza strada.
6: Sì, io ho capito questo.
9: Ha preso i tre del secondo anno, ha rinunciato ai tre.
6: Sì, penso sia andata così.
9: Sei lordi.
6: Sono sei.
9: Sì. Risparmia sei.
6: Sì, diciamo che doveva prendere 9, ne prenderà 6.
9: Sì, ecco,
6: sei.
9: Non decorre, non 12,
6: decorre l'ultimo, se non ho capito male, l'ultimo stipendio decorre dal 30 giugno, cioè dal primo luglio. Cioè i soldi li prende fino al 30 giugno. Io, se non ho capito male, l'accordo della risoluzione finisce nell'annata sportiva.
9: Che bellezza.
6: La bellezza, voglio dire. Sai,
7: lui praticamente
6: ci sarebbe a domandarsi perché gli si è dato tutti questi soldi.
7: 6 anni, 6 milioni per un anno. Lui metà a casa.
9: Lordi, giusti?
6: Sì.
9: Sei
6: lordi, perché sono tre netti a stagione.
7: No,
6: ogni stagione sono sei lordi.
7: Sono 6 più 6, sono 12.
6: Sono 12.
7: 12 lordi. Sì. Un milione lordo. Sì. Se per noi il metal non l'ha fatto, tutte le mattine c'era 300.000 euro.
6: Vabbè, è vero Luca, ma insomma.
7: No, ma io ho sbagliato, ragazzi.
6: Sai quanti soldi hanno speso sui giocatori e non ce n'è stato uno che ha portato qualcosa di importante.
7: Faccio fatica a chiederti di giocatori, perché con questo scenario mi sembra.
6: No, per me va via Gudmundsson tutta la vita. E sono dispiaciuti, perché comunque sanno che questo potrebbe essere un Ilicic. Però credo che lui sia destinato ad andare, ecco. Diciamo che la tendenza è che Gudmundsson è in uscita, anche mercato. Io ho capito che Gudmundsson è in uscita, mi dispiace anche a me, perché era un giocatore sul quale io ci avevo riposto molta fiducia, ci credevo, però evidentemente io penso che se arriva un'offerta lo danno. E poi su tutto il resto
7: mi
6: c'è tutto
7: da capire. Mi levi una curiosità, perché il rinnovo del contratto di Mandragora l'ha annunciato solo Mandragora.
6: Sì.
9: A Mainz.
6: Gira voce, si è andato anche a depositarlo manualmente in Lega Calcio. E non gliel'hanno accettato, perché ci deve mandare la mail. Vabbè. parte le battute. Non lo so, Luca.
10: Ma è confermato.
6: Sì, sì, è confermato. Sì, sì, quello è confermato. Sì, sì, questo è confermato. Lo diceva anche l'ex dirigente della Fiorentina. Tutti lo dicono, però ancora non è ufficializzato. Non so, probabilmente per una questione. Lo depositeranno in virtù della nuova stagione sportiva, io non lo so.
10: Primo luglio, però lui è legato alla Fiorentina.
6: Lui è legato alla Fiorentina, sì, sì. Fino al 2028.
10: Ma io penso che lo daranno via, che dici?
6: Questo spogliatoio, secondo me, qualcosa bisognerà rinunciare da una parte. Non lo so se Mandragora sia quello, diciamo, destinato a essere sacrificato. Magari può avere anche un po' di mercato, può essere quella una motivazione. Uno che potrebbe essere sacrificato è ovviamente Ken, perché comunque sappiamo tutti la storia di Ken e tutto quello che comporta. Però non so nemmeno come riusciranno, perché di cose da fare ce ne sono davvero tante. Sì, sì, sì,
10: Ti devo dire che tanti ascoltatori hanno detto: ma siamo proprio sicuri di non portare a casa Solomon? Ecco, in virtù dei suoi rapporti con il Tottenham non si potrebbe avere uno sconto sui 10 milioni richiesti?
6: Ma io credo che lui ci provi a avere lo sconto. Cioè, allora io pensavo anche se si potesse fare un nuovo tentativo per Dragusin, mettiamoci un pacchetto, però bisogna vendere Pongracic. Cioè, il problema è vendere Pongracic, cioè, perché rivenderlo ai soldi, speriamo faccia un mondiale, faccia tre partite al mondiale normali perché possa alimentare un po' di, voglio dire, di mercato su di lui, perché francamente
9: una bella partita, però è chiaro. Sì. Lo poi so. Ci sono le
6: una ogni quanto, capisci? Poi insomma, la partita di ieri, secondo me, fa testo è giusto, perché comunque è vero, c'è una soddisfazione
10: messo del loro,
6: sì,
10: eccetera,
6: però
10: eccetera.
6: Per esempio,
10: noi eravamo lì,
6: vogliamo parlare
10: di
6: quello successo a Roma, cioè.
9: No,
6: quello è successo a Roma, uno dice,
9: non parliamo.
6: Capito.
9: Senti, ci giri gli aggiornamenti che ho visto hai dato su Fabiano, tutto mercato web, su Fabiano Parisi.
6: Ma guarda, io ieri pomeriggio, quando mi sono informato, me l'avevano già dato per scritto che si sarebbe arrivati all'operazione allegamento crociato, infortunio grave. Oggi è andato da Mariani, perché comunque
9: già il rallenti non si poteva vedere.
6: Esatto, lui ha capito subito anche lui di essersi fatto molto male. Hanno voluto fare, diciamo così, questa visita ulteriore da Mariani. Loro avevano pezzo un po', ti do questa piccola indiscrezione, ieri avevano già fissato anche la sala operatoria, perché erano probabilmente già tutti certi che ci sarebbe stata la lesione, che c'era la lesione del crociato, quindi ho detto lo portiamo lì, lo confermiamo e lo operiamo subito per accelerare
9: oggi,
6: i tempi.
9: Quindi,
6: io penso potrebbe essere operato già tra oggi e domani,
10: e quindi salta l'ipotesi di poterlo vendere facendo cassa col Como.
6: No, sì, ammesso che, voglio dire, il Como possa tornare sulla
9: salta tutta la preparazione.
10: No, ora non
6: ora Parisi, diciamo, speriamo di averlo a novembre.
9: Sì,
6: ci vuole un po' di tempo.
9: Dovrà recuperare e dovrà poi gestirsi anche una stagione dove appunto non fa
10: preparazione.
9: L'ultima
10: cosa che mi desta come curiosità, perché ne abbiamo parlato tanto durante l'anno di Fortini, ci sono state poi novità oppure si porta a un anno di scadenza?
6: Quindi? Se il modulo resta questo va via. Se il modulo resta questo, per
10: se
6: me resti va
10: a
6: via.
10: 4 non funziona.
6: Va via. Cioè. Va via, come va, per me un altro e va via è Dodò. Per Dodò? Me un altro e va via Dodò, sì, perché secondo
10: ma
6: me.
10: C'ha un anno di contratto Dodò.
6: Sì. Però insomma, comunque sia, sai, Luca, ma
9: magari
6: sai,
9: un po' di cassa.
6: Lo so, ma tanto se ti rinnova il contratto.
10: C'ha un anno di contratto, ma tipo se, fa cassa. Di che? Con un anno di contratto, ma che scherzo?
9: Dodicino.
10: Ma basta, buono.
9: Decino.
6: Sotto quello 10. Che sarà, sarà. Quello che sarà, sarà. Però secondo me anche Dodò è un altro che potrebbe partire.
9: Cambiare, ecco. Luca, basta. Cioè, perché poi sembra uno sia acido, no? Però ieri. Cioè, no, la Fiorentina è tornata a essere una famiglia. Allora, fammi capire, Dodoino. Cioè, mesi pari siete una famiglia, mesi dispari non vi parlate, perché poi il calcio si dimentica tutto, ma c'era, cioè, il periodo di mancato rinnovo, non parlava più, non sorrideva più, non correva più, non passava più. Ora sono tornati in famiglia. A 180 minuti alla
6: però
9: fine.
6: Però vedi, io ti dico una cosa.
9: Cosa gli direi io? Siete proprio delle belle.
6: Comunque io ti ho dato delle mie sensazioni, noi stiamo lavorando anche come redazione di tutto Mercato Web per cercare di capire che cosa stanno pensando per la Fiorentina nel prossimo anno. Io ti ho dato delle mie sensazioni e speriamo che naturalmente da queste sensazioni arrivino anche delle notizie concrete che si cominci a delineare la Fiorentina nel futuro.
10: Grazie
6: a voi.
9: Grazie Nick.
6: Ciao.
10: E ve lo ricordo, il mercato passa da qua, passa da Radio Firenze Viola, passa da tutto Mercato Web. passa da questo uffici qua, dove ragazzi credetemi, è veramente un piacere per chi fa questo mestiere lavorare, perché c'è dibattito, analisi e soprattutto arrivano le notizie che poi noi vi proponiamo in tempo reale. Siamo di corsa all'ultima pausa e poi andiamo con l'ultimo spazio, andando a raccontare e salutare un caro amico.
11: Radio Firenze Viola.
12: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
13: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord instabilità in intensificazione dal pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi, con fenomeni in marcia entro sera anche verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro soleggiato ma con temporali dal pomeriggio su Appennino e Marche, a fine giornata anche sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al sud tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo isolati piovaschi pomeridiani in Appennino, anche sulle isole maggiori. Temperature senza variazioni, massime tra 18 e 23 gradi.

0: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Radio Firenze Viola.
4: Eccomi ragazzi, eccomi, ci sono, Ci sono Luca, ci sono, sono qui per voi. Per te, per Loreto.
5: Ciao Francesco,
4: e grazie. Cosa, ragazzi, ora che ve l'ha detto Paratici, no? Ora che ve l'ha detto che ha comprato la casa a Firenze, ora può buttare una armata, va bene? Ce lo devono dire, ce lo devono far sapere, ora ve l'ha detto in maniera pacata, perché se l'ero io e vi chiamavo in diretta mi faceva arrossire. Ora ve l'ha detto, però non siamo sicuri, ce l'ha detto sì, però potrebbe aver comprato la casa per farci una Airbnb,
5: non l'abbiamo mai detto.
6: Buon pomeriggio. Dai, ragazzi, tracce. Vai a vedere che Vanolone deve vincere pure venerdì con l'Atalanta, che l'Atalanta a me mi sa tanto che si sta scansando, che non vuole andare in conference. Mo' ha già perso col Bologna, poco poco perde pure con noi, e Bologna vince con un Inter che sta a festa. A finire ci va il Bologna. Comunque Vanolone, io mi dispiace, secondo me hanno già deciso, mi dispiace, ci vedo un buon tecnico e tutto quanto, ma non lo terrei, serve aria pulita, freschezza.
7: Buongiorno Luca e buongiorno direttore, s'apra il dibattito come direbbe Dimitri Conti, ma il dibattito secondo me non c'è. Perché comunque, per quanto bisogna ringraziare Paolo Vanoli per quello che ha fatto, anche ieri la squadra per l'ennesima volta è andata solo in contropiede. Quindi non c'è gioco, non c'è proposta di gioco, bisogna ripartire da un allenatore diverso, di lì non si scappa. Altra riflessione su un giocatore che è sulla bocca di tutti, non Mandragora, Mandur. Ragazzi, sarà anche in crescita, ma io continuo a vedere una lentezza pachidermica. Vero che ha fatto il gol, ma è una papera di Di Gregorio. Vero anche che ha fatto il passaggio suicida all'inizio, che ha messo Vlahovic di fronte a De Gea. Quindi secondo me, al contrario di Mandragora, che ci sta nella rosa della Fiorentina, Mandur per me continua a essere un giocatore non di alto livello.
8: Ciao ragazzi, sono Guido. Allora, l'anno scorso Palladino, con un gioco molto più votato dalla concretezza, ha in qualche modo coperto tanti di quei problemi che ci portiamo dietro probabilmente da diversi anni, che hanno cominciato a sedimentare e quest'anno hanno creato qualcosa che è diventato recrudescente proprio, e ci sono creando una sorta di palude in cui è affogato Pioli, e comunque anche Vanoli in qualche modo è riuscito con le ultime bracciate a uscire con i giocatori. Quindi bisogna cambiare, perché la palude va prosciugata totalmente, giocatori e allenatore, bisogna prosciugare e ricreare terra fertile.
9: Bel gioco, non bel gioco, mi piacerebbe sapere cosa vuol dire questo bel gioco. A Roma tutti pazzi, guardate Lazio-Roma, non si riesce a capire come la Roma abbia fatto a vincere, come ha fatto due colpi di testa, calcio d'angolo, guarda Ristante, guarda Mancini, Bordagò, la forza nel fisico, nella prestazione, calcio da fermo, bel gioco.
10: Allora io voglio far notare una cosa: la classifica del giro di ritorno vede la Fiorentina al sesto posto con 28 punti, disgraziatamente dovesse vincere ne raggiungerebbe 32. Questo con una squadra che ha ricevuto i primi esterni a cambio di modulo già dopo la fine del girone d'andata. Ora io non lo so, ma intorno ai 32 punti io credo che sia uno dei record della Fiorentina di Lugano.
11: Ciao, Alberto da Parma. Io la faccio semplice, guardo e ho seguito diverse partite del Sassuolo di grosso e vedo che i giocatori in campo sanno sempre cosa fare ed è tutto chiaro. Guardo la Fiorentina di Vanoli e mi sembra che ci siano gente in campo che non sa dove sta.

0: fare o a chi passare la palla. Semplice, semplice. Forza Viola, ciao.
1: Eh beh, è bello perché tante idee tra loro, sì, anche sì, abbastanza contrarie.
2: Allora, prima di andare da Paolo,
1: così, prego,
2: andare da Paolo, chiariamo che la Salante è già aritmeticamente settima, quindi è già in
1: va
2: conference,
1: in conference,
2: quindi non
1: la scampa.
2: Ecco, non è che, quindi viene a campionato finito. Quindi
1: è la partita virtuale venerdì, nella
2: non
1: quale
2: è che
1: salutare
2: per perdere, o si non va in conference,
1: salutiamo
2: in
1: conference l'ex Palladino e poi vedremo come si congederà il pubblico da questa squadra, eccetera.
2: Allora salutiamo e ringraziamo Paolo che ci ha chiamato allo 055 7711 171. Ciao Paolo.
3: Benissimo, senti, ti ho fatto presente, ma Raola sarebbe bene in panchina della Fiorentina. Raola,
1: ti piacerebbe lui?
3: No?
1: Sì, bisogna vedere se ci viene.
3: Ma dipende soprattutto da quello da Fabio, che è venuto adesso ora, dipende da lui, capisci? A fargli capire se sì o no, e lui comanda, capito?
2: Paratici.
3: Lo
2: so, Ireola però piace a tanti, poi non è quello diceva Tommaso Loreto, Paolo, è un dato oggettivo, chi allena in Premier allena nel campionato più importante del mondo, cioè non
3: capito.
2: È semplice venire a Firenze dove non fai nemmeno le coppe.
3: Ho capito, ma ascolti, ti voglio far presente, ma Benitez è fine del fatto.
2: No, di Benitez sono persi, cioè dove allena Benitez ora? Ti piaceva Benitez a te?
1: Non so se...
3: Ma Benitez è un grande allenatore, come sbaglio.
2: Sì, ora ultimamente devo dire ne abbiamo un po' perso le tracce, però...
1: È al Panathinaikos, è
2: in Grecia.
1: Fene.
2: Grecia,
3: Panathinaikos. Andato lì.
2: Sì, cioè. Anche
3: comunque
2: lui.
3: Io
2: sinceramente ti devo dire la verità, mentre Raola mi piace perché rappresenta un progetto, Benitez mi sembra molto figlio di un passato, io vorrei andare a cercare i nuovi Benitez se possibile, ecco,
3: ma
2: se...
3: il primo va bene.
2: Iraola, grazie, sicuramente.
1: Grazie Paolo.
2: Anche a Tommaso Loreto piace Iraola.
1: C'ha questo alone dell'innovatore, di quello che con una squadra che non aveva i mezzi delle big inglesi ha fatto comunque bene. Fra l'altro Xavi Alonso al Chelsea, quindi intanto il Chelsea lo possiamo togliere.
2: Mourinho forse va al Real Madrid.
1: Mourinho ci siamo verso il Real.
2: E pensa, cambia Lazio, cambia Napoli probabilmente, cambia Milan possibile, cambia Atalanta sicuramente. Poi balla la Fiorentina, balla il Torino,
1: balla il Bologna,
2: balla,
1: se ci sono queste panchine,
2: balla il Bologna
1: libere.
2: Cioè mi fermo a queste, cioè mi fermo a quelle diciamo primarie, siamo quelle un pochino più competitive, cioè pensate, 7 panchine, alcune certe di cambiare, alcune che ballano, insomma sarà un cambio, e anche questo può essere un aspetto, che la Fiorentina ovviamente non essendo la prima scelta di nessuno magari possa essere in qualche modo coinvolta in qualche allenatore che possa aspettare la chiamata di una partita, di una panchina più importante, non lo so. Aspettiamo, però non lo so. Oggi però è il giorno in cui dobbiamo, secondo me, rendere merito a quello che ha fatto Vanoli, perché qualcosa questo allenatore ha fatto.
1: Va bene, allora tra poco vogliamo fare gli auguri e salutare.
2: No, prendiamo l'umore del popolo con lui, il popolo Viola, perché non vive a Firenze, ma è più tifoso di tanti fiorentini. E poi è un carissimo amico che mi fa profondamente piacere sentire.
1: Quanti ne fa? 20, 25.
2: Poi
1: Sandor Svacca, auguri, buon compleanno, Sandor.
4: Ciao ragazzi,
2: poi voi fate gli spiritosi.
1: Quanti sono? 27, 28, quanti sono?
2: Non si dica.
4: Sono 52.
1: Ma
2: no,
1: dì,
2: non
1: ma
2: vero.
1: Non ci credo mai.
2: Non è vero,
4: sì.
2: Non è vero.
4: 52 e sentiti tutti.
2: No, peggio ancora questo. No,
4: diciamo che questo campionato me ne ha aggiunti 10, dai, almeno a livello mentale. Sono ingrigito.
2: Senti, guarda, no. ci fa molto piacere farti gli auguri perché sai che te sei una persona a cui noi vogliamo molto bene. sei un compagno di viaggio che ci inorgoglisce,
1: un riferimento nell'organizzazione.
2: Ora l'anno prossimo non verremo a trovarti perché siamo fuori dalle coppe. Ricordiamo che stiamo parlando del titolare della Unicum, che naturalmente vive a Budapest, ma con una storia anche commovente per certi versi, che lo lega a Firenze e alla passione per i colori viola. E quindi guarda, nessuno meglio di te ci può aiutare a chiudere queste due ore di trasmissione, portando il tuo umore, il tuo pensiero su tanti temi che ballano, sposandoti un po' come simbolo di un modo di essere, di un mondo di essere, certo, tifosi, ecco. Certo. E che faresti con l'allenatore, Sandor?
4: Ma guarda, io allora quest'anno per me è stato terribile, cioè è stato veramente terribile, come per tutti penso. E io non ho nulla contro Vanoli uomo, anzi guarda, gli devo dire 50.000 volte grazie per quello che ha fatto, perché ci ha veramente tirato fuori dalla cacca. Però non so come dire, per me sarebbe come se lui dovesse rimanere, sarebbe come una ferita che non si richiude, non so se mi spiego.
2: Sì, sì.
4: Perché mi verrebbe in mente quest'anno terribile, veramente è stata una cosa veramente terribile, e per cui io penso che bisogna, ci vada un cambiamento. E ripeto, niente contro di lui, però è proprio l'idea di lui che non mi piace, è l'idea di, io voglio voltare pagina, io quest'anno lo voglio cancellare dalla mia memoria. E penso che se lui dovesse rimanere, questo non si potrebbe fare, non so.
2: No, sì, al primo risultato, capisco, negativo ritornerebbe il problema. Ma cos'era?
1: Io sono di quel partito lì, dell'aprire la finestra, no? Cambiare, sì, totalmente aria.
2: Con la premessa che ha fatto Sandro, però, mille volte grazie.
1: Che rispetto ai calciatori, per carità, lui è da ringraziare
2: sempre e comunque.
4: E mi dà abbastanza fastidio che, per come lo stanno, perché lui non si merita, secondo me, questo trattamento un po' ambiguo.
2: Di stare a bagnomaria, così.
4: Sì, no, lui è un professionista serio, l'ha dimostrato, e lui si merita un grazie, una stretta di mano, e va trattato come un signore, come un professionista. E vi sentivo prima, a me questa cosa della non comunicazione, io se fossi lui mi darebbe un fastidio enorme.
2: Ma le parole di ieri, le sue parole di ieri, secondo me sono un messaggio in quella direzione, quando ha detto sì, poi vediamo se la Fiorentina è alla mia altezza, cioè
1: sì,
2: come dire,
1: ovviamente deve giocare anche per sé,
2: esatto, ve l'ha stata a tirare anche troppo, ecco, cioè non è che,
1: ma è quello che avevano riferito, no, anche dal suo entourage, che sì, faceva intendere come, insomma, eventualmente opzioni, sì, ce ne, sì, possono, sì, essere, sì, sì.
2: E dei nomi che circolano, quale e perché soprattutto ti intrigherebbe?
4: Ma Luca, il problema è che non ce n'è uno che mi intriga,
1: eccoci. Nemmeno, esatto, quelli inglesi, Sandor.
4: Ma sai, ma sì, ma vabbè, a parte che secondo me non ci verrebbero mai qui, perché per cosa ci dovrebbero venire a fare a Firenze, una squadra che non fa nemmeno non fa nemmeno le coppe, non fa nemmeno, ma non ed è anche l'idea di Vanoli, perché Vanoli per me rappresenta il non volere fare il passo in più, che è una cosa che ci stiamo portando avanti ormai da tantissimo tempo. Quando si dovrebbe fare, dire va bene ragazzi, ripartiamo, alziamo l'asticella, la famosa asticella, ecco, Vanoli non è alzare l'asticella, ma non lo è nemmeno De Rossi o chi è l'altro, Grosso. Sono tutti nomi che ti dicono vabbè, cos'è, settimo, ottavo posto, sesto se sei fortunato, ma io vorrei vorrei che mi dicessero un nome che dico che casco dalla sedia, capito? E se i nomi sono questi, boh, non so che dirvi ragazzi, io fortunatamente non devo fare il direttore sportivo, c'è gente molto più adatta a me. Ma non vedo nomi in giro che mi fanno divertire.
1: Stavo pensando, Sandor, che l'anno scorso effettivamente la Fiorentina ci ha provato ad alzare l'asticella, e con Pioli, al di là che poi era gradito alla piazza, comunque portavi un allenatore aveva vinto uno scudetto, è tanto e non vedevamo sulla panchina, visto se com'è andata. Sicché poi alla fine sono d'accordo con te, io non vorrei mai essere nei panni di Paratici quest'estate.
4: Ma sì, è vero, ma io guarda, io posso dire una cosa, io non cambierei posto con Paratici mai nella vita in questo momento, perché lui è veramente in una situazione. Da una parte la gente vuole che lui porti risultati, dall'altra parte non so quanti ne deve smaltire lui adesso.
2: No, guarda, Sofia, ho fatto il conto, le deve vendere tra quelli che tornano e deve rimandare, quelli che vuole mandare via 25-30 più o meno.
4: Hai capito? Cioè, allora, cioè, di che parliamo? Non lo so, ragazzi, non so, onestamente non so che dirvi, vorrei potervi dire una cosa, ma non so veramente che dire, sono spiazzato anch'io. Temo che sarà un altro anno un po' così, un po' come quello, non come quello che è stato quest'anno, speriamo, ma un po' lì a Bagnomaria anche l'anno prossimo. Non si riparte mai.
1: Sì. No, no, magari ci mette del suo Giuseppe commisso, perché poi c'è anche quell'aspetto lì.
2: Sì, anche
4: io,
2: questa
4: io ti posso parlare di tifoso, da tifoso.
1: Devi.
4: Quello che dico io non rispecchia in nessun modo la vostra radio, nemmeno voi, ma io ragazzi, io di questi non mi fido più.
1: Quello è un problema. Che c'è.
4: Non mi fido più. Perché mi dovrei fidare di Giuseppe Commisso quando non so quando è venuto l'ultima volta a Firenze?
2: No, è venuto nel ricordo del padre quando fece una messa in commemorazione e basta. E poi non è più tornato, ma soprattutto al di là di non tornare, te mi insegni oggi, fui grandi manager, grandi imprenditori, ci sono dei modi di collegarsi, no? Te potresti parlare da New York come se tu fossi al Viola Park, oppure prendere un aereo in 6 ore e essere a Firenze, cioè
1: c'è distanza.
2: Non ci sono stati nemmeno messaggi politicamente corretti, cioè di un...
4: No, ma ce n'è stato uno abbastanza comico, quando ha ringraziato tutti quanti per la salvezza, no? Quello lì, che ho detto allora lì cioè, anche lì mi sono cascate un po' le braccia, non è che loro gli stanno dando una gran mano, però devo dire.
2: No, questa è la verità.
1: Post Genoa.
2: Ci dici da quali giocatori ripartiresti, fermo restando che non sai né qual è il progetto sportivo né chi è l'allenatore, quindi non ti dico di sparare alla luna, ma quasi.
4: Hai detto po'. Ma secondo me io terrei il centrocampo.
2: Sì.
4: Non dovrebbe essere il centrocampo titolare, questo centrocampo con un'aggiunta di giocatori un po' più forti, però il centrocampo, io penso che il centrocampo sia il minore dei nostri problemi. Davanti vedo dei grossi problemi, perché Ken mi sembra ovvio che se ne vada. Piccoli anche ieri, insomma,
2: faceva tenerezza ieri.
4: E soprattutto gli esterni, cioè io andrei molto a lavorare sull'attacco e sugli esterni. Terrei Pongracic dietro, terrei chiaramente il portiere se ci rimane, terrei quelli che hanno giocato ieri a centrocampo, su tutti i Fagioli, e poi da lì onestamente, ragazzi, non so che dirvi.
1: Non molti di più,
2: no,
1: vedo come te. Sì, non andrei oltre, no. Ecco,
2: sì, puoi fare delle scelte di spogliatoio. Io ti devo dire che l'ultimo Ranieri lo terrei, perché mi è sembrato riportato nella sua dimensione, ci può stare. Ma ci può stare, ecco, cioè non è...
1: Magari con un'alternativa
2: importante. Mi dispiace per Parisi ci poteva stare.
4: Parisi, io volevo dire, a me Parisi questa cosa mi dispiace veramente
2: tanto. Mamma mia, guarda, hai ragione.
4: E poi anche Comuzzo ieri mi ha lasciato dei grossi dubbi.
2: Ma io sembra che abbia disimparato tutto all'improvviso.
1: O erano in mezzo sui gol di Vlahovic alla fine. Poi c'è stata la deviazione, quindi è sfortunata, però era un po' in mezzo.
2: Disimparato quello che aveva, non lo so. Vabbè, dove festeggi stasera?
4: Stasera, guarda, vado a cena con mia moglie al ristorante.
2: Ma senza figli?
4: Senza figli.
2: Scaricati i figli, ho visto delle immagini bellissime, pubblica, una famiglia bellissima. Ti siamo vicini, un grande abbraccio e insomma tanti auguri.
1: E a presto,
2: ragazzi,
1: Sandro, ovviamente quando passi di qua.
4: Siete gentilissimi, ragazzi, grazie mille.
2: Ancora presto, un grande abbraccio.
1: Grazie Sandro, ciao e auguri
4: ciao,
1: ancora.
4: Ragazzi, forza ciao. Viola sempre. Ciao.
1: Ciao. Insomma, Comuzzo.
2: Guarda di questa cosa uno di questi giorni ne parliamo.
1: Comuzzo.
2: Che ha fatto questo ragazzo?
1: Non lo so. Francamente non lo so perché anche troppo.
2: Anche troppo, sì. Ma gliel'aveva levate dalle mani, secondo me.
1: Sì, cioè andavo proprio vicino, io ricordavo un po', mi ha ricordato Italiano con Igor a fine partita, la finale di Praga, ma non così veemente.
2: Mamma mia.
1: Anche lì se meglio se lo fai nello spogliatoio. Sì, secondo me
2: sì, l'ha fatto in un momento di gioia perché era
1: poi certo sul gol, però insomma, e dopodiché probabilmente era la reazione a quella situazione del gol dove non lo aveva visto piazzato, e anche lì c'è da fare una riflessione importante, la deve fare Paratici, posto che non so che mercato può avere.
2: Pensa 30,
1: Comuzzo adesso 30. No, 35
2: che
1: milioni,
2: che mercato può avere
1: un anno fa, o uno e uno due, sarà pronti a farci incatenare per venderlo, però il pallone è così.
2: Va bene.
1: Ok, siamo arrivati in fondo a questo primo appuntamento di settimana, fra l'altro al volo lo abbiamo sottinteso, lo saprete, è ufficiale il calendario dell'ultima giornata, la Fiorentina va in campo venerdì sera 20:45.
2: Si finisce prima, meglio.
1: Esatto, con l'Atalanta, quindi poi l'ultima giornata, il sabato e la domenica la vivremo da spettatori. Noi proseguiamo la giornata con Passione Fiorentina, Flavio Nissanti e Rossella Bucci, poi dalle 17 Giacomo Galassi, il mister Sauro Fattori, andiamo avanti fino alle 19, Dimitri Conti, uno contro tutti, e avanti così fino alle 21, visto che poi saremo in giro per il mondo con Chiara Andrea Bevilacqua e i tifosi Viola, mentre l'Eredi Radio propone musica, informazione e ancora Fiorentina a partire dalle 18, e poi domani alle 14 di nuovo
2: noi
1: ripartiamo. Vanoli sì, Vanoli no, Vanoli forse, insomma, immagino che continueremo a parlarne. Ciao, buon lunedì.
2: A domani.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: I corpi dei quattro subitaliani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Le ricerche erano riprese stamane, coordinate da un team finlandese, mentre il governo maldiviano aveva precisato che oggi non si sarebbe andati in profondità e che i sommozzatori si sarebbero limitati a immersioni di orientamento. 5 i submorti, un corpo era stato recuperato subito dopo l'incidente.
4: Ora in Italia avrebbe ammesso il suo coinvolgimento il 48enne fermato per il duplice omicidio a Pollena Trocchia in provincia di Napoli. I carabinieri hanno interrogato per diverse ore l'uomo che era stato segnalato la scorsa notte nella zona di un cantiere edile di Via Italia, dove sono stati ritrovati i corpi senza vita di due donne. Secondo quanto si apprende, il 48enne avrebbe confermato di aver ucciso le donne in due giorni differenti. Nella sua versione, dopo aver consumato con entrambe un rapporto sessuale, poi culminato con una lite scaturita al momento del pagamento, le avrebbe uccise spingendole nel vuoto.
5: Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. Domani, per il 31enne, accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. Sapevo che quel giorno morivo. Sono le parole che Salim El Kudri avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Un racconto vago e annebbiato, secondo l'avvocato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati.
4: Torniamo all'estero. Soldati dell'esercito israeliano hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Time of Israel mostra dei comando della Marina Militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumud Flotilla al largo delle coste di Cipro. Secondo alcuni siti di informazione, degli attivisti sono stati trattenuti e trasferiti a bordo di una nave che dovrebbe partire alla volta del porto israeliano di Ashdod.
5: Nuovo avvertimento del presidente americano Donald Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo dei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla. Il tempo è essenziale, ha aggiunto il Tycoon. Dal canto suo, Teheran afferma di aver risposto all'ultima proposta negoziale americana. Ad annunciarlo è stato il Ministero degli Esteri.
4: Il calcio, la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20.45. La Serie A chiude con il botto mischiando lotta Champions e lotta salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena, come detto, domenica alle 20.45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio Pisa.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio

0: guardala. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola,

0: con Passione Fiorentina, come ogni lunedì dalle 16 alle 17. Oggi è sicuramente un bellissimo lunedì, vero Flavio?
1: Un meraviglioso,
0: meraviglioso
1: lunedì. Possiamo dire è il lunedì più bello da quando è iniziato il campionato, dai, possiamo dire.
0: Verissimo.
1: Abbiamo vissuto una stagione da dimenticare, una stagione che non auguriamo a nessuno, però almeno ieri ci siamo presi una gioia, come quando vivi veramente una giornata brutta, al fine della giornata hai, che ne so, un bel piatto di pasta, di ostriche, di champagne che
0: ti aspetta.
1: esatto, dai. Allora, buon pomeriggio a tutti, Passione Fiorentina in radio, con me Flavio Nissanti, c'è Rossella Bucci, come avete visto, avete sentito,
0: sì.
1: Eccola qua. Chi vuole interagire con noi può farlo, intanto chi ci può seguire può seguirci dall'applicazione di Radio Firenze Viola, dalla DAB, dal canale YouTube di Passione Fiorentina e dal canale 92 del Digitale Terrestre. Poi per interagire con noi, Ross, come fanno?
0: Allora, abbiamo il 348 75 13 933, aspettiamo tutti i vostri messaggi sia scritti che vocali, ci piace molto sentire le vostre voci, tutti i vostri pensieri, le vostre domande, noi siamo qua pronti ad ascoltarli e a rispondervi. Quindi Flavio, insomma, è stato un lunedì, cioè è stata una domenica e nessuno penso se l'aspettava, cioè io personalmente non
1: me l'aspettavo. No, io sono sincero, no, io non me l'aspettavo, non mi aspettavo di vincere, ero molto più sicuro e fiducioso sulle partite in casa contro, per esempio, Sassuolo e Genoa,
0: sì,
1: di raccogliere 3 punti, ma non mi aspettavo di andare a vincere. Ma al di là del risultato, come abbiamo vinto?
0: Perché
1: la Fiorentina ha meritato di vincere. Lasciate perdere chi la partita non l'ha vista e poi i numeri dicono l'XG piuttosto che i tiri in porta. La Fiorentina nel primo tempo ha dominato la Juventus, è stata padrone del campo, potevamo raddoppiare con Harrison. La Juventus ha avuto solo un'occasione nel primo tempo ed è quella che è il retropassaggio di Ndur, che per poco lo mandava Vlahovic in porta. Ma al netto di questo è stato una bella fine. Nel secondo tempo abbiamo fatto una grande partita perché abbiamo saputo soffrire e poi, devo ammetterlo, un cambio che mi aveva lasciato molti dubbi, ovvero mettere Fagioli fuori. Cioè Vanoli cosa ha fatto? Ha messo fuori Fagioli per mettere dentro Gudmundsson. Quindi nel momento più difficile della partita Vanoli cosa fa? Toglie un centrocampista, toglie il regista per mettere un trequartista e un giocatore offensivo. Non l'avrebbe fatto nessuno, invece è stata la mossa che poi ci ha portato al 2-0. Quindi bravo mister e bella vittoria. I messaggi che dicono?
0: Allora, abbiamo questo messaggio per il momento dal Ljubo dal Montenegro. Ciao a tutti, grazie ai giocatori e allo staff per la vittoria fantastica di ieri. È stata una piccola ma dolce rivincita per il 1982 e quello scudetto. La Juve senza la Champions League non è la Juve. È stata una stagione difficile per noi, ma chissà perché è un bene. Forza Parisi. A proposito di Parisi, l'ho letto prima,
1: per Parisi,
0: Flavio.
1: Sì, per Parisi purtroppo già ieri avevamo raccolto questa notizia, stamattina l'avevamo data, ovvero che si temeva la rottura del legamento e purtroppo gli esami che ha fatto a Villa Stewart l'hanno confermato, quindi rottura del legamento crociato, quindi stop di 5-6 mesi, non è una bella notizia perché poi sostanzialmente è vero che sopra adesso che praticamente il campionato è finito, però vuol dire non fare preparazione e vuol dire che la Fiorentina dovrà pensare alla prossima stagione senza Parisi. Poi sì, potrebbe essere un nuovo acquisto da gennaio in poi, però intanto mandiamo un grandissimo in bocca al lupo a Ragazzo, che se lo merita.
0: Assolutamente.
1: È stato uno dei migliori della seconda parte di stagione, quindi un abbraccione a Parisi, insomma, e speriamo che possa procedere tutto per il meglio, insomma non è mai bello quando accade qualcosa di questo genere. Voglio rispondere al Ljubo del Montenegro, sì, che ha scritto questo messaggio, una rivincita, no? Perché nell'82 ci hanno rubato uno scudetto,
0: sì,
1: poi ci hanno battuto nella finale di Coppa UEFA e nessuna partita di poi non ci ha, alla Fiorentina non ha portato un trofeo, quindi sai, una rivincita può essere se magari qualche anno fa abbiamo perso uno scudetto e qualche anno dopo l'abbiamo rivinto, e sempre contro di loro, e questo sarebbe stata una rivincita. Ieri non ha nulla a che vedere con quella roba lì. Ieri ci siamo tolti una soddisfazione, quale? Quella di batterli e di averli negato, molto probabilmente, non è ancora certo,
0: sì,
1: l'accesso alla prossima Champions League. Però non la facciamo passare come una rivincita di niente, anche perché a noi ci ha dato nulla, occhio, occhio ragazzi, non ci saltiamo troppo, ecco.
0: Ma sì, vabbè, comunque vincere con la Juventus per noi vuol dire cioè è sempre una bella cosa. Però
1: no, meraviglioso, però ecco, non nulla che può ridarci o dire che c'è la rivincita per uno scudetto o per una finale persa, ecco, una bella gioia, certo. una bella gioia.
0: Poi abbiamo Simone 099. Buon pomeriggio, è la prima volta che una vittoria sui Gobbi mi ha lasciato totalmente indifferente. Ormai mi hanno scocciato. Anzi, aver vinto a Torino me li ha fatti prendere ancora di più in antipatia. Quindi Simone non la pensa, diciamo, come noi.
1: È l'opposto rispetto al messaggio precedente.
0: Esatto.
1: E questo, ecco, secondo me la verità sta nel mezzo. Cioè, non, è impossibile. Allora, quando la Fiorentina vince una partita, non può lasciarci indifferente, mai, perché la Fiorentina è la squadra che amiamo, è la squadra che ci fa soffrire, è la squadra che insomma muove dei sentimenti dentro di noi, quindi una vittoria non può mai lasciare indifferente. Poi fatta in casa della Juventus, e parliamoci chiaro ragazzi, li abbiamo mandati al manicomio, cioè li abbiamo mandati al manicomio, perché loro erano addirittura in lotta per arrivare secondi, adesso sono sesti. Cioè la Juventus e loro, poi meraviglioso questo gioco, meno male che la Coppa Italia l'ha vinta l'Inter, perché se l'avesse vinta la Lazio oggi loro col sesto posto andavano in Conference, quindi davvero, questo è meraviglioso, gli abbiamo fatto uno sgarro meraviglioso. Però attenzione, di questo si tratta, perché poi, ripeto, ribadisco, è una soddisfazione e anche un po', abbiamo passato un anno difficile dove loro ci hanno preso anche molto in giro, questa vittoria è un po' una rivincita sugli sfottò, ecco, certo. Sugli sfottò sì, su questo è una rivincita, sul resto ragazzi cambia nulla.
0: Poi abbiamo Marco Baratti Stuta. La Juventus ha avuto anche l'occasione della parata coi piedi stile calcio a 5 di De Gea, ma sul piano del gioco sono stati dominati, e ci scrive Marco Baratti Stuta, Baratti, Firenze del Nord. Poi abbiamo Federico Bollito, ottimista viola. Scusate ragazzi se lo avete già detto, se Atalanta perde e Bologna vince sono a pari punti.
1: Sì, ma per la differenza negli scontri diretti l'Atalanta è già in Conference, perché l'Atalanta ha vinto all'andata, ha vinto 0-2, mentre il Bologna ha vinto al ritorno 1-0-1, quindi per la differenza negli scontri diretti, anche se il Bologna dovesse vincere la prossima e l'Atalanta perdere, l'Atalanta sarebbe settima e il Bologna sarebbe ottava.
0: Poi Alessandro, Rossella la più bella del mio quartiere, forza viola, non so Alessandro, forse mi conosce, non lo so, comunque ti ringrazio. Poi Luca, guardavo la classifica ed ho visto che il Sassuolo del famigerato grosso è di pochi punti sopra noi, che abbiamo avuto un'annata a detta di tutti pessima, se sarà lui il prossimo allenatore già partiamo male. Ma la scrollata che ha dato Vanoli a Comuzzo prendendolo per il colletto, qui siamo quasi ai livelli di Dario Rossi con gli Ilic. Luca Sassicaia. Sì, l'ho vista quella, allora, scena, è stata molto, sì, mi ha fatto molto ridere.
1: Bella, posso dire ragazzi, gli allenatori secondo me con i giovani possono anche avere questo tipo di atteggiamenti, molto spesso sono cose che avvengono nello spogliatoio, dobbiamo ammetterlo, e quindi noi non li vediamo. Però va bene ragazzi, cioè, usciamo da quell'idea che bisogna essere, cioè a calcio a volte bisogna anche prendere un giovane, prendere e stritolarlo senza chiaramente fargli male, dargli calci, pugni o quello che volete, però ci sta ragazzi, ci sta, va benissimo così. Ecco, sul discorso di Grosso del Sassuolo, questo è un bel tema.
0: Sì.
1: Perché vi dico che è un bel tema? Perché per me Grosso quest'anno non ha fatto una grande stagione al Sassuolo, fatto una stagione normale. Il Sassuolo è undicesimo in classifica. Il tridente del Sassuolo è Berardi, Pinamonte, Laurientè. In difesa ha Moaremovic, a centrocampo c'ha Tosdel, c'ha Matic. C'ha una buona squadra ed è arrivato undicesimo. Io questa esaltazione che ha qualcuno, in realtà pochi, pochissimi, per grosso non la capisco. Non è un allenatore che fa giocare bene la squadra, nemmeno male, ma nemmeno bene. Cioè, per me, io oggi, se dovessi scegliere tra Aquilani e Grosso, mi prendo Aquilani tutta la vita. Tra De Rossi e Grosso mi prendo De Rossi, che secondo me danno un'impronta alla squadra molto maggiore, e risultati alla mano hanno raggiunto risultati migliori. Grosso, andiamo nel succo, ragazzi, allena da più o meno 8-9 anni, ha 4 esoneri, 2 anni con Frosinone è rimasto in B, poi ha fatto 2 promozioni sempre dalla B alla A, quest'anno in Serie A ha fatto una buona stagione, e il Sassuolo l'abbiamo visto anche a Firenze, squadra normalissima. Quindi io spero che la scelta della società possa essere diversa. Poi so che dopo ieri il partito Teniamo Vanoli qualche consenso l'ha preso, e quindi vediamo quello che accadrà. Da quello che risulta a me, la Fiorentina vuole cambiare allenatore. Chiaramente non è facile, il casting non è facile, perché l'idea di Paratici è prendere un allenatore di alto livello, di alto profilo, e sta avendo tanti no, perché Paratici sta avendo tanti no, questo dobbiamo ammetterlo, dobbiamo dirlo. Vediamo però, vediamo quello che accade. Non lo so. Altri messaggi?
0: Sì, no, tra l'altro ieri sera stavo guardando un po' Sassuolo-Lecce e devo dire che il Sassuolo, pur non dovendo lottare per niente, ma comunque era bello accanito. Non so se te l'hai vista, Flavio.
1: Guarda, l'ho vista e ti dico, è una partita che a me lascia più di un sospetto. Perché ti dico questo? Perché il gol che fa il Lecce alla fine è sembrato un po' così, cioè nel senso il Sassuolo che prende 3 gol dal Lecce.
0: Sì, è un po'.
1: Non lo so, cioè nel senso ieri ci sono le 2 partite, Udinese-Cremonese e Sassuolo-Lecce, che dobbiamo essere sinceri, sono 2 partite che lasciano più di un dubbio, ma non per il risultato finale in sé, ma per come sono arrivate. Una delle partite peggiori dell'Udinese fatte quest'anno in casa, sì, e il Sassuolo ieri ha fatto fare 3 gol a Lecce, credo che non so quante volte il Lecce quest'anno ha fatto 3 gol.
0: Eh sì, è vero.
1: Quindi va bene così, meno male che ci siamo tolti da questa situazione.
0: Sì, assolutamente.
1: Perché se ci fossimo stati adesso sarebbe stato un altro lunedì, perché avremmo fatto il processo all'Udinese e al Sassuolo.
0: Sì, sì, sì.
1: Poi
0: sì,
1: vabbè, chiaramente non si hanno prove di nulla, però ecco, diciamo così, che il Sassuolo che prende 3 gol come li ha presi dal Lecce fa pensare ad un Lecce, diciamo così, che non ha giocato la partita della vita, secondo me. Poi chiaramente ognuno ha la propria idea. Ho visto i gol che si sono mangiati, quelli del Sassuolo in particolar modo. Volpato si è mangiato un gol a pochi minuti dalla fine su un punteggio di 2-2, che personalmente con noi avrebbe fatto gol Volpato, questo non me lo sento di dire.
0: Ok, poi abbiamo Matteo da Piombino. Ciao ragazzi, ok tutto, ma non scordiamoci che stagione è stata e tutte le pessime figure fatte in tutte le competizioni. Ma il prossimo anno si lotta per qualche obiettivo o no? Beh, ce lo auguriamo, direi. Speriamo.
1: Allora, è una notizia che io ho dato in settimana e che poi l'ho ripetuto anche proprio qui su Radio Firenze Viola con Luca Calamai e Tommaso Loreto. La Fiorentina a fine anno farà una conferenza stampa, quindi ci sarà una conferenza stampa a fine anno, a fine campionato, quant'è? Fra una settimana, quindi poi vediamo se sarà lunedì, martedì, mercoledì, comunque ci sarà una conferenza stampa di Paratici nel quale queste domande le possiamo fare, le dobbiamo fare. Quindi da questo punto di vista noi sappiamo che delle risposte le avremo e sapremo chi sarà l'allenatore. Secondo me l'allenatore non è un qualcosa che sapremo a breve, ho questa sensazione qui, cioè non vedo un accordo imminente con nessuno, a meno che non si arrendono e quindi se si arrendono vanno a prendere De Rossi, vanno a prendere Grosso, vanno a prendere quegli allenatori che accetterebbero la Fiorentina anche fra un minuto. Ecco, visto che ho la sensazione che la Fiorentina non si voglia arrendere sulla questione allenatore, ergo vuole cercare, secondo me la scelta dell'allenatore non sarà breve, cioè dovremmo aspettare giugno, secondo una mia personalissima idea. Quindi sui programmi risponderà Paratici, ci sarà una conferenza stampa, parlerà Paratici. Per quanto riguarda il fatto che la Fiorentina ha vinto, non dobbiamo dimenticarci la stagione, assolutamente sì, bravo il nostro amico, ci abbiamo vinto ieri, meraviglioso, bellissimo, abbiamo passato una meravigliosa domenica e magari una settimana molto piacevole, certamente ci siamo svegliati bene, tutto quello che vogliamo, ma è una gioia per noi, è una gioia per noi e basta, non deve cancellare nulla, anche perché oggi si gettano le basi per la stagione del prossimo anno. Se gettiamo le basi non dimenticandoci gli errori fatti, quello che è accaduto, io penso che partiamo già male per il prossimo anno. Occhio, cioè noi tifosi della Fiorentina dobbiamo essere quelli che, come posso dire, dobbiamo essere i guardiani del futuro. Dobbiamo essere i guardiani del futuro.
0: Poi andiamo avanti con sempre Simone 099, ormai siamo salvi, ora si prendessero le loro responsabilità. E Ale che scrive: ciao Rossella, ciao Flavio, che goduria al gol di Ronaldo Mandragora allo stadio. Beh sì, è stato, devo dire la verità, noi a casa c'è stato proprio un boato, è stato bellissimo fare esultare finalmente, proprio con quella voglia di esultare, bellissimo, un gol bellissimo, sicuramente.
1: È proprio un grande gol, cioè, bellissimo, ragazzi, bellissimo. Oggi la Fiorentina ha postato sui propri canali social, ha postato il gol da dietro, visto da dietro.
0: Sì.
1: È stato proprio un grande gol, cioè, la palla ha preso un giro straordinario, cioè, sì. Complimenti.
0: Poi andiamo avanti con El Perro, che oggi sminuisce il lavoro di Vanoli, è lo stesso che l'anno prossimo romperà le scatole alla prima sconfitta del mister del prossimo anno. Questa città criticava Italiano e Palladino, purtroppo si vuole tutto e subito. Ezio, auditore da Firenze. Sì, questo è vero.
1: Ma questo è un grande tema, chi ci segue sa come la penso. Mm-mm. Cioè, secondo me Vanoli va ringraziato, perché Vanoli ha fatto un lavoro straordinario, cioè non dobbiamo dimenticarci dove eravamo, non dobbiamo dimenticarci le paure che avevamo, non dobbiamo dimenticarci nulla. Il lavoro che ha fatto Vanoli è di altissimo livello. Detto questo, secondo me, ma è una mia idea, dobbiamo ripartire con un nuovo tecnico, perché va aperto un nuovo ciclo. Poi vediamo, ripeto, quello che accadrà, però secondo me va aperto un nuovo ciclo, quindi grazie mister, però abbiamo bisogno di altro.
0: Però lui non mi sembra molto, cioè, come dalle sue parole anche di ieri, come se ribadisse e sottolineasse sempre il lavoro che ha fatto, e quindi forse si aspettasse o volesse comunque una riconferma. No, che dici Flavio?
1: Ma io penso, Ross, che se lui, allora, Vanoli, dobbiamo dargli anche un altro merito. Quando parla del suo futuro non si nasconde.
0: Sì.
1: Dice che lui dice nettamente che si merita la riconferma.
0: Esatto.
1: E che i numeri parlano di conferma.
0: Sì.
1: Cioè lui, quando gli fanno la domanda, ma mister, ma lei merita la conferma? Lui risponde dicendo: lo dicono i numeri.
0: Esatto.
1: Bella, una risposta bella, netta, sincera, decisa. Non molto istituzionale, non molto politicamente corretta, tra virgolette, cioè non è uno che si sbottona, e secondo me è proprio la conferma, perché uno che parla così vuol dire che con la società non ha parlato, e se ha parlato i segnali non sono stati positivi.
0: Sì. Ci sono 5 vocali, li ascoltiamo.
1: Vai, ascoltiamo.
2: Ciao a tutti, buonasera. Una domanda per Flavio: e ora con Vanoli cosa si fa? Ciao da Perugia.
3: Ma Spalletti in conferenza stampa non l'ha detto che lui era sempre infieso a suonare il tamburo oppure sventolare il bandierone?
4: Però non va bene, eh. L'Atalanta non è stata onesta con il Bologna, perché con la Fiorentina si è scansata, ha fatto dalla Fiorentina in Conference, poi Bologna non l'ha fatto questa cosa. Atalanta non va bene.
5: Ciao ragazzi, sono Guido, volevo dire questo: la Fiorentina si è considerata un malato quest'anno, è stata operata da un chirurgo bravissimo nel Vanoli, ma il chirurgo dopo aver operato può passare a controllare i valori del paziente, vedere come sta, ma il paziente deve essere consegnato in mano a qualcun altro che lo fa ritornare alla vita normale potenziandolo. Ecco perché secondo me bisogna cambiare allenatore. Ciao Guido.
6: Buon pomeriggio dal mare in mano viola. Io Grosso non lo prenderei solo per la partita di ieri, non lo prenderei proprio, perché sul terzo gol del Lecce, allora il difensore si è fatto girare in un modo vergognoso, nemmeno in terza categoria, si è fatto ruotare, l'ha lasciato andare, il portiere non ha accennato nemmeno ad uscire, e te pigli un gol a tempo scaduto in quella maniera dopo che ha pareggiato, boh, a me mi lascia il sospetto.
0: Vai Flavio, vuoi rispondere?
7: Guarda, sull'ultimo messaggio, io, anche a me, io che amo il calcio come abbiamo il calcio tutti, la partita che ha fatto il Sassuolo è una partita che non onora il calcio. È una partita che non onora il calcio perché c'è una regolarità del campionato, c'è un Lecce che sta combattendo con la Cremonese, ma non solo, cioè bisogna rispettare anche le persone che guardano questo sport, che sono appassionati di questo sport. E ieri vedere Udinese e Sassuolo che hanno fatto la partita, una partita molto superficiale, e sono abbastanza buono sia con l'Udinese che col Sassuolo, secondo me non onora il calcio, soprattutto per come ha giocato il Sassuolo e per come è arrivato anche il 3-2 del Lecce, che mi sembra una barzelletta. Poi c'è un messaggio che mi è piaciuto tantissimo e ha fatto una similitudine con un malato che è stato curato e che adesso è perfetto. Non l'avrei saputo dire con parole migliori. Ringrazio l'amico perché è stato perfetto. Cioè, la Fiorentina era in fin di vita, calcisticamente parlando, è arrivato un chirurgo, un medico, che ci ha rimesso a nuovo, ci ha rimesso in vita. Adesso... bene, bravo, grazie al medico, in questo caso il medico si chiama Paolo Vanoli, ha fatto un grandissimo lavoro, non banale, non scontato, proprio perché la Fiorentina era in fin di vita, sempre calcisticamente parlando, e adesso abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia correre, qualcuno che ci faccia tornare a sognare. Quindi mi piace quando qualcuno dice: e adesso cosa si fa con Vanoli? Ragazzi, non è una partita che deve cambiare i giudizi con Vanoli, su Vanoli. Cioè, non come quando io mi sono ribellato dopo la Fiorentina, si sparava su Vanoli. Oggi non si deve saltare Vanoli. Cioè, noi dobbiamo andare oltre. Cioè, l'analisi, se vogliamo essere credibili nell'analisi calcistica, dobbiamo andare oltre il risultato. Oltre il risultato. Cioè, non possiamo giudicare una partita si perde male, ok, devono sparire, vai via. Una si vince bene, no, Vanoli è un grande. Calma, equilibrio. Equilibrio. A prescindere da una partita che vince o una partita che perdi. Tanto i numeri sono questi qua. E Vanoli nel post partita l'ha detto bene. Lui ha detto un passaggio che mi è piaciuto tantissimo: ci rimarrei male se mi dovessero confermare per questa partita qua, perché vuol dire che tutto il lavoro fatto fino ad ora conta il giusto. Ha ragione, cioè se qualcuno vuole confermare Vanoli lo deve fare per quello fatto, per quanto fatto in questi 4 mesi, non in una partita, che poi una partita, lo sappiamo, può essere determinata da mille fattori diversi. Altri messaggi?
0: Sì, allora Tommy, buonasera, contento per la vittoria, ma rivalutare l'allenatore e stagione per una partita vinta con la Juve è come essere contenti di essersi tagliati gli attributi per fare un dispetto alla moglie. Bel paragone. Giovanni da Grosseto, ciao a tutti, riguardo all'allenatore, il lavoro fatto da Vanoli va rispettato, ha trovato macerie nello spogliatoio sia fisiche che morali, ha dovuto risistemare una squadra fatta da altri, anch'io vorrei un allenatore di un livello superiore, mi piacerebbe Maresca, ma gli altri nomi che circolano non penso che ci facciano fare un salto in avanti. Giovanni da Grosseto. Poi abbiamo Luca dalla Svizzera. Ciao Vanoli, nel girone di ritorno ha fatto gli stessi punti del Milan, aveva una missione, salvare la Fiorentina, e l'ha portata a termine. A me non è piaciuto sacrificare la Conference né accontentarsi di pareggini Streaming City, però credo fosse quello che gli era stato chiesto. Il vero problema è che nel girone di ritorno il Como è secondo, quando 2 anni fa era in B. Ma questo non è un problema di Vanoli, è un problema di società. Tra Vanoli, Grosso e De Rossi mi tengo quello che almeno conosce la storia viola da dentro. Un bel messaggio da Luca dalla Svizzera.
7: Guarda, io Luca dalla Svizzera dico, a me di chi conosce la storia della Fiorentina mi interessa zero. Basta con questi populismi, con queste... Noi dobbiamo prendere l'allenatore bravo, non chi conosce la storia della Fiorentina. Antonioni conosce la storia della Fiorentina? No, conosce... Antonioni è la storia della Fiorentina, cioè è molto di più, ma non fa l'allenatore e non sarebbe un grande DS, non sarebbe un grande direttore generale. Cioè noi dobbiamo conoscere la storia, noi dobbiamo onorarla e farla onorare, perché noi siamo tifosi. Chi deve far parte della Fiorentina deve essere bravo, non deve essere della Fiorentina, conoscere la storia. Quindi dobbiamo prendere tra quelli possibili, chiaramente, l'allenatore più bravo, più adatto, quello che si performa meglio con noi, non quello che conosce la storia della Fiorentina o quello che è il cuore viola. Ragazzi, queste sono cazzate, non andiamo dietro alle cazzate, mi prego. E poi su Maresca, in questo momento Maresca aspetta offerte migliori, come quella che potrebbe arrivare dal City. Vediamo, aspettiamo.
0: Aspettiamo. Poi abbiamo Luca, buon pomeriggio ragazzi, vittoria inaspettata, avevo veramente pochissime aspettative vista anche la salvezza già raggiunta, però sicuramente mi aspettavo una Fiorentina diversa rispetto alle ultime partite, anche per rispetto per noi tifosi. Un saluto ragazzi. Ma noi in realtà non ci aspettavamo una Fiorentina diversa, però è stato meglio così sicuramente. Poi abbiamo Massi, ciao Rossella e Flavio, ma dove gliel'ha messa Mandragora? Quindi fanno che tanti complimenti anche Stefano da Pescia. Ciao Rossella, ciao Flavio, grandissimo gol di Rolando, sono ancora senza voce, e Gobbi zitti, sempre forza viola, Stefano da Pescia. Poi invece abbiamo questo di Fabio da Lecce. Flavio, mi spieghi perché Mandragora a Firenze è mal sopportato? Per me ieri ha dato l'ennesima dimostrazione di essere un buon giocatore, uomo spogliatoio, e di tenerci alla maglia. È vero però questo un po', eh?
7: Allora, io su questo discorso ha ragione il nostro amico. Noi siamo un popolo che a volte ci fissiamo un po' come tutti, perché se no facciamo sembrare che i tifosi della Fiorentina sono diversi da quelli delle altre squadre. No, siamo tutti uguali. A volte quando ce la facciamo con un giocatore, poi è difficile lasciarlo andare o cambiare idea. Mi ricordo banalmente con Ilicic, ma non solo, ci sono tanti giocatori che abbiamo puntato dal giorno zero e poi per loro è stata dura. Per quanto riguarda Mandragora, allora, prima di dire un uomo spogliatoio, dobbiamo starci nello spogliatoio. Dato che nello spogliatoio noi non ci siamo, non possiamo dire chi è un uomo spogliatoio, perché tanti parlano di spogliatoio e non sanno le dinamiche che ci sono all'interno dello spogliatoio. Io per primo, io posso sapere qualcosa, che magari con qualcuno posso parlare, ma poi quello che accade dentro lo sanno dentro. Quindi prima di dire, ma questo in generale, se un giocatore è o non è un uomo spogliatoio, io dico aspettiamo, perché non sta a noi saperlo e non sta a noi dirlo. Mandragora è un buon giocatore, non è un giocatore eccezionale. Se io penso ad una Fiorentina che gioca la Champions League o che lotta per andare in Champions League, io Mandragora titolare non ce lo vedo. Ma non è nemmeno vero che Mandragora è un giocatore da Serie B. Mandragora è un buon giocatore che in una Fiorentina che deve lottare per i primi 5-6 posti, io magari titolare non ce lo vedo, ma ce lo vedo in rosa. Quindi secondo me dobbiamo essere anche in questo caso equilibrati.
0: Però da dire, secondo me è un parere, che nonostante sia appunto un buon giocatore, niente di super forte, ma ha quella cosa che comunque quando è in campo ci sono buone possibilità che possa far gol, secondo me, quindi è sempre una buona cosa, ecco.
7: Assolutamente.
0: Andiamo un attimo in pausa e torniamo subito.
7: Vai.

0: Especialmente a chi non ordina o nulla, ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini, sa quella signa via Mendola 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti, i Perini ripara l'irreparabile!
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, siamo tornati subito, velocissimi. Ricordiamo sempre il numero per interagire con noi, 348-7513-933. Aspettiamo tutti i vostri vocali, i vostri pensieri scritti e vi rispondiamo, li ascoltiamo molto volentieri. E vado avanti con un messaggio, Flavio? Ci sei? Non ti sentiamo più.
3: Eccomi qua,
2: Ecco. No, no. Ok.
3: Ecco, ci sono. No, dicevo, per chi si fosse collegato solo adesso con noi, diciamo, la notizia purtroppo delle ultime ore è brutta su Parisi e che si opera a Roma, rottura del legamento crociato. Quindi mandiamo un grandissimo abbraccio a Fabiano Parisi, che insomma dovrà subire questa operazione dopo l'infortunio che ieri ha subito Juventus Fiorentina. Quindi un grande in bocca al lupo a Parisi, tornerà fra 5-6 mesi, quindi purtroppo penso che la Fiorentina dovrà pensare a lui da dicembre in poi.
2: Sì. Vado avanti con qualche messaggio. Allora, Checco, Paratici è stato chiaro per me, sarà fatta un'analisi profonda partendo dai quadri societari. Simone, l'obiettivo prioritario di ogni inizio d'anno deve essere la conquista di un trofeo, altro che collezionare sesto, settimo, ottavi posti e piazzamenti. Grazie, da Simo. Ovviamente, quando poi ricomincia un campionato si sogna sempre, si spera sempre di poter vincere qualcosa, però di arrivare almeno in quei posti, cioè la Fiorentina si può permettere.
3: Ma in realtà il nostro amico gli manca un passaggio, cioè la Fiorentina può lottare per vincere la Coppa Italia a inizio campionato. Se dice che, faccio un esempio, dobbiamo puntare alla vittoria di un trofeo internazionale come potrebbe essere per esempio Europa League e Conference, dobbiamo arrivare sesti o quinti, perché se non arrivi sesto o quinto non arrivi a giocarti la Conference

0: un po' sfogato, non è un po' esultato. Aldo da Piombino, Flavio, che ne dici dell'esultanza di Vlahovic? Non è stata eccessiva? Che dici,
1: no,
0: Flavio?
1: No, non mi è sembrata, tutto tranne che eccessiva. Detto questo, ora io Vlahovic non lo conosco, non mi sta simpatico, non lo voglio conoscere, ma noi possiamo dire qualsiasi cosa e lui non può esultare. Io mi sento che dobbiamo un attimino un po' tutti quanti essere un po' più umili. A parte che non mi è sembrato un'esultanza eccessiva, ieri la Juventus si giocava all'accesso alla Champions League e quello sarebbe stato il gol del pareggio in un momento della partita anche importante, proprio per pareggiare. Mi è sembrata un'esultanza normale, non eccessiva, ma anche se l'avesse fatto eccessiva, che facciamo? Noi possiamo prenderlo in giro come quando vogliamo e lui poi quando segna non può esultare. No, ragazzi, perché sennò diventiamo una barzelletta.
0: Allora, Simone 099, l'unico aspetto positivo che ci vedo è l'avergli tolto quasi 100 milioni di euro. Questo mi dà veramente soddisfazione. Qui bisogna rifondare tutto, non vorrei che la vittoria di ieri possa far cambiare idea su allenatore, giocatori e vecchi problemi cronici, altrimenti gli ultimi 10 anni sono più che meritati. Poi andiamo avanti. Francesco, ciao ragazzi, ma se quest'anno al posto di Vanoli ci fosse stato Sarri ed avesse avuto gli stessi risultati, il prossimo anno lo avremmo tenuto? Grazie Francesco. Beh, questa è una domanda un po'... te che dici, Flavio?
1: È una domanda che secondo me dipende, perché dipende anche... Ora, parliamoci chiaro. Vanoni non ha mai allenato una squadra che lotta tra i primi 5-6 posti della classifica, quindi sostanzialmente noi dobbiamo scommettere su di loro. Cioè, noi come Fiorentina, che il prossimo anno la Fiorentina, ripetiamolo tutti, ficchiamocelo in testa tutti, deve la Fiorentina il prossimo anno deve avere l'obiettivo di rientrare tra i primi 5-6 posti, deve. Quindi la domanda è: dobbiamo prendere un allenatore che sappiamo che può portarci in quella posizione lì? Vanoni sarebbe una scommessa, perché Vanoni non l'ha mai fatto nella sua carriera. Sarri invece ha un curriculum diverso. Sarri ha vinto uno scudetto, ha vinto un Europa League, ha portato la Lazio al secondo posto in classifica, l'ha portato a giocarsi una finale. Quindi secondo me il profilo è diverso, perché è diverso il curriculum, oltre che i risultati. Quindi la domanda è, visto che in tanti si stanno interrogando su Vanoli, pensando a una Fiorentina che lotta, che deve lottare per i primi 5-6 posti, Vanoli lo vediamo all'altezza di questo obiettivo? Domanda. Qui le risposte e le analisi possono essere tante. Me ne rendo conto.
0: Esatto, sì. Poi abbiamo Simone da Perugia che fa questa domanda: ma Ken è un separato in casa? Qualcuno ha notizie di Ken? Ken, sta sempre, penso, sempre dovuto all'infortunio, no Flavio? Ci sei, Flavio?
1: Sì, eccomi, okay, Io dicevo su Ken, a volte mi muto per sbaglio, su Ken mi dispiace da morire il fatto che sto leggendo contro Ken una cattiveria inaudita. Ken è infortunato e ha un infortunio alla tibia non banale. Per questo infortunio è stato fuori alla Juventus 4 mesi, per questo infortunio non ha superato le visite mediche all'Atletico Madrid pochi mesi prima di arrivare alla Fiorentina. Per questo infortunio lui quest'anno l'ha passato tutto con delle infiltrazioni. È normale, dal momento in cui la Fiorentina in conference purtroppo siamo usciti e in campionato grazie a Dio ci siamo già salvati, non vale più la pena fare una strategia conservativa per l'infortunio di Ken. Quindi qual è la strategia? Farlo lavorare, farlo recuperare. Quindi Ken non è fuori rosa, semplicemente si sta curando ad un problema serio che ha la tibia. È serio il problema che ha la tibia, se qualcuno non lo comprende è grave.
0: Quindi secondo te, ora non lo so, che pensi che ci sarà l'ultima partita o forse no? Non credo, no Flavio?
1: Allora lui in settimana, Rosso, ha fatto riscaldamento con i compagni, sì, solo riscaldamento, e poi si è allenato a parte. Ora, secondo me,

0: bisogna capire anche dal punto di vista ambientale. Cioè, per me o lui gioca titolare, oppure farlo entrare e farlo fargli prendere una bordata di fischi, perché in questo momento il clima su Ken è questo qui.
1: Eh sì, purtroppo sì.
0: E quindi, visto che c'è questo clima, se lui dovesse giocare 20 minuti, entra in campo, il suo ingresso in campo, tutto lo stadio fischia, o la Fiorentina, da un punto di vista comunicativo, se la gioca bene, che ne so, un'intervista in settimana di Ken, qualcosa che rompa un po' il ghiaccio e spieghi un po' la situazione. Ma se la Fiorentina non spiega la situazione e non rompe il ghiaccio, buttare Ken 20 minuti, mezz'ora, 60 minuti contro l'Atalanta, secondo me si rischia di mandarlo in pasto a, al, come posso dire, al linciaggio dei tifosi in casa.
1: Sì. Eh sì, purtroppo sì. Poi abbiamo Neri da Pistoia: e quindi ti affidi ad un medico che non ti conosce, non sa perché sei stato male e che tu non conosci. Bella idea davvero. Era riferito a quello che stavamo dicendo prima, di come se la, appunto, la Fiorentina fosse un malato.
0: Ma adesso la Fiorentina non ha più bisogno di un medico. Adesso la Fiorentina ha bisogno di qualcuno che faccia performare la Fiorentina e non di qualcuno che curi la Fiorentina. Allenare una squadra che si deve salvare è uno sport. Allenare una squadra che deve lottare per i primi 5, 6, 7 posti della classifica è un altro sport. Ci sono degli allenatori bravissimi quando devono salvare le squadre. Facciamo un nome. A me piace andarle al sodo, sul succo. Davide Nicola è un allenatore bravissimo negli ultimi 2-3 mesi di campionato, quando deve entrare nei problemi e risolverli e salvare la squadra. Quando a Davide Nicola gli dai la squadra dalla prima giornata è un disastro. Ha fallito al Torino e quest'anno ha fallito alla Cremonese. La media punti della Cremonese con Davide Nicola era semplicemente imbarazzante. Poi cosa cambia? Quindi Vanoli è stato bravissimo a fare quello che ha fatto, ma attenzione, un conto è entrare in una squadra, risolvere i problemi, e un conto poi è saper preparare una squadra per degli obiettivi molto più grandi. Hai anche delle pressioni diverse. Vanoli, parliamoci chiaro, a un certo punto aveva tutto da guadagnare, niente da perdere, perché Vanoli arriva alla Fiorentina, con la Fiorentina che ha 4 punti in classifica, e la Fiorentina, quando Vanoli è arrivato, la situazione era che nessuna squadra si era mai salvata nella stessa situazione in cui era la Fiorentina. Quindi lui, banalmente, poteva dire: ragazzi, non ce l'ha mai fatta nessuno. Quindi, poi, chiaramente, se la Fiorentina fosse andata in Serie B, tu al primo posto mettevi Pioli, di colpo, mettevi Pradè, mettevi la società, non mettevi Vanoli. Con la Fiorentina che inizia la stagione è diverso, cioè non pensiamo che sia la stessa cosa, e lo sta dicendo un grandissimo sponsor di Vanoli. Io mi sono arrabbiato, chi ci segue lo sa, quando qualcuno ha cercato di denigrare il lavoro di Vanoli, io mi sono arrabbiato.
1: Vero.
0: Perché mi dà fastidio quando qualcuno non riconosce il lavoro di Vanoli, non lo valorizza e non lo ha valorizzato. Mi sono molto arrabbiato. Però attenzione, uno sport è entrare in una squadra che si deve salvare, è uno sport è programmare la stagione, fare la preparazione, lottare per i primi 4, 5, 6 posti. Sono due robe diverse. Secondo me abbiamo bisogno tutti, ragazzi, tutti, proprio come ambiente, abbiamo bisogno di qualcosa di nuovo. Abbiamo bisogno di qualcosa di diverso, abbiamo bisogno di qualcosa che ci dia aria nuova. Cioè, noi abbiamo proprio bisogno di entusiasmo. In questo momento a Firenze non c'è entusiasmo, non c'è voglia, non stiamo più sognando.
1: Sì.
0: Cioè, noi siamo stati sempre belli, famosi, pimpanti, perché sognavamo, perché avevamo una squadra bella, la Fiorentina di Prandelli, la Fiorentina di Montella, la Fiorentina di Paolo Sosa ha fatto 6 mesi straordinari, e poi la Fiorentina di Italiano, i primi 2 anni sono stati bellissimi. Noi stiamo con la roba lì, e oggi ci sono troppe tossine.
1: Sì, arrivare a non esultare dopo la vittoria con la Juve significa che è molto grave.
0: Esattamente.
1: Comunque abbiamo dei vocali, li ascoltiamo.
0: Vai.
2: Buongiorno Flavio, quindi secondo quello che dice Ceccarini io mi fido, sicuramente la prossima stagione andranno via Ken, Gudmundsson e Pongracic, non tanto per un discorso tecnico ma per fare cassa. E c'è molto molto in voga la carta dell'allenatore straniero al 40%, questa è un'indiscrezione di Costantino Nicoletti, di cui mi fido nuovamente, quindi no alla conferma di Vanoli, sì a una sorpresa dall'estero.
3: Ciao, buongiorno ragazzi, sono Rivo. Secondo me l'unico allenatore di un certo livello che potrebbe accettare la piazza di Firenze è Sarri, anche con dei compromessi, e l'unico allenatore di cui la piazza potrebbe accettare dei compromessi anche lì, cioè nel senso che ci vuole del tempo per costruire tutta una serie di cose. Se fosse furbo la società, io se fossi il DS lo cercherei per primo, perché saprei, perché potrei avere più tempo, ecco, per costruire.
4: Ciao Flavio, ciao a tutti, non so se ne avete già parlato perché mi sono collegato solo adesso, ma per quanto riguarda l'allenatore, col fatto che Iraola è libero perché di fatto il Chelsea ha preso altro, e anche Rosenior, che anche lui è libero, perché non viene tentato un affondo per loro due, magari preparati, che ci sta già provando e noi non lo sappiamo, però ecco, sono due nomi che per ora stanno un po' rimanendo fuori dal giro della Premier.
5: Ciao Flavio, grazie a Vanoli, ringraziamolo, però ora bisogna voltare pagina, prendere un allenatore nuovo, un colpo diciamo alla Paolo Sosa che ci sorprese un po' tutti. Il lavoro più grosso però sta nel rifare la squadra fra rientri dei prestiti e giocatori da cedere. Io ho grande fiducia in Parati. Ciao, forza Viola, da Andy Viola.
1: Eccoci. Allora, salutiamo intanto Lorenzo Miazzini che è arrivato.
6: Ciao ragazzi, ciao.
1: Eccolo.
0: Ciao Mea, eccoci qua. Ciao Mea.
1: Vai,
0: allora,
1: Flavio.
0: Vengo subito da te. Intanto rispondiamo ai tanti vocali che sono arrivati. Innanzitutto ringraziamo, perché sì, sono tanti vocali, tanti spunti. Allora, sul futuro. Oggi dire quello resta, quello va via, è impossibile. Perché vi dico questo? Perché la Fiorentina può anche decidere di tenere De Gea e di vendere Ken. Poi arriva il nuovo allenatore e dice no. Io De Gea non lo voglio, perché voglio, non ne so, un portiere bravo coi piedi, oppure faccio un certo tipo di gioco, ho voglia di un certo tipo di portiere. Guardate per esempio il Como. Il Como ha Fabregas, in porta a Butez. Butez è un portiere che è bravissimo, forse uno dei migliori in Europa, col gioco coi piedi. Un tra i pali, così così. Però è un portiere che Fabregas vuole. Quindi oggi il focus è chi sarà il prossimo allenatore. Se non sappiamo chi sarà il prossimo allenatore, parlare dei giocatori è follia. Poi io capisco che oggi ci piace fa chiacchiere, e maggio si fanno chiacchiere, va benissimo, fa parte del gioco, lo sappiamo. Però se vogliamo essere credibili dobbiamo aspettare, perché anche qui la Fiorentina vuole vendere Gudmundsson, benissimo. Ma c'è bisogno che qualcuno ci porti 20 milioni per Gudmundsson. C'è qualcuno? La Fiorentina vuole vendere Ken, bene. A quanto lo vendiamo Ken? Perché la clausola, dimentichiamo che qualcuno possa portarci 62 milioni di euro. Ci vuole qualcuno che ne porti almeno 40. Ma non pensate che in giro c'è tutto ciò che noi sappiamo su Ken, e ci sono tante cose che nel mondo del calcio gli addetti lavori sanno, ma che non si possono dire ai tifosi, o che non vengono dette ai tifosi. Non è che nel mondo del calcio non si sanno. Quindi Ken prende 5 milioni netti a stagione. Oggi spendere 40 milioni per Ken piuttosto che 35 e dargli 5 milioni di euro netti a stagione. E ragazzi, bisogna trovare qualcuno che faccia questa roba qua. O pensate che Ken a Firenze non gioca, ma nonostante tutto la gente in giro per il mondo sia stupida e dà questi soldi. Magari in Arabia qualcuno lo fa, magari il Paris FC, che è una squadra francese molto ricca, lo fa, perché loro sostanzialmente possono volere questo tipo di colpi. Ma se pensate che l'Al Milan, piuttosto che la Roma, piuttosto che il Tottenham vengano a spendere queste cifre per Ken, ragazzi, quando qualcuno vende c'è anche bisogno di qualcuno che compri. Quindi io sui giocatori, poi ci sono i rinnovi, quella è un'altra storia, ma sui giocatori che hanno contratti lunghi oggi dare delle sentenze è difficile. Perché primo posto, il calcio si fa così: prima l'allenatore. Quando prendi l'allenatore, ti siedi intorno a un tavolo e con lui decidi. Sul futuro allenatore, io quello che ripeto da tanto tempo è che la Fiorentina non terrà Vanoli. Grosso è un piano Z, perché è l'ultima spiaggia, e Paratici sta facendo di tutto per convincere tecnici come Iraola, come Maresca, ci aveva provato per De Zerbi, ci aveva provato per Mourinho, quindi Paratici sta provando, vediamo quello che accade. Mea, benvenuto, tutto bene? Che lunedì è passato, Mea?
6: Andiamo a farlo così. È stato un bellissimo per una volta, dai, ci siamo ripresi una piccola rivincita. Te di che partito sei? Di quelli che gli fa rabbia vedere una squadra che va a vincere a Torino? Oppure no?
0: Guarda, ti dico no, perché la Fiorentina è una squadra che sostanzialmente ci ha abituato a qualsiasi cosa, e quindi questa non è una squadra che potrà fare questa partita per 38 partite, ma anche nemmeno per 25, quindi non mi ha fatto rabbia, perché i difetti restano tutti, però mi ha dato una gioia in un campionato disarmante, chiaramente.
1: Ma te Mea, sei del team che ha esultato o del team che non ha esultato ieri? Perché alcuni non hanno esultato.
6: No, io ero del team che era molto sfiduciato, l'avevamo detto l'altra settimana, e non mi aspettavo nulla, e forse era la prima volta nella mia vita che non mi fregava niente quasi della partita con la Juve. E ieri però mi sono preso la vittoria, e tra l'altro sono riuscito anche a seguirla bene, e mi ha fatto piacere levare la Champions League a Juventus, quando in realtà erano loro che volevano mandarci in B con questa partita, vi ricordate i tempi? Insomma, è stato veramente un piccolo capolavoro, dai.
1: Sì, assolutamente. Da film. Allora c'è Marco. Ciao ragazzi, facciamo il gioco al contrario. Quale mister sarebbe un errore? Vi giro la domanda.
0: Io su questo voglio essere netto. Secondo me prendere Grosso oggi è un errore. Lo dico per una ragione molto semplice, perché in questo momento abbiamo bisogno di altro. Grosso è un buon allenatore, ma in questo momento la piazza di Firenze ha bisogno di un elettroshock. Da un punto di vista di, noi vogliamo un allenatore che ci porti identità, che ci faccia sognare, che sia un allenatore di personalità, che sappia anche comunicare bene, che sia un capopopolo, o con le idee o con le parole, meglio le idee e dopo le parole, però abbiamo bisogno di qualcosa che ci faccia innamorare, qualcosa che ci prenda. Così come è stato, io faccio tre nomi: Prandelli, Montella, Italiano. Sono tre allenatori che hanno fatto sognare Firenze in momenti diversi, con situazioni diverse, ma ne abbiamo bisogno di quella roba lì. E Grosso è uno 0-0 grande come una casa. Cioè, Grosso è proprio uno 0-0 grande come una casa, da un punto di vista comunicativo, da un punto di vista di gioco, non fa sognare. Cioè, e quindi non abbiamo bisogno di questo. Nulla togliere a Grosso come allenatore, nulla togliere a lui come professionista, per carità, ma abbiamo bisogno di altro. Cioè, noi oggi non dobbiamo sederci. Mea, tu, bella domanda, chi non vorresti?
6: Guarda, sono perfettamente d'accordo con te, mi è piaciuta la tua disamina. Grosso avrà sicuramente un bel cammino davanti, è un allenatore, potrebbe andare, che ne so, una squadra tipo il Torino, potrebbe far bene, magari si fa le ossa, però a noi ora serve, io aggiungo anche un Paolo Sosa, ti ricordi quando arrivò, sia con le parole che con le idee?
0: Assolutamente.
6: Una bellissima prima parte di stagione, un primo anno ottimo, e portò anche idee, sapeva allenare bene anche no, i giornalisti, la città, quindi ecco, ci vuole un personaggio di personalità, sono d'accordo, e quindi è più difficile, perché Vanoli in senso lato, se noi dobbiamo prendere Grosso, io sono dell'idea che Vanoli, più o meno siamo lì, è che Vanoli ormai è giusto secondo me che chiuda bene la stagione in questo modo, cioè ci ha salvato, ci ha dato qualche gioia tipo la partita di ieri, però a ripartire da lui sarebbe un errore, ecco, perché la squadra e la città ha bisogno di ripartire a mio modo di vedere, da zero il più possibile. Non puoi cambiare tutti i giocatori, ne cambierai quelli che puoi, però sicuramente l'allenatore deve essere un volto nuovo.
1: Io comunque, Flavio, alla lista che hai fatto dei, hai detto Montella, Prandelli, all'italiano aggiungerei anche Palladino, per me, cioè, che comunque se pensi a dicembre eravamo primi in classifica, cioè per noi era un sogno e comunque abbiamo finito la stagione sesti, comunque secondo me...
0: Ross, Palladino per quanto abbia fatto un ottimo lavoro... ma non ha fatto, cioè non, a Firenze non si sognava con Palladino, cioè non c'era con Palladino abbiamo vissuto alti e bassi e ci siamo sempre divisi, cioè non c'è mai stato un tripudio per Palladino, non c'è mai stato una Fiorentina che ha fatto sognare, mentre con Prandelli, Montella italiano, la città sognava.
1: Beh, forse cioè, perché sono stati anche più tempo, probabilmente anche per quello.
0: Può essere, però il primo anno di Prandelli la città ha sognato, lottavamo tra il terzo e il quarto posto, con Montella uguale, il primo anno di italiano, anche perché venivamo dal nulla, da tre anni devastanti, la città
6: ha sognato.
0: No, ma venivamo dai Achini, venivamo dalla salvezza col biscotto col Genoa, venivamo dai primi due anni di commisso disastrosi, venivamo da tre anni, ma io ci metto anche quattro anni, perché io ci metto proprio i due anni di Pioli e i due anni primi di gestione commisso. Dopo quattro anni abbiamo avuto italiano che ha dato identità alla squadra, la squadra viaggiava per lottava per il quarto posto, ma la città sognava, si riconosceva in quel calcio, in quell'idea di gioco. Palladino lo scorso anno alti e bassi a gennaio, c'era tanta gente che voleva fare l'esonero di Palladino nel mese horribilus, anzi, cioè nel febbraio la gente voleva l'esonero di Palladino, quindi l'anno scorso è stato molto alti e bassi. Poi il lavoro è stato ottimo, perché ha dovuto lavorare in una società che aveva molti problemi e l'abbiamo visto e lo sappiamo, con un allenatore osteggiato dall'interno e lo sappiamo, quindi non toglie nulla a Palladino, però non abbiamo mai sognato lo scorso anno, cioè non c'è mai, la città non si è mai presa per mano tutta unita per un obiettivo, siamo stati alti e bassi con questi tre, è vero, Mea, aiutami anche tu,
6: a differenza magari anche dell'anno di Paolo Sousa, dove sognavi perché giocavi bene. L'anno di Paolo Sousa giocavi molto bene e facevi delle partite dove dovinavi e la gente sognava. Poi è andata come è andata, ok. Però, ecco, l'anno di Palladino io lo paragonerei con l'anno di Sousa e ti dico, Palladino non aveva fatto sognare con il gioco come aveva fatto Paolo Sousa. E con gli altri tre sì, Prandelli è stato un maestro sin da subito. Italiano, il primo anno è stato speciale. E poi hai detto giustamente Montella è proprio la rinascita del calcio, cioè la prima Fiorentina di Montella è stata una roba che non ci credeva, io non ci credevo, io ho visto perdere la prima partita della Fiorentina e dire noi quest'anno faremo bene, perché si vedeva
0: no, quella aspetta, no, la prima partita noi la vinciamo in casa a Cordinese,
6: no, le prime amichevoli, ma si giocava bene. Si vedeva che c'era Pizarro che appena entrava nei meccanismi avrebbe fatto la differenza, Quadrado, insomma, percepivi, no? Che c'era qualcosa di nuovo, e da tanti anni non lo vedevi quando arrivò a Montella. Quindi si veniva da Mihajlovic, si veniva dalla salvezza dell'ultimo giorno, insomma.
0: Sì, ragazzi, ma secondo me anche quello fa tanto. Quello fa tanto, cioè i tre allenatori, no? Tre allenatori che ho citato sono venuti dopo degli anni disastrosi. Con Prandelli ci siamo salvati all'ultima, l'anno prima di Prandelli ci siamo salvati all'ultima giornata, avevamo avuto quattro allenatori, abbiamo avuto Mondonico, abbiamo iniziato con Mondonico, abbiamo poi avuto Buso e abbiamo chiuso con Zoff. In un anno in cui siamo salvati alla Radiolina l'ultima giornata col 3-3 di Parma-Lecce. L'anno prima di Montella venivamo da due anni della gestione di Mihajlovic e degli Orossi, stati anni molto difficili, anche lì lotta salvezza. I quattro anni prima dell'arrivo di italiano sono stati terribili, quindi abbiamo bisogno di sognare.
1: Quindi secondo comunque, questa logica il prossimo anno sarà l'anno in cui sogneremo. In teoria sì.
0: Però potrebbe essere, ma è anche vero che molto spesso abbiamo avuto più anni così, quindi speriamo di no. Ecco.
1: No, allora no.
6: Però bene, il centenario bisogna impegnarsi, su.
1: Sì.
0: Certo. 16:59, il nostro spazio è praticamente finito. Ci vediamo lunedì prossimo.
1: Sì.
0: Grazie Ross, grazie Mea. È stato un grandissimo, bellissimo insieme. Ci vediamo lunedì prossimo, vero?
1: Ci vediamo lunedì prossimo dopo l'ultima giornata. Purtroppo a me mancherà comunque a prescindere la Fiorentina.
0: E tra l'altro giochiamo venerdì, giochiamo venerdì, esatto.
1: Quindi ci vediamo lunedì. Ciao a tutti,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao ragazzi.
7: Radio Firenze Viola.
8: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
9: La prossima ora di trasmissione è offerta da
8: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
10: Uno Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
11: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
12: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
13: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
14: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
15: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
16: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
17: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
16: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
17: Istitutogiglio.it.
16: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
18: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola il 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
19: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
20: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno. Nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
19: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
21: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
22: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
23: Oh, grande Tommaso.
24: Pietro.
23: Allora?
24: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
23: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
24: Ma davvero?
23: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
22: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
19: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
21: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento, qui Giacomo Galassi che vi parla, come di consueto nelle due ore insieme, lo avete sentito dai, anche questi consueti, problemi tecnici con Sauro Fattori, ciao Sauro.
25: Ciao a tutti.
21: E vai Sauro, e vai. Spiace un pochino per gli amici juventini,
25: molto. La notte,
21: potranno andare probabilmente in Champions League, perché la Fiorentina
25: non vanno più in Champions League, cioè bisogna succedere che tre squadre falliscano.
21: Due, Roma e Como.
25: Roma e Como e Milan.
21: No, per il quarto posto bastano Roma e Como.
25: Sì, vabbè, sì, però due su tre, cioè, ma beh, tre, già due tre su squadre, tre squadre, ragazzi.
21: Sì. Cioè, è va bene, noi della no, non riesco a dirlo neanche per scherzo. Va bene, complimenti alla Fiorentina che riesce nelle partite inutili a dare sempre il suo meglio.
25: Meglio di sì.
21: Perché se contava qualcosa, Juventus Fiorentina, per la Fiorentina si perdeva 3-0. Ma dal momento in cui non contava, almeno ci siamo tolti la gioia alla Juventus di fargli un bel dispettuccio.
25: Più che la gioia, si è fatto una buona partita.
21: In più, Paolo Vanoli ha dimostrato di essere un allenatore da confermare, no? Come tu hai sempre suggerito qui su queste frequenze, caro Sauro Fattori. C'è Mandragora, c'è Endur,
25: no, mandiamolo via perché
21: ci sono tanti
25: male.
21: Temi tra l'altro vi dico due cose. Che con Sauro non ho voluto parlare la partita di ieri sera fuori dai microfoni perché sono curioso di sentire che cosa ne pensa qui davanti ai microfoni. E poi è mezz'ora e mi sta dicendo e c'ha un'idea per la Fiorentina.
25: No, non è un'idea
21: che io muoio, me la volevi dire, ti ho detto me la dici in radio perché voglio reagire come reagiranno.
25: No, lo dico che me l'ha detto un mio amico.
21: Prima saluto Marco Tonelli di là dal vetro con il suo lavoro preziosissimo a curare la parte tecnica, e ricordo il 348-75-13933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 invece per le chiamate. Lasciando un po' di suspense, l'idea, mi dicevi, per risolvere il futuro della Fiorentina è quest'idea, vero?
25: No, è un'idea risolvere il futuro,
21: però non è su Juventus Fiorentina.
25: Si svuota un po' le tasche
21: a qualcuno, però ecco, si svuota, però ce la teniamo lì così creiamo un po' di suspense. Prima Sauro, la tua valutazione su questo Juventus Fiorentina 2-0 per i Viola? Si gode almeno,
25: no, più che si gode, abbiamo fatto una buona gara. Sta attento, niente di veramente esaltante al massimo, cioè, però una buona gara, una gara che fa una squadra, va in trasferta in casa di una squadra importante, insomma. Ieri sinceramente Cioè, la Juve è deludente sotto tutti gli aspetti, perché vedi, continuano a dire ieri quando vogliono difendere un allenatore, no? Dice come la gioca bene la Juve, ah benissimo, va a raccontare allora a dirigenti della Juve, gioca benissimo. Ne passa, quello gioca benissimo, ha fatto 1-1 e Verona in casa, già retrocesso. Con la Fiorentina salva da 3 giorni.
1: 2-0,
25: va a raccontargli che gioca bene.
1: Sì, sì, gioca come bene. Lì caputta.
25: Come gioca male in Milan, però in Milan va in Champions League e piglia 80. Cioè ieri quando Spalletti l'ho visto un po' nervoso, e lo capisco, sì. Sta attento, perché non è semplice. Anche se poi ha degli atteggiamenti che non sono belli. Però insomma lo capisco, perché la pressione è grossa. Perché ieri rientravo dentro 50 milioni meno. Cioè, non si parla di 2 euro, si parla di 50. Infatti, ho detto stamattina: ora lo rimettono in dubbio, gli hanno rinnovato il contratto, ora è il miglior allenatore del mondo.
1: Che altro in dubbio sono i dirigenti, perché, come lì, come ti dicevo, dalla giornata di oggi emerge come non sarà confermato. Certo.
25: Se voglia mettere in mezzo anche Chiellini, ho visto che anche Chiellini vediamo.
1: Sì, che stamane ha parlato ora, anche lì da Firenze.
25: Vabbè, ma Chiellini, ragazzi, è entrato a fare qualcosa un mese fa. A me mi sembra che il mondo vada troppo veloce.
1: Però Sauro, si dice sempre che quando la Fiorentina vince sbagliano gli altri, quando la Fiorentina perde.
25: No, infatti
1: invece...
25: no, e ieri io l'ho ribadito, e allora è finita che quando noi si vince una partita è perché gli altri giocano male. No, allora, perché quando si perde sono bravi gli altri, quando si vince sono gli altri ci hanno regalato, cioè, ma noi bravi non siamo mai, siamo bravi anche noi. Ieri infatti abbiamo fatto una partita molto composta, tranquilla, una squadra messa bene in campo, sinceramente, ma ha fatto anche impazzire il cambio tra Fagioli e Gudmundsson. Cioè, che ho detto accidente. Perché però nella mia idea io ho detto è una buona mossa, che pensa ma sono pazzo io, no? Ma non per Gudmundsson, perché stavamo subendo molto e non riuscivamo a ripartire. Cosa faccio? Lui ha detto mi metto a due e gli metto davanti qualcuno che li può impensierire. Poi non è stato così, però l'idea non era male. Io mi ricordo, ho avuto un allenatore, Bagnola, ha vinto qualcosa, cioè è stato un allenatore, insomma, mi sembra tra più quotati, che lui quando eravamo in difficoltà, lui metteva la terza punta, perché diceva
1: ti costringo a stare più dietro.
25: Ti costringo perché voi dovete dargli pensiero. Cioè, era una sua idea, era un'idea da vincente. Ieri ha fatto una mossa e io sono rimasto.
1: Ma magari non hanno visto Gudmundsson quest'anno e hanno pensato anche, visto c'è Gudmundsson, in realtà avessero visto le sue prestazioni e anche quello che ha fatto ieri Gudmundsson.
25: Sì, ma perché la squadra si era abbassata. Poi Fagioli ha visto anche ieri, ha fatto un po' di musino. Però i gol che fa Mandragora.
1: Ha ritimbrato il cartellino, caro Sauro.
25: Cioè, ragazzi, lasciamo fare. Qualità esagerata.
1: Ha fatto un gol francamente.
25: Infatti, io divento matto.
1: Perché? Perché dici.
25: Perché siamo qui sempre a dire Mandragora. Cioè, Ranieri sta facendo benissimo. Cioè, noi sono quelli che si dovrebbero mandare via. Cioè, noi li fanno bene se li dobbiamo mandare via.
1: Sì. Tipico.
25: Perché noi siamo così. Sì. Cioè, noi siamo devastanti. Poi, Dio, faranno come vogliono, insomma.
1: Non credo che Mandragora soprattutto sarà mandato via.
25: A proposito, ieri ho fatto una domanda molto importante, non so se te la sai. Ma il figlio di Ken è maschio o femmina?
1: Non lo so.
25: Non lo sa nessuno.
1: Non lo sa nessuno. Cioè, c'è il massimo riservo.
25: Se va bene, riservo va bene, ma se la dire se è un maschio o una femmina, insomma, ora non è che.
1: Vabbè, c'è da dire anche, non è una notizia, voglio dire, se è maschio o femmina.
25: Per capire se lui giustamente le sotto
1: vabbè,
25: shock.
1: Oggi Prandelli ha detto serve più la Fiorentina a Moise Kean di quanto Moise Kean serve alla Fiorentina, quindi faccia le sue valutazioni, dipende
25: certo,
1: da
25: questo
1: come.
25: Questo ci sono dubbi, in questo momento sicuramente, l'anno scorso meno, ma quest'anno di più.
1: Va bene, quindi Fiorentina vince 2-0, si rivaluta la posizione di Vanoli, Sauro, perché è tutto il giorno che Firenze, dopo settimane in cui l'avevamo quasi risolta la discussione su Vanoli, dicendo va bene, avanti un altro, oggi invece, ma sai che niente, con la mente sgombra, ha fatto fare alla sua Fiorentina una buona partita.
25: Sì, domenica se si pareggia o l'Atalanta, se gioca male ricambia tutto, cioè siamo troppo volubili.
1: Dici?
25: No, a Firenze siamo volubili. Allora la società dovrà, secondo me deve dare un giudizio a 360 gradi. Vedendo le dichiarazioni di Vanoli, l'impressione che la cosa sia già decisa.
1: Quantomeno che non gli abbiano già detto
25: lui,
1: della
25: lui
1: conferma.
25: Lui dice dobbiamo riparlare, ma di quando dice tocca a loro, ti ha già detto tutto, no? Vuol dire che loro gli hanno detto Cioè, sì, te vuoi rimanere bene, ti faremo sapere. Nel caso,
21: sì,
25: io ti faremo
21: sapere. Però le faremo sapere, non vuol dire no.
25: Io spero glielo faccia sapere presto, perché lui in caso ha diritto di mettersi sul mercato e trovare. Perché avesse ora un approccio per dire un'altra squadra, lui non sa se rimane. Cioè, è giusto chiarire.
21: Lui ha detto anche se dovessi restare, e anche queste sono parole, sì, vabbè, fanno capire.
25: Questo
21: vorrei una Fiorentina di alto livello.
25: Perché? Perché sa che tanto.
21: No,
25: No, perché dice: mi hanno mandato via perché la vedo di alto livello.
21: Ah, sì, eh?
25: Sì, lascia fare.
21: Può darsi, sì.
25: Quando è diventato. Questa gli hanno suggerita. Perché non ci arriva mediaticamente di questa
21: e
25: cosa.
21: Poi ha detto:
25: l'ho vista, lui se l'ha detto.
21: A volte dispiace perché non è stato capito che le mie scelte erano per far salvare la Fiorentina, cioè io avevo un obiettivo.
25: Sì, quello non, allora su quello non gli puoi dare torto, no? Però lui aveva un obiettivo, bene, però te l'ho detto prima, non ha fatto vedere niente sotto l'aspetto di una crescita, cioè va bene salvarsi, ma si può anche fare due o tre cose, insomma, non è soltanto.
21: Ieri te l'ha fatta vedere con il cambio Goodmunson, con Fagioli,
25: poco
21: altro dal punto di vista del gioco. Cioè, la Fiorentina ha fatto una partita ordinata. Non
25: la Fiorentina
21: è che
25: la prima volta che ha passato la metà campo ha fatto gol.
21: Sì,
25: la verità è questa. Poi, bravi, magari tutte le volte si passa la metà campo se facesse gol. Se si passa 4 volte in una partita,
21: non sarebbe male. Sì, c'è da dire che Indurre da questo punto di vista, ecco. Io mi sento di dire nella prestazione di 90 minuti.
25: È cresciuto.
21: È cresciuto. Ma 90 minuti io non mi dà le certezze.
25: No, io ti ho sempre detto che Indurre è un giovane che è cresciuto. Non l'ho mai detto e non è cresciuto. Ho detto, ripartire con lui titolare.
21: Tosta.
25: Le ambizioni sono un po' più basse.
21: Però c'è da dire che veramente lui una palla in aria e la butta in porta.
25: No, è un ragazzo, si inserisce. Ma sta attento, te l'ho detto prima, quest'anno lui in questa confusione che c'è stato, qualcosa è venuto fuori, no? Questo ragazzo, volente o nolente, ha dimostrato di essere un giocatore normale,
21: però in Serie A.
25: Però che fa? Che la sua sufficienza in una maniera o un'altra se la guadagna, che non è poco. Il prossimo anno si comincerà a vedere gli difetti. E di Sabonda,
21: Sabonda. Allora, poi ho un'altra considerazione su Mandragora, ma prima allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Leonardo. E allora, buonasera, Leonardo, e ben trovato.
0: Buonasera carissimi.
21: Ciao carissimo.
0: Io che secondo me, almeno a parer mio, se non c'è un vero progetto su un allenatore a 3 anni, onestamente mi tengo Vanoli.
21: Eccala.
0: Mi prendo tutte le infamate possibili.
25: Ma no.
21: Perché il tuo partito si sta allargando, è quello del piuttosto che Niele, ma il piuttosto. Ecco,
25: infatti.
21: Per citare Chiara Andrea.
0: Più che altro perché alla fine Vanoli comunque c'è soltanto per la difficoltà di uscire fuori dalla situazione da cui siamo usciti, per cui i punti fatti non sono gli stessi, perché quando sei a 6 punti non è la stessa cosa, come non è il girone d'andata più il girone di ritorno, era molto più complicato, molto. Quindi secondo me ha dimostrato anche di saper valorizzare i giocatori in ruoli non loro, cosa che invece prima da Parisi a Fagioli, a Andur, cioè quello che poteva valorizzare, e anche il discorso giovani, alla fine sembra che Balbo quando ha potuto l'ha buttato dentro, e secondo me onestamente è stato veramente bravo. Quindi prima di far andare via, se non c'è un allenatore con cui dire oh c'è un progetto di un certo tipo, non me lo farei scappare.
21: Beh, grazie, buona serata. Chiarissimo, grazie Leonardo, ti salutiamo.
25: Il periodo, se il progetto te lo fa lui, è lì. Lo faresti un progetto con Vanoli?
21: Io sono da settimane che non mi sento di escluderla a prescindere, no. Poi secondo me non è neanche una questione di alternative.
25: No.
21: Nel senso che comunque.
25: Perché la testa libera l'aveva da un mese, No ieri, cioè se no non ci raccontiamo.
21: Sì, c'è da dire che sono tornati alcuni calciatori. Penso a Parisi, al quale mandiamo un grande abbraccio, perché oggi si è operato al crociato e quindi ne avrà probabilmente fino a novembre.
25: Ieri, si facevo calcolo prima in redazione. 5 mesi, ma poi ti spiega proprio per rientrare un po'.
21: Ci vuole, sì.
25: Sì, io direi anno nuovo.
21: Se ne parlerà come il nuovo acquisto di gennaio.
25: Per non correre rischi, anno nuovo tu sei sicuro che sta bene.
21: Sì.
25: Cioè, se fosse toccato a Goodmunson probabilmente si andava ai 2026-28.
21: Non ti credere però, perché sugli infortuni Goodmunson è sempre tornato prestissimo. Sì, ti ricorderai?
25: Il coach ci ha messo un mese e mezzo.
21: No, ci ha messo 10 giorni. Doveva essere un mese e mezzo.
25: Sì, 10 giorni, ma poi dopo quando rientrava.
21: Vabbè, quello, quello poi no. Gudmundsson, che però me lo segnalava già qualcuno di dirtelo, Sauro, che Sauro commenta la prima cosa buona fatta da Gudmundsson, fare arrabbiare Spalletti, perché l'hai visto grande.
25: Sì, sì. No, ieri non mi è piaciuto Spalletti, ma capisco la tensione, però insomma qui gesto di non mi toccare, insomma, ora sì,
21: anche perché ora Gudmundsson
25: l'ha fatto un po' il fenomeno.
21: Gesto antisportivo perché
25: poi,
21: ha rimesso poi
25: gesto anche perché ha rimesso un pallone. Ora caro
21: addosso.
25: Spalletti, se tu vinci 2-0 te probabilmente lo facevano tua. Però capisco che c'è, che l'ho detto, Spalletti ieri aveva questo zaino da 50 kg, diciamo
21: 50
25: chili,
21: milioni ecco, della
25: che,
21: Champions.
25: Che io sono un po' da sperare. Perché poi sta attento anche per il suo lavoro. Se il prossimo anno gli prendevano Giacomo, ora gli pigliano Lucio. Cioè.
21: Lucio è mio figliolo?
25: Sì. Ah, non perché
21: meglio,
25: sicuramente, sì, ma sicuramente è meno bravo di te in questo momento.
21: Oddio, cioè, con tutti gli infortuni e ciò non lo so, però, però
25: no,
21: direi
25: proprio
21: di
25: per
21: sì.
25: Farti a piccolo concetto, insomma. Diciamo così, invece prendergli, non lo so.
21: Sì, invece prendergli Open Da, gli prendono. Perché
25: certo,
21: non mi sembra.
25: Peggio c'è verso. Però la sua paura è che gli offrimino Open Da.
21: Quello
25: lo
21: riscattano
25: a 44 milioni.
21: Non so se confermeranno Vlahovic, al quale però io mando un saluto. E ancora una volta, peccato, Dušan.
25: Non riesce a far go con te.
21: Per poco, ce l'aveva quasi fatta.
25: È un po' alla N lui, sì. Sta molto fuori. Però insomma, ho l'impressione.
21: Non c'entra niente. Io non sono mai stato attaccante in Serie A. Però voglio dire, si chiede un livello. E meglio abbia fatto così Vlahovic e lo fa regolarmente Ken. Ma una cosa devi pensare: non essere in fuorigioco. Ma
25: so,
21: tutto il
25: però,
21: resto
25: però
21: non
25: delle
21: è prevedibile.
25: Delle volte è stata una palla, è venuta fuori. Insomma,
21: ho capito, se sei un grande giocatore. Io Cristiano Ronaldo, me lo ricordo tante volte in fuorigioco.
25: Ci gioco un po' sul filo di fuorigioco.
21: Era alla fine di cioè 20 centimetri,
25: sì,
21: non 20, di una
25: vabbè.
21: Punta.
25: Che poi vabbè. Lì si era pronta a mettere la croce a Comuzzo, no? Tanto,
21: sì.
25: Ecco, sì, invece c'è stata questa deviazione che poi chiamano il VAR. Cioè il VAR è scandaloso.
21: Però tutti gli arbitri hanno detto ha fatto bene.
25: No,
21: perché doveva valutare se il tocco era volontario oppure no. Magari contro ci l'aveva
25: fatto. Non volontario, se è una giocata.
21: Una giocata,
25: cioè,
21: sì.
25: Ora tu mi devi spiegare su un tiro in porta
21: sì, vabbè,
25: come tu fai a fare una
21: Sandro.
25: Giocata.
21: Il protocollo, cioè, lo prevede il protocollo
25: sì,
21: di chiedere.
25: È scandaloso.
21: Scandaloso.
25: Ma infatti Ranieri andava fuori perché era un vinto che avesse cambiato idea. Perché quando li chiama lì di solito cambiano idea. Ranieri andava fuori. Per poi vedere che l'abito gli dice
21: non è cioè, sì vabbè
25: io sono convinto che Ranieri gli è preso un colpo
21: sì, un
25: però
21: po
25: Ranieri anche ieri buonissima gara.
21: Allora due cose, la prima è su di te Sauro Fattori e te la volevo dire perché stamani sono stata una bellissima conferenza organizzata da Lucy all'interno della Sede Rai con Sara Meini, Cesare Prandelli, Riccardo Cucchi e anche Alberto Polverosi che nel fare un discorso proprio all'inizio ha raccontato dei suoi primi nemmeno primi tempi però di quando stava diventando
25: giornalista
21: e raccontava la trasferta a Catanzaro in cui lui ha detto doppietta di Sauro Fattori, ha detto
25: davvero.
21: Se non ricorda di Sauro Fattori si arrabbia poi lo dico che è Sauro Fattori 2-2 con doppietta e maglia viola di Sauro e poi ci furono dei problemi sul trasporto al ritorno, lui raccontava questo
25: se
21: perché fu caricato nel bus
25: sì può darsi io sa non me lo ricordo però c'era degli scioperi, c'era qualcosa
21: era picchio allenatore
25: sì,
21: desisti,
25: giusto sì.
21: E quindi raccontava insomma anche come è cambiato il rapporto con i giornalisti che al tempo
25: certo.
21: Venivano montati
25: ma veniva dentro rispettato
21: sì,
25: la faccia di
21: Prandelli dopo raccontava dice eravamo sotto la doccia c'erano i giornalisti dicevamo fammi finire di fare la doccia
25: i giornalisti quelli di un tempo che venivano che quando vinceva lo scudetto andavano detto a parlare
21: certo.
25: E bagnavano tutti adesso
21: certo.
25: Succede più adesso
21: va bene tanto è una è stata
25: no era un mondo diverso
21: molto
25: dai,
21: interessante
25: su.
21: Perché poi era gratuito va bene
25: bello però
21: in
25: due pari
21: invece su
25: ho fatto due cose
21: e andare invece no su Mandragora sfrutto un messaggio che mi ha scritto Stefano Prizzo che saluto io oggi ho scritto un pezzo per Firenze Viola su De Gea no e anche immagina perché ieri ha fatto una bella
25: fatto
21: partita
25: una
21: non
25: gara.
21: Ha fatto miracoli però
25: no ha fatto una buona gara
21: e l'abbiamo visto Di Gregorio anche a volte quando le parate sembrano semplici
25: sì però ti posso dire Di Gregorio l'ha anche sfortunato in questo momento guarda stamattina ho avuto una discussione io lo sai perché
21: con chi?
25: In agenzia non si parla di calcio no? Perché c'ho dei ragazzi che fanno gli allenatori che poi c'ho due tifosi da Juventus che te lo immagini
21: bello.
25: C'è la colpa solo di Di Gregorio cioè il fatto che dice anche il Verona abbia fatto una mezza
21: sì
25: però insomma se è vero non tu sei capace di fargli due gol e tu dalla colpa di Gregorio ora ieri tu dalla colpa di Gregorio ti hai fatto un tiro in porta ora, cioè ha fatto anche tiro ma insomma De Gea ha fatto parate belle cioè fatte bene ma poi di posizione non è che ha fatto
21: no è vero
25: parata incredibile
21: però quella di Gregorio è un gol di posizione sbagliata anche
25: no,
21: un gesto
25: tecnico no è sbagliato
21: tecnico.
25: Perché è deviato È allora vero. È deviato. Allora però io ti dico, io da attaccante ti dico, vuoi fargli gol? Tiragli a piedi. Portiere prende un gol. Infatti, la gli è passata.
21: Sotto, ma se ci andava col piede, mi ha fatto De Gea.
25: Non può andare coi piedi lì. Lì un po' andare coi piedi. Perché, no? perché lui si tiro induce bene. Lui se non è deviato, lui tu. Invece che succede? Gliela deviano, è un momento così che può succedere, e poi succede a Di Gregorio, lo possiamo vedere.
21: A me mi ricorda un po' i gol che prendeva Terracciano, cioè non inevitabili.
25: Terracciano prendeva gol, ragazzi, lasciamo fare.
21: No, invece su Mandragora finisco il discorso legato a De Gea. Io non me lo immagino capitano della prossima stagione.
25: Che?
21: De Gea. E quindi secondo me.
25: Perché non te lo immagini capitano?
21: Perché comunque è stato fatto capitano, quest'anno in una situazione.
25: Sì, per ammorbidire le situazioni. Però è difficile anche levarglielo a lui,
21: Però io. Posso dire, a me Mandragora sembra un percorso abbastanza chiaro.
25: Per me è già capitano da 3 anni.
21: Sì, poi non è che la fascia al braccio non voglia dire non sei un capitano, no? A volte ce ne sono 2 o 3.
25: No, probabilmente ce ne sono sempre 2 o 3 in ospite.
21: Però se io penso al capitano della prossima stagione, ma anche per quello che mi dici tu e che tanti allenatori condividono, il portiere fa fatica ad essere capitano.
25: Ma fai capitano da un'altra parte, perché si dà via, perché va ceduto.
21: No, De Gea io non credo che lo scelga. No, Mandragora.
25: Mandragora va ceduto.
21: Dai, non andrà ceduto.
25: Ma le frasi sono le cose, le intenzioni.
21: 7 gol ha fatto questo.
25: Ma 7 gol, che sono 7 gol? Dai, su, ha fatti 8 hen.
21: È vero, Se fa gol con l'Atalanta, pareggia, diventa capocannoniere di questa squadra.
25: Ci salvavo Gudmundsson quest'anno.
21: No, Gudmundsson no, però ieri bravo.
25: Tanto ci si arriva, tanto. Io sono un caterpillar sotto questa squadra.
21: Le stai beccando quasi. Tante, te l'ho detto, forse su Pioli mi avevi un po' sbagliato.
25: Non è che avevo sbagliato.
21: Per il resto,
25: però ho anche detto subito, non era più il solito, e l'ho criticato. Mi veniva fuori e voleva già 3. Con Gudmundsson,
21: sì, Geo
25: e cosa, cioè, ha già a Grosseto, quando andai ero in diretta proprio per Firenze Viola, ero con Pietro, va bene? E quando vidi che a Grosseto giocava in quella maniera, dissi che se erano di fiotanca a Grosseto, dissi, ma questo ce ne si rende conto di che sta facendo? Oppure.
21: Evidentemente no.
25: Infatti forse hai visto
21: il buon Pioli con cui abbiamo rescisso. Va bene, allora, detto questo, sono 17:24, secondo me ci puoi proporre la tua idea. Per
25: non è la mia,
21: lanciare la Fiorentina. È un'idea che ti hanno proposto, ma che ti trova d'accordo. Guarda, non c'hai coraggio.
25: Io lo dico, perché io ho tutti i miei ascoltatori.
21: Sauro non c'ha le palle di dirvi.
25: Io ve lo dico perché di questo mio amico, che stamattina me l'ha detto, è la sua idea, che secondo me non è.
21: Il nome, primo nome dell'amico che salutiamo?
25: Marco.
21: Marco, ok, amico Marco.
25: Va bene? Grande. Cioè, grande idea, perché poi se fosse la Fiorentina.
21: Non grande Marco?
25: No, grande marketing. Ha avuto una grande idea. Un'idea che lui ci ha messo anche della logica dentro. No?
21: Ok, vai.
25: Cioè, lui ha preso Paratici, ha detto la rinascita per accelerare. Però ce l'ho detto, ce l'ho Soldini. Conte.
21: Come fa?
25: Conte a Firenze.
21: Ma sì, ma non è che ci vuole Soldini, ci vuole.
25: Cioè, no, ti ho detto, si deve scucire. D'altra parte è così. Dice bene. Per prima cosa ti ho chiesto, io siamo dentro il fair play, siamo fuori, te l'ho chiesto apposta, se no sono mia stupido. Cioè, ti dico.
21: Ma Conte secondo lui, a Firenze.
25: Secondo lui Conte potrebbe anche venire.
21: Perché?
25: Con un bel progetto, con dei giocatori.
21: Ma Conte vuole vincere subito, non vuole costruire.
25: Conte può anche voler vincere subito, però. Se fanno delle spese giuste, guarda, non prende una squadra proprio a 0-0.
21: Ho capito, ma non prende neanche una squadra
25: in lotta
21: per il titolo. Scusa, ti sembra
25: Conte per il titolo? No,
21: e Conte vorrà allenare le squadre che lottano per il titolo.
25: Se non si trova d'accordo in Napoli, o sì, come sembra,
21: e va bene, troverà una squadra di Premier.
25: Piuttosto
21: sta un anno fermo.
25: Lui lavora molto su Paratici. Perché sono stati insieme, perché l'ha avuto. Insomma.
21: Non mi sembra una persona così semplice da convincere.
25: No, anche secondo me. No,
21: ma tutti gli anni devi metterci sotto 50 milioni per convincerlo.
25: Allora, per essere sincero, perché se Marco ci ascolta, è giusto. Cosa ti ho detto? Io lo dico e lo do a lui, lo scoop, non a me. Perché io questo qui faccio fatica a prendermelo. Però è un'idea. Che se veramente facesse un colpo così, devi tirare fuori, c'è 50-200. Però.
21: Con che garanzie, tra l'altro? Perché la Fiorentina non ha una struttura.
25: Allora, con Conte, sai, prendi uno che il primo anno fa bene di sicuro. Il primo anno fa bene, poi il bene a Firenze non so quale sarà. Però se spendi 200, qualcosa tiri fuori, eh. Con delle, come ti posso dire, la certezza che te tua ambizione, poi che tu riesca a far bene o no è un altro discorso, però se vi è con te, come ti ho detto, te lo vuoi a primo scherzo, lo immagini, ci sarà ambizione o no?
21: No, beh certo, sicuramente questa risposta la dai anche
25: alla
21: piazza,
25: l'unica maniera per accorciare i tempi. E io, guarda, non gli ho dato torto fino in fondo, poi ti dico, gli ho detto, guarda, è tuo lo scoop, non è mio, perché non so come fare a dire una cosa del genere, però ho detto, se dovessero farlo, vuoi accorciare veloce?
21: Sto pensando effettivamente, però scusa, allora andiamo su Guardiola, che potrebbe lasciare.
25: No, no, no, Guardiola è uno che ha da progettare. Conte viene per fare risultato, no, per giocare bene, cioè, se si vuole il giochista, facciamolo perdere. Tanto giochisti l'arrivano esimi, ricordatevelo sempre. C'è sta uno solo è arrivato, ed è Guardiola, il resto dei giochisti la Real Decimo.
21: Vabbè, Fabregas con una Fabregas, buona squadra, ma non con una squadra fenomenale, arriva quinto.
25: Sì, però Fabregas, dai, su, ora non è un. Ricordati, a Como sta facendo benissimo, tanto di appello, perché non ci mancherebbe altro. Ha speso, perché lui continua a dire, mi deve parlare sempre di 200 è milioni. Vero. Ha speso 200 milioni. Cioè, poi video. Dice sì, però ho preso dei giocatori e voi non conoscevate.
21: 200 milioni in due anni, però, non tutti insieme.
25: Sì, vabbè, ragazzi. Ma poi?
21: No.
25: Non noi si è fatto un pandemonio perché ne ha spesi 93 e ne aveva cassati 56. C'era quasi 40 milioni di differenza e sembrava avesse speso un misto a fine del mondo. Sì. Di là 200. 200, 100 e 100, senza battere. Poi i risultati sono arrivati. Ma il primo anno no, eh. Ma non sono arrivati, poi l'ha rinforzata, l'ha rimpolpata e ha preso giocatori. Lui dice: io ho preso dei giocatori. È naturale che adesso quei 200 valgano di più, eh? Cioè, lui l'ha valorizzati.
21: Sì.
25: Non ci sono, cioè, questo gli va data a Fabregas, non ci sono dubbi. Però il prossimo anno hanno i fair play, cioè, il prossimo anno non possa spendere come stanno speso ora. Vedrà, cambierà anche
21: il suo. Quindi, secondo te, Conte.
25: Ma... No, secondo me, io non dico. Secondo Marco.
21: No,
25: lo ripeto,
21: so,
25: Marco.
21: Però, va bene, questa qui è l'idea di Marco. E io chiedo a Sauro Fattori: secondo te, la Fiorentina con Conte, lasciando stare l'aspetto
25: Mourinho,
21: economico,
25: se devo prendere Mourinho,
21: va al Real Madrid?
25: Sì, ma se devo
21: per
25: prendere
21: tua grande costantezza.
25: No, vabbè, tanto Real Madrid va in buca.
21: Ma davvero?
25: Va in buca piena.
21: Ma c'è José, ci pensa.
25: La verità l'ha detta Casillas.
21: Vabbè, ora vediamo se
25: becchi.
21: 18 maggio, Sauro Fattori dice con
25: no,
21: Mourinho Real
25: Fattori. No,
21: aspetta,
25: no,
21: Real... perché io le becchi tutte, anche David dalla Juventus avevi becca a luglio scorso.
25: No, le avan buha.
21: Ora le avan buha. Finora
25: va
21: è come noi calciatori che dici te, le prime gliele
25: va in buha, perché oramai è finito immediato, perché quando quello che dice Mourinho io lo so di già. Che guarda, è stato un allenatore che a livello mediatico è numero uno, che lui è number one lì.
21: Ha riscritto le regole, sì.
25: Special one lì è di sicuro. Va bene, adesso lui ritorna a Real Madrid e poi a Real Madrid non mi ha fatto bene. Cioè, avrà scherzo, immagini.
21: Però
25: siete sicuri?
21: Non è una squadretta.
25: Siete sicuri di tornare a Madrid? Io ancora
21: e oggi la davano per fatta. Quindi sfuma la Fiorentina e soprattutto sfuma il Real per Vanoli, che mi sembra un altro aspetto, non da poco.
25: Che lì
21: noi, sì, forse sfuma anche Barcellona, perché anche Hansi Flick ha rinnovato con il Barcellona. Quindi c'erano Sauro Fattori, Paolo Vanoli, Hansi Flick in corsa.
25: Andava male.
21: Noi ci fermiamo perché c'è la prima pausa di questo Carisca al Vento, ma torniamo in un batter d'occhio.
2: Radio Firenze Viola
3: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola, per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola. MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.
4: Golden Bistro Assigna, l'idea di vivere un'esperienza diversa. Non un ristorante, non un pub. Aperitivi, menù corto con rotazione periodica dei piatti di mare e di terra. Serate a tema, eventi privati e piccole feste, allietati da bella musica e ottimi drink. Giardino esterno e ambiente interno climatizzato. Un luogo particolare che trova armonia nel caos della vecchia fornace di Signa. La famiglia Sturino vi aspetta in questa incantevole location. Ci trovate a Signa in via dei Renai 2. Per info e prenotazioni chiamate il 371 434 64 40.
5: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
6: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
7: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi

0: toast, dice, dalle mie parti si dice più toast che nintal è meglio un toast. Questo è il messaggio di Max, come sempre ci porta avanti. Allora, avevamo interrotto il discorso su Vanoli perché un po' abbiamo detto sempre le stesse cose, però io sento che abbiamo nuovi elementi nella valutazione anche di Vanoli, perché per la prima volta si è visto una Fiorentina che fa un risultato importante, perché anche con le big, no?
1: Si è fatto,
0: che
1: con Milan, Como, con si è fatto a Bologna,
0: sì,
1: a Como.
0: Però,
1: diciamo, però con le big quest'anno abbiamo
0: fatto bene. No?
1: Fatto bene.
0: No, senza risultati, con pochi risultati, con però pochi con risultati. Milan, con Inter, forse sono state le partite migliori.
1: Sì, con il Milan io non mi dimentico mai che ci ha pareggiato il 93esimo, che però il primo tempo se ci fa tre gol, questo tutti zitti, tre volte
0: pare. Sì, ho capito, però io Palladino ci ha fatto
1: ci ha fatto un anno così, insomma,
0: e
1: dai,
0: poi alla fine le
1: fatto un po' meglio, però va bene, dai.
0: Va bene,
1: poi mi amio Palladino, ora. Io da mio non ho uno solo alla Fiorentina.
0: Lo sai, non mi viene in mente perché chi è non Ballardini, chi è?
1: No, va bene, come allenatore era Ballardini, quello che aveva preso il posto.
0: E l'amico tuo della Fiorentina chi è?
1: Mandragora.
0: Ah, beh, certo, sì, giocatore.
1: Solo
0: assolutamente. Il buon...
1: Ma te l'ha visto la foto? L'ho fatta vedere la foto.
0: No, ora fammela vedere.
1: L'hanno fatto ieri l'intelligenza artificiale, bellissimo.
0: Cioè, te che.
1: C'è tutto e tutto, bellissimo. Guarda.
0: Va bene, ora
1: vedere
0: ora
1: se poi te la vuoi rimandare.
0: Sì, vai, poi la inviamo a Stefano Carlesi, anche se con i mezzi potenti.
1: Sarebbe se te la mando, te con i tuoi mezzi.
0: Sì, ma riesci a mandargliela?
1: Io ci provo.
0: Bene, noi intanto ci ascoltiamo due whatsappari al 348-751-3933. Vai Stefano.
2: Osauro, ma ieri mattina che ha chiamato Spalletti, che gli ha detto vada a Gutmos a fine partita da Juto Manae.
3: E lì non me l'avete fatto passare, ve lo rimando oggi. Si parlava perché Sauro non ce l'ha un po' con Sarri, e ve lo spiego io. Sarri, quando lavorava in Banca Toscana, e per l'appunto nello stesso filiale c'aveva il conto Sauro, e quindi gli aveva chiesto il concessione del mutuo e Sarri non glielo cesse. Allora da quel momento
1: io sono mutuo,
3: Sauro ce l'ha con Sarri. E questo è il vero motivo, perché non è un motivo tecnico, è un motivo legale,
1: bancario,
3: della banca. Della banca, viola.
0: Confermi? Della banca, che il problema
1: non
0: è
1: non mi ricordo che, insomma, non è che avessi tanto bisogno, però può darsi.
0: Vabbè, magari ci avevi conto, non sul mutuo, però ci avevi conto.
1: Ma non ce l'avevi conto.
0: Non
1: so, lavorare, Sarri lascia fare, andiamo meglio, vai.
0: Sì, va bene, tra l'altro stagione rovinata per Sarri.
1: È arrivata
0: ha
1: Stefano.
0: Detto,
1: ha visto
0: che...
1: il sogno, stavo bravo a mandare.
0: No, incredibile. Sì, allora diciamo l'intelligenza artificiale Mandragora, tanto. Te, Sauro, tu sembri un calciante.
1: Un
0: tipo,
1: calciante.
0: Sei bello piazzato. Vabbè, però
1: perché,
0: bello,
1: ragazzi,
0: bello, bello. Forse l'intelligenza artificiale potrebbe fermarsi.
1: Non scherziamo, ragazzi.
0: Però bello, per chi non ci vede, Mandragora e Fattori festeggiano insieme un gol. Chi?
1: Cattiva festa.
0: Ah, dici, assomiglia a italiano.
1: Assomigli moltissimo a italiano.
0: Assomigli moltissimo a italiano. Un incrocio da Sauro Fattori.
1: Ecco
0: italiano.
1: Perché ce l'ho a morte, no? Perché è un mio.
0: Va bene, comunque, torno sull'aspetto allenatori, Sauro. E tanto lì si torna, perché appunto è rimpazzata là. E tutti i giorni io sento dire, ah, ma perché Vanoli ha fatto anche cose buone?
1: Sì, sai.
0: Come dicevano...
1: Te l'ho detto, sì, come dicevano un tempo di Archeologia. Te l'ho detto prima,
0: cioè, Vanoli, la Fiorentina allora, ha rinnovato esercitato l'opzione. Te che fai?
1: Quando è andato a parlare,
0: ha dato sensazioni di.
1: Ma è uscito fuori, ha detto: infatti, cosa succede? Te facci caso, c'è lui, anche lo stesso Palladino a Bergamo. Sono qui a dire: quando se tu dici quello che tu hai fatto, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, ed è perché tu senti.
0: Ti manca la terra sotto i piedi?
1: Bravo. È così. Stesso Palladino gli manca la terra.
0: Allora poi ti faccio la riflessione che fanno tutti, e che poi ci ha fatto anche il primo ascoltatore che ci ha chiamato allo 055 77 111 71, che poi è la stessa domanda che ti sto facendo da settimane, però questo è il tema principale. Ma se devo prendere De Rossi e Grosso, non posso tedermi Vanoli? Poi se devo prendere Conte, come propone il tuo amico
1: la mia risposta,
0: Marco,
1: la mia risposta è una sola. Vanoli so quello che mi darà,
0: però non è vero,
1: gli altri non lo sai.
0: Io lo sai,
1: posso andarti anche meno,
0: io però lo sai che è settimane che ti dico che non sono d'accordo con questo, perché comunque Vanoli solo dalla Juventus ha potuto giocare e allenare con una barca non in mezzo alla tempesta. E comunque con una barca non in mezzo alla tempesta hai fatto 2-0 contro la Juventus. Comunque hai fatto 0-0 con il Genoa. No, eri ancora in mezzo alla tempesta. L'unica partita ha fatto anche con un po' di... Oh, Sauro, c'avevo una quantità di infortunati. Poi ero Paolo, veramente da fare...

0: T'ho convinto?
1: Che dire?
2: Oh, ho convinto Sauro Fattori.
1: La prendi, la
2: bene,
1: però.
2: Vai Paolino, non mollare.
1: La responsabilità è la sua.
2: Vai, ma no, oh, perché scusa?
1: Perché
2: io ho convinto.
1: Io si dico
2: fino in fondo.
1: Prossimo anno, prima partita Fiorentina Frosinone fa 1-1. Te lo mandare via dopo del giubito.
2: Lo so che
1: cioè,
2: si
1: conta anche questo.
2: L'anno scorso si è mandato via Pallatino e te mi hai fatto una capoccia così per mesi a
1: perché
2: dire,
1: è stato un grande errore.
2: Abbiamo mandato via un allenatore che comunque ci aveva fatto fare 65 punti.
1: Te pensa come siamo stati sfortunati, cioè, la fortuna degli altri in confronto a noi. Te pensa sì. La Lazio aveva vinto la Coppa Italia, come è successo l'anno scorso al Vinti Bologna. La Juve faceva la Conference.
2: Tanto no, la Juve. Sì, è vero, l'Europa League è garantita perché l'Atalanta ha 10 punti. Sì.
1: Se no avrebbe fatto la Conference. Cioè la Juve. Noi l'anno scorso arrivando a sesto si fa la Conference. Che noi siamo sfortunati di natura.
2: Di natura.
1: Noi siamo arrivati tre volte ai quarti, ne andava tre.
2: Negli unici
1: poi
2: anni.
1: Poi ne andava quattro, si arrivava a quinti. Sì. Cioè, noi siamo così. Sì, noi sì, siamo così. Siamo sempre lì per aprire la porta e poi ce la riudano.
2: Sì. Sì. È così, volevo dire anche una cosa, ma mi è passata in mente, quindi vado sui messaggi. C'è Paolo dalla provincia di Pavia che ci scrive: Ndurra fino al gol è stato il peggiore dei Viola. Oltre al resto,
1: sì,
2: ha fatto
1: però
2: un passaggio indietro sanguinoso e ti piace a salvare.
1: È vero, è vero.
2: Poi è migliorato e cominciato a giocare. Giacomo, lascia stare il dialetto milanese con tutto l'affetto e stima possibile. Va bene quando ho detto piuttosto che niente.
1: Beh, sì, ecco.
2: Io provo a imparare dalla migliore, che è la Chiara. Però d'altra parte, voglio vedere lei a parlare in toscano. Ecco,
1: e tanto la si porterà a parlare.
2: Abbi pietà, però ecco sì, su Ndur, vabbè, la tua valutazione.
1: Sì, no, te l'ho detto, non è. Però è giovane, sicuramente è meglio di Fabia, non c'è dubbio.
2: Lo sai che cosa sto pensando?
1: Mi dispiace per Fabia di questo, perché.
2: Sì, però non è entrato finalmente una parte.
1: Veramente, se lui mi ascolta, un po' ne soffre, secondo me, ma non perché glielo dico io. Perché quando tu senti intorno che non è facile, che è giovane.
2: Ci importa. A me mi dispiace più per Fazzini.
1: 15 milioni.
2: A me dispiace più per Fazzini, che delle qualità nella sua carriera ha fatte vedere molte più di Fabian.
1: Certo.
2: C'ha due anni.
1: E probabilmente il prossimo anno tu lo dai via e tutti a Fabian, perché tu sai chi dallo.
2: Però io ti dico, mi è tornato in mente mentre te parlavi, quello che dici sempre. E se non sbaglio, ha ripetuto anche stamani Prandelli.
1: E però.
2: Che le squadre rispecchiano gli allenatori. No, certo. L'ha detto Lucchesi a Palla al Centro oggi.
1: Ma è uguale.
2: Bene.
1: Le squadre rispecchiano
2: l'allenatore. Perché si parlava dei giochisti o non giochisti, diceva, ma nei
1: giochisti non esistono.
2: Quanto contano i giocatori rispetto all'allenatore? E Lucchesi diceva giustamente: sì, ma se te sei un certo tipo di allenatore e vai a cercare un certo tipo di giocatori, poi non è che fai grossi schemi così. Però se sei il De Zerbi di turno, cerchi. La sto un po' spiegando. Se sei il De Zerbi di turno, cerchi determinati giocatori.
1: La verità è che io società ti faccio la squadra e te
2: va bene, te la metto. Però quello invece, scusa, torno al discorso iniziale, è che effettivamente ieri Vanoli ha mostrato coraggio nelle scelte e te citavi Fagioli, ma io ci posso mettere anche comunque una squadra che non è che si è messa tutta dietro, che ha provato.
1: Non è che l'avesse azzeccato tanto, perché la tenne fuori Mandragora, Fagioli, Brescianini, insomma, non è che l'avesse azzeccato proprio
2: questo
1: tanto. Però ho sentito parlare, perché Mandragora è uno. Sta attenti, e uno può stare a Firenze. Cioè noi quelli vogliono stare a Firenze, se vogliamo andare via, invece li vogliono andare via, se vogliono tenere, perché
2: comunque in amore vince il fugge, no? Si dice sempre. E
1: infatti con me vincerebbe.
2: Sì.
1: In amore vincerebbe.
2: Sì. soprattutto. Però ecco, no, stavo pensando,
1: non si muove, va,
2: a quanto la Fiorentina in campo ieri abbia rispecchiato il Vanoli che ha allenato ieri. Cioè, secondo me ogni partita che passa la vedo sempre più vera questa frase.
1: Ora.
2: Dici sto esagerando?
1: Sì, bravo.
2: Sì, però un po'
1: se te,
2: così,
1: se te tu mi vuoi un attimino fare inalberare ora.
2: Va bene, sì.
1: Dai, su.
2: Però io ho visto
1: quando ha fatto 30 partite, altre ne ha fatte, l'avrà fatta la Fiorentina.
2: 28, partite. Entra alla decima.
1: Ecco,
2: ne ha fatte 27,
1: 28, 27, altre ne ha fatte. Se su 27, 26 volte fanno una maniera e una volta fanno un'altra, io vo più sulle 26 e sull'una. Via, vai.
2: Dici?
1: Io ti ho detto, io Vanoli lo giudico per quello. Poi, ti dico, ci ha tolto da problemi? Certo. Era non era facile, certo. Su questo io non ho mai negato questo.
2: Non era neanche impossibile. Non è che ci avevi il lecce.
1: Non è neanche possibile, ma tanto lui l'ha fatto.
2: Certo,
1: no,
2: assolutamente.
1: Già dagli mezzi.
2: Però allora De Rossi,
1: però si arriva fin lì.
2: No.
1: Io arrivo fino a lì, non riesco ad andare oltre.
2: No, mi è tornata in mente anche cosa volevo dirti. Cioè, guarda, ieri comunicativamente Vanoli, ti direi, la miglior prestazione ai microfoni di Vanoli.
1: Secondo me perché gliel'hanno...
2: Dice un po' in strada. No, una cosa che ha detto, giusto, ha detto... Io spero che non mi valutino per questa partita. Ha detto, se mi valutano per questa partita, io rifiuto. Insomma, ha detto, io mi arrabbio.
1: Ha ragione. Cioè, ieri lui è stato bravo in questo, perché cosa fa? Però lo dice quando ha fatto quella partita. Che Giuino.
2: Sì.
1: E balla, capito? Però sì, ti dico. Sì. Giusta,
2: dopo le vittorie è sempre più
1: facile.
2: Siccome
1: lui non può essere giudicato per quella partita, ti dico. Grazie.
2: Però ecco, esatto. Forse io, Cauro Palino, se speri in una riconferma, forse valutiamo solo la partita di ieri e non i tre mesi.
1: Allora avrebbe qualche chance in più.
2: Va bene, Vanoli non c'è paura di farselo scappare. Al massimo lo riprende il Venezia. La mediocrità ormai si è impossessata di Firenze. E un altro, questo è Chris, mentre Simone dice, ancora più tranchant, chi vuole la conferma di Vanoli andrebbe arrestato immediatamente. Ora, ragazzi,
1: no, arrestato,
2: arrestato mi sembra.
1: Però, diciamo, via a domiciliare, smetta.
2: una diffida. Va bene, una diffida.
1: No, ma ti volevo dire una cosa. Te che prima tu mi hai detto una cosa giusta. Tu mi hai detto che adesso qui i dirigenti si mettono più in dubbio, no?
2: Sì, te l'ho detto fuori dai microfoni.
1: Fuori da microfono.
2: E lo diceva Prandelli, non lo dicevo io.
1: Ecco, fuori da microfono. Vabbè, l'ha detto Prandelli che non ha detto fuori da microfono. Poi verrà riportato sicuramente. Mm. Allora il concetto è, lo sai perché? Perché adesso il discorso che ti ha fatto te prima. Prendo un allenatore, gli prendo un giocatore adatto. Allora il dirigente dice: io ho preso il giocatore che voleva l'allenatore.
2: Certo.
1: No? Cioè, invece no, invece fagli la squadra e fagliela allenare. E poi l'allenatore può trovare il difetto che ti ha fatto. Cioè, l'errore tu ha fatto. Invece qui è alla rovescia. Cioè, io prendo per l'allenatore. L'allenatore mi ha fatto prendere Giacomo e Saure e mi ha fatto sbagliare. Troppo facile. Allora, te prendi Giacomo e Saure dall'allenatore e magari l'allenatore ti dice: guarda, Giacomo è buono e Saure fa ridere. Cioè,
2: più probabile il contrario, però.
1: No, non è detto.
2: Anche perché a 60 anni sei più in forma di me, Sauro. Ora anche te dici:
1: 60, grazie di avermi levato qualche anno, ti ringrazio.
2: Insomma, attorno ai 60 non so.
1: No, tu fai per buttarmi sul mercato.
2: 50?
1: Sul mercato.
2: 40?
1: Cioè, 48.
2: Per gamba, come diceva qualcuno. Ce ne possiamo sentire altri due di WhatsApp audio, Stefanino nostro, vai.
0: Buonasera ragazzi, bene ieri, si è goduto parecchio. Però questo qui non deve togliere nulla al futuro, Cioè Vanoli deve andare via, bisogna essere chiari su queste cose. Vanoli deve andare via, bisogna trovare un allenatore meglio per un futuro migliore. Stop, facciamoci abbagliare anche se dovesse vincere con la Palan. Questo partito non conta a nulla, ma non solo godere in un'annata veramente imbarazzante.
3: Salve amici, sono Giovanni da San Giovanni Valdarno. Vi volevo dire che, come sempre, Sauro non sbaglia sulle valutazioni, specialmente su Mandragora. La gente deve capire che è uno dei nostri centrocampisti migliori, ma anche uno dei migliori centrocampisti italiani. Nulla, sempre Forza Viola. Ciao.
1: Io ringrazio Giovanni per questo, perché io ne parlavo stamattina, no? Cioè, qui noi siamo avuti il coraggio e fatti capire che il calcio, cioè, oramai non va più tanto sui merito, sui risultati, perché i numeri contano, secondo me. Cioè, in nazionale hanno votato Nicolussi Caviglia. Era appena arrivato, hanno votato Nicolussi Caviglia.
2: Sì. Diciamo ancora doveva fare questa stagione, cioè, viveva un po' della buona stagione.
1: Cioè, te non convoi un nome, ma stiamo scherzando. Cioè, questo ti fa capire, no?
2: Che si ragiona,
1: sì, proprio di che si ragiona.
2: Comunque, guarda, a proposito anche di valutazione, una bella stagione per Spalletti, che ha praticamente estromesso l'Italia dal mondiale e poi ha estromesso la Juventus dalla Champions.
1: Ha fatto alla grande.
2: Ha fatto alla grande.
1: Però io me lo ricordo, Sky Club lì, che lo guardo sempre.
2: E che dicevano?
1: La settimana scorsa era l'allenatore più forte del mondo. Questa settimana era il peggiore del mondo. Cioè, c'è qualcosa che non torna. Allora, e poi. Però gode di buona stampa.
2: Sì, gode di buona stampa.
1: Che continua a dire che la sua squadra gioca bene. gioca bene, fagliela dire se non ripete a Cobolli.
2: Sì, Comolli.
1: Cobolli si sì,
2: no, Comolli, perché Cobolli è il tennista o l'ex
1: Cobolli italiano, Comolli.
2: No, ma te lo dico perché
1: Comolli, ho fatto Comolli francese, è vero, e poi i francesi vengono sì. qui, cioè.
2: Allora, lui era quello che comprava solo quelli nati a dicembre.
1: Si è avuto anche, come si chiamava, Le Blanc, quando c'era la Juve di sempre, Blanc, il francese, Blanc.
2: Laurent Blanc.
1: No, no, Laurent Blanc, Laurent no. Blanc era allenatore.
2: E no, te chi no, dici no. allora?
1: C'è stato un Blanc dirigente importante, sì, va, te lo dico, io ho buona memoria, francese, che fu un disastro anche lui in quegli anni, cioè erano gli anni dei neri, che pensate.
2: Va bene, però ti dico anche, la Juventus diciamo ha dei calciatori, è vero che se tu spendi 40 milioni per Openda,
1: dille colpa,
2: non
1: colpa.
2: Di Spalletti, io dico.
1: Non sarà colpa di Spalletti, però
2: facevamo
1: però fino a 68 punti l'era bravo Spalletti. Perde le colpa ai giocatori, no, non è così. Allora, o tu sei bravo sempre,
2: no,
1: o tu
2: no,
1: sei bravo
2: è vero.
1: Mai.
2: Ma in più io ci mettevo anche, poi diamo la linea a un amico e leggevo oggi i numeri di Spalletti, sono gli stessi di Thiago Motta e Tudor. Cioè,
1: ok.
2: Sì, secondo me però è a proposito dell'operato dei dirigenti, secondo me sia Thiago Motta e Tudor hanno pagato un po' presto, no?
1: No, era giù.
2: Thiago Motta l'hai preso per fare un po' un profilo lungo, era comunque un non profilo, un percorso.
1: Ha fatto 11 pareggi, dai, su, era un allenatore.
2: Saulo, però
1: un la spezzava lo spogliatoio, un allenatore ha fatto andare via Szczęsny per prendere Di Gregorio.
2: Va bene, ma te società devi...
1: Cioè, per lui era tutti scarsi ed era buoni solo li voleva lui, poi si è visto, insomma, dai, su, no, dai.
2: Thiago Motta 60 milioni per Combiner spesi bene.
1: E poi quell'altro, come si chiama? Luis David, no, come si chiama? Quello brasiliano.
2: Douglas Luiz,
1: ragazzi,
2: sì,
1: 55 milioni.
2: Sì, spesi bene.
1: Cioè, hanno speso 300 milioni che cioè, per arrivare
2: sesti.
1: Sì, buono.
2: Buono. C'è Enrico allo 055 77 111 71. Ciao Enrico.
4: Buongiorno, che non me ne voglia, Sauro Fattori, se ti fa imitazione, se ti fa, ma come direbbe lui, allora, per levare i pin da fianchi, confermare il clip se il campionato l'anno prossimo con Vanoli e con Gudmundsson come un fagiano che a agosto piglia la festa della Cihaccia.
2: Sì, okay.
4: Ma fai bene suo proprio perché
1: sì,
4: è un grande, ma ti ha fatto un gran lavoro veramente, ma vorrebbe dire proprio esporlo a
1: sì,
4: dire vai
1: bravo.
4: Perché ti sparano tutti
1: sì.
4: tutti fanno ammazzare con la festa,
1: è vero,
4: non
1: è vero.
4: Vedere la stessa cosa.
1: E quello ho detto anche io, si fa un pareggio comincia a ritirare subito. Tu hai ragione.
4: Se sono fatti il verso, ma.
1: No, ti ha fatto bene. Se ne
2: va bene, no, è stato simpatico.
1: Vuol dire che tu ci segui.
2: Enrico, grazie mille.
4: Che lo posso fare?
1: Certo.
2: Ciao Enrico.
1: Ciao, ciao.
4: Ciao ragazzi. Ciao.
2: Quindi il partito di Vanoli un po' si è allargato dopo il 2-0 di
1: è
2: ieri.
1: Normale,
2: perché settimana scorsa Sauron c'era nessuno e osava dire.
1: No, allora c'era stato. Allora ti dico, io avevo visto un sondaggio. Che cambiava allenatore due settimane fa? Sì, era
2: 4%
1: il 94% cambiare allenatore. Ieri era il 49, il 51 alla fine.
2: Sì, sì,
1: che vuol dire
2: sì.
1: che ha guadagnato, cioè sta recuperando. Se vince l'Atalanta vai 38.
2: Allora, c'è da dire che venivamo da venerdì, no? Avevamo detto le partite con la Juventus e con l'Atalanta non possono cambiare il giudizio su Vanoli.
1: L'ho sempre detto, però è vero che due vittorie nel sentimento dei tifosi un po' cambia, dai, su. Poi la vittoria sulla Juve è sempre una vittoria.
2: Sì.
1: Che rimane la storia.
2: Oh,
1: lui deve essere contento e rimane la storia.
2: Guarda,
1: fine.
2: E un amico ci ha mandato prima un vocale, se non sbaglio, ha detto po' d'affare si gode. Io almeno io personalmente ieri non è che hai gol ho esultato come se fosse stato un 2-0 quando sei in corsa per un
1: no,
2: obiettivo.
1: Perché ci eravamo un po' abituati a lottare per un obiettivo e questa non c'era. Vedi?
2: Ecco, diciamo che la parte più divertente di tutto questo è aver mandato nel panico totale la Juventus.
1: No, la Juventus è il panico assoluto.
2: Che invece se avesse vinto sarebbe stata bene o male serena, pronta a costruire la prossima stagione. E invece ora.
1: Però guarda, è un finale di campionato bello, però. Devo dire la verità. Perché la Juve non si è inguaiata con noi, si è inguaiata con Verona. 1-1 in casa.
2: Però sarebbe stata
1: 1-1 in casa, ragazzi. 1-1 in casa. Con il Verona.
2: Vabbè, 2-0 noi.
1: Retrocesso 12 mesi fa.
2: Noi siamo 15.
1: Cioè, il Verona ha cominciato il campionato per il retrocesso.
2: Sì. Sì. Dice peggio di perdere o noi, ma Sauro, anche noi siamo una squadra.
1: Noi siamo meglio di Verona, scusi.
2: Siamo meglio di Verona,
1: cioè,
2: Sauro.
1: Con noi tu puoi anche perdere. Perché se è fatta meno di Herkel, era allattare il bambino, la bambina non si sa.
2: Eh sì, è la, te l'ho detto, no? È per la parità di genere.
1: I piccoli ieri, madonna, è proprio fuori di testa.
2: Perché?
1: Sta una volta che aveva questo pallone filtrante.
2: Scusa, ma che partita ha fatto Pongracic? Io questo me la sento di dire, perché te hai fatto, hai detto bella partita,
1: detto,
2: di Ranieri. Pongracic,
1: sì.
2: Pongracic, posso dire, migliore in campo, secondo me.
1: Allora, secondo me Ranieri anche. Ma comunque, se noi si giudica, se noi si giudica da ieri, va bene. Però c'è 360 gradi, cioè la stagione. Pongracic, insomma. Come De Gea. De Gea bene alla fine, male all'inizio.
2: Sì.
1: Però i danni sono partiti all'inizio.
2: Sì, assolutamente.
1: Si faceva bene così all'inizio, probabilmente.
2: Però posso dirti, io ecco le valutazioni, cioè mi viene da dire anche a Pongracic, ma se sei in grado di fare una partita come quella di ieri.
1: Sì, poi una volta l'è partito, ho detto dove va.
2: Ma è lì che ha dato la palla a Piccoli.
1: Perché fa una
2: confusione. Perché lì l'ha gestita bene.
1: No, un'altra volta, un'altra che volta, poi l'aveva presa andare, esatto. Perché lui, cioè, lui vede i pascoli nuovi, allora sì. Lui si butta.
2: Però ieri l'ha fatto bene.
1: Vede l'erba verde, allora lui ce la fa. No, no, ieri ha fatto bene. Ma lui si è fatto. Io l'ho detto l'altro giorno, l'ho detto qui,
2: sì,
1: mi pare.
2: Si
1: ho
2: parlava.
1: Detto, con fisico come siamo, cosa come siamo? Se è peccato arriva fino alle spalle. Se andasse oltre sarebbe un giocatore.
2: Però ti sto sentendo meno critico rispetto,
1: certo,
2: a questo, suppongo,
1: certo.
2: Questo mi fa avere un po' più,
1: certo,
2: di.
1: Io sono. Cioè, io guarda, ho tanti difetti, però. Cerco sempre di essere obiettivo, no? Nel senso, io non levo a uno per partito preso, ci mancherebbe altro. Io tiro sempre a dirlo, io sarei felicissimo che tutti giocassero alla grande, cioè forse non ci siamo capiti, perché se no, però quando poi c'è da parlare di certe cose, qualche problema lo abbiamo. Però io sono sempre convinto, l'ho detto anche ieri sera, te tanto non mi segui, lo so.
2: No.
1: Vabbè, l'ho detto anche ieri sera, ho detto, se con questa squadra te riparti, prossimo anno, tutta questa rosa, ci guarda un cambio nulla, se rimane lì e siamo. Minimo tu fai 10 punti in più.
2: 10?
1: 10. Io devo arrivare a 51, 52, 54 secondo come si finisce.
2: Vabbè, scusa, posso usare un francesismo? No, forse non lo posso usare, però tirami su.
1: No, tirami sui che? Le tempo se mani che tu pensi a cambiare questi e a pigliarne altri. Cioè, stiamo attenti. Si dà via 5 dei nostri, ne arriva 5 come arriva a gennaio,
2: lo so,
1: si
2: procede.
1: Cioè, un so, perché lo so, qui tu, cambiamo. Sì, cambiamo.
2: Però,
1: perché? Perché qui si parla dell'allenatore.
2: Ma allora, che ti faccio?
1: Allora. Ma il prossimo anno si fa 54 punti, bisogna essere contenti.
2: Ma dai, Sauro, smetti di dire queste cose, mi fai arrabbiare.
1: Te il prossimo anno vuoi andare in Europa League?
2: Ma quantomeno lottarci, poi magari non ce la fai, ma.
1: Ho voglia, ci si lotta fino a gennaio, poi a gennaio poi hanno viaggiato. Dai, cioè, bisogna essere.
2: Allora, Sauro, ma che se ne va la Fiorentina e fa 54
1: quando
2: punti?
1: Quando si riparte da 41, 42, 44, quanti saranno? Se tu fai 10-15 punti in più, tu fa un grande campionato. 10-15 punti in più.
2: Questi sono cazzotti sulla bocca dello stomaco.
1: No, perché allora il prossimo anno a fare 10-15 punti in più te li vedresti a 58-59. Quello faceva Italiano.
2: No, aspetta, fare 10 punti in più ne fai 51, sei a 41.
1: No, non lo sai, io ho detto 10-15, tu mi hai detto te. No, bene, sì. Facciamo 15 punti in più. Non si finisce a 44. Vediamo se vince l'Atalanta. Si va a 59, si fa il campionato di Italiano.
2: Come arriva?
1: E come se arrivavo Italiano? Ottavi.
2: Settimo primo anno.
1: No, settimo primo anno, sì, si è fatto 60, no, non ho 59. Va bene? Poi gli altri anni non si è fatto la Conference, perché uno si ritirava, uno gli, cioè, perché se no la Conference non ci toccava mai. Allora, torniamo. E non si era felicissimi. Cioè, che tu lo voglia o no, Palladino ci ha drogato le menti. Nel senso, ci ha fatto credere di essere, invece non è così, probabilmente è stato un po' come Ken, è stata un'annata, pum. Probabilmente noi non meritiamo i 44, 41, quanti saranno alla fine di questo campionato, ma probabilmente siamo nemmeno quelli da 65, insomma, capito?
2: Questo mi sembra abbastanza evidente. Allora, ancora un paio di messaggi
1: anche
2: prima della pausa, sì.
1: Un 65 si arrivava a settimi, non era male. Se faceva la Conference un'altra volta.
2: Ancora settimi? Cioè,
1: dai, diciamo 68.
2: Diavolo, davvero, certo è tosta arrivare in Champions.
1: Però se arriviamo. Cioè, arrivare in Champions, arrivare in Conference è tosta. Ora.
2: Io chiedo a, per favore all'azienda se mi possono togliere Sauro Fattori, mi distrugge in maniera preventiva. No, alla
1: cerco di essere realista. Poi, poi io sono il primo a dire facciamo 80 punti. Bene.
2: Ci sto, ora mi piace. Questi ragionamenti mi piacciono, bravo Sauro.
1: Sarei sempre a Champions.
2: 80 punti, però si arriva a secondi.
1: Sarei a Champions, tanto arriva a secondo o quarto cambia. Insomma, sì, qualcosa forse cambia a livello di diciamo di
2: comunque sorteggio. Ne bastano 74.
1: Ci ho detto, se fa 80 siamo sicuri.
2: Va bene. Allora, sì, l'ultimo messaggio. Ciao ragazzi, ok tutto, ma non scordiamoci che stagione è stata e tutte le pessime figure fatte in tutte le competizioni. Vanoli ha fatto il suo, grazie, ma bisogna ambire al meglio possibile. Puntiamo.
1: Sì, bisogna vedere se ci sarà il meglio. Ho detto, secondo me Vanoli, che poi dopo sarei io a rifiutare, fossi Vanoli, io mi metto in Vanoli. Se loro prima di 10-15 giorni è normale la società debba prendere, si prende un po' di tempo, no? Però magari contatta Giacomo, contatta Sauro, contatta Stefano, contatta tutti, dice tutti gli diano di no, poi venga da me e gli dico scusa, che sono io, gli direi di no anch'io.
2: Vabbè, Gasperini ha scelto la Roma dopo essere stato il terzo allenatore.
1: Era il primo.
2: Vabbè.
1: Cioè c'è Fabregas forse in lotta. Ma...
2: Noi dobbiamo fermarci perché è finita la prima ora. Che belli gol della Fiorentina contro la Juventus. Ecco, questo sì. Oggi rivederli tutto il giorno le facce di Spalletti comunque fa sempre un certo piacere. Ripartiremo da qui nella seconda ora di Garrisca al Vento e quindi restate con noi.
5: Radio Firenze Viola.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
8: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
9: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze e la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
6: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
10: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
6: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
11: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
6: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò, il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola!
11: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
12: Radio Firenze Viola.
13: Incoming message.
14: Leggila, ascoltala,
15: guardala.
16: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
17: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola, Fiorentina.

0: bianchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta, seconda ora di Garrisca al Vento con Giacomo Galassi, con Sauro Fattori, con Stefano Carlesi a curare la parte tecnica, con il 348-751-3933 per messaggi scritti e vocali. Ora arriviamo, siete tanti, ma tanto, come spesso accade soprattutto nei post partite, soprattutto con Sauro, non abbiamo ospiti così da darvi quanto più spazio possibile e leggere e sentirci tutti i vostri pareri sul momento della Fiorentina. 055 77 111 71. Se invece volete chiamarci all'indomani di una vittoria comunque dolce, ecco, in una stagione amara, come ha detto oggi Corrado Formigli, su questo direi siamo tutti d'accordo. Poi è da stamani che impazza la valutazione, detto un cioccolatino alla fine di una stagione amara, cioè un dolcetto alla fine di una stagione amara.
3: Che tifoso Fiorentina?
2: Tifosissimo.
3: Cioè, beh, di Firenze.
2: Di Firenze, chiaramente ora vive a Roma.
3: Lo guardo sempre.
2: Lo guardi sempre, sempre. Su Piazza Pulita.
3: Piazza Pulita, ragazzi.
2: E andare, tra l'altro,
3: giornalista vero.
2: E settimana prossima andrai lì, no, a parlare di come sbloccare lo stretto di Hormuz. Sauro Fattori,
3: sì,
2: li metti a 4-2-3-1 e li sistemi tutti. Detto questo, no, da stamani impazza, perché poi l'abbiamo toccata solo di lato. Come valuti dal punto di vista della soddisfazione? Io ho provato un po' a incalzarti, ma non ho capito questo 2-0 alla Juve, perché anche ai tuoi tempi, Sauro, no? Quando giocavi contro la Juventus erano le due partite,
3: sì,
2: da sempre,
3: anche perché
2: è
3: sempre stata una squadra da battere, però non c'era ancora meglio secondi e ladri, che è da lì,
2: quindi c'era partita, ma un po' meno.
3: Il 82 lì è che è partito, però vincere contro la Juve voleva di vincere sempre contro la squadra che dominava il campionato italiano.
2: Ok, cioè, che, ancora, insomma, la rivalità vera
3: non c'era, la rivalità
2: che poi è nata
3: di sentirci
2: negli anni
3: defraudati di uno scudetto, ecco. Sì, c'era ancora quella, da lì è nata proprio la guerra.
2: No, io ti dico questo perché è da ieri sera che incontro tifosi e francamente io mi trovo, come in radio anche un po' noi conduttori ci siamo divisi tra chi ha gioito e ha goduto veramente come un riccio, come anche tanti ascoltatori, e chi come me e altri, penso a Pietro Lazzarini, è una vittoria, ma insomma,
3: allora,
2: lascia un po'. Io posso dirti? Se ieri si perdeva 3-0 con la Juve, si vinceva 2-0 al Crystal Palace, sì, a Londra, io godevo il doppio.
3: C'è stato ieri sera chi ha detto, io, perché ci sono anche quelli che dicono, avevi tolto la Champions alla Juve, è meglio vincere la Conference.
2: Sì, volevo la tua
3: d'altra
2: valutazione.
3: D'altra parte, proprio vincere la Conference, era meglio vincere la Conference e togliere la Champions.
2: Però dici, potevi anche non avere,
3: ecco, un po', sì, catalano.
2: Oppure
3: beh,
2: poteva,
3: diciamo,
2: potevi non avere,
3: meglio
2: nessuno,
3: una moglie bella e ricca, una moglie brutta e povera.
2: Chi è catalano?
3: Te non lo conosci, perché era di Arbore, insomma.
2: Ok.
3: Della trasmissione che si chiamava Madonna Bellissima. Vabbè, ora mi viene in mente, l'ho vista fino all'altro giorno, l'ho rivista, diciamo.
2: Nelle teche?
3: Sì, ma tanta roba, una delle più belle trasmissioni. Facciamo scelte di 50%.
2: Varietà.
3: Sì, varietà, dove è uscito fuori anche, sono usciti fuori tutti i comici che c'è adesso, insomma, i più importanti, tipo Frassica, cosa, insomma.
2: Va bene, quindi te
3: prova,
2: fai
3: prova a guardare, perché ora, sì, se no sto male. Tu mi hai messo
2: bene,
3: una cosa,
2: non lo so perché te
3: catalano,
2: te ne ricordi una, però se non le sai,
3: vai,
2: tu
3: vai,
2: muori.
3: Dimmi.
2: E ora un secondo,
3: dai,
2: aspetta,
3: dai,
2: e devo cercare.
3: Famosissima, la conosco,
2: sì,
3: tu.
2: Insomma, e che faceva catalano?
3: Da catalano era quello dei famosi detti, no? Meglio una.
2: Quelli della notte.
3: Quelli della notte.
2: Quelli,
3: vai,
2: della notte.
3: Allora, meglio una donna bella e ricca che una donna povera. Una povera, donna brutta e povera. Era, insomma, mi pare scontato.
2: Questo. Dici?
3: Sì. Ah, però
2: sottovaluti
3: già,
2: a volte.
3: Però si era già annusato la cosa. Quando nella settimana, ti ricordi, ti ho detto, non c'era quel più fervore. Perché se andava, perché
2: sì, fermo, è quelli della notte, Claudio, Francesco,
3: quelli della notte,
2: Marco, invece Chris ci aveva detto indietro tutta, è
3: indietro famosa, tutta, e qui è venuta dopo,
2: però. Venuta dopo,
3: sì, quelli della notte è stato il primo,
2: va bene, ok, niente, stanno arrivando. In quelle della notte di Eva le frasi non realistiche, demenziali ma ganzissime, dice Vladimiro
3: alla grande.
2: Va bene, allora dicevamo del 348 751 3933, vado a riprendere un po' di messaggi scritti. Chi come Moreno ci dice: aver battuto gli innominabili è una goduria, ma anche sentir dire all'ex arbitro con la leccata di vacca in testa che secondo lui il gol di Kelly non era da annullare è un ulteriore godimento perché lo ha preso nel bocciolo.
3: Ah, allora, di Kenny, McKenny.
2: Tanto è McKenny, sì.
3: Sì, di McKenny. Sì, l'ho visto ieri, però ti dico. Allora.
2: È fallo.
3: Sì.
2: Dai.
3: È fallo. Però ti posso dire, secondo me, Gosens può fare anche a meno. Perché è in posizione, la può prendere ugualmente. È andato un po' a rischio. Perché non è che gli abbia dato una spinta esorbitante, poi gli ha dato una mano invece con due, te tu sai benissimo adesso una mano vale meno.
2: Ma poi se uno è nel momento di andare a saltare,
3: sì, però ce l'ha un po' questa cosa di invece lì può rimanere su e prendere, è nella miglior posizione. È stato, gli ha dato punizione perché a difensori gliele danno, però se non glielo dà diventa un problema.
2: Ma era netto.
3: Sì. Però è un rischio.
2: È pur sempre un episodio che
3: è come quando Pongracic gli danno il rigore, però lo tira, non te lo danno. Però se te lo danno.
2: È difficile poi cambiare.
3: Tu puoi dirgli, ma la volta scorsa non tu me l'ha dato. Ecco, fu per dire questo. Ecco. Secondo me ti ha un po' rischiato cose perché poteva fare a meno. Perché era in posizione per colpire.
2: L'ex arbitro, sempre a farci amici via Radio Firenze. L'ex arbitro alla leccata di vacca, chi è Bergonzi? Che ieri.
3: Non so se stava quello di. No, perché ieri era su Sky.
2: No, ma io credo, secondo me, alla domenica sportiva Bergonzi.
3: Non la guardo la domenica sportiva.
2: Vabbè. Comunque,
3: guardano me invece.
2: Vi faccio sapere che la Fiorentina ci ha detto tra un paio d'ore più o meno farà un report su Parisi. Noi sappiamo già che si è operato, se non ti crociamo, ma tra un po' arriva il report, quindi abbiate fede.
3: Maria veloce.
2: Sì, velocissimo. Come si fa ad avere soltanto anche il dubbio che quella
3: dopo
2: sia
3: una... dire se lei è la gamba destra o la gamba sinistra, oppure c'è la privacy?
2: C'è la privacy.
3: Ah, ecco.
2: E comunque 4 giorni di permesso.
3: La poverina, lui 5 mesi, insomma.
2: Va bene, Yuri è d'accordo con te nel dire che come si fa ad avere anche il dubbio che quella fosse una giocata, scandalosi. Però io direi che secondo me hai ragione, anche nel vedere la Juve non è più, forse la Juve d'un tempo...
3: Allora la Juve, il Milan, l'Inter, sta attento, sono tante le squadre, la Roma, la Lazio stessa, il Napoli meno perché il Napoli era arrivato dopo, va bene così. Cioè io penso che in 30 anni 4 fuorigioco all'anno lasciamoli correre.
2: Sì, era un tipo della nonna, come quando
3: tre rigori lasciamo andare, voglio essere basso.
2: Va bene, grande Sauro, che gol ha fatto Mandragora, ma di che si ragiona? Saluti Paolo da Grosseto, direi proprio il titolo perfetto, la chiosa.
3: Te lo posso dire, dai.
2: Uno dei gol più belli che abbia mai visto, posso dirlo.
3: È un grande gol.
2: Perché?
3: Ma un grande gol.
2: Posso dirti una cosa?
3: Calcia da 10.
2: Tu sei un esperto più di me, l'hai rivisto per bene il rallentatore? Certo. Tutto storto. Cioè, non ha una posizione.
3: Allora, quello era il mio modo di calciare, ecco perché te lo dico. Allora. La sua bravura è quella di, io gli dicevo sempre anche ai miei giocatori, anche alle mie giocatrici, calcia fuori per entrare dentro. Cioè, se quando delle volte calcia nel giro, deve mirare fuori perché la palla entri nel posto giusto.
2: Sì, perché
3: se
2: no,
3: te miri dentro, la palla va centrale.
2: Sì, cioè, ho capito, ma è che tu miri in quella situazione.
3: Calcia fuori, mira fuori e fai gol. E lui in quella situazione lì, lui con il calcio.
2: Però aveva il corpo rivolto.
3: Rivolto così, la calcia così, perché i mancini, se tu mi permetti, sono qualcosa di precisa. Sì, quelle cose le posso fare soltanto una.
2: Ecco, sì, perché oggettivamente se io facessi un tiro con quella posizione di corpo, credo e la tirerei.
3: Mandragora si può dire che è un po' meglio di te oppure no?
2: Sicuramente si infortuna meno, questo te lo metto per iscritto. Poi va bene, Ezio Gol è sempre positivo. In realtà a te ti amo, ma a tutto il resto dei giornalisti invece fiorentini. I vostri amici Stefano, Luciano e Maurizio sono davvero bravi. Va bene, questo
3: bravi,
2: è un attacco a Spalletti. Perché c'è Stefano.
3: Sai,
2: va bene. Poi andiamo a sentirci altri due WhatsApp audio, così chiamiamo in causa anche Stefano e nostro. Vai.
4: Creare gente come Ranieri e Mandragora, che è vero, non sono dei fenomeni, ma vuol dire di altri ci capisci poco, perché sono gli unici due, o perlomeno fra i pochi sui quali di fondare la squadra.
5: Ciao Sauro, se uno come Sergio Baldini, secondo me uno dei migliori tecnici che c'è in Italia, fa giocare Endur titolare fisso e lo porta titolare fisso in nazionale, ma sarà proprio un rincoglionito o per lui è uno dei migliori centrocampisti che c'è in Italia? Io mi faccio questa domanda.
3: No, ma...
5: ciao Andrea,
3: posso rispondere? Allora, lo porta all'Under 21, va bene, l'Under 21 vuole vedere, chi può dire che non può essere uno dei migliori? Però l'abbiamo vista, l'ha mai vista la formazione dell'Under 21? Io ne conosco tre. Il resto non giocano in Serie B, no. Cioè siamo un po' in ribasso.
2: Il capitano è Lipani, che nel Sassuolo, se non sbaglio, non gioca quasi mai.
3: Cioè lo manderà già a primavera.
2: È il capitano.
3: Cioè, capito, non c'è. Poi, e allora a quel punto lì è normale che Endure sia. Cavolo, ci mancherebbe altro. Però nell'Under 21 adesso, io non si deve mai parlare di passato, ma diciamo di passato recente, mettiamo così, c'era delle Under 21, c'era Mancini, Vialli, tutta gente già titolare in Serie A. Cioè, mi tempi, se era in 7-8 e si già titolare in Serie A nell'Under 21. E io avevo 18 anni, per mia fortuna. Però per farti capire, insomma, era diverso. Qui adesso c'è Endur che gioca, non gioca, ma gioca, insomma, mettiamo i giochi. Poi,
2: sì, gioca,
3: ma poi ce n'è uno.
2: Ah, oddio, dici nella Fiorentina, scusa.
3: C'è qualche nome, c'è quella alla sinistra, lì hanno tutti le bravi.
2: Sì,
3: Olioscio, io sono Michide.
2: Pariev, sì,
3: ma
2: entra alla panchina.
3: Ma chi lo piglia? Dai,
2: credo che faccia la panchina, non a Iconè, mi piacerebbe.
3: Iconè di sicuro.
2: No, perché dai, dalla parte.
3: Siamo a parlare di roba che a me mi aveva parlato di questo, l'ho guardato, mi diceva tutto, era forte. Dai, si può vedere. Un giocatore va bene così.
2: Tanto ci sta che Endur possa esordire in nazionale prima, perché Baldini ha detto che per le partite
3: portare
2: di giugno...
3: Sì, ora Baldini farà bene a non farci figuracce, perché anche lì ora deve stare attento. Perché io Baldini, secondo me, è un grande allenatore, chiuso la parentesi. Poi di sicuro è uno che non si fa. Cioè, quando c'è un'idea lo va a diritto. Però deve portare rispetto anche a quella maglia, Perché se tu vai all'Under 21, non so contro i tuoi giochi.
2: Non sono due
3: sono partite. Sì, però sta attento. Non saranno partite importanti, ma se quattro giocano con squadre.
2: Sì, ho capito, cioè il Lussemburgo e con la Grecia.
3: Sì, va bene. Cioè, allora te fa conto se con il Lussemburgo tu riesci a perdere.
2: È amichevole, chi se ne frega.
3: Sì, vabbè, ma che figura.
2: È da capire perché le hanno organizzato.
3: Fa comodo anche per il ranking, per il coso. Tutto fa, Cioè, ragazzi, ma stiamo scherzando.
2: L'hai vista la tecnica?
3: Con la Grecia tu rischi più la bambola.
2: L'hai vista la tattica dell'Argentina? C'ho due o tre cose a dirti che non c'entrano niente con la Fiorentina.
3: Dimmi.
2: Allora, l'Argentina organizza da anni amichevoli non facili di più e lo fa per i ranking. Perché vincendole tutte, poi.
3: Hai le migliori posizioni quando va a mondiale.
2: E invece su Baldini volevo.
3: Ma perché il Belgio è sempre stato numero uno? Cioè, non ha mai vinto nulla.
2: Lo sai, me lo domandavo.
3: Non si qualifica nemmeno. Perché fa, perché fa le partite amichevoli o quelli d'intorno con l'Anvers.
2: Invece su Baldini ho visto un video molto bello di quando era al Pescara, se non sbaglio, ma al di là di tutto, in cui ha detto vincono ai rigori, una partita importantissima, e dice: sapete come ho scelto i rigoristi? Ho fatto la conta, gli ho fatto tirare un numero e l'ho fatto la conta. Perché l'ho fatto? Perché i calciatori tanto sono tutti in grado di battere calci di rigore. Il problema qual è? La paura. Quasi tutti.
3: Esagera.
2: Però dice, il problema qual è? È la paura. Ma se te attraverso la conta capisci che è il destino che ti ha scelto, hai una forza in più quando vai a battere calci di rigore.
3: Sì, può darsi.
2: Quindi se c'è Cristiano Ronaldo, fai la conta, e se non esce...
3: No,
2: te
3: Cristiano Ronaldo rimane fuori.
2: Vabbè, da pronto, mamma bene nulla. Invece a me è piaciuto.
3: No, ma sì,
2: che da calciatore se senti il destino è dalla tua parte.
3: L'ha detto, sì, ma secondo me l'ha fatto fare la conta a quelli che lui non riputava.
2: Dice, allora, voi via.
3: Voi...
2: Si restano solo i
3: cinque. Tipo, che cosalone.
2: Sì,
3: cioè,
2: ma te, se andai al cinema con Costa, perché anche Costa cita sempre il Cozzalone, andate al cinema insieme,
3: no,
2: ormai
3: il Cozzalone era dei figlioli di non so se te l'hanno visto,
2: no, non c'ho presente
3: le...
2: ma qual era? Ho visto solo i primi,
3: è uno dei primi, sì, quello andai lui
2: Cado dalle nubi, non so, è l'uno, mi ricordo
3: Cado dalle nubi,
2: quello dell'ampolla di Veneto,
3: bravo, Cado dalle nubi, bravo, che lui trova lei, no, che poi le Giulia
2: si petta,
3: l'attrice. Va bene,
2: ora mi vai anche sulle attrici, però ce l'ho Michelin, Giulia Michelini.
3: Un po' dopo ti dirò una cosa.
2: Beh,
3: te la dirò poi.
2: Diccela in diretta.
3: L'ho conosciuta.
2: L'hai conosciuta?
3: Aveva 12 anni.
2: Dove?
3: A ventotene, 12 o 13, così.
2: Quindi quanto tempo fa? 20 anni fa?
3: Qua, penso di sì.
2: Te che ci facevi a ventotene 20 anni fa?
3: Avanza.
2: Ok. L'hai conosciuta,
3: niente, poi ti spiegherò dopo. Ma non perché no, ora nulla di io.
2: No, cioè, immagino.
3: No, ora, no, te, no, cioè, no, io spiego dopo perché non c'è da raccontare questa cosa, perché sì, insomma. E, che ti volevo dire?
2: Che gli dice, vabbè, che Cozzalone vi mette io.
3: Cioè, lei gli dice, sta attenta, no, perché questi ragazzi sono bene. Allora, figliolo di drogati,
2: dice Baldini, ha fatto per me. Ecco. Allora, Claudio ci scrive: una cosa difficile per l'esborso che corrisponde, ma che Paratici abbia già parlato con Conte, potete stare certi, ci ha parlato. Secondo quello che penso io, quando si è parlato che Conte probabilmente poteva andare via da Napoli, cordiali saluti.
3: Cioè, secondo me, allora, è naturale che può darsi ci abbia anche parlato, però poi bisogna, cioè l'inutile lui parli con Conte, Conte dice sì, poi vada a commesso, commesso dice ascolta, fai
2: Forza Viola,
3: no, fai autogestione, cioè finita, cioè che probabilmente ci dice, parla
2: Conte,
3: con un amico.
2: Fabian non lo mette?
3: Fabian gioca tanto con Conte, e fa fuori anche chissà. Immagini, perché siamo a questi livelli, ragazzi.
2: Comunque, tra Fabian e anche chissà, ci penserei un attimo.
3: Io ve lo dico, se vieni qui, Mandragora tocca di giocare un'altra volta.
2: Sì, comunque, chiunque venga con l'attuale centrocampo gioca Mandragora e altri 10.
3: Sì, ma ne deve prendere diversi. A Mandragora altri 10 non è vero, non lo dire, perché farebbero in maniera di far giocare chiunque.
2: Vabbè, i tifosi forse sì, ma gli allenatori invece lo diciamo spesso. Siamo a 4 allenatori e li fa giocare tutti. Poi, bella domanda di Save, e ti dice: Sauro, ma se il gol di Mandragora l'avesse fatto Ildiz, di che si starebbe?
3: No. No, perché anche di Ildiz, no? Qui si sta parlando, cioè, che l'ingaggio più alto può essere solo quello di Ildiz. Sembra De Piero, cioè De Piero faceva 25 gol all'anno, vince la Champions, scudetti. Cioè, questo
2: fa la linguaccia come Del Piero lui, sì, quando sì, segna.
3: Vabbè.
2: L'ultima volta?
3: Te la regalo. Cioè, l'ultima volta a marzo ha fatto gol. Cioè, e quando è ricordati, io l'ho sempre detto e sempre lo dirò. I giocatori veri si vedono quando le partite contano. E lui adesso c'è da portare in fondo la Juve nella Champions, e lui
2: marca visita,
3: no, conta
2: a
3: poco.
2: Parte veniva marcato da Dodò, se
3: sì,
2: non sbaglio,
3: sì, vabbè, ma conta poco, c'è, cioè, quel giocatore lì, chi lo marca lo marca, chi ne frega, cioè
2: ha fatto un tiro, però
3: sì,
2: bravo,
3: non si può vedere.
2: 6 milioni,
3: cioè te l'ho detto prima, lui guadagna 7 e mezzo,
2: non sì, 3 a 6 ci avessi detto,
3: no, 7 milioni e mezzo, perché non si può superare quella lì, perché sì, parlando di Vlahovic, no?
2: Sì,
3: che il costo massimo è Ildiz.
2: Buon per loro. 055 77 111 71 c'è Stefano da Sansepolcro. Ciao Stefano, buonasera.
6: Buonasera, buonasera. Io, ritornando al discorso dell'allenatore, io sento Sauro che sta dicendo, già diverso tempo, dice, io so che Vanoli mi dà questo, ma cioè, bisogna vedere in cosa intende mi dà questo, so che mi può dare questo, ma può darsi che possa dare anche molto di più se tu crei, gli fai una squadra come la vuole lui, perché lui ha preso una squadra che comunque sia non l'aveva fatta lui, non aveva praticamente giocatori di fascia, ma ce l'ha dovuta adattare, ha rivalutato giocatori che con Pioli erano praticamente da in vendita, dovevano essere venduti, non li voleva, quindi comunque sia, ecco, cioè io non bistratterei così tanto Vanoli, perché poi se devi prendere grosso, cosa mi può dare allora anche grosso, anche se può essere una novità, però io Vanoli lo vorrei vedere con una squadra che la crea lui, con i giocatori che vuole lui, certamente come diceva prima, al primo pareggio che fai con Frosinone, ma questo può toccare a tutti, cioè gli allenatori sanno che sono sempre sulla graticola, però ecco io anche Sarri, prendi Sarri quest'anno che ha fatto, cioè ha fatto un'impresa arrivando in finale, poi
3: infatti io sono un amante di Sarri,
6: un po' ridere diciamo anche lui, a me sembra un po' cotto Sarri, infatti, come allenatore, però tutti vogliono Sarri, vediamo Sarri, però devi prendere veramente un allenatore internazionale a livello, perché se no, se devo prendere un altro mezzo allenatore, mi tengo quello che ho secondo me. E poi comunque Mandragora, nonostante tutto, ci ha fatto 7 gol e è il vice capocannoniere della squadra.
2: Grazie, saluto, Stefano, ti rispondiamo.
3: Ciao, ciao. Allora qui bisogna stare molto attenti.
2: Hai chiesto
3: a parlare di giochisti, allenatori giochisti. L'allenatore deve fare punti, ricordatevelo sempre. E sinceramente devo dire, i valori dei punti l'ha fatti. Però ci si salvava anche a 33 punti, eh.
2: Sì, cioè, e la media da conference comunque non è che sia da,
3: cioè, non è che sia da,
2: da, cioè, da Champions, cioè, ecco. Però
3: se arrivava a 58,
2: eh sì, allora aspetta, devo fare un calcolo.
3: Quante, quanto c'ha di media? 1.4 per 40, no, per 37, 1.4 per 37 vuol dire 19, no, tu sei a 51 punti 52. Sei lontano dalla conference, molto lontano.
2: Sì, ma devi fare per 38?
3: Per 37.
2: No, sono 38 le giornate in Serie A.
3: Domenica poteva essere lo scontro diretto.
2: Sì, sì.
3: Che per
2: sì.
3: 37 lo faccio, la sua media per 37.
2: Ah, va bene, okay.
3: Noi non si lottava per prendere l'Atalanta. Il concetto è questo. Che 37 per 1.40, sì, lo facciano tutti. Fa 12, fa 14, 8, 15 punti.
2: Io sto 15 penso, punti, 37, fatto 37
3: va a 52. Ci fa 52 circa, 51 e 8. Matematica, io sono velocissimo.
2: Ma 37 per 1.4 come fai a farlo?
3: Per 1.4 fa 37, 4, 4 per 3 fa 12, 7 per 4 fa 28, 14 e 8.
2: T'ho perso.
3: Fai 37 più 14 e 8 fa 51 e 8.
2: Mi fido, Sandro.
3: E io siccome guarda, si va per 52.
2: Sì, 52, va bene.
3: Che massimo se arrivava a 55 si poteva riprendere il Bologna.
2: Beh,
3: ottavo
2: rigorosamente.
3: La posizione portata via, che se noi avevi Bologna davanti e Bologna domenica perdeva, noi sicuramente si pareggiava la Franta, perché il posto, l'ottavo posto è di uno solo.
2: 51 e 8.
3: Te l'ho detto, è un sbaglio. Matematica.
2: È un sbaglio, va bene. Allora, Giugo e Mandragora va fatto capitano della Fiorentina. E voglio fare un fan club a nome Mandragora, primo socio Sauro, di sicuro.
3: Ah, su questo ci sono dubbi.
2: Poi, buon pomeriggio, Giacomo. Mister, mi pare che il sito di intelligenza artificiale, dopo aver generato l'immagine di te in Mandragora, si è bloccato. C'era bloccato. Solo una pagina bianca con scritto a caratteri cubitali. Ma di che si ragiona?
3: Ma di che si ragiona?
2: Questo è Simone 4. Giusto. Poi ci farebbe sentire gli ultimi due WhatsApp audio prima della pausa, signor Carlesi.
7: Buonasera, Luca da Malaga. Io sono sempre stato un ammiratore di Mandragora, sono stato insultato pesantemente, per cui quando sento queste parole di Sauro, insomma, un po' mi sento rinfrancato. Sono d'accordo su di lui, quasi su di tutto. Io penso che Indur sia un po' sottovalutato, perché se giocasse da qualche altra parte si sarebbe detto è giocatore, bla bla bla, eccetera eccetera. Qui invece a Firenze si è preso sotto gamba. Piuttosto sono molto preoccupato per Comuzzo, perché quest'anno ha fatto un'annata terrificante. È vero che è giovane, ma tra lui e Indur credo ci sia un anno di differenza, quindi bisogna che questo ragazzo si svegli o che trovi un allenatore che lo valorizzi, perché quest'anno, ragazzi, ha preso gli 10 gol tutti nella stessa maniera. Saluti.
8: Buonasera, vorrei chiedere a Sauro, ma perché Manoli non mette mai insieme Brescianini e Mandragora con Fagioli?
2: L'ha fatto.
8: Non possono coesistere?
3: No,
8: e poi volevo chiedere sempre a Sauro se il prossimo anno terrebbe Indur solo per il culo che ha.
2: Mi sembra un ottimo motivo per
3: no, per quanto riguarda il culo bisognerebbe tenere Gudmus, perché come ce l'ha bello ora in questo momento.
2: Sì, ho capito, però fortuna.
3: No,
2: fortuna Indur,
3: no, allora ragazzi, allora non sono d'accordo che è sottovalutato, mi ha detto il nostro amico Luca di Malaga, no? Cioè, non è che è sottovalutato, ha la sua valutazione. Insomma, c'ho la titolare a Fiorentina, non è mia male, cioè, mi sembra sia proprio sottovalutato. Però il concetto è che secondo me non è quel giocatore che può fare la differenza, secondo me non crescerà di esperienza, però non crescerà come giocatore, perché a livello tecnico c'ha dei limiti. Io dico sempre, per giocare in una squadra di livello come vorrebbero tutti, la tecnica è importante. Lui però è bravo a inserirsi, non gli si può, c'ha proprio la voglia della gioventù. Per quanto riguarda Comuzzo, secondo me io lo confermerei, perché ha bisogno di respirare, perché secondo me lui ha pagato molto il fatto di non essere, allora, non gli hanno segnato che nel calcio c'è memoria, perché lui dopo aveva rifiutato di andare là e tutti avevano detto, visto, è legato alla Fiorentina, la settimana dopo l'hanno messo in croce. È brutto da dirsi, però secondo me un giocatore dovrebbe fare quello che il calcio gli chiede, mettiamola così.
2: Ti hai sempre detto, se fossi stato in lui avresti detto di sì.
3: Se lui era il mio figliolo, guerra in Arabia.
2: In Arabia?
3: Fidati.
2: Va bene.
3: Poi non so, facevamo come gli pare, però in casa gli dicevo, no, cioè, te tu puoi farmi fare questo torto, perché era un torto. Vabbè, un torto alla logica.
2: Andavi anche in Arabia Saudita.
3: Un torto alla logica. Torto alla logica. Che dopo tra due anni lui era qui in Italia, veniva qui e tutti lo fregavano di giocare.
2: Va bene, noi ci dobbiamo fermare per l'ultima pausa di questo Garrisca al Vento, ma torniamo, promesso.
1: Radio Firenze Viola.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
10: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
11: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
12: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
13: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
14: Tutti matti per il Velvet Pet.
0: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
15: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
16: Lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
17: Via Autochi a Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
18: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopo lavoro ferroviario, in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate, il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
19: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
20: Che incubo il trasloco!
21: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
20: Ma è fantastico!
21: Zeus Traslochi.

0: 787. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
1: Stai ascoltando Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Se è vero che il calcio non è altro che un palcoscenico, ogni settimana potete viverlo su Radio Firenze Viola con Scanner. Tutti i mercoledì, dalle 19 alle 20,
3: in compagnia di Anna
4: e Giulio Dini.
2: Scanner. Tutto ciò che sta dietro le quinte del pallone, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
5: Fabio Ferri.
2: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Come vola il tempo quando la Fiorentina vince contro la Juventus. Questo sì, sarà stata anche una vittoria inutile, però voglio dire, tutti noi ci siamo svegliati stamani un po' più tranquilli, un po' più sereni.
8: No, che città, si è visto qualcosa di buono, cioè si finisce bene, dai, su, a mini dessert. Ed è buono.
7: Il cioccolatino.
8: C'è, no? Stato sì, primo, c'è stato antipasto primo e secondo, e stanno devastanti.
7: Però almeno il dolcino era una bella.
8: L'ho detto, lei è una ciliegina su questa torta.
7: Tuo dolce preferito?
8: Malfatta.
7: Tuo dolce preferito? Cioè, che se sei a un ristorante dici, o voglio dire, per un compleanno dici il tuo dolce preferito?
8: A me piace il. Come si chiama? Quello sbriciolato, dai.
7: Sbriciolato?
8: No, sbriciolato, come dicono. Fa conto
7: sbriciolato, non so come.
8: Le tipo.
7: Perché no, chiaramente cheesecake.
8: No, cheesecake è buono, secondo dove vado io prendo il cheesecake. Però per farti capire, lo chiamano.
7: No, perché no.
8: Perché l'è spezzettato, dai, su, non mi viene in mente come si chiama. Via, dai,
7: perché l'è spezzettato?
8: Quando me lo dicono, che a me me lo dicono, io dico sì, quello.
7: Sì. Ma scusa, dammi un riferimento in più. Spezzettato che c'è?
8: Fa conto come un mille foglie. Ok. Però. Capito?
7: Come mille foglie
8: c'ha, è fatto di pasta.
7: Di
8: pasta, no? Di cose che quella la spezzetta e poi mettono dentro quello, c'è di mille foglie, magari c'è la crema chantilly, così.
7: Ma
8: c'è.
7: Che dolce?
8: Però è rotto.
7: Vabbè,
8: è rotto invece. Non mi ricordo.
7: Cioè,
8: ma c'ha
7: un nome?
8: Sì, c'ha un nome, ma non mi viene in mente. Ora qualcuno ce lo dice.
7: No, guarda, il non indovina il 3487519.
8: No, ma
7: non
8: indovina perché... facile.
7: Ma
8: se
7: come vanno indovinando?
8: Se può guardare in qualche menu lo trovo.
7: Vabbè, capì, andare in qualche menu. Vediamo se qualcuno lo
8: dai,
7: azzecca.
8: Fatemi il suo piacere, dai, tiratemi su di morale.
7: Caro Fattori, ti scrive Morena.
8: Morena.
7: Io il filosofo di Certaldo non lo comprendo per niente. Prende 6 milioni l'anno, dall'Inter pretese lo stipendio fino all'ultimo centesimo e per andare ad allenare la nazionale ha pretese la federazione si facesse carico della penale da pagare al Napoli per la risoluzione.
8: Tu lo comprendi.

0: Ah, ma è furbo.
1: Se non regge la pressione può anche dimettersi.
0: No, ma è furbo, fidati.
1: Ma è la mimosa?
0: Ha appena rinnovato. No.
1: E la sbriciolona?
0: È tipo sbriciolona, però non, è, non si chiama così.
1: Sbrisolona?
0: Ci no, no, che sbrisolona. No, no, fate scrivere.
1: Mille foglie scomposto?
0: Scomposto. Eccolo, eccolo, scomposto, bravo.
1: Cioè, ma era che ma capito, ma è mille foglie. È
0: però
1: che...
0: è scomposto.
1: Sì, ma ho capito, ma è un mille
0: è
1: foglie.
0: È scomposto perché è rotto, sì, che tu lo mangi già.
1: Sì, vabbè, ma ho capito, ma il gusto è quello del mille foglie.
0: Il gusto è qui, no.
1: Sì, ma questo fa tutto da barattolo.
0: Uno ci può mettere il mascarpone, ci può mettere la crema chantilly, ci può mettere il che ti pare. Cioè, nello scomposto tu metti che tu vuoi. Mentre sì, invece se tu fai un mille, se tu fai un mille, se tu fai un mille foglie, tu hai degli strati
1: da dover rispettare.
0: Non è così.
1: Non è così.
0: Lo scomposto, bravo chi l'ha detto, bravissimo.
1: Guarda, ha azzeccato solo Duccio da Firenze, gli altri arrivano tutti sbriciolato, spezzettano. Mi sa che a Fattore gli piace la finocchiona dolce. Questo è il dito. Molto bella, mentre Dario da Como si continua sbriciolona, sbriciolona, va bene.
0: Lo scomposto,
1: Damiano,
0: bravo.
1: Damiano dice: la descrizione dei dolci fatta da Sauro è tipo la conferenza stampa di Vanoli post Sassuolo. Sì, sono perfettamente d'accordo.
0: Sono d'accordissimo.
1: Va bene, crumble di mele, vedi, cioè gli ascoltatori
0: crumble di mele è buono di sicuro.
1: Dai, e anche Marco dice: se è sbriciolato sarà la sbriciolona, no?
0: No, è scomposto. Ha ragione, è scomposto. Dai, su, adesso è risolto. È scomposto.
1: È risolta. Poi,
0: a me non me lo presenta così. Poi,
1: Sauro, io non ci capisco di calcio, ma nemmeno tu. La squadra si fa in concerto con l'indicazione dell'allenatore. Nel caso alla Fiorentina, va trovato un allenatore che possa valorizzare più giocatori possibili. Questo è il vichingo empolese.
0: Sì, però un tempo si diceva la Juventus di Platini, ora si diceva la Juventus di Spalletti.
1: Bene, Good detto Pisolo, che nemmeno Biancaneve lo vorrebbe, uno di quelli da vendere per fare cassa, dice Federico. Il problema è che cassa fai? Una cassa di birra?
0: Una cassaccia, ora di cassa ne fai poca, ma sta attento quest'anno. L'anno scorso avevamo sulla carta, perché poi il mercato non è che ci abbia dato tanto la mano, però insomma si poteva avere qualche chance di vendite buone. Quest'anno, ragazzi, e pensa, nonostante tutto, si è venduto nessuno, ce li riporta, ce li rimandano tutti. Arriva a sesto e ce li rimandano tutti, c'è un po' di dispiacere, secondo me.
1: Poi attenzione a riconfermare Vanoli, ci scrive Walter. Un gruppo che si è salvato solo nelle ultime giornate rischia anche inconsciamente di convincersi di aver compiuto un'impresa epica. Il pericolo è iniziare la prossima stagione con quella stessa autocompiacenza, come se il lavoro fosse già stato fatto. Nuovo allenatore azzera le certezze, rimette tutti in discussione, costringe il gruppo a ripartire davvero da zero.
0: Sì, però sai, ora queste sono decisioni, ti ho detto, queste prenderà la società.
1: Io però ci metto l'aspetto opposto in un'eventuale conferma di Vanoli, che sai, io sto provando
0: a farti.
1: No, aspetto negativo, dico. Alle prime sconfitte.
0: Un disastro.
1: Più che altro rientri in buca, perché ti ritornano i pensieri.
0: No,
1: di
0: ma
1: questa
0: tu hai
1: stagione.
0: Lui
1: che
0: sicuramente ti salva.
1: Dici? Mandragora 7 gol e 3 assist. Sauro Fattore una spanna sempre e soprattutto il migliore dei nostri centrocampisti, cioè Sauro Fattore, non Mandragora.
0: Sì,
1: carta canta, Galassi, prendi spunto e diventi bravo. Ma infatti ho chiesto due volte a settimana a Sauro e infatti ce l'abbiamo. Ha ragione mister Fattore, dice Simone, italianizzando. Il dirigente in questione è Giovanni Claudio Jean-Claude. Poi Pongracic buono solo quando non conta una sega di nulla, dare via subito. Questo è Giovanni dalla Germania, che non è entusiasta di Pongracic. Poi Rutto Sport, gli amici ci hanno mandato la loro consueta vignetta tra virgolette, anche se poi è un messaggio scritto, una notizia. Dice: se Gudmundsson ha toccato la spalla ai Spalletti, ha usato che era a Palladino Verdi. Non male. Poi grande Sauro, volare bassi rende l'ascesa più bella.
0: Sì, è vero, però insomma sai, qui a Firenze è difficile partire, vuol dire arriviamo decimi, non è detto bene te, no? Cioè, però secondo me il prossimo anno sarà un bel risultato. Se tu vuoi fare un progetto, tu puoi pretendere il prossimo anno di essere nei primi sei, diciamo.
1: A bozza subito con questo discorso un po' più
0: sicuro. Dai, su, perché i soldi sono quelli che sono, ragazzi. Almeno
1: le
0: che
1: idee,
0: almeno che non arrivino e dia, ma con l'idea, ragazzi, te tu puoi avere tutte le belle idee, tu vuoi, te lo ripeto. Guardiola e Cagliari c'ha delle belle idee, io all'Inter c'ho idee, vinco io, ok?
1: Va bene.
0: Vince i giocatori.
1: Diamogli a Guardiola una squadra tipo la Tana.
0: Ti ho detto, Conte porterebbe i giocatori. Come ha detto il mio amico, io mi tiro fuori.
1: Allora, poi Gabriele D'Ammestre ci ha mandato i punti delle dirette concorrenti per la salvezza nel girone di ritorno. Sono notevoli.
0: Sì,
1: Pisa
0: 6
1: punti. Verona 8 punti. Cremonese 12, perché ne ha fatti 6 nelle ultime due. Lecce 18 e Cagliari 21. questi punti ai diretti concorrenti e il giro di ritorno. Ma davvero bisogna definire un'impresa la salvezza della Fiorentina?
0: Te l'ho detto prima. Però, sai, dopo quanto se ne fatti 24. Beh, 28, 29, quanto se ne fatti il giro di ritorno?
1: Eh sì, perché sarà chiuso a 14 o a 12. Mi sa che si è chiuso con la vittoria.
0: 13 punti, 13, Bologna, 14 punti. Sì. Scherzi, se tu ci pensi bene. Se tu ci pensi bene, come no?
1: Con, non si è chiuso con la vittoria a Bologna, non mi ricordo qual era l'ultima giornata, ma si è chiuso con la giornata, sì, più o meno, comunque 16-17 punti al massimo.
0: Se si è fatto 28 vuol dire farne 56, andate e ritorno, non sarebbe male, anche se il ritorno le serve un po' più completo.
1: Ma che ci se ne fa? Che ci se ne fa? 56 punti? Che te ne fai?
0: Di più di 41 di sicuro.
1: Sì, ho capito, ma meno di 60-70 per poter ispirare qualcosa.
0: Io ve lo dico, la vedo dura.
1: Io so che contro il Lecce Vanoli e Grasso si è fatta arrivare una volta il nostro attaccante al tiro. Ieri il Sassuolo ha fatto arrivare quello scarpone di Dybala, ma poi ci dice no, Mbala, non Dybala, almeno 5 volte a tirare verso la porta. Mi basta solo questo per votare
0: che
1: Grosso.
0: Che dire ieri doppietta, ma Sassuolo. Chiede anche scusa a Sassuolo. Ma chiede scusa a quelli di Lecce, ha fatto duro.
1: Pensate che dai, ce l'hai con i calciatori che chiedono scusa, che dira,
0: che dira, che se tra 3 anni tu dici ma te lo ricordi il centravanti ci avesse solo, se lo ricorda nessuno,
1: no,
0: cioè che dira, dai, ma di che si parla, ragazzi?
1: Ma credo che
0: cioè, a me mi sembra una cosa ridicola, cioè tu stai giocando per il Lecce, ringrazi Dio e tu sei a Lecce, ringrazia perché ti ha rifatto gol, mi sembra settimana scorsa, era del 23 marzo di 2023 che tu facevi gol, dai, su, ma ragazzi, ma qui siamo a ragionare di sta roba qui,
1: come non ti arrabbiare,
0: questo l'ha comprato in Napoli,
1: che dire, aveva un play in Napoli,
0: cioè, poi quando arrivava Conte gli ha detto ascoltami che le pulisce i giocatori.
1: Dai, Davide da Firenze dice come al solito non sono per niente d'accordo con Sala. Bene, noi non partiamo da 41 punti bensì dagli oltre 30 fatti nel girone di ritorno, non sono fatti
0: oltre 30, è un po' esagerato
1: dati
0: secondo me.
1: Davvero valore della squadra con un vero allenatore ma soprattutto una vera preparazione fisica, consideriamo inoltre abbiamo giocato per quasi metà campionato senza Ken, per organico tradizione ed ambizione noi dobbiamo puntare minimo al 5° posto, sotto sarebbe un fallimento per tutti. Io sto con Davide,
0: siamo già falliti. Io ve lo dico, andate dal commercialista, portate i libri in tribunale che non siete falliti,
1: sì,
0: proprio, ma netto bancarotta fraudolenta proprio.
1: Quest'anno fosse stato per Sauro, sai quanti ne mandava in infermeria, si retrocedeva per mancanza di giocatori.
0: No io facevo tanti applausi,
1: poi veramente.
0: Io creavo proprio il clima, la clac.
1: Beh, l'ambiente
0: l'ambiente lo creavo.
1: Il gruppo. Poi, colpo grosso, lo vedevi Sauro? Ti chiede Chris da Campi. Francesco da Caserta si domanda, ma Sauro ci va? Visto che si dice sempre, Costa ci va, ma Sauro ci va? Va bene, saranno i prossimi spot di Radio Firenze Viola. Poi, comunque Ciccio Graziani ci ha difeso in maniera incredibile alla televisione contro l'ex arbitro. Questa allora è domenica sportiva, era Vergonzi. Che Francesco ci segnala, ci tolse la Champions inventando il rigore del Milan a Siena. Poi altro per che 5 mesi per Parisi, io spero che faccia riabilitazione per almeno 8-9 mesi.
0: No, vabbè, no, Parisi, 5 mesi, speriamo, io sarei felicissimo per lui. Beh, se sta anche sfortunato perché il prossimo anno poteva ripartire e essere considerato uno non dei titolari, cioè probabilmente anche uno dei titolari, no? Tu difendi il treno un'altra volta, poi arriva l'allenatore nuovo, magari l'allenatore ti chiede un giocatore, quello fa bene, te ti arrivi e tu ritorni a 2 anni prima. Tanta fortuna l'ha avuta, dico la verità, perché quando siamo nel momento buono fortunarsi è un problema.
1: Una domanda per tutti e due, vorrei il parere di entrambi, se non c'era il VAR la Viola vinceva ieri?
0: No, andava sull'1-1, poi si poteva vincere uguale. Però sull'1-1 si andava di sicuro. E fuori perché il fallo di McKennie l'avrebbero. Quello di gol di Vlahovic probabilmente nel calcio dove non c'era il VAR sarebbe stato.
1: Però magari i guardialini starebbero anche un po' più attenti.
0: Probabilmente sì, però ai guardialini gli piace alzare ed essere ed avere la conferma da parte di VAR. Sta attento, c'è anche questo.
1: Va bene, però. Cioè io dico, non vedere un fuorigioco come quello di ieri ci sarebbe stato la
0: fascia. No, ci può stare perché dopo ha visto che ha fatto Comuzzo, ha fatto il passo indietro, sai, quelli sono attimi, non è facile. Infatti lì per lì al fuorigioco non ci pensavo nemmeno. Poi dopo rivedendolo.
1: Avanti con due WhatsApp audio, vai.
2: Io ho un amico stamani che me l'ha anche motivato, abbiamo fatto tutto il ragionamento e potrebbe essere anche già stato contattato Guardiola. Secondo me è con un bel progetto, secondo me ci sta. Ciao Leo.
3: Buonasera, Riccardo da Borgabuggiano. Volevo dare una mia opinione che senz'altro qualcuno di voi condividerà, ma se la Fiorentina era, diciamo, in una situazione più tranquilla, Paratici non sarebbe mai arrivato e avremmo tenuto Gotine. Quindi noi che abbiamo siamo stati in fondo alla classifica, abbiamo lottato per la salvezza, l'arrivo di Paratici è stata la conseguenza, quindi il bicchiere mezzo pieno è proprio questo, che abbiamo lottato per la salvezza e di conseguenza Paratici è venuto alla Fiorentina e Gotine è andato via. Cosa ne pensate? Grazie.
0: Io più che su Paratici è che Firenze si è liberata di Gotine, via, mettiamolo così. Quella è la cosa principale per i tifosi della Fiorentina.
1: Sì, devo dire le prime mostre di Paratici dal punto di vista delle risoluzioni, cioè nel senso non ci siamo portati dietro.
0: Cinque giocatori non ce n'è uno.
1: Sì, no, lascia stare il gennaio, però dico Lempty, Pioli. Se era per la vecchia gestione, si sportava Sabiri,
0: sì,
1: e ancora
0: Sabiri ancora sotto contratto.
1: Quindi grande, almeno da questo punto di vista.
0: Sì, ma dov'è Sabiri?
1: Ma che ne so io. Però gli scade a giugno.
0: Ora Sabiri è più difficile da trovare di Ken.
1: Perché miseria. Però rimando Pioli, lo mandò in campo, bellissimo. Che bel momento.
0: Cioè,
1: di
0: lì proprio voleva essere mandato via per forza Pioli.
1: Va bene, allora la Fiorentina ci ha fatto sapere, dopo quattro ore fa ve l'avevamo detto noi, che Fabiano Parisi sia stato sottoposto ad accertamenti in linea strumentali a seguito dell'infortunio occorso durante confermata la lesione al legamento crociato anteriore al ginocchio destro. È stato già sottoposto a intervento chirurgico.
0: Già?
1: L'avevo detto, bene.
0: Sono contento.
1: La procedura è stata effettuata dal prof Mariani.
0: Avrò un po' da soffrire, via, da lavorare, via, perché se vedrò a lavorare per bene, spero non faccia come Giacomo Galassi e vorrei entrare dopo due mesi, perché si rirompe.
1: No, io voglio entrare dopo una settimana, questo è il problema. Dici per lui se le tempiste sono mesi. Sai,
0: ci sono dei tempi e devi crescere,
1: no,
0: non te lo dimentichiamo. Poi
1: non i miei muscoli.
0: Anche se gli hanno messo
1: quelli di Parisi, può darsi.
0: No, può darsi a Parisi gli abbia messo. Perché quando ti operano subito, delle volte possono anche recuperare lo stesso. Attaccarlo, no, cioè e invece probabilmente gli metteranno quello sintetico, insomma non so, ora non voglio entrare in cose perché non fa un fuoi chirurgo, sa dove rischio di stupidaggini. Va bene, però anche lì ci vuole una reabilitazione abbastanza, sì, 5 mesi sarebbe un recupero perfetto e anticipato anche un po'.
1: Diciamo 6, non se ne parla più.
0: No, io sono qui domani, nuovo.
1: Allora, ho sentito parlare di Grosso, sarà bravo ma molto difensivista, non è un giochista, non so se può piacere ai tifosi viola questo Alberto.
0: Sì, vabbè, infatti il giochista che se lo prende noi è.
1: Bella domanda. Non ho la risposta.
0: Dovesse venire Conte. Come si dice?
1: Non è un giochista.
0: Che è un giochista Conte?
1: No, no. Ah,
0: no, perché se mi parlano di giochi Conte non giochista, va bene tutto. Però sa giocare. Non è un giochista, ma sa giocare.
1: Sto pensando, chi vuoi un giochista?
0: No, io ho sempre detto, se palleggia, io fugo. Tu fa palleggi, vai al circo. Quelli fanno palleggi, vanno al circo.
1: Ma è Chivu, che valutazione dai in questo dibattito?
0: Boh. Non è un giochista, è uno che va al sodo. L'ha fatto bene. Perché non era facile, perché non si ragionava. Se c'è pressione a Firenze, ti immagini a Milano o l'Inter. Insomma,
1: sì, devo dire, avere una società come quella dell'Inter aiuta tanto.
0: Sì, aiuta, però vuole risultati,
1: i risultati, però ti mette anche nelle condizioni di ottenerli, perché
0: sì, ti difende, ti dà delle armi, insomma, sai, chi c'ha la Fiorentina è una cosa, c'ha l'Inter è un'altra, insomma, ora e fare risultati con l'Inter, però l'Inter gioca lassù, cioè tra l'Inter e Napoli all'inizio dell'anno, voglio dire, chi prendevano,
1: È vero, è vero.
0: Capito? E invece lui stavo bravo.
1: Napoli
0: e
1: c'è
0: nei,
1: che
0: e nei momenti di crisi ne è uscito bene a livello mediatico. C'era Vanoli, mi immagino che succedeva.
1: Poteva inventarsi tra docce, ti ricordo quando no, arrivavo dopo fare. Perché aveva detto essere, stavo a fare la doccia. Scusa Sauro, ma ti chiami Sauro Sauretti? Scusate, ma sto brindando a ieri. Questo è Federico.
0: Grande, grande. Però,
1: Enrico sul discorso dei giovani ti dice in maniera un po' polemica. Allora Sinner non doveva neanche esordire nel circuito maggiore, relegato nei tornei dell'ACI perché era troppo giovane, per piacere, dove restiamo indietro su queste idee prevenute dei grandi intenditori.
0: Allora, io sono tutto fuorché prevenuto su giovani, perché
1: il discorso fosse su un due.
0: Io ho sempre detto che io ho giocato e devo dire grazie alla società e all'allenatore, ok? Perché quando fa giocare un ragazzo come me che avevo 17 anni e mezzo, 18, va bene? E te tu vai a rischio, cioè tu lo sai che il ragazzo deve crescere, perché non è che si nasce saputi, va bene? Schini, posso solo ringraziare, io ho sempre avuto questa cosa per i giovani, però poi se lo devi meritare quando arrivi lì, cioè non è che per forza devi giocare i giovani, almeno io la vedo così. Poi di Sinne si iscrive, paga e gioca. Sinne non ha bisogno che uno lo faccia esordire, esordisce a sé, spende e si iscrive.
1: È come stando al calcio, anche uno meglio male, voglio dire, non è che non lo fai giocare.
0: Da non giocava.
1: Può darsi.
0: A quell'età, ora sì, però a quell'età lì. A 16 anni, non ne c'aveva neanche 16, sì, Barcellona, sì. Cioè, sembra mai dire 16 anni, gioca nella Juve titolare, che la Juve deve vincere la Champions League.
1: No. Allora, Duccio, questione dolci. Ok, sono arrivate
0: grande, grande.
1: Dolci. Duccio dice che no, va bene, che il tuo dolce preferito è scomposto come il 10 della Fiorentina. Duccio da Firenze, che era colui che tra l'altro ha azzeccato il tuo dolce, dice molto meglio scomposto, perché quello classico mi si imbarca e mi sta sulle palle.
0: Ecco,
1: bene.
0: Anche perché si può inumidire.
1: Poi
0: sono
1: d'accordo, Stefano da Firenze dice fallo giocare o parlare di calcio a Saurino ogni dolce per tornare ad applaudire. Poi, mister, lo scomposto o destrutturato si può fare con tanti tipi di dolci, come tiramisù, cheesecake, in genere con dolci a cucchiaio.
0: Sì, può darsi. Poi, questo non lo so, via.
1: Sentiamoci gli ultimi tre WhatsApp audio, poi mi sa che si saluta.
4: Salve ragazzi, sono il Ciao Paviola. Allora comincio a chiederci anch'io, perché una persona che frequenta la tribuna e tutti i personaggi che bazziano intorno alla Fiorentina mi aveva già accennato il discorso che il primo nome sul taccuino di Paratici era Conte.
0: Grande.
4: E che Grosso era stato bloccato nell'eventualità che Conte, che a fine contratto con il Napoli, accettasse. Questa cosa allora io non davo credito, ma comincio a pensare, visto che anche Fattori ha questa voce, che possa anche essere vero, e questo mi farebbe ben sperare. Grazie.
5: Ciao ragazzi, sono David. Io, per quanto poco posso capire di calcio, c'è sempre le categorie. Io non ho mai sentito che Milan, Roma, Juventus, Inter vadino a cercare allenatori del calibro di Vanoli. Poi ci ha salvato, tanto bene, complimenti, grazie, però bisognerebbe girare pagina una volta per tutte e creare qualche cosa veramente di bello. Ciao.
6: Buonasera, sono Guido. Una domanda. Si dice tanto di indurre che oggi gioca bene ed è ficcante nel momento in cui il ritmo si abbassa, invece sparisce quando il ritmo si alza. Ecco, volevo sapere se è una cosa, una caratteristica che questo giocatore può cambiare e quindi può migliorare direttamente lui con l'allenamento, o è una cosa che si può attribuire di più a un modulo, cioè trovando di una posizione diversa e dei sistemi di gioco diversi anche il giocatore migliora. Ecco, te che mi sai dire? Ciao Guido.
1: Commenta quest'ultimo e poi ci dobbiamo.
0: Se il tempo di inserimento si può fare anche con delle caratteristiche più o meno veloce o lente, no? Però lui il suo passo è quello, insomma, quello non lo cambi. Tu puoi cambiare però certi codici, via, come dico sempre io, cioè sull'inserimento, su cose, sono dei tempi che lui può avere, anche se non è velocissimo, ci mancherebbe altro.
1: 18.59 si ferma qui la nostra trasmissione. Sauro, noi ci vediamo venerdì. Ringrazio
0: venerdì si parla prima della gara.
1: 18.20 tra l'altro, 18.20 visto che oggi hanno annunciato Fiorentina-Atalanta alle ore 20.45. Io ringrazio anche Stefano Carlesi. Ora arriva uno contro tutti. Buona serata anche da Giacomo Galassi. Ciao.

0: parola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
4: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
0: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Si è concluso l'incubo di un adolescente fiorentino vittima per mesi delle pesanti minacce e delle richieste estorsive di un ventenne di origini ungheresi. L'operazione condotta dai carabinieri della stazione di Firenze Legnai ha portato in carcere il giovane straniero con l'accusa di estorsione continuata e aggravata. L'indagato, millantando legami con la criminalità organizzata, si era inizialmente proposto come protettore del minore in cambio di piccole somme di denaro. Le pretese sono però rapidamente aumentate, il ventenne ha iniziato a esigere cifre sempre più ingenti, minacciando ritorsioni fisiche contro il ragazzo e la sua famiglia in caso di rifiuto. Sotto pressione e terrorizzato, il giovane ha consegnato nel tempo circa 3.700 euro sottratti dal conto corrente del padre. Ha persino concesso all'estorsore l'uso gratuito di un garage di famiglia. Proprio all'interno di questo locale, i militari hanno successivamente rinvenuto circa 5 grammi di hashish. La svolta è arrivata la mattina dell'8 maggio, quando sul cellulare della vittima è giunta l'ennesima richiesta, 500 euro da consegnare entro poche ore. Esasperato, il minore ha trovato il coraggio di confidarsi con il padre e di denunciare tutto ai carabinieri. All'appuntamento per la consegna del denaro, insieme alla vittima, si sono presentati anche i militari della compagnia di Firenze, Oltrarno e Borghese. Non appena lo scambio della banconota è avvenuto, i carabinieri sono intervenuti bloccando il ventenne in flagranza di reato. Rubinetti a secco in alcune vie di Firenze a causa dei lavori sulla rete idrica. Dalle ore 9 di giovedì 21 maggio sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle vie seguenti: via Quintino Sella, via Zanardelli, via del Madonnone, Lungarno Cristoforo Colombo e via De Sanctis. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Porta San Niccolò stasera si illumina di magenta in occasione della giornata internazionale delle patologie eosinofile. Obiettivo quello di far conoscere e sensibilizzare attraverso un approccio multicanale sulle rare patologie eosinofile che colpiscono principalmente l'esofago, inficiando pesantemente la qualità di vita dei pazienti che spesso non riescono ad alimentarsi correttamente o con continuità. Firenze aderisce così alla campagna dell'associazione Eseo Italia, associazione di famiglie. Domani sera invece, martedì 19 maggio, sarà la volta di accendere i riflettori sulle malattie infiammatorie croniche intestinali. Il David di Piazzale Michelangelo si tingerà di viola in occasione della giornata internazionale che ricorre proprio il 19 maggio, detta anche World IBD Day, dedicata a queste patologie talvolta silenti e quasi sempre invalidanti come il morbo di Crohn e la colite ulcerosa. Il Comune di Firenze aderisce così alla campagna promossa dall'associazione Micro Italia ODV, che nasce per assicurare assistenza medica attraverso la fitta rete ospedaliera di supporto ai pazienti che soffrono di queste patologie. Tutto pronto per la 24esima edizione del Memorial Niccolò Galli, in programma dal 22 al 24 maggio agli impianti sportivi Pandolfini alle Caldine alle porte di Firenze. Il torneo a scopo benefico vedrà impegnati i ragazzi della categoria esordienti A di 10 delle più importanti squadre del panorama calcistico nazionale. Durante la presentazione stamani a Palazzo attraverso strozzi sacrati, alla quale è intervenuto il presidente Eugenio Giani, sono stati assegnati anche alcuni premi: quello per miglior giovane promessa Massimo Pessina del Bologna, quello alla carriera Giorgio Chiellini, che è intervenuto in videocollegamento, e quello per il giornalista dell'anno a Massimo Caputi. In prima fila il padre e la madre di Niccolò, Giovanni e Anna, e la sorella Camilla, che è anche la presidente della fondazione Niccolò Galli Onlus. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Da Giacomo Galassi, una buona serata.

0: Allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
1: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
0: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
1: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
2: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
3: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Ancora?
5: È tutto vero. Ogni settimana su Radio Firenze Viola vanno in onda I Tempi Supplementari, la terza ora di Palla al Centro da vivere in compagnia di Niccolò Santi
4: e Alessandro Di Nardo.
5: Martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 17, cronaca, curiosità e tanto intrattenimento. I Tempi Supplementari, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola,

0: il massacro dei classici.
1: Uno
2: contro tutti.
3: Su una puntata furono fatte 10 tesi di laurea.
4: Eccoci qua di nuovo, uno o due contro tutti. Dos. Perché poi alla fine io un po' ne ho approfittato, sì, per sclerare insieme a Dimitri, sì, Conti.
5: Ma è proprio per questo, ciao, che Dimitri, la trasmissione piace. Ciao Tommaso, ben buonasera,
4: ben trovato.
5: Un lunedì di, lo definirei, di piccolissime ma di parzialissime soddisfazioni, dai, un pochino si godicchia, voglio dire, a fargli dispetti a quella vecchia signora là. No, io un pochino
4: prendi,
5: sì,
4: il comando,
5: ragazzi,
4: dimmi, prendi,
5: ragazzi,
4: il comando,
5: odiatemi,
4: io mi sono contenuto,
5: odiatemi,
4: tutto il giorno e non voglio sciuparmi.
5: Ma se mandiamo la Juventus in Europa League,
4: ma
5: un sorrisino,
4: me ne frega.
5: Ma no,
4: che mi sono salvato a due giornate dalla fine.
5: Pensa,
4: ma
5: che,
4: cosa me ne frega,
5: pensa che hai fatto un'impresa storica.
4: Ma cosa me ne frega?
5: Lo sai?
4: Firmerei con il sangue per fare l'Europa League.
5: Te lo ricordi che hai fatto un'impresa storica oppure no?
4: Impresa,
5: nessuna squadra
4: di
5: si era mai salvata in Serie A.
4: Evviva.
5: Dopo non essere riuscita a vincere nessuna delle prime 15 partite. E non la minimizziamo.
4: Si usa quelli rossi?
5: Si usa quelli rossi?
4: I Fulman, quelli scoperchiati, i rossi, il City Sightning.
5: No, quelli lasciamoli ai turisti.
4: Al piazzale,
5: lasciamoli,
4: la salvezza
5: ai turisti.
4: Storica.
5: La salvezza storica.
4: Lo mettiamo lì insieme alla Mitropa Cup.
5: Tra l'altro, caro direttore, non solo è una salvezza storica, ma è una salvezza storica ispirata da un percorso tracciato al millimetro dal direttore generale Alessandro Ferrari. E a tal proposito, no, permettimi un'introduzione flash, che se da una parte se da una parte si godicchia, no, si è detto comunque un po' di bastoni tra le ruote alla Juventus, male, no, a me non fa, no, metterglieli. Luciano che si incazza con Gudmundsson, una cosa buona ha fatto Gudmundsson in un anno, gliela volete pure levare?
4: Sì, su questo sono
5: gliela
4: d'accordo.
5: Volete anche levare? Ma prendiamoci tutto, no,
4: miglior gesto tecnico,
5: ma ragazzi,
4: della sua stagione,
5: quella manaccia, amici, sulla spalla, che io la metto sulla spalla di Tommaso Loreto. Tommaso mi leva la mano, no? Una scena spettacolare.
4: Sì.
5: Quindi questo bello, però ragazzi, avete smentito il direttore vostro. Vi aveva comandato due sconfitte,
4: sì,
5: cioè vi aveva dato libero praticamente per il finale. E c'è chi si è preso l'ultima partita libera, perché Luca Ranieri giustamente ha capito la mala parata,
4: sì,
5: e ha detto: sai che, ma io ne mando un paio a farsi un giro e mi faccio un giro io per l'ultima giornata, il venerdì sera, tra l'altro, grazie Lega Serie A, così abbiamo proprio la certezza che questa partita non avrà nulla da dire. Di venerdì sera un Fiorentina-Atalanta inutile, talmente low profile che ora qui io li voglio, i ragazzi,
4: sì,
5: perché
4: però,
5: davanti,
4: scusa,
5: a me, davanti a me ho la sua foto.
4: Ma se tu dovessi uscire con una delle tue tante ex,
5: sì,
4: non fisteresti un venerdì sera? Perfetta, aperitivino, poi magari mangiamo una cosa.
5: Parli di lui?
4: Poi vediamo
5: come
4: si sviluppa la serata, in caso poi sabato mattina si può restare a dormire.
5: Parli di lui?
4: Venerdì sera torna una delle tue tante ex.
5: Torna una delle mie ex, Raffaella, avrebbe detto qualcuno.
4: Sì, sì.
5: Allora,
4: che riuscirà o non riuscirà comunque a farsi agganciare dal Bologna, che poi resta sotto per la differenza reti. Però ecco, per un allenatore così prossimo a finire al Real Madrid, no, ci va Mourinho, ma insomma per il prossimo futuro pallone d'oro della panchina,
5: panchina
4: essere rimontato
5: d'oro
4: così dal Bologna
5: è una, come sai Tommaso,
4: dell'integralista che non ci capisce nulla, l'allenatore più scarso della storia.
5: Questo non l'ho mai detto, però come sai Tommaso, no, la vita è un'altalena, succede che a novembre
4: è una tombola, guarda,
5: a novembre la vita è su una tombola, leggo da su braccio Tommaso Reto. A novembre Il Bologna aveva 8 punti di vantaggio sul signorino.
4: Perché non sto zitto?
5: 8. E ieri ha vinto il Bologna. Bravo Vincenzo, bravo Orsolini. Non ha vinto abbastanza però per poter continuare a coltivare il sogno. Abbiamo la prima scommessa vinta dal sottoscritto, perché io tiro fuori l'archivio adesso. Lo ripesco quando a novembre ti avevo sfidato con Palladino dietro di 8 punti. Gli arriva davanti Tommaso, gli arriva davanti.
4: Tocca dire che questo secondo anno bolognese
5: non
4: l'ha sbarrocciato. Mi verrebbe a dire che è il primo anno in cui sbarroccia del tutto.
5: Primo? Io mi ricordo il terzo anno alla Fiorentina che non fu proprio indimenticabile. Chiuso malissimo con la finale persa ad Atene, ma in campionato si andò molto male.
4: Quando un allenatore porta la Fiorentina in una finale,
5: va bene, gli abboniamo anche un campionato a passo non così elevato. Però questo è un tema. E io comincio così, chiedendovi, no, vai, cari amici a casa, 348-7513-933, posto che Fiorentina-Atalanta è il niente, è il nulla condensato in 90 minuti, più recupero, più il pre e il post partita al Franchi, posto questo, e la data del venerdì sera spiega benissimo il concetto, ci sono un po' di temi umorali che porta con sé Fiorentina-Atalanta. E quindi vi faccio due domande, amici a casa, in proiezione di venerdì, in proiezione del ritorno al Franchi di Raffaele Palladino. La prima è su Palladino, evidentemente. Come lo accoglierete? Se lo accoglierete? Indifferenza, fischi, applausi, striscioni, striscini, quello che volete. Tommaso suggerisce in sottofondo, sentite un bel alzarsi di fischi. Noi siamo qui per
4: Oggi,
5: secondo te cosa viene fuori? Te lo chiedo.
4: Cioè, oggi non mi dovreste ascoltare.
5: Conoscendo
4: oggi
5: i tuoi polli,
4: non so nemmeno io d'accordo con me stesso. Quindi pensate come mi sono
5: conoscendo
4: alzato.
5: I tuoi polli, come lo accolgono Raffaele Palladino venerdì sera, Tommaso?
4: Secondo me si va verso quasi l'indifferenza.
5: Sì? Dici?
4: Un po' per la situazione nostra, che non è banale, perché in teoria devi applaudire Vanoli.
5: Questa è la seconda considerazione.
4: E poi fare un bel bilancio per tutti gli altri.
5: Aspetta però, non portarti troppo avanti.
4: Perché di vergini ci sono, Vanoli e Paratici. Non ha.
5: Anche se noi l'abbiamo attaccati.
4: Qualche fischietto potrei... Sì, no, io da Paratici...
5: Ah, ecco, no? Poi ora parliamo anche di questo, perché c'è gente che vuole il conto.
4: Cioè.
5: Però stiamo su Palladino. Secondo te, poi ti chiedo anche della squadra. Palladino come viene accolto?
4: Guarda, Gianni 85 da Firenze, io lo applaudo perché dovrei fischiarlo. E in effetti,
5: Gianni, per lo stesso motivo per cui gli hanno fatto uno striscione contro mentre portava la Fiorentina al sesto posto, perché ha il faccino che non piace, non lo so, perché non si giocava bene.
4: Dito verrà accolto con un sentito grazie per essere andato via.
5: Va bene, ma è proprio questo, voglio sentire il vostro spirito.
4: Pietro, credo che qualcuno debba chiedere scusa, ma non succederà purtroppo. Pietrone, che abbiamo spesso anche modo di confrontarci, e lui, a chi ti riferisci? Anche un po' alla tifoseria?
5: Palladino,
4: certo. Palladino,
5: stavo rispondendo.
4: Scusa.
5: Bisognerebbe chiedergli scusa, dice Pietro.
4: Chi è che deve chiedere scusa?
5: Ma noi a lui. Chi è che deve chiedere scusa? Quindi, mentre ci mandate le vostre proprio sull'accoglienza che voi riserverete o riservereste a Palladino, che comunque credete sarà riservata a Palladino, c'è l'altra parte del recinto, la squadra, ed è qui che te stavi già anticipando, e adesso sì che voglio la tua. Come l'accogliamo questa magica fiorentina, Tommaso?
4: Tommaso professionista ti risponde
5: Tommaso
4: chiaramente con la delusione per una stagione negativa, per tante situazioni in cui non si sono comportati come dovevano, quindi ti rispondo così. Tommaso andava in curva.
5: Bravo,
4: io tifoso ricomincio da dove è finita col Genoa, con gli stessi
5: Benissimo.
4: Cori
5: non mi ricordo, ma bisogna tirare fuori.
4: E poi è la Juve in trasferta, salvi matematicamente, così è facile. Così vabbè, è facile, certo. Amici miei.
5: Ma te avevi dubbi in questo
4: quando
5: gruppo?
4: Quando a Londra avete mollato, certo. Perché avete mollato? Perché se pigliavano tre gol negli ultimi 5 minuti, si tornava a casa un passivo di 5-6.
5: Ma tu sei
4: reti.
5: Stupito? Tu sei stupito da questo gruppo? Di mezze
4: ieri
5: figure?
4: Ha avuto il coraggio di dire la Fiorentina è una famiglia.
5: Sì.
4: Quanto ci prendono per il culo. Dodò per primo, aspetta. Ora è tornata famiglia. Ad agosto e un salutava nemmeno perché Pradel non gli faceva il rinnovo. Ci mandava il procuratore a dire lo vuole il Barcellona. Com'era l'allenatore lo aveva chiamato. Dopodiché, dopo 36 giornate, non so quali altre prestazioni, il signor Dodò ieri ci ha detto: abbiamo fatto una grande partita perché siamo tornati una famiglia.
5: La famiglia, però, aspetta, non ti ha specificato che famiglia, perché io mentre parlavi, giustamente, ho preso una. Mi sono segnato questo perché ho detto: me lo devo ricordare. Non ha specificato che famiglia. Voglio dire, è una famiglia anche quella del film Non aprite quella porta. È una famiglia anche quella della casa del diavolo.
4: Ma lì c'è Leatherface, eh?
5: Leatherface, oppure ora non ricordo come
4: la
5: si chiama.
4: La casa del diavolo, non lo so.
5: No, la casa del diavolo o la casa dei mille corpi. Sono
4: un po'
5: due.
4: Ho
5: no,
4: beh. Gli horror perché
5: ma io non sono un fanatico degli horror.
4: Jumpscare lo reggo.
5: Anche io. E ti dico che la casa del diavolo, la casa dei mille corpi, due film di Rob Zombie del 2005-2006. Sono due bei film horror, ma non solo horror. E lì c'è una famiglia di pazzi, di squartatori, di assassini. Quindi Dodò non ha mica specificato che è la famiglia del Mulino Bianco. Magari è la famiglia di Non aprite quella porta con Leatherface e con la sega elettrica squarta le persone come fossero vitelli.
4: Viola Park.
5: Potrebbe essere anche quella una famiglia.
4: Massacre,
5: che dite? Sì. Potrebbe essere anche quella una famiglia. Allora, aspettiamo tutte le vostre considerazioni che stanno arrivando 348-7513-933 per chiamarci invece 0557-711171.
4: Bella la domanda di Marco.
5: Vai.
4: 68.
5: E allora leggiamola.
4: Ma se si fischia Palladino quando arrivasse Pioli che si fa?
5: È bella domanda, perché io non lo fischierei Palladino, lo sapete benissimo. Anzi, gli direi mister... Siamo stati tutti un pochino bischeri, sì, forse anche te, forse anche te, perché qui non siamo per fare i santi, e da una parte i santi e dall'altra i diavoli, il mondo evidentemente non funziona così, però qualcuno che dica, oh, siamo stati un pochino bischeri col senno di poi, che è la più facile delle discipline, ma me lo aspetto che qualcuno magari si sia ravveduto sulla strada, ma vabbè, detto questo, su Pioli, boh, chi lo sa, probabilmente... devi costruire l'inferno sulla terra per accoglierlo in maniera proporzionata a quelle che sono state le critiche invece aveva subito Palladino. Però siccome la settimana scorsa Tommaso abbiamo fatto arrabbiare diverse persone
4: con le pagelle
5: e abbiamo fatto
4: vuole...
5: questi voti
4: che cosa?
5: E la gente non
4: che
5: è
4: cosa
5: d'accordo,
4: è difficile da
5: la
4: capire
5: gente
4: nel
5: non
4: termine
5: è d'accordo.
4: Provocatorie
5: no.
4: Che
5: no.
4: Cosa non si desume dal concetto di è un gioco? Va bene, dai, senti
5: allora,
4: a posto.
5: Però,
4: su.
5: Siccome
4: certo, se tu dai 5,5 a Parisi, a proposito,
5: ecco,
4: grande abbraccio,
5: esatto.
4: Grande in bocca al lupo a Parisi, è andata bene l'operazione, sì. Purtroppo tutto confermato.
5: Lesione al legamento crociato della gamba destra, quindi uno stop di almeno 5 mesi. Mm-hmm. Gli mando un grande abbraccio perché sì. Poi a me... la sua stagione potrà non essere piaciuta, potrò avere delle opinioni più o meno positive di quello che è stato il suo contributo effettivo, e io ve l'ho detto tante volte, per me si è un po' decantato un qualcosa di superiore rispetto a quello che si è visto. Benissimo, però poi l'infortunio grave è una roba dalla quale gli ci vorrà tanta di quella stessa forza d'animo e di spirito che ha messo per prendersi quel posto da adattato esterno destro, eccetera eccetera. Quindi viva Fabiano Parisi, rimettiti, perché voglio criticarti ancora, ma per quello che fa in campo, ecco, non perché eventualmente insomma non
4: Michele
5: non
4: state sereni, torna prima Parisi di Ken.
5: Ma secondo me sì, ma nel senso che Ken non torna. Ken è come Ti ricordi chi era? Laura Pausini. Marco, Marco se n'è andato e non ritorna più. E Ken non si vede nemmeno per scherzo. E c'ha una tibia e gliela asportano, ragazzi.
4: Finita,
5: ma la finisse di sua sponte, che vuole anche presentarsi con l'Atalanta. Ma io non lo voglio vedere. Ma datemi Braschi. Ma cosa me ne frega del trap star? Su, magari fa a fare un bel concerto itinerante. Però abbiamo detto il pagellone ha fatto arrabbiare molti. Allora Stefano Carlesi, che saluto, che ci guida dalla cabina di regia, ha di nuovo selezionato i nostri voti. Allora riproponiamoli in radiovisione per chi ci segue tramite il servizio dedicato su Apple sul canale 92. Eccoli qua. Allora abbiamo iniziato con i portieri. E tutto sommato qui c'è anche chi mi ha criticato per De Gea. Va bene, te hai dato 6 a De Gea, 5 a Christensen, 6 a Lezzarini, 7 a Martinelli.
4: Sì, perché da Genova.
5: Io invece sono andato con 2-5 per De Gea e Christensen, 6 Lezzarini, 6 Martinelli. Amici a casa, 3487513933. Quello che non vi torna, siccome ci avete scritto in tanti su Instagram, tutti arrabbiati, e gli hai dato 5,5 a Parisi e Loreto gli ha dato 8 a Sabiri. Questa è per voi, si fa un recap e vi aspettiamo con le vostre recriminazioni. Quindi portieri l'abbiamo visti, passiamo alla schermata dei difensori, dove qui c'è stata un po' di spaccatura, Tommaso, perché io ho dato 2 a Rugani. Tra l'altro Rugani è ufficiale, tornerà alla Juventus, possiamo darla proprio.
4: Perché 2? Che colpa
5: ma c'ha? Perché doveva venire, fa 5 partite, non è riuscito nemmeno a fare quelle 5 partite, poi era bestia. E che voto gli devo dare? Ha fatto 3 partite, i 2 sono state mezze disastrose, una Udine si è preso 3 gol, tutte e 3 ha fatto dei disastri. E questi i nostri voti: Pagellone, Tommaso Loreto, Dimitri Conti in sovraimpressione, 3 a Pongracic, 4 a Comuzzo. Andiamo adesso con i centrocampisti. Centrocampisti o esterni? No, esterni. Abbiamo prima dei centrocampisti, eccoli qua. E qui Tommaso, abbiamo fatto arrabbiare diversi. Io ho fatto arrabbiare un sacco di gente. 5,5 a Parisi.
4: Sì, no, questo non si spiega. Anche a voler essere provatorio, perché?
5: Perché io ribadisco, per me gli esterni offensivi sono sì applicazione, sì corsa, ma sono anche gol, sono anche assist, e da quel punto di vista sinceramente il contributo è stato abbastanza limitato. Per di più, lo dico anche nel giorno in cui si è fatto molto male, e questo ripetiamo ci dispiace tantissimo, perché evidentemente un infortunio del genere è roba seria e grave, quindi gli mandiamo un abbraccio, ma a me non piace il fatto che Parisi si butti in terra a ogni piè sospinto quando all'occasione
4: anche
5: non rimane in piedi.
4: Che era emerso il tutto, ti ricordi c'è stato forse Como?
5: Sì,
4: che si lamentò.
5: Como, sì, dopo il Como, perché successe però nello stesso fine settimana di Inter Juventus. Era lo stesso fine settimana di Inter Juventus, per cui c'è stata grande attenzione intorno al tema simulazioni. 5,5 a Parisi, io ve l'ho spiegato, vi aspetto per le vostre recriminazioni. Andiamo avanti, Stefano, con i centrocampisti. Questi sono i voti che abbiamo dato. E qui però ti tiro le orecchie io. Ma come fai, Tommaso Loreto, a darmi 5,5
4: Sherdur,
5: detto il calcio, gol all'Inter, gol alla Juventus, gol su gol su gol. Signori, qui abbiamo fatto della fede in Sherdur un motivo di esistenza, e quindi oggi ci andiamo a riprendere tutto. Questi voti che abbiamo dato sui centrocampisti, avanti.
4: Brevemente, facendole tutte le domeniche, le pagelle, come dire, ho questa responsabilità di essere il più possibile equilibrato.
5: Certo.
4: Vengo a fare le pagelle con Dimitri Conti, le fo. Così. E allora.
5: Ma lo sai che t'ha andato di troppo equilibrato? Impazzisco. Però t'ha andato anche di troppo equilibrato.
4: Non mi riempie gli occhi. Allora l'ho detto.
5: Ndur. Niente. Ndur. Vabbè.
4: Ndur. Per me è macchinoso, è un po' lento.
5: Senza dubbio,
4: un pennellone. Però sì, è al posto giusto, nel momento giusto.
5: Diceva,
4: spesso ha un'ottima visione degli inserimenti, perché dei nostri centrocampisti è quello che in area di rigore
5: riesce ad arrivare,
4: riesce a trovare il gol. e nel calcio moderno è un pilastro dell'Under 21 e capisco che in casa Viola sia considerato un tassello fondamentale per il centrocampo.
5: Ora poi nella seconda parte andiamo sulla squadra del prossimo anno, ma io lo dico già ora: se pensate nella Fiorentina 26-27 non ci sia posto per Ndur, no, dovrete fare a schiaffi col mio cadavere, questo
4: io
5: ve lo garantisco.
4: Un gusto mio, nel senso che sono provocatorio e, ragazzi, io ve l'ho detto mille volte, sono un viziato della peggior specie, cioè quando uno dice potrei fare un nome di un centrocampista portoghese a caso, ma vabbè, non lo farò, farò il nome di un altro centrocampista portoghese a caso. Quando sei abituato a vedere Paulo Sousa giocare in mezzo al campo, ci siamo capiti.
5: Vabbè, certo, non è Rui Costa, non è Paulo Sousa, non è...
4: No, ma lui lasciamo, ma il primo mi è venuto in mente, no?
5: Certamente, cioè, capisco.
4: La classe,
5: lo stesso ruolo,
4: cioè,
5: più o meno.
4: Te li guardavi e dicevi, io non potrò mai diventare
5: ovviamente
4: un calciatore.
5: Qui nessuno dice che Ndur sia un fenomeno, ma... Ripeto, se pensate di fare una Fiorentina 26-27 senza Ndur, dovrete scontrarvi con me. Questa roba la metto per iscritto, ma non c'è pericolo. Attaccanti, ci siamo divertiti, 0 a Ken, 1 a Gudmundsson. Gudmundsson, ti devo chiedere scusa perché il tuo voto dovrebbe essere più alto per aver fatto infuriare Luciano Spalletti ieri con la casacca della Juventus addosso. Poi più o meno sul resto in realtà, con scale un po' differenti, ma siamo stati d'accordo. Altra schermata l'avevamo dedicata ai allenatori, questa si fa rapida perché possiamo andare direttamente anche a quella successiva, perché Pioli raccatta un 2 da te, 1-0 da me. Su Vanoli io sono stato un po' più cattivello di te, 5,5 io, 6 te, ma perché? Perché io, ragazzi, se seguite questa emittente con una certa continuità, per me la conference valeva più del campionato, lo sapete benissimo, quindi la conference pesa più del campionato in questo voto. È una logica, magari non vi piacerà, non sarete d'accordo, ma c'è una logica. Ultima schermata per la nostra grafica e poi andiamo anche in barra con i dirigenti, e qui abbiamo fatto infuriare tutti. 10 a Ferrari.
4: Oh, ragazzi,
5: 10, te gli hai dato 4,5, io do 10.
4: Sì, però se uno guarda a gennaio, il primo, ma lo dico quasi seriamente, cioè,
5: vai,
4: anche perché io la trovai un'uscita ai limiti della follia. E invece col senno di poi, lui il primo gennaio rassicura tutti e stila la tabella da tenere, che la squadra tiene.
5: Ti ha dato una strada da percorrere. Ma come fate a non vedere il genio? Non a caso qui l'abbiamo già ribattezzato il profeta, e vedrete che faremo anche delle iniziative per celebrarne le doti cabalistiche.
4: Tutto, in questo non gli si può dire nulla.
5: Ma no, io gli ho dato 10.
4: In questo non gli si può assolutamente
5: 10. 10. Con il 10 ed Alessandro Ferrari facciamo una cosa. Tommaso Loreto, sei d'accordo? Sì, sei d'accordo?
4: Sì.
5: Stefano Carlesi, ci fermiamo un istante,
4: poi
5: andiamo in barra.
4: Treno di note audio.
5: Sì, poi treno di note audio, parliamo della prossima Fiorentina, vi aspettiamo.
4: Fammi
5: numerosi.
4: Salutare al volo. Vai. Monica, che dice: perché dovremmo fischiare Palladino? Io personalmente sono una sua vedova.
5: Siamo in due, Monica, tra poco.
2: Uno contro tutti.
1: Il talento senza genio vale poco, ma il genio senza talento non vale niente.
6: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
7: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
11: Giusto, parliamo di mercato.
10: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
11: Mercato!
10: Ma poi ci arriviamo, con calma.
11: Chi si compra? Flash!
10: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
11: Bravo!
10: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
11: e Luca Calamai.
12: La Fiorentina femminile da oggi è l'altra metà della Viola. La nuova trasmissione di Radio Firenze Viola che tutti i giovedì dalle 20 alle 20.50 racconterà i risultati, le storie e i retroscena delle ragazze, anche con la presenza in studio delle stesse protagoniste. Io, Claudia Marrone, insieme a Stefano Berardo vi accompagnerò all'interno del Viola Park con un approfondimento settimanale sull'altra metà della nostra Fiorentina.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
14: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
9: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
14: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
9: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
15: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
2: Uno. Contro tutti!
16: Ma io non vi sfido, non vi vedo!
4: Di nuovo live, una buona mezz'ora ancora insieme con Dimitri Conti, uno contro tutti, con i vostri messaggi al 348-7513-933, le vostre note audio, i vostri voti.
5: Il vostro Cos'altro? Tommaso Loreto, direttore sempre
4: presente.
5: Sì, ma
4: oggi lasciatemi
5: oggi
4: prendere,
5: è morigerato, sono... c'ha un low profile, non so no, che, su- che è successo.
4: Un giramento, che è successo? È successo e non me ne fo più di nulla, e vince 2-0 a Torino.
5: Certo,
4: oh, via,
5: ti devi prendere la minuscola.
4: Poi domenica dopo i

0: forza tra di loro. Ma sono in ritardo di mezz'ora e devono arrivare entro il tempo massimo, se no il giorno dopo non ripartono.
1: Ma quale gruppo? Ma
0: il gruppetto, carità. Niente gruppo, gruppetto. Ma poi, tu sei stupito, cioè, voglio dire, dal sapere che sciogli le briglie e vanno. Ma no, è ovvio, è ovvio.
2: Sciogli le trecce ai cavalli?
0: Questa banda è così. Questa non suona nel momento in cui serve e suoni. Suona quando gli viene l'ispirazione, sì. E non c'è più nessuno ad ascoltare.
1: Sì, fino a gennaio scorso non c'era nessuno che li teneva in riga. Poi a suo modo è intervenuto Paratici con un paio di passaggini a vuoto, secondo me, perché Udine e Roma c'era già anche lui. E Udine e Roma non sono perdonabili, perché noi quest'anno abbiamo visto anche, non abbiamo visto solo delle sconfitte, abbiamo visto la gente arrendersi,
0: sì, debacle.
1: Che è la roba che a me mi manda fuori di testa.
0: Abbiamo visto purtroppo delle debacle
1: a Udine. A Roma proprio il peggio del peggio.
0: A Roma non c'è mai
1: Roma
0: stata
1: partita. A Roma ti sei arreso.
0: Sì, assolutamente.
1: Mezz'ora. Come Ferri ha reso dopo il 3-0 il Crystal Palace.
0: Abbiamo un po' di messaggi audio. Tommaso, no, non ce li abbiamo. Io corro troppo e io sono
1: Massimo,
0: in bolsa.
1: Massimo, da Sesto
0: Vai.
1: Fiorentino, si deve dare atto che Vanoli ha centrato l'obiettivo quando eravamo dati per spacciati. Tra l'altro, una squadra non concordata con lui.
0: E
1: non vorrei rimpiangerlo. Anche perché ieri ha detto che se rimane vorrebbe una Fiorentina ad alto livello con giocatori funzionali al suo progetto di gioco. Max tocca un argomento importante, ma io vi chiedo e ti chiedo, il famoso Palladino, sul quale vedi che il dibattito è ancora
0: vivo.
1: Ora siamo a fine di questa stagione, quindi una risposta ce l'abbiamo. Avevamo ragione noi detrattori di Palladino, che non fa giocare bene le squadre e applica, se vogliamo, una tattica
0: conservatrice
1: anni 30,
0: sì.
1: Tutti dietro e palla lunga a pedalare, o non ci abbiamo capito niente e ti ha dimostrato che l'Atalanta ha giocato un calcio spumeggiante facendo un mazzo tanto al Borussia Dortmund, che non è banale.
0: Secondo me nessuna delle due, cioè questa stagione dell'Atalanta e di Palladino non è molto da prendere in considerazione, perché le cose evidentemente non parlano a suo pro. Però è anche vero che Palladino arriva con l'Atalanta già avviata, e avviata molto male.
1: Però ha fatto meglio di Juric.
0: Molto meglio di Juric, senza dubbio, certo. No, ma infatti forse non è la stagione migliore per capire se hai sbagliato in pieno o se ci hai preso in pieno. Diciamo che vorrei vederlo, posto che poi saranno problemi di altre squadre,
1: sì,
0: non della Fiorentina,
1: no, parlare.
0: Vorrei vederlo iniziare dal principio, perché io ho la sensazione che questo gruppo, con un Palladino invece che un Pioli, che anche umanamente aveva capito come prendere alcuni di questi componenti della banda,
1: sicuramente,
0: secondo me non si partiva evidentemente così male, ma credo nemmeno non si sarebbe partiti più o meno sulla falsariga dello scorso anno. La domanda è,
1: sì,
0: lo scorso anno qual è stata la faccia più vera? Quella in cui la Fiorentina volava, o la seconda parte in cui effettivamente qualche battuta a giro a vuoto c'è stato, la media punti non è stata altissima nel girone di ritorno? Qual è la vera Fiorentina di Palladino? Anche questo non lo sappiamo. Sappiamo solamente che venerdì sera arriverà, e io lo dico qui, io sinceramente fossi nel tifoso della Fiorentina, cosa farei? Ma cosa gli vogliamo dire a Palladino? Concentriamoci su Vanoli. Gli facciamo un giusto applauso a Vanoli, mandiamo a quel paese tutto il resto di questa banda, e Palladino, se qualcuno gli sta antipatico, gli dirà "Oh bischero", se qualcuno gli piaceva gli dirà "Mister, tu potevi rimanere". Ma io mi auguro che non ci siano iniziative collettive contro Palladino. Perché? Perché sarebbe come quello che ti indica la luna e te guardi la manicure. Ma devi guardare la luna, santo cielo! Non è Palladino il nostro problema, come non era italiano, e sai quanto mi pesa dirlo, perché quelle maledette finali ce l'ho qui, non mi sono mai scese.
1: Tutti avanti!
0: Ho capito!
1: Tutti avanti!
0: Questa scena qua!
1: Ma c'è supplementari! Appunto! Tutti avanti! Ci si fa dei supplementari!
0: Questa scena qui!
1: Segna ora!
0: Questa scena qui, che tra l'altro a casa adorano, quindi
1: mi
0: posso
1: manchi,
0: dire, è stato
1: Vincenzo,
0: forse il più bell'ascito di italiano Vincenzo. Però non era lui, non erano loro i nostri problemi. Siccome Vanoli, che a me può essere piaciuto più o meno di quel

0: mezzo punto di valutazione, perché per me la conference pesava molto, ma il suo lo ha fatto. Un bel applauso, un abbraccio, ci vediamo, che allenerai l'Udinese, il Venezia, il Torino, allena chi vuoi, ma non la Fiorentina, Paolino, ti vogliamo bene. Comunque ti siamo in un certo senso debitori per aver portato in fondo la barca, cosa che per me era un'impresa abbordabile per molti, eh? Non è che serviva il mago Vanoli, però serviva anche farla.
1: Sì.
0: E quindi, siccome non è stato banale, devo dire bravo Vanoli. Quindi il mio messaggio è: lasciate stare Palladino, ma che va fatto, ci ha portati sesti. E piuttosto un bel omaggio sentito, significativo a Vanoli e intorno. Io mi aspetto che ci sia il fuoco d'accerchiamento.
1: Sì.
0: Non deve essere risparmiato nessuno.
1: Anche perché dici giustamente Palladino. Palladino noi lo salutiamo, dimmi se sbaglio, con quegli striscioni nell'ultima gara casalinga. Quindi, come dire, c'è una contestazione verso Pradè e Palladino, ma ancora deve scoppiare tutto. Quindi
0: non era assolutamente iniziato nulla.
1: Poi
0: ancora,
1: ci sono state le dimissioni. A me non è piaciuto, alla luce di come è andata a finire e come si è posto lui in certe situazioni.
0: Nel dopo sono d'accordo con te.
1: Però
0: troppe
1: io
0: frecciate.
1: Quando qualcuno, dopo poi ancora, però quando qualcuno si assume la responsabilità delle proprie azioni,
0: assolutamente,
1: e si dimette, io comunque una forma di rispetto la mantengo.
0: L'allenatore, quindi, potrà piacere o meno, esatto. Credo che la scelta, per quanto sia stata poi negativa anche per la Fiorentina, che si è ritrovata a dover cambiare i progetti in itinere,
1: certo.
0: Però credo che non si possa non valutare,
1: peraltro,
0: il lato umano
1: della
0: scelta.
1: Tanti cambiamenti, no, che sentiamo vociferare con l'arrivo di Paratici, vedo anche qualcuno mi chiede dello staff medico, di fatto era quello che chiedeva,
0: sì,
1: Palladino.
0: Esatto,
1: staff,
0: esatto,
1: medico,
0: esatto.
1: E team manager, ci risulta,
0: sì,
1: che avesse chiesto,
0: assolutamente vero,
1: ma
0: sì.
1: I tempi mi sa che, come dire,
0: non erano ancora maturi.
1: Magic Circle,
0: Er circoletto, che direbbero, okay, quelli di Roma.
1: Ma
0: che sai, no?
1: Ora Paratici, secondo te? Un...
0: So, Milan, c'è nessuno? No, non c'è nessuno. Vabbè, forse Paratici rimane alla Fiorentina, dai.
1: No, dicevo a cambiare.
0: No, no, io lo sai, pizzico.
1: Okay.
0: Roma, grande club. Ok, grazie Fabio, è stato bello. Stefano, da uno Stefano all'altro, Carlesi, Cherubini, un ping pong, tennis table, un paio di messaggi audio ce li abbiamo. Stavolta ce li abbiamo.
2: Caro Dimitri, come verrà accolto Palladino? Ma con l'indifferenza più totale, anche perché purtroppo abbiamo altri problemi.
0: Esatto.
2: Sinceramente a me è un tecnico che non mi ha mai fatto impazzire, non ha un'idea di calcio, non propone calcio, lo si è visto anche all'Atalanta.
0: Sì.
2: Ha avuto la fortuna di avere una squadra forte quest'anno, ma la qualificazione in conference è stata risultato. Ma noi abbiamo altri problemi. Molto più importante semmai capire chi sarà il nostro allenatore l'anno prossimo. E io, come sempre, spero in una bella sorpresa dall'estero, a patto che Sarri veramente, mi spiace, ma non potrà venire neanche quest'anno, e sembra veramente una maledizione.
3: Ciao, sono Alessandro da Firenze.
0: Ciao.
3: L'ipocrisia è una brutta bestia. Noi, se non ci dimentichiamo, l'anno scorso quando Palladino ha fatto il filotto di 8 partite, sì, consecutive, o 9, non mi ricordo neanche quante erano, ce ne sono state tante, e tutti ci si guardavano negli occhi e si dicevano: se è fatta a vincere questa partita, non si sa.
0: Che
3: dopo
0: vero.
3: Di quelle si è perso partite contro il Venezia, contro il Monza, non ce le dimentichiamo quelle, non ce le dimentichiamo. Quindi io non è che quando torna Palladino lo fischio, però non ho rimpianti. Non è che mi sembra aver perso questo grande allenatore, perché ho visto di morte pallonare in su e Ken che faceva gol perché gli era l'anno buono. Quindi
0: l'anno buono
3: mi sembra,
0: Ken. Ecco, oh, io mi sto, guarda, vado giù, sparisco.
1: Io sottoscrivo,
0: no,
1: anche le virgole di queste.
0: Ma no, ma le pallone.
1: Ma te la ricordi? Perché forse non te le ricordi. Torino Fiorentina,
0: me le ricordo,
1: 1-0.
0: Sì, grazie.
1: Svarione iniziale in Torino,
0: sì,
1: Ken a porta,
0: esatto,
1: vuota,
0: fa che era Maripan, fa un brutto,
1: sì,
0: movimento,
1: e
0: sì,
1: a quasi a porta,
0: scatta il portiere,
1: dopodiché,
0: sì,
1: De Gea.
0: Ma il portiere
1: Genoa
0: serve per parare,
1: te la ricordi, Genoa,
0: me la ricordo, anche lì ne fece diverse di parate. E quindi il portiere serve per parare.
1: Sì,
0: se io ho un
1: però...
0: allenatore che mi fa parare il portiere, ma bravo lui, e soprattutto,
1: sì, però, come dire, c'è un... Allora, esempio che mi viene naturale.
0: Sì.
1: Italiano.
0: Eccolo là, l'esempio naturale.
1: Promozione con Trapani.
0: Sì.
1: Lo chiama lo Spezia. Promozione con lo Spezia. Salvezza con lo Spezia. Fiorentina riportata in Europa.
0: 18.000 finali perse.
1: Due finali l'anno dopo.
0: Tre perse.
1: Una finale l'anno dopo. Bologna. Coppa Italia.
0: Lasciamo
1: dopo
0: perdere come l'ha vinta la Coppa Italia, non lo sa nemmeno
1: lui. Rimasto feo. Sai quanti anni è che Italiano a fine stagione ha fatto un passo in avanti, concretamente. Palladino, come diceva l'ascoltatore, Monza un anno e mezzo,
0: però l'ascoltatore
1: a Firenze quest'anno
0: Alessandro,
1: con l'Atalanta che probabilmente era attrezzata più della Fiorentina dell'anno scorso.
0: Vabbè,
1: Conference
0: certamente.
1: League
0: sì, ma è arrivato a novembre all'Atalanta
1: a Bergamo,
0: attrezzata
1: a Bergamo.
0: Ragazzi,
1: la schifano
0: miei,
1: la Conference
0: ma
1: League,
0: ma l'Atalanta dov'è attrezzata, che a gennaio vende Lookman e prende tenersi forte Raspadori. Ma Raspadori per Lookman non lo scambia neanche il più folle del circondario.
1: Sì, ascolta, io Raspadori qui lo prendo,
0: io non
1: gli
0: lo
1: faccio
0: voglio
1: fare
0: Raspadori
1: 98 minuti
0: lo
1: a
0: vedi
1: partita.
0: La differenza, io un giocatore come Raspadori
1: piccoli,
0: non lo voglio alla Fiorentina.
1: Bene,
0: figuriamoci
1: piccoli.
0: Se lo vorrei all'Atalanta.
1: Oh, benissimo.
0: Detto questo, Alessandro, amico mio, ma com'è che ti ricordi solo in Monza e in Venezia e non ti ricordi che si è dato 3-0 alla Juventus, 5-1 alla Roma, si è battuto in Milan, si è battuto l'Inter 3-0, si è battuto tutte le
1: la
0: grandi
1: Roma,
0: squadre di Serie
1: la
0: A.
1: Roma non era, la Roma non era squadra, cioè
0: non era
1: Juric
0: squadra,
1: e Pellegrini gliele voleva dare nell'intervallo, non fu una partita.
0: Benissimo, non fu una
1: stesso
0: partita.
1: Stesso dicasi
0: la Juve di Motta,
1: per la Juve,
0: l'Atalanta
1: di Motta esonerato.
0: Non valeva nemmeno l'Atalanta,
1: te
0: non valeva nemmeno
1: fatto
0: l'Inter.
1: Un partitone.
0: Non valgono mai.
1: Sai quale può essere il manifesto di Palladino?
0: Sì.
1: Il 3-0 all'Inter. Senza nemmeno le serve in panchina.
0: Ma ti sembra poco?
1: Su 38 partite sì.
0: Ma non sono. Ma perché voi tenete nella lista il Venezia e il Monza come se valessero per 10? Ma sono 6 punti persi. Quelli guadagnati con l'Inter, con la Juve, col Milan, con la Roma, con la Lazio, con l'Atalanta, col Bologna, non valgono? Va bene, non valgono. Ma allora che vi devo dire? Calcolatevelo voi. Qual è il ruolino di perché vale di più la mancata vittoria col Monza di una doppia vittoria contro il Milan, per esempio? Ora non c'è stato.
1: Perché ci sono partite e non le devi nemmeno preparare. Chi va in campo è ipermotivato, ma la differenza poi lo fanno i punti
0: ma
1: presi.
0: Ma quelle
1: con
0: partite
1: le
0: contro il Milan e il Napoli, perché io mi ricordo Allegri. Per
1: ma
0: tre
1: non
0: anni,
1: le deve preparare un
0: per tre anni Allegri ha giocato contro la Fiorentina d'Italiano sempre allo stesso modo. Lasciava fare tutti i cross che voleva la Fiorentina. Io mi ricordo gli incubi di un Fiorentina-Juventus 0-1 dove ci segna Miretti dopo 5 minuti e la Fiorentina fa 800 cross per 80 minuti. Avessimo fatto un tiro. Allora quelle partite lì non valevano nell'analisi italiana? Certo che valevano. Come valgono per Palladino? Come vale per Palladino il fatto di non vincere col Venezia e Monza? Deve valere il fatto di aver steso qualsiasi grande squadra gli si presentava davanti agli occhi. Però abbiamo un po' deviato sull'argomento e dovevamo parlare della costruzione della nuova Fiorentina e andiamo per gradi. Partiamo dalla panchina intanto.
1: Ma te avevi notizie.
0: Ora poi arriviamo anche a una notizietta. Partiamo dalla panchina e io non te lo posso non chiedere, abbiamo già risposto abbastanza nelle settimane. Vanoli lo salutiamo, lo accompagniamo alla porta. Cioè io ti chiedo proprio la tua opinione, non
1: sì.
0: quello che succederà, la tua opinione.
1: Sì, lo ringraziamo moltissimo e lo accompagniamo alla porta perché con grande presunzione pensiamo, plurale maiestatis,
0: ovvio,
1: che serva un impianto di gioco volto magari il più possibile allo spettacolo, perché tanto quando mai siamo partiti per vincere
0: tanto
1: qualcosa,
0: vince, non si vince.
1: Appunto, almeno divertiamoci. E grazie mister Vanoli, ma in questo momento ho bisogno di qualcuno con idee diverse, ecco,
0: sì.
1: Non voglio dar giudizi,
0: forse anche con un physique du rôle, perché mi spiego, non è che Vanoli abbia fatto un brutto lavoro, è che poi lo vai a vedere, sciacque modo in... Non ti arrabbia Paolo, è che sembra di vedere l'impiegato della banca. non sembra un allenatore di calcio.
1: Io su quello
0: che
1: sono
0: poi,
1: molto severo,
0: che poi l'abito non fa il Monaco, su questo lo dico immediatamente, però per illudere una piazza molto ferita come Firenze della Fiorentina bisogna andare su una faccia da guerra.
1: A
0: non
1: noi
0: so se
1: serve,
0: mi spiego.
1: Vediamo se riesco. Secondo me,
0: sì, sì,
1: quello che serve a noi è una sensazione di unicità, ok?
0: Special?
1: Ormai
0: no,
1: in generale,
0: va
1: cioè,
0: a Madrid.
1: Siccome tanto un si vince, almeno
0: sì, sì,
1: sentiamoci
0: ovvio,
1: diversi.
0: Ovvio, capisco.
1: Cioè, quando siete all'estero e vi dico, di dove sei? Di Firenze.
0: Ah, e si illumina. Certo, certo. Cioè,
1: capito, il petto,
0: quello
1: c'è tutto un linguaggio.
0: Vanto.
1: Da dove?
0: Ovvio,
1: ah,
0: ovvio.
1: Sei italiano? No. No, sono fiorentino.
0: Sono nemmeno toscano, certo.
1: Allora, bisogna che qualcuno rispecchi questo aspetto. E lo dico anche per chi tifa la Fiorentina, pur non essendo fiorentino. Cioè, è una squadra, la Fiorentina, che non scegli perché hai guardato
0: no,
1: l'almanacco.
0: No, perché ha vinto
1: scegli
0: tanto,
1: perché la vedi
0: certo,
1: unica
0: certo,
1: e vuoi far
0: certo,
1: parte.
0: Perché è l'unica squadra con la maglia viola,
1: allora,
0: eccetera,
1: noi ci
0: eccetera,
1: serve
0: eccetera,
1: uno che ti incarni quel tipo di identità, che sia quella che riuscì a dare il grande Cesare Prandelli in quel lungo periodo, quella spettacolare che riuscì a dare Montella con una squadra costruita a sua immagine e somiglianza e tiki-taka viola.
0: Come no, come no.
1: A suo modo le idee innovative di Paolo Sosa, perché se ti parli dei calciatori italiani non avevano
0: mi
1: mai
0: ricordo,
1: visto
0: sì,
1: allenare come faceva Paolo Sosa.
0: Italiano,
1: per
0: dai,
1: me
0: dillo,
1: il
0: dillo,
1: primo Fiorentina
0: dillo,
1: Inter
0: dillo, dillo,
1: il
0: dillo,
1: primo Fiorentina Inter del primo anno italiano, dice, ma se penso 3-0
0: 3-1 si finì 1-0 avanti
1: fuori
0: all'intervallo
1: quarta, non mi ricordo,
0: secondo
1: si
0: me
1: finì
0: no
1: 10.
0: Semplicemente si scoppiò, che segnò Sottil a inizio partita,
1: so, io,
0: e poi si perse 3-1
1: tempo,
0: si ricordo, si giocò molto
1: li abbiamo
0: bene,
1: presi a pallate,
0: però poi si è perso
1: a pallate, li abbiamo presi. Quello ci serve.
0: Capisco, capisco.
1: E è un qualcosa che con Palladino non ho visto.
0: E ci sta.
1: E nemmeno con Vanoli.
0: No,
1: se io oggi
0: no,
1: penso
0: no,
1: alla partita intensa della Fiorentina, il secondo tempo col Milan, quello che fa gol Solomon.
0: Sì, sì. E sì, poi ci pareggiano un Kunku, dice.
1: Quel
0: sì,
1: secondo
0: sì,
1: tempo
0: sì,
1: il Milan era nell'angolo.
0: Come
1: non
0: no,
1: usciva,
0: come no, come no.
1: Ma
0: ricordo,
1: poi
0: ricordo,
1: anche le grandi vittorie
0: no,
1: di quest'anno.
0: Non hanno
1: ma
0: tanto
1: dire,
0: di grande.
1: Ragazzi,
0: no,
1: ma
0: no,
1: Lazio, se è vinto 1-0 a Lazio, non si sa come.
0: No, no, effettivamente. Effettivamente
1: la vittoria sì, di Verona. Ma ve la ricordate, Verona?
0: Ma c'è uno che tratteggia meglio queste, questo physique du roi, queste caratteristiche, le incarna di più di Maurizio Sarri?
1: No.
0: Ah, ecco, no, su questo
1: ma
0: devo
1: lì,
0: dirti,
1: Dimitri, è lì,
0: cioè,
1: dire,
0: abbiamo perso le speranze ormai.
1: Vediamo, sai, ormai ci dobbiamo anche aspettare di tutto, però mi stupirebbe, ecco.
0: Sì, molto, sarebbe quella botta di entusiasmo che meriteremmo. Abbiamo dei messaggi audio, Stefano, intanto mandiamone uno al volo, dai.
4: Buonasera, sera, sono Massimo.
0: Ciao,
4: Massimo. Volevo dirvi, dai, basta con queste bischerate.
0: Che bischerate?
4: Ancora Palladino
0: e
4: italiano, ancora. Mi sembra che abbia fatto una grande stagione il Palladio.
0: Eccolo. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Palladio, vabbè.
1: Ma bello, perché sembra che noi invece
0: noi siamo
1: io
0: polavo,
1: quando vi capisco, il tifoso deve essere così. È che io non ero così nemmeno da tifoso.
0: No, nemmeno cioè, io, nemmeno io, nemmeno io, nemmeno io. Forse però questo è il nostro problema, Tommaso, magari.
1: Poi sai quante serate europee ho visto le italiane perdere, avevo il ghignetto.
0: A voglia.
1: Però come approccio alla vita e al mondo, in genere io guardo prima il che ho fatto io.
0: Casa,
1: e allora sì, Palladino, sì, italiano, sì, e sono avanti. Quanti punti ci hanno dato?
0: Diversi, entrambi
1: ecco,
0: diversi.
1: Ecco,
0: sì, sì, entrambi
1: allora,
0: diversi.
1: Allora,
0: diamo una notizia, perché intanto ti chiedo la tua. Ripartiresti da De Gea?
1: Sì.
0: E credo che lo farà anche la Fiorentina, caro Tommaso,
1: sì,
0: perché mi giungono notizie, la Juventus lo tiene d'occhio, l'Inter lo tiene d'occhio, ma giustamente De Gea a Inter e Juventus va dicendo, scusate, ma io da voi il portiere di riserva non vengo a farlo. Forse potrebbero magari rilanciare penso soprattutto alla Juventus che si separerà da Di Gregorio, e anche ieri ha dato prova di non essere un portiere da Juventus. Ma da quel che mi risulta De Gea è orientato fortemente a una permanenza nella Fiorentina. Avrebbe addirittura detto ad amici che vuole finire la carriera nella Fiorentina. Ora, alla luce di questo, naturalmente noi abbiamo un portiere di grande talento nella gruppo squadra, diciamo, in questo momento alla Sampdoria, che è Martinelli 2006. E Martinelli, da quello che mi è riuscito raccogliere, è di fatto già stata intavolata una prima intesa, perché alla Sampdoria sono rimasti molto contenti delle sue prestazioni e quindi hanno già di fatto prospettato alla Fiorentina la possibilità di tenerlo in prestito anche l'anno prossimo. Ora, nelle prossime settimane, credo a inizio giugno al più tardi, ci sarà un incontro, un vertice con anche l'entourage del portiere e decideranno se poi effettivamente sarà come abbiamo raccontato, ovvero che sarà di nuovo prestato anche per l'anno prossimo alla Sampdoria. Io credo sia la scelta giusta, Tommaso, perché sì, ha giocato molto bene alla Sampdoria. Sì, sì. I tifosi della Samp, andatevi a vedere il suo ultimo post su Instagram, lo hanno apprezzato tantissimo, gli stanno chiedendo di rimanere, tanto se rimane Gea, di spazio.
1: Spazio ne ha poco, prossimo anno non c'è nemmeno da dire, gli facciamo fare la Coppa, sì, vabbè, al limite la Coppa Italia, Italia,
0: ma è troppo poco. La
1: ma
0: Coppa
1: poi
0: Italia
1: l'ambiente
0: è
1: giusto, una bella piazza,
0: esatto,
1: dove ambiente da Serie
0: non
1: A.
0: Non ti accoccoli mai troppo, sì, su quel comodo, perché la Samp è una di quelle piazze dove se non giri te lo fanno, sì, sentire che non stai, sì, girando. E posto che Harris, che Rugani l'abbiamo detto, via, Brescianini e Fabian riscattati obbligatoriamente, rimane il Magic Duo,
1: cioè,
0: sul quale decidere cosa farne,
1: certo.
0: E io credo che Harrison abbia il destino segnato. Solomon,
1: ma senti, per me, senti, sarò brevissimo,
0: sì,
1: per me sono tanti 8 per Harrison. Io a 10 Solomon.
0: Sembra sia un po' meno alto.
1: 7.
0: Mi sembra 6 Harrison a memoria.
1: No, mi sembra
0: Solomon
1: tra
0: una
1: 7...
0: decina, ma Harrison non ha tantissimo.
1: 10 per Solo. Secondo me Solomon a 10 è preso benino. Per,
0: sì,
1: tecnica, per. Poi mi dici il prossimo anno il titolare Solomon sulla. Nella mia idea il prossimo anno c'è Sniaski,
0: sì,
1: sconosciuto,
0: uno
1: nuovo Kvaratskhelia,
0: di Gudmundsson, sì, di Ken, sì, di Piccoli.
1: Ciao, grazie.
0: Fuori,
1: ciao,
0: tutti,
1: grazie.
0: Tipo i, cosa mi sembra, i saldi, fuori tutto.
1: Ma Piccoli possiamo anche mandarlo in prestito.
0: Sì,
1: io,
0: vabbè,
1: Piccoli
0: anche
1: ho
0: perché
1: qualche dubbio tecnico, poi non ho,
0: ma anche perché fai minusvalenza al 100%, se lo vendi.
1: Ken e Gudmundsson a posto,
0: circolare,
1: ciao,
0: circolare.
1: Ciao, grazie.
0: Stefano, abbiamo gli ultimi 2 messaggi audio e allora andiamoceli a sentire insieme prima di chiudere.
5: Dimitri, dimmelo, perché
0: mio,
5: io non lo capisco. Come mai Real Madrid non cerca italiano per il prossimo anno? Dimmelo, Dimitri, io non lo so. Perché?
0: Troppo forte.
6: Buonasera, sono Angelo da Napoli. Volevo chiedervi,
0: ciao,
6: ma vedete delle analogie nel gioco di Palladino in quello di Manoli? Mi spiego, non nella impostazione tattica, ma nel sistema di gioco, perché uno gioca a 3, l'altro gioca a 4, ma al di là di questo, vedete delle analogie, soprattutto in considerazione del fatto che entrambi gli allenatori riescono a fare il risultato contro le grandi e hanno difficoltà contro le piccole? Era una domanda alla quale volevo, rispetto alla quale volevo conoscere la vostra opinione.
0: Chiudiamo con la risposta d'Angelo.
1: Secondo me sono due allenatori che giocano molto sull'avversario,
0: sì,
1: piuttosto che imporre, no,
0: però
1: la
0: vedo
1: loro
0: tante
1: idea,
0: differenze. Banalmente credo ci siano 10-15 metri di linea difensiva distante
1: più basso
0: Palladino, più
1: Palladino,
0: basso,
1: Palladino di Manoli.
0: Più basso. Manoli è un calcio un pochino più aggressivo sulla riconquista. Però effettivamente, guarda, caro Angelo,
1: comunque
0: non l'hai
1: come idea
0: fuori.
1: C'ho X contro e quindi mi regolo così,
0: io
1: arriva Y,
0: sì, sì,
1: non io so così.
0: Sai,
1: e quindi questa è la mia idea, quindi
0: tutti avanti! chissà come mai non l'hanno chiamato il Real Madrid. Oppure, lo scopriremo da qui al lunedì prossimo.
1: Come diceva Vincenzino,
0: ecco.
1: Tiki-taka e sì, devi andare, sì, sì. Ma lì avevi Borca, Aquilani.
0: Lì c'era anche la squadra.
1: Bizarro.
0: Facciamo una cosa, da qui a lunedì scopriremo come mai il Real Madrid non ha chiamato Vincenzo Italiano. Per il momento direi che è tutto, Tommaso.
1: Beh, un bel quesito, assolutamente. E poi avremo modo, come dire, di vivere anche non solo a caldo il ritorno del grande ex venerdì sera al Franchi, che è uno dei temi.
0: Ve lo racconteremo.
1: Atalanta. Nel frattempo restate lì perché andiamo in giro per il mondo con Chiara Andrea Bevilacqua e i tifosi viola a chiudere questo lunedì insieme. Dimitri lo ritroviamo, anche perché poi ora impazzerà il calciomercato.
0: Ora ci si diverte, ora ci diverte, anche se promette di essere un'estate molto movimentata.
1: Braccio armato di tutto mercato web, quindi poi Dimitri ci darà svariate notizie. Grazie ai due Stefani di là dal vetro, uno contro tutti torna lunedì prossimo.
0: Ci vediamo lunedì prossimo.
1: E noi
0: andiamo
1: anche
0: in giro
1: prima.
0: Per il mondo. Ciao.
1: Ciao.
7: Uno contro tutti.
8: Lei non può parlare di Dio con Dio.
9: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala.
10: La prossima ora di trasmissione è offerta da
9: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
11: Buonasera dalla redazione.
12: La Casa Bianca ritiene la nuova proposta dell'Iran insufficiente. Non rappresenta un miglioramento significativo per arrivare a un accordo. Lo riporta Axios citando un funzionario americano secondo il quale il rischio è quello di una ripresa della guerra. Nonostante le modifiche apportate nell'ultima bozza di Washington, permangono notevoli distanze tra i testi negoziali iraniani e statunitensi. Lo riferisce l'agenzia di stampa Tasnim, citando una fonte informata vicino al team negoziale di Teheran, la quale ha accusato gli Stati Uniti di richieste eccessive e mancanza di realismo.
13: La salma del subacqueo italiano Gianluca Benedetti, uno dei cinque turisti deceduti durante un'immersione alle Maldive, sarà rimpatriata in Italia questa sera mentre le autorità continuano le operazioni di recupero degli altri corpi. L'incidente è avvenuto il 14 maggio quando un gruppo di cinque turisti italiani non è riuscito a risalire in superficie dopo essere entrato in una grotta vicino all'isola di Alimantata. Da domani e mercoledì dunque le autorità tenteranno il recupero delle altre vittime.
12: E sempre alle Maldive un turista spagnolo è annegato facendo surf nell'atollo di Gafudalu. Lo riferisce la polizia locale, che ha identificato la vittima in un uomo spagnolo di 53 anni. Dopo essere finito in balia delle acque, il surfista è stato trasportato d'urgenza al centro sanitario locale, ma è stato dichiarato morto al suo arrivo. Gli inquirenti hanno dichiarato di aver aperto un'indagine sull'accaduto.
13: Aveva organizzato un asilo nido all'interno del suo appartamento in zona Gianicolensi a Roma, pur non avendo le autorizzazioni necessarie. Per questo gli agenti della locale di Roma Capitale nei giorni scorsi hanno chiuso un asilo nido abusivo che ospitava 22 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. La donna che lo gestiva in affitto ha ricevuto 5.000 euro di multa.
12: Sarà presentata il 25 maggio alla presenza del Papa la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Leone XIV ha firmato il 15 maggio scorso la sua prima enciclica 135 anni esatti dopo la De Rerum Novarum di Papa Pecci, suo predecessore nel nome, dopo gli interventi di numerosi relatori religiosi e laici, la chiusura del segretario di Stato Parolin.
13: Motori, test MotoGP condizionati dalla pioggia, piloti in pista solo 3 ore a Barcellona prima dell'arrivo dell'acquazzone che ha impedito poi ai team di proseguire i lavori e ha portato la bandiera a scacchi anticipata. Dopo gli incidenti di ieri di Alex Marquez e Zarco, apprensione per Jorge Martin, portato in ospedale dopo una caduta in curva 7, Aprilia ha comunicato comunque che non è stata riscontrata alcuna frattura.
12: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
9: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Oh, grande Tommaso.
15: Pietro.
14: Allora?
15: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
14: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
15: Ma davvero?
14: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
16: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
17: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
18: Dario Baldi.
17: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala

0: giorno dopo, forse la vittoria più importante della Fiorentina in questa stagione assolutamente difficile da seguire, da digerire, da metabolizzare, su Radio Firenze Viola, come ogni lunedì inizia l'appuntamento dedicato al mondo dei tifosi, al mondo dei Viola Club. Vi ricordo velocemente i numeri per interagire con noi: il 348 751 3933, messaggi di testo, messaggi audio, lo 055 77 111 71 per intervenire in diretta. Chi ci stesse magari seguendo sul 92 del digitale si sarà accorto che oggi non sono da sola in studio, perché gli ospiti di oggi li avremo in collegamento, quindi tra poco andiamo a salutarlo e ringraziarlo per la sua disponibilità, ma anche in studio, e quindi ringrazio e accolgo molto volentieri Mario e Gilberto del Viola Club. Ve lo faccio dire a voi, perché secondo me non se lo aspettano vedendovi qui.
1: Viola Club Marsala.
0: Viola Club Marsala, noi abbiamo avuto modo di scoprire il vostro Viola Club quando poi in radio abbiamo ospitato un amico di Radio Firenze Viola, anche un vostro amico Giovanni, che ha scritto un libro sulla Fiorentina e sarà ospite da voi, verrà da voi a presentarlo. Quindi da lì poi è nata l'idea di coinvolgervi anche prima rispetto ad altri Viola Club, per dare la possibilità a chi comunque su Radio Firenze Viola cerca dei punti d'incontro con altri tifosi. Saluto intanto e ringrazio anche Stefano in regia, che ci supporterà per quest'ora. Gli chiedo magari se è pronto il collegamento con il nostro ospite, così intanto salutiamo anche lui.
1: Ecco,
0: noi ti vediamo, Fabrizio, il presidente del Viola Club Marsala. Grazie per la disponibilità.
2: Ciao,
0: e buona serata.
2: Buona,
0: tu ci senti e ci vedi?
2: Sì, vi sento e vi vedo, voi mi sentite?
0: Benissimo, ovviamente quando ti ho contattato non ci credevo alla possibilità di avere anche delle persone in rappresentanza del vostro Viola Club in presenza, mi sembrava assolutamente impensabile, e invece il Viola Club Marsala riesce a accogliere al suo interno anche tifosi della Fiorentina che poi sostanzialmente stanno nei pressi di Firenze. Questo secondo me è un qualcosa di molto interessante anche da raccontare. Se siete tutti d'accordo, come solitamente facciamo, magari lasciamo la parola al presidente per raccontarci un po' come nasce l'idea di fondare questo Viola Club e sostanzialmente anche che attività poi serve portare avanti per tenere viva una realtà come il Viola Club Marsala. Quindi Fabrizio, ti passo la parola e poi ovviamente coinvolgiamo anche loro.
2: E io ti ringrazio, intanto saluto tutti i telespettatori e i radioascoltatori e naturalmente gli amici Mario e Gilberto che sono lì presenti. L'idea, come nasce l'idea del Viola Club Marsala? Considera che io nasco in una famiglia con un papà fiorentino, nel senso di tifoso sfrenato della Fiorentina, che ha visto vincere i due scudetti, quindi a casa mia si mangiava pane e fiorentina praticamente. Già da piccolo, intorno ai 6 anni, ricordo qualcosina di Antognoni. E poi ho vissuto Baggio, Battistuta, Rui Costa, quindi quella grandissima Fiorentina. Lì mi appassionai realmente sulla questa squadra e ho sempre sognato di creare un Viola Club. Però chiaramente, sai, i tifosi della Fiorentina in una Sicilia dove per la maggior parte abbiamo tutte le squadre strisciate di qualsiasi colore, avevo difficoltà a creare questa cosa. Come nasce l'idea? Andando avanti, era parecchio tempo che non si andava allo stadio. Nel 2025 decidiamo di andare a vedere la partita, e la partita naturalmente è Fiorentina-Juve. Andiamo all'Artemio Franchi, era il 16 marzo e vinciamo per 3-0. In quell'occasione che cosa succede? Succede che la tifoseria o comunque la società viene multata per 50.000 euro perché c'è quella famosa coreografia che non è stata apprezzata semplicemente perché hanno sbagliato a mettere delle lettere in curva. Però va bene. Che cosa succede? Telefono in centro coordinamento, parlo con Maurizio Bertini, che saluto, e oltre a dire come si facesse a partecipare alla raccolta fondi e farmi mandare i poster, che tra l'altro erano esauriti e l'hanno dovuti anche ristampare,
0: confermo perché ce l'ho anch'io il poster.
2: Eventualmente dico c'è qualcosa qua.
1: La fondazione del Viola Club era al primo piano della foto, ti ricordi?
2: Sì, esatto, ci sono le foto. E che cosa succede praticamente? Chiedo come si fa a fondare un viola club, mi spiega praticamente come si fa a fondare un viola club, e io che di professione faccio il commercialista e mi occupo anche di associazioni, dico va bene, a questo punto l'idea potrebbe essere anche interessante. Maurizio che cosa mi sottolinea? Mi sottolinea, guarda che se voi riuscite ad aprire un viola club a Massala sareste ufficialmente il primo viola club in Sicilia affiliato alla CCBC. Io risposi molto tranquillamente, considero costituito. Per cui ora ci muoviamo.
0: Questo dà l'idea anche della tua determinazione, Fabrizio, perché poi al di là del fatto di aver ereditato in un certo senso questo sangue viola e questa passione, il fatto di riuscire anche a in un certo senso entrare nella storia del tifo e della Fiorentina in Sicilia, immagino sia comunque motivo di grande orgoglio.
2: Certo, ma se si tifa per la Fiorentina, tifare per la Fiorentina è qualcos'altro rispetto a tifare un'altra squadra, perché è proprio la passione che ti entra dentro. E questo all'interno del club si percepisce, perché sin dalla Costituzione, perché poi abbiamo fatto un'assemblea e ci siamo riuniti il 2 di luglio del 2025, ti posso anche dire che a quell'assemblea sono arrivate anche altre due persone che io non avevo contattato e che avevano saputo della Costituzione, quindi si sono presentate, tra cui una a cui io faccio la dichiarazione dei redditi, con cui non abbiamo mai parlato di calcio.
0: E tante volte si scopre, guarda, io nei lunedì che poi ho il piacere di passare qui a Radio Firenze Viola dalle 8 alle 9, entrando anche nel merito dei tanti Viola Club, soprattutto al di fuori dei confini nazionali, perché poi ce ne sono tanti in Italia e può sembrare abbastanza atipico se si pensa poi a come Firenze in un certo senso sia rappresentata dalla Fiorentina, ma al di là dei confini ci sono delle storie incredibili. Ci raccontavano come ad esempio il Viola Club Londra sia stato fondato da dei tifosi inglesi che niente avevano a che fare con Firenze, con la Fiorentina, se non mossi appunto da questo amore, e poi sono riusciti a passare di mano e in un certo senso lasciare poi all'interno del direttivo qualcuno che di fatto è nato a Firenze e è nato con la Fiorentina. Ma la tua storia non mi stupisce, perché molti poi magari lo ignorano e nel momento in cui si imbattono in questo tipo di situazione decidono che devono farne parte. Per me è stato così col Viola Club di cui facevo parte prima di trasferirmi a Firenze. Io li trovavo spesso negli stessi autogrill e lì mi sono chiesta probabilmente se facessimo lo stesso tragitto, perché iniziavano ad essere troppi indizi, quindi la prova era sotto i miei occhi. Quando mi sono accorta che c'era questo tipo di affinità, ho sentito il bisogno di una famiglia che mi accogliesse, perché poi al di là del tifar la Fiorentina, del guardare la partita, il Viola Club è un qualcosa che va oltre, è veramente una seconda famiglia. Io se posso interromperti un attimo, Fabrizio, coinvolgo anche Mario, che comunque è il vicepresidente, non l'avevo detto, quindi chiedo scusa, e Gilberto, perché sono curiosa di sapere in che modo poi avete conosciuto il Viola Club di Fabrizio, avete scelto di farne parte, perché voi non state a Marsala.
1: No, io mi sono trasferito nel 2022, fine 2022, a Marsala, così insieme a mia moglie. È stata una decisione un po', io ero andato in pensione un po' per cambiare vita, perché andavamo già in vacanza a Marsala, ci piaceva molto, e quindi abbiamo preso questa decisione e niente, quindi ho continuato a fare tifoso laggiù. Ma
0: è dura,
1: dura, perché anche lì andava a giocare a un tennis club tutti Juventus, Milan, tutti Fiorentina, proprio niente, nessuno. Poi per caso ho conosciuto anche Fabrizio e mi portò a conoscenza e nasceva questo Viola Club. Io ti immagini la felicità, non è possibile un Viola Club a Marsala, che poi parlando, facendomi i nomi delle persone che avrebbero partecipato al Viola Club, qualcuno c'è qua. Allora, i tifosi della Fiorentina ci sono in tutto il mondo, in tutte le città. Il merito di Fabrizio è stato di riunirli, in questo caso a Marsala, e ha fatto proprio una bella cosa. Appunto, a lui, che giorno era? Di luglio? Il 5?
2: Il
1: 2 di luglio abbiamo fatto questa riunione con tanto del famoso vituperato fotografia striscione della Mutta, tutti insieme, esatto, con il baluardo fatto fare e abbiamo fondato poi
2: il Labaro.
1: E Fabrizio, da buon commercialista, ha fatto un lavorone, cioè ha fatto proprio un viola club come deve essere, con tutti i canoni, tutte le...
0: Su questo non avevamo dubbi, già da come ci ha raccontato sia l'idea sia la realizzazione si è percepita anche la deformazione professionale, mettiamola così.
1: C'è un però, che iniziamo a vedere le partite. Ci ritrovavamo tutte le partite a casa mia con tutte le sciarpe e perdi e pareggia e perdi, dicevano mi ha portato male a portare questo viola lebbe Marsala. Invece poi niente, è stata una bella avventura di amicizie, di poi col coinvolgimento di Gilberto, che è stato
0: ora infatti lo facciamo parlare perché è carico, prima di entrare in studio ho già percepito la voglia di affrontare tanti temi e di questo sono contenta.
1: Abbiamo avuto la benedizione anche di Giancarlo Antonioni, di Moreno Rogi, che ci hanno promesso che verranno a Marsala. Io purtroppo non abito più a Marsala, dopo più che altro mia moglie, io mi sono ambientato bene, ho trovato gli amici, le donne sono più difficili a fare amicizie e lei è voluta tornare.
0: Però
1: su,
0: hai un buon motivo per tornare a Marsala più volte.
1: Sono contento anche io alla fine di tornare su, perché in fondo la... I miei luoghi sono questi, anche se una parte di me è a Marsala e col Viola Club c'è un motivo in più per tornarci.
0: È molto bello che la Fiorentina crei questo legame. Scusami Fabrizio, stavi parlando, non ti avevo visto, dimmi pure.
2: No, dicevamo, noi diciamo sempre che abbiamo i nostri inviati a Firenze, perché avere il vicepresidente a Firenze di un club che comunque è parecchio lontano, perché logisticamente siamo parecchio sfortunati da un lato, ma fortunati dall'altro, perché abbiamo l'aeroporto praticamente a Marsala che è collegato con Pisa, e c'è un altro volo anche da Palermo che porta a Peretola. Il problema è che siamo vincolati comunque per gli orari, però avere dei riferimenti a Firenze per noi, anche ironicamente ma realmente, è un qualcosa di bello, e il fatto che siamo rappresentati in studio è importantissimo.
0: Gilberto, possiamo venire da te? Ci racconti un po' quello?
3: Ci sono.
1: Niente, io se non veniva Gilberto stasera io sarei venuto.
0: Me l'hai detto quando ci siamo sentiti venerdì, la condizione sine qua non.
1: È proprio ex calciatore, ex viola, non giocatore, degli ex viola.
3: Passiamo una bella coppia.
1: E no. Poi amici da tanti anni.
3: Esatto.
1: Che quando gliel'ho chiesto a lui, quando mi ha detto del Viola Club, subito ho pensato.
0: Anzi, grazie per aver modificato un po' l'agenda per poter essere qui, perché io so tutto, Mario mi ha raccontato tutto, quindi grazie due volte.
1: Io
0: per
1: ho pensato
0: la presenza
1: subito, subito a Gilberto, e quando ho accettato con piacere sono stato felicissimo, perché veramente.
3: No, io ho accettato perché per riconoscenza.
1: Io sono il ponte, ma lui è il pilone
3: soprattutto per Fabrizio,
1: principale del ponte,
3: che mi ha fatto capire. Ci siamo già visti a Firenze, siamo stati insieme, abbiamo cenato insieme, siamo stati a vedere la Juve, il pareggio della Juve di quest'anno, e la grande passione viscerale che hanno loro, compreso quella di Mario, sicché non potevo, io non ho la dimestichezza del microfono. Però
0: l'importante è che tu ti senta a casa e che percepisca come questo spazio, appunto Radio Firenze Viola, intende dedicarlo proprio al Viola Club, perché il Viola Club poi scelga anche in che modo farsi conoscere. Non abbiamo una scaletta, perché la scaletta la facciamo insieme.
3: Beh, infatti,
0: in base a quello che ci piace. Ci piace far conoscere a casa, ad esempio Aldo dalla Palma al 348 753 933, proprio in riferimento anche alla quantità di tifosi viola che ci sono sparsi nel mondo, in Italia, ci fa sapere che il Viola Club Centro Storico Brescia c'era sempre lo striscione allo stadio, e lui prima, immagino, di trasferirsi alla Palma comunque faceva parte di quel Viola Club, ed è la testimonianza di come poi non solo si porti avanti la passione, si cerchi anche di tramandarla attraverso le storie di tifo vissuto a quelle generazioni di tifosi che per motivi anagrafici non hanno magari potuto vedere la Fiorentina con cui altri tifosi sono cresciuti, ma è importante anche essere presente allo stadio e in un certo senso dimostrare la vicinanza al club. Dicevi Gilberto?
3: Dicevo, prima di tutto ti faccio complimenti perché ci stai mettendo al nostro agio.
0: Bene, questo
3: con la
0: mi
3: tua
0: fa piacere.
3: Ci sta
0: questo
3: mettendo,
0: mi fa molto
3: veramente.
0: Piacere.
3: E niente, volevo prima di tutto precisare, Mario ha annunciato, Giancarlo, Antonioni, Moreno Roggi verranno, andranno, è una cosa da...
1: No, quello l'ho detto.
3: È una cosa da... Io me lo auguro, soprattutto per Fabrizio e per tutto il club, sì, perché sarebbe una bellissima iniziazione se loro scendessero giù, sarebbe veramente... si raggiungerebbe veramente anche... i personaggi più vicini, si potrebbe incrementare, insomma, questo però sono
1: l'hanno promesso, c'ho il video,
3: no, sono stati bravi perché entrambi hanno lasciato un bel video, hanno fatto un bel video e si sono complimentati con il club, con Fabrizio e con tutta la società nascente. E niente, poi volevo presentare come consigliere delle Glorie Viola, sì, ex consigliere, perché poi c'è stato le nuove elezioni. Il nostro presidente è il notaio Romoli, un grande personaggio. Il vicepresidente è Moreno Roggi. Poi c'è un consigliere che è conosciutissimo sulla piazza di Firenze, che è Alberto Panizza.
0: Ci ho fatto tante trasmissioni la domenica sera TVN.
3: Il grande Alberto, che è sempre...
0: E lo trovo anche spesso quando vado a fare la spesa, quindi è sempre un piacere trovarlo
3: in giro,
0: e salutarlo.
3: La sua fondazione è un grande personaggio, sì, un amico è un grande personaggio. Niente, noi abbiamo come Glorie Viola, abbiamo già visitato, ecco, volevo anticipare questo, abbiamo già visitato due isole con Giancarlo, con tutti, abbiamo visitato la Sardegna. No,
1: ce n'è due.
0: Se si suggerisce giusto, come a scuola.
3: All'Elba, Mario. All'Elba. Dove abbiamo ci sono gli scoglionati.
0: Sì, grande Fausto, li salutiamo. Sono stati tra i primi ospiti di questa trasmissione perché sono stati tra i primi tifosi quando Radio Firenze Viola muoveva i primi passi, ancora si andava in ritiro a Moena, a intervenire ai microfoni del direttore Tommaso Loreto. E quindi abbiamo voluto dargli questa sorta di precedenza perché in un certo senso sono... ci hanno accompagnato a muovere i primi passi, ecco, quindi li salutiamo.
3: Sono appunto i nati sullo scoglio, gli scoglionati, e sono cioè veramente siamo stati bene, siamo stati là due giorni, tre giorni, abbiamo fatto le nostre belle partite di beneficenza, abbiamo avuto una grande accoglienza. Poi ci siamo andati a Malta, altra isola, e lì anche lì...
0: un Viola Club, perché sto provando a contattarlo da mesi.
3: Un grande Viola Club anche a Malta, grande Viola Club. Sicché non c'è due senza tre. Penso a Fabrizio, sarebbe la terza isola che non possiamo riconoscere, no? Ecco, tutto questo è il nostro, cioè è il Viola Club. Ora siamo le Glorie Viola, siamo un po' i giovani non ci sono, i giovani non si fermano più a Firenze, le vecchie le Glorie Viola sono diventate anziane. Che si riesce a fare dei compleanni, degli onomastici, ma non si riesce più a avere quella vitalità che avevamo prima, quando c'erano 7, 8, 10 giocatori ancora che erano capaci di giocare a calcio.
0: E soprattutto ne parlavamo poi prima di entrare in studio, non è un fenomeno che coinvolge esclusivamente Firenze e la Fiorentina, ma questo calcio moderno che facciamo tanta fatica a digerire proprio perché riconosciamo con estrema difficoltà quei valori che poi ci hanno fatto innamorare dello sport, comporta anche che difficilmente si comprenda da parte delle proprietà l'importanza di tener vivo quel legame che è fatto anche di contatto diretto. Molti fanno riferimento ai campini, quando la Fiorentina aveva la possibilità di allenarsi lì era comunque un momento che chiamava i ragazzi dopo scuola, le persone dopo lavoro, chi magari era in pensione a fare una passeggiata, era un punto d'incontro. Ora purtroppo non esiste realtà in Italia che offra questo tipo di servizio. Facevi riferimento anche ai calciatori, Celeste Pin, che poi noi salutiamo sempre con grande affetto perché è stato nostro compagno di viaggio, ci ricordava come nel suo contratto, ai tempi in cui era un calciatore, era prevista la presenza mensile alle cene e ritrovi agli eventi dei Viola Club, proprio perché le società in primis erano consapevoli dell'importanza di tener vivo questo legame. Ora noi abbiamo dei giocatori che magari nemmeno conoscono il centro di Firenze, perché da un lato vivono comunque isolati, magari la loro esperienza a Firenze si limita a qualche mese, non hanno la necessità di immergersi nella città, e quindi tante volte ci chiediamo se poi percepiscano che quello che rappresenta per noi la maglia della Fiorentina. No, noi lo ripetiamo spesso, non è un qualcosa legato ai risultati, la Fiorentina non ha sicuramente vinto tanto, però noi quest'anno abbiamo fatto fatica a riconoscerci in chi scendeva in campo, non appunto per i risultati, ma perché sembrava che nemmeno l'amor proprio e la dignità e l'orgoglio di Firenze venissero rappresentate al netto delle difficoltà. Tu, Fabrizio, una stagione come questa non l'avevi mai vissuta, immagino.
1: Nessuno.
2: Allora, io ho vissuto la Fiorentina in Serie B e ricordo da bimbo che mio padre mi portò, che tra l'altro è qua, ora lo faccio vedere un attimo per un saluto.
0: Mario diceva che...
1: Sì, importante, Biagio.
2: Sì, solo che magari è senza, è senza cuffia.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao Biagio.
0: Buonasera.
2: Non so se mi sentite. Vai.
4: Ecco, adesso sì.
0: Buonasera, adesso sì. Allora, grazie. Ragazzi,
3: salve, buonasera.
2: Buonasera a tutti, ragazzi.
0: E complimenti, perché poi se esiste il Viola Club, se esiste il Viola Club Marsala, è anche merito suo, al di là del grande lavoro di Fabrizio.
4: Ma guardate, nella nostra famiglia, non in tutte le famiglie succede che i figli seguono così la passione dei genitori. Noi abbiamo assistito qua a delle famiglie dove magari il genitore è juventino e il figlio è interista o altro. Ma loro hanno seguito questa passione e alla fine si è concretizzato con questa nascita di questo club. Abbiamo voluto
2: per scelta, chiaramente.
4: No, per scelta assolutamente. Ci siamo, anche perché loro sanno che sono liberi. Non so perché poi hanno seguito la stessa professione, ma sempre per scelta. Evidentemente c'è qualche cosa che è innata, e quindi così, insomma. E quindi volevo dare semplicemente un saluto. La mia passione è nata nel 56, parliamo del uno dei due scudetti, e lì chiaramente la Fiorentina era in auge, poi quattro volte è arrivato secondo, la nazionale che era la Fiorentina, mi ricordo 9/11 della Fiorentina, tranne il portiere e chiaramente l'ala, perché Juninho non poteva giocare. Ebbene, insomma, quello poi è proseguito nel tempo per arrivare poi al secondo scudetto del 69 con la passione, la famosa Fiorentina Yeye, insomma, tanti ricordi che naturalmente fanno parte del bagaglio di questa tifoseria e di questa passione. Ragazzi, proseguite con Fabrizio, scusate l'intrusione, va bene?
0: Anzi, grazie, okay. per questa testimonianza, okay. Grazie mille.
4: Ciao Mario a tutti, ok.
0: Grazie mille.
4: Mi passo Fabrizio. Ciao a tutti.
0: Grazie Fabrizio. Però vedi, la testimonianza poi dell'importanza anche di raccontare delle parti di storia della Fiorentina che noi possiamo conoscere sui libri, ma ovviamente attraverso il racconto di chi l'ha vissuta portano con sé anche tutto il comparto emotivo, che poi è quello che fa la differenza. Vi interrompo un secondo perché arriva un messaggio da Niccolò. Io credo che possa lusingare molto Gilberto, assomiglia a Battistuta, ci scrive, probabilmente ti sta guardando. Ovviamente un saluto da Maurizio e Marco dall'antica fiascetteria di San Cascano, li salutiamo e li ringraziamo.
3: Sì, mi diceva assomigliava a Cipollini.
0: Sul canale 92 Gilberto Sappi che ricordi Battistuta, quindi non, però mi dicevi più forte di lui, attacco frontale a batigol.
3: Non si può bestemmiare.
0: Quest'anno credo che abbia distrutto ogni tabù sulla Fiorentina. E io ricordo che dopo la doppietta di Jovic in Conference ci fu un titolo su un giornale che recitava Bati Luca, e io credo che quello abbia sdoganato tutto. Possiamo anche confrontare le tue doti, Gilberto, con quelle di Battistuta, secondo me siamo autorizzati a farlo.
3: Io ho giocato a livello dilettantistico, però con le glorie viola ho imparato a giocare al calcio.
0: E infatti mi dicevi, hai una tua chiave di lettura su quello che è il ruolo dell'allenatore.
3: Io ho diverse chiavi di lettura, oltre a quella sul luogo, sull'allenatore, si potrebbe parlare anche appunto di come vorrei l'allenatore io.
0: Sì.
3: io vorrei un allenatore che sia prima di tutto un motivatore, perché secondo me i calciatori con la C maiuscola non hanno tanto bisogno di imparare il calcio, di essere messi in campo, di insegnargli la tecnica, la fisicità non gli manca, manca la motivazione, e questo lo dimostra questa Fiorentina.
0: Ho proprio pensato alla partita di ieri e alle tante persone che si sono chieste quanto abbia inciso la testa, al di là dei problemi appurati relativi alla preparazione, al di là dei problemi interni allo spogliatoio legati magari a qualche rinnovo che poi ha creato malcontento tra chi invece faticava a trovare il punto d'incontro con la società. Ieri abbiamo visto una Fiorentina libera di testa e abbiamo visto una Fiorentina innanzitutto tornare a correre, che è quello che mi ha fatto più arrabbiare. Io sono esplosa ieri, ho fatto arrabbiare tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola che anche oggi continuano a infamarmi. Allora, io ieri ero furiosa al fischio finale.
3: Se posso finire il ragionamento, cioè per dimostrare quello che sto dicendo, è il fatto che la Fiorentina ha fatto delle prestazioni mediocri quando ha giocato con partite, squadre mediocri, con squadre inferiori, dove doveva fare il risultato. Mentre invece, quando ha giocato con le squadre superiori, con Lazio, mi sembra, con Inter, con Milan, con Como, ha fatto risultati. Sì. Questo cosa vuol dire? E queste sono partite, non c'è bisogno di motivarle, si motivano da soli. I giocatori si motivano da soli, perché giocare contro la Juve vuol dire bisogna essere motivati, non si può entrare in campo senza motivazioni. E allora questo dimostra anche che ci vuole l'allenatore sappia motivare quando conta, non quando il giocatore si motiva da solo. E allora questo allenatore non ha motivato quando c'era bisogno. Ecco perché Vanoli mi sembra una gran persona, però c'è un però. Ecco, questo è il discorso, ricollegando. Allora, l'allenatore deve essere un grande motivatore, deve scendere, come dicevi tu, cosa manca oggi, deve scendere nell'anima dei giocatori, deve capire cosa sono, come vanno gestiti i giocatori, perché ognuno è diverso, però bisogna creare un'anima unica. Se l'allenatore riesce, ha le capacità di interpretare ogni giocatore, riesce a creare un'anima, allora anche con giocatori che non sono di alto livello si riesce a fare le prestazioni. Lo stanno dimostrando squadre più deboli.
0: Noi l'abbiamo visto, è quello che a volte ci sembrava appunto mancare, la capacità di diventare gruppo in modo tale da riuscire a sopperire anche magari ai limiti tecnici. Noi tante volte abbiamo guardato la rosa della Fiorentina, magari non meritava appieno il settimo monte ingaggi del campionato, è più facile posizionarla magari tra il decimo e l'undicesimo posto, perché qualcuno sicuramente è stato valutato in un periodo che rappresentava per lui l'eccezione e non la regola delle prestazioni. Però poi di fatto ti trovavi anche ad affrontare delle squadre qualitativamente inferiori rispetto a te e ti davano del filo da torcere, ma ti davano anche delle lezioni proprio in termini di coralità.
3: Esatto.
0: Magari coinvolgiamo anche Fabrizio e volevo sapere lui che idea ha di Vanoli, perché le ultime partite hanno portato parte della piazza a rivalutarlo, a considerare magari solo il suo lavoro nell'accezione positiva del termine, in quelli che sono stati i benefici apportati alla Fiorentina e anche la media punti, da quando fa comodo considerarla, come se lui si fosse inserito a inizio gennaio e non a inizio novembre. Che idea hai di Vanoli?
2: Allora, intanto bisogna dire che partendo da zero, se fai uno, è comunque un grandissimo successo, perché noi eravamo in una situazione scandalosa. È chiaro che il lavoro è stato fatto e i punti e i risultati ci sono. Sul piano del gioco, non lo so, non l'ho visto particolarmente entusiasmante in qualche partita, però come giustamente sottolineava Gilberto, quando c'era da armarsi e partire, perché si doveva realmente, e c'erano le motivazioni, si vedeva una Fiorentina completamente diversa. Se si fosse agito in questo modo per molte molte partite, probabilmente noi non ci saremmo ridotti alla fine, e comunque noi siamo sempre stati certi che non saremmo andati in Serie B, perché l'organico della Fiorentina è diverso rispetto all'organico di squadre come Pisa, Cremonese e Verona, però chiaramente c'è stato un problema. sulla posizione di Vanoli, io penso che il lavoro reale lo debba fare Fabio Paratici, perché lui farà le sue valutazioni e noi dall'esterno dobbiamo avere probabilmente anche l'umiltà di fargli fare le sue valutazioni, perché è lui che realmente va a valutare tutto ciò che c'è all'interno.

0: di euro più o meno. Dall'altro lato, noi adesso ci ritroviamo senza alcuna partecipazione europea, con un numero di giocatori enorme, più altri 20-25
1: sì,
0: giocatori
1: che rientrano dai prestiti, e soprattutto con giocatori svalutati, Fabrizio, perché poi c'è anche quel problema. Noi magari al termine di questa stagione potremmo anche fare delle valutazioni su alcuni singoli. Penso a Gudmundsson, che è il primo giocatore che mi viene in mente, quando poi si deve cercare di capire se proseguire su una strada o se in un certo senso accettare, non che il ragazzo non abbia qualità, ma che magari Firenze non sia il contesto ideale per lui per metterle in mostra. Ma noi sostanzialmente abbiamo svalutato tutti i giocatori in rosa quest'anno, ed è un altro problema per la Fiorentina.
2: Non mandiamolo via, rivalutiamolo, non mandiamolo via, è qualità. Non mandiamo via la qualità, cerchiamo di fargliela tirare fuori la qualità, fargliela mettere in campo la qualità.
1: E tu pensi sia un problema tattico?
2: Ma sicuramente.
1: Perché tanti poi hanno analizzato anche quei mesi al Genoa in cui ha fatto molto bene e faticano a replicare quel tipo di gioco, per far sì che poi Gudmundsson possa rendere alla stessa maniera all'interno dell'organico attuale della Fiorentina, perché poi la Fiorentina ha fatto una scelta negli ultimi mercati e di conseguenza anche un po' limitata dal punto di vista dei moduli.
2: Ma esattamente, parliamo con il giocatore, cioè un allenatore deve parlare con il giocatore, deve capire anche le esigenze del giocatore e trovargli il collocamento migliore e motivarlo, perché questo è un giocatore di calcio e di questo abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno abbiamo bisogno della qualità, e questo ha qualità. L'altro giocatore, Mandragora, tutti. Io sono sempre stato uno sponsor, non è un fenomeno, Mandragora, non è il Rijkaard della situazione, ha i suoi limiti, però in una Fiorentina da decimo, ottavo posto ci sta benissimo, ha fatto 7-8 gol questo. Io dovrei
0: se
2: dire
0: non fosse stato per Mandragora noi avremmo anche dei punti in meno.
2: Esatto.
0: Mandragora è stato decisivo in moltissime partite. Quindi attenzione a parlare male di Mandragora.
2: Esatto, bravo.
1: No, poi c'è anche Sauro Fattori che ci ascolta. Non si può parlare male di Mandragora a Radio Firenze Viola.
2: Ah, perché Sauro è un
1: sostenitore di Mandragora.
2: Ma Sauro,
1: sì.
2: Sauro di calcio.
1: Però non lo è di Gudmundsson, perché ravvisa un po' di indolenza, quindi non discute la sua qualità, ma probabilmente a suo avviso il giocatore non dovrebbe adagiarsi su questa qualità e dovrebbe dimostrarla.
2: Ma sta correndo a vuoto.
1: La prossima
2: sempre.
1: Volta ti invito con Sauro, così fa. Facciamo
2: sì, ma che sono uno che di calcio ne mastica, altro che se ne mastica.
1: Porca
2: è uno
1: miseria.
2: Che mi può insegnare tutto. Però Sauro vede soltanto i fatti gli danno ragione. Io cerco di capire, di vedere la cosa in prospettiva. E in prospettiva questo, con un allenatore che lo sa motivare, ne abbiamo bisogno di un giocatore così. Poi devo dire al mio amico, scusami per questa è un sassolino, me lo devo togliere.
1: Vostra.
2: Devo dire al mio amico Ginestrini, è un amico del match ball, del match, counter match ball del tennis, del circolo di tennis, che mi infama sempre perché ritiene che Mandragora sia proprio, non dico cosa, ecco. E questo, la dimostrazione, ha fatto un gol ieri che passerà alla storia.
1: Il gol è molto bello.
2: Passerà alla storia.
1: Il gol è molto bello.
2: Questo è un gol che passerà alla storia.
1: I numeri di Mandragora non si discutono. Poi a volte a me piace mettere un po' di zizzania e fare l'avvocato del diavolo. Da un lato ricordo come nella stagione 2018-2019 il nostro capocannoniere era Benassi, e quindi questo testimonia come a volte ci siano delle stagioni talmente complesse che ti devi aggrappare a quei singoli che in quel momento diventano poi gli uomini della provvidenza. Io non discuto le qualità di Mandragora, io cambio leggermente la prospettiva. Se Mandragora è il giocatore più affidabile del centrocampo della Fiorentina, non è stato sbagliato qualcosa negli ultimi 7 mercati, soprattutto in quella zona di campo, che non vuol dire che Mandragora non possa fare il titolare in una delle prime 10 squadre della Serie A, ma che se noi siamo terrorizzati all'idea di perdere Mandragora, come può essere Fagioli, perché poi anche Fagioli bene o male ora ha raggiunto Mandragora in termini di affidabilità, è perché da un lato c'è totale sfiducia nella capacità di sostituire e probabilmente anche poi un cambio a livello di nostra concezione di quello che possa essere considerato un giocatore da Fiorentina. Io banalmente mi sono arrabbiata con Paratici quando nella sua intervista alla Gazzetta, se non erro, parlando di Fagioli, l'ha definito un giocatore da Barcellona. Ma io sono della Fiorentina. Fagioli no. deve essere un giocatore da Fiorentina che Paratici mi costruirà, perché se Paratici è venuto qui è perché evidentemente negli ultimi anni qualcosa non ha funzionato, però era solo per mettere un po' di zizzania, ve l'ho detto che sono birbante.

0: importante fagioli per le
1: maestrare. Da Barcellona bisognerebbe volare molto alto per portare.
0: Cioè, chi dice non era il Barcellona in Spagna, era quell'altra. Probabilmente c'è un errore di traduzione. Esatto. E io sono sostenitrice di fagioli, quindi non sto assolutamente
1: Mandragora.
0: Scherzando sulle
1: Mandragora,
0: qualità del ragazzo.
1: Se lo si valuta per bene, è un giocatore da Fiorentina. Poi se si sale in prima fascia avrebbe delle difficoltà. Però da Fiorentina può essere anche può essere titolare, può essere riserva. Ma come sono bravi tutti? Perché la dimostrazione è che la squadra potenzialmente ha delle qualità. L'ha dimostrato ieri, giocando contro una Juventus che non è che ha giocato una Juventus di fine campionato dopo c'era la merenda, non c'era la merenda dopo, aveva bisogno di vincere. E la Fiorentina ha dimostrato di essere una squadra che è a livelli di settimo, ottavo posto, benissimo. Il problema è nato dall'inizio.
0: Chi dice già dalle amichevoli si poteva percepire.
1: Se vuoi ti posso dare.
0: Infatti volevo chiedere a Fabrizio e a Mario se sono d'accordo. Parlando qui fuori prima di entrare, Gilberto mi ha in un certo senso espresso la volontà di analizzare la partita di ieri proprio per trovare delle chiavi di lettura che possano essere utili anche a capire che aspettative avere in estate nel momento in cui la Fiorentina verrà ricostruita sostanzialmente.
1: Sì, la Fiorentina c'è, per conto mio c'è la Fiorentina, non è tutto da buttare, se no facciamo come si suol dire, si butta il bimbo con l'acqua sporca. Non facciamo questo sbaglio, perché nella Fiorentina ci sono sicuramente ci sono 5-6 giocatori che vanno tenuti e quelli sono la base. Poi se si vogliono cambiare, gli altri si possono cambiare se siamo in grado di trovare le vendite e gli acquisti. Però non è tutto da buttare, anche quelli sono stati gli ultimi arrivi. Ecco, per esempio, un altro che a me piace moltissimo è Solomon. Solomon è un altro giocatore che ho sentito già criticare, invece non si può criticare. Cioè, è un giocatore che sa giocare al calcio, che fa comodo. Sono gli esterni che mancano nelle squadre, sono questi che fanno la differenza, che riescono a saltare l'uomo, andare sul fondo e mettere la palla indietro. È così che si fa gol, non si fa gol con i giocatori che fanno i passaggi fanno il giro palla.
2: Dodò invece a te ti piace, a me invece io Dodò sarei per uno di quelli.
1: Dodò mi piace, è come Parisi. Dodò è come Parisi, sono giocatori e devono giocare da metà campo in su.
0: Posso interromperti un secondo? So che è tremendo, però hai citato Parisi e magari qualcuno oggi non ha avuto modo di leggere Firenze Viola o di ascoltare le dirette che dalle 7 di questa mattina vi tengono compagnia. E qualche ora fa è uscito sul sito ufficiale della Fiorentina il report medico sull'infortunio. Quindi lo leggo brevemente e poi ti lascio finire. Gilberto, perdonami ancora.
1: Grazie.
0: ACF Fiorentina comunica che nella mattinata odierna il calciatore Fabiano Parisi è stato sottoposto ad accertamenti clinico strumentali a seguito dell'infortunio occorso durante la gara di campionato Juventus-Fiorentina disputata nella giornata di ieri a Torino. Le indagini strumentali svolte hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, per cui il calciatore è stato sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione. La procedura chirurgica effettuata dal prof Mariani è perfettamente riuscita. Fabiano farà rientro a Firenze nei prossimi giorni per iniziare il percorso riabilitativo stabilito. Purtroppo la sensazione già dal linguaggio del corpo del ragazzo era che l'infortunio potesse essere serio, anche perché poi non sembra essere scaturito da un contatto di gioco, sembra che il ragazzo si accorga c'è una torsione del ginocchio, il ragazzo cade e soprattutto molti hanno trovato estremamente piacevole l'immagine di Mandragora subito dopo quel gol incredibile che è corso verso la panchina proprio per cercare Parisi, in un certo senso anche confortarlo tenendo in mano la sua maglia. Quindi scusami, ma su Parisi mi sembrava doveroso aggiornare anche i nostri ascoltatori. Continua pure a ruota libera, che
1: si era già accorto della gravità dell'incidente. Il discorso è che due giocatori, secondo il mio punto di vista, due giocatori che sono fisicamente 1,60 m, con il calcio moderno, con la fisicità che c'è oggi, se giocano bassi, specialmente all'inizio quando giocava addirittura proprio come terzino, come difensore.
2: Ha fatto giocare anche Parisi.
1: Poi c'è un'altra caratteristica, hanno questi giocatori. Hanno tecnica, molta tecnica, e hanno quella follia di tenere palla. Quello succede ai giocatori tecnici che se lo possano permettere, ma siccome ci vuole, non si può avere la follia in area di rigore o a tre quarti campo. Bisogna averla in fase avanzata, quando siamo nell'area di rigore va bene tutta la follia, anzi lì chi più ce n'ha più ne ce ne metta, ecco. Perciò per questo non mi piacciono quando giocano bassi, quando giocano alti sto rivalutando molto Parisi, perché Parisi
0: è
1: non
0: uno
1: credevo,
0: di quegli elementi,
1: c'è uno che sa puntare l'uomo,
0: sembra quasi un altro giocatore, uno di quegli esatto. elementi che sostanzialmente vengono riconosciuti a Vanoli, e proprio in quello merito, che è stato il suo apporto, anche l'insistenza nel far ricoprire a Fagioli il ruolo di play. Intanto arriva un messaggio per Mario. Grande Mario, saluti da Castiglione della Pescaia, te lo manda Samuele al 348 7513 933. Se siete d'accordo, visto che abbiamo ancora più o meno un quarto d'ora, poi mi dispiace, non voglio lasciare da solo Fabrizio, tu quando vuoi intervieni, è come se fossi sul quarto sgabello, semplicemente c'è un po' di distanza.
2: Venendo via dalla Sicilia, ho fatto una tappa di 4 mesi a Castiglione della Pescaia.
0: E quindi se siete d'accordo magari vi faccio rispondere ai messaggi che sono arrivati per voi e poi continuiamo con i temi liberi. Luciano da Empoli ci scrive: ha fatto più Solomon in 4 partite che Gudmundsson in 2 anni, questo attacco frontale. Ci scrive però anche: ho sentito dire all'allenatore che non ha badato al bel gioco perché doveva pensare a salvarsi, ma ora che sono salvi ci ha pensato, come se pensare al bel gioco potesse impedirgli di salvarsi? E aggiunge che il problema a suo avviso è che la squadra è stata vergognosa e per niente professionale per metà campionato. Stefano 69, ciao Chiara, non è solo questione di motivazioni. Nel 4-3-3 se non hai gli attaccanti centrali e esterni che segnano, le motivazioni contano fino a un certo punto. A suo avviso Gudmundsson ha già cambiato 3 allenatori in 2 stagioni e quindi dovremmo anche un po' fidarci delle eventuali bocciature. E Dodò ci scrive: purtroppo fa il terzino e quindi noi da terzino dobbiamo valutarlo. Se tu vuoi replicare sei assolutamente libero, Stefano e tutti gli altri ascoltatori lo fanno proprio per avere un confronto.
1: Secondo me Dodò non può fare il terzino, l'ho detto prima,
0: sì.
1: Per 2 motivi, per
0: si perde
1: la fisicità e perché gli piace tenere palla, non ha quell'intelligenza calcistica che deve avere un terzino. E poi per quanto riguarda Gudmundsson, può cambiare anche 4 allenatori. Se gli allenatori sono di questo genere, a partire da Pioli, a partire da quando c'era Italiano non c'era Gudmundsson,
0: no.
1: Ecco, con un allenatore come Italiano
0: Io sono team Vincenzo, molta attenzione a quello che si dice.
1: Con un allenatore come Italiano sono convinto che Gudmundsson avrebbe avuto un'altra resa. Con allenatori che hanno personalità, perché l'allenatore deve avere personalità,
0: sì.
1: E deve essere un motivatore, e lui ha bisogno di questo. Con Pioli, con l'altro che è il successivo, Vanoli, secondo me non sono gli allenatori adatti per questi giocatori. Cioè, non sono allenatori di fascia superiore.
0: Ci sono le categorie, come dicono spesso anche per i calciatori. Bomber Viola ci scrive: io che, come sai Chiara, amo la storia della Fiorentina, perché solo conoscendo la storia di una squadra si capisce bene l'amore che si ha verso i nostri colori. Per questo, fosse per me, ai nuovi giocatori della Fiorentina la prima cosa che farei fare, gli consegnerei dei libri sulla storia della Fiorentina. Il nostro Stefano Prizio, che poi non solo scrive gli editoriali ma tutti i giovedì è qui dalle 17 alle 19 con me, con Giacomo Galassi, ne ha scritti diversi. E a suo avviso anche l'obbligo di andare almeno 2 o 3 volte l'anno a conoscere i tifosi nei vari Viola Club, questo sarebbe il minimo da fare. Aggiunge che a suo avviso Mandragora andrebbe fatto capitano della Fiorentina il prossimo anno, anche in segno di riconoscenza. Vuole fondare un fan club di Rolando Mandragora dando la prima tessera di iscrizione a Sauro Fattori, quindi noi facciamo da notaio, teniamo atto di quelle che sono le volontà di Bomber Viola. Arriva un messaggio da Maurizio. Mario, quando si va dal muso?
2: Io devo fare una dieta.
0: Maurizio, tocca aspettare
2: muso,
0: dopo l'estate.
2: Un grande tifoso della Fiorentina.
0: E allora lo salutiamo. L'avremmo
2: salutato
0: al ristorante,
2: c'ha tutte le fotografie con Antonioni, compagnia bella, un ristorante conosciuto dai giocatori della Fiorentina.
0: E allora assolutamente lo salutiamo. Vi chiede anche un ascoltatore, magari lo chiedo a Fabrizio perché mi dispiace poi lasciarlo lì in disparte. Ripeto, non essere timido. Entra a gamba tesa. Ti è piaciuto il siparietto tra Vanoli e Comuzzo ieri? È stato uno di quei temi extracampo che comunque ha tenuto banco. Per qualcuno ha funzionato.
3: È stato qualcosa che normalmente si fa all'interno degli spogliatoi, che è stato fatto apertamente. Te lo dico perché sono stato dirigente di una squadra dilettantistica e quindi so cosa succede dentro gli spogliatoi. E credo che sia stato questo uno dei problemi che ha portato praticamente la Fiorentina ad avere un campionato così di basso livello. Però abbiamo assistito, siamo riusciti a raggiungere la salvezza e via. Una piccola curiosità, sì? Si parlava di Vincenzo Italiano. Vincenzo Italiano ha prima allenato il Trapani, poi ha allenato lo Spezia e poi la Fiorentina. Fabio Paratici è stato un ex giocatore del Marsala 1912, nel 1997, credo che fosse allenato da Massimo Morgia, credo, in quella serie. Poi è andato via, Massimo Morgia poi ha continuato, il Marsala è arrivato in C1 e poi vabbè, ricomincia da capo, fallimento e via, le solite società dilettantistiche. Nell'ambito dei giocatori, per esempio, secondo me ha avuto poco spazio e io sono curioso di vederlo proprio a giocare nel suo ruolo, Jacopo Fazzini. Per giusto, me è un giocatore giusto, che a centrocampo potrebbe dare tanto, giusto, tantissimo.
1: D'accordo anch'io.
3: Ha dei movimenti spettacolari. Quindi se gli diamo un ruolo l'anno prossimo, secondo me potrebbe essere una grossa risorsa.
1: Sì, sono d'accordissimo.
0: Mario? Gilberto ci ha già fatto capire che condivide appieno e devo dire che in effetti, essendo in studio poi durante le trasmissioni delle partite, soprattutto nella prima parte di stagione, c'era chi era impaziente di vederlo in campo.
2: Il problema di Vanoli secondo me è questo qui, che non l'ha saputa gestire tanto bene la squadra. Anche il discorso di Fazzini, cioè non puoi andare dietro alla piazza per far giocare i giocatori, devi avere te una tua idea sì, di gioco e di formazione, cosa che Vanoli mi sembra è andato molte volte in tilt, sia con i cambi sia con le, per dire, per passare la difesa a 4 ci è voluto di perdere 4-5 partite, sì, di fila, quindi questo non va bene. Ora vedremo, questo Vanoli dice, cioè, l'annuncio ci doveva essere già 2 settimane fa, dice dopo Genova si saprà, invece ancora
0: secondo me è la sensazione che si aspetti il termine della stagione,
2: si aspetta il termine della stagione, ma
0: per rispetto di Vanoli, ma soprattutto qualora la scelta di Parati ci fosse un allenatore attualmente sotto contratto con un altro club.
2: Comunque
0: di
2: vedi com'è il tifoso e anche com'è la piazza, prima Vanoli tutte, ora Vanoli invece viene rivalutato dopo questa vittoria, quindi chissà che si ritrovi allenatore anche per il prossimo
1: anno. Il pubblico è volubile, c'è questo, cioè è così, il calcio è fatto così, specialmente dal pubblico, il pubblico lo interpreta sempre, è così, sui momenti.
3: Vedete quello che sta succedendo alla Juve, che vogliono assicurare l'allenatore.
0: Devo dire che forse la soddisfazione maggiore di ieri era da un lato percepire come loro avessero addirittura sperato di poterci condannare matematicamente alla retrocessione nella gara di ieri e si siano trovati sbattute in faccia alla porta dell'Europa che conta, perché sostanzialmente poi la Champions è un capitolo chiuso.
3: Condivido la riflessione di Fabio Ognissanti, che praticamente ha detto, secondo me gli abbiamo fatto circa 100 milioni di danni.
2: Sicuro?
3: Praticamente, perché con tutte, col fatto di non poter andare in Champions, loro hanno tutta una serie di introiti in meno, sia da Champions, sia da sponsorizzazione e quant'altro. E questo chiaramente si va a ripercuotere su quello che sarà del loro mercato. Quindi diciamo che una soddisfazione, materialmente parliamo di sfottò chiaramente, una soddisfazione ce la siamo presa.
0: Arriva un altro messaggio per Mario, l'uomo più ricercato della trasmissione, un saluto al nostro amico Mario, grande tifoso viola, agli amici di Firenze.
2: Mi fa piacere.
3: Volevo anche fare
0: vai Fabrizio, perché abbiamo 5 minuti, quindi tutti i tuoi.
3: Esatto, sulle attività. Il 10 di giugno presenteremo il libro dell'amico Giovanni Agnoloni, sì, La prossima notte, con cui insomma abbiamo già programmato tutto, saremo all'Ozium, che è una bellissima biblioteca sociale che sta qua a Marsala, Tra l'altro lui l'11 di giugno farà anche un seminario, un workshop dedicato alla scrittura, e l'argomento sarà il viaggio, quindi sarà un'iniziativa molto molto interessante. Questo sarà per noi un evento pilota, perché essendo un'associazione di promozione sociale, vedremo di andare a fare nel lungo periodo varie iniziative sotto la legge dei cantieri culturali. Quindi questo sarà il primo evento pilota dei cantieri culturali, e poi si andrà avanti. Apriremo la raccolta del 5 per 1000, quindi chi vorrà potrà mettere la firma sulla dichiarazione dei redditi del nostro codice fiscale, che sta sul sito. Si può visitare, ci trovate sul nostro sito web www.violaclubmarsala.it, ma anche sulla pagina facebook.com/violaclubmarsala. Insomma, abbiamo tante iniziative in cantiere, siamo relativamente giovani, però vorremmo e cercheremo di essere il punto di riferimento sia per i tifosi viola sia anche per i simpatizzanti, perché per noi l'unità è importante. Abbiamo celebrato tra l'altro il gemellaggio con il club del Toro, i picciotti del Toro, qui in Sicilia ce ne sono due. Questa serie a Marsala, abbiamo visto la partita Fiorentina-Torino insieme, in amicizia, e devo dire che comunque anche con tutti gli altri club andiamo d'accordo, anche con quello della Juve, perché indipendentemente dalla rivalità che c'è all'interno di quei 90 minuti, esiste anche l'umanità nello spirito della non violenza. Ecco, quello è sempre importante sottolinearlo.
0: Grazie Fabrizio, poi ovviamente ricordati che Radio Firenze Viola è qui qualora voleste fare, poi anche dare una cassa di risonanza ai vostri eventi. Sono tanti che poi ci ascoltano da tutte le parti d'Italia. Gilberto, chiudi pure.
1: Io avrei una chiave di lettura per questa stagione così non la chiamiamo tragica, ma
0: però poi ti tocca tornare un altro lunedì, perché ora abbiamo poco tempo, ma mi hai dato troppi temi, quindi se hai voglia, se ti sei trovato bene, ne riparliamo anche con Mario, ovviamente. No, perché vi considero una cosa sola, ho capito che non si muove uno senza l'altro e viceversa. Lanciamo la bomba alle 20:58,
3: saremo sempre presenti a Radio Firenze Viola, visto che fa bene avere gli inviati direttamente,
0: vedi?
1: Sì, no, cioè la mia chiave di lettura è di questa stagione, che le società di calcio sono aziende, ma però sono aziende anomale, che hanno a che fare con gli uomini, e ci hanno a che fare con l'anima delle persone. E cosa è successo a questa società? È successo che fin dall'inizio, purtroppo, ci sono state delle disgrazie enormi, che non sono cose normali, ma sono state disgrazie che hanno complicato la dirigenza. Questa società è come una famiglia. Quando in una famiglia ci sono questi problemi e si assenta il capofamiglia, non si può più entrare, non c'è più una guida, questa società è in questa situazione. È in questa situazione, non ha avuto una guida. E quando non c'è una guida in una società, porti il paragone della famiglia, i figli, è difficile che vadino poi corretti, che vadino sulla strada giusta. Può succedere. E qui abbiamo vissuto una realtà che non c'era presidente, non c'era vicepresidente, non c'era personaggi che no. L'unico personaggio che ha fatto calcio fin dall'inizio era Pioli, ma Pioli era da solo. Come fa un allenatore più bravo con la personalità di Pioli? Perché se si pensa a cosa doveva essere l'anno, in base ai pensieri dell'anno precedente, si pensava di aver fatto bingo.
0: Porca
1: noi.
0: Miseria.
1: Ecco, e invece è successo, era solo e quando uno è solo, qualsiasi problema, anche minimo, è difficile risolvere.
0: Ed è un tema che, questo se non problema. Sbaglio, anche Prandelli sottolinea sempre quando deve parlare delle criticità, non solo del calcio di oggi, ma anche del calcio a Firenze, da quando poi c'è stato il passaggio di proprietà. Ci scrive ad esempio Stefano in chiusura, perché siamo lunghissimi: questa società non ha mai avuto una guida competente di calcio in 7 anni.
1: Bravo,
0: forza
1: bravissimo.
0: Viola, saluti a Mario e Gilberto, li aspettiamo ancora, questo è il messaggio di Monica. Noi abbiamo già sforato perché sono le 21 e mi dispiace perché è volata, ci sono ancora tantissimi temi, avevamo preparato un sacco di temi, non c'è stato modo, mi dispiace anche perché Mario ti ha coinvolto poco, l'importante è che tu sia stato bene comunque.
2: Ma io
0: e almeno avete la
2: grande esperto.
0: Avete la scusa per tornare.
2: Poi vi dico che lui, oltre ad essere un istruttore di calcio, perché guarda molto l'aspetto psicologico del, perché è un laureato in filosofia il nostro amico Gilberto, quindi lui
1: sicuramente la filosofia aiuta, la filosofia purtroppo
0: potremmo fare un'ora di filosofia,
2: guarda
0: Viola,
2: molto l'aspetto
0: ogni
2: psicologico,
1: la vogliono togliere, la vogliono togliere dalle università.
2: Questa allora, è la mia chiudere proponendo Gilberto Righini allenatore della Fiorentina.
0: Però ti bacchetto, se diventi allenatore ti bacchetto, quello è un problema.
1: Beh, ci vuole la contrapposizione, fa crescere.
0: Assolutamente sì, io come detto purtroppo vi devo già salutare perché siamo abbondantemente in ritardo. Io Fabrizio intanto ti ringrazio, ti auguro una buonissima estate per tutte queste iniziative, ti rinnovo anche l'invito a considerare Radio Firenze Viola un punto di riferimento per raccontarci anche come procedono le vostre avventure, quindi ti saluto e ti ringrazio
3: di averci
1: ospitato. Ciao Fabrizio,
3: grazie a Gilberto e Mario che si sono prostrati e sono arrivati,
0: sono stati meravigliosi,
1: speriamo di rivederci nella tua bella isola.
2: Ti chiama e noi si risponde sempre presenti.
0: Grazie Fabrizio,
3: una bella Fiorentina.
0: Speriamo. Io devo ringraziare anche voi, mi sono divertita molto e appunto spero ci sia presto magari occasione per commentare anche una Fiorentina migliore. Quantomeno ci siamo visti dopo una vittoria, quest'anno non era scontato, quindi l'umore è leggermente migliore.
1: Una vittoria particolare,
0: una vittoria particolare, ci hai spiegato anche i motivi non solo per la rivale, ma anche per quello che poi il campo ha raccontato al di là del tabellino. Sono le 21:02, noi dobbiamo assolutamente chiudere. Io ringrazio Stefano che mi è cambiato il regista ed ero un attimo disorientata, quindi Stefano Carlesi è uscito, Stefano Cherubini lo ringrazio, le dirette di Radio Firenze Viola oggi terminano qui ma riprendono domattina dalle 7 alle 9 con Andrea Giannattasio, Buongiorno Firenze, vi ricordo dal martedì al sabato l'appuntamento dalle 21 alle 21:30 con Extra Viola in collaborazione con RTV 38, da Chiara Bevilacqua da In Giro per il Mondo è tutto e buona serata, ciao.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane e codenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa, Perini, Perini, mastichamelo tutto.
2: Che incubo il trasloco!
3: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi, fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballaggio. Danno loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
2: Ma è fantastico!
3: Zeus Traslochi, zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
0: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro, antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
6: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
7: Solomon apre tutto per Dur, era di rigore, Dur il tiro, gol, gol, Dur sotto le gambe di Gregorio, la sblocca Dur al 34esimo, Fiorentina in vantaggio, va per la di Gregorio, palla sotto le gambe, 1-0 per la Fiorentina al 34esimo, Dur. Il cross al centro, mette fuori la Juventus, poi arriva Mandragora, il tiro, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Mandragora, un gol pazzesco, Mandragora, 2-0, sotto Tavazza, 2-0, Mandragora, 2-0, gol, è finita qua, sono le ore 14.01 e la Fiorentina in questo 17 maggio ha sbancato l'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, 2-0, le reti di Ndura al 34esimo e di Mandragora all'83esimo. Oggi è bello essere tifosi della Fiorentina.
8: La inseriamo di diritto nella galleria delle gioie, questa che è arrivata sul fil di lana della stagione, però che pacchia rifilare due pere alla Juventus, scacciarla dal quarto posto e chissà, magari anche immaginare un ulteriore strascico di nervosismi. Ieri Spalletti su Di Ciri, insomma, l'hanno accusata, noi ce la siamo goduta, e oggi c'è un nome che più di altri rimbalza in città, è quello di Paolo Vanoli, e quindi avanti signori, accomodatevi che il dibattito è aperto. Palla al centro, Luca Calamai, ben trovato. Luca, ciao, buon lunedì.
9: Sì, sì, infatti è proprio in questo senso, ma con senza nessun tipo di valutazione critica.
8: Io ho dato
9: critica,
8: il massimo dello slancio di entusiasmo,
9: sì, sì, no,
8: te lo dico.
9: E aggiungo senza nessun tipo di valutazione critica, ma solo per il piacere.
8: Sì, braccino sì, Loreto ieri, sì, su no, Vanoli, braccino.
9: Vanoli. Ecco, Vanoli, quel 6.5 a Vanoli.
8: Sì, mi sei fatto ripensare.
9: Ma,
8: sì,
9: ma guardate, io credo che c'è un momento in cui, lo ribadisco perché la gente questo lo deve capire, i voti vengono dati da Tommaso Loreto un minuto dopo il fischio finale, quindi non è che stai lì come capita a noi giornalisti della carta stampata, capitava, ma capita tutt'oggi, e magari vai negli spogliatoi, senti i pareri, parli con un collega e poi senti le dichiarazioni.
8: Rileggi le cose. Ho dato forse tanti meriti a loro in campo piuttosto che alla, perché no, poi alla fine ho ritoccato Pongra,
9: io ho visto in quel voto di Vanoli quella che è la tua filosofia di oggi. Cioè non abusate di aggettivi per una partita che non cambia la storia.
8: Allora, oggi c'è il grande bivio e ne parleremo sulla pancia. Chi ovviamente è sulle ali dell'entusiasmo, gioisce, gode, giustamente. Io sono di quelli a metà strada tra il ma ti guarda se si fossero svegliati un po' prima, che un po' mi fa rabbia, e un po', ragazzi, ve lo dico col cuore in mano, io non riuscivo a fidarmi più di questa squadra,
9: ma
8: i miei giudizi non cambiano, e resto vigile sul revisionismo. Scatenatevi, datemi addosso, ma
9: no,
8: i giudizi,
9: ma perché ti devono dare addosso?
8: Sono quelli di ieri l'altro.
9: Però ecco, per me quel
8: squadra
9: voto,
8: e allenatore,
9: quel voto raccoglieva questa riflessione.
8: C'è.
9: Non era il voto come era, ti era chiesto in quel momento, alla partita. Era un voto dentro una cosa, dentro tutto, no? Allora, io invece che, ripeto, ho avuto più tempo per rifletterci, avrei dato come minimo 7 a Vanoli. Perché? Perché porta una squadra con le giuste motivazioni. E uno dice, ci mancherebbe altro dopo la partita alla Roma, con la Juve, con quello che è l'amarezza a Firenze. Sì, però lui la porta, cioè porta una squadra dove molti di questi non ci saranno più, hanno lottato bene, porta una squadra coraggiosa, perché la Fiorentina ha iniziato pressando gli artisti. Non so se la Juventus si aspettava che tu facessi il grande muro davanti,
8: sì,
9: no, sei andata a prenderli alti, sei andata a prenderli nel momento anche del secondo tempo, con delle sostituzioni che per me erano sbagliate molte, però lui dice alla Fiorentina attacchi, cioè mette una squadra offensiva, cioè non è che mette 10 difensori. Allora, tutto questo, ecco perché oggi il mio voto alla partita sarebbe stato un voto più alto, perché ci ho visto anche l'allenatore, ci ho visto anche delle scelte.
8: Sì, sì, poi
9: da
8: lui alla fine ha ragione a mettersi a due con Mandragora, Ndur, togliendo Fagioli, perché in tanti, quando ha tolto Fagioli,
9: anch'io, non mi tornava.
8: Insomma, dice, che fa? Perché leva Fagioli?
9: Non mi tornava. Poi le vie del calcio sono infinite, no? Se danno il gol a McKennie, lo potevano dare tranquillamente, poi magari la Juve la vince la partita. Se danno il gol a Vlahovic, questione di millimetri magari. Però lo sapete che io in queste ultime partite non giudico solo il risultato, giudico quello che vedo, e a me ieri Vanoli mi è piaciuto molto. Questo mi ha portato a che cosa? A fare una riflessione, perché oggi il dibattito è chiedervi
8: totalmente
9: se è cambiato il vostro
8: totalmente
9: pensiero su Vanoli. È che io resto convinto che la mia scelta ideale per l'allenatore della Fiorentina non è Vanoli. Continuo a sperare, credere e internamente esserne convinto che Paratici porterà un allenatore ganzo, così ci si capisce.
8: Stamattina il Corriere Fiorentino ributtava lì Glasner,
9: l'ex Crystal Palace straniero, nuovo, ma se il ballottaggio come ho detto anche ieri
8: contento,
9: a caldo
8: grosso,
9: dovesse essere tra Vanoli, Grosso, e ci metto detto anche De Rossi, perché è chiaro, sì, che se te lo giudichi di simpatia, De Rossi è più simpatico di tutti, no? Ha questa faccia ed è un simbolo del calcio, italiano. Sì. Ma io parlo di valutazione
8: da allenatore. Sì,
9: se il ballottaggio è tra questi tre, a parte la minonna direbbe se non è zuppo e pan bagnato, ma al di là di tutto questo, posso tenere tranquillamente Vanoli, sì, che se non altro parte dal principio di conoscere buona parte dei giocatori che resteranno, perché comunque a meno metà di squadra resterà.
8: Ieri ha buttato lì un input non banale, quando poi ha detto, parte ha ragione nel dire non valutatemi per questa partita, sì, se mi votatemi per questa partita, sì, se mi vogliono confermare, posto che da quello che dice sembra che anche lui abbia capito che non sarà confermato, però poi ha detto questa cosa della squadra rinforzata, sì, competitiva,
9: e lì,
8: squadra rinforzata, sì, competitiva,
9: e lì per me c'è il messaggio, lui va via, nel senso che lui ha capito che non resta, no? Perché ieri è stato, vorrei dire, giustamente rivendicante, che non è italiano, ma
8: sì,
9: spero di aver capito. Cioè, se te hai l'accordo con la Fiorentina, sei molto, avete visto, ora lasciamo lavorare Paratici, io sono contento, sarei l'uomo più felice del mondo se lavorasse alla Fiorentina, credo ci siano basi divertenti, eccetera, un gruppo di giocatori sul quale si può ricostruire. Invece lui parla da uno e mette sul piazzo il suo valore, lui dice in soldoni, invece lui parla da uno e mette sul piazzo il suo valore, lui dice in soldoni, signori, io non so se la Fiorentina vale Vanoli, non se Vanoli vale la Fiorentina. E questo è un perfetto slogan per metterti sul mercato,
8: che è poi un modo per dire che se comincio una stagione non arrivando per dover salvare una squadra a dicembre, ma dovessi cominciare un progetto dall'inizio, mi aspetto di cominciare
9: e poi chiudo con un altro grande
8: una squadra a dicembre, ma dovessi cominciare un progetto dall'inizio, mi aspetto di cominciare

0: Esatto. E poi chiudo
1: competitivo.
0: Chiudo con un altro grande merito, e riconosco a Varoli, perché io sono vecchio, per cui da vecchio mi emozionano le cose di sentimento. Allora, il modo con cui la Fiorentina ha festeggiato dopo il gol di Mandragora mi ha emozionato e mi ha commosso. L'ho scritto anche su Facebook, l'ho scritto su X, come si chiama, l'ho detto anche stamani al Caffè Nero Bollente. Mi ha riconciliato con un calcio che parla solo di soldi, di bacini d'utenza, di merchandising. Però pensa com'è cambiata la Fiorentina da Sassuolo, dalla partita al Sassuolo, sì, da quello che è successo nello spogliatoio, a una squadra che va lì e abbraccia il suo compagno sfortunato. Cavolo, sembra un'altra squadra, eh? E anche questo anche in questo
1: sì, no, hai ragione,
0: io
1: hai
0: ci
1: ragione.
0: Vedo il lavoro dell'allenatore anche in questo,
1: magari anche di Paratici,
0: sì, sì, no, io parlo ora perché stiamo parlando,
1: c'è 180 minuti alla fine, bambini,
0: stiamo parlando,
1: ve
0: di
1: ne potevate accorgere,
0: sì,
1: un po',
0: no,
1: prima,
0: no, questo sicuramente. Poi,
1: magari in una partita fondamentale come poteva essere il Crystal Palace,
0: sì, sì, sì, no, io parlo ora perché stiamo parlando,
1: c'è 180 minuti alla fine, bambini,
0: stiamo parlando,
1: ve
0: di
1: ne potevate accorgere,
0: sì,
1: un po',
0: no,
1: prima,
0: no, questo sicuramente. Poi,
1: magari in una partita fondamentale come poteva essere il Crystal Palace,
0: sì,
1: ma va bene, un po' la mia indole,
0: no, no, ma questo è una, io facevo solo questa riflessione,
1: però sì, è
0: per
1: stato
0: cui tutto questo
1: momento.
0: Ve lo consegniamo al vostro giudizio, che oggi per me è fondamentale più di sempre, perché la domanda è: avete cambiato idea? Vi è venuto qualche dubbio? Perché noi siamo fermi, ragazzi, a un sondaggio di quanto? 3 settimane fa, in cui la media era di vari organi di informazione tra l'80 e l'85% dei sondaggiati, e non, sì, erano tutti dello stesso gruppo, che dicevano via Vanoli, cioè, sì, o comunque volevano altri allenatori. Oggi vi è cambiato l'opinione, ma soprattutto vorrei sapere perché, perché questo è l'aspetto importante. Quindi 348 75 13 933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi fino alle 16 il 3925, cioè, sì, o comunque volevano altri allenatori. Oggi vi è cambiato l'opinione, ma soprattutto vorrei sapere perché, perché questo è l'aspetto importante. Quindi 348 75 13 933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi fino alle 16 il 3925 72 77 75. Ricordo il telefono per parlare direttamente, magari spiegare in maniera diretta a me, Tommaso, perché oggi avete cambiato idea su Vanoli o perché restate convinti che va cambiato Vanoli. Quindi 055 77 11 171. Vedo il giovane brillante Stefano in regia che è impegnato, quindi non so se abbiamo ancora il primo ospite. Io ho già espresso il mio parere, Tommaso, ora tocca a te.
1: Su
0: Vanoli, io ho detto,
1: no,
0: via
1: cambiare,
0: Vanoli, se ne arriva
1: cambiare,
0: uno vero,
1: cambiare allenatore,
0: anche per uno come Grosso e
1: cambiare
0: Rossi.
1: Un sacco di facce nella squadra, e tendenzialmente sì, perché no, se devo cambiare non ci sono alternative a Grosso, provo anche Grosso rispetto a Vanoli, ma per un discorso di cambio, perché bisogna cambiare, perché questo direttore sportivo poi deve portare qualcuno con il quale avviare un discorso fin dall'inizio, non, come dire, cercare la giusta via te, sì, perché no, se devo cambiare non ci sono alternative a Grosso, provo anche Grosso rispetto a Vanoli, ma per un discorso di cambio, perché bisogna cambiare, perché questo direttore sportivo poi deve portare qualcuno con il quale avviare un discorso fin dall'inizio, non, come dire, cercare la giusta via di mezzo dopo 3-4 mesi in cui qualche problemino c'è stato. Dopodiché tutto parte anche, no, da, ce lo dicevamo in redazione, dai paletti, dagli indirizzi generali della, certo, società, e lì vedremo poi Paratici che margini avrà per andare eventualmente su qualche allenatore. Credo che non abbia però cambiato idea sul fronte, sì, Vanoli, il nostro ospite, che poi è di casa il venerdì qui ad Archivi Polverosi, che Giacomo Guerrini è sempre stato un sostenitore di questo tecnico, giusto, Giacomo?
0: È un combattente, oh, su quel, guardate,
2: buon pomeriggio.
0: cioè lui ha, ma noi ha vissuto come serate atto. Non facili,
1: sì.
0: Nel senso che non è, e quindi oggi io mi fa tanto piacere che sei con noi, perché mi fa piacere, perché sai, se lo viene a dire Zazzarone è giusto tenere Vanoli, lui ha un'idea di mercato ed è una valutazione di mercato. In questo momento mi interessa poco, a me interessa molto la valutazione di un collega che adoro, che è fiorentino dalla testa ai piedi e che su certe cose non ha vacillato, e questo mi interessa di capire perché non ha vacillato e come vive ora questo momento.
2: Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie Luca, troppo buono. Io comincio con una premessa: c'è il calcio dei fatti e il calcio di...
0: Non è giusto tenere Vanoli, lui ha un'idea di mercato ed è una valutazione di mercato. In questo momento mi interessa poco, a me interessa molto la valutazione di un collega che adoro, che è fiorentino dalla testa ai piedi e che su certe cose non ha vacillato, e questo mi interessa di capire perché non ha vacillato e come vive ora questo momento.
2: Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie Luca, troppo buono. Io comincio con una premessa: c'è il calcio dei fatti e il calcio di Adani, cioè sì, il calcio dello storytelling, delle suggestioni, poi c'è il calcio dei fatti. Allora, Vanoli è venuto a Firenze, ha trovato una squadra che camminava, uno spogliatoio distrutto, un presidente in fin di vita, un direttore sportivo che si era dimesso, è un ambiente a pezzi, una squadra era ultima, 4 punti in 10 partite e tutti che ci davano ormai in Serie B. Ci ha concesso il lusso da marzo di discutere se l'allenatore che ci aveva già salvato fosse da confermare o no, e nel girone di ritorno la Fiorentina ha fatto 7 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. Ha vinto a Torino la Juve, ha vinto a Bologna col Bologna, ha vinto a Como col Como, facendo grandi partite, non partite fortunate. Ha spiegato perché in alcune partite ci siamo accontentati, ha pareggiato con l'Inter, col Milan, ha battuto la Lazio, con una squadra che è vero al settimo monte ingaggi, ma questo settimo monte ingaggi è determinato dai 5 milioni e mezzo di Kane, che praticamente non ha mai avuto, dai 3 milioni di Pioli che non gioca, e da altre cose. Quindi al di là della valutazione si può dare sull'allenatore, se è bravo o non è bravo, se sbaglia il cambio li azzecca, ci sono i fatti che parlano per lui. Quindi io non so se debba essere confermato. Credo che Vanoli venerdì, alla fine della partita all'Atalanta, meriti una standing ovation da parte di tutti i tifosi della Fiorentina per quello che ha fatto, per come si è comportato, per come si è posto. Io la vedo così, ecco, io a Vanoli voglio bene perché ha fatto poche parole e tanti fatti, a differenza di altri. Questa è un po' la mia valutazione.
1: Ma è venuta, mi viene così questa domanda, Giacomo: ha fatto meglio di Iachini Vanoli?
2: Scusate, ma Iachini ha preso la Fiorentina e era salva. Cioè, Iachini ha preso la Fiorentina e non era terz'ultima. Vanoli ha preso una Fiorentina che adesso sono buoni tutti, parlano per lui. Quindi io non so se debba essere confermato. Credo che Vanoli venerdì, alla fine della partita all'Atalanta, meriti una standing ovation da parte di tutti i tifosi della Fiorentina per quello che ha fatto, per come si è comportato, per come si è posto. Io la vedo così, ecco, io a Vanoli voglio bene perché ha fatto poche parole e tanti fatti, a differenza di altri. Questa è un po' la mia valutazione.
1: Ma è venuta, mi viene così questa domanda, Giacomo: ha fatto meglio di Iachini Vanoli?
2: Scusate, ma Iachini ha preso la Fiorentina e era salva. Cioè, Iachini ha preso la Fiorentina e non era terz'ultima. Vanoli ha preso una Fiorentina che adesso sono buoni tutti, l'algoritmo ci dava in B, autorevoli esponenti ci davano in B, buona parte della critica ci dava in B. Vanoli ha preso una squadra virtualmente retrocessa e tecnicamente e fisicamente morta. Iachini ha preso una squadra in difficoltà, ma non era a 8 punti dalla salvezza. E voi che seguite il calcio per mestiere e lo fate molto meglio di me, mi insegnate che insomma quando si deve vincere le partite dovendo recuperare 8 punti si gioca meno sereni rispetto ad altre situazioni.
1: Certo.
2: Per cui non è nemmeno paragonabile quello che ha fatto Vanoli a quello che ha fatto Iachini. E chi dice che la Fiorentina si salva perché la Cremonese ha frenato, mi deve dire se qualcuno ha retrocesso un 41 punti nella storia della Serie A. Non credo.
1: No.
2: Quindi se la Cremonese avesse fatto più punti, magari avrebbe vinto a Lecce e quindi sarebbe Lecce più indietro. Cioè, ecco, andare a cercare queste cose per sminuire il lavoro egregio che ha fatto questo allenatore, secondo me è veramente, rende un po' la giustizia ai tifosi della Fiorentina, che hanno vinto poco, ma nella storia hanno saputo essere grati a chi ha fatto bene e gli ha voluto bene. Cosa ha fatto Vanoli in questi mesi?
0: E allora la domanda che sorge spontanea, che noi siamo tutte e tre
1: convincente, fiorenti. Comunque Giacomo,
0: ma Giacomo
1: fuori,
0: ma
1: hai ragione
2: Giacomo, fatti, non è che sto dicendo,
1: è così.
2: Io non ci capisco niente del 4-3-3, 4-3-1, i braccetti, non ci capisco nulla. Io ti sto dicendo delle cose che sono avvenute adesso, quelli bravi mi dicono che questa cosa l'avrebbe fatta anche il mio cane. Io non credo, intanto lui l'ha fatta e bisogna rendermene atto, poi si può parlare tutto il resto.
0: E allora la domanda successiva, ma la faccio anche a Tommaso, perché io non so dare risposta, ve lo premetto subito, per cui la domanda è allora perché non piace a tanta fiorentinità Vanoli, Giacomo?
2: Non piace perché secondo me,
0: perché ti hai portato dei dati oggettivi, quindi dati che poi sono figli di un passaparola, cioè lo sanno tutti che la Fiorentina non stanno in piedi, non stava in piedi, lo sanno tutti che sono successe cose, ma il fatto che un allenatore cambia il capitano,

0: anticipo, noi volevamo anche salvarci il bel gioco, cioè veramente è fantastico. Io, cioè, Valori ha allenato una squadra che ha preso in corsa e non è la sua, l'ha salvata in scioltezza e gli si dice anche beh, gioca bene, a parte alcune partite. Noi a Como non l'hanno mai vista, ragazzi, a Bologna non l'hanno mai vista, ieri non l'hanno mai vista, Milan e Inter a Firenze sono andati sotto, cioè è che si è fatto tutte partitucce con Vanoni, non è che si sono vinte 1-0 tutti in difesa e 10 pali di quegli altri, però
1: no, però il riferimento bene. Faceva Tommaso, e te sei, ti ripeto, tifoso Viola, la testa ai piedi è diverso, cioè Tommaso non entra, non ha fatto riferimento ai risultati, ha fatto riferimento e se ancora parli di tanti tifosi, ma com'era la Fiorentina di Montella con Borca, Pizzarro, sì. Aquilani,
0: grazie.
1: E com'era la Fiorentina con sai, Rui dagli, Costa, ecco, certo. La condanna al bello, che è un po' figlia del nostro mondo, l'essere fiorentini, ecco. Però io credo che non sia corretto analizzare sotto questo punto di vista il lavoro di Vanoli, perché
0: no, posso dire una cosa, che io da tifoso della Fiorentina a 24 passaggi di fila e un gol preferisco vedere Vlahovic che fa gol e l'ultimo minuto glielo levano, cioè a me la soddisfazione di ieri, scusate, non c'è partita bella della Fiorentina, io vi voglio bene, ma io non riconosco più parte dei miei compagni di tifo, cioè noi ieri abbiamo fatto una cosa, io so se è bella o brutta, ma io ho goduto tantissimo, cioè non c'è partita bella della Fiorentina rispetto a questa, per cui io penso che Vanoli, che può andarsene, torna a ribadire, con l'applauso unanime dei tifosi della Fiorentina, però non possa essere giudicato perché ha preso una squadra in corsa, non è la sua, te l'ha anche ricordato, e comunque se per caso dovesse battere l'Atalanta ha fatto 31 punti di girone di ritorno.
2: Sì, sì. No, ma i dati fatto sono risultati.
0: Una società normale prende spunto di qui per ripartire. Abbiamo fatto 31 punti, una squadra che insomma deve essere rivista, e con un allenatore che sostanzialmente ha fatto bene. Cioè, non è che come prima cosa si pone cacciare l'allenatore.
1: Non c'è dubbio.
0: Secondo me.
1: Faccio un'ultima domanda, Giacomo, poi ti ringrazio davvero, è stato un grande piacere averti. E lo chiedo anche questo anche a Tommaso. Non è che Vanoli e tutto ciò che circonda questa Fiorentina in questo momento ci paga sta. Il malessere nei confronti di una proprietà prima. E la gente si sente delusa, lontana, un po' tradita, annoiata, ci crede poco, e allora si fa di tutto un erbo un fatto, se ne devono andare via tutti, questo è il concetto di tanti,
2: questo
1: no?
2: Sì, tanti però. Calciatori però, ragazzi, so come la vedete, Giacomo.
1: No, ma io non è la mia tesi, cerco però, solo di spiegare un qualcosa che non è semplice da spiegare.
0: Il problema è la proprietà, non bisogna mandare via tutti, bisogna mandare via la proprietà, perché sennò questa proprietà ne porta altrettanti e poi si può mandare via anche quelli, cioè un se ne esce da questa cosa qua, ragazzi.
2: Ma allora, guarda che...
1: No, perché io cerco di spiegare un qualcosa e sinceramente me è complesso da spiegare, perché non...
0: Guarda, ma io sono qua con un mio amico, ora ne stavo ragionando, no? Io ho visto dei tifosi della Fiorentina, come dire, fischiare e quasi odiare uno come Venuti, che è uno che ha giocato, è cresciuto la Fiorentina, tifa la Fiorentina e quando sbaglia piange, no? Ha sbagliato e piangeva. Allora io credo si debba.
1: Ti aggiungerei anche in un certo momento anche Ranieri, eh?
0: Ranieri, ragazzi, è stato espulso dalla panchina, è il mio idolo. Ma di che si ragiona? Cioè, uno che ci sente talmente tanto con la Juve si fa espellere. Probabilmente perché si ricordava Bonucci, gli diceva Ranieri stai a sedere quando annullarono un gol di un centimetro a Castrovilli. Questi per noi devono essere dei punti di riferimento per noi tifosi a Fiorentina, se no siamo come quelli della Juve, si vuole vincere, si vuole più forti e si vuole vedere un'altra cosa. Allora io torno a ribadire, io penso che si debba voler bene a chi dimostra di voler bene alla nostra squadra, il che non significa che non si possa desiderare di avere dei giocatori sempre più forti e magari prima o poi di vincere qualcosa. Allora ragazzi, Vanoli come si è posto? Cioè, come si fa a non fare un applauso a questo allenatore? Poi torna a ribadire, abbiamo la fortuna, credo che adesso, perché se no va detto subito, tutti siamo d'accordo che Paratici è un bravo dirigente,
1: sì.
0: Ok?
1: Sì.
0: Lo scegliesse lui l'allenatore, chiunque sia, perché se perde due partite io non voglio vedere il direttore, ragazzi voi lo sapete, lo fate di mestiere, il direttore sportivo chiama i giornalisti dicendo scrivetelo, deve giocare a 4, una vita gli devo giocare a 4 e sto a giocare a 3, o l'allenatore chiama i giornalisti dicendo ma io volevo gli esterni ma non per centravanti. Questa cosa non deve esistere, quindi lo scegliesse Paratici,
2: questo è
0: e nel
2: dubbio.
0: Bene e nel male, certo. Lo difende la storia delle figure di cacca del calcio mondiale. perché anche questo vuol dire, per cui probabilmente diceva tanto Vanoli tengo questi 10 e Vanoli, l'abbiamo visto con Palladino, abbiamo mandato via o se n'è andato l'allenatore, era ben visto dalla squadra, abbiamo visto che è successo. Allora, se si deve rischiare per un grande, bene, se si deve rischiare per grosso, boh, lo saprà Vanoli, lo saprà Paratici. Io continuo a dire, da osservatore, c'è forse solo un allenatore che ha fatto bene come Vanoli questa stagione, che è questa al Parma. 29 anni, tutti quelli sapevano di calcio a dire ma il Parma non capisca nulla, dobbiamo prendere semplice, dobbiamo prendere uno per salvarsi.
2: Beh, sai, Fabregas, scusate. C'è anche Fabregas.
0: Sì, vabbè, ma Fabregas è una squadra, Serie A sesto, ha fatto il suo.
2: Okay.
0: Parma lo salva il carrozza, è una squadra, ragazzi, ora, con tutto il bene.
2: Sì, sì.
0: Non è uno squadrone.
1: No,
2: quindi,
1: no,
2: stato sempre sopra.
0: Ma allora anche Liu ha fatto bene, per carità. Però voglio dire, che l'Inter vinca lo scudetto è nelle cose. Mm-mm. Se il Parma si salvi senza mai aver problemi tutto l'anno, insomma, con quella squadra c'ha, insomma, anche no.
1: No, è così.
0: Grazie.
2: Pioggia di complimenti, Giacomo.
1: È normale.
2: Ne hai conquistati tanti.
1: Grazie, Giacomo.
0: Mi farò pagare un caffè da Vanoli prima che vada via.
1: Ciao. 348-7513-933. Messaggio.
3: Io, come ho detto questa mattina al grande Andrea Giannatasio, voglio dire solo una cosa in questo momento. A parte la goduria per aver battuto la Juve.

0: Ma come sempre Vanoli non le azzecca i cambi. Poi che è successo? Gli hanno annullato il gol, la Juventus è sotto pressione perché non va in Champions, sono andati un po' sotto mentalmente e hanno beccato anche il secondo. Calamai, questa è la lettura della partita di ieri, so se mi spiego.
1: Buonasera, sono Mauro. Io sono perfettamente d'accordo con la teoria del signor Guerrini. Vanoli non è giudicabile per il gioco quest'anno, ma solo per quello che ha ottenuto, e quindi ha fatto quello che doveva fare. Io ieri sera mi sono preso con Andrea Bruno Savelli nel post partita proprio su questo argomento. Qual è la motivazione per cui spinge la gente a non volere Vanoli? Vorrei solamente sapere questo.
2: Va bene, allora 348-7513933, messaggi audio scritti per gli ascoltatori di radio, il 3925727775, mentre allo 055-7711-171 c'è Guido. Ciao Guido.
3: Ciao, buonasera, ciao Luca, ciao Paolo.
4: Ciao, ciao.
3: Allora, volevo dire questo, Vanoli non è tenibile secondo me, io la mia opinione vale uno, quindi do quello che penso, e perché ci sono problemi circa la comunicazione, come si è detto, spesso non legge le partite in corsa, e il problema del bello che dicevi te Luca, cioè che Firenze è condannata al bello, è vero, però... E bisogna stare attenti, che c'è una cosa molto sottile, ovvero sia il fatto di pensare alla partita, alla squadra di Montella che aveva rispetto a quella di ora, non è essere condannati al bello, perché bello vuol dire al di là del risultato commentare, ma la visto l'azione di questo o l'azione di quell'altro. Quello di Montella invece è l'altro aspetto di un fiorentino, cioè il bastian contrario, è dire sempre erano meglio i fuochi dell'anno prima.
2: Sì, sì. No, questo è un aspetto.
4: Sì, hai ragione, se non fosse che non so quanti in questo. È una bella domanda, fra l'altro ci regali un grande spunto. Meglio Palladino o Vanoli? Te che dici, Guido?
3: Ma alla fine sono abbastanza simili, perché
4: se
3: hanno fatto un calcio sparagnino, si potrebbe definire, hanno badato più al risultato che al bel gioco. Uno per motivi di salvezza, cioè da noi, l'altro per motivi di affermazione, diciamo, in qualche modo, per cercare di evolvere come allenatore. Però insomma io credo che serva altro, anche perché comunque un allenatore che ti fa vedere anche del bel gioco crea anche dei presupposti nei tifosi,
4: nell'ambiente, sono d'accordo,
3: per cui uno dice sì. I risultati non vengono, però questa è la strada forse.
4: Grazie Guido.
3: Va bene, ciao ragazzi.
4: Guarda che a parte gli faccio ancora i complimenti, perché la riflessione è assolutamente approfondita. Dopodiché Luca, secondo me ci imbattiamo in un'altra stagione che è mica facile da valutare e leggere.
2: No, per me invece...
4: Cioè anche l'anno scorso, se ti ricordi, no? Sesto posto,
2: no, però
4: 65
2: per me...
4: punti, però dicevamo, ma il gioco non è questo, ma Palladino ha dei limiti. Anche quest'anno non è semplice dare...
2: No, però una cosa...
4: Io cambierei,
2: una
4: questo
2: cosa lo ribadisco. L'abbiamo chiara, e penso che sei d'accordo con me, Tommaso, che ci sono state nella stagione due stagioni. La stagione... prima di Paratici, la stagione dopo Paratici.
4: Certo, c'è anche sta aspetto.
2: Paratici ha portato, quando lui ieri dice non sapete quanto devo lavorare, ha riportato il calcio dentro il Viola Park.
4: Un po' di mentalità.
2: E se parli con i giocatori, quando hanno parlato, hanno tutti, a cominciare da De Gea, e quindi questo rifletti su questo, hanno celebrato l'importanza assoluta di avere Paratici. E quindi fai fatica a giudicare un allenatore senza riferimenti di calcio, perché non c'era, perché Pradè avrebbe dovuto andare via quando è andato via Palladino, quindi è stata un'operazione sbagliatissima di chi ha voluto tenere uno che
4: con Paratici andava diversamente, sì. Anche per Pioli, dici?
2: Penso anche per Pioli sicuramente. Quindi è proprio, non c'era gente di calcio, c'era un direttore sportivo completamente fuori sbarellato. Te lo sai, ci hai parlato, quante volte ti ha detto io faccio fatica, non so più che fare, cioè era in balia di se stesso, non era più sereno nell'uscire fuori, cioè non era indesiderato. Altri dirigenti non ce ne sono, non me ne voglia Goretti, ma Goretti è un dipendente di calcio.

0: Qui io parlo di persone di calcio, di valore di calcio, quindi non si può giudicare perché sono state due stagioni diverse e quindi la grande attenzione la dovrà fare anche Paratici nel valutare bene quello che ha in mano. Il primo passaggio è valutare bene quello che ha in mano.
1: Questo intendo.
0: Potresti sbagliare condizionato dalla prima parte della stagione,
1: esatto.
0: O potresti sbagliare condizionato dalla seconda parte della stagione.
1: Esatto.
0: Quindi è complesso.
1: Io so per cambiare tutto, lo dico a chi mi scrive, ma come non facile da valutare. In effetti un'annata in cui la Fiorentina si salva a due giornate alla fine, la valuti in fretta, è negativa, perché nella storia della Fiorentina, no? Correre per la salvezza e festeggiare l'aritmetica permanenza in Serie A due giornate alla fine, cioè è un risultato negativo nella media della storia della Fiorentina. Però con tutti i problemi che ti si erano accumulati, incluso anche, lasciamelo dire, ma l'ho detto ieri Paratici, parlando di una struttura societaria da risistemare, c'era anche un'assenza della società,
0: non c'è
1: perché
0: dubbio.
1: Poi questo gruppo probabilmente, anzi sicuramente, lo ha ricompattato sia Vanoli ma evidentemente anche Paratici. Dopodiché ti dico anche che ci sono tanti messaggi su quell'aspetto del gruppo che tu stamattina hai sottolineato, che dicono guarda caso è un gruppo un po' più compatto nelle ultime 7-8 partite in cui manca quel centravanti, no? Che forse con la storia del rinnovo, certi atteggiamenti, magari poteva creare un po' di divisioni interne, non lo so, l'ho sentito dire tante volte quest'anno.
0: Allora, Ken è stato un problema. Un problema perché è un giocatore particolare che vive la vita quotidiana in maniera particolare, non è un mostro di rispetto degli orari, e questo però in un gruppo è un problema,
1: sì.
0: Se non perché a me ricordo, mi risulta che tempo fa fu proprio De Gea a segnalare questa cosa a qualcuno, non riferita a Ken, a rispetto di certi meccanismi,
1: certo.
0: Quindi non lo so, però insomma a me hanno commosso ieri, io vi devo dire, mi hanno commosso questo tributo. Tra l'altro non è un campione, è un ragazzo come il
1: fammi dire che è a Roma,
0: Parisi.
1: Fabiano Parisi in questo momento è a Roma, attendiamo notizie, ovviamente si va verso gli accertamenti, però insomma avete visto ieri
0: insomma,
1: la torsione, quel ginocchio è brutta.
0: Caro Fabrizio Lucchesi,
1: direttore, ciao, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: Allora, bisogna ripartire. Allora, te sei un grande dirigente, ma sei uno anche che conosce Firenze, i fiorentini, eccetera. Perché bisognerebbe ripartire da Vanoli e perché è inevitabile invece cambiare, secondo te?
2: È difficile questa. No, è bella tua domanda, molto acuta, ma sai, noi possiamo dare una valutazione che è una valutazione così di massima, poi chi è preposto a questa scelta rispetto a noi ha degli elementi migliori rispetto a noi, non dico per far bene ma per rischiare di sbagliare di meno. Ma non io lo dico da tutto l'anno, secondo me di bene un encomio per quello che ha fatto, per quello che fa, e devo dire la verità, la Fiorentina ieri solo in piccola parte, ma insomma ha fatto un risultato e riscatta una tante di quelle amarezze durante l'anno a Darro. Ma non è protagonista. Con grande dignità e con grande professionalità, secondo me ha superato momenti difficilissimi per un allenatore, e quindi è giustissimo oggi tributargli un ringraziamento che rimane a prescindere se dovesse essere cambiato. Cambio l'allenatore un po' dipende da un risultato di positivo, né da un risultato.
0: Certo, certo.
2: Scappa da ridere, sento parlare di Spalletti in dubbio alla Juventus per un risultato, gli stessi problemi c'erano, gli stessi problemi rimangono, e qua alla Fiorentina. Poi è chiaro il percorso, il periodo della Fiorentina ha fatto, il tributo che oggi gli riconosciamo tutti, però questo può anche non bastare. Può anche non bastare, perché se nella testa di Paratici c'è di alzare un livello, un allenatore che ha esperienza internazionale, o che forse viene dall'estero, o che lui forse ci si trova anche meglio, non si sa, però davanti a un progetto quinquennale, un progetto di ristrutturazione, anche un professionista esemplare, eccellente come Vanoli può essere messo in discussione. Quindi non credo esista una cosa giusta e una cosa sbagliata. Dico che comunque sia Vanoli rimane secondo me uno dei protagonisti di questa malaugurata stagione, in positivo, in positivo.
1: Sì. Fabrizio, ma esiste la categoria degli allenatori giochisti, cioè di quelli che sanno far giocare bene le squadre, oppure poi alla fine dipende anche dai singoli che hanno a disposizione? Perché sai, no, su Vanoli quello che viene detto è: ha fatto un bel lavoro, ha ricompattato il gruppo, eccetera, eccetera, ma abbiamo qualche dubbio sul fatto che possa far giocare bene la Fiorentina.
2: Sai, il problema, allora, la squadra, partiamo dal presupposto, la squadra assume la fisionomia della mentalità, della cultura dell'allenatore, no? Ma perché l'allenatore incide? Perché inizia dalla scelta dei giocatori, che d'intesa con la società predilige giocatori che hanno delle caratteristiche, delle qualità sicuramente di profilo adatto al club, ma con caratteristiche più da palleggiatori, più di fisicità, più per come sì. Lui interpreta, vede, legge la sua filosofia di gioco. Ecco, e automaticamente poi diventa una squadra di palleggiatori, atteggiamento un pochino più difensivo, atteggiamento un pochino più offensivo. Perché? Perché già nella scelta del giocatore l'hai scelto in quel ruolo, ma con caratteristiche più predisposte a. Ecco, quella predisposizione A fa sì che la squadra prenda la filosofia, e 9,9 volte su 10 la filosofia dell'allenatore.
0: Senti Fabrizio, chiaro, te l'hai conosciuto da calciatore, parlo di De Rossi, e, insomma, da calciatore è stato veramente un grande, poi un grande leader, eccetera. Ora sta facendo un nuovo percorso, ha vissuto quell'esperienza a Roma sull'onda di Mourinho, poi non è che ha vissuto anche qualche esperienza non positiva. Genoa ha fatto molto bene, è pronto, è maturo anche per reggere una piazza complicata come Firenze, oppure ancora deve fare il suo percorso di gavetta?
2: È pronto, lo prenderei subito. Se Vanoli va via, perché io non sto criticando Vanoli, se Vanoli va via, De Rossi lo prenderei subito. Perché oltre che essere un predestinato a fare allenatore, che tanto ci sono quelli che ce l'hanno più dentro e quelli che ce l'hanno meno fuori, io l'ho visto, non è molto, lui ce l'ha proprio nel sangue la voglia di fare allenatore. A quegli atteggiamenti che hanno caratterizzato la sua carriera professionale, illuminata, un giocatore dinamico, un giocatore tenace, un giocatore lottatore, si somma con una caratteristica di uomo molto molto riflessivo, che studia, che impara. Lo vedo attento a leggere anche i comportamenti degli altri, e non ti dia a copiarne, ma pigliarne gli spunti sì, e poi farli suoi. Secondo me quella stagione ha fatto dimostra, in una piazza difficile, con un contesto difficile, quando è andata la difficile, secondo me è pronto per iniziare un nuovo percorso. Quindi tu mi dici, va via Vanoli, potrebbe essere, sì, lo metto tra i papati.
0: E il fatto che abbia una clausola rescissoria da 10 milioni, quindi non caramelle,
1: così sussurrano da Genova.
0: In questi casi si aggira magari mettendo dentro un giocatore, si trova un...
2: Ma io probabilmente sì, solitamente sì, tu sei un esperto.
0: È successo così anche con Italiano, perché
2: ma
0: quando
2: sì,
0: Italiano andò via dallo Spezia, mandarono un ragazzo.
2: La ricerca di soluzioni immediate che non passano certamente attraverso un bonifico, insomma, il bonifico non si fa mai, e non si cerca mai, quasi mai, di farlo. Però ecco, io credo che se De Rossi va a parlare, una soluzione la trova. Insomma, poi sai, parliamoci chiaro, un allenatore contro voglia e non lo tiene nessuno, via, ma chi è che tiene un allenatore contro voglia? Un po' si tira la corda, poi diventa un po' un gioco di parti, ma insomma, dopo un anno ti ha salvato, ti ha levato dal fango, ti ha salvato tre domeniche in anticipo, ti ha ridato una nuova vita, ha rischiato, ha contribuito a evitare la retrocessione che a Genova sarebbe stata 50-100 milioni. Io non credo che possano fare un braccio di ferro troppo cattivo, ecco.
0: Ma io, guarda, io penso si potrebbe, ripeto, riproporre proprio la storia di Spezia. Ti ricordi lì che c'era una proprietà americana, quindi anche un'abitudine diversa a gestire le risoluzioni dei contratti che noi italiani. Io credo gli dettero un ragazzo della primavera, anche uno interessante come contropartita, diciamo, economica.
1: Perché De Rossi,
2: Luca,
1: è grosso,
2: la
1: no?
2: Trovi. Ma se trovi, il difficile è trovare l'allenatore. Quando hai trovato lo giusto, che tu credi sia giusto, perché la scelta dell'allenatore è la scelta più difficile, quando hai trovato l'allenatore questi diventano problemi secondari.
1: Certo. Meglio lui di Grosso, Fabrizio? No, tanti no, nomi no, sono quelli, eh?
2: No, no, no, i nomi sono quelli, i profili sono diversi, sono due nomi eccellenti entrambi. Ora io ti dico la verità, Daniele, lo conosco meglio.
1: Certo, Grosso, c'è un rapporto di conoscenza.
2: Però Grosso ha fatto qualcosa di straordinario, di importante. Sai che cos'è che mi piace di Daniele? Che ha già battuto la faccia due o tre volte, e anche in modo umiliante talvolta, perché guarda, l'esperienza di Ferrara è stata brutta, nel senso da digerire, e un allenatore ha anche bisogno di rimbalzarci un pochino prima di per capire subito che è un altro mestiere, e che anche se sei stato un campione c'è bisogno di prendere le porte in faccia. Ecco, Daniele, seppure può fare l'allenatore, rompe le porte a mare, e lui ha reagito sempre bene, è una cosa che mi è piaciuta molto. Grosso ha fatto molto bene, ha già fatto la Serie A da protagonista in una stagione importante. Sono due buoni profili. Io l'unica cosa che bisogna vada bene, bisogna si trovi bene o paralisi, devono essere in sintonia culturale, certo, e di visione. Se vanno bene loro due, può anche andarci meno bene a noi, ma alla Fiorentina gli va bene di sicuro.
0: Non c'è dubbio. No, io tra i due ti devo dire una leggera preferenza la do a Daniele De Rossi, perché comunque lui è già abituato a lavorare in piazze particolari, no? Perché lui va allora cancellate il calciatore, cancellate il calciatore, parliamo di mestieri diversi, se no Maradona sarebbe stato il re degli allenatori. Allora De Rossi parte da una realtà di Roma dove sì, è vero, era protetto dall'amore della gente, ma una pressione da un accento 110, no? E lì, cavolo, è lì, e comunque ti sei temprato. Vai a Genoa, c'erano 30.000 abbonati, c'è una situazione impressionante, una storia, la responsabilità, una squadra non particolare, regge la pressione, anzi lui trasforma il pubblico in un alleato ancora più forte, perché sono tutti innamorati di lui.
1: Sì.
0: Ecco, io credo che De Rossi avrebbe la personalità comunicativa anche per reggere meglio
1: il prossimo anno. Devi ricostruire identità
0: tanto, rispetto a Grosso,
1: certo,
0: che ha lavorato a Sassuolo, dove questo tipo di pressione non ce l'hai, dove hai una dirigenza sempre presente. Beh, e Firenze è proprio, siamo ai due lati opposti.
1: Certo, se ti ricordi, di Vanoli si diceva che era un po' stile Conte.
0: Sì.
2: Parafrasando una battuta, non mi ricordo chi l'ha detta. Firenze è di tutti, ma non è per tutti.
0: Esatto.
2: È come indossare la maglia della Fiorentina, la maglia delle grandi squadre. Talvolta come i giocatori che hanno qualità, però poi la maglia è pesante e non hanno la personalità. L'allenatore ancora di più, perché le pressioni ci sono a Firenze, ci sono nelle altre 5-6 città italiane, non di più.
0: No, ma è così, ecco perché tra i due. Devo dire, ma lo ribadisco, però io continuo a pensare e a sperare che dal cilindro un uomo preparato come Paratici tiri fuori il personaggio diverso, nuovo, di valore. Io faccio sempre l'esempio di quello che è stato il primo anno di Paolo Sosa a Firenze, chi sapeva di Paolo Sosa,
1: certo.
0: Però arriva qua, cioè, ha personalità, l'ha retto, ha portato la squadra,
1: più che altro.
0: Che anche proponendo un bel calcio, perché oggi purtroppo chi viene qua a Firenze si confronta anche con un malessere, Fabrizio, che è oggettivo,
2: Sì, sì,
0: guarda, oggi, cioè, si è battuto la Juventus in altri tempi, cavolo, no, c'era almeno 24 ore, era tutto quello che vedevi, sembrava lui. Qui sì, l'hanno bello dimenticato, cioè era, ma sì, vabbè, bravi, ma c'è sempre ma, in ogni ragionamento c'è
1: altro,
0: ma,
1: e c'è
0: ma,
1: 36 ma. Giornate prima, facciamo 30, vai.
2: Ragazzi, da quello che ha subito quest'anno la tifoseria, mica facile da digerire. Poi sono d'accordo con te, Luca, che in altri momenti saremo festeggiati per due o tre giorni, forse anche in modo, come espressione, un po' eccessiva, no? Per certi aspetti, perché non è una partita che può cambiare un campionato, però c'era talmente malessere che
0: sì.
2: È stata una minestrina questa prima, quella della vittoria, seppur un risultato secondo me straordinario.
0: No,
2: inaspettato.
0: In ogni ragionamento c'è il ma. Sì, ma in fondo, ma non deve cancellare l'anno i disastri, no. Ma non deve cambiare le idee, vanno rinnovati, ma bisogna comunque mandarne via tanti. Ma che cosa fa ora la società?
2: Perché hanno paura che si rilassino, che si accontentino, dice, ma di contro, ma allora forse è tutto sbagliato, ma forse allora l'antivalutazione è stata eccessiva. La gente ha voglia di fare un campionato, non dico da protagonista, ma senza dubbio non da comprimario come è stato fatto quest'anno.
0: Non c'è dubbio. E tutto questo poi nel salutarti, sì. Anche questa vittoria nasce senza Ken. Allora lo dico senza voler togliere nulla al povero Piccoli, ma Piccoli sembrava completamente fuori dimensione in questa partita. Poi Vanoli gli chiedeva anche di più, ma poveraccio, che chiede. E Ken, anche Ken sarà una bella sfida, no, per Paratici, che cosa fare di Ken.
2: È una sfida che speriamo in qualche modo si risolva, ma l'unica cosa che io auguro alla Fiorentina è che si risolva la svetta, perché sì. Vedi, la nostra previsione è che diventi una telenovela che impatta molto sul mercato, perché sia per l'alternativa, sia per il sostituto e anche per l'impatto finanziario, perché avere non avere 50 sono 100, e quindi impatta, quindi l'unica cosa che si risolva prima possibile, o in un modo o nell'altro. Dopodiché Paratici troverà il modo di sostituirlo.
0: Grazie Fabrizio.
1: Ciao Fabrizio, grazie
0: come sempre. 348 7513 933 per i vostri messaggi, per gli ascoltatori di Redi Radio il 3925727775, telefonateci allo 055 77 111 171.
1: Io prima del break favorirei ai nostri ascoltatori giusto un estratto, perché l'abbiamo già sentito e immagino l'abbiamo
0: molto
1: sentito
0: molto interessante
1: anche gli ascoltatori di Redi Radio, ma noi quando parla Cesare Prandelli ci piace metterci lì e prendere appunti e se possibile anche riascoltarlo. Dopodiché chiudiamo questa prima ora che, come avete capito, abbiamo dedicato alla questione allenatore, che resta ovviamente di grande attualità, e tra poco l'approfondiamo anche con Nicolò Ceccarini in cerca evidentemente anche di novità. Ma oggi Cesare Prandelli era protagonista, fra l'altro un bel corso di aggiornamento anche per tutti i nostri colleghi. C'è stato modo di sentire proprio Prandelli sull'eventuale riconferma di Vanoli. Sentite un po' che dice.
3: Cos'è che ha colpito maggiormente del lavoro di Vanoli?
4: No, è stato serio, è stato coerente, ha dovuto cambiare. Io so che quando cambi, che non hai tempo, diventa un po' complicato anche tante volte comprendere i cambi. E poi la solitudine dell'allenatore in certi momenti si è vista, in certi momenti lui era solo. Secondo me ha fatto una stagione molto complicata, ma deve essere soddisfatto di quello che ha ottenuto.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
3: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
5: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesci a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
6: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
7: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane. Carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
8: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Eccomi ragazzi, eccomi, ci sono, ci sono Luca, ci sono qui per voi, per te e per Loreto.
11: Ciao Francesco, grazie.
10: Una cosa, ragazzi, ora che ve l'ha detto Paratici, no? Ora che ve l'ha detto che ha comprato la casa a Firenze, ora pubblica una armata, va bene, ce lo devono dire, ce lo devono far sapere, ora ve l'ha detto in maniera pagata, perché se l'ero io e vi chiamavo in diretta mi faceva arrossire. Ora ve l'ha detto, però non siamo sicuri, eh. Ce l'ha detto, sì, però potrebbe aver comprato la casa per farci un Airbnb.
11: Non l'abbiamo mai detto.
12: Buon pomeriggio, dai, ragazzi. Vai a vedere che Vanolone deve vincere pure venerdì con l'Atalanta. Che l'Atalanta a me mi sa tanto che si sta a scansare, che non vuole andare in conference. Ma ho già perso col Bologna, poco poco perde pure con noi. E Bologna vince con un Inter che sta a festa. A finire ci va il Bologna. Comunque, Vanolone, io mi dispiace, secondo me hanno già deciso. Mi dispiace, ci vedo un buon tecnico e tutto quanto, ma non lo terrei, serve aria pulita, freschezza.
13: Buongiorno Luca e buongiorno direttore. S'apra il dibattito, come direbbe Dimitri Conti, ma il dibattito secondo me non c'è. Perché comunque, per quanto bisogna ringraziare Paolo Vanoli per quello che ha fatto, anche ieri la squadra per l'ennesima volta è andata solo in contropiede, quindi non c'è gioco, non c'è proposta di gioco, bisogna ripartire da un allenatore diverso, di lì non si scappa. Altra riflessione su un giocatore che sulla bocca di tutti, non Mandragora, Mandur, ragazzi, sarà anche in crescita, ma io continuo a vedere una lentezza pachidermica, sì. Vero che ha fatto il gol, ma è una papera di Di Gregorio, vero anche che ha fatto il passaggio suicida all'inizio, che ha messo Vlahovic di fronte a De Gea. Quindi secondo me, al contrario di Mandragora, che ci sta nella rosa della Fiorentina, Mandur per me continua a essere un giocatore non di alto livello.
14: Ciao ragazzi, sono Guido. Allora, l'anno scorso Parladino, con molto più votato dalla concretezza, ha in qualche modo coperto tanti di quei problemi che ci portiamo dietro probabilmente da diversi anni, che hanno cominciato a sedimentare e quest'anno hanno creato qualcosa che è diventato recrudescente proprio, e ci sono creando una sorta di palude in cui è affogato Pioli, e comunque anche Vanoli in qualche modo è riuscito a, con le ultime bracciate, a uscire con i giocatori. Quindi bisogna cambiare, perché la palude va prosciugata totalmente, giocatori e allenatore, bisogna prosciugare e ricreare terra fertile.
15: Bel gioco, non bel gioco, mi piacerebbe sapere cosa vuol dire sto bel gioco. A Roma tutti pazzi, guardate Lazio-Roma, non si riesce a capire come la Roma abbia fatto a vincere, come ha fatto due colpi di testa, calcio d'angolo, guarda Ristante, guarda Mancini, Bordagò, la forza nel fisico, nella prestazione, calcio da fermo, bel gioco.
16: Allora, io volevo far notare una cosa: la classifica del girone di ritorno vede la Fiorentina al sesto posto con 28 punti. Disgraziatamente, dovesse vincere, ne raggiungerebbe 32. Questo con una squadra che ha ricevuto i primi esterni a cambio di modulo già dopo la fine del girone d'andata. Ora, io non lo so, ma intorno ai 32 punti io credo che sia uno dei record della Fiorentina di lungo.
17: Ciao, Alberto da Parma. Io la faccio semplice, guardo e ho seguito diverse partite del Sassuolo di grosso e vedo che i giocatori in campo sanno sempre cosa fare ed è tutto chiaro. Guardo la Fiorentina di Vanoli e mi sembra che ci siano gente in campo che non sa dove stare o a chi passare la palla. Semplice, forza Viola, ciao.
11: Beh, è bello perché tante idee tra loro, sì, anche sì, abbastanza contrarie.
18: Allora, prima di andare da Paolo,
11: così, prego,
18: da Paolo, chiariamo che la Salante è già aritmeticamente settima. Quindi è già in
11: va conference, in conference,
18: quindi non
11: la scampa.
18: Ecco, non è che, quindi viene a campionato finito. Quindi
11: è la partita virtuale venerdì, nella
18: non
11: quale salutare,
18: per perdere, o se non va in conference,
11: salutiamo l'ex Palladino e poi vedremo come si concederà il pubblico da questa squadra, eccetera.
18: Allora, salutiamo e ringraziamo Paolo che ci ha chiamato allo 055 7711 171. Ciao Paolo.
19: Benissimo, senti, ti ho fatto presente, ma Raola sarebbe bene in panchina della Fiorentina, Raola.
11: Ci piacerebbe lui?
19: No?
11: Sì, bisogna vedere se ci viene.
19: Ma dipende tutto da quello da Fab, che è venuto adesso ora, dipende tutto da lui, capisci? A fargli capire se sì o no, e lui comanda, capito?
18: Paratici.
19: Lo
18: so, Ireola però piace a tanti, poi non è quello diceva Tommaso Loreto, Paolo, è un dato oggettivo, chi allena in Premier allena nel campionato più importante del mondo, cioè non è semplice venire a Firenze dove non fai nemmeno le coppe.
19: Ho capito, ma ascolti, dico le coppe, ma benissimo, fine del fatto,
18: No, di Benitez sono perso. Cioè, dove allena Benitez? Ti piaceva Benitez a te?
19: Ma Benitez è un grande allenatore, come sbaglio.
18: Sì, ora ultimamente devo dire ne abbiamo un po' perso le tracce, però
11: è al Panathinaikos,
18: in Grecia.
11: In
18: Grecia,
19: è andato lì.
18: Sì, cioè.
19: Comunque
18: lui.
19: Io
18: sinceramente ti devo dire la verità, mentre Raola mi piace perché rappresenta un progetto, Benitez mi sembra molto figlio di un passato. Io vorrei andare a cercare i nuovi Benitez se possibile, ecco.
19: Ma il primo va bene.
18: Iraola, grazie. Sicuramente.
11: Grazie Paolo.
18: Anche a Tommaso Loreto piace Iraola.
11: C'ha questo alone dell'innovatore, di quello che con una squadra che non aveva i mezzi delle big inglesi ha fatto comunque bene. Fra l'altro Xavi Alonso al Chelsea, quindi intanto il Chelsea lo possiamo togliere.
18: Mourinho forse va al Real Madrid.
11: Mourinho ci siamo verso il Real.
18: E pensa, cambia Lazio, cambia Napoli probabilmente, cambia Milan possibile, cambia Atalanta sicuramente, poi balla la Fiorentina, balla il Torino,
11: balla il Bologna, balla, se ci sono queste panchine,
18: balla il Bologna, cioè, mi fermo a queste, cioè, mi fermo a quelle diciamo primarie, diciamo quelle un pochino più competitive, cioè, pensate, 7 panchine, alcune certe di cambiare, alcune che ballano. Insomma, sarà un cambio, e anche questo può essere un aspetto, che la Fiorentina, ovviamente, non essendo la prima scelta di nessuno, magari possa essere in qualche modo coinvolta in qualche allenatore che possa aspettare la chiamata di una partita, di una panchina più importante. Non lo so. Aspettiamo, però non lo so. Oggi però è il giorno in cui dobbiamo, secondo me, rendere merito a quello che ha fatto Vanoli, perché qualcosa questo allenatore ha fatto.
11: Va bene, allora tra poco vogliamo fare gli auguri e salutare.
18: No, prendiamo l'umore del popolo con lui, il popolo viola, perché non vive a Firenze, ma è più tifoso di tanti fiorentini. E poi è un carissimo amico che mi fa profondamente piacere sentire.
11: Quanti ne fa? 20, 25. Sandor Svacca, auguri, buon compleanno, Sandor.
20: Ciao ragazzi.
18: Poi voi fate gli spiritosi.
11: Quanti sono? 27, 28, quanti sono?
18: Non si dica.
20: Sono 52.
11: Ma no, non ci credo mai.
18: Non è vero, non è vero.
20: 52 e sentiti tutti.
18: No, peggio ancora. Questo. Dopo,
20: diciamo che questo campionato me ne ha aggiunti 10, dai, almeno a livello mentale. Sono ingrigito.
18: Senti, guarda, ci fa molto piacere farti gli auguri, perché sai che te sei una persona a cui noi vogliamo molto bene, sei un compagno di viaggio che ci inorgoglisce,
11: un riferimento nell'organizzazione.
18: Ora l'anno prossimo non verremo a trovarti perché siamo fuori dalle coppe. Ricordiamo che stiamo parlando del titolare della Unicum, che naturalmente vive a Budapest, ma con una storia anche commovente per certi versi che lo lega a Firenze e alla passione per i colori viola. E quindi guarda, nessuno meglio di te ci può aiutare a chiudere queste due ore di trasmissione, portando il tuo umore, il tuo pensiero su tanti temi che ballano, sposandoti un po' come simbolo di un modo di essere, di un mondo di essere tifosi. E che faresti con l'allenatore, Sandor?
20: Ma guarda, io allora quest'anno per me è stato terribile, cioè è stato veramente terribile, come per tutti penso. E io non ho nulla contro Vanoli uomo, anzi guarda, gli devo dire 50.000 volte grazie per quello che ha fatto, perché ci ha veramente tirato fuori dalla cacca. E però non so come dire, per me sarebbe come se lui dovesse rimanere, sarebbe come una ferita che non si richiude, non so se mi spiego.
18: Sì.
20: Perché mi verrebbe in mente quest'anno terribile, veramente è stata una cosa veramente terribile, e per cui io penso che ci vada un cambiamento. E ripeto, niente contro di lui, però proprio è l'idea di lui che non mi piace, è l'idea di, io voglio voltare pagina, io quest'anno lo voglio cancellare dalla mia memoria, E penso che se lui dovesse rimanere, questo non si potrebbe fare, non so.
18: Al primo risultato negativo ritornerebbe il problema, ma cos'era?
11: Sono di quel partito lì, dell'aprire la finestra, no? Cambiare totalmente aria.
18: Con la premessa che fanno Sander, però, mille volte grazie.
11: Che rispetto ai calciatori, lui è da ringraziare.
18: Sempre e comunque.
20: E mi dà abbastanza fastidio che per come lo stanno, perché lui non si merita, secondo me, questo trattamento un po' ambiguo.
18: Di stare a bagnomaria, è così.
20: Sì, no, lui è un professionista serio, l'ha dimostrato, e lui si merita un grazie, una stretta di mano, e va trattato come un signore, come un professionista. E vi sentivo prima, a me questa cosa della non comunicazione, io se fossi lui mi darebbe un fastidio enorme.
18: Ma le parole di ieri, le sue parole di ieri, secondo me sono un messaggio in quella direzione, quando ha detto sì, poi vediamo se la Fiorentina è la mia altezza, cioè
11: sì,
18: come dire,
11: ovviamente deve giocare anche per sé,
18: esatto, me la sta attirando anche troppo, ecco, cioè non è che,
11: ma è quello che avevano riferito, no, anche dal suo entourage, che faceva intendere come, insomma, eventualmente opzioni possono essere. Sì.
18: E dei nomi che circolano, quale e perché soprattutto ti intrigherebbe?
20: Ma Luca, il problema è che non ce n'è uno che mi intriga.
11: Nemmeno quelli inglesi, Sandor.
20: Ma vabbè, a parte che secondo me non ci verrebbero mai qui, perché cosa ci dovrebbero venire a fare a Firenze, una squadra che non fa nemmeno non fa nemmeno le coppe, non fa nemmeno. Ed è anche l'idea di Vanoli, perché Vanoli per me rappresenta il non volere fare il passo in più, che è una cosa che ci stiamo portando avanti ormai da tantissimo tempo. Quando si dovrebbe fare, dire va bene ragazzi, ripartiamo, alziamo la famosa asticella, ecco, Vanoli non è alzare l'asticella, ma non lo è nemmeno De Rossi o chi è l'altro, Grosso. Sono tutti nomi che ti dicono vabbè, cos'è? Settimo, ottavo posto, sesto, se sei fortunato, ma io vorrei vorrei che mi dicessero un nome che dico che casco dalla sedia, capito? E se i nomi sono questi, non so che dirvi ragazzi. Io fortunatamente non devo fare il direttore sportivo, c'è gente molto più adatta a me, ma non vedo nomi in giro che mi fanno divertire.
11: Stavo pensando, Sandor, che l'anno scorso effettivamente la Fiorentina ci ha provato ad alzare l'asticella, e con Pioli, al di là che poi era gradito alla piazza, comunque portavi un allenatore e aveva vinto uno scudetto, che è tanto, e non vedevamo sulla panchina, visto te com'è andata. Sicché poi alla fine sono d'accordo con te, io non vorrei mai essere nei panni di Paratici quest'estate.
20: Ma sì, è vero, ma io posso dire una cosa, io non cambierei posto con Paratici mai nella vita in questo momento, perché lui è veramente in una situazione. Da una parte la gente vuole che lui porti risultati, dall'altra parte non so quanti ne deve smaltire lui adesso.
18: No, guarda, se io ho fatto il conto, le deve vendere tra quelli che tornano e deve rimandare, quelli che vuole mandare via 25-30 più o meno.
20: Hai capito? Di che parliamo? Non lo so, ragazzi, non so che dirvi, vorrei potervi dire una cosa, ma non so veramente che dire, sono spiazzato anch'io. Temo che sarà un altro anno un po' così. Un po' come quello, non come quello che è stato quest'anno, speriamo, ma un po' lì a bagnomaria anche l'anno prossimo, non si riparte mai.
11: Magari ci mette del suo Giuseppe Commisso, perché poi c'è anche quell'aspetto lì.
18: Sì, anche questa è una figura.
20: Io ti posso parlare di tifoso, da tifoso.
11: Devi.
20: Quello che dico io non rispecchia in nessun modo la vostra radio, nemmeno voi, ma io io ragazzi di questi non mi fido più,
11: quello è un problema che c'è,
20: non mi fido più e perché mi dovrei fidare di Giuseppe Commisso quando non so quando è venuto l'ultima volta a Firenze,
18: No, è venuto nel ricordo del padre quando fece la messa in commemorazione e basta, e poi non è più tornato, ma soprattutto al di là di non tornare, te mi insegni oggi, fuoi grandi manager, grandi imprenditori, ci sono dei modi di collegarsi, no? Te potresti parlare da New York come se tu fossi al Viola Park, oppure prendere un aereo in 6 ore e essere a Firenze, cioè
11: c'è distanza,
18: non ci sono stati nemmeno messaggi politicamente corretti, cioè di un...
20: No, ma ce n'è stato uno abbastanza comico quando ha ringraziato tutti quanti per la salvezza, no? Quello lì, che ho detto allora lì, cioè, anche lì mi sono cascate un po' le braccia e non è che loro gli stanno dando una gran mano, però devo dire.
18: No, perché... no. Questa è la verità.
11: Post Genoa.
18: Ci dici da quali giocatori ripartiresti, fermo restando che non sai né qual è il progetto sportivo né chi è l'allenatore, quindi non ti dico di sparare alla luna, ma quasi.
20: Hai detto un po'. Ma secondo me io terrei il centrocampo.
18: Sì.
20: Non diciamo non cioè non dovrebbe essere il centrocampo titolare, questo centrocampo con un'aggiunta di giocatori un po' più forti, però il centrocampo, io penso che il centrocampo sia il minore dei nostri problemi. Davanti vedo dei grossi problemi perché Ken mi sembra ovvio che se ne vada. Piccoli anche ieri
18: faceva tenerezza
20: e soprattutto gli esterni, cioè io andrei molto a lavorare sull'attacco e sugli esterni, terrei Pongracic dietro, terrei chiaramente il portiere se ci rimane, terrei quelli che hanno giocato ieri a centrocampo su tutti i fagioli e poi da lì onestamente ragazzi non so che dirvi,
11: non molti di più,
18: no,
11: la vedo come a te, sì, non andrei oltre, no. Ecco,
18: sì, puoi fare delle scelte di spogliatoio, io ti devo dire che l'ultimo Ranieri lo terrei perché mi è sembrato riportato nella sua dimensione, ci può stare, ma ci può stare, ecco, cioè non è
11: magari con un'alternativa,
18: mi dispiace per Parisi ci poteva stare
20: Parisi, ecco, io volevo dire, a me Parisi questa cosa mi dispiace veramente,
18: mamma
20: tanto.
18: Mia, guarda, hai ragione.
20: E poi anche Comuzzo ieri mi ha lasciato dei grossi dubbi,
18: ma io sembra che abbia disimparato tutto all'improvviso,
11: o erano in mezzo sui gol di Vlahovic alla fine, poi c'è stata la deviazione, quindi è sfortunato, però era un po' in mezzo
18: disimparato quello che aveva, non lo so. Vabbè, dove festeggi stasera?
20: Stasera guarda, vado a cena con mia moglie al ristorante.
18: Ma senza figli?
20: Senza figli.
18: Scaricati i figli, ho visto delle immagini bellissime, pubblica, una famiglia bellissima. E ti siamo vicini, un grande abbraccio e insomma tanti
11: e a presto Sandor, ovviamente quando passi di qua.
20: Siete gentilissimi ragazzi, grazie mille.
18: Ancora a presto, un grande abbraccio.
11: Grazie Sandor, ciao e auguri
20: ciao,
11: ancora.
20: Ragazzi, forza ciao. Viola sempre. Ciao.
11: Insomma. Comuzzo,
18: guarda, di questa cosa uno di questi giorni ne parliamo.
11: Comuzzo,
18: che ha fatto questo ragazzo?
11: Non lo so, francamente non lo so, perché anche troppo,
18: anche troppo, sì, ma gliel'aveva levato dalle mani secondo me.
11: Sì, cioè andavo proprio vicino, io ricordavo un po', mi ha ricordato Italiano con Igor a fine partita, la finale di Praga, ma non così veemente.
18: Mamma mia.
11: Anche lì se meglio se lo fai nello spogliatoio. Sì, secondo me
18: sì, l'ha fatto in un momento di gioia perché era
11: poi certo sul gol, però insomma, e dopodiché probabilmente era la reazione a quella situazione del gol dove non lo aveva visto piazzato, e anche lì c'è da fare una riflessione importante, la deve fare Paratici, posto che non so che mercato può avere.
18: Pensa, 30,
11: Comuzzo adesso 30, no, 35
18: che
11: milioni,
18: che mercato può avere
11: un anno fa uno e uno due sarà pronti a farci incatenare per non venderlo, però il pallone è così.
18: Va bene.
11: Ok, siamo arrivati in fondo. andando a questo primo appuntamento di settimana, fra l'altro al volo lo abbiamo sottinteso, lo saprete, è ufficiale il calendario dell'ultima giornata, la Fiorentina va in campo venerdì sera 20:45,
18: finisce prima, meglio,
11: esatto, con, con l'Atalanta, quindi poi l'ultima giornata il sabato e la domenica la vivremo da spettatori. Noi proseguiamo la giornata con Passione Fiorentina, Flavio Nissanti e Rossella Bucci, poi dalle 17 Giacomo Galassi, il mister Sauro Fattori, andiamo avanti fino alle 19, Dimitri Conti, uno contro tutti, e avanti così fino alle 21, visto che poi saremo in giro per il mondo con Chiara Andrea Bevilacqua e i tifosi Viola, mentre l'Eredi Radio propone musica, informazione e ancora Fiorentina a partire dalle 18, e poi domani alle 14 di nuovo
18: noi
11: ripartiamo.
18: Ci
11: Vanoli sì, Vanoli no, Vanoli forse, insomma, immagino che continueremo a parlarne. Ciao, buon lunedì,
18: a domani.
11: A domani.
1: Radio Firenze Viola.
21: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
22: Ragazzi, buon pomeriggio. L'impressione su Vanoli ovviamente era plausibile che fosse soggetta a valutazioni e a rivisitazioni, al di là del risultato di ieri. In fondo ti ha fatto fare una salvezza che statisticamente nessuna squadra era mai riuscita a compiere, e magari, come ci ha detto lui e spiegato più volte, come ci sono arrivato non è compito vostro alla fine giudicarlo. Io dovevo raggiungere un obiettivo e l'ho raggiunto. Mi piacerebbe, prima di avere un nuovo allenatore che deve conoscere l'ambiente, impostare le sue idee, eccetera, dare la possibilità a Vanoli di provare a costruire la sua Fiorentina con la sua preparazione, con i giocatori che lui vuole, per poter vedere di riuscire a mettere su finalmente qualcosa di buono. Conosce l'ambiente, insomma, non sono dettagli da sottovalutare.
23: Caramai, e Vanoli non piace perché non ha questi zig du roll che secondo me un tifoso della Fiorentina dopo questa annata disastrosa spera per una stagione, non ti dico vincente, però che faccia essere orgogliosi della squadra dell'allenatore. Ma Vanoli è un allenatore che è andato a Venezia, a Torino, è un allenatore da media bassa classifica. Stop.
24: Buon pomeriggio. Allora, sulla seconda rete era ospite Angelo Di Livio e parlavano appunto di Fiorentina Juventus. Naturalmente loro hanno fatto vedere i gol fatti da Angelo Di Livio con la maglia della Juventus. Non ne ha fatti tantissimi, però hanno fatto vedere solo quelli della Juventus. E Angelo Di Livio mi è piaciuto perché ha detto: quelli più belli voi non li avete fatti vedere, perché li ho fatti con la maglia viola. Ciao.
25: Ma davvero, perché no Vanoli? Perché è un allenatore che non è in grado di dare un'identità di gioco a una squadra che ha delle mire ambiziose, e ce l'ha dimostrato la Conference League. Ma davvero si può continuare a fare i raffronti con la Fiorentina di Iachini? Perché in campo e in panchina avevano gli stessi valori? Ma si può fare i raffronti con la Fiorentina di Batistuta che retrocesse? Campionato a 18 squadre, ne retrocedeva 4. Leva le ultime due quest'anno e mandane giù 4, si vede che si è fatto anche a questo giro. No, dai, non scherziamo.
26: Vanoli ha fatto il suo, finisce qui. Non ho bisogno di altro, magari il prossimo internazionale, magari Sarri, magari Raiola, ma magari anche del Palace. Questa gente qui, bisogna puntare in alto.
11: Va bene, saranno giorni dove continueremo. Qui sono tornati alla carica invece un po' più i detrattori,
18: sì,
11: di Vanoli, che non i difensori. Ci ha raggiunto in studio anche il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò.
27: Buon pomeriggio,
11: Cercarini.
27: Ciao ragazzi.
11: Ciao Niccolò.
18: Posso fare anche a lui la domanda che ho fatto a voi?
11: Cioè, tanto è attualissimo,
18: dalla testa ai piedi. Perché non buca Vanoli nel tifoso viola?
27: Perché secondo me non è un grande comunicatore. Tutto qua. Guarda Spalletti come comunica in un modo o nell'altro a fine partita. Io l'ho sentito anche l'altro giorno nel pre-gara e l'ho sentito anche ieri. Ieri ha tirato un missile, sembrava un Terraria di quelli micidiali, quando lui ha detto parlerò con John Elkann, come dire ora parlo io. cioè, lui ieri ha detto
11: che lo buttano fuori.
27: Esatto, lui è stato chiarissimo. Per cui Paolo, secondo me, non è cioè, sul fronte della comunicazione dovrebbe migliorare tanto, lo sa anche lui, però è anche, diciamo, la sua forza questa, perché lui è sincero, uno spontaneo, quello che gli viene da dire lo dice. Però, per esempio, a volte serve. Probabilmente forse quello che dice Vanoli, se lo dicesse in toscano, in fiorentino, entrerebbe molto di più. Lo dice, voglio dire, non da toscano, e quindi non è forse, diciamo, un grandissimo comunicatore in questo senso. Però poi alla fine, voglio dire, non è che è necessario che uno debba fare delle orazioni, no? Dal punto di vista che deve star lì a fare il linguaggio forbito e spiegare le cose. Però è uno, c'era... sai, è come nel nostro mestiere, c'è chi è televisivo e no, c'è nulla
11: a fare. C'era una nota audio che diceva: non ha il physique du rôle, no? E effettivamente io per primo sono uno che subisce magari più il fascino di un De Rossi, no?
27: Sì.
11: Che però è paradossale, perché Vanoli, se ti ricordi, arriva con il marchio dell'allievo di Conte, per cui ci aspettavamo un certo pugno duro. Ieri tra un po' ho detto: ora sfonda Comuzzo, cioè è uno che poi la partita la vive, cioè. Però non lo si percepisce nemmeno sotto il profilo del physique du rôle.
27: Ma sai, poi vuol dire, anche Vanoni da giocatore, io me lo ricordo bene, lui non è mai stato, voglio dire, un qualcosa, no? De Rossi è uno che è nato allenatore, che è nato leader, che ha affrontato la vita, anche ha avuto delle cose personali abbastanza grosse, le ha affrontate sempre con grande, sempre di petto, e quindi magari De Rossi è uno così, cioè, voglio dire, magari entra di più perché anche dal punto di vista caratteriale. Ora vedo che qualcuno non è d'accordo su Spalletti comunicatore. Ragazzi, voi Spalletti basta guardarlo per capire che manda un messaggio, qualunque sia, poi sbagliato, giusto che sia, sì, Spalletti, sì, manda ogni volta che fa un'espressione,
11: è sempre stato su
27: panchine, è un comunicatore, voglio dire, anche in silenzio comunica Spalletti, sì, poi sì, può piacere o non piacere. Ieri, certo, per esempio Luciano ha sbagliato su alcune cose, certo, ma
11: anche
27: sì,
11: su Goodmans,
27: ma anche su altre cose,
11: no, nello sport si sa, lo facevo io a 12 anni,
27: però per esempio
11: quando perdeva a tennis non salutavo,
27: però vedi come siamo fatti noi toscani, cioè Sarri ha detto: io ci vengo, se si gioca alle 12 io non ci vengo,
11: lo sai che ho detto,
27: sto a casa e guardo la partita,
11: sai che la mattina mi chiama, sono andato io, in quei due minuti segnalo un aspetto che mi è piaciuto, un altro che non mi è piaciuto. Però se ogni tanto mordesse anche Maurizio, io l'ho detto stamattina, ha abbaiato un sacco, non vengo, e poi per me è andato
27: anche perché credo sia fosse obbligato,
18: ma poi per rispetto anche dei suoi tifosi, poi. Che vabbè, succede su fronte allenatori?
27: Su fronte allenatori bisogna aspettare probabilmente un'altra settimana, il traccheggiamento continua, per cui non ci sono grosse novità. Io capisco che qui ci sia una voglia completa di avere subito la verità per quanto riguarda il futuro allenatore della Fiorentina. Io continuo a ribadire che Vanoli ha delle chance, piaccia o non piaccia, però questa è la realtà dei fatti. Che poi naturalmente non sia il preferito al 110% è evidente, perché ci sono dei dubbi che parati. Io credo che il dubbio che Paratici, ce l'ho già detto, mi ripeto e mi ripeto ancora una volta, e questo è perché è frutto di un lavoro molto ampio alle spalle, perché per cercare di capire anche la psicologia bisogna fare veramente mille telefonate per cercare di arrivare vicino al nucleo della verità. Io credo che Paratici sia titubante per quello che lui ha detto al momento della presentazione, cioè lui secondo me ha stima di Vanoli, non so quanta, però ha stima di Vanoli, però dice: e se poi Vanoli non è l'allenatore che mi porta poi a fare un gioco che può piacere ai fiorentini? E lui questa risposta non ce l'ha, lui non la può avere, perché oggi questa squadra non gli può dare una risposta, e quindi probabilmente lui da una parte è anche combattuto, perché secondo me non lo reputa non all'altezza, ma siccome si è esposto e lui vuole naturalmente anche che, cioè vuole fare anche lui quello che dice una cosa e poi non la può rispettare. Però purtroppo oggi la cartina di tornasole di Vanoli non si saprà mai, perché questa squadra non è allenabile, via ragazzi, non è allenabile. La Fiorentina è una squadra inallenabile, cioè è una squadra che fa delle cose in un giorno e delle cose esattamente il contrario di quello. Però, quindi, cioè, come fai a capire se questa squadra gioca a calcio o meno?
11: Sta fermo. Però quando dico che questa stagione come la scorsa è discreto casino valutarla,
27: quella dell'anno scorso non era difficile valutarla, dai.
11: Ma insomma ci siamo discretamente scornati, poi alla fine sì, però, l'allenatore si è dimesso,
27: sì, cioè, ma perché lì c'è il problema della società,
11: vabbè, al di là di quello, sì, quello che mi viene da dire è che tutto sommato questa squadra è diventata allenabile anche perché è arrivato Paratici. E allora forse dovremmo pensare più alla coppia.
27: Paratici, secondo me, ha avuto. Guarda, Paratici, secondo me, non ha cambiato.
11: Paratici Vanoli, no. Vale Paratici Grosso, vale Paratici.
27: Io non lo so, però ti rispondo dicendo che Paratici ha cambiato, non ha cambiato la squadra della Fiorentina, ha rafforzato la figura di Vanoli, che è una cosa ben diversa.
11: Vabbè.
27: Cioè, non è che è entrato nello spogliatoio e gli ha detto siete una banda di che non state facendo bene il vostro lavoro. Questo lui non l'ha fatto. Lui ha ribadito una sola volta che l'allenatore della Fiorentina è Paolo Vanoli. E quando lui gliel'ha detto la prima volta, gli ha detto davanti a tutti che resta, non so se gliel'ha detto più o meno direttamente, che comunque ha dato talmente forza all'allenatore di fronte alla squadra che ha detto anche in Serie B si va con Vanoli. Cioè, si ricomincia con Vanoli. Questo per dare forza all'allenatore.
11: Quello
27: poi,
11: non aveva
27: naturalmente,
11: fatto
27: questa è una roba contestualizzata a quando siamo arrivati. Ora le cose possono cambiare.
18: Al momento. Mi sembra tutto molto interessante. Ricordo, se avete domande per Niccolò Ceccarini, c'è Marco Tonelli in regia che le estrapola.
11: No, provate
18: ricordo,
11: a chiamare
18: 348-7513-933 per gli ascoltatori di radio 3925-727775 se volete parlarci direttamente 055-7711-171. Questo è il momento in cui cerchiamo, non sapendo le cose, di interpretare le parole, no?
27: Sì.
18: Questa uscita di Vanoli di ieri, poco vanoliana, e qui ha detto la sostanza, vediamo anche se che tipo di squadra voglia fare, cioè come dire mettetemi anche una frettia alla mia altezza, per me è la posizione di un allenatore che pensa di non restare, però questo è il mio parere.
27: Beh, insomma,
18: il tuo parere qual è?
27: Il mio parere è che lui ovviamente non è sicuro di non restare, anche perché diciamo che se fosse dipeso da Vanoli, lui avrebbe già affrontato l'argomento futuro in maniera chiara, anche non solo la scorsa settimana ma anche quella prima, e probabilmente anche nel momento in cui la Fiorentina era un punto solo dalla salvezza aritmetica, e è stato procrastinato questo argomento, perché comunque è vero che si sono parlati, si sono visti, però un conto è dire ciao Nick, come stai? Ma tutto bene, tappo a casa, ma tutto bene, siamo forti, siamo grandi, però poi delle cose importanti se ne parla la prossima settimana. Cioè è andata così la chiacchierata, fondamentalmente, come dire sì è chiaro che dobbiamo parlare, però ecco, non siamo andati secondo me al nocciolo della questione, e quindi lui da questo punto di vista lo possa, ma non è che lui lo vuol passare come quello ora faccio io e decido io, non è questo, perché anche in questo per me lui ha difettato nella comunicazione, perché è bene non lo dica, cioè non depone secondo me nemmeno a suo favore fare una dichiarazione del genere, perché
18: non
27: tanto
18: ci trovo vantaggio,
27: non è un vantaggio, esattamente, non è un vantaggio, e non si deve mettere nelle mani di Paratici, cioè nel senso non deve cascare nel tranello, perché se Paratici naturalmente lo vuole portare all'uscita, e lui è furbissimo in questo, e lui non ci deve cadere in questo tranello, perché secondo me si può tranquillamente uscire in un'altra maniera e dire guarda, ci siamo voluti bene, no, c'eravamo tanto amati, adesso ci vogliamo solo bene, non si può continuare, te vai per la tua strada, io vado per la mia. Quindi io credo che

0: Allora, io sono praticamente d'accordo su tutto il ragionamento riguardo Vanoli, la squadra e tutto il resto. Si è visto mesi di non calcio, credo che Vanoli si sia giocato una buona parte del suo rinnovo, almeno per quanto riguarda la tifoseria fiorentina. Proprio per il fatto che non abbiamo visto calcio, non si è proprio visto nulla, quindi buona parte del suo credito se l'è giocato nei mesi in cui non ci ha fatto vedere nulla. Detto questo, per onestà intellettuale c'è anche da dire che quando l'anno scorso verso giugno si facevano tutti i nomi dei probabili allenatori per il dopo Palladino eccetera eccetera, dobbiamo anche ricordarci che prima che uscisse fuori il nome di Pioli e poi ci fu dato in pasto per, tra virgolette, salvare la testa di Frede, i nomi che c'erano De Rossi, che però no, era romano e quindi no, e poi c'erano Baroni e Vanoli perché avevano fatto vedere un buon calcio nelle rispettive squadre degli anni precedenti. Quindi a me piacerebbe che ogni tanto si facesse anche fare a Firenze un po' di esercizio di memoria e andare a riguardare quello che è stato il Torino di Vanoli, perché effettivamente c'era una grande parte di Firenze che avrebbe voluto Vanoli, me compreso, ma l'avrei voluto a giugno, a luglio, per fargli fare tutta la preparazione e tutto il resto.
1: È vero.
0: Proprio perché magari il Torino aveva fatto comunque un campionato discreto e si era visto anche un bel gioco, cosa che, ripeto, a oggi non credo che lui sia da rinnovare, perché l'anno prossimo alla prima partita sbagliata si ritornerebbe tutti a dire ma Vanoli è... di sicuro c'è da dire che nel momento in cui ritroverà un'altra squadra e inizierà a giocare bene, per lui io credo che avremo dei rimpianti se dovesse giocare bene, e vada bene. Io non ho rimpianti né per Italiano né per Palladino, non ho rimorsi, no, cioè io quello che io ho visto di quei due allenatori non mi fa avere rimpianto, non mi fa avere rimorso. Potrei avere un rimpianto su Vanoli per quello che purtroppo non ho visto, perché la contingenza di quest'anno non gli ha dato modo di poter esprimere se stesso.
2: D'accordo, mi sembra un'ottima riflessione che aumenta un dibattito. Io c'è una cosa che non capisco, Niccolò, ripeto, ricordatevi, Niccolò Ceccarini porta notizie, porta lavoro di migliaia, decine, telefonate, compagnie. Io porto la mia esperienza. Cioè, cosa aspetta Paratici?
3: Aspetta di vedere se può fare un colpo.
2: Perché
3: è evidente.
2: Non torna l'attesa dal mio punto
3: di vista. No, ma perché lui l'attesa è un'attesa, perché sicuramente lui probabilmente, anzi senza il probabilmente, ha in testa qualcosa. Se gli riesce quel qualcosa lo porta a fondo, se no dice: se devo andare a prendere un allenatore che non mi convince fino in fondo, mi tengo un allenatore che comunque mi ha portato un risultato quest'anno e lavoro e do fiducia a lui. Io credo che il ragionamento è quello che ti ho detto prima, l'attesa è questa, perché...
1: Ti torna Glasner, fra l'altro con Iraola, che a quel punto, no?
3: Sì, a me torna tutto, nel senso che ci può,
1: certo,
3: essere anche
1: Glasner,
3: sì, insomma. Poi naturalmente non ci andrà bene nemmeno Glasner.
1: Conference League con Crystal Palace, probabilmente.
3: Sì, che poi dopo verrà qui, magari viene lui, poi si fa 5-6, ma deve capire il calcio italiano, ma allora qui, allora tanto non andrà bene nemmeno Glasner. Però ti dico, sicuramente l'ipotesi straniera ci può essere, perché ecco, mi sembra stia in stand-by grosso in questa fase.
2: Cioè, molto io quello che capisco così da parte di Paratici.
1: Carnevali ieri quasi faceva intendere se lo tengono, però vabbè, no, sono parole.
3: Ma sai, lui, allora, lui gli ha proposto anche il rinnovo, gli propone il rinnovo, poi sai, guarda che il grosso non è che sta male, non è che sta male al Sassuolo, anche perché ha capito che in quell'ambiente lì, dove può avere ancora da crescere, lo può fare, perché non ha pressione, non ha problematiche, la squadra comunque gliela faranno buona lo stesso, e quindi lui a oggi ha un altro anno di contratto. Però sai, se poi per andare via devi anche trovare qualcosa, deve trovare anche qualcosa che lo può aiutare a migliorare, perché se deve andare via dal Sassuolo, faccio un esempio, per andare, non lo so, a Torino, magari Grosso dice no, aspetta un attimo, io sto al Sassuolo perché a Torino poi c'è Cairo, c'è quello, c'è quell'altro, qui c'è una società organizzata con idee molto chiare che gli posso permettere anche tra virgolette di migliorarsi.

0: Fiorentina, te l'ha fatto capire e verrebbe volentieri, però io l'ho già detto altre volte, non crediate, nonostante l'arrivo di Paratici, che ci si sia ripuliti tra virgolette l'immagine con l'arrivo solo di Paratici, perché quello che è successo in questi anni alla Fiorentina è rimasto. Quindi serve anche un lavoro di ricostruzione all'esterno, perché la Fiorentina non è vista come una società, no, io non parlo della piazza, io parlo della società, certo, in quanto, certo, tale, certo, non è vista, certo, come una società molto strutturata, molto organizzata, c'è ancora un po' di diffidenza, e vorrei vedere, perché voglio dire, se la sono meritata tutta la diffidenza, quindi ecco perché dico alla fine, non è che noi possiamo dare tutto per scontato, il lavoro di Paratici è un lavoro anche di ricostruzione di solidità interna che poi diventa una solidità esterna, perché questo lavoro lui lo sta facendo, lo deve fare grazie a, cioè lui ci sta mettendo la sua faccia, e chiaramente la sua faccia è anche quella della credibilità per quanto riguarda il calcio. Poi vabbè, tirerete fuori la storia della squalifica, mille, quello che volete, però comunque a livello di calcio questa figura rafforza l'immagine della Fiorentina.
1: Sì, a me non torna il suo comportamento con Vanoli, a me non torna questo, lo ripeto, perché oggi, ogni giorno che passa, che è passato, diciamo dal momento della salvezza aritmetica, va bene, sì, se te vuoi essere rigoroso, ma un minuto dopo la salvezza aritmetica, se te vuoi aiutare Vanoli a prendere credibilità, lo devi confermare. Pensa che forza avrebbe avuto la Fiorentina, se vuole tenere Vanoli, se avesse confermato Vanoli, Vanoli va a vincere a Torino.
0: Ma è evidente, Luca,
1: così
0: che ci sono dei dubbi.
1: Tutti sono convinti e lui non è la prima scelta.
2: Sì.
1: Che se no lo confermerebbe, giusto?
0: Certo.
1: E quindi pensa, alla fine, se poi lo confermi, già è debole. E lo renderà più debole, perché hai voglia, lui può dire quello che vuole, ma se non l'ha ancora confermato vuol dire che lui ha altre
2: questa
1: idee.
2: Questa tua riflessione, no, infatti, condivido, mi porta a fare un domandone a Niccolò Ceccarini. L'eventuale conferma di Vanoli è un'idea che rimbalza nella testa di Paratici, o è un'idea all'interno della società e quindi Paratici ci si sta confrontando?
0: Te ti soffermi sull'allenatore, io penso che lui abbia delle idee diverse anche su altre 3-4 situazioni,
2: eccoci,
0: della squadra. Quindi beh, io penso che lui sta facendo
2: forze contrarie, carta bianca.
0: No. Che secondo me lui c'ha in testa di cambiare altro. Cioè, nel cambiamento, sì, nella valutazione, mettiamola così, non che voglia cambiare, nella valutazione non c'è solo l'allenatore.
1: Infatti lui ha parlato della ieri ha fatto riferimento alla società.
0: Perché una squadra ha varie figure.
2: Staff medico, team manager.
0: Bravissimo, per cui secondo me lui vuol capire un attimo meglio le cose. In questi mesi ha anche fatto delle valutazioni. Tra l'altro, insomma, ci sono anche delle situazioni interne che sono già accadute, no? Quindi, che secondo me non sono tutte casuali. No? Voglio dire, comunque sia. Ecco, questo vuol dire che lui in questo momento sta cercando anche di fare un disco. Vuole anche capire dove può arrivare, quanto può arrivare. Perché comunque, poi, se mi dici, secondo te qualcuno lo vorrebbe, all'interno della Fiorentina vorrebbe confermare Vanoli? È evidente che lo vorrebbero confermare per mille motivi, cioè perché Goretti dovrebbe dire no Vanoli, per esempio, ha portato lui, Ferrari con lui, perché poi tratto la salvezza l'ha portata, per cui, cioè, è legittimo che ci sia, perché non è che la conferma di Vanoli non è che non sia legittima, è legittimissima, è da capire se è la cosa giusta o meno, esatto, da fare. Questo è il discorso, non è che, cioè, qui non c'è in discussione il fare, perché il risultato l'ha portato, volente o nolente, il risultato l'ha portato, e quindi non gli puoi dire nulla, devi capire se è la scelta giusta da portare avanti oppure no, ma se no, come diceva Luca, lui l'avrebbe già confermato. Quindi la valutazione di Paratici non è oggi Vanoli al 100%, Vanoli è una delle tracce e vuol vedere se nasce una traccia diversa che gli possa permettere di dire: Paolo, ti ringrazio, ma ho scelto questa strada perché penso che questa strada sia migliore per la Fiorentina. E se non ci riesce, però ci può essere il boomerang, come diceva anche Luca, che ti resta un allenatore. Però guarda, posso dirti una cosa, che in questo, cioè, Vanoli non gli cambierebbe il fatto di dire se hanno cercato altro e poi tengo te, perché lui comunque non credo che questa cosa gli darebbe fastidio.
2: Ecco, devono essere consapevoli che se ripartono con Vanoli poi bisogna fare difesa totale, non come in passato, come quando Palladino era in bilico, sì, e dicevano, sì, una volta in 6 mesi è il nostro allenatore. Cioè, poi c'è da difenderlo a modo.
0: Vabbè, per forza, a quel punto lo devi difendere.
1: Consapevoli che non è la prima scelta, però. Difendi una non prima scelta. Quanto sei credibile nel difendere una non prima scelta?
0: Beh, se dovesse restare Vanoli sarei curioso di sentire le parole di Paratici, perché a quel punto voglio vedere tutta la sua bravura nello spiegare, certo, l'eventuale scelta, certo, perché chiaramente gli diranno: però se tu hai aspettato così tanto, forse vuoi... E voglio vedere dove arriva, ecco, però,
1: vabbè,
0: però comunque credo che alla fine questa situazione è una situazione che la Fiorentina deve cercare di risolvere velocemente, anche perché più si va in là, certo, e più si alimentano, sì, tutti questi dubbi.
1: No, ma infatti secondo me sono andati troppo lunghi,
0: sì, troppo lunghi, sì.
1: Cosa sai dell'accordo sulla risoluzione del contratto con Pioli?
0: Che credo Pioli abbia rinunciato a un anno.
1: Sono trovato a mezza strada.
0: Sì, io ho capito questo.
2: Ha preso i tre del secondo anno, ha rinunciato ai tre.
0: Sì, penso sia andata così.
2: Sei lordi.
0: Sono sei, sì,
2: risparmia sei,
0: sì, diciamo che doveva prendere 9, ne prenderà 6, ne prenderà,
2: sì,
0: 6.
2: Ecco, non decorre, non 12,
0: decorre, perché, l'ultimo, se non ho capito male, l'ultimo stipendio decorre dal 30 giugno, cioè dal primo luglio, cioè i soldi li prende fino al 30 giugno. Io, se non ho capito male, l'accordo della risoluzione finisce nell'annata sportiva.
2: Che bellezza,
0: la bellezza, voglio dire, sai,
1: lui praticamente ha
0: ci
1: preso,
0: sarebbe a domandarsi perché gli si è dato tutti questi soldi, 6
1: anni,
0: discorso.
1: 6 milioni per un anno, lui lordi, metà a casa,
2: lordi, giusti?
0: Sì, sei lordi, perché sono 3 netti a stagione.
1: No,
0: ogni stagione sono 6 lordi.
1: Sono 6 più 6, sono 12.
0: Sono 12.
1: 12 lordi, sì. 1 milione lordo.
2: Sì.
1: Se per noi il metal non, vabbè, l'ha fatto, tutte, vabbè, le mattine c'era 300.000 euro.
0: Vabbè, abbiamo. È vero, Luca, ma

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi

0: artigianali progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardi Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
2: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
3: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi Viola! L'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
5: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
6: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
7: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: L'amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
8: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.

0: della Fiorentina, una bella vittoria che però non può cambiare il giudizio negativo sulla stagione. Certo, ora si apre ulteriormente il dibattito. Vanoli deve restare, Vanoli merita di restare, Vanoli che dice se rimango deve esserci una Fiorentina di alto livello, un Vanoli che anche giustamente dice non devo essere confermato semplicemente perché ho battuto la Juventus. Insomma, servono delle riflessioni profonde, riflessioni fredde sul tecnico, non si può sbagliare. Intanto è arrivata anche la decisione da parte della Lega, Fiorentina-Atalanta si giocherà venerdì sera alle 20:45. Saluto Tommaso Borghini.
1: Ciao, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Come sempre ricordo i numeri per intervenire: messaggi WhatsApp scritti e vocali al 348-75-13933 per intervenire in diretta con le vostre chiamate. Il numero è lo 055-7711-171. Lascio subito a Tommaso Borghini, come sempre, l'onore e l'onere della citazione.
1: Allora, la vita è ciò che ti accade mentre sei intento a fare altri progetti. Firmato John Lennon. Quindi citazione oggi di un grandissimo personaggio della musica.
0: Applaude anche Marco Tonelli in regia.
1: Grazie a Marco, che comunque è di parte, lui mi applaude quasi sempre, sì. Devo dire la verità. Però la citazione questa volta è prestigiosa, chiaramente parliamo di un grandissimo della musica mondiale, però e rende l'idea, secondo me, di una sorpresa, no? Nessuno si aspettava questa vittoria.
0: Vero.
1: Non ci avrebbe, io
0: anche
1: penso,
0: per la differenza di motivazioni.
1: Non c'erano motivazioni, la Juventus doveva assolutamente vincere per tenere il passo della Champions. E già dicevamo, meno male che non siamo arrivati, no, con la salvezza ancora in ballo a Torino contro la Juventus, perché avremmo certamente perso e chissà poi dopo dovuto masticare amaro, no, per una retrocessione firmata dai bianconeri, come per il del resto per quasi tutta la stagione, no? Li sfottò da parte dei tifosi bianconeri, soprattutto via social, ci hanno perseguitato, no? Vedrete che alla penultima giornata saremo noi a darvi la mazzata finale, no? Quella del KO, quella che vi butterà in Serie B, vi farà piombare in Serie B. E invece, vedi com'è strana la vita e com'è strano il calcio, sì, anche sì. In particolare è successo esattamente l'opposto, cioè la Fiorentina senza motivazioni ma libera finalmente da paure è andata a Torino, ha fatto la sua partita, ha vinto secondo me meritatamente, sì. Al di là degli episodi, sì. E ha costretto adesso la Juventus a un miracolo che secondo me è quasi impossibile, sì, sì, sì, per raggiungere la Champions. Quindi abbiamo fatto questo sgambetto che un tempo forse sarebbe valso una stagione, se penso, sì, no, certo, a alcuni, certo, anni, certo, della storia della Fiorentina, una roba del genere, così, no? Sì, sì. Sognata da alcuni tifosi dell'epoca,
0: quest'anno
1: forse anche da noi,
0: no, quest'anno
1: all'epoca.
0: Assolutamente no.
1: Quest'anno la storia è diversa perché chiaramente questa vittoria non può, secondo me, influenzare il giudizio sulla stagione e soprattutto ciò che avverrà dopo e che dovrebbe essere già in ponte, cioè la ricostruzione.
0: E allora andiamo subito ad aprire la sede dei collegamenti, andando a salutare Corrado Formigli, prestigiosa voce della Sette. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E allora, una bella gioia ieri, la vittoria contro la Juventus, però dicevamo bisogna tenere separata la soddisfazione, la contentezza per questo successo dal giudizio sulla stagione complessiva della Fiorentina, che resta negativo. Lei cosa dice, cosa ne pensa?
2: Beh, che il giudizio che il bilancio sia negativo è fuori di dubbio, che è anche fuori di dubbio che ci siamo salvati e a un certo punto abbiamo dubitato che fosse possibile, e quindi archiviamo in fretta questa stagione. Certamente aver fatto uno scherzetto alla signora è almeno, diciamo, un piccolo dolcetto alla fine di una stagione molto amara. Detto questo, che cosa si può dire? Ma che bisogna più che ricostruire, secondo me bisogna capire quanto questa stagione sia stata influenzata da un grave vuoto societario. Insomma, è stata una stagione con la morte del proprietario della Fiorentina. È stata una stagione in cui l'allenatore è stato esonerato dopo 5 partite, 5 o 6 partite, quindi diciamo che andrà cancellata in fretta. Quello che io non credo è che si possa buttare via tutto e ricominciare da zero.
0: Sì.
2: Anche perché abbiamo fatto un sacco di investimenti, no?
0: Sì.
2: Abbiamo speso un sacco di soldi, non so quanti altri soldi ci saranno da spendere, quindi bisogna secondo me capire come far funzionare il meglio che abbiamo, liberarci del peggio. Ma insomma, l'idea che adesso ci sia una tabula rasa mi sembra un po' ardua da perseguire. Non so cosa ne pensate voi.
0: No, è vero, perché poi comunque non ci sono neanche i tempi tecnici per poter fare piazza pulita e il lavoro è immane, però ecco, bisogna capire probabilmente anche quali sono i giocatori, oltre che di buon tasto tecnico, di personalità, perché l'impressione è che molti giocatori siano stati anche soverchiati da certe pressioni e non siano...
2: Cioè, se io guardo la rosa della Fiorentina e guardo la rosa di altre squadre, ora vediamoci dalla testa ovviamente di stare ora di paragonarsi alle prime 4-5 del campionato, ma insomma io non vedo una rosa così disastrosa, vedo una personalità molto fragile, sì, molto debole. Questa è la cosa che mi impressiona, cioè giocatori che hanno dimostrato di avere poca fiducia in loro stessi, di essere con la testa altrove, e quindi lì dicevo il tema della società, il tema del sentirsi ancora loro parte di un progetto e non persone che pensavano soltanto ad arrivare in fondo e poi ognuno andare per conto proprio. E questo su cui bisogna lavorare, più che dire cambio i singoli giocatori, perché ci sono dei giocatori che possono tranquillamente rimanere, ma con un'altra testa, con un'altra volontà. Poi per me è evidente che qualcosa andrà cambiato, ma insomma bisogna cambiare la testa, la mentalità della squadra, e bisogna trasformarli in dei lottatori, cosa che quest'anno non si è vista.
0: Assolutamente.
2: Una squadra veramente senza schiena, ecco, questo è secondo me il principale problema.
0: C'è un dibattito aperto sul nome dell'allenatore Vanoli. Le sue quotazioni sembrano essere in rialzo, al di là della vittoria di ieri, che comunque può aver aiutato il tecnico a acquisire ulteriore considerazione agli occhi del club, però a Firenze il nome di Vanoli non riscuote grandi consensi. Lei cosa ne pensa?
2: Ma Vanoli ha avuto sicuramente il vantaggio di aver portato a casa il risultato per il quale era stato chiamato, cioè salvare la Fiorentina. D'altronde il suo contratto, se non sbaglio, è stato fatto proprio, no? Dovrebbe essere rinnovato, credo, nel senso che è un contratto fatto a missione, alla
0: sì,
2: missione.
0: C'è un'opzione per la Fiorentina,
2: sì,
0: cioè non è,
2: però,
0: che è
2: insomma, diciamo che
0: c'è un obbligo di.
2: I patti erano chiari, sì, fin dall'inizio, sì. Tu intanto salva la Fiorentina e lui la Fiorentina l'ha salvata.
0: Sì.
2: Questo comunque non è banale. Quando bisogna salvare una squadra è anche complicato farla giocare bene spesso, perché comunque sei sempre, come dire, morso dall'angoscia del risultato, no? Questo poi ti fa giocare sempre un po' in affanno, sempre in modo un po' scomposto. Quindi il risultato l'ho ottenuto, bisogna dipende solo dall'alternativa. Se mi dicessero che c'è Guardiola, non avrei dubbi. Però insomma le alternative sono, per adesso, quelle che leggo sul tavolo, non ci danno una garanzia di un miglior ruolo. Per esempio, io stimo molto come persona e come calciatore, stimo molto De Rossi, no?
0: Sì.
2: Lo considero una persona in gamba e uno che ha voglia, uno che, diciamo, anche l'umiltà di lavorare, però è un allenatore giovane, insomma, non come Grosso, d'altronde, no? Sono allenatori che probabilmente magari, però insomma, sarebbe una prova, ecco, non è che sarebbe, se avremmo la certezza.
0: A meno che non arrivi un tecnico dall'estero del livello di Guardiola, ma magari si parla di Glasner del Crystal Palace, oppure di Iraola, insomma, allenatori che arriverebbero dalla Premier e che magari potrebbero provare.
2: Ecco, io sulla Premier direi di sì, nel senso che la Premier, gli allenatori che giocano in Premier sono poi, insomma, Paratici lo sa bene perché viene da lì, sono allenatori che hanno un'altra idea del calcio, insomma, tra l'altro sono allenatori che fanno giocare le squadre. che puntano tantissimo sul ritmo, quindi su quello io direi di sì. Trovare un allenatore italiano che sia più o meno del rango di Vanoli, sì, magari no, dipenderà un po' anche da Vanoli, mi pare di capire, perché mi sembra che anche Vanoli voglia delle garanzie.
0: Sì, qualcuno si chiede, ma Vanoli può dettare le condizioni?
2: No, però in questo momento la Fiorentina non è una squadra, a mio parere, molto attrattiva, anche perché, ripeto, c'è sempre un po' questo punto interrogativo sulla proprietà, su chi davvero. Sì, c'è Paratici, che per fortuna, no, ci ha fatto sapere che rimarrà almeno un elemento di stabilità. Certo. Che ricordiamolo, per tanto tempo non c'è stata, perché poi Paratici è arrivato a stagione ampiamente in corso, quindi insomma noi dovremmo prima di tutto puntellare con una stabilità societaria, avere due punti di riferimento che sono Paratici e la proprietà, che ancora non si è ben capita. E poi dopo l'allenatore lavora meglio quando ha le spalle così coperte. Io non mi appassiono molto al tema dell'allenatore, mi appassiono molto al tema dei giocatori, cioè io mi domando questi giocatori quanto abbiano voglia di rimanere dentro la Fiorentina. Questo è il tema, perché se Ken non vede l'ora di andare via, se Fagioli magari pensa che sarebbe meglio in Premier League, no? Per dire di due giocatori per me indispensabili nel progetto della Fiorentina, no?
0: Sì. Quindi anche Ken indispensabile, anche questo Ken che dal punto di vista dei comportamenti ha lasciato molto a desiderare.
2: Lo so, infatti c'è anche questo tema qui da capire, cioè c'è da capire, perché io non ho ancora capito bene questa storia degli infortuni, no? Non so se voi l'avete capita meglio di me,
0: ma non molto di più, perché poi bisogna fidarsi a questi bollettini abbastanza freddi che non approfondiscono la questione.
2: La sensazione è che ci sia un malessere anche lì. Sì. Che ci sia un malessere. Io considero Ken fortissimo come centravanti, considero forse il migliore che c'è sulla piazza italiana, però è chiaro, anche lui se non c'ha voglia di starci andrà chiarito. Però ecco, ripeto, io non darei all'allenatore questi, come posso dire, queste proprietà taumaturgiche, no? Che noi diamo agli allenatori, cioè poi alla fine gli allenatori De Rossi, Vanoli, Grosso, insomma, a parte i super fuoriclasse, sono dei giocatori, degli allenatori che si devono trovare con una società solida e con dei giocatori che hanno voglia. Sì. E quindi la prima questione sarà quella. Certamente oggi un calciatore che viene, va da Paratici e dice: io per rimanere voglio il doppio, io per rimanere voglio il triplo, io per rimanere voglio questo, bisogna dargli una pedata nel sedere e dire: va bene, accomodati.
0: Sì,
2: no?
0: Sì, c'è dubbio, sono dubbio.
2: Perché comunque è chiaro che abbiamo bisogno di giocatori che oggi dicono cosa possono fare loro per la Fiorentina più che la Fiorentina per loro, no?
0: Alcuni vecchi saggi
2: hanno fatto talmente poco quest'anno, no?
0: Sì, sì. Alcuni vecchi saggi a proposito dell'allenatore dicono che il miglior tecnico è colui che fa meno danni. Però sentiamo Tommaso Borghini qui accanto a me, la tua considerazione.
1: Sì, una domanda per Corrado Formili, che ha nominato tra, diciamo, i giocatori da cui mi sembra di aver capito ripartirebbe al netto della loro volontà e della loro voglia di rimanere a Firenze, ha nominato Fagioli e Ken. Tra questi ci sono anche, c'è anche De Gea, che ieri comunque, insomma, al cospetto dell'altro portiere della Juventus è apparso di un'altra pasta, quantomeno così ho sentito anche dei commenti da parte di giornalisti e tifosi della Juventus che, insomma, invidiavano De Gea alla Fiorentina, almeno quello visto ieri. E Dodò, altro giocatore in bilico, che ha questo contratto in scadenza nel 2027, non si sa se lo rinnova o no. Ecco, questi due giocatori potrebbero far parte della Fiorentina del futuro?
2: De Gea sicuramente, per me De Gea. Poi De Gea è un giocatore anche molto integro fisicamente, nonostante non sia giovane, però abbiamo visto come i portieri, per fortuna, hanno, diciamo, una durata più lunga. Insomma, un portiere di 38 anni può essere ancora fortissimo, l'abbiamo visto in tanti casi, quindi io De Gea non avrei alcun dubbio. Anche lui ha avuto una fase in cui secondo me è stato anche trascinato da questa depressione collettiva della squadra, che ha avuto la squadra, no? In certe partite perfino lui, diciamo, era poco riconoscibile. Però io su De Gea per me è un punto fermo. Per quanto riguarda Dodò, stagione molto negativa secondo me, molto inconcludente. Certo, in questo momento in cui abbiamo anche Parisi gravemente infortunato, forse non lo so, io forse una chance a Dodò gliela darei, ecco, cioè Dodò in forma è ancora un giocatore che può fare la differenza fisicamente, soprattutto un giocatore ha una corsa eccezionale.
0: L'ultimo
2: però, non lotterei all'ultimo sangue per lui, ecco, insomma ce ne sono comunque di giocatori che spingono sulle fasce, insomma si può trovare anche altrove, insomma anche qualche giovane.
0: L'ultima considerazione, tornando a Paratici, perché tra le varie dichiarazioni che ha rilasciato prima dell'inizio della partita di ieri ha anche detto, soffermandosi proprio sul club: penso che per costruire qualcosa di solido non si debba partire solo dai giocatori ma dalla società. Dopo questa stagione va fatta una disamina, bisogna fare una cosa per volta e concentrarsi su questi step che dobbiamo fare. Cioè l'impressione è che Paratici vorrebbe fare una rivoluzione anche nelle varie aree che stanno intorno alla Fiorentina, mi riferisco all'area della comunicazione, all'area medica, insomma vorrebbe mettere mano su tanti aspetti Paratici. Poi bisogna anche fare i conti appunto con il tempo e con i contratti che ci sono, perché non è che si può mandare via tutti in un colpo solo e bisogna anche, insomma, rispettare i contratti poi alla fine.
2: Probabilmente anche lui vorrà avere delle garanzie dalla proprietà, perché una volta che non c'è più Rocco Commisso bisogna capire chi davvero mette la testa sulla Fiorentina e con quali soldi, con quale progetto, perché Paratici può fare il capo operativo però i soldi non sono i suoi, e quindi se i soldi non sono i suoi lui vorrà avere anche la garanzia di poter dire: mando via quello, metto un altro, che budget mi date anche per la società, perché effettivamente la Fiorentina è una società che in questo momento appare molto molto ricca, diciamo, dal punto di vista del Viola Park, della struttura, anche con un bel settore giovanile, però povera invece per ciò che appare all'esterno, no? Per chi appunto comunica e per chi la rappresenta dal punto di vista proprio della proprietà. E quindi non lo so, insomma, evidentemente anche lui vorrà avere un po' di garanzie su questo. La società è molto scarna in questo momento, non si saprebbe bene chi indicare come referente a parte Paratici stesso, quindi ripeto, e questo secondo me i giocatori lo sentono, parliamoci chiaro, una società non può essere fatta solo da Paratici, cioè comunque c'è qualcuno sopra di lui, che è qualcuno che c'ha i soldi, no?
0: Certo, sì, quindi, sì, infatti, quindi si torna al discorso del budget che avrà a disposizione Paratici, le intenzioni che ha il club, perché al di là di tanti proclami poi insomma non si è ancora capito in che direzione si va per quanto riguarda la Fiorentina. Lo stesso Vanoli che dice: voglio una Fiorentina di alto livello, se rimango, ci fa capire che evidentemente ancora non ci sono tutte queste certezze sul miglioramento effettivo della squadra.
2: Così, oppure ridimensioniamo completamente le nostre aspettative, ma non mi pare che Paratici abbia intenzione di stare in una squadra che lotti per la retrocessione un altro anno, ecco. A meno che non decidiamo di aprire, certamente bisognerà incentivare i giovani, no? Questo sì, cioè un altro, forse l'unico tema che non abbiamo toccato qui in questa chiacchierata è quanto dare, come dire, spazio al settore giovanile, che è qualcosa che tra l'altro è importante per l'intero calcio italiano. La Fiorentina ha la possibilità di farlo perché ha storicamente un settore giovanile forte, vivo, quindi insomma certamente cerchiamo di pescare anche da lì.
0: Di crederci magari, perché in tanti ancora sono qui a sottolineare tra i tifosi della Fiorentina quanto possa essere rimpianta la partenza di Caiode, ad esempio.
2: Certo. E Caiode, ma perché lì è un altro discorso, però posso dire che su questo siamo anche noi tifosi, che siamo a volte, abbiamo un'influenza, un effetto negativo, diciamoci la verità, poi noi fiorentini in particolare siamo dei grandi rompicoglioni, perché il problema vero è che Caiode prima era diventato un genio, poi dopo, come tutti i ragazzi della sua età, perché era giovanissimo, ha avuto una flessione, no? Perché poi comunque ti misuri con il successo, la prima squadra, le pressioni, appena cioè, è accaduto questo era diventato un brocco, no? Quindi via sto Caiode, basta, adesso gioca in Premier League, no? Dove non credo che i brocchi li facciano giocare titolari, quindi insomma c'è troppa fretta. Bisogna avere un po' di pazienza, sti ragazzi, bisogna, ecco, da questo punto di vista probabilmente l'allenatore ha secondo me un valore grande, cioè io non credo tanto ai santoni degli schemi, io credo negli allenatori che sappiano parlare con i giovani, sì, questi sono ragazzi che magari guadagnano un sacco di soldi e diventano molto famosi, ma rimangono dei ragazzi di 18-19 anni. vent'anni, quindi anche con le loro fragilità, insomma, con le loro insicurezze. Ecco, secondo me l'allenatore deve lavorare tanto su questo, cioè deve lavorare, saper parlare a questi ragazzi e tirar fuori da loro il meglio. In questo senso bisognerebbe valutare qual è l'allenatore migliore. Io purtroppo non conosco le doti umane degli allenatori in questa, in questi frangenti, quindi non so darvi la mia preferenza, ma insomma, fossi Paratici ci sarei molto attento.
0: Beh, insomma, tocca a lui adesso far vedere le sue qualità e la sua competenza. L'ultimissima davvero,
1: sì, l'ultimissima,
0: poi
1: non,
0: ringraziamo e
1: non su un giovane ma su un non neanche vecchio, diciamo un uomo all'interno della Fiorentina che fa il calciatore, che però a Firenze, a proposito della frase di Formigli, siamo un po' rompicoglioni, viene sempre un po' sminuito. Mi riferisco a
0: Mandragora,
1: sì, perché alla fine ha fatto 8 reti in stagione, 7 in campionato, tutti gol tra l'altro bellissimi, è il terzo gol che fa alla Juventus tra l'altro, lo fece anche all'andata, sì, bello altrettanto, bella, però si dice no, però vabbè fai gol, ma insomma è un giocatore che meglio darlo via. Ecco, questa è l'opinione, diciamo, di almeno una gran parte dei tifosi. Vorrei sapere se Formigli la pensa allo stesso modo oppure la vede diversamente.
2: No, io l'opposto, io uno comunque piedi lo terrei senz'altro, e io Mandragora lo considero un altro punto fermo alla Fiorentina domani. Non sarà velocissimo, non sarà continuo, però è un giocatore che c'ha dei numeri, e io in questo momento, con questa penuria di calciatori che sappiano fare ogni tanto delle cose eccezionali, lo terrei, perché lui ogni tanto fa delle cose che nessun altro sa fare, quindi io sono per tenerlo uno come Mandragora. Ce lo dobbiamo naturalmente permettere uno come Mandragora, per cui se c'è Mandragora probabilmente dovrà avere anche dei giocatori che suppliscono alcune sue carenze, però io lo terrei senz'altro.
0: E allora grazie mille davvero a Corrado Formigli, buon lavoro, a presto.
2: Buon lavoro a voi, grazie.
0: Grazie a Corrado Formigli. A proposito di Mandragora, insomma, va sottolineato in effetti il gran gol, perché ha mirato il 7 e ha messo la palla proprio dove,
1: guarda,
0: Di Gregorio non sarebbe mai arrivato.
1: Vista dal dietro, no, c'è l'inquadratura di questo pallone che sembra sfilare clamorosamente sul fondo e poi gira, rientra e si va a insaccare proprio all'incrocio dei pali. Gol bellissimo, e non è il primo che fa lui.
0: No, no.
1: E poi
0: insomma, ripeto, come stai facendo poco, sì, fa, stai sottolineando i numeri, 7 gol in campionato, sono un centrocampista che ti porta,
1: ragazzi,
0: 7 gol.
1: Andiamoli a cercare i giocatori.
0: Va assolutamente preso in considerazione, per quanto riguarda la sua permanenza, credo che nel gruppo ci possa stare.
1: Esatto, perché poi noi si fa sempre un ragionamento, no? Come dire, Mandragora, che puntasse su Mandragora questa Fiorentina, uno che sta nel gruppo, cioè vuol dire uno che, come ieri, Mandragora è entrato a partita in corso e non l'ha decisa lui perché eravamo già in vantaggio, però t'ha chiuso la partita, quindi a volte potrà giocare titolare, a volte potranno giocare titolare. Oggi pensare, anche se avremo solo il campionato l'anno prossimo e poi la Coppa Italia, ma vedremo quello che sarà nella Coppa Italia, cioè pensare di avere, no, diciamo, come si fa a puntare su questo, su quest'altro? Si deve puntare su una serie di giocatori, certo, per reparto, certo, che si possano contemperare fra loro,
0: senatori della Fiorentina,
1: completare fra loro,
0: può essere
1: e
0: un
1: poi
0: guida per
1: questo
0: tanti
1: è fondamentale,
0: altri,
1: quello hai detto adesso, perché io mi sono emozionato di più ieri, lo dico veramente, quando c'è stato quell'abbraccio a Parisi guidato da Mandragora dopo il gol, è stato un momento di grande emozione per quanto mi riguarda, credo anche per chi ha seguito la partita vedendola soprattutto dalla televisione con quell'inquadratura lì. E questi secondo me sono gesti che all'interno di uno spogliatoio ti autoriconoscono come leader, al di là di quello che uno può pensare o no sulle, dice, fa troppe sceneggiate, non mi piace, questi sono gesti che nello spogliatoio ti danno veramente un prestigio, e credo che sia importante anche questo all'interno di una squadra di calcio, cioè non è necessario soltanto, è chiaro, bisogna essere bravi a giocare a pallone, però quando unisci, no, le due cose, e in questo caso Mandragora mi sembra che possa essere un giocatore importante come personalità all'interno dello spogliatoio. Inoltre dico questo: chi sarà il capitano dell'anno prossimo? Continuare con il portiere ha senso, perché se dovesse rimanere, come spero io, perlomeno De Gea, lasciando Martinelli un anno alla Sampdoria, sì, a finire di maturarsi, un po' come è stato fatto con Carnesecchi, sì, che alla Cremonese c'è stato 2 anni, sì, sì, e poi è uscito gran portiere qual è ora, secondo me. Con De Gea però l'anno prossimo mettiamo che rimanga, ha senso continuare col capitano portiere che non può nemmeno dialogare con l'arbitro perché è a 100 metri di distanza.
0: C'è
1: spesso
0: chi ha ipotizzato Fagioli capitano. Fagioli capitano. Ah, secondo allora, te guarda, le caratteristiche, ha la personalità, il carattere per poter rivestire questo ruolo di capitano, Fagioli?
1: Allora, io ti dico su Fagioli, sono molto contento che si sia ripreso da quello che ha avuto, insomma, sappiamo tutti quello che ha passato. Secondo me, con chi criticava la sua eventuale convocazione in nazionale perché aveva fatto quello che aveva fatto, lui ha pagato il suo debito e quindi è giusto che venga convocato in nazionale se lo merita. È tutto giusto, però mi sembra che a livello di capitano probabilmente serva un giocatore con maggiore esperienza, con maggiore carisma, con maggiore personalità. Fagioli sta ritrovandosi adesso a livello di personalità anche in campo. Ha sofferto molti momenti nei quali si vedeva proprio che lui accusava problemi fuori dal campo e li trasmetteva all'interno del campo. Quindi adesso dargli anche la responsabilità di fare il capitano della Fiorentina, che non è una squadretta, al di là di come siamo andati quest'anno, mi sembra un po' eccessivo. Le cose vanno fatte per gradi. Penso che Paratici ci darà la fascia, l'allenatore darà la fascia a chi ha sul momento la maturità giusta. Magari Fagioli la potrà avere tra qualche anno se sarà ancora alla Fiorentina. Mi sembrerebbe prematuro dargliela al prossimo anno.
0: Prima parlavamo di giovani, allora Massimo D'Abrozzi ci chiede: ma cosa ne pensate del litigio Vanoli-Comuzzo? Per Vanoli ha sbagliato certe cose, al limite non si fanno, di fronte a tutti il gol di Mandragora spettacolare, in effetti ha colpito, no? Nel momento in cui c'era stata una pausa,
1: certo. Dopo il gol annullato,
0: è andato da Comuzzi, lo ha strattonato praticamente, però non ha cercato di scuoterlo Vanoli.
1: Non è che è stato un litigio, cioè il litigio si ha tra due persone.
0: Sì, è vero,
1: lì
0: è
1: stato
0: Comuzzo è rimasto
1: impassibile, è stato Vanoli che lo ha tra virgolette
0: l'ha strigliato,
1: no? Anche fisicamente, sì, non solo qua a parole. Però secondo me, ecco, io l'ho letta come una cosa positiva, nel senso che lui ha voluto scuotere un ragazzo che in questo momento è come imbambolato, no? Lo vedi Comuzzo, è imbambolato, entra in campo e sbaglia regolarmente. Anche ieri aveva sbagliato, perché è stato graziato da pochi centimetri di fuorigioco, ma lui era stato messo in campo per marcare Vlahovic e aveva perso Vlahovic alla prima occasione decisiva, poteva essere decisiva, ed è lì che l'ha voluto scuotere, come dire: svegliati ragazzo,
0: perché in altre circostanze era entrato in campo e purtroppo aveva causato con i suoi mancati interventi i gol degli avversari. Crystal Palace, mi viene in mente quella partita in particolare, ma ce ne sono tante.
1: No, si potrebbe fare una trasmissione purtroppo sugli errori che ha commesso quest'anno e anche dall'anno scorso, quando sono cominciate le voci di mercato. Quindi è chiaro che qui c'è qualcosa che va al di là anche del rendimento tecnico del giocatore. Secondo me c'è un qualcosa anche di mentale, ha bisogno di essere scosso. Ora magari non fisicamente in quel modo lì, perché a volte si eccede, però io non l'ho vista come una cosa, diciamo, che può far male al ragazzo. Secondo me, io l'ho visto anche subito dopo, l'ho visto un po' più deciso. Un paio di volte si è trovato a duellare con lo stesso Vlahovic ed è andato bene. Semmai mi posso fare una domanda, non so come l'avete giudicata voi, come l'hai giudicata te. Il cambio di Mandragora con Brescianini l'avrei fatto anch'io, ma gli altri due cambi a me
0: mi hanno lasciato
1: basito. Chi vince ha sempre ragione, hai vinto a Torino, hai continuato comunque a giocartela pur prendendo subito il gol che poi è stato annullato per una questione di centimetri, bisogna essere onesti. Però io, se ha avuto dei problemi Ranieri, ti risulta fisicamente?
0: Sinceramente
1: c'è emerso qualcosa? Perché io non vorrei ora dire
0: che fosse in un'immagine,
1: se avesse chiesto lui il cambio
0: indicava leggermente, non lo so, ecco.
1: Quindi se l'ha chiesto il cambio, mi cheto. Se non l'ha chiesto, io non l'avrei mai cambiato, perché mi sembrava uno dei migliori insieme a Pongracic. Aveva fatto degli interventi
0: decisivi per salvare,
1: immolandosi su due o tre occasioni. E poi Fagioli io non l'avrei mai levato per mettere Gudmundsson. La Fiorentina ha vinto, si cancella tutto. Ma secondo me non dovrebbe essere del tutto così, perché giustamente Vanoli dice: io non vorrei che mi si giudicaste per questa
0: la vittoria, semplicemente soltanto per la vittoria.
1: Ecco, allora certe mosse io non per fare il critico per forza, però certe mosse rimangono comunque un po' con un punto interrogativo per quanto mi riguarda, perché non ho capito, ecco, le sostituzioni. Se poi ci sono problemi fisici, a me sembrava che Fagioli fosse un po' arrabbiato.
0: Sì,
1: anche
0: Fagioli non l'ha presa bene quella sostituzione, sì, si vedeva.
1: Poi
0: si
1: lui deve fare quello che gli dice l'allenatore, deve uscire, non deve anche lì deve correggersi questo tipo di comportamenti, è ovvio. Però io sinceramente non l'avrei cambiati. Poi ti ripeto, ha vinto e quindi onore a chi ha vinto.
0: A proposito di allenatori, dice Fede da Scandicci, Vanola ha fatto un gran lavoro, ma io lo voglio cambiare con quello del Crystal Palace con Glasner. E tu, insomma,
1: io non l'ho mai detto.
0: Tu lo dicevi l'anno scorso, non di questi tempi, insomma intorno a giugno-luglio lo dicevi.
1: Sì, prima che, mentre la Fiorentina doveva scegliere ancora l'allenatore, perché c'era state le dimissioni di Palladino, se non mi sbaglio.
0: Sì.
1: Ma per un motivo, guarda, te lo dico in maniera molto onesta, perché avevo visto che lui è l'allenatore che riesce a vincere laddove non si vince mai. C'è riuscito con il Crystal Palace, c'è riuscito anche in Germania. E quindi a noi abbiamo bisogno di un allenatore così,
0: perché
1: abbiamo bisogno di vincere anche. E noi non si vince mai, non si vince niente da 25 anni, e quindi lui mi era venuto, diciamo così, alla mente per questo. Poi ho iniziato un pochino a seguirlo e mi piace anche come gestisce le squadre, mi piace come le fa giocare, al di là di quello che può essere il campionato quest'anno del Crystal Palace. Però mi pare che l'obiettivo forse fosse adesso la Coppa, no? Proprio per andare addirittura a vincere un altro trofeo col Crystal Palace, che non aveva mai vinto nulla da quando è arrivato lui. Stanno costruendo la bacheca dei trofei, perché insomma li mette in bacheca, e quindi mi piacerebbe tanto un allenatore così. Credo che potrebbe riportare anche entusiasmo, potrebbe, non so se ci tocca, nel senso che mi sembra che possa avere delle richieste anche altrove, anche se al Crystal Palace lo cambiano.
0: Sì.
1: Forse proprio con Iraola, che è l'allenatore, l'altro, no?
0: L'altro nel mirino
1: della Fiorentina, si dice che lo sia.
0: I sogni paratici, sì.
1: E quindi insomma sarebbe un bel colpo, secondo me, quello sarebbe un gran bel colpo.
0: Assolutamente. Ma basta buonismo, dice Bomber Viola, ha fatto bene Vanoli a brontolare Comuzzo, preferite allenatori mammolette tipo Pioli, viva gli allenatori con gli attributi.
1: Sì, questo sono d'accordo, da questo punto di vista l'avrei fatta anch'io, ti dico la verità, con Comuzzo. Poi ma c'è modo e modo, mi dirai, però secondo me può avere, siccome credo che ci abbiano parlato in tanti con Comuzzo, abbiano cercato in tanti di scuoterlo da questo strano torpore in cui è entrato da un po' di tempo a questa parte, forse a volte una cosa anche un po' eclatante ti può dare la molla per far meglio.
0: Torniamo a parlare adesso di Rolando Mandragora e lo facciamo con Marcello Donatelli in collegamento con noi. Marcello Donatelli è stato il tecnico che nei giovanissimi ha lanciato Mandragora ha sempre sottolineato quanto si senta legato a Marcello Donatelli. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti, grazie.
1: Buongiorno.
0: Insomma, altro gran gol da parte di Mandragora ieri contro la Juventus. Mandragora che si caratterizza per segnare gol sempre di fattura pregevolissima.
3: Ah sì, per me non è una gran sorpresa, perché insomma sono abituato già da quando era piccolo a vederli fare
0: certi, giovanissimi del Genoa,
3: certi gol. Sì, esatto. E niente, che dire, ha fatto seppur con grandi difficoltà un'altra grande stagione ieri, coronata da un gol bellissimo, oltretutto insomma da ex, perché ci dimentichiamo che è stato anche nella Juventus, anche se poi ha giocato pochissimo, credo una o due presenze, quindi non è una sorpresa per me quel gol di ieri.
0: Sono 7 i gol in campionato da parte di Mandragora, un centrocampista che segna 7 gol, è di quelli preziosi da tenersi in rosa, cosa ne pensa?
3: Ma sì, assolutamente, penso che abbia una media realizzativa alta, quindi al di là del ruolo, se può essere più mezzala o più costruttore di gioco, insomma è un giocatore che arriva sempre facilmente in zona gol. Le sue doti balistiche ormai, ripeto, non sono più una sorpresa, è dotato di un gran tiro da fuori, calci di punizione, si inserisce anche con un colpo di testa nel gioco aereo, è migliorato tanto, quindi penso che insomma sia veramente un centrocampista utilissimo, è un giocatore ormai di grande esperienza in Serie A, credo che abbia circa 300 presenze.
0: Sì, assolutamente.
3: Se dobbiamo discutere Mandragora, insomma.
0: E questo tiro preciso e potente ce l'aveva anche da ragazzino, anche nei giovanissimi del Genoa.
3: Sì, lo ha sempre avuto, devo dire la verità, poi ovviamente lo ha migliorato con la crescita fisica, muscolare, quindi aumentando insomma la potenza di tiro, però questo calcio proprio un po' a giro, come si dice adesso, lo ha sempre avuto. Poi lui insomma mancino, napoletano, penso che ce l'abbia quasi nel DNA quella dote, come tutti un po' i napoletani, rifacendosi un po' a quello che era, ecco, Maradona, certo, insomma.
0: Sì, sì, assolutamente. Tommaso Borghini,
1: ecco,
0: con la tua domanda.
1: Invece io sono curioso di sapere se a livello di personalità, prima stavamo parlando proprio di quello che è accaduto ieri dopo il gol, lui è corso alla panchina dove c'era Parisi, che lui ha chiamato il mio fratellino, sì, dopo, sì. Dove c'era Parisi, che insomma, aveva subito, probabilmente, speriamo di no, ma un infortunio si teme molto grave, ecco, è andato proprio lì ad abbracciarlo, è stato anche a lungo, no, a dirgli qualcosa all'orecchio, eccetera, e intorno a tutta la squadra, è stato qualcosa di, diciamo, anche emozionante, lui di grande personalità, riconosciuta all'interno dello spogliatoio. Questo lo aveva anche dal ragazzo o è una dote che si matura, che ha maturato nel tempo?
3: No, è una qualità che lui ha sempre avuto. Oltretutto devo dire una cosa che insomma tutti quanti, chi ha avuto a che fare con Rolando nel suo percorso, che ha riconosciuto sempre a lui, è questa grande empatia e comunque questa diciamo capacità di essere sempre vicino ai ragazzi che erano un po' più in difficoltà anche nel settore giovanile, con qualche magari ragazzo che si era ambientato poco, che aveva delle difficoltà. Lui era sempre lì a sostenerlo, anche in partita, lo aiutava anche fuori dal campo. Questa è una capacità che lui ha sempre avuto, e devo dire la verità, insomma, ieri è stato veramente un momento emozionante anche per me, che l'ho visto in TV.
0: Ecco, Firenze è stata in questi anni forse un po' troppo critica nei confronti di Mandragora, perché nonostante i gol preziosi che ha realizzato con la maglia viola, ci sono sempre stati momenti in cui è stato sottolineato probabilmente che non desse un apporto determinante alla squadra, probabilmente perché non sempre in tutte le partite si vede diciamo così ad occhio nudo il suo apporto per la squadra, allora qualcuno tende a criticarlo, ecco, però poi alla fine parlano i numeri.
3: Beh sì, parlano i numeri, oltretutto insomma Firenze si sa è una piazza esigente a livello calcistico, anche la tifoseria insomma chiede tanto ai propri giocatori e alla propria squadra, giustamente, per carità. E Rolando è quel giocatore che, anche se non certe volte secondo me non è appariscente, per un allenatore è un giocatore prezioso, perché fa anche quel lavoro oscuro, si mette comunque a disposizione anche della squadra, praticamente molto intelligente, sa quando deve fare, diciamo, il lavoro sporco in campo. E non è un caso se, cambiando tanti allenatori, comunque lui è sempre stato titolare, o comunque ha sempre alla fine dell'anno raggiunto quelle 30-40 presenze tra coppe e campionato, che insomma sono alla fine contano, ecco.
1: Come ruolo specifico, perché a volte nella Fiorentina, almeno quest'anno, gioca insieme a Fagioli e quindi diciamo più da mezzala, ecco, per capirsi, a volte invece proprio anche al posto di Fagioli, come è accaduto per esempio ieri, che è entrato a un certo punto, a parte ieri era un modulo un po' particolare, poi quando è entrato anche Gudmundsson, ma ecco, come posizione in campo, quella che nella quale secondo lei si esprime al meglio?
3: Ma guardi, andando anche incontro, lui insomma farà credo 29 anni adesso, sì. Andando incontro a queste, all'età della maturità del calciatore che è, io lo vedo più come un costruttore di gioco, quindi o come un mediano a due di centro-sinistra, oppure come un regista davanti alla difesa. Non lo vedo come una mezzala di quelle che prorompenti, che oggi si buttano sempre nel calcio moderno, che attaccano sempre, ecco. Lo vedo anche nella sua prospettiva futura, che diventerà più, ecco, un costruttore di gioco, e secondo me a fine carriera, che gli auguro più la possibile, potrebbe diventare anche una sorta di difensore centrale, regista a tre, come
1: sì,
3: come,
1: perché
3: diciamo,
1: ha giocato qualche volta da difensore centrale, soprattutto nella difesa a tre, immagino.
3: Ma perché ha grande capacità tecniche e poi ha intelligente, lui è molto intelligente. intelligente a livello tattico, quindi capisce. Noi quando l'abbiamo avuto anche al Pescara in Serie B, per esigenze nella parte finale del campionato del girone di ritorno, lui fece il difensore centrale, lo fece benissimo.
0: Sì, questo me lo raccontava Coda, che è stato giocatore del Pescara, mi raccontava appunto che ha fatto anche il difensore nel Pescara.
1: Anche nella Fiorentina in emergenza è capitato qualche volta che l'abbia fatto, mi sembra, con Italiano, se non mi sbaglio.
0: Sì.
1: Qualche partita di Conference, sì, forse.
0: E allora, grazie mille a Marcello Donatelli. Buona giornata, a presto.
3: Arrivederci, grazie.
0: Arrivederci. Grazie a Marcello Donatelli, con cui insomma abbiamo dato spazio e merito a Rolando Mandragora per il suo gol di ieri, per i suoi gol per questa stagione. Non è stata positiva quella della

0: per reagire. Quello di ieri è assolutamente imparabile. Qualsiasi portiere del mondo, anche Gordon Banks, non ci sarebbe arrivato. Cioè,
1: all'angolino
0: è impossibile. Cioè, poi non è solo la precisione, è la forza.
2: Sì, certo.
0: Lui è riuscito a calciare con, diciamo, al giro, con una potenza come se avesse calciato di collo pieno. E questo, insomma, non è da tutti fare un gol del genere.
1: Francesco ci scrive: a proposito di Mandragora, credo che si debba fare un plauso alla competenza tecnica e alla visione di Sauro Fattori, uno dei pochi ex calciatori che ha saputo vedere le qualità di Mandragora. Bravo Sauro. Gireremo questo messaggio a Sauro. In effetti ha sempre sottolineato le qualità, l'importanza di Mandragora, Sauro Fattori. Vladimiro dice: Mandragora diventerà un grande allenatore. E tanti centrocampisti poi sono diventati grandi allenatori. C'è questa convinzione che il centrocampista, vedendo il gioco, possa diventare un allenatore.
0: Sai,
1: di grande capacità.
0: Poi anche per la dialettica, che questo modo di affrontare, ecco, anche, no, vicende extracampo, eccetera, insomma, la personalità che può piacere o no, ma che lui senz'altro ha. A volte dicono sia un po' troppo teatrale, del resto la sua origine spesso, no, sono molte persone sono, diciamo, hanno questo tipo di atteggiamento, che secondo me nel calcio non è un qualcosa di negativo, quindi può darsi che lo diventi allenatore, però ancora è presto, sì. Insomma, c'ha 28 anni, certo, ragazzi,
1: ancora magari ha 6-7 anni di carriera
0: oggi,
1: ecco.
0: Ora 6-7 anni non lo so, però
1: ha 28 anni, a 35 anni
0: 35 anni ci può arrivare. Centrocampo è un ruolo che ti chiede tanto,
1: sì, però
0: eh?
1: Poi si arretra,
0: magari arretrando a fare difensore potrebbe anche andare avanti fino a 35-36 anni, chi lo sa.
1: Prima parlavamo di Parisi e delle sue condizioni fisiche. È uscito in barella ieri nel primo tempo della partita con la Juventus. Leggo su firenzeviola.it che Parisi è arrivato pochi minuti fa a Villa Stuart a Roma, dove svolgerà una visita approfondita insieme al professor Mariani per decidere, in base al responso, se procedere con un intervento chirurgico o meno. L'intervento si renderebbe necessario nel caso in cui dovesse essere confermata la presunta rottura del legamento crociato dell'esterno viola. Proprio su Parisi ci sono vari messaggi, c'è anche Max Lagente che ci scrive, oltre a mandare un abbraccio a Parisi, ci scrive: peccato, poteva essere uno dei quattro candidati insieme a Cambiaghi ad essere acquistato dal Como per fare le coppe. Servono quattro italiani che abbiano giocato nei settori giovanili italiani. La Fiorentina avrebbe fatto molta fatica a dire di no, e per Parisi sarebbe stato un bel salto di qualità. Beh, insomma, la Fiorentina magari poteva anche pensare di ripartire da Parisi, perché doveva cederlo per forza.
0: Ma io non sono molto d'accordo con questo messaggio. A parte il bel salto di qualità, lo vedremo probabilmente in questo anno, sicuramente sì, è ovvio, è sotto gli occhi di tutti. Però non sono d'accordo che la Fiorentina avrebbe dovuto pensare di cedere Parisi, perché secondo me è e resta, perché non è che un infortunio del genere oggi nel calcio succedono e si torna uguale a prima, se non addirittura più forti. Guardiamo quello che è successo a tanti giocatori famosissimi che hanno, purtroppo, un infortunio, il crociato è un infortunio molto diffuso, addirittura in età anche molto giovanile nel calcio di oggi. Però si ritorna integri, e quindi io credo che Parisi, quando avrà fatto tutto il suo recupero eccetera, sarà un giocatore molto importante per la Fiorentina, ma sono sicuro che sarebbe rimasto, perché era uno di quelli su cui puntare per la ricostruzione, quella che sarà parziale, totale, vedremo. Certamente non mi sarei privato per darlo al Como di Parisi, assolutamente.
1: Messaggio curioso a parte del Bomber Viola su Mandragora: diceva, ha fatto capitano al prossimo campionato, io e Sauro Fattori stiamo fondando il fan club Mandragora. Ce ne sono sempre meno di Viola Club dedicati a singoli giocatori.
0: Ai giocatori
1: non può nascere, certo, dopo questa stagione, però ecco, anche nel recente passato non sono più nati.
0: Prima invece era una cosa molto diffusa. Tra l'altro i primi club dedicati ai giocatori fu il Sette Bello, uno dei primi, no? Dedicato appunto ai grandi sette della Fiorentina, cioè Giuligno e poi successivamente anche Amrin. Quindi però poi dopo vennero fuori proprio i club nominativi, proprio Giancarlo Antonioni, per esempio, mi ricordo
1: Rui Costa,
0: sì, ma ce ne saranno tantissimi. Ora magari i nostri ascoltatori ce li ricorderanno. Era qualcosa un po' come i cori per i giocatori,
1: certo,
0: no?
1: cori personalizzati
0: non si sentono più, probabilmente perché i tifosi sono anche non fanno
1: a
0: tempo,
1: sono anche consapevoli che è difficile affezionarsi,
0: non fanno a tempo ad affezionarsi a un giocatore che poi già va via. Però nel caso di Mandragora non è poi propriamente così, perché mi sembra che sia diversi anni, no, che è alla Fiorentina ora.

0: mi sa a essere il quarto anno, forse il quinto l'anno prossimo, se dovesse rimanere. Quindi ha rinnovato tra l'altro il contratto, per cui comunque magari non è Mandragora il giocatore per cui fare il coro, ecco, sì, no, diciamoci la verità, però neanche per i giocatori che hanno fatto meglio in questi anni sono mai arrivati dei cori ad personam, probabilmente perché si sa che si fa il coro e non si fa tempo a fare il coro, che già magari ti va addirittura alla Juventus, come è successo, no, per alcuni giocatori cresciuti tra l'altro nel vivaio della Fiorentina recentemente.
1: Tornando invece a Ranieri, no, abbiamo parlato di quel cambio che ci ha sorpreso. Il nostro ascoltatore Paolo dice: ha preso una botta, si era inginocchiato due volte, ha sicuramente chiesto il cambio, Fagioli stanco nel finale ci ha causato almeno un paio di gol ieri, cambi coraggiosi e decisivi.
0: Allora, se ha preso una botta l'ho detto subito, allora ritiro tutto quello che ho detto, nel senso su Ranieri, perché non l'avrei mai tolto, ma se stava male è giusto toglierlo, è inevitabile, direi, più che giusto. Su Fagioli non sono molto d'accordo, perché secondo me, insomma, io lo terrei sempre in campo se perché lui gestisce il pallone, a un certo punto si faceva fatica a ripartire e non l'avrei tolto. Mi sembra che Gudmundsson, per dir la verità, insomma, sì, forse ha fatto un pochino più di, si è dato un po' più da fare ieri, però no, anche ieri poca roba.
1: Sì.
0: Gudmundsson, non so come l'hai visto te.
1: Sì, sì.
0: Sfarfalleggiava nel campo, ma i palloni li perdeva quasi tutti, insomma.
1: Sì,
0: quindi,
1: in effetti, sì. Quindi, però è stato protagonista di quell'episodio, ecco, quando ha rimesso in campo un pallone che era finito fuori e lì ha suscitato,
0: carità,
1: l'ira,
0: per carità, non lo fa nessuno. Guarda, il comportamento antisportivo di Gudmundsson è stato veramente clamoroso, perché no, nessun giocatore
1: ha sbagliato persona, perché mi ha messo la mano sulla spalla, avrà, dentro spalletto,
0: avrà,
1: non mi devi
0: perso,
1: salutare,
0: avrà perso 10 secondi?
1: Sì.
0: Forse 10 secondi. Tra l'altro è stato pure ammonito.
1: Guarda,
0: quindi,
1: si fa a Montemurro, dice a mister Spalletti, direi torna alle origini, ti sei già ambientato arrogante come i Gobi. Insomma, si è sembrata un'uscita francamente fuori luogo. Comunque andiamo a salutare con piacere Giorgio, che ci ha chiamato allo 055 77 11 171. Ciao, benvenuto.
2: Ciao ragazzi, per me è sempre un piacere fare due chiacchiere insieme.
1: È un piacere anche nostro, certo.
0: Ciao, buongiorno.
2: Ciao, e le porto ancora più volentieri, perché state parlando di un giocatore che io, per il quale io spesso mi batto con i miei amici che non lo apprezzano, che io l'ho sempre apprezzato a morire, che è appunto Rolando Mandragora, no?
1: Sì.
2: Mandragora non avrà proprio il tocco tecnico, ma secondo me, a parte il tiro da fuori, che è eccellente, questo è inutile dirlo, per me ha un grande senso della posizione in campo, dove serve Mandragora, se voi notate, cioè. E concludo dicendo che per lui io vedo davvero, come dicevate prima, un finale di carriera magari a fare il vecchio libero, il centrale dietro, e la storia è piena, no? di centrocampisti che poi sono diventati uno. Io non so che età avete voi, datemi solo 20 secondi per dirmi, me da vecchietto 64enne che le ho vissute, il mio idolo è sempre stato, non so se voi lo conoscete, penso, Ulrich Stielike. Ulrich Stielike,
1: sì, certo, della Germania.
0: Stielike, sì, ci si arriva. Cioè.
2: Ecco, bravo. Come
1: sta giocatore di grinta, grinta,
2: ma anche di grande classe,
1: sì, sì.
2: E di grande senso della posizione. Lui iniziò nel Borussia Mönchengladbach, no, a suo tempo,
1: sì.
2: E poi passò gli anni più belli al Real Madrid come centrocampista, ma la cosa più bella per me la fece a fine carriera, quando un giocatore di quel livello andò in una cittadina di 30.000 abitanti della Svizzera, Neuchâtel, portando Neuchâtel Stamatz negli a fine anni 70 ai quarti di finale di Coppa dei Campioni da libero.
0: Sì. Tra l'altro questo... ricordo di Stili che il pianto per il rigore sbagliato a Spagna 82, sì, che poi però non sarà decisivo, perché poi alla fine la Germania riuscirà ad arrivare in finale. C'è quell'immagine con la Francia, esatto, c'è quell'immagine di Stili che piange per aver sbagliato il rigore, e poi dopo invece in finale ci va, poi piangerà di nuovo, perché
1: sì.
0: Sarà l'Italia a vincere il mondiale. Sì, sì.
2: Una cosa
0: sembrava di 50 anni più che trentenne, come i giocatori di allora avevano delle facce un po' più,
1: diciamo, più anziani
0: vissute
1: rispetto a quanto non fossero, ecco. Vai Giorgio.
2: Sì, ecco, concludo velocemente. Ci sono ancora su YouTube, se andate a vedere, alcuni filmati di quell'epopea, di quel famoso Neshatex Amax, dove si vede come succedeva in quei tempi, fine anni 70, in quello stadiettino quasi buio perché era poco illuminato, dove presero 3 o 4 gol il Real Madrid, il Bayern di Monaco, cioè, aveva fatto di questo con la sua personalità, di questa squadra, che tra l'altro adesso è uno stadio bellissimo in riva al lago di Neuchâtel, una squadra di livello europeo. Gli auguro a Mandragora di fare, non dico così, ma qualcosa di simile.
1: Sì, insomma, è un bel augurio.
2: grazie
1: Giorgio, che ci ha chiamato allo 0557711171, insomma, ci ha riportato anche indietro con la memoria
0: con Uli Stilic,
1: 82 ai mondiali.
0: Questo sì,
1: Uli Stilic.
0: Sì, tra l'altro giocatore sì, che mi sembra avesse anche i calzettoni abbastanza abbassati, anche lui c'erano, insomma, comunque erano i giocatori di quell'epoca lì, di quella Germania lì, ne ricordo anche tanti, sì. Breitner per esempio, che segnò in finale
1: 115 presenze con il Real Madrid,
0: mica scherzi. E poi dopo questa seconda
1: reti,
0: questa seconda giovinezza con Neuchâtel Xamax, sì. Che io sinceramente non ricordavo.
1: Dall'85 all'88 ha giocato nel Neuchâtel Xamax con 66 presenze,
0: quindi insomma è una bella, sono belle storie, sì. Mandragora, Novello, Stiliche, chi lo sa, vedremo.
1: Non sarebbe affatto male, no? Allora dobbiamo fermarci adesso perché la prima ora è terminata, ma rimanete con noi, continuate a scriverci al 348 753 933, per intervenire in diretta 0557711171. A tra poco.
3: Radio Firenze Viola
4: è la radio.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
7: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
8: Oh, grande Tommaso.
9: Pietro.
8: Allora?
9: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
8: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
9: Ma davvero?
8: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
10: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
10: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
8: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
11: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
8: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
7: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
12: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
13: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti
7: contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
12: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
14: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
12: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
15: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il costa ci va, ma di che si ragiona?
12: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
16: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
16: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
12: Istitutogiglio.it.
16: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
17: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
18: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
12: Tifosi viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
10: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
10: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
8: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
11: Salve a tutti, sono qui. Con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
8: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
7: Radio Firenze Viola è anche TV, canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
12: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
19: Perché secondo voi settimana una telefonatina in sede in Verona per chiedere massimo impegno in cambio magari di 3-4 giovani in prestito il prossimo anno da Torino parte? A voglia se...
20: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Allora, a prescindere dal giudizio sulla stagione che naturalmente rimane disastrosa, però ieri veramente abbiamo goduto. Io sono ancora senza voce dopo il gol di Mandragora, perché è stato un gol eccezionale, che se l'aveva fatto uno di loro veniva celebrato fino a giugno. E niente, la squadra ha giocato bene tutta e ora vediamo che succede. C'è l'ultima partita con l'Atalanta e grazie a Paolo Vanoli e non so se rimarrà. Ecco, comunque diciamo che se non dovesse rimanere, chiaramente deve arrivare un allenatore diciamo veramente di grande livello, altrimenti tanto vale rimanere con Paolo. Sempre forza Viola.
21: Ragazzi, buongiorno. Ma sull'onda lunga delle considerazioni del vostro ospite, anche un personaggio come Pietro Comuzzo, che ha avuto una grande perdita, un vuoto incolmabile a una giovane età, che comunque l'anno scorso ha fatto una discreta stagione, quest'anno come tutta la squadra ha avuto una flessione, ma ve lo ricordate ieri Vanoli dopo il 2-0 come l'ha preso e l'ha tentennato, perché già non era entrato col piglio giusto e sul gol di Vlahovic fondamentalmente aveva perso la marcatura di guardare il pallone e non guardare l'uomo. C'è da considerare anche questi aspetti.
22: Ciao ragazzi, sono Jack. O Lorenzo, ho sentito ieri Teletirando, Ricchi. Va bene abbassare il monte ingaggio, ma abbassiamolo dando via la ribongia e teniamo de che, ragazzi, de che a uomo, giocatore, qualità da tutte e due le parti a livello altissimo. Mandragora non deve essere il punto fermo del centrocampo titolare dell'anno prossimo, ma Mandragora in una logica di squadra dove comunque ti servono almeno 4-5 centrocampisti minimo, Leone ci sta benissimo.
23: Io ce l'ho con tutti i tifosi Viola,
0: che hanno sempre un mandragora. Uno che ha fatto questi gol, prima di lui è stato un altro centrocampista che tutti non lo volevano, Benassi, anche lui ha fatto 8 gol. Ma come mai a Firenze non si capisce niente? Fabri.
1: Buongiorno ragazzi, vedete? Stiamo facendo come sempre. Adesso, dopo mesi che era sparito perché stava facendo delle prestazioni indecorose, entra, fa un gol, poi il resto oltre al gol non ha fatto niente, è grande mandragora. È sempre questo il problema, poi ce lo troviamo titolare tutti gli anni. Il centrocampista, sì, se segna è anche meglio, ma deve fare anche altro, deve dare copertura alla difesa e lui non lo fa. Deve impostare e lui non lo fa, deve fare assist e lui non li fa. Purtroppo ragazzi, io non sto dicendo che nella rosa fiorentina non ci può stare come giocatore, ma da qui a dire grande giocatore mandragora ce ne passa. Io non lo vorrei titolare gli anni prossimi.
2: Buongiorno ragazzi, Radio Firenze Viola, vorrei ricordare Viola Club Antognoni di Rocca Tederighi, comune di Roccastrada, provincia di Grosseto. Forza Viola ragazzi, forza Viola, Fiorenzo da Grosseto.
23: Buongiorno ragazzi, che mandragora farà l'allenatore? Io secondo me non ho dubbi, hanno ragione alcuni radioascoltatori, non so se sarà un grande allenatore, perché da un allenatore a un grande allenatore c'è differenza, ma lo vedi già dalla mimica che ha in campo, da come si muove, da come dirige gli altri compagni, da come parla nelle interviste. Ha un qualcosa di diverso rispetto agli altri compagni, cioè lo vedi che ha già un atteggiamento, una dialettica da leader, e quindi sì, io sono sicuro che farà l'allenatore, secondo me ce l'ha proprio dentro.
24: Tanti messaggi dunque che riguardano Rolando Mandragora, ci si continua a dividere su questo così. Giocatore che piace per i gol, per l'attaccamento alla maglia, altri invece sottolineano che un centrocampista non deve soltanto segnare, deve dare copertura alla difesa e in questo compito non eccelle secondo qualche nostro ascoltatore. Insomma, discorsi che abbiamo già sentito in passato, del resto insomma ognuno rimane con le sue convinzioni su Mandragora.
25: Sì, non c'è dubbio, anche se quest'anno non ha fatto, cioè nel male non ha fatto così male, diciamo. Lui tra l'altro, ricordiamolo, fece gol anche per esempio a Cagliari la prima giornata, e nelle prime giornate segnava soltanto Mandragora, sì. E ha fatto gol belli ma anche decisivi, quindi se la Fiorentina è, diciamo, rimasta in Serie A, in parte bisogna anche riconoscere che c'è un po' di merito anche di Mandragora, no? E dei suoi gol, sì. Poi sul discorso del che non sia un centrocampista universale di grandissimo giocatore, siamo tutti d'accordo, però secondo me nella rosa della Fiorentina ci può stare, come
24: sì sì, è quello che abbiamo,
25: e anche del futuro, cioè non sì. Quella di oggi, anche in quella del futuro.
24: Poi per quanto riguarda De Gea, non è che lo voglio mandare via, ci mancherebbe altro, facevo soltanto una riflessione legata a quelle che potrebbero essere le idee della Fiorentina, cioè mi chiedo se la Fiorentina, visto l'ingaggio abbastanza alto di De Gea, pari a 3 milioni di euro netti, mi chiedo se la Fiorentina non abbia intenzione di provare a cederlo. Certo, insomma, il suo rendimento di queste ultime partite, di quest'ultima parte della stagione, è molto simile a quello ottimo avuto nel corso della stagione precedente, quindi questo ci farebbe ben sperare per la prossima stagione. De Gea di questo livello va assolutamente tenuto, però probabilmente nell'analisi che farà la Fiorentina ci saranno anche quelle relative ai conti, insomma, al ingaggio, certo. al monte stipendi.
25: Soprattutto il monte stipendi.
24: In questo momento è il settimo della Serie A.
25: Lui pesa tanto, perché mi sembra, insomma, dopo Ken sia uno dei giocatori che pesa di più in quella, però è uno che anche quest'anno, pur con i suoi battute a vuoto, ma in quel momento lì andava male chiunque.
24: Sì, certo.
25: Cioè, però nel finale, insomma, una parte dicevo di Mandragora, ma una parte della salvezza è anche merito suo. Io poi tra l'altro mi sono divertito ieri un po' a guardare gli sketch che ci sono sui vari social, delle trasmissioni, no, di stampo juventino, e che sottolineavano come, l'ho detto prima, da una parte ci fosse un portiere, un grande portiere, perché ieri non ha fatto strepitosi, però ne ha fatti due o tre di interventi molto buoni, ha dato sicurezza al reparto, ha fatto un paio di parate,
24: parate anche di piede,
25: di piede per esempio, sì, quella su Conseil Sao, ma anche altre, insomma, un tiro di Ildiz,
24: su Vlaovic,
25: altri
24: dopo
25: tiri bloccati e non respinti, che non è non semplici tra l'altro. Invece dall'altra parte un portiere che insomma veniva molto criticato, sì. Quindi insomma, vedi, noi a Firenze spesso non ammiriamo sempre quello che hanno gli altri, no? Però a volte accade anche il contrario, bisognerebbe essere un pochino più, a volte un po' più lucidi nelle analisi sui calciatori. Quest'anno è difficile farlo perché ci siamo tutti delusi, tutti arrabbiati, tutti frustrati per questa stagione che questa vittoria non può aver riscattato, ma qualcosina di buono credo che ce l'abbiamo in questa rosa, cioè se non buttiamo via anche insieme all'acqua sporca, certo, anche il bambino, certo.
24: Tu dici ci sono alcuni valori che potevano anche emergere molto prima, insomma,
25: dovevano emergere prima,
24: potevano essere quei valori che avrebbero consentito alla Fiorentina magari di fare un campionato da settimo, ottavo posto, quantomeno.
25: Sì, oppure non essere comunque invischiati, sì, vabbè, certo, in quella lotta per, certo, la salvezza, che veramente è stata umiliante a tratti, cioè per Firenze, sì, e per la Fiorentina. Sì. Però i valori, qualche valore c'è in questa rosa, e penso che lo vedrà anche Paratici, perché come dicono anche molti nostri ascoltatori, non si può, e come ha detto anche Formigli prima, non è che si può pensare di cambiare 30 giocatori. No. Cioè qualcosa bisognerà, da qualcosa bisognerà ripartire, sì. Cioè una rivoluzione totale è molto complessa da mettere in pratica.
24: Andiamo adesso a sentire, visto che oggi è stata presentata la 24esima edizione del Memorial Niccolò Galli a Firenze, naturalmente Giovanni Galli ha parlato di questo torneo che inizierà nei prossimi giorni e si è soffermato poi ovviamente anche sulla Fiorentina, dunque sentiamo le parole di Giovanni Galli raccolte da Luciana Magistrato.
4: È comunque una competizione, è vero che comunque alla fine ci sarà una squadra che vincerà questo Memorial, però la soddisfazione più bella è quando vediamo tutti gli anni andare via i ragazzi da questo torneo e tutti hanno il numero di tutti. Vuol dire che sono stati insieme per tutto questo periodo, per questi tre giorni, in campo, fuori dal campo, a dormire, a mangiare insieme, per cui questa è la cosa che ci dà più gioia.
5: Hai accennato prima alla Fiorentina, ieri questa grande vittoria, ovviamente per la città, per la tifoseria, una grande gioia, inserita però in una stagione molto difficile per la squadra.
4: Sì, a volte fa rabbia. Fa rabbia perché a questo punto, quando vai a rivedere il cammino di questa squadra, che alla fine non è stato positivo, però poi dopo vai a vedere, hanno vinto a Como, hanno vinto a Bologna, hanno vinto ieri a Torino con la Juventus, allora ti domandi, ma qual era veramente la forza di questa squadra? Sono così scarsi come lo erano fino a quattro domeniche fa, oppure una squadra sulla quale poter costruire qualcosa di buono per l'anno prossimo? C'è un dirigente molto preparato come Paratici, sicuramente avrà tante gatte da pelare e non lo invidio, però sono convinto che sarà capace di allestire una squadra che ci possa dare delle soddisfazioni.
6: Ecco Giovanni, a proposito di chi riconfermare, si sta parlando tanto di Vanoli, non Vanoli, di partire da un altro allenatore, tu che cosa faresti?
4: Io non sono assolutamente, io posso leggere la situazione attuale. Non credo che sia la partita di Torino che farà cambiare idea a Paratici. Se aveva già scelto di mantenere Vanoli, manterrà Vanoli. Se aveva scelto di mandarlo via, lo manderà via e prenderà un altro allenatore. Non credo che la partita di ieri possa far testo. La partita di ieri deve far solo rabbia, perché significa che questa squadra comunque ha dei valori che in questa stagione purtroppo non sono emersi per tutto l'arco del campionato, e questo è la rabbia maggiore. Fossi dirigente mi arrabbierei proprio per questo, però poi dopo, ripeto, c'è Paratici e farà lui le sue scelte.
5: Ieri un ottimo De Gea, la sua stagione è andata in crescendo, cioè un inizio un po' così così, poi è tornato quello dello scorso anno.
4: Sì, ieri bene, ieri ha dato tranquillità, ha dato sicurezza alla squadra, c'è stata una parata non fatta dal portiere della Juventus e fatta invece dal portiere della Fiorentina, che ha cambiato l'inerzia della partita, no? Il gol di Ndur e la parata di piede sempre di... che forse se De Gregorio ci fosse andato di piede anche lui probabilmente avrebbe fatto la stessa parata, e lì è la differenza tra chi ormai ha un'esperienza alle spalle e sa come rispondere in certi momenti a certe conclusioni in porta. Non ci vuole il bello stile, ci vuole bello stile per quando ti fanno le fotografie, ma poi serve l'efficacia.
9: Questo era Giovanni Galli con le sue considerazioni sempre interessanti anche sui portieri. Adesso però in collegamento con noi ci ha chiamato allo 0557711171 c'è Maurizio dalla Svizzera Pesciatina che ho conosciuto l'anno scorso andando in un ottimo ristorante. Ciao,
13: strano.
9: Maurizio.
13: Strano. Buongiorno. Un abbraccio a voi tutti. E io volevo fare una piccola riflessione che poi è venuta fuori così questa mattina, e dicevo, per la prima volta dopo tanto tempo si vede un direttore sportivo che prima ancora di parlare di calcio mercato, prima ancora di parlare di giocatori, ha detto alla società, ha detto in maniera chiara che cosa vogliamo fare da grandi. Io ci sono, vogliamo comprare un appartamento, vogliamo comprare una villetta a Schiera o vogliamo comprare una villa, ora scegliete voi. Paratici ha detto quello che lui in cuor suo si sente di costruire e ha nelle corde di costruire una Fiorentina competitiva, però ora dipende tutto dalla società, perché lui i valori sente di averli per l'ennesima volta, e forse questa volta in maniera diciamo definitiva potremo vedere se c'è la volontà della proprietà di fare qualcosa di interessante o vivacchiare. Quindi forza Viola, che è la cosa più bella, poi speriamo bene. Un abbraccio a voi tutti.
9: Grazie a Maurizio. Ciao. Dalla Svizzera Pesciatina. Allora, sinteticamente, secondo te Paratici cosa è in grado di costruire nella prossima stagione? Una villetta a Schiera, una villa?
25: Io spero un bel palazzo.
9: Subito un bel palazzo.
25: Sì, si inizia dalle fondamenta, ma si comincia a costruirlo.
9: Si comincia a costruire un palazzo, bene.
25: Però
9: bene.
25: Un palazzo solido. Sì. No, la bella villetta che però magari alle
9: fondamenta.
25: La bella villa che però poi magari alle fondamenta da rifare, magari c'è il tetto da rifare. È bella
9: tu
25: lì
9: sei un
25: per
9: esperto
25: lì.
9: Per cui anche da questo punto di vista mi affido totalmente ciecamente a
25: magari
9: te.
25: È bella lì per lì a vista, come sono state tante alcune fiorentine, no? Anche nel passato. Sì. Però dopo un anno o due si comincia a vedere delle problematiche, quello va via, quello dice arrivederci e grazie, costruiamo la cosina dalle fondamenta, c'è 4 anni di contratto. Tra l'altro ieri non abbiamo, forse l'abbiamo sottolineato con Corrado Formigli prima, però anche la notizia che insomma a questo punto l'idrante sulle voci che volevano ai Paratici va al Milan e va al Napoli e va alla Roma, insomma perlomeno ha detto
9: ho comprato casa a Firenze, a mi volete mandare via?
25: Ho preso casa ora con le fondamenta solide sicuramente. Sì. E quindi che mi volete già mandare via? Io se mi vedete lavorare a Viola Park non l'avreste fatta questa domanda, e quindi insomma ora si può anche stare più tranquilli, se no non si sta mai tranquilli qui, ogni pochino arriva uno dopo 3 mesi già via, si va alla Roma, va al Napoli, accidenti, ha firmato ora un contratto di 4 anni, perlomeno una sessione di mercato facciamogliela fare in santa pace.
9: Poi tra i vari messaggi c'è anche quello di Silvana che mi dice non si possono valutare i giocatori solo per il loro monte ingaggi, bisogna valutare se con un costo minore puoi trovare un giocatore, in questo caso un portiere, che ti garantisca la sicurezza del gioco, e questo per me vale molto, perché è un giocatore della Rosa della Viola che merita di restare. Mandragora per me è un buon giocatore che non si può perdere, sì, ma io sono perfettamente d'accordo che De Gea debba essere un giocatore sul quale puntare, soprattutto insomma se è tornato quello sui livelli che ci aveva abituato ad avere l'anno scorso. In quest'ultima parte di stagione sta dimostrando di essere un portiere super affidabile, come è stato per grandissima parte della sua carriera, quindi
24: dipendesse da me continuare a puntare su di lui, mi faccio delle domande su quelle che possono essere le intenzioni della Fiorentina. Ecco perché si è parlato anche di un monte ingaggi da abbassare, e quindi ecco, di fronte a questi 3 milioni di ingaggio di De Gea, non so che riflessioni farà la Fiorentina. È vero, ripeto, che sia un portiere di assoluto livello non ci sono dubbi, però c'è anche un Martinelli che magari potrebbe essere già pronto per vestire la maglia titolare della Fiorentina, una Fiorentina che ha un programma triennale, potrebbe affidarsi subito a Martinelli. Ripeto, sono riflessioni, non è che voglio mandare via De Gea, ci mancherebbe altro, se no non si capisce il senso di quello che voglio dire. Il focus adesso di Tommaso Borghini, che ha anche un titolo.
25: Allora sì, cioè, ha un titolo perché è una circostanza che ho notato dal punto di vista storico, andando ad analizzare e i precedenti a Torino contro la Juventus e in generale i precedenti contro la Juventus, che anche a tratti ci hanno fatto veramente arrabbiare. E quindi il titolo che gli ho dato è questo: Era di maggio, che è sostanzialmente una canzone napoletana tratta da una poesia di Salvatore Di Giacomo. Siamo quindi insomma a fine 800 per quanto riguarda la poesia. Poi è venuta fuori delle canzoni anche interpretate, per esempio la canzone da Massimo Ranieri, eccetera. Il titolo Era di maggio perché? Perché intanto andiamo a vedere, perché insomma la vittoria di ieri è una vittoria storica, sì. Cioè al di là della stagione, che è una stagione disastrosa, l'abbiamo detto, che ci lascia amarissimo in bocca, però questa vittoria sarà ricordata, cioè la ricorderemo anche magari tra 20 anni, come ricordiamo le poche vittorie ottenute dalla Fiorentina contro la Juventus.
24: Prima di quella di ieri, l'ultima a Torino era stata nel 2020, dicembre 2020, 3-0 con Prandelli in panchina.
25: Bravissimo, 22 dicembre 2020, in questo caso non era di maggio, era di Natale sostanzialmente, sì. Però dal Natale del 2020 che festeggiamo in anticipo, e nessuno non si era più vinto a Torino, ma non solo, né in 100 anni di storia in Serie A con ieri si è vinto 8 volte per quanto riguarda la Serie A, eh? Sì, sì. Poi c'è anche una vittoria di Coppa Italia, quindi già questo la dice lunga sul valore storico a livello statistico, ma anche insomma per la memoria che sarà di questo campionato, tra l'altro anche addolcita dal fatto che molto probabilmente la Juventus, per via di questa vittoria della Fiorentina, non andrà in Champions League. Mi direte, che ce ne importa a noi? Tante volte diciamo no, loro hanno auspicato la nostra retrocessione, e noi con bella risposta perlomeno gli abbiamo dato questo piccolo cruccio. Si rimane nell'ambito dello sfottò, ovviamente, che è il sale del calcio, poi, no? E quindi sarà ricordata anche per questo. Dicevo di maggio, intanto vediamo che le delusioni, la rabbia più forte l'abbiamo avuta contro la Juventus proprio di maggio, 16 maggio 1982, meglio secondi che ladri, non vado a ripercorrere la storia, e 16 maggio 1990, quella sporca finale, no? E sì, ci ha scritto anche un libro Alberto Di Chiara, e quindi e anche in questo caso era di maggio. Delle 8 vittorie ottenute dalla Fiorentina a Torino, la prima era nel gennaio del 1941, era il 19 gennaio, Juventus Fiorentina 2-3, allenatore Galluzzi, in gol Menti, Magherini e un'autorete di Varlien. La seconda è stata uno 0-4 bellissimo ottenuto nel 2 ottobre del 1955 con Montuori, Magnini e doppietta di Virgilio, allenatore Bernardini. La terza era di maggio, 11 maggio 1969, Juventus Fiorentina 0-2. Cos'è? Lo scudetto della Fiorentina, quindi insomma è veramente un qualche cosa da ricordare. Poi andiamo con la quarta, 28 aprile 1985, quella ce la ricordiamo anche noi, no?
24: Sì.
25: Juventus Fiorentina 1-2, gol di Cecconi e Passarella, allenatore Valcareggi.
24: Ferruccio
25: Valcareggi, ovviamente. Quinta vittoria, anche quella di maggio, perché era il 15 maggio del 1988, Juventus Fiorentina 1-2.
24: Però quella con Ferruccio Valcareggi, bisogna sottolineare, aprire una parentesi, che cadeva nel giorno in cui c'era lo sciopero dei radio televisivo, e sì. Quindi quei gol si videro, ma non furono celebrati tantissimo, perché sì, credo si videro soltanto a tarda sera, ecco.
25: Sì, e poi si videro senza commento. Tra l'altro, sì, sì, se sì, non ricordo male, anche questo, insomma, allora aspettavamo i commenti, no, come se fossero soprattutto di una vittoria a Torino, che tra l'altro, per quanto mi riguarda, è stata la prima, perché io nel 69 non c'ero, sì, te ne mette poco, no, tanto meno, quindi è stata la prima e non ce l'hanno nemmeno commentata, no? A sì. proposito di questo, dicevo del maggio del, del 15 maggio del 1988 la vittoria invece firmata Baggio e Di Chiara, allenatore Eriksson, quindi ancora citato Di Chiara, opinionista della nostra radio, e 15 maggio, quindi anche in questo caso era di maggio. Poi si fa un salto temporale incredibile, dall'88 si arriva al 2008, pensate, 2 marzo 2008, Fiorentina, cioè Juventus-Fiorentina 2-3, gol di Gobbi, Papavaigo, Osvaldo, allenatore Prandelli. Poi, incredibile nella storia perché succedano queste cose, la settima vittoria, 22 l'abbiamo citata prima, di nuovo 22 dicembre 2020, di nuovo allenatore Prandelli, 3-0, firmato Vlahovic, che ieri esultava, ma alla fine il gol non era buono, quindi l'ultima volta è esultato durante una partita tra Juventus e Fiorentina, è stata proprio in quell'occasione lì, perché poi da quando veste la maglia della Fiorentina ha esultato, ma gliel'hanno annullato quasi sempre il gol per fuorigioco, e anche un rigore che aveva preso, te lo ricorderai, nella gara d'andata, sì. gli è stato tolto, è vero, perché gli è stato giudicato falloso il suo intervento su Pablo Marì. Dicevo, Vlahovic, autorete di Alessandro, e gol di Caceres, allenatore ancora una volta Prandelli. E infine, era di maggio, l'ottava vittoria, 17 maggio 2026, Juventus Fiorentina 0-2, allenatore Vanoli, quella la conosciamo bene perché è di ieri. Quindi in generale il miglior allenatore delle sfide esterne, delle vittorie contro la Juventus, è Cesare Prandelli, che di vittorie ne ha messe insieme ben 2 ed è, credo, difficilmente battibile. Vedremo che cosa succederà. Il miglior realizzatore invece è Beppe Virgili, che realizzò 2 reti nella sfida del 1955 vinta 4-0 dalla Fiorentina con la Juventus, che è anche la vittoria più larga.
24: Cioè tu dici migliore realizzatore in un'unica partita?
25: Sì, delle vittorie della Juventus, della vittoria della Fiorentina contro la Juventus, di queste 8 partite, sì, sì, che ho preso in considerazione. Certo. Noi poi l'ultima non si perde a Torino dal 7 aprile 2024, 0-1, quindi è oltre, cioè 1-0 per la Juventus, quindi sono oltre 2 anni che la Fiorentina esce indenne dalle partite contro la Juventus giocate a Torino, anche in quello stadio così, diciamo, importante qual è definito l'Allianz Stadium.
24: Questo bel focus di Tommaso Borghini sulla sfida con la Juventus a Torino. Adesso un po' di domande che arrivano al 348 753 933. C'è un nostro amico che ci chiede, visto che è difficile arrivare a un allenatore di livello internazionale in Italia, siete proprio sicuri, a parte i vari Conte, Allegri, che però non sono tra i miei preferiti, ci siano molti allenatori superiori a Vanoli? Io credo di no, sicuramente no. Grosso Conte, che sembra aver dato l'addio a Napoli, non è stato certo così chiaro, però insomma sembra aver parlato in questi termini. Allegri, che probabilmente lascerà a fine stagione il Milan, c'è stato questo litigio furioso con Ibrahimovic, insomma tanti aspetti abbastanza nebulosi che caratterizzano il Milan potrebbero spingere Allegri a lasciare il club a fine stagione. Vedremo se ci sarà una possibilità per Allegri, anche se dicevamo anche nei giorni scorsi come se la Fiorentina deve ripartire per trovare un gioco particolarmente convincente, emozionante, coinvolgente, magari Allegri non è proprio l'allenatore adatto, fermo restando che dal punto di vista dei risultati non si può discutere.
25: Io riparto dalle parole di Paratici di ieri: vogliamo creare qualcosa di attrattivo, sì, ha detto, non sì. sappiamo con quali giocatori, però vogliamo creare qualcosa di attrattivo. Non lo so se una Fiorentina di Allegri sarebbe molto attrattiva, certo sarebbe probabilmente molto cinica, se la vogliamo definire, no? Ma mi sembra l'opposto di attrattivo. Poi il tifoso vuole vincere anche, non vuole solo divertirsi, vedere giocare bene, quindi magari potrebbe anche essere da quel punto di vista producente. Secondo me però non c'è nelle intenzioni di Paratici di andare a cercare un allenatore del genere, del tipo di Allegri, che tra l'altro te parlavi di monte ingaggi, di figura, insomma da quel punto di vista credo che andrebbe ad avere delle richieste un pochino superiori, no, rispetto a quelle anche dello stesso Pioli dell'anno scorso, che abbiamo giudicato, che abbiamo visto essere l'allenatore più pagato della storia della Fiorentina. Non so, ecco, poi se Allegri si accontenterebbe di ridursi di molto lo stipendio rispetto a quelle che sono le sue pretese normali in questo periodo.
24: Poi c'è la domanda per te da parte di Enrico, che dice: vorrei sapere da Borghini, che è un fine osservatore esterno, come bisognerà considerare la rifondazione della squadra Paratici con i 65 milioni che il comune potrebbe incassare dalla benevolenza della società. 55 più che 65.
25: Non...
24: 55 milioni la Fiorentina verserà per coprire le spese per lo stadio. Ecco.
25: Per avere poi la concessione, sì, la concessione di 50 anni che la renderebbe praticamente proprietaria dello stadio, sì, insomma, sì, siamo sinceri. Però non ho capito il collegamento con Paratici, perdonami.
24: Probabilmente chiede come potrà lavorare Paratici per la costruzione della squadra alla luce anche di questi 55 milioni.
25: Di una spesa ulteriore. Sì. Però credo, ecco, che non lo so poi se questo avverrà, credo che questo aspetto venga separato, no, rispetto a quella che è la gestione, voglio sperare, rispetto a quella che è la gestione sportiva. In passato la Fiorentina, c'era Rocco Commisso, ha fatto il Viola Park spendendo oltre 100 milioni per fare il Viola Park, giusto? Sì. Però comunque qualche soldo sul mercato è sempre stato speso, anche se oggettivamente ci sono state delle cessioni molto remunerative. Secondo me è proprio questa la questione, cioè quanto Paratici riuscirà ad incassare, sarà bravo ad incassare dai tanti giocatori che credo dovranno essere ceduti dalla Fiorentina e che purtroppo si sono svalutati in questo periodo. A me preoccupa un po' questo, cioè il fatto che molti giocatori della Fiorentina, della rosa attuale, che qui a Firenze mi sembra abbiano fatto il loro tempo, per esempio Gudmundsson, faccio un nome, si è svalutato parecchio.
24: Però molti sono convinti che comunque ci siano
25: se sarà bravo Paratici,
24: sarebbe pronti a versare una cifra intorno ai 20 milioni per
25: quindi questo. Ci affidiamo a Paratici, se è bravo anche a vendere, certo, e questi giocatori, allora poi
24: tocca Paratici,
25: denaro sarà reinvestito.
24: Poi sull'allenatore c'è Maurizio Serravalle che dice: se devo andare su grosso, guardate come gioca in maniera spettacolare il Catanzaro di Aquilani, che ieri è stato protagonista di una bella vittoria, sì, contro il Palermo 3-0.
25: L'ho seguita.
24: Ti è piaciuto?
25: Mi è piaciuto come gioca. Sì, beh, sai, comunque l'avevo seguito anche un pochino in primavera. Aquilani ce l'ha questo gioco molto palleggiato, anche ripartenza sempre dal portiere, si cerca sempre l'uomo libero, si fanno anche 20-30 passaggi. Non so se hai visto, la Lega di Serie B ha pubblicato un gol, ma non dell'ultima partita, della penultima partita del Catanzaro, mi sembra abbia fatto 34 passaggi prima di arrivare a rete. Insomma, è un gioco che un pochino mi ricorda a me.
24: Montella,
25: bravo, mi ricorda quel gioco lì, però probabilmente, ma anche in parte italiano, però mi sembra, ecco, forse la linea è un pochino meno alta rispetto a italiano.
24: Con Iemmello che continua a segnare,
25: Iemmello, ragazzi, in Serie B è un fenomeno, tutte le volte che ha cercato il salto in Serie A però non è mai riuscito. Ci sono i bomber di categoria, sì. Lui è proprio lo specchio del bomber di categoria, no? Di una volta, mi ricorda, che so, De Falco della Triestina, lo ricordi?
24: Certo.
25: Che segnava a raffica,
24: Franco De Falco,
25: sì, e segnava a raffica in Serie B, che però forse non ha nemmeno mai
24: Triestina.
25: Sì, sì, certo, forse non ha mai tentato il salto, nemmeno il salto. C'erano,
24: guarda,
25: erano
24: glielo chiesi,
25: erano etichettati questi attaccanti come bomber di categoria. Certo, Iemmello è cresciuto nella Fiorentina, questo lo ricordo con piacere, è stato nella primavera, cioè, della Fiorentina.
24: A De Falco scrissi una volta che sull'album c'era sempre scritto Francesco De Falco. So se ti ricordi.
25: Sì, sì.
24: E poi lui mi ha detto: era sbagliato, mi chiamo Franco e Trieste è casa mia. Certo, insomma,
25: questo non c'è ombra di dubbio. Sai, c'era, sull'album c'era scritto anche Claudio Prandelli, però si chiama Cesare. Però mi ricordo la maglia della Triestina, ora stiamo a divagare. Quella striscia, lo sponsor era Fissa, la pasta Fissa, e la fascia rossa con una sorta di giglio stilizzato. Che cos'è il simbolo?
24: Loro vengono chiamati gli alabardati.
25: Alabardati, sì, perché poi è l'alabarda, una sorta di alabarda, che assomiglia, in realtà non è un giglio, è vero. Però mi piaceva molto quella maglia lì. Tra l'altro, quella squadra lì c'aveva anche fiori di giocatori,
24: sì.
25: C'era anche Romano, per esempio.
24: C'era anche Pasquale Iachini.
25: Pasquale Iachini, e Romano, che andò a fare una gran carriera al Napoli, poi successivamente. Sì. Vabbè, al di là di questo, Iemmello è bomber di categoria. A questo punto penso ci siano poche. Però vedremo se il Catanzaro poi riuscisse nell'impresa, e a me piacerebbe molto. Uno, perché mi ricorderebbe gli anni 80 con il Catanzaro in Serie A. Due, perché il Catanzaro è gemellato
24: con il tifoso
25: Fiorentino. E a proposito di era di maggio, in quel maggio dell'82 il Catanzaro si impegnò davvero tanto e non aveva nemmeno motivo più di tanto, perché era già senza obiettivi, era già salvo. Si impegnò davvero tanto contro la Juventus, e che riuscì a vincere soltanto grazie a un calcio di rigore e a un rigore non dato per una gomitata di Brio a Borghi. E lì loro ce la misero tutta proprio per onorare anche il gemellaggio con la Fiorentina, e quindi lo rivedrai molto volentieri il Catanzaro.
24: Borghi, attaccante di quel Catanzaro toscano, tra l'altro.
25: Sì, vero, bel giocatore, tra l'altro. Quel Catanzaro che aveva Sabato o Sabato,
24: Antonio Sabato.
25: Mauro, che è un po' meno simpatico, Zaninelli in porta, che non era proprio un fenomeno, ma che comunque quell'anno lì fece molto bene, e Claudio Ranieri in difesa, insomma ce n'erano di giocatori buoni, maglia bellissima. Poi l'anno dopo sbagliarono l'acquisto, probabilmente del centravanti, andarono a prendere Nastase, che fece soltanto un gol se non mi sbaglio, e fu un acquisto sbagliato, e retrocedettero da Cenerentola della Serie A.
24: Troviamo messaggi vocali 348 75 3933, eccoli.
10: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, goda ancora, la goduria non scende, ci volevano mandare in B, alla fine non li abbiamo fatti andare in Champions, grazie ragazzi e goda ancora, forza Viola sempre.
24: Ha ragione Marco da Cantù, perché insomma se torniamo indietro con la memoria, in tanti erano convinti fuori da Firenze che la Fiorentina sarebbe retrocessa e si sarebbe ritrovata a giocare una partita con la Juventus da dentro fuori quasi, invece poi la Fiorentina ha tolto la Champions praticamente.
25: È proprio il karma, come si dice, no? E tra l'altro ho letto oggi, mi è piaciuto molto, ti dico la verità, ero tentato anch'io ieri sera di farci appunto la citazione, chi vuole essere lieto sia, no? Tratto dal grande Lorenzo il Magnifico. E in effetti questa vittoria, perché non assaporarla? Perlomeno prima di riavvelenarci con tutte le problematiche che avrà questa Fiorentina e ha ancora, ovviamente, perché sarebbe insomma illusorio pensare che si sia risolto tutto, anzi non si è risolto proprio niente, però insomma un paio di giorni di goduria cerchiamo di avercela, se no non siamo mai contenti, cioè non si gode mai noi tifosi della Fiorentina. Questa è stata una vittoria che dà di tanti sapori particolari, no? Da assaporare un po', poi da domani, dopodomani, si ritorna a pensare a come uscire da questa situazione in cui la Fiorentina si è cacciata.
24: Poi nel corso di Palla al Centro ci sarà la possibilità di ascoltare alcune delle parole di Cesare Prandelli, che oggi ha partecipato alla conferenza Voci di Sport, il calcio, nella sede Rai a Firenze, e tra le altre cose su Vanoli ha detto: è stato serio e coerente, so che quando non hai tempo diventa difficile cambiare, la solitudine dell'allenatore in certi momenti si è vista, in certi momenti era solo, secondo me ha fatto una stagione molto complicata, ma deve essere soddisfatto di ciò che ha ottenuto. Poi gli è stato chiesto se possa la Fiorentina pensare di riconfermare Vanoli, dice: mi auguro che possano pensare di riconfermare Vanoli, perché ha fatto un grande lavoro a costruire la squadra insieme a Paratici. Su Ken ha detto: è più importante la Fiorentina per lui che lui per la Fiorentina, dipenderà tutto dalle motivazioni che avrà il ragazzo.
25: È bello quest'ultima lettura, perché quando ho per esempio ho sentito il coro della curva meritiamo di più, no? L'altra volta quando siamo usciti dalla partita 0-0 col Genoa, ho pensato proprio una cosa simile, cioè ho pensato: in realtà sono questi giocatori che non meritano Firenze, almeno una gran parte di questi giocatori che non merita Firenze, quindi bisognerebbe che magari si cambiasse anche la prospettiva. Penso anch'io che per Ken sia molto importante la Fiorentina, perché lui viene da una stagione nella quale ha fatto poco, ha fatto sì 8 reti ma è stato più fuori che dentro, ha fatto bene praticamente solo in nazionale, e quindi ha bisogno comunque anche di Firenze per fare quello che è riuscito a fare l'anno prima, e di una squadra come la Fiorentina che gli dia fiducia, e che lo, perché non è così semplice anche per lui ripartire oggi, trovare una squadra che abbia fiducia in lui. Quindi condivido la lettura di Prandelli.
24: No, ci sono tanti aspetti che inducono le varie società che potrebbero essere interessate a farsi delle domande, oltre che sugli aspetti caratteriali, comportamentali del giocatore, anche sulle condizioni fisiche, perché ha saltato 8 partite consecutive. Che
25: sì, e poi se mettiamo insieme sono più di forse 10-12 partite saltate di campionato, e quindi anche lui, poi lui l'abbiamo sempre detto anche l'anno scorso quando andava bene, lui soffre la concorrenza, e quindi se finisce in una squadra più importante, che ne so, il Milan, pensa di non avere concorrenti, che il Milan si affidi esclusivamente a lui o che abbia, e quindi insomma è bene che capisca che apprezzi dove si trova, e probabilmente in questo momento ha più bisogno lui di noi che noi di lui, forse.
24: Sì, sì, so neanche se a questo punto potrà giocare contro l'Atalanta.
25: Non so quanto varrebbe anche la pena a questo punto, visto siamo arrivati in fondo. Giocare, cioè non ha più, la partita non ha significato per nessuno, sarà una passerella, perché l'Atalanta ormai nonostante la sconfitta, in conference. Fiorentina è salva, quindi probabilmente sarebbe giusto anche far giocare Piccoli, che qualcosina in più c'ha da dimostrare. Sì. Anche lui non è che abbia fatto una gran stagione.
24: No, andiamo però a salutare con piacere Luca Cid, Sport Italia. Ciao Luca.
11: Ciao Lorenzo, buongiorno, piacere tutto mio, buongiorno e ben ritrovati.
25: Buongiorno.
24: C'è anche Tommaso Borghini accanto a me.
11: Ciao, buongiorno. Ciao Tommaso, buongiorno.
25: Ciao, buongiorno.
24: Volevo affrontare con te il tema allenatore, con Vanoli che è in piena corsa per rimanere a guidare la Fiorentina anche nella prossima stagione. Questa vittoria con la Juventus potrebbe anche aver alzato ulteriormente le sue quotazioni, però ecco, secondo le tue

0: di un traguardo che comunque non era scontato per come si era messa la situazione, per come aveva ereditato la squadra che era in grossa difficoltà, quindi bisogna riconoscere i meriti all'allenatore che ha fatto il suo. Non credo ci sia stato un qualcosa di straordinario nel percorso che è stato fatto. Però è chiaro che comunque i meriti vanno riconosciuti e l'obiettivo è stato centrato. Da quello che mi risulta, la Fiorentina cambierà allenatore, ma questo è stato già,
1: certo,
0: già deciso e già anche detto all'allenatore. Poi lo sai meglio di me, Lorenzo, le cose possono cambiare in meno di 5 minuti, ci certo, mancherebbe certo. Altro. Però la linea generale è stata tracciata, anche perché giustamente Fabio Paratici, giustamente dal suo punto di vista, vuole iniziare una stagione nuova con un allenatore nuovo scelto e portato da lui, e il nome è sempre quello che abbiamo fatto anche ad inizi di marzo, ricorderai, sì. Era più o meno il 3-4 sì, marzo, è quello di Fabio Grosso, sì. del Sassuolo. Però è una bella sfida di mercato, perché comunque su Grosso c'è anche il Bologna, cioè la curiosità intorno all'allenatore del Sassuolo, che ieri peraltro, quando è terminata la partita contro il Lecce, è andato anche sotto la curva, i tifosi del Sassuolo gli hanno dedicato un bello striscione, quindi è chiaro che comunque al termine di quest'annata può lasciare, perché le proposte non mancano, ne ha due e sono due prime scelte per i rispettivi club, la Fiorentina e, come detto sempre anche all'inizio di marzo, il Bologna, perché anche il Bologna, nel caso in cui non dovesse andare avanti con Vincenzo Italiano, che non ha dato ancora una risposta circa la sua permanenza o meno al club, ha individuato proprio in Grosso una prima scelta.
1: Ecco, e dovesse approdare al Bologna, Grosso, dovesse spuntarla al Bologna, su Grosso la Fiorentina secondo te su chi potrebbe andare, quale potrebbe essere l'alternativa?
0: Guarda, sempre in base a quello che so, certo. Mi risulta che Paratici chiaramente ha altri allenatori anche nella testa, però ce n'è uno in maniera particolare che è Grosso e non sta lavorando concretamente su altri, però ripeto, per quelle che sono le mie informazioni, ci mancherebbe sì, altro, sì. Lorenzo, lo sottolineo sempre, senza mancare di rispetto a nessuno, anche perché, stavo per concludere, sì, c'è un dettaglio che può fare la differenza, cioè il fatto che comunque per Paratici Grosso è una prima scelta, ma anche per Grosso la Fiorentina è una prima scelta, cioè nel duello tra virgolette tra Fiorentina e Bologna, la classifica personale dell'allenatore in questo momento è Fiorentina poi Bologna, quindi diciamo che parte da una posizione di vantaggio. Ciò non significa che rifiuta a priori il Bologna, ci mancherebbe, però sai Lorenzo, quando tu puoi scegliere tra due cose ti fai un'idea, no? E poi tracci una linea. Questo è il quadro generale al momento.
1: Tommaso Borghini.
2: No, volevo un commento da parte di Luca anche sulle parole di Paratici per quanto riguarda i calciatori. A domanda precisa di Kenny, innanzitutto lui ha detto: quello che posso dire oggi potrebbe essere smentito domani, quindi preferisco, diciamo, non dare una risposta in merito. Posso solo dire che stiamo lavorando per una Fiorentina attrattiva, indipendente, e non so però su quali giocatori, da quali giocatori sarà costituita. Quindi questo intanto, perché il messaggio per Ken come va letto, e poi quali potrebbero essere, non so se ci sono già delle idee di questi giocatori attrattivi, anche di quelli per una Fiorentina attrattiva, anche di quelli già presenti nella rosa.
0: Ma su questo ha detto una grande verità Tommaso Paratici, perché è vero, perché anche a me risulta che l'idea della Fiorentina è quella di prendere un allenatore giovane, magari anche di esperienza europea, e Grosso lo è, che abbia una proposta di calcio bella, attrattiva, e tutto torna, perché ne parlai anche con Lorenzo, cioè motivando il perché la Fiorentina stava andando su quel tipo di allenatore, perché l'idea è quella di giocare un calcio bello, moderno, da 4-3-3 e 4-2-3-1 più 4-3-3, comunque tanto più o meno il modulo è quello, poi in corsa puoi indirizzarlo in altre maniere, ma di base un 4-3-3 bello, divertente, con una Fiorentina offensiva, e l'idea è quella di costruire una squadra non solo importante per il presente ma anche per il futuro, quindi di andare a prendere dei giovani che possono essere un investimento anche a lungo termine, parlo non dal punto di vista economico per rivendere ma proprio dal punto di vista tecnico, e da questo punto di vista Paratici ha detto una grande verità,

0: L'idea che spinge anche al cambiamento dell'allenatore è proprio questa, cioè costruire una Fiorentina decisamente bella, decisamente attrattiva. Le linee guida del mercato sono abbastanza chiare anche, cioè calciatori magari importanti, qualcuno, ma tanti giovani anche di qualità, che possono rappresentare un investimento per il presente e per il futuro. E io credo che sarà un mercato fatto nella giusta maniera, cioè come doveva essere fatto anche nelle stagioni precedenti. Per me uno dei grandi problemi della Fiorentina non sono stati gli investimenti, ma come sono stati investiti i soldi, cioè male.
1: Sì.
0: Sono stati letteralmente buttati dalla finestra per giocatori che poi non hanno reso secondo le aspettative. Se c'è una cosa che non si può imputare a questa società è il fatto di non aver speso soldi. Purtroppo ne ha spesi, ma ne ha spesi male, perché probabilmente non c'erano dirigenti, non dico all'altezza della situazione, ma che comunque avevano contezza di poter sfruttare al massimo un budget che secondo me era abbastanza sufficiente per essere estremamente competitivi, anche per arrivare in fondo in campionato e competere per l'Europa. Su Ken io credo che bisogna fare delle riflessioni profonde, perché Ken quest'anno è stata una delusione, e mi permetto di aggiungere, è stata una totale delusione anche fuori dal campo.
1: Eh sì, infatti ci saranno da prendere in considerazione anche gli aspetti comportamentali di questo calciatore.
0: No, oltre non, che ci, le condizioni siamo, non che... ci siamo Lorenzo, quest'anno veramente non ci siamo. Io sono un fan di Moise Kean, per me è un grande attaccante, per me con Raffaele Palladino ha giocato un campionato pazzesco, e non parlo solo a livello di gol, quest'anno male in tutto, mi dispiace. Ripeto, lo dico da appassionato di Kean, ma non puoi permetterti certi comportamenti extracampo,
1: certo.
0: Soprattutto nei momenti delicati della stagione. Ken non è mai stato vicino alla squadra, anche quando non ha giocato.
1: È vero.
0: Il fatto di non essere sceso in campo in queste ultime partite, io posso capire problemi fisici eccetera eccetera eccetera, ma nessuno mi toglie dalla testa che almeno 5-10 minuti li poteva fare.
1: Eh sì.
0: E tu non fai neanche 5-10 minuti nel momento più delicato della stagione.
1: No,
0: va bene. Cosa che non va, no. È giusto riflettere.
1: Sì, sì, sì. Luca, ti devo salutare perché siamo in chiusura di trasmissione. Grazie mille, buon lavoro.
0: Grazie a te Lore, un abbraccio.
1: Grazie, ciao, grazie ciao. A Luca Cilli di Sport Italia, Tommaso Lordini.
2: E li rimandiamo a domani. Sì, per forza domani. Di cose, sì, ma sì. Ci sono tante cose, quindi domani.
1: Sì.
2: Sono contento di poterle avere un po' più tempo.
1: Amplieremo lo spazio a Marcord. Grazie a Tommaso Lordini, grazie a tutti voi. Vi lasciamo a Palla al Centro. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento, qui Giacomo Galassi che vi parla, come di consueto nelle due ore insieme, lo avete sentito dai, anche questi consueti, problemi tecnici con Sauro Fattori. Ciao Sauro.
2: Ciao a tutti.
1: E vai Sauro, e vai. Spiace un pochino per gli amici juventini,
2: molto. Ci la notte,
1: potranno andare probabilmente in Champions League, perché la Fiorentina
2: non vanno più in Champions League. Cioè, bisogna succedere che tre squadre falliscano.
1: Due, Roma e Como.
2: Roma e Como e Milan.
1: No, per il quarto posto bastano Roma e Como.
2: Sì, vabbè, sì, però due su tre, cioè, ma tre squadre, ragazzi.
1: Sì. Cioè, va bene, noi della no, non riesco a dirlo neanche per scherzo. Va bene, complimenti alla Fiorentina che riesce nelle partite inutili a dare sempre il suo meglio.
2: Meglio di sì.
1: Perché se contava qualcosa, Juventus Fiorentina, per la Fiorentina si perdeva 3-0, ma dal momento in cui non contava, almeno ci siamo tolti la gioia alla Juventus di fargli un bel dispettuccio.
2: Più che la gioia, si è fatto una buona partita.
1: In più Paolo Vanoli ha dimostrato di essere un allenatore da confermare, no? Come tu hai sempre suggerito su queste frequenze, caro Sauro Fattori. C'è Mandragora, c'è Endur,
2: andiamolo via, perché
1: ci sono tanti temi. Tra l'altro vi dico due cose: che con Sauro non ho voluto parlare la partita di ieri sera fuori dai microfoni, perché sono curioso di sentire che cosa ne pensa qui davanti ai microfoni. E poi è mezz'ora e mi sta dicendo e c'ha un'idea per la Fiorentina.
2: No, non è un'idea.
1: Che io muoio, me la volevi dire, ti ho detto me la dici in radio, perché voglio reagire come reagiranno.
2: No, lo dico che me l'ha detto un mio amico.
1: Prima saluto Marco Tonelli di là dal vetro con il suo lavoro preziosissimo a curare la parte tecnica, e ricordo il 348-75-13933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 invece per le chiamate. Lasciando un po' di suspense, l'idea, mi dicevi, per risolvere il futuro della Fiorentina è questa idea, vero?
2: No, nata dal l'idea di risolvere il futuro,
1: però non è su Juventus,
2: cioè
1: Fiorentina.
2: Si svuota un po' le tasche
1: a qualcuno, però ecco, si svuota, però ce la teniamo lì, così creiamo un po' di suspense. Prima Sauro, la tua valutazione su questo Juventus Fiorentina 2-0 per i Viola? Si gode, almeno.
2: No, più che si gode, abbiamo fatto una buona gara. Sta attento, niente di veramente esaltante al massimo, Cioè, però una buona gara. Una gara che fa una squadra e va in trasferta in casa ad una squadra importante. Insomma, ieri sinceramente, cioè, la Juve è deludente sotto tutti gli aspetti, perché vedi, continuano a dire ieri quando vogliono difendere un allenatore, no? Dice come la gioca bene la Juve, benissimo. Va a raccontare allora a dirigenti della Juve, gioca benissimo. E passa, quello gioca benissimo, ha fatto 1-1 e Verona in casa, già retrocesso. Con la Fiorentina salva da 3 giorni.
1: 2-0,
2: perde 2-0, va a raccontargli gioca bene.
1: Come lì caputta,
2: come gioca male in Milan, però in Milan va in Champions League e pigli 80. Cioè ieri quando Spalletti l'ho visto un po' nervoso, e lo capisco, sta attento, perché non è semplice, anche se poi ha degli atteggiamenti che non sono belli, però insomma lo capisco, perché la pressione è grossa, perché ieri rientravo dentro 50 milioni meno. Cioè, si parla di 2 euro, si parla di 50. Infatti, ho detto stamattina, ora lo rimettono in dubbio. Gli hanno rinnovato il contratto, ora è il miglior allenatore del mondo.
1: Che altro in dubbio sono i dirigenti, perché come lì, come ti dicevo, dalla giornata di oggi emerge come non sarà confermato. Certo.
2: Se voglia mettere in mezzo anche Chiellini, ho visto che anche Chiellini vediamo.
1: Sì, che stamane ha parlato ora, anche qui da Firenze.
2: Vabbè, ma Chiellini, ragazzi, è entrato a fare qualcosa un mese fa. A me mi sembra che il mondo vada troppo veloce.
1: Però Sauro, si dice sempre che quando la Fiorentina vince sbagliano gli altri, quando la Fiorentina perde
2: no, infatti
1: invece...
2: No, e ieri io l'ho ribadito, è l'ora di finirla, che quando noi si vince una partita è perché gli altri giocano male, no?
1: Allora, ma
2: perché quando si perde sono bravi gli altri, quando si vince sono gli altri ci hanno regalato, cioè, ma noi bravi non siamo mai, siamo bravi anche noi. Ieri infatti abbiamo fatto una partita molto composta, tranquilla, una squadra messa bene in campo, sinceramente mi ha fatto anche impazzire il cambio tra Fagioli e Gudmundsson, che ho detto accidente, perché però nella mia idea io ho detto è una buona mossa, e penso che sono pazzo io, no? Ma non per Gudmundsson, perché stavamo subendo molto e non riuscivamo a ripartire. Cosa faccio? Lui ha detto: mi metto a due e gli metto davanti qualcuno che mi fa, che li fa impensierire. Poi non è stato così, però l'idea non era male. Io mi ricordo, ho avuto un allenatore, Bagnola, ha vinto qualcosa, cioè è stato un allenatore, insomma, mi sembra tra più quotati, che lui, quando eravamo in difficoltà, lui metteva, allora metteva la terza punta, perché diceva:
1: ti costringo a stare più indietro,
2: ti costringo perché voi dovete dargli pensiero, cioè, era una sua idea, era un'idea da vincente. Ieri ha fatto una mossa e io sono rimasto.
1: Ma magari non hanno visto Gudmundsson quest'anno e hanno pensato anche: oh, visto c'è Gudmundsson, in realtà avessero visto le sue prestazioni e anche quello che ha fatto ieri Gudmundsson.
2: Sì, ma perché la squadra si era abbassata, poi Fagioli ha visto anche ieri, ha fatto un po' di musino, però i cucchi fa Madragora.
1: Ha ritimbrato il cartellino, caro Sauro.
2: Cioè, ragazzi, lasciamo fare, qualità esagerata.
1: Ha fatto un gol
2: infatti io divento matto.
1: Perché? Perché dici?
2: Perché siamo qui sempre a dire Mandragora, cioè Ranieri sta facendo benissimo. Cioè, noi sono quelli che si dovrebbero mandare via. Cioè, noi li fanno bene se vogliamo andare via.
1: Sì.
2: Perché noi siamo così. Sì. E noi siamo devastanti. Poi ti dico, faranno come vogliono, insomma.
1: Non credo che Mandragora soprattutto sarà mandato via.
2: A proposito, ieri ho fatto una domanda Daniele, molto importante, non so se te la sai. Ma il figlio di Ken è maschio o femmina?
1: Non lo so.
2: Non lo sa nessuno.
1: Non lo sa nessuno. C'è il massimo riservo.
2: Se va bene, riservo va bene, ma so a dire se lo maschio o una femmina, insomma, ora non è che.
1: Vabbè, c'è da dire anche, non è una notizia, voglio dire, se no, è maschio o femmina.
2: Per capire se lui giustamente è sotto shock.
1: Oggi Prandelli ha detto: serve più la Fiorentina a Moise Kean di quanto Moise Kean serve alla Fiorentina, quindi faccia le sue valutazioni, dipende,
2: certo,
1: da
2: questo
1: come.
2: Ci sono dubbi in questo momento, sicuramente l'anno scorso meno, ma quest'anno di più.
1: Va bene, quindi Fiorentina vince 2-0, si rivaluta la posizione di Vanoni, Sauro, perché è tutto il giorno che Firenze, dopo settimane in cui l'avevamo quasi risolta la discussione su Vanoni dicendo va bene, avanti un altro, oggi invece, ma sai che niente, con la mente sgombra, ha fatto alla sua Fiorentina una buona partita.
2: Sì, domenica se si pareggia o l'Atalanta, se gioca male ricambia tutto, cioè siamo troppo volubili.
1: Dici?
2: No, a Firenze siamo volubili. Allora la società dovrà, secondo me, deve dare un giudizio a 360 gradi. Vedendo le dichiarazioni di Vanoni, l'impressione che la cosa sia già decisa.
1: Quantomeno che non gli abbiano già detto
2: lui,
1: della
2: lui
1: conferma.
2: Dice, dobbiamo riparlare, ma quando dice tocca a loro, ha già detto tutto, no? Vuol dire che loro gli hanno detto: cioè sì, te vuoi rimanere, bene, ti faremo sapere. Nel classico ti faremo
1: sapere. Però le faremo sapere, non vuol dire no.
2: Io spero gli faccia sapere presto, perché lui in caso ha diritto di mettersi sul mercato e trovare. Perché avesse ora un approccio più di un'altra squadra, lui non sa se rimane. Cioè, è giusto chiarire.
1: Lui ha detto anche: se dovessi restare, e anche queste sono parole che fanno capire.
2: Questo
1: vorrei una Fiorentina di alto livello.
2: Perché? Perché sa che tanto.
1: No, eh?
2: No, perché dice: mi hanno mandato via perché la vedo di alto livello. Livello.
1: Ah sì, eh?
2: Sì, lascia fare.
1: Può darsi, sì.
2: Quando è diventato, questa gli hanno suggerita, perché Lucia arriva mediaticamente di questa
1: e
2: cosa.
1: E poi ha detto:
2: l'ho vista, lui Sandro l'ha detto.
1: A volte dispiace perché non è stato capito che le mie scelte erano per far salvare la Fiorentina, cioè io avevo un obiettivo.
2: Sì, allora, su quello non gli puoi dare torto, no? Però lui aveva un obiettivo, bene. Però te l'ho detto prima, non ha fatto vedere niente sotto l'aspetto di una crescita, cioè va bene salvarsi, ma si può anche fare due o tre cose, insomma, non è soltanto.
1: Ieri te l'ha fatta vedere con il cambio Gudmundsson con Fagioli, citavi te, con
2: poco
1: altro dal punto di vista del gioco, cioè la Fiorentina ha fatto una partita ordinata, non è che ha fatto.
2: La prima volta che ha passato la metà campo ha fatto gol.
1: Sì.
2: La priorità è questa, poi bravi, magari tutte le volte si passa la metà campo se facesse gol. Si passa 4 volte in una partita?
1: Non sarebbe male, sì. C'è da dire che Indurre da questo punto di vista, ecco, io mi sento di dire nella prestazione di 90 minuti.
2: È cresciuto.
1: È cresciuto. Ma 90 minuti io non mi dà le certezze.
2: No, io ti ho sempre detto che Indurre è un giovane che è cresciuto, non l'ho mai detto e non è cresciuto. Ho detto, rifatti con lui titolare.
1: Tosta.
2: Le ambizioni sono un po' più basse.
1: Però c'è da dire, veramente lui una palla in aria e la butta in porta.
2: No, è un ragazzo, si inserisce, ma sta attento, te l'ho detto prima, quest'anno lui in questa confusione c'è stato, qualcosa è venuto fuori, no? Questo ragazzo, volente o nolente, ha dimostrato di essere un giocatore normale.
1: Però in Serie A.
2: Però che fa? Ecco. Che la sua sufficienza, la maniera 90 se la guadagna, che non è poco. Il prossimo anno si comincerà a vedere gli difetti. E di Sabunda, eh.
1: Sabunda, allora poi ho un'altra considerazione su Mandragora, ma prima allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Leonardo. E allora buonasera Leonardo e bentrovato.
3: Buonasera carissimi.
1: Ciao carissimo.
3: Io secondo me, almeno a parer mio, se non c'è una vera, un vero progetto su un allenatore a 3 anni, onestamente mi tengo Paroli.
1: Ecca là.
3: Mi prendo tutte le infamate possibili.
2: Ma no,
1: il tuo partito si sta allargando, è quello del piuttosto che Niel, ma il piuttosto, ecco, infatti. Per citare Chiara Andrea.
3: Più che altro perché alla fine Vanoli comunque c'è soltanto per la difficoltà di uscire fuori dalla situazione che, da cui siamo usciti, per cui i punti fatti non sono gli stessi, perché quando sei a 6 punti non è la stessa cosa, come non è il girone d'andata più il girone di ritorno, era molto più complicato, molto. Quindi secondo me ha dimostrato anche di saper valorizzare i giocatori in ruoli non loro, cosa che invece prima da Parisi a Fagioli, a Andur, cioè quello che poteva valorizzare, e anche il discorso giovani, alla fine sembra che Balbo quando ha potuto l'ha buttato dentro, e secondo me onestamente è stato veramente bravo. Quindi prima di far andare via, se non c'è un allenatore con cui dire oh c'è un progetto di un certo tipo, non me lo farei scappare.
1: Beh, grazie, buona serata. Chiarissimo, grazie Leonardo, ti salutiamo.
2: Per io se il progetto te lo fa lui, è lì, lo faresti un progetto un Vanoli?
1: Io sono arrivato settimane che non mi sento di escluderla a prescindere, no. Poi secondo me non è neanche una questione di alternative, no. Nel senso che comunque,
2: perché la testa libera l'aveva da un mese, no, no ieri, cioè se no non ci raccontiamo.
1: Sì, c'è da dire, sono tornati alcuni calciatori, penso a Parisi, al quale mandiamo un grande abbraccio perché oggi si è operato al crociato e quindi ne avrà probabilmente fino a novembre,
2: ieri, si facevo un calcolo, novembre, 5 mesi, ma poi ti spiega proprio per rientrare un po',
1: ci vuole, sì,
2: sì, io direi anno nuovo.
1: Se ne parlerà come il nuovo acquisto di gennaio.
2: Per non correre rischi, anno nuovo, tu sei sicuro che sta bene?
1: Sì.
2: Cioè, se fosse toccato a Gudus, probabilmente si andava ai 2026-28.
1: Non te ridere, però, perché sugli infortuni Gudus è sempre tornato prestissimo. Sì, ti ricorderai?
2: Per il coach ci ha messo un mese e mezzo.
1: No, ci ha messo 10 giorni. Doveva essere un mese e mezzo.
2: Dieci giorni, ma poi dopo quando rientrava.
1: Vabbè, quello poi. No. Gudmund, che però me lo segnalava già qualcuno, di dirtelo, Sauro. Che Sauro commenta la prima cosa buona fatta da Gudmundsson, fare arrabbiare Spalletti, perché l'hai visto grande.
2: Sì,
1: Gudmundsson.
2: Sì, no, ieri non mi è piaciuto Spalletti, ma capisco la tensione, però insomma qui gesto di non mi toccare, insomma ora. Sì,
1: anche perché ora Gudmundsson
2: ha fatto un po' il fermo.
1: Gesto antisportivo perché
2: ha rimesso un pallone. Ora
1: non è che ha
2: caro
1: addosso.
2: Spalletti, se tu vinci 2-0 te probabilmente lo facevano tua. Che, però capisco che c'è, che t'ho detto, Spalletti ieri aveva questo zaino da 50 kg, diciamo
1: 50 chili, milioni, ecco, della Champions,
2: che io sono un po' da sperare, perché poi sta attento anche per il suo lavoro, se il prossimo anno gli prendevano Giacomo, ora gli pigliano Lucio, cioè
1: Lucio mi figliolo?
2: Sì.
1: Ah,
2: ma non perché
1: meglio,
2: sicuramente,
1: se posso,
2: ma sicuramente è meno bravo di te in questo momento.
1: Oddio, cioè, con tutti gli infortuni e ciò non lo so, però
2: no,
1: direi
2: proprio
1: di
2: per
1: sì.
2: Farti apri il concetto, insomma, diciamo così, invece prendergli, non lo so.
1: Sì, invece prendergli Open Da, gli prendono. Perché certo, non mi sembra.
2: Peggio un cervezzo, però la sua paura è che gli fermino Open Da.
1: Quello
2: lo riscatterà a 44
1: non so
2: milioni.
1: Se li confermeranno Vlahovic, al quale però io mando un saluto. E ancora una volta, peccato, Dujan.
2: Non riesce a far gol contro
1: lui. Poco,
2: va
1: fuori quasi
2: gioco. È un po' alla N lui, sì. sta molto fuori gioco. Però insomma, ho l'impressione.
1: Non c'entra niente. Io non sono mai stato attaccante in Serie A. Però voglio dire, si chiede un livello. E meglio abbia fatto così Vlahovic e lo fa regolarmente Ken. Ma una cosa devi pensare, non essere in fuori gioco. Ma tutto il resto
2: però
1: non è prevedibile.
2: Delle volte è stata una palla, è venuta fuori. Insomma,
1: ho capito, se sei un grande giocatore. Io a Cristiano Ronaldo me lo ricordo tante volte in fuori gioco.
2: Ci gioca un po' sul filo di fuori gioco.
1: Era alla fine di cioè 20 centimetri,
2: sì,
1: una punta.
2: Che poi lì si era pronto a mettere la croce a Comuzzo, no?
1: Certo, sì.
2: Ecco, invece c'è stata questa deviazione che poi chiamano il VAR, cioè il VAR è scandaloso.
1: Però tutti gli arbitri hanno detto ha fatto bene.
2: Perché
1: doveva valutare se il tocco era volontario oppure no. Magari Pondrašić ce l'aveva fatto.
2: Non volontario, se è una giocata.
1: Una giocata, sì.
2: Cioè, ora tu mi devi spiegare su un tiro un porta come tu fai a fare una giocata.
1: Beh, il protocollo, lo prevede il protocollo di chiedere.
2: Scandaloso. Ma infatti Ranieri andava fuori perché era un vinto che invece abbia idea, perché quando li chiama lì di solito cambiano idea. Ranieri andava fuori per poi vedere che l'abito gli dice.
1: Vabbè,
2: io sono convinto che Ranieri gli ha preso un colpo. Però Ranieri anche ieri buonissima gara.
1: Allora, due cose. La prima è su di te, Sauro Fattori, e te la volevo dire perché stamani sono stata una bellissima conferenza organizzata da Lussi all'interno della Sede Rai con Sara Meini, Cesare Prandelli, Riccardo Cucchi e anche Alberto Polverosi che nel fare un discorso proprio all'inizio ha raccontato dei suoi primi, nemmeno primi tempi, però di quando stava
2: diventando
1: giornalista.
2: Erano primi.
1: Raccontava la trasferta a Catanzaro in cui lui ha detto doppietta di Sauro Fattori, ha detto davvero? Se non ricordo è Sauro Fattori si arrabbia, poi lo dico che è Sauro Fattori 2-2 con doppietta e maglia viola di Sauro, e poi ci furono dei problemi sul trasporto al ritorno, lui raccontava questo perché fu caricato nel bus,
2: sì, può darsi, non me lo ricordo, però c'era degli scioperi, c'era qualcosa,
1: era Picchio allenatore
2: sì, giusto.
1: E quindi raccontava insomma anche come è cambiato il rapporto con i giornalisti che al tempo venivano montati,
2: ma veniva dentro rispetto a faccia di
1: Prandelli dopo raccontava, dice eravamo sotto la doccia, c'erano i giornalisti, dicevamo
2: i giornalisti quelli del tempo che venivano, che quando vinceva lo scudetto andavano detto a parlare e li bagnavano tutti, adesso succede più, adesso
1: va bene, tanto è una è stata
2: era un mondo diverso,
1: molto
2: dai,
1: interessante su. Perché poi era gratuito, va bene,
2: bello però, in due pari,
1: invece su su Mandragora sfrutto un messaggio che mi ha scritto Stefano Prizzo che saluto. Io oggi ho scritto un pezzo per Firenze Viola su De Gea, no? E anche immagina perché ieri ha fatto una bella
2: fatto
1: partita,
2: una
1: non ha fatto miracoli però
2: no, ha fatto una buona gara
1: e l'abbiamo visto Di Gregorio anche a volte quando le parate sembrano semplici,
2: sì, però ti posso dire Di Gregorio l'ha anche sfortunato in questo momento. Guarda, stamattina ho avuto una discussione io, lo sai perché?
1: Con chi?
2: In agenzia non si parla di calcio, no? Perché c'ho dei ragazzi che fanno gli allenatori, che poi c'ho due tifosi da Juventus, che te lo immagini.
1: Bello.
2: C'è la colpa solo di Gregorio, cioè il fatto che dice anche il Verona abbia fatto una mezza.
1: Sì.
2: Però insomma, se è Verona tu sei capace di fargli due gol, è tutta la colpa di Gregorio. Ora ieri tutta la colpa di Gregorio, ti ha fatto un tiro in porta. Ora, cioè, ha fatto qualche tiro, ma insomma, De Gea ha fatto parati belle, cioè fatte bene, ma di posizione non è che ha fatto parata incredibile.
1: Però quella di Gregorio è un gol di posizione sbagliata, anche
2: no,
1: un gesto
2: non è sbagliato
1: tecnico.
2: Perché è deviato, è deviato, allora però io ti dico, io da attaccante ti dico, vuoi fargli gol? Tiragli a piedi, portiere prende un gol, infatti la di è passata
1: sotto, ma se ci andava col piede mi ha fatto De Gea,
2: non può andare coi piedi lì un po' andare coi piedi
1: perché, no?
2: perché lui sul tiro del duce bene, lui se non è deviato lui tu invece che succede? Gliela deviano, è un momento così che può succedere, e poi succede a Di Gregorio, uno possiamo vedere.
1: A me mi ricorda un po' i gol che prendeva Terracciano, cioè non inevitabili.
2: Terracciano prendeva gol, ragazzi, lasciamo fare.
1: No, invece su Mandragora finisco il discorso legato a De Gea, io non me lo immagino capitano della prossima stagione.
2: Che?
1: De Gea. E quindi secondo me.
2: Perché io non te lo immagino capitano?
1: Perché comunque è stato fatto capitano, quest'anno è una situazione.
2: Sì, per ammorbidire le situazioni. Però è difficile anche levarglielo a lui,
1: Però io posso dire, a me Mandragora sembra un percorso abbastanza chiaro.
2: Per me è già capitano da 3 anni.
1: Sì, poi non è che la fascia al braccio non voglia dire non sei un capitano, no? A volte ce ne sono 2 o 3.
2: No, probabilmente ce ne sono sempre 2 o 3, non spero.
1: Però se io penso al capitano della prossima stagione, ma anche per quello che mi dici tu e che tanti allenatori condividono, il portiere fa fatica ad essere capitano.
2: Ma fai capitano da un'altra parte perché si dà via, perché va ceduto.
1: No, De Gea non credo che lo
2: ceduto. No, Mandragora
1: va
2: ceduto.
1: Dai, non andrà ceduto.
2: Ma le frasi sono le cose, le intenzioni.
1: 7 gol ha fatto.
2: Ma 7 gol. Ma che sono 7 gol, dai, su, ha fatti 8 hen.
1: È vero, se fa con l'Atalanta pareggia, diventa capocannoniere di questa squadra.
2: Ci sarà Gudmundsson quest'anno?
1: No, Gudmundsson no, però ieri bravo.
2: Tanto ci si arriva, tanto io sono un caterpillar sotto questa
1: squadra. Le stai beccando quasi tutte. Te l'ho detto, forse su Pioli mi avevi un po' sbagliato.
2: Non è che avevo sbagliato, però ho anche detto subito non era più il solito e l'ho criticato, mi veniva fuori e voleva già 3 con Gudmundsson.
1: Sì, alla terza partita,
2: ha già Grosseto, quando andai ero in diretta proprio per Firenze Viola, ero con Pietro, va bene? E E quando vidi che Grosseto giocava in quella maniera, dissi che se erano di fiorità anche a Grosseto, dissi, ma questo ce ne si rende conto di che sta facendo oppure?
1: Evidentemente no.
2: Infatti forse visto
1: il buon Pioli con cui abbiamo rescisso. Va bene, allora detto questo, sono 17:24, secondo me ci puoi proporre la tua idea per
2: non è la mia
1: lanciare la Fiorentina. Non beh, è un'idea che ti hanno proposto, ma che ti trova d'accordo? Guarda, non c'hai coraggio.
4: No, no, no,
1: io
4: è...
1: lo dico, no, perché io dico tutto ai miei ascoltatori.
4: Allora,
1: Sauro
4: vi...
1: non c'ha le palle
4: no,
1: di dirvi
4: no,
1: e
4: no,
1: che
4: io ve lo
1: è d'accordo.
4: Dico. No,
1: con
4: ve lo dico,
2: perché di questo mio amico stamattina me l'ha detto, è la sua idea, che secondo me non è
1: il nome, primo nome dell'amico che salutiamo.
2: Marco.
1: Marco? Ok, amico Marco.
2: Va bene? È grande.
1: Grande?
2: Che grande idea, che poi fosse la Fiorentina,
1: Non grande Marco.
2: No, grande Marco.
1: Ah, ok, grande idea.
2: Ha avuto una grande idea. Una grande idea. Un'idea che lui ci ha messo anche della logica dentro.
1: Ok, vai.
2: Cioè lui ha preso Paratici, ha detto la rinascita per fare, per accelerare. Però ci ho detto, ce l'ho sul dire, Conte.
1: Come fa?
2: Conte a Firenze.
1: Ma sì, ma non è che ci vuole i soldini, ci vuole.
2: Cioè, no, te l'ho detto, si deve scucire. D'altra parte è così. Dice bene. Capito. Prima cosa ti ho chiesto, io siamo dentro il fair play, siamo fuori, te l'ho chiesto apposta, perché se no sono mia stupido. Cioè, ti dico.
1: Ma Conte mi ha
2: secondo
1: a
2: lui,
1: Firenze.
2: Secondo lui Conte potrebbe anche venire.
1: Perché?
2: Con un bel progetto, con dei giocatori.
1: Ma Conte vuole vincere subito, non vuole costruire.
2: Conte può anche vuole vincere subito, però. Se fanno delle spese giuste, guarda, non prende una squadra proprio a 0-0.
1: Ho capito, ma non prende neanche una squadra per il titolo. Scusa, ti sembra
2: Fiorentina? No, per il titolo no.
1: E Conte vorrà allenare le squadre che lottano per il titolo.
2: Se non si trova d'accordo in Napoli, o sì, come sembra.
1: E vabbè, troverà una squadra di Premier.
2: Che ci sia tante squadre, che ci sia tante. Sì, però.
1: Piuttosto sta un anno fermo.
2: Lui lavora molto su Paratici. Perché sono stati insieme, perché l'ha avuto, insomma.
1: Non mi sembra una persona così semplice da convincere.
2: No, anche secondo me no,
1: tutti gli anni devi metterci sotto, cioè, 50 milioni per convincerli.
2: Allora, per essere sincero, perché se Marco ci ascolta è giusto, cosa ti ho detto? Io lo dico e lo do a lui lo scoop, non a me, perché io questo qui faccio fatica a prendermelo, però è un'idea. Ma se poi, veramente facesse un colpo così, devi tirar fuori, c'è 50-200, però.
1: E con che garanzia, tra l'altro? Perché la Fiorentina non è una struttura.
2: Allora, Conte, sai, prendi uno che il primo anno fa bene di sicuro. Il primo anno fa bene, poi il bene a Firenze non so quale sarà, però se spendi 200, qualcosa tiri fuori, Conte le. Come ti posso dire? Le certezza e te tua ambizione. Poi, perché tu riesca a far bene o no, è un altro discorso. Però se vi è Conte, come ti ha detto, te lo vari a primo, scherzo, lo immagini, ci sarà ambizione o no?
1: No, beh, certo, sicuramente questa risposta la dai.
2: Potrebbe essere l'unica maniera per accorciare i tempi. E io, guarda, non gli ho dato torto fino in fondo. Poi ti dico, gli ho detto, guarda, è tuo lo scoop, non è mio, perché io non so come fare a dire una cosa del genere. Però ho detto, se dovessero farlo, vuoi accorciare veloce?
1: Sto pensando, effettivamente. Però scusa, allora andiamo su Guardiola, che potrebbe lasciare.
2: No, Guardiola è uno che ha da progettare. Conte viene per fare risultato. No, peggio a bene. Cioè, se si vuole il giochista, facciamolo perdere. Tanto giochisti la diano esimi, ricordatevelo sempre. C'è sta uno solo è arrivato, Guardiola, il resto, dei giochisti, la Real decimo.
1: Vabbè, Fabregas con una buona squadra, ma non con una squadra fenomenale, arriva quinto.
2: Sì, però Fabregas, dai, su, ora non è un. Ricordati, a Como sta facendo benissimo, tanto di appello, perché non ci mancherebbe altro. Ha speso, perché lui continua a dire, mi da parlare sempre di 200 milioni. Ha speso 200 milioni. Cioè, poi vero. Dice sì, però ho preso dei giocatori e voi non conoscevate.
1: 200 milioni in 2 anni, però, no, non tutti insieme.
2: Sì, vabbè, ragazzi. Ma poi?
1: No.
2: Non noi si è fatto un pandemonio perché ne ha spesi 93 e ne aveva cassato 56. C'era quasi 40 milioni di differenza e sembrava avesse speso un missile a fine del mondo. Sì. Di là 200. 200, 100 e 100, senza battere. Poi i risultati sono arrivati. Ma il primo anno no, ma non sono arrivati, poi l'ha rinforzata, l'ha rimpolpata e ha preso giocatori, lui dice, io ho preso dei giocatori, è naturale che adesso quei 200 valgano di più, cioè lui l'ha valorizzati,
1: sì.
2: Che non ci sono, cioè questo gli va detta, gli va data a Fabregas, non ci sono dubbi, però il prossimo anno hanno i fair play, cioè il prossimo anno non possa spendere come si hanno speso ora, vedrà, cambierà anche, anche
1: vabbè, suo, quindi secondo te Conte, ma...
2: no no secondo me io un dio secondo, no, secondo se... Marco
1: no no no, no
2: lo,
1: lo
2: ripeto
1: so,
2: Marco...
1: però va bene, questa qui è l'idea di Marco e io chiedo a Sauro Fattori, secondo te la Fiorentina con Conte lasciando stare
2: se l'aspetto Mourinho,
1: economico
2: se deve prendere Mourinho
1: va al Real Madrid,
2: sì, ma se deve
1: per
2: prendere
1: tua grande costantezza se...
2: no vabbè calcio Real Madrid va in buca,
1: ma davvero
2: va in buca piena,
1: ma c'è José, ci pensa
2: la verità l'ha detta Casillas.
1: Vabbè, ora vediamo se
2: Betti insomma,
1: 18 maggio Sauro Fattori dice con
2: no, Sauro
1: Real...
2: Fattori. No, no, no,
1: no,
2: io,
1: aspetta,
2: no Real Real... Buha.
1: Perché io le becchi tutte, anche David dalla Juventus avevi beccato a luglio scorso.
2: No, Real Buha. Voglio...
1: ora ora
2: Real
1: Buha. Una... finora
2: Van
1: è come Buha. Noi calciatori e dici te, le prime gliele
2: va in buca perché oramai le è finito immediato. Perché quando è... quello che dice Mourinho io lo so di già. Perché guarda, è stato un allenatore che a livello mediatico è un numero uno, che lui è number one lì.
1: Ha riscritto le regole, sì,
2: sì. Special One lì è di sicuro. Vabbè, adesso lui ritorna a Real Madrid e poi a Real Madrid non mi ha fatto bene. Cioè, avrà scherzo, immagini.
1: Però
2: siete sicuri?
1: Non è una squadretta.
2: Siete sicuri di tornare a Madrid? Io ancora
1: e oggi la davano per fatta. Era quindi sfuma la Fiorentina per, e soprattutto sfuma il Real per Vanoli, che mi sembra un altro aspetto,
2: ecco,
1: non da poco.
2: Che di,
1: noi, sì, forse sfuma anche Barcellona, perché anche Hansi Flick ha rinnovato con il Barcellona. Quindi c'erano Sauro Fattori, Paolo Vanoli, Hansi Flick in corsa. Per
2: andava male a me più che altro.
1: Andava male. Noi ci fermiamo perché c'è la prima pausa di questo Carrisca al Vento, ma torniamo in un batter d'occhio.
4: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci in diretta.
2: L'idea di Conte la di mio amico.
1: Il messaggio è Conte mai arrivato da Enrico.
2: Conte mai,
1: poi
2: però.
1: Bello il messaggio di Max Lagente e dice: quindi verrebbe a fare il secondo di Vanoli?
2: Certo,
1: così si riformerebbe,
2: si
1: la,
2: riformerebbe la coppia
1: dell'Inter.
2: Non sarebbe male.
1: E poi ci dice anche Max che invece piuttosto che Niel è meglio piuttosto, dice dalle mie parti si dice piuttosto che Nintal è meglio un toast. Questo è il messaggio di Max che come sempre ci porta avanti. Allora, avevamo interrotto il discorso su Vanoli perché un po' abbiamo detto sempre le stesse cose, però io sento che c'è abbiamo nuovi elementi nella valutazione anche di Vanoli, perché per la prima volta si è visto una Fiorentina e fa un risultato importante, perché anche con le big, no?
2: Si è fatto
1: che con Milan,
2: Como,
1: con
2: si è fatto a Bologna,
1: sì,
2: a Como.
1: Però,
2: però con le big quest'anno abbiamo
1: fatto bene. No?
2: Fatto bene.
1: No, senza risultati, con pochi risultati,
2: con
1: però
2: pochi
1: con
2: risultati.
1: Milan, con Inter, forse sono state le partite,
2: sì,
1: migliori.
2: Sì, con il Milan io non mi dimentico mai che ci ha pareggiato il 93esimo, sì, che però il primo tempo si ci fa tre gol.
1: Questo
2: tutti
1: è vero,
2: zitti, tre volte
1: pare. Sì, ho capito, il mio Palladino ci ha fatto un anno così, che se loro facevano.
2: No, ci ha fatto un anno così, insomma.
1: E
2: dai,
1: poi alla fine le
2: faccio un po' meglio, però va bene, dai.
1: Va bene,
2: poi
1: prende...
2: mio Palladino, ora
1: sì,
2: io da mio non ho uno solo la Fiorentina.
1: Lo sai, non mi viene in mente perché chi è non Ballardini? Chi è?
2: No, va bene, come allenatore era Ballardini, quello che aveva preso il posto.
1: E l'amico tuo della Fiorentina chi è?
2: Mandragora.
1: Ah beh, certo, sì sì, giocatore.
2: E solo Mandragora.
1: Assolutamente. Il buona...
2: Ma te l'ha visto la foto? Te l'ho fatta vedere la foto?
1: No, ora fammela vedere.
2: Ci hanno fatto ieri l'intelligenza artificiale, bellissimo.
1: Cioè te che...
2: ci hai tenuto il toto, bellissimo. Guarda,
1: va bene, ora
2: vedere
1: ora
2: se
1: me
2: poi
1: la
2: te la vuoi rimandare.
1: Sì, vai, poi la inviamo a Stefano Carlesi, anche se con i mezzi.
2: Stefanino,
1: mezzi.
2: Sarebbe se te la mando, te con i tuoi mezzi.
1: Sì, ma riesci a mandargliela?
2: Io ci provo.
1: Bene, noi intanto ci ascoltiamo due WhatsAppare al 348-7513-933. Vai Stefano.
5: Oh, Sauro, ma ieri mattina che ha chiamato Spalletti, che gli ha detto vada Gudmus a fine partita da Jutumanae.
6: E lì non me l'avete fatto passare, ve lo rimando oggi. Beh, si parlava perché Sauro ce l'ha un po' con Sarri e ve lo spiego io. Sarri quando lavorava in Banca Toscana, e per appunto nello stesso filiale c'aveva appunto Sauro, e quindi gli aveva chiesto il concessione del mutuo e Sarri non glielo cedesse. Allora da quel momento
2: io sono mutuo,
6: Sauro ce l'ha con Sarri. Questo è il vero motivo, perché non è un motivo tecnico, è un motivo
2: legale, bancario, della banca.
1: Confermi? Della banca. Che il problema
2: non
1: è
2: non mi ricordo, che insomma non è che avessi tanto bisogno, però può darsi.
1: Vabbè, magari ci avevi conto, non sul mutuo, però ci avevi conto.
2: Ma
1: non
2: ce l'avevi conto.
1: Non
2: so, lavorare, Sarri, Sarri lascia fare, andiamo meglio, vai.
1: Sì, va bene, tra l'altro stagione rovinata per Sarri.
2: È arrivata
1: però,
2: Stefano.
1: Ha detto.
2: Ha visto solo, io stavo bravo a
1: mangiare. No, incredibile. Sì, allora diciamo l'intelligenza artificiale Mandragora, tanto tanto te Sauro, tu sembri un calciante,
2: un
1: tipo,
2: calciante,
1: sei bello piazzato, vabbè, però
2: perché,
1: bello,
2: ragazzi,
1: bello, bello. Forse l'intelligenza artificiale potrebbe fermarsi,
2: non scherziamo,
1: stiamo
2: ragazzi,
1: esagerando, capito. Però bello, per chi non ci vede, Mandragora e Fattori festeggiano insieme un gol, chi?
2: Cattiva questa.
1: Ah, dici assomiglia a italiano,
2: assomiglio moltissimo a italiano,
1: assomigli moltissimo a italiano, un incrocio da Sauro Fattori.
2: Ecco perché ce l'ho a morte, no? Perché è un mio.
1: Va bene, comunque torno sull'aspetto allenatori, Sauro. E tanto lì si torna, perché appunto è rimpazzata la. E tutti i giorni io sento dire: ah, ma perché Vanoli ha fatto anche cose buone?
2: Sì, sai, come dicevano... te l'ho detto, sì, come dicevano un tempo di Archeduno.
1: Sì.
2: Te l'ho detto prima,
1: cioè, se Vanoli, Fiorentina allora, ha rinnovato, allora, esercitato l'opzione, te che fai?
2: Quando è andato a parlare,
1: ha dato sensazioni di...
2: Ma è uscito fuori, ha detto, infatti cosa succede? Te faccio pulso, caso, sì. C'è lui, anche lo stesso Palladino, Alberto, sono qui a dire, quando se tu dici quello che tu hai fatto, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, è perché tu senti...
1: Ti manca la terra sotto piedi?
2: Da. Così. Stesso Palladino gli manca la...
1: Allora poi ti faccio la riflessione che fanno tutti e che poi ci ha fatto anche il primo ascoltatore che ci ha chiamato allo 055 77 111 71 che poi è la stessa domanda che ti sto facendo da settimane, però questo è il tema principale. Ma se devo prendere De Rossi e Grosso, non posso tenermi Vanoli? Poi se devo prendere Conte, come propone il
2: tuo amico Marco? La mia risposta è una sola: Vanoli so quello che mi darà.
1: Non è vero,
2: gli altri non lo sanno.
1: Posso
2: andarti anche meno,
1: io però lo sai che è settimana che ti dico che non sono d'accordo con questo, perché comunque Vanoli solo dalla Juventus ha potuto giocare, allenare con una barca non in mezzo alla tempesta, e comunque con una barca non in mezzo alla tempesta hai fatto 2-0 contro la Juventus, comunque hai fatto 0-0 con il Genoa, no, eri ancora in mezzo alla tempesta. L'unica partita ha fatto anche con un po' di Sauro, c'avevo una quantità di infortunati, poi ero Paolo veramente da fare t'ho convinto? Convinto Sauro Fattori.
2: Tu la prendi, la
1: bene,
2: però.
1: Vai Paolino, non mollare.
2: La responsabilità è la sua.
1: Vai, no, perché scusa? Perché io t'ho convinto.
2: Io ti dico
1: fino in fondo.
2: Prossimo anno, prima partita Fiorentina Frosinone fa 1-1. Te lo può mandare via dopo del subito.
1: Lo so che
2: cioè,
1: si
2: conta anche questo.
1: L'anno scorso sei mandato via Palladino e te mi hai fatto una capoccia così per mesi a
2: perché
1: dire,
2: è stato un grande errore.
1: Abbiamo mandato via un allenatore che comunque ci aveva fatto fare 65 punti.
2: Te pensa come siamo stati sfortunati? Cioè, la fortuna degli altri in confronto a noi. Te pensa sì. La Lazio aveva vinto la Coppa Italia, come è successo l'anno scorso, ha vinto in Bologna. La Juve faceva la conference.
1: Tanto, no, la Juve. Sì, è vero, l'Europa League è garantita perché l'Atalanta ha 10 punti. Sì.
2: Se no avrebbe fatto la conference. Cioè la Juve. Noi l'anno scorso arrivando a sesto si fa la conference. Che noi siamo sfortunati di natura.
1: Di natura.
2: Noi siamo arrivati 3 volte quarti, ne andava 3.
1: Negli unici.
2: Poi ne andava 4, si arrivava a quinti.
1: Sì.
2: Cioè, noi siamo così.
1: Sì,
2: noi
1: sì,
2: siamo sempre lì per aprire la porta e poi ce la riudano.
1: Sì. Sì. È così, volevo dire anche una cosa, ma mi è passata in mente, quindi vado sui messaggi. C'è Paolo dalla provincia di Pavia che ci scrive: Ndurra fino al gol è stato il peggiore dei Viola. Oltre al resto,
2: sì,
1: ha fatto
2: però...
1: un passaggio indietro sanguinoso e riesce a salvare.
2: È vero, è vero.
1: Poi è migliorato e cominciato a giocare. Giacomo, lascia stare il dialetto milanese con tutto l'affetto e stima possibile. Va bene, quando ho detto più toscaniello, meglio. Io provo a imparare dalla migliore, che è la Chiara, però d'altra parte voglio vedere lei a parlare in toscano.
2: E tanto si porterà a parlare.
1: Abitietà, però è così, su Ndurra, vabbè, la tua valutazione.
2: Sì, no, te l'ho detto, non è. Però è giovane, sicuramente è meglio di Fabian, non c'è dubbio.
1: Lo sai che cosa sto pensando?
2: Mi dispiace per Fabian di questo, perché.
1: Sì, però non è entrato finalmente.
2: Veramente se lui mi ascolta un po' ne soffre, secondo me, ma non perché glielo dico io. perché quando tu senti intorno che non è facile, che è giovane.
1: Ci importa. A me mi dispiace più per Fazzini.
2: 15 milioni.
1: Ho capito, a me dispiace più per Fazzini. Anche a me. Che delle qualità nella sua carriera ha fatte vedere molte più di Fabian.
2: Certo.
1: C'ha due anni,
2: e probabilmente il prossimo anno tu lo dai via e tutti a Fabian, perché tu sai chi danno.
1: Però io ti dico, mi è tornato in mente mentre te parlavi, quello che dici sempre. E se non sbaglio, ha ripetuto anche stamani Prandelli.
2: Però.
1: Che. Le squadre rispecchiano gli allenatori. No, l'ha detto Lucchesi a Palla al Centro oggi.
2: Ma è uguale.
1: Bene.
2: Le squadre rispecchiano
1: l'allenatore. Perché si parlava dei giochisti o non giochisti, diceva, ma né i giochisti
2: non esistono.
1: Quanto contano i giocatori rispetto all'allenatore? E Lucchesi diceva giustamente: sì, ma se te sei un certo tipo di allenatore e vai a cercare un certo tipo di giocatori, poi non è che fai grossi schemi così. Però se sei il De Zerbi di turno, cerchi. Non, la sto un po' spiegando. Se c'è il De Zerbi di turno, cerchi determinati giocatori.
2: Sai che io società ti faccio la squadra e te
1: va bene, te la leggo. Però quello invece, scusa, torno al discorso iniziale, è che effettivamente ieri Vanoli ha mostrato coraggio nelle scelte e te citavi Fagioli, ma io ci posso mettere anche comunque una squadra che non è che si è messa tutta dietro, che ha provato.
2: Non è che l'avesse azzeccato tanto, perché la tenne fuori Mandragora, Fagioli, Brescianini, insomma, non è che l'avesse azzeccato proprio
1: questo
2: tanto. Però ho sentito parlare, perché Mandragora è uno, sta attenti, è uno che può stare a Firenze. Cioè noi quelli vogliono stare a Firenze, se vogliamo andare via, invece li vogliono andare via, se vogliono tenere, perché
1: comunque in amore vince il fugge, no? Si dice sempre. E
2: infatti con me vincerebbe.
1: Sì.
2: In amore vincerebbe.
1: Sì. però ecco, no, stavo pensando.
7: Non si muove, va,
1: a quanto la Fiorentina in campo ieri abbia rispecchiato il Vanoli che ha allenato ieri. Cioè, secondo me ogni partita che passa la vedo sempre più vera questa frase.
2: Ora.
1: Dici, sto esagerando?
2: Sì, bravo.
1: Sì, però un po'
2: se te, se te tu mi vuoi un attimino fa inalberare ora.
1: Va bene, sì.
2: Dai, su.
1: Però io ho visto.
2: Quando ti ha fatto 30 partite, altre ne ha fatte. L'avrà fatta
1: sì.
2: Una trentina.
1: 28, partite. Entra alla decima.
2: Ecco,
1: ne ha fatte 27.
2: 28, 27, altre ne ha fatte. Se su 27, 26 volte fanno una maniera e una volta fanno un'altra, io vo più sulle 26 e sull'una. Via, vai.
1: Dici?
2: Io ti ho detto, io Vanoli lo giudico per quello. Poi ti dico, ci ha tolto da problemi? Certo. Era non era facile, certo. Su questo io non ho mai negato questo.
1: Non era neanche impossibile. Non è che ci avevi il Lecce.
2: Non è neanche possibile, ma tanto lui l'ha fatto.
1: Certo, no, assolutamente.
2: Già dagli mezzi.
1: Però allora De Rossi,
2: però si arriva fin lì.
1: No.
2: Io arrivo fino a lì, non riesco ad andare oltre.
1: No, mi è tornata in mente anche cosa volevo dirti. Cioè, guarda, ieri comunicativamente Vanoli, ti direi la miglior prestazione ai microfoni di Vanoli.
2: Secondo me perché gliel'hanno.
1: Dice un po' in strada. No, una cosa che ha detto, giusta, ha detto: io spero che non mi valutino per questa partita. Ha detto: se mi valutano per questa partita, io rifiuto. Insomma, ha detto: io mi arrabbio.
2: Ha ragione. Cioè, ieri lui è stato bravo in questo, perché cosa fa? Però lo dice quando ha fatto quella partita. Che Giuino.
1: Sì.
2: E balla, capito? Però sì, ti dico. Sì. Giusta.
1: Dopo le vittorie è sempre più
2: facile.
1: Siccome
2: lui non vuole essere giudicato per quella partita, ti dico. Grazie.
1: Però ecco, ti dico, esatto. Forse io, Cauro Palino, se speri in una riconferma, forse valutiamo solo la partita di ieri e non i tre mesi.
2: Allora avrebbe qualche chance in più.
1: Va bene, Vanoli non c'è paura di farselo scappare. Al massimo lo riprende il Venezia. La mediocrità ormai si è impossessata di Firenze. E un altro, questo è Chris, mentre Simone dice, ancora più tranchant, chi vuole la conferma di Vanoli andrebbe arrestato immediatamente. Ora,
2: ragazzi, no, arrestato,
1: arrestato mi sembra.
2: Però, diciamo, via. A domiciliare smetto.
1: Da buono.
2: Una diffida.
1: Va bene, una diffida.
2: No, ma ti volevo dire una cosa. Te che prima tu mi hai detto una cosa giusta. Tu mi hai detto che adesso qui il dirigente si metta più in dubbio, no?
1: Sì, te l'ho detto fuori da microfono.
2: Fuori da microfono, sì, fuori da microfono. Scusa, sì.
1: E lo diceva Prandelli, non lo dicevo io.
2: Ecco, fuori da microfono. Vabbè, l'ha detto Prandelli che mi ha detto fuori da microfono. Poi verrà riportato sicuramente. Allora il concetto è: lo sai perché? Perché adesso il discorso che ti ha fatto te prima. Prendo un allenatore, gli prendo un giocatore adatto. Allora il dirigente dice: io penso il giocatore voleva l'allenatore,
1: certo.
2: No? Cioè, e invece no, invece fagli la squadra e fagliela allenare, e poi l'allenatore può trovare i difetti che ti ha fatto, cioè l'errore tu ha fatto, invece qui è alla rovescia. Cioè io prendo per l'allenatore mi ha fatto prendere Giacomo Essaure e mi ha fatto sbagliare, troppo facile. Allora te prendi Giacomo Essaure dall'allenatore e magari l'allenatore ti dice: guarda Giacomo, le buone Essaure fa ridere. cioè.
1: Che probabile il contrario, però.
2: No, no, non è detto.
1: Anche perché a 60 anni sei più in forma di me, Sauro. Ora anche te di
2: 60, grazie di avermi levato qualche sì. anno, ti ringrazio.
1: Insomma, attorno ai 60 non
2: no, so. No, tu fai per buttarmi sul mercato.
1: 50?
2: Sul mercato.
1: 40?
2: Cioè, 48.
1: E gamba. Allora, gamba, come diceva qualcuno. Ce ne possiamo sentire altri due di WhatsApp audio, Stefanino nostro, vai.
7: Buonasera ragazzi, bene ieri, si è goduto parecchio. Però questo qui non deve togliere nulla al futuro, Cioè Banoli deve andare via. Bisogna essere chiari su queste cose. Banoli deve andare via, deve trovare un allenatore meglio e un futuro migliore. Stop. Facciamoci abbagliare anche se dovesse vincere con la Palante. Questo partito non conta a nulla. Fanno solo godere in un'annata veramente imbarazzante.
8: Salve amici. Sono Giovanni da San Giovanni Valdarno. Vi volevo dire che come sempre Sauro non sbaglia sulle valutazioni, specialmente su Mandragora. La gente deve capire che è uno dei nostri centrocampisti migliori, ma anche uno dei migliori centrocampisti italiani. Nulla, sempre Forza Viola, ciao.
2: Io, bene. Io ringrazio Giovanni per questo, perché io ne parlavo stamattina, no? Cioè qui noi siamo avuti il coraggio per farti capire che il calcio, cioè, oramai non va più tanto sui merito, sui risultati, su, perché i numeri contano, secondo me. Cioè il nazionale hanno votato Nicolussi Caviglia. Era appena arrivato, hanno convocato Nicolussi Caviglia.
1: Sì. Diciamo ancora doveva fare questa stagione, cioè, viveva un po' della buona stagione.
2: Cioè, te non convoi un uomo, cioè, ma stiamo scherzando. Cioè, questo ti fa capire, no?
1: Che si ragiona,
2: direbbe. Sì, proprio di che si ragiona.
1: Comunque, guarda, a proposito anche di valutazione, una bella stagione per Spalletti, che ha praticamente estromesso l'Italia dal mondiale e poi ha estromesso la Juventus dalla Champions.
2: Ha fatto alla grande.
1: Ha fatto alla grande.
2: Però io me lo ricordo, Sky Club lì. Che lo guardo sempre.
1: E che dicevano?
2: La settimana scorsa era l'allenatore più forte del mondo. Questa settimana era il peggiore del mondo. Cioè c'è qualcosa che non torna. Allora, e poi però gode di buona stampa.
1: Sì, gode continua buona a dire,
2: perché,
1: Sandro,
2: perché continua a dire che la sua squadra gioca bene. Gioca bene, vagliela a dire se non riferite a Cobolli.
1: Sì, Comolli.
2: Cobolli si
1: chiama. No, Comolli, perché Cobolli è il tennista o l'ex
2: Cobolli
1: presidente.
2: Italiano, Comolli.
1: No, ma te lo dico perché
2: Comolli,
1: ho fatto
2: Comolli francese, è vero, e poi i francesi vengono qui. Cioè,
1: ma lui era quello che comprava solo quelli nati a dicembre.
2: Si è avuto anche, come si chiama, Leblanc, quando c'era la Juve di sempre, il francese Blanc.
1: Laurent Blanc.
2: No, no, Laurent Blanc, Laurent no. Blanc era allenatore.
1: E te no, chi no, dice no. Allora?
2: C'è stato un Blanc dirigente importante, te lo dico, io ho buona memoria, francese, che fu un disastro anche lui in quegli anni, cioè erano gli anni dei neri, che pensate.
1: Va bene, però ti dico anche la Juventus, diciamo, ha dei calciatori, è vero che se tu spendi 40 milioni per Openda, no,
2: dille colpa,
1: non
2: colpa.
1: Di Spalletti, io dico.
2: Non c'è la colpa di Spalletti, però.
1: Facevamo
2: però fino a 68 punti l'era bravo Spalletti. Perde le colpa dei giocatori, no, non è così. Allora, tu sei bravo sempre,
1: no,
2: o tu
1: no,
2: sei bravo
1: è vero.
2: Mai.
1: Ma in più io ci mettevo anche, poi diamo la linea a un amico e leggevo oggi i numeri di Spalletti, sono gli stessi di Thiago Motta e Tudor. Cioè,
2: ok.
1: Sì, secondo me però è a proposito dell'operato dei dirigenti, secondo me sia Thiago Motta e Tudor hanno pagato un po' presto, no?
2: No, era giù.
1: Cioè, Thiago Motta l'hai preso per fare un po' un profilo lungo, era comunque un non profilo, un
2: partito, ha fatto 11 pareggi, dai, su, era un allenatore.
1: Sauro, però è
2: stato la spezzato lo spogliatoio, un allenatore ha fatto andare via Scesni per prendere Di Gregorio.
1: Va bene, ma te società
2: cioè per lui era tutti scarsi ed era buoni solo che li voleva lui, forse visto, insomma, dai, su, no, dai.
1: Con Miner, Thiago Motta 60 milioni per Con Miner spesi bene.
2: E poi quell'altro, come si chiama? Luis David, come si chiama? Quello brasiliano
1: Douglas Luiz
2: ragazzi,
1: sì,
2: 55
1: più.
2: Milioni
1: sì, spesi bene.
2: Cioè, hanno speso 300 milioni che cioè, per arrivare
1: sesti
2: buono.
1: C'è Enrico allo 055 77 111 71. Ciao Enrico,
9: buongiorno, che non me ne voglia Sauro Fattori, se ti imitazione se ti fa, ma come direbbe lui, allora per levare i fin da fianchi, confermare il clip se il campionato l'anno prossimo con Vanoli con Gudmundsson come un fagiano che a agosto piglia la festa della Ciaccia.
1: Sì, ok.
9: Ma per il bene suo proprio, perché sì, è molto bene, ma ti ha fatto un gran lavoro veramente, ma vorrebbe dire proprio esporlo a
2: sì,
9: dire vai,
2: bravo.
9: Perché ti sparano tutti,
2: sì.
9: Tutti spari, tutti fanno ammazzare con la testa.
2: È vero,
9: non
2: è vero.
9: Non è la stessa cosa.
2: Per quello ho detto anche io, si fa un pareggio comincia le ritire subito. Tu hai ragione.
9: Se l'ho fatto in penso, ma.
2: No, ti ha fatto bene. Se ne
1: va
2: frega.
1: Bene, no, è stato simpatico.
2: Vuol dire che tu ci segui.
1: Enrico,
2: tu
1: grazie
2: segui.
1: Mille.
9: Che lo posso fare?
2: Certo.
1: Ciao Enrico.
2: Ciao, ciao.
9: Ciao ragazzi.
1: Quindi il partito di Manoli un po' si è allargato dopo il 2-0 di
2: è
1: ieri.
2: Normale.
1: Perché settimana scorsa Sauro non c'era nessuno e osava dire.
2: Allora c'era stato, allora ti dico, io avevo visto un sondaggio che cambiava allenatore 2 settimane fa. Sì, era
1: 4%
2: il 94% cambiare l'allenatore. Ieri era il 49, il 51 alla fine.
1: Sì, sì,
2: vuol dire che ha guadagnato, cioè sta recuperando. Se vince l'Atalanta e vai 38.
1: Allora, c'è da dire che venivamo da venerdì, no? Avevamo detto le partite con la Juventus e con l'Atalanta non possono cambiare il giudizio su Vanoli.
2: L'ho sempre detto, però è vero che 2 vittorie nel sentimento dei tifosi un po' cambia, dai, su. Poi la vittoria sulla Juve è sempre una vittoria
1: sì.
2: Che rimane la storia. Lui deve essere contento e rimane la storia.
1: Guarda,
2: fine.
1: E un amico ci ha mandato prima un vocale, se non sbaglio, ha detto po' d'affare si gode. Io almeno dico personalmente, ieri non è che hai gol, hai esultato come se fosse stato un 2-0 quando sei in corsa per un obiettivo.
2: Perché ci eravamo un po' abituati a lottare per un obiettivo e questa non c'era. Via.
1: Ecco, diciamo che la parte più divertente di tutto questo è aver mandato nel panico totale la Juventus.
2: No, la Juventus è il panico assoluto.
1: Che invece se avesse vinto sarebbe stata bene o male serena, pronta a costruire la prossima stagione. E invece ora.
2: Però guarda, è un finale di campionato bello, però, devo dire la verità, perché la Juve non si è inguaiata con noi, si è inguaiata con Verona. 1-1 in casa.
1: Però sarebbe stata
2: 1-1 in casa, ragazzi. 1-1 in casa. Con il Verona.
1: Vabbè, 2-0 a noi.
2: Retrocesso 12 mesi fa.
1: Noi siamo 15.
2: Cioè, il Verona ha cominciato il campionato per il retrocesso.
1: Sì. Dice peggio di perdere o noi? Ma Sauro, anche noi siamo una squadra.
2: Noi siamo meglio di Verona, scusi.
1: Siamo meglio di Verona, Sauro.
2: Con noi tu puoi anche perdere. Perché se è fatta meno di Herkel era allattare il bambino, la bambina non si sa.
1: Eh sì, te l'ho detto, no? È per la parità di genere.
2: I piccoli ieri, madonna, è proprio fuori di testa.
1: Perché?
2: Una volta gli ha dato questo pallone filtrante
1: scusa, ma che partita ha fatto Pongracic? Io questo me la sento di dire, perché te hai detto bella partita di Ranieri.
2: Pongracic
1: posso dire migliore in campo secondo me.
2: Secondo me Ranieri anche. Ma comunque se noi si giudica da ieri va bene. Però c'è 360 gradi, cioè la stagione. Pongracic insomma. Come De Gea bene alla fine. Male all'inizio.
1: Sì.
2: Però i danni sono partiti all'inizio.
1: Sì, assolutamente.
2: Si faceva bene così all'inizio.
1: Però posso dirti, io ecco le valutazioni. Cioè, mi viene da dire anche a Pongracic, ma se sei in grado di fare una partita come quella di ieri.
2: Sì, poi una volta l'è partito, ho detto dove va.
1: Ma è lì che ha dato la palla a Piccoli.
2: Perché fa una
1: confusione.
2: Perché
1: lì l'ha gestita bene.
2: Un'altra volta, che poi l'aveva presa a andare. Perché lui. Cioè, lui vede i pascoli nuovi, allora sì. Lui si butta.
1: Però ieri l'ha fatto bene.
2: Vede l'erba verde, allora lui ce la fa. No, ieri l'ha fatto bene. Ma lui si è fatto. Io l'ho detto l'altro giorno, l'ho detto qui,
1: sì,
2: mi pare.
1: Si parlava.
2: Detto, con fisico Mesciano, cosa Mesciano? Se il peccato arriva fino alle spalle, se andasse oltre, sarebbe un giocatore.
1: Però ti sto sentendo meno critico rispetto
2: certo,
1: a Pongra,
2: certo.
1: Questo mi fa avere un po' più
2: certo.
1: Di.
2: Io sono. Cioè, io guarda, ho tanti difetti, però. Cerco sempre di essere obiettivo, no? Nel senso, io un levo a uno per partito preso, non ci mancherebbe altro. Io tiro sempre a dirlo, io sarei felicissimo che tutti giocassero alla grande, cioè forse non ci siamo capiti, perché se no, però quando poi c'è da parlare di certe cose, qualche problema lo abbiamo. Però io sono sempre convinto, l'ho detto anche ieri sera, te tanto non mi segui, lo so.
1: No.
2: Vabbè, l'ho detto anche ieri sera, ho detto, se con questa squadra te riparti, il prossimo anno, tutta questa rosa, ci vado un cambio nulla. Se rimane lì e siamo. Minimo tu fai 10 punti in più.
1: 10?
2: 10. Io devo arrivare a 51, 52, 54 secondo come si finisce.
1: Vabbè, scusa, posso usare un francesismo? No, forse non lo posso usare. Però tirami esatto. su.
2: No, tirami su i che?
1: Le esce.
2: Te per semani che tu pensi a cambiare questi e a pigliarne altri. Cioè, stiamo attenti. Si dà via 5 dei nostri, non riesce a arrivare a gennaio,
1: lo
2: si
1: so,
2: riprende. C'è un so, perché
1: so,
2: qui tu, cambiamo. Capito. Sì, cambiamo
1: però,
2: per chi?
1: Capito.
2: Perché
1: o
2: qui
1: so.
2: Si parla dell'allenatore.
1: Allora, che faccio
2: allora. Ma il prossimo anno se faccio 54 punti per essere contento.
1: Ma dai, Sauro, smetti di dire queste cose, mi fai arrabbiare.
2: Te per semana vuoi andare in Europa League?
1: Ma quantomeno lottarci, poi magari non ce la fai, ma.
2: Ho voglia, ci si lotta fino a gennaio, poi a gennaio poi vanno via gli altri. Dai, cioè, bisogna essere.
1: Allora, Sauro, ma che te ne fa la Fiorentina fa 54
2: quando
1: punti?
2: Quando si riparte da 41, 42, 44, quanti saranno? Quanti saranno? Quanti saranno? Se tu fai 10-15 punti in più, te tu fai un grande campionato. 10-15 punti in più.
1: Questi sono cazzotti sulla bocca dello stomaco.
2: No, perché allora il prossimo anno a fare 10-15 punti in più te li vedresti a 58-59. Quello faceva Italiano.
1: No, aspetta, a fare 10 punti in più ne fai 51, sei a 41.
2: Non lo sai, io ho detto 10-15, tu mi hai detto te, no? Bene, sì. Facciamo 15 punti in più. Non si finisce a 44. Vediamo se vince l'Atalanta. Si va a 59, si fa il campionato di Italiano.
1: Come arriva?
2: E come se arrivavo Italiano? Ottavi.
1: Settimo il primo anno.
2: No, settimo il primo anno, sì, si è fatto 60, no, non ho 59. Va bene? Poi gli altri anni non si è fatto la Conference perché uno si ritirava, uno gli, cioè, perché se no non la Conference non ci toccava mai. Allora, torniamo. E non si era felicissimi. Cioè, che tu lo voglia o no, Palladino ci ha drogato le menti. Nel senso, ci ha fatto credere di essere, invece non è così, probabilmente è stato un po' un McKenna, è stata un'annata, pum. Probabilmente noi non meritiamo i 44-41 quanti saranno alla fine di questo campionato, ma probabilmente siamo nemmeno quelli da 65, insomma, capito?
1: Questo mi sembra abbastanza evidente. Allora, ancora un paio di messaggi
2: anche
1: prima della pausa, sì.
2: Un 65 perché? Si arrivava a settimi, non era male. Se faceva la Conference un'altra volta.
1: Ancora settimi?
2: Cioè, dai, diciamo 68.
1: Diavolo, davvero, certo è tosta arrivare in Champions.
2: Però se andiamo. Cioè, arriva in Champions, arrivare in Conference è tosta. Ora.
1: Io chiedo per favore all'azienda se mi possono togliere Sauro Fattori, mi distrugge in maniera preventiva.
2: No,
1: cioè alla prossima
2: stagione. Cerco di essere realista. Poi, so. Poi io sono il primo a dire, facciamo 80 punti. Bene.
1: Ci sto, ora mi piace. Questi ragionamenti mi piacciono, bravo Sauro.
2: Saria sempre saria Champions.
1: 80 facile. Punti, però saliva secondi.
2: Saria Champions, tanto arriva secondo o quarti cambia. Insomma, sì, qualcosa forse cambia a livello
1: sì.
2: di.
1: Sì, sì.
2: Diciamo di
1: comunque sorteggio. Ne bastano 74.
2: Sì, ho detto, se fa 80 siamo sicuri.
1: Va bene, allora sì, l'ultimo messaggio, ciao ragazzi, ok tutto, ma non scordiamoci che stagione è stata e tutte le pessime figure fatte in tutte le competizioni. Vanoli ha fatto il suo, grazie, ma bisogna ambire al meglio possibile, puntiamo
2: sì,
1: per
2: vedere se ci sarà il meglio. Ho detto, secondo me Vanoli, che poi dopo sarei io a rifiutare, fossi Vanoli, io mi metto in Vanoli. Se loro prima di 10-15 giorni, è normale, la società debba prendere, cioè, si prende un po' di tempo, no?

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta, seconda ora di Garrisca al Vento con Giacomo Galassi, con Sauro Fattori, con Stefano Carlesi a curare la parte tecnica, con il 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali. Ora arriviamo, siete tanti, ma tanto come spesso accade, soprattutto nei post partite, soprattutto con Sauro, non abbiamo ospiti, così da darvi quanto più spazio possibile e leggere e sentirci tutti i vostri pareri sul momento della Fiorentina. 055-77-111-71. Se invece volete chiamarci all'indomani di una vittoria comunque dolce, ecco, in una stagione amara, come ha detto oggi Corrado Formigli, su questo direi siamo tutti d'accordo. Poi è da stamani che impazza la valutazione, detto un cioccolatino alla fine di una stagione amara, cioè un dolcetto alla fine di una stagione amara.
3: Che tifoso fiorentino?
2: Tifosissimo,
3: cioè, di Firenze.
2: Di Firenze, chiaramente ora vive a Roma.
3: Lo guardo sempre.
2: Lo guardi sempre, sì. Su Piazza Pulita.
3: Piazza Pulita, ragazzi.
2: E andare, tra l'altro,
3: giornalista vero.
2: E settimana prossima andrai lì, no, a parlare di come sbloccare lo stretto di Hormuz. Sauro Fattori,
3: sì,
2: li metti a 4-2-3-1 e li sistemi tutti. Detto questo, no, da stamani impazza, perché poi l'abbiamo toccata solo di lato. Come valuti dal punto di vista della soddisfazione? Io ho provato un po' a incalzarti, ma non ho capito questo 2-0 alla Juve, perché anche ai tuoi tempi, Sauro, no? Quando giocavi contro la Juventus erano le due partite,
3: sì, da sempre, anche perché è sempre stata una squadra da battere, però non c'era ancora meglio secondi e ladri, che è da lì,
2: quindi c'era partita, ma un po' meno.
3: Il 82 lì è che è partito, però vincere contro la Juve voleva di vincere sempre contro la squadra che dominava il campionato italiano,
2: ok, cioè, perché, ancora insomma, la rivalità vera
3: non c'era, era la rivalità de,
2: che poi è nata
3: di sentirci defraudati di uno scudetto, ecco.
2: Sì.
3: Non c'era ancora quella, da lì è nata proprio la guerra.
2: No, io ti dico questo perché è da ieri sera che incontro tifosi e francamente io mi trovo, come in radio anche un po' noi conduttori ci siamo divisi tra chi ha gioito e ha goduto veramente come un riccio, come anche tanti ascoltatori, e chi come me e altri, penso a Pietro Lazzarini, è una vittoria, ma insomma,
3: allora,
2: lascia un po'. Io posso dirti? Se ieri si perdeva 3-0 con la Juve, si vinceva 2-0 al Crystal Palace a Londra, io godevo il doppio.
3: C'è stato ieri sera che ha detto, io, perché ci sono anche quelli che dicono, avevi tolto la Champions alla Juve, è meglio vincere la Conference.
2: Sì, volevo la tua
3: parte, hanno detto, proprio vincere la Conference, era meglio vincere la Conference e togliere la Champions.
2: Però dici, potevi anche non avere,
3: ecco, un po' sì, catalano,
2: oppure
3: mia,
2: poteva,
3: diciamo,
2: potevi non avere,
3: meglio una moglie bella e ricca, una moglie brutta e poi.
2: Chi è,
3: insomma,
2: catalano?
3: Te non lo conosci, perché era di Coarbore, insomma,
2: ok,
3: della trasmissione che si chiamava Madonna Bellissima. Vabbè, ora mi viene in mente, l'ho vista fino all'altro giorno, l'ho rivista, diciamo.
2: Nelle teche?
3: Sì, ma tanta roba, una delle più belle trasmissioni.
2: Sto
3: facciamo scelte di 50%.
2: Varietà.
3: Sì, varietà, dove è uscito fuori anche. Sono usciti fuori tutti i comici che c'è adesso, insomma, i più importanti, tipo Frassica, cosa, insomma.
2: Va bene, quindi te
3: prova,
2: fai tipo,
3: prova a guardare, perché ora sì, se no sto male. Tu mi hai messo
2: bene,
3: una cosa.
2: Io non lo so perché te.
3: Catalano,
2: te ne ricordi una, però se non le sai, tu muori.
3: Dimmi.
2: È ora un secondo,
3: dai,
2: aspetta,
3: dai,
2: e devo cercare.
3: Famosissima, la conosco,
2: sì,
3: tu.
2: Insomma, e che faceva catalano?
3: Da catalano era quello dei famosi detti, no? Meglio una.
2: Quelli della notte?
3: Quelli della notte.
2: Quelli,
3: vai,
2: della notte.
3: Allora, meglio una donna bella e ricca che una donna povera. Una povera, donna brutta e povera. Era, insomma, mi pare scontato.
2: Dici?
3: Sì.
2: No,
3: però
2: sottovaluti
3: già,
2: a volte.
3: Però se era già annusato la cosa. Quando nella settimana, ti ricordi, ti ho detto, non c'era quel fervore, perché se andava, perché
2: sì, fermo, è quelli della notte, Claudio, Francesco,
3: quelli della notte,
2: Marco, invece Cristo ci aveva detto indietro tutta, è una
3: indietro
2: famosa,
3: tutta, e qui è venuta dopo, però.
2: Venuta dopo,
3: sì, quelli della notte è stato il primo.
2: Va bene, ok, niente, stanno arrivando in quelli della notte di Eva, le frasi non realistiche, demenziali ma ganzissime, dice Vladimiro
3: alla grande.
2: Va bene, allora dicevamo del 348 7513 933, vado a riprendere un po' di messaggi scritti. Chi come More ci dice, aver battuto gli innominabili è una goduria, ma anche sentir dire all'ex arbitro con la leccata di vacca in testa che secondo lui il gol di Kelly non era da annullare è un ulteriore godimento, perché lo ha preso nel bocciolo.
3: Ah, di Kenny, McKenny.
2: Tanto è McKenny, sì.
3: Sì, di McKenny. Sì, l'ho visto ieri, però ti dico. Allora,

0: fallo.
1: Sì.
0: Dai.
1: È fallo. Però ti posso dire, secondo me, Gosens può fare anche a meno. Perché è in posizione, la può prendere ugualmente. È andato un po' a rischio. Perché non è che gli abbia dato una spinta esorbitante, poi gli ha dato una mano invece con due, te tu sai benissimo adesso una mano vale meno.
2: Ma poi se uno è nel momento di andare a saltare,
1: sì, però ce l'ha un po' questa cosa di. Invece lì può rimanere su e prendere, è nella miglior posizione. È stato. Gli ha dato punizione perché a difensori gliele danno, però se non glielo dà, diventa un problema.
0: Prima era netto.
1: Sì. Però è un rischio.
2: È pur sempre mettiamolo un episodio che
1: è come quando Pongracic gli danno il rigore, però lo tira, lo sbane. Non te lo danno, però se te lo danno.
2: No, è difficile poi cambiare.
1: Tu puoi dirgli, ma la volta scorsa non tu me la davo, ecco, fu per dire questo. Ecco. Secondo me ti ha un po' rischiato cose perché poteva fare a meno. Perché era in posizione per colpire.
2: L'ex arbitro, sempre a farci amici qui a Radio Firenze. L'ex arbitro alla leccata di vacca, chi è Bergonzi, che ieri.
1: Non so se stava quello di. No, perché ieri era su Sky.
2: No, ma io credo, secondo me, alla domenica sportiva Bergonzi.
1: Ah, non lo so, non la guardo la domenica sportiva. Vabbè.
2: Comunque,
1: guardano me invece.
2: Vi faccio sapere che la Fiorentina ci ha detto tra un paio d'ore più o meno farà un report su Parisi. Noi sappiamo già che si è operato, si è rotto il crociato, ma tra un po' arriva il report. Sì, quindi sì. Abbiate fede.
1: Maria veloce.
2: Sì, velocissimo. Come si fa ad avere soltanto anche il dubbio che quella.
1: Lo potranno dire se lei è la gamba destra o la gamba sinistra, oppure c'è la privacy.
2: C'è la privacy.
1: Ah, ecco.
2: E comunque 4 giorni di permesso.
1: La poi arrivano lui 5 mesi, insomma.
2: Va bene, Yuri è d'accordo con te nel dire che come si fa ad avere anche il dubbio che quella fosse una giocata scandalosa. Sì. Però io direi che secondo me hai ragione anche nel vedere la Juve non è più forse la Juve di un tempo
1: allora la Juve e Milan, l'Inter, sta attento, sono tante le squadre, la Roma, la Lazio stessa, il Napoli meno perché il Napoli era arrivato dopo, va bene così, cioè io penso che in 30 anni 4 fuori gioco all'anno lasciamoli correre.
2: Sì, era un tipo della nonna, sì. come quando
1: e, tre, e tre rigori, lasciamo andare. Voglio essere basso.
2: Va bene, grande Sauro, che gol ha fatto Mandragora, ma di che si ragiona? Ma saluti
1: di
2: Paolo
1: ragiona
2: da Grosseto, direi è proprio il titolo perfetto, la
1: dai,
2: chiosa.
1: Cioè, te lo posso dire, dai.
2: Uno dei gol più belli che abbia mai visto, posso dirti.
1: È un grande gol.
2: Perché?
1: Ma un grande gol.
2: Però posso dirti una cosa, io
1: calcia,
2: non
1: calcia
2: sono
1: da 10.
2: Tu sei un esperto più di me, l'hai rivisto per bene il rallentatore? Certo. Tutto storto. Cioè, non ha una posizione.
1: Allora, quello era il mio modo di calciare, ecco perché te lo dico. Allora, la sua bravura è quella di io gli dicevo sempre anche ai miei giocatori, anche alle mie giocatrici, calcia fuori per entrare dentro. Cioè, se quando delle volte calciano al giro, deve mirare fuori perché la palla entri nel posto giusto.
2: Sì, perché
1: se te miri dentro,
2: centrale.
1: La palla va centrale.
2: Cioè, ho capito, ma è che tu miri in quella situazione?
1: Calcia fuori, mira fuori e fai gol. E lui in quella situazione è lui, col calcio.
2: Però aveva il corpo rivolto.
1: Rivolto così la calcia così, perché i mancini, se tu mi permetti, sono qualcosa
2: mancini,
1: più ci sa. Sì, quelle cose le posso fare soltanto mancini.
2: Ecco, sì, perché oggettivamente se io facessi un tiro con quella posizione di corpo, credo e la tirerei.
1: Mandragora si può dire che è un po' meglio di te oppure no?
2: Sicuramente si infortuna meno, questo te lo metto per iscritto. Poi va bene, Ezio Gol è sempre positivo. In realtà a te ti amo, ma a tutto il resto dei giornalisti invece fiorentini. I vostri amici Stefano, Luciano e Maurizio sono davvero bravi. Va bene, questo è un attacco a Spalletti. Perché c'è
1: chi
2: chiama Stefano.
1: Sai,
2: va bene. Poi andiamo a sentirci altri due WhatsApp audio, così chiamiamo in causa anche Stefano e nostro. Vai.
3: Criticare gente come Ranieri e Mandragora, che è vero, non sono dei fenomeni, ma vuol dire di calcio ci capisci poco, perché sono gli unici due, o perlomeno fra i pochi, sui quali di fondare la squadra.
4: Ciao Sauro, se uno come Sergio Baldini, secondo me uno dei migliori tecnici che c'è in Italia, fa giocare in Dur titolare fisso e lo porta titolare fisso in nazionale, ma sarà proprio un rincoglionito o per lui è uno dei migliori centrocampisti che c'è in Italia? Io mi faccio questa domanda.
1: No, ma
4: ciao Andrea.
1: Posso rispondere? Allora, lo porta all'anno 21. Va bene. L'anno 21 vorrei vedere, chi può dire che non può essere uno dei migliori? Però l'abbiamo vista, l'ha mai vista la formazione dell'anno 21? Io ne conosco tre. E il resto non giocano Serevino, cioè siamo un po' in ribasso.
2: Il capitano è Lipani che nel Sassuolo, se non sbaglio, non gioca quasi mai,
1: cioè lo manderà già a primavera, cioè capito, non c'è. Poi, e allora a quel punto lì è normale che Endure sia, cavolo, ci mancherebbe altro. Però nell'under 21 adesso, io non si deve mai parlare di passato, ma diciamo di passato recente, mettiamo così, c'era delle under 21, c'era Mancini, Vialli, tutta gente già titolare in Serie A, cioè nei tempi si era in 7-8 e si giocava titolare in Serie A nell'under 21, e io avevo 18 anni, per mia fortuna, però per farti capire, insomma, era diverso. Qui adesso c'è Endur che gioca e non gioca, ma gioca, insomma, mettiamo i giochi. Poi
2: sì, gioca,
1: ma poi ce n'è uno.
2: Audio dice nella Fiorentina, scusa,
1: c'è qualche uno, c'è quella alla sinistra, lì hanno tutti dei bravi.
2: Oleosho,
1: io sono Michide.
2: Pariev sì,
1: ma
2: entra alla panchina.
1: Ma chi lo piglia?
2: Dai, credo che faccia la panchina, non ai coni, mi piacerebbe, però
1: non è di sicuro, cioè,
2: no, perché
1: dai,
2: dalla faccia
1: siamo a parlare di roba che a me mi aveva parlato di questo, l'ho guardato e mi diceva tutto era forte, dai, si può vedere un giocatore, va bene così.
2: Tra l'altro ci sta che Endur possa esordire in nazionale prima, perché Baldini ha detto che per le partite
1: portare di giugno... ora Baldini farà bene a non farci figuracce, perché anche lì ora deve stare attento, perché io Baldini secondo me è un grande allenatore, chiuso la parentesi, poi di sicuro le uno che o si fa, cioè quando c'è un'idea lo va a diritto, però deve portare rispetto anche a quella maglia, perché se tu vai all'under 21 non so contro i tuoi giochi.
2: Non sono due
1: sono partite. Sì, però sta attento. Saranno partite importanti, ma sicuramente giocano con squadre.
2: Sì, ho capito, cioè il Lussemburgo e con la Grecia.
1: Sì, va bene. Cioè, allora te fa conto se con il Lussemburgo tu riesci a perdere.
2: È la mievole, chi se ne frega.
1: Sì, vabbè, ma che figura è.
2: C'è da capire perché le hanno
1: fa comodo anche per il ranking, per il coso. Tutto fa, Cioè ragazzi, ma stiamo scherzando.
2: L'hai vista la tecnica?
1: Con la Grecia tu rischi più la bambola.
2: L'hai vista la tattica dell'Argentina? C'ho due o tre cose a dirti e non c'entra niente con la Fiorentina. Dimmi. Allora, l'Argentina organizza da anni amichevoli non facili di più e lo fa per il ranking. Perché vincendole tutte poi
1: hai le migliori posizioni quando va a mondiale.
2: E invece su Baldini volevo
1: dire. Ma perché il Belgio è sempre stato numero uno? Cioè, non ha mai vinto nulla.
2: Lo sai, me lo domandavo.
1: Non si qualifica nemmeno. Perché fa, perché fa le partite amichevoli o quelli d'intorno con la Belgio.
2: Invece su Baldini ho visto un video molto bello di quando era al Pescara, se non sbaglio, ma al di là di tutto, in cui ha detto vincono ai rigori, una partita importantissima, e dice: sapete come ho scelto i rigoristi? Ho fatto la conta, gli ho fatto tirare un numero e l'ho fatto la conta. Perché l'ho fatto? Perché i calciatori tanto sono tutti in grado di battere calci di rigore. Il problema qual è? La paura.
1: Tutti.
2: Quasi tutti.
1: Esagera.
2: Però dice il problema qual è? È la paura. Ma se te attraverso la conta capisci che è il destino che ti ha scelto, hai una forza in più quando vai a battere calci di rigore.
1: Sì, può darsi.
2: Quindi se c'è Cristiano Ronaldo fai la conta e se non esce.
1: Ma Cristiano Ronaldo rimane fuori.
2: Vabbè, da pronto va bene nulla. Invece
1: d'accordo.
2: A me è piaciuto.
1: No, ma sì.
2: Che da calciatore se senti il destino è dalla tua parte.
1: L'ha detto sì, ma secondo me l'ha fatto fare la conta a quelli che lui non reputava.
2: Dice allora
1: rigorista.
2: Voi via.
1: Voi
2: restano solo
1: i tipo che cosalone.
2: Sì, via. Ma te sei andato al cinema con Costa? Perché anche Costa cita sempre il Cozzalone. Andate al cinema insieme ormai.
1: Perché Cozzalone ha dei dieci figlioli di... Non so se te l'hanno visto.
2: No, non ci ho presente Ma qual era? Ho visto solo i primi.
1: È uno dei primi. Sì, è quello dove lui
2: cado dalle nubi. Non so, è l'uno mi ricordo.
1: Cado dalle nubi.
2: Quello dell'ampolla di Veneto.
1: Bravo, cado dalle nubi. Bravo, che lui trova lei, no? Che poi le Giulia.
2: Sì, Petra.
1: L'attrice. Va bene,
2: ora mi vai anche sulle attrici, però ce l'ho Michelin, Giulia Michelini.
1: Un po' dopo ti dirò una cosa.
2: Beh,
1: te la dirò poi.
2: Diccela in diretta.
1: L'ho conosciuta.
2: L'ha conosciuta?
1: Da me a 12 anni.
2: Dove?
1: A Ventotene, 12 o 14, 13 o sì.
2: Quindi quanto tempo fa? 20 anni fa?
1: Qua, penso di sì.
2: Te che ci facevi a Ventotene 20 anni fa?
1: Avanza.
2: Ok. L'ha conosciuta e?
1: Niente, poi ti spiegherò dopo. Ma non perché nulla di io.
2: No, immagino.
1: No, gli spiego dopo perché non c'è da raccontare questa cosa, perché insomma. Che ti volevo dire?
2: Che gli dice, vabbè, che Cozzalone vi mette io
1: la lei gli dice, sta attenta, no, perché questi ragazzi sono bene. Allora, figliolo di drogati,
2: dice Baldini, ha fatto più o meno. Allora, Claudio ci scrive: una cosa difficile per l'esborso che corrisponde, ma che Paratici abbia già parlato con Conte, potete stare certi, ci ha parlato. Secondo quello che penso io, quando si è parlato che Conte probabilmente poteva andare via da Napoli, cordiali saluti.
1: Cioè, secondo me, allora, è naturale che può darsi ci abbia anche parlato, però poi bisogna, cioè l'inutile lui parli con Conte, Conte dice sì, poi vada a commesso, commesso dice ascolta, fai
2: Forza Viola,
1: no, fai autogestione, cioè finita, cioè che probabilmente ci
2: dice,
1: parla
2: Conte
1: con
2: Conte Fabian
1: amico.
2: Non lo mette?
1: Fabian gioca tanto con Conte, e fa fuori anch'essa. Non immagini, perché siamo a questi livelli, ragazzi.
2: Poi tra Fabian e anche chissà ci penserei un attimo.
1: Io ve lo dico, se vedi qui Mandragora tocca di giocare un'altra volta.
2: Sì, comunque chiunque venga con l'attuale centrocampo gioca Mandragora e altri 10.
1: Sì, ma ne deve prendere diversi. A Mandragora altri 10 non è vero, non lo dire, perché farebbero in maniera di far giocare chiunque.
2: Vabbè, i tifosi forse sì, ma gli allenatori invece lo diciamo spesso. Siamo a 4 allenatori e li fa giocare tutti. Poi bella domanda di Save e ti dice: Sauro, ma se il gol di Mandragora l'avesse fatto Yıldız, di che si starebbe?
1: No.
2: Oh,
1: perché anche di Yıldız, se no qui si sta parlando, cioè, anche lui. Che l'ingaggio più alto può essere solo quello di Yıldız, sembra De Piero, cioè De Piero faceva 25 gol all'anno, vince la Champions, scudetti, cioè questo
2: fa la linguaccia come Del Piero lui, sì, quando sì, segna.
1: Vabbè,
2: l'ultima volta
1: te la regalo, cioè l'ultima volta a marzo ha fatto gol, cioè, e quando è ricordati, io l'ho sempre detto e sempre lo dirò, i giocatori veri si vedono quando le partite contano,
2: sì.
1: E lui adesso c'è da portare in fondo la Juve nella Champions, e qui
2: marca visita.
1: No, conta poco.
2: A parte veniva marcato da Dodò, se
1: sì,
2: non sbaglio.
1: Sì, vabbè, ma conta poco, c'è quel giocatore lì, chi lo marca lo marca, chi ne frega, cioè.
2: Ha fatto un tiro però,
1: sì.
2: Bravo,
1: non si può vedere.
2: 6 milioni.
1: Cioè, te l'ho detto prima, lui guadagna 7 e mezzo.
2: 7 e mezzo, non
1: sì,
2: 3 a 6 ci avessi detto.
1: No, piano. 7 milioni e mezzo, perché comunque non si può superare quella lì, perché sì, parlando di Vlahovic, no?
2: Sì.
1: Che il costo massimo è Yıldız.
2: Buon per loro. 055 77 111 71 c'è Stefano da Sansepolcro. Ciao Stefano, buonasera.
5: Buonasera, buonasera. Io, ritornando al discorso dell'allenatore, io sento Sauro che sta dicendo, già diverso tempo dice, io so che Vanoli mi dà questo, ma cioè, bisogna vedere in cosa intende mi dà questo, so che mi può dare questo, ma può darsi che possa dare anche molto di più se tu crei, gli fai una squadra come la vuole lui, perché lui ha preso una squadra che comunque sia non l'aveva fatta lui, non aveva praticamente giocatori di fascia, ma ce l'ha dovuti adattare, ha rivalutato giocatori che con Pioli erano praticamente da in vendita, dovevano essere venduti, non li voleva, quindi comunque sia, ecco, cioè io non distratterei così tanto Vanoli, perché poi se devi prendere grosso, cosa mi può dare allora anche grosso, anche se può essere una novità, però io Vanoli lo vorrei vedere con una squadra che la crea lui, con i giocatori che vuole lui, certamente come diceva prima al primo pareggio che fai con Frosinone, ma questo può toccare a tutti, cioè gli allenatori sanno che sono sempre sulla graticola, però ecco io, cioè anche Sarri, prendi Sarri quest'anno che ha fatto, cioè ha fatto un'impresa arrivando in finale, poi
1: infatti io sono un amante di Sarri,
5: un po' ridere diciamo anche lui, a me sembra un po' cotto Sarri infatti, come allenatore, però tutti vogliono Sarri, vediamo Sarri, però devi prendere una veramente un allenatore internazionale a livello, perché se no se devo prendere un altro mezzo allenatore mi tengo quello che ho secondo me. E poi comunque Mandragora, nonostante tutto, ci ha fatto 7 gol e è il vice capocannoniere della squadra.
2: Grazie saluto, Stefano, ti rispondiamo.
1: Ciao, ciao. Allora qui bisogna stare molto attenti
2: ai Chiesauro.
1: A parlare di giochisti, allenatori giochisti. L'allenatore deve essere, deve fare punti, ricordatevelo sempre. E sinceramente devo dire, Vanoli dei punti l'ha fatti. Però ci si salvava anche a 33 punti, eh.
2: sì, cioè, e la media è da conference, comunque non è che sia da,
1: cioè, non è che sia da
2: da, cioè, da Champions, cioè, ecco. Però
1: se arrivava a 58,
2: eh sì, allora aspetta, devo fare un calcolo.
1: Quante, quante c'ha di media? 4, 1? 1,4 sì. Per 40? No, per 37? 1,4 per 37 vuol dire 19? No, tu sei a 51 punti, 52. Sei lontano dalla conference. Molto lontano.
2: Sì, ma devi fare per 38?
1: Per 37?
2: No, sono 38 le giornate in Serie A.
1: Domenica poteva essere lo scontro diretto.
2: Sì. Sì,
1: che per
2: sì.
1: 37 lo faccio, la sua media per 37,
2: ah, va bene,
1: okay. Noi un si lottava per prendere l'Atalanta. Il concetto è questo, che 37 per 1,40 sì. Lo facciano tutti, fa 12, fa 14, 8, 15 punti.
2: Io sono perso, cioè 37, va a 37 per 52,
1: ci fa 52 circa, 51,8. Matematica, io sono velocissimo.
2: Ma 37 per 1,4 come fai a farlo?
1: 1,4 fa 37, 4, 4 per 3 fa 12, 7 per 4 fa 28, 14, 8.
2: T'ho perso.
1: Fai 37 più 14, 8 fa 51,8.
2: Vi fido, Sandro.
1: E io, siccome guarda, si va per 52.
2: Sì, 52, va bene.
1: Che massimo, se arrivava a 55 si poteva riprendere il Bologna.
2: Beh,
1: ottavo
2: rigorosamente
1: la posizione portata ottavo. Via, che se noi stavamo Bologna davanti e Bologna domenica perdeva, noi sicuramente si pareggiava la Fianta, perché il posto, l'ottavo posto è di uno solo,
2: 51,8.
1: Te l'ho detto, è un sbaglio. Matematica,
2: è un sbaglio. Va bene, allora giugo che Mandragora va fatto capitano della Fiorentina e voglio fare un fan club a nome Mandragora, primo socio Sauro, di sicuro.
1: Ah, su questo ci sono dubbi.
2: Poi, buon pomeriggio, Giacomo. Mister, mi pare che il sito di intelligenza artificiale, dopo aver generato l'immagine di te in Mandragora, si è bloccato. E c'era solo una pagina bianca con scritto a caratteri cubitali, ma di che si ragiona?
1: Di che si ragiona?
2: Questo è Simone 4. Questo. Poi ci farebbe sentire gli ultimi due WhatsApp audio prima della pausa, signor Carlesi?
6: Buonasera, Luca da Malaga. Io sono sempre stato un ammiratore di Mandragora, sono stato insultato pesantemente, per cui quando sento queste parole di Sauro, insomma, un po' mi sento rinfrancato. Sono d'accordo su di lui, quasi su di tutto. Io penso che Indur sia un po' sottovalutato, perché se giocasse da qualche altra parte si sarebbe detto è giocatore, bla bla bla, eccetera eccetera. Qui invece a Firenze si è preso sotto gamba. Piuttosto sono molto preoccupato per Comuzzo, perché quest'anno ha fatto un'annata terrificante. È vero che è giovane, ma tra lui e Indur credo ci sia un anno di differenza, quindi bisogna che questo ragazzo si svegli o che trovi un allenatore che lo valorizzi, perché quest'anno, ragazzi, ha preso G10 Go tutti nella stessa maniera. Saluti.
7: Buonasera, vorrei chiedere a Sauro, ma perché Panoli non mette mai insieme Brescianini e Mandragora con Fagioli?
2: L'ha fatto.
7: Non possono coesistere?
1: No,
7: e poi volevo chiedere sempre a Sauro se il prossimo anno terrebbe Endur solo per il culo che ha.
2: Mi sembra un ottimo motivo per
1: no, per quanto riguarda il culo bisognerebbe tenere Gudmus, perché come ce l'ha bello ora in questo momento.
2: Sì, ho capito, però fortuna.
1: No,
2: fortuna
1: Endur, no, allora ragazzi, allora non sono d'accordo di essere sottovalutato, mi ha detto il nostro amico Luca di Malaga, no? Cioè, non è che è sottovalutato, ha la sua valutazione. Insomma, c'ho la titolare a Fiorentina, non è mia male, cioè, mi sembra sia proprio sottovalutato. Però il concetto è che secondo me non è quel giocatore che può fare la differenza. Secondo me non crescerà di esperienza, però non crescerà come giocatore, perché a livello tecnico c'ha dei limiti. Io dico sempre, per giocare in una squadra di livello come vorrebbero tutti, la tecnica è importante. Lui però è bravo a inserirsi, non gli si può, c'ha proprio la voglia della gioventù. Per quanto riguarda Comuzzo, secondo me io lo confermerei, perché ha bisogno di respirare, perché secondo me lui ha pagato molto il fatto di non essere, allora, non gli hanno segnato che nel calcio c'è memoria, perché lui dopo aveva rifiutato di andare là e tutti avevano detto, visto, è legato alla Fiorentina, settimana dopo l'hanno messo in croce. È brutto da dirsi, però secondo me un giocatore dovrebbe fare quello che il calcio gli chiede, mettiamola così.
2: Ti hai sempre detto, se fossi stato in lui avresti detto di sì.
1: Se lui era il mio figliolo, lui era in Arabia.
2: In Arabia?
1: Fidati.
2: Va bene.
1: Poi non so, faceva come gli pare, però in casa gli dicevo, no. Cioè, Matteo, tu puoi fare questo torto? Perché era un torto. Vabbè, un torto alla logica.
2: Anche in Arabia Saudita,
1: un torto alla logica.
2: Torto alla logica.
1: E dopo tra due anni lui era qui in Italia, veniva qui e tutti lo fregavano di giocare.
2: Va bene, noi ci dobbiamo fermare per l'ultima pausa di questo Garrisca al Vento, ma torniamo, promesso. Radio Firenze
8: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.